0: infatti mi sono appena tornato a pescare, sono andato ai miei. Da tipo 4 mesi non tornavo lì.
1: Ma tu vivi a Milano?
0: No, vivo a Vienna. Sto proprio sparato a lei.
1: Quindi oggi sei qua.
0: Sì, per la radio
1: time.
0: Poi a Clini, queste. Allora ci vengo spesso, no, grazie a te.
1: Ma lui si
0: entusiasma
1: quando...
0: No, è bene, pescareti nel mondo, no?
1: Certo.
0: Benissimo, la sigla è finita. Io ho incontrato una amica pescarese, bellissimo, pescaresi nel mondo, come ce ne andammo dall'Hack Meeting nel 98 dicendo Pescara Cumman, per fortuna non ci hanno sentito e non ci hanno menato, però Pescara c'è un bel giro hacker. Sei un hacker? Chi lo sa, no, non si dichiara. Va bene, dunque, vediamo le query. C'è Zan, ci sono anche delle persone che ci ascoltano da Pescara, degli ascoltatori di Pescara, in questo momento. Nella stanza ci sono qualche persona radunata così a parlottare, però ancora non si comincia, non arrivano le persone che sono partite da Firenze.
2: Puoi vedere la controparte CGL.
0: Shodan, chi è il migliore sysadmin dell'OA?
3: Io.
0: Quale? No, vieni.
3: Non è assolutamente vero.
0: Quale shell usi?
3: Io ATC shell, ma gli altri mi considerano malati.
4: Io uso ATC shell, però mi considerano tutti malati.
0: ATC shell?
3: La uso da 6 anni, da questa parte, quindi...
0: Minchia, non l'ho mai vista usare.
3: È carina.
0: Ma da dove viene? La provenienza? Sistemi?
3: Diciamo, l'ho trovata sul primo computer Unix che ho usato, che era uno VAX con su Ultrix, nel lontano 94-5, non mi ricordo. Così.
0: Minchia!
3: Sì, sono il mio primo account Unix, da lì ho usato la C-Shell, T-Shell, e poi mi sono abituato a usare quella e ho usato quella. Per comodità.
0: Minchia. Massimo rispetto. Comunque io dicevo che comunque siete lamer perché non usate la ZSH.
3: È vero, ma le
0: io sostengo la ZSH come miglior shell. C'è il lobo in canale che dice puttana la Madonna. Benissimo. E queste cose ci riempiono il cuore. E BSD merda nella query. Lobo, non hai capito nulla della vita. FreeBSD comanda. Chrome entra in canale, buongiorno Chrome. Il problema quest'oggi è che c'è poca musica, nel senso che non ci sono molti MP3 qui disponibili sulla macchina. Comunque sia, ne ho trovato uno, che spero vi delizierà, che si chiama Dune Buggy.

0: Non si è capito che cazzo è questo MP3. E comunque, Alari, Shazam! Va benissimo. Dunque, Shodan, tu stai dicendo qualcosa a proposito di...
1: No, c'era Ciccio che parlava di macchine che avevano trovato... No, i militari usano queste macchine quasi Univac.
2: Perry, Univac 642B, in uso sulla Amerigo Vespucci, che controlla tutto l'armamento, sistemi di agganciamento e radar. Ed è una macchina degli anni 60 americana, venduta all'Italia 10 anni dopo, quindi già vecchia, e che è in uso ancora adesso, a 30 anni di distanza dal suo acquisto, e che usa una memoria di 30K Word, dove un Word sono 30 bit. Cioè, non so come fa a andare, però controlla tutta una nave. E tra l'altro, questo modello in particolare è usato sulla Vespucci, ma quelli che sono usati normalmente sulle navi sono derivati da questa macchina qua, cioè di poco successivi. Quindi abbiamo dei grandi sistemi di puntamento. Ah sì, la cosa interessante era il linguaggio di programmazione, che è il CS1, che è in uso soltanto dalle forze armate, perciò se non l'avete sentito nominare non è strano. C'è un'accademia specifica a Taranto dove formano i programmatori militari sul CS1.
1: Ma è incredibile. Beh, dicevo che avevo sentito la gente che ha fatto il militare normale, sai, quelli di corno, i soldatini, quelli che sparano, che avevano sistemi di puntamento, credo antiaereo, antimissile, sai cazzo cosa, ancora analogici, a valvole, funzionavano con insomma, formule matematiche, che adesso sono nel mio mestiere, quindi...
0: Manco il mio. Lasciamolo a quegli stronzi di militari. Faremo un net strike contro i militari prima o poi?
3: Ma
1: lo so, strike. Un ragno poverito.
0: Le supposte di uranio impoverito si danno. Sì, però un net strike antimilitarista potrebbe anche essere un'idea, una volta che si rilassa un po' la situazione sul copyright, che penso che sia.
2: Sicuramente sono meno preparati di noi. Ho sentito degli amici miei che hanno montato reti per i militari, dicevano che c'erano delle ottime macchine, però lasciate così da parte perché non c'era nessuno che le sapesse usare.
1: Ma tra l'altro è probabile che succeda come è successo con la CIA, che questi appena hanno sentito che ci sarebbe stato un net strike si sono rivolti a una ditta che si ciuccia i miliardi per mettergli su un sistema ipersicuro. Infatti il net strike prossimo potrà rischiare di non finire proprio bene bene, perché a quanto pare la macchina è abbastanza blindata . E quindi niente. Infatti pensavamo di chiedere il pizzo alle ditte che fanno sicurezza, perché non iniziamo un net strike contro qualcuno. Questi ti rivolgono queste ditte, gli caga giù un sacco di soldi, potrebbero darci una percentuale, no?
0: No, comunque io penso che sia tranquilla la situazione, perché come ha detto Faribite, con cui concordo pienamente, sulla mailing list dell'Hack Meeting, cioè l'obiettivo del net strike non è quello di bloccare un sito, ma di creare un corteo telematico di persone che manifestano pacificamente, si ritrovano insieme sullo stesso punto a protestare per quell'altra cosa. Quindi è una cosa puramente simbolica quella del net strike, non si punta proprio a buttare giù il sito. Se poi il sito va giù perché c'è un corteo, sono persone che sfilano in rete, cercano di portare avanti questa protesta con i mezzi digitali, che permettono di radunare più gente, di proprio far sentire la protesta a più voci da più parti. E nel frattempo, a questo punto, non ho musica, lascerò semplicemente il microfono, perché mi sono rotto i coglioni. In questa stanza non c'è ancora nessuno, sono le 5:08. Mi arriva Ciccio con il volantino ANSIAE contro il virus del copyright, quindi al quale sono allegati i bollini bellissimi anti-SIAE, e questo fogliettino di istruzioni dice esattamente così: forma farmaceutica, 4 bollini. Categoria farmaceutica, anti-copyright, titolare AIC, tutti coloro che si sentono danneggiati dall'attuale forma di tutela del diritto d'autore. Indicazioni terapeutiche: eliminazione rapida dei danni arrecati alla SIAE e delle strutture incapaci di relazionarsi con il progredire delle tecniche di riproduzione digitale. favorisce la diffusione dei mezzi di riproduzione materiale, immateriale utilizzati da chi, studente, artista indipendente o quant'altro, cerca di abbassare l'esorbitante costo dell'accesso ai saperi. Trattamento sintomatico di quelle forme di accerchiamento adite a bloccare la libera circolazione delle informazioni e dei saperi, della libertà di comunicazione ed espressione, di tutti quegli ambiti che prevedono la cooperazione e la condivisione come modalità fondamentale di relazione. Controindicazioni? Nessuna. Dose, modo e tempo di somministrazione, da utilizzarsi ogni qualvolta si presenti la classica escrescenza rettangolare riportante la dicitura riproduzione vietata. Secondo le seguenti modalità, in casa o nei luoghi più tranquilli. Procedere manualmente all'asportazione del bollino dalla superficie da trattare, cospargere abbondantemente di borotalco il residuo al fine di evitare il contagio della bava collosa prodotta dalla copertina infetta, aggiungere una piccola dose di olio extravergine. Procedere quindi al massaggio manuale con l'indice della mano destra. Asportare il residuo con carta assorbente ed eliminare eventuali tracce d'olio con alcol. Nei luoghi dove vengono venduti oggetti infetti, procedere velocemente alla rimozione del bollino dalla superficie da trattare. Affinché il problema non si ripresenti, apporre il bollino ANSIAE sulla parte lesa ed esserne orgogliosi, o come direbbe Caparossa, orgoglioni. Effetti collaterali: può causare forme allergiche nei soggetti vetusti dediti alle pratiche copyright. Scadenza: fino a debellamento SIAE. Queste sono le indicazioni. Il bollino ANSIAE lo trovate scaricabile dalla pagina dell'OA, www.ecn.org/loa. Ci sono tante persone fuori da questa camera che mi vedono parlare qui nell'angolino di Radio Cybernet, guardano dentro e dicono: ma chi è quello stronzo? E passano e così, cioè senza salutare, non so, non saprei. Comunque sia, io continuo qui a streamare con Radio Cybernet, la sala dell'incontro è ancora vuota, ma vedo qualcuno che doveva anche farmi assaggiare qualcosa, che entra e impunemente mi tira fuori la linguaccia. Non lo dire così, no? E comunque le trasmissioni Radio Cybernet continuano, la cam non funziona purtroppo, c'è PBM che ci ha provato, il problema vero è che qui siamo dietro firewall e il passive c'è, il supporto passive sull'Hashicam per l'FTP push, devo dire che c'è, non è esposto nelle opzioni fuori da command line, però se si va nel codice e si cambia una certa variabile globale nel file ftp.c, si può azionare il supporto del passive, ma anche con quello non funziona un cazzo da qui e non si capisce perché. Quindi non la faremo, l'FTP push non funziona. La cam ce la guardiamo da qui. Cioè, magari più tardi, con più calma. Bravo, bella cagata. Bravo. Bello tu sei, coccone. Perché non sei qui ad aiutarmi? Che sei anche tu di Radio Cybernet? Come ti senti adesso? Stronzo? Oh, io non mi ricordo il tuo nome.
3: Diego.
0: Ciao, Diego. Diego è del Bulk e porta avanti un laboratorio teatrale qui al Bulk, bellissimo, nel quale hanno fatto anche già uno spettacolo o due. Quanti spettacoli hanno fatto qui il laboratorio teatrale al Bulk? C'è Germin qui. Germin, saluta. Quanti spettacoli? Sta pensando? Quattro spettacoli. E mi parlavano di uno spettacolo con proiezioni su uno schermo e una... Sì, Icaro involato. Proiezioni sullo schermo con... un muro d'arrampicata su cui vengono proiettate delle immagini, persone che proprio si arrampicano su queste immagini giocando col corpo e l'immagine. Molto bello. I ragazzi e loro lo stanno facendo su una base no profit, completamente autoprodotta, qui con gli spazi che offre il Bulk, che sono veramente bellissimi, surreali, un sacco di macerie, ma degli spazi, cioè le macerie fanno parte anche di quello. E devo dire che Milano vista dal Bulk è molto più bella. Continuiamo con le trasmissioni Radio Cybernet per chi si collega ora. Esattamente. Io sto seduto, poi la gente è lì fuori che passeggia. Ci si può sedere con queste sedie? No, ma io non posso farlo.
4: Non hai la capacità.
0: No, vedi che è casino.
4: Allora arrivo dopo.
0: Benissimo. vediamo che qualcuno si accinge ad entrare già.

0: foglio di carta per dire che la cosa è qui, effettivamente ci vorrebbe. Vedi che c'è lo spirito collaborativo. Fagli trovare un foglio di... Sì, siamo in fase organizzativa, perché le sedie sono ancora da distribuire e far capire alla gente che deve entrare qui dentro. Tu sei?
1: Io sono Carlo Gubitosa.
0: Minchia, Carlo, noi ci siamo conosciuti al... A Illudiamoci. Io sono Giaro, mi ti ricordi? Bene, bene. Tu, mi fa piacere che sei venuto, cavolo.
1: È molto interessante la questione, poi ci sono alcune persone che ho conosciuto solo per posta elettronica che oggi scoprirò dal vivo come sono.
0: Ah, chi sono questi?
1: Per esempio quelli di Punto Informatico, quelli di Zeus News e parecchi altri.
0: Poi c'è sempre tra i vecchi dei cyber meeting, ci dovrebbe essere anche BBK che arriva verso le 9 e mi dà una mano con la salivazione, perché sia Radio Cybernet per stare a parlare continuamente, non so neanche un MP3.
1: Approfitto dei microfoni di Radio Cybernet per lanciare un saluto che attraversi l'Italia dalla fredda Milano per giungere a Catania e a tutti i Radio Cybernettini che non possono essere qui oggi, a tutti gli artisti e soprattutto ad Asbesto e a tutti gli altri.
0: Asbesto, Shining, HKS1 e queste che stanno al Freaknet Media e che comunque faranno una trasmissione per Radio Cybernet al Net Strike il 15 da Catania. Ci siamo smezzati un po' il periodo perché tra qui a Loa in questi due giorni, poi c'è il 18, 19 e 20 a Bologna al TPO. Cioè, Net Strike il 15 nel frattempo, cioè, non scendo facile, che tutti quasi dicono...
1: Meglio che se ne parli tanto che non poco di questo.
0: Sì, sì, infatti.
1: E niente, colgo l'occasione anche per segnalare a chi non ne fosse già a conoscenza che l'associazione Tiflink con cui collaboro ha lanciato una campagna contro la registrazione obbligatoria presso l'Ordine dei giornalisti delle testate informative telematiche. Tutta una rassegna stampa insieme al testo dell'appello, anche al banner che si può mettere sul sito, lo trovate su www.piflink.it/censura.
0: Infatti tutti gli ascoltatori lo conosceranno perché ce l'abbiamo lì sopra, grosso, su Radio Cybernet, il banner è quello lì che vedete, cliccate. C'è anche la versione inglese, francese e ho visto italiano.
1: Sì, stiamo lavorando per uno in dialetto pugliese, visto che noi siamo di Taranto.
0: E a questo punto qualcuno della Holographic lo potrebbe fare a Bruxelles, io mi tiro fuori che sto avviene in mezzo ai trucchi, però magari
1: e niente, buon lavoro a tutta Radio Cybernet.
0: Grazie Carlo. E comunque avrai modo di intervenire, spero, nella discussione.
2: Domani
0: sera. Sì. C'è qualcosa da lasciare? Vai, sono prenditi questo, guarda, mi hanno dato a me questa cosa, questo è il manuale di istruzioni.
2: Grazie.
0: Con il bollino da applicare per debellare la malattia SIAE. Li ho letti prima, sono la descrizione fatta originariamente da Isca sulla mailing list dell'Hack Meeting, questa presentata in modo farmaceutico.
1: Vedi anche che ha fatto la realizzazione grafica dei bollini perché sono molto belli.
0: Questo è il logo. Lì la descrizione.
2: Buon lavoro.
0: Grazie Carlo, ciao. Benissimo, le persone cominciano ad arrivare e mi fa piacere molto che si avvicinino anche a Radio Cybernet, perché avremo modo magari in questo primo momento di fare un po' di interviste a quelli che intervengono. Mi ha fatto un grosso piacere avere Carlo Gubitosa qui, Peacelink, andatevelo a vedere quel banner, aderite, perché è veramente importante. Le sedie si distribuiscono, c'è Shodan che è veramente violento. E nel frattempo io cerco di organizzare i microfoni. Ah, mi mandano una notizia da IRC, Caparossa è bloccata in tangenziale a Bologna. Commento che mi viene dal cuore, porco Dio, peccato.
1: Porco Dio!
0: Eccolo!
2: Sottolineare.
0: Hai sottolineato benissimo.
2: A Bologna.
0: Abbiamo qui.
3: Buonasera, sono Giuca, componente attivo, attivissimo dell'OA Club Milano. Sono costernato dalle notizie dell'amico Jeromil. Mi dispiace molto per Caparossa, che spero si stia sentendo mentre non penso neanch'io, però sai, magari in futuro.
0: Quando si sentirà.
3: Certamente, e sottolineo ancora porco Dio.
0: Direi che è una cosa veramente da dire. Peccato, stiamo aspettando Caparossa e con lui ci dovrebbero essere molti altri dell'associazione per il software libero.

0: softwarelibero.it, che è questa associazione che è stata fatta da poco, e mi devono ancora dire come cazzo iscriversi. Perché, cazzo, non potete fare l'associazione e poi non mi fate iscrivere, io voglio essere iscritto, voglio avere la prima tessera. Va bene. Abbiamo un bordello di ascoltatori, il link su in Austria sta funzionando molto bene, speriamo che il server tenga e continui a tenere. Comunque la puntata segnaliamo che potrà essere riascoltata al più presto, e cioè stasera stessa, una volta finite tutte le discussioni, su Radio Cybernet dalla pagina scaricando l'MP3. Ci sta il cartello? Ci sta il cartello? Ma io mi sono ritrovato qui da solo, messo su Radio Cybernet. Io mi sono ritrovato qui da solo, messo su Radio Cybernet. E c'è stato un periodo in cui ero qui, nell'angolo della stanza, solo, tutti che passavano. Ma che cazzo sta facendo quello lì? E tu sei?
1: Io mi chiamo Edgardo Perindani, sono un filosofo della scienza.
0: Minchia, beh, si può dire. Sei interessato a quello che...
1: Sì, stai registrando?
0: Sì, ci sentono anche in internet degli ascoltatori di Radio Cyber. Questa radio che noi facciamo nei ritrovi hacker, eccetera, è partita dal 96, 95, 96 come radio sperimentale, quando uscì all'audio in internet, come un'idea di radio indipendente, cioè non ci abbiamo mai fatto una lira, non abbiamo mai pensato di diventare una radio dipendente o comunque ufficiale, e cerchiamo di dare comunque voce e possibilità alle persone di ascoltare quello che succede in Italia, in questi meeting.
1: Sì, l'importanza è riuscire ad ascoltare, ma soprattutto riuscire a connettere, sì, per un futuro diverso. E questo è il grande processo.
0: Il futuro diverso è quello che si va a discutere qui proprio. E anche la capacità di saperlo accettare.
1: La capacità di riuscire a aggregarsi e la capacità di riuscire ad esprimersi in una maniera comprensibile, la capacità di...
0: sorge spesso.
1: Io avevo letto un volantino di tempo fa del Bulk, era una cosa da alienati, ma proprio pazzesca, perché
0: era
1: un volantino graficamente imbecille, cioè che non si riusciva a leggere, e soprattutto era diciamo anche negativo sotto il profilo visivo, perché dava noia, difetti alla vista. Pertanto c'è modi e modi per esprimersi, e quando si usano dei modi negativi, anche se magari i contenuti sono positivi, diventano negativi pure quelli.
0: Però mi fa piacere che tu sia venuto qua a dirlo, proprio perché in pieno spirito collaborativo potresti dare una mano facendo queste osservazioni.
1: Io sono un filosofo della scienza, come ripeto, e a tutto campo uso questa mia conoscenza. Pertanto non sono il filosofo della scienza tipo dell'università statale o che altro.
0: Sono un accademico.
1: Ecco, bravissimo, hai capito il concetto.
0: Sì, l'ho capito molto bene.
1: Proprio perché reputo che il metodo accademico sia molto negativo e sbagliato, ma soprattutto per un motivo fondamentale, che è un metodo che divide invece che unire. Cioè, alla luce, adesso mi dispiace dilungarmi, però alla luce della comprensione così sintetica, io mi rifaccio al pensiero di Marx, no? Pensando a un'unione tra il pensiero di Marx e il pensiero di un altro grandissimo scienziato, Einstein, no? Io ho unito questi due grandi pensieri, ho fatto una cosa dirompente.
0: Complimenti, sono due bei capisaldi.
1: Sì, e uno di quegli aspetti che è dirompente è proprio il concetto che c'è già in Marx della unicità di ruoli nell'essere umano, cioè l'essere umano non deve essere uno scienziato o diviso, un altro deve essere un artista, o diviso deve essere un operaio, o diviso deve essere un insegnante, o chi. Ecco, questa parzializzazione del lavoro è proprio tipica del capitalismo, no?
0: Io ho letto anche un libro interessantissimo di Bruno Latour che diceva proprio questo, si chiama Antropologia Simmetrica e parla proprio del fatto che noi abbiamo sempre avuto bisogno di separare i campi di azione umanistico, scientifico, delineando e etichettando le persone nel campo in cui agiscono e proprio chiudendole in quell'ambito, senza mettere in campo l'idea che potrebbero una scoperta scientifica potrebbe influenzare anche un'associazione, situazione politica o come nel campo del copyright del free software dove dei programmatori si sono messi a rilasciare software libero e hanno condizionato a questo punto anche una situazione politica per cui vediamo che è possibile rilasciare un prodotto del proprio lavoro, il frutto del proprio lavoro libero anche vivendoci sopra perché non è che si sia morti di fame per quello e questo libro era proprio interessante, lui definiva ibridi con la parola ibridi, proprio le produzioni di chiunque, senza dire se è uno scienziato o un filosofo o qualsiasi sia la sua professione, attività o interesse, parlava di ibridi come produzioni dell'intelletto, dell'ingegno umano, proprio...
1: Sì, più che ibridi connessi, cioè... perché ibrido viene usato spesso in senso negativo. Capita, cioè chi lo usa in senso generale va bene, però c'è questo aspetto, è come dire meticcio, no? Uno lo può usare in senso positivo, in senso negativo o in senso neutro, se in senso neutro mi va bene, se in senso oppositivo o negativo è molto parziale il significato, e invece va ridiscusso il significato proprio della connessione perché è una cosa tra le cose fondamentali proprio e un grande filosofo italiano che ha studiato l'argomento è Lodovico Gemona per esempio
0: che io non conosco.
1: Ecco, quello era un cattedratico, era un professore universitario, ha scritto molti libri. Però è uno di quelli positivi, di quelli che hanno criticato, dato una spinta allo studio in questo senso, allo studio della critica del sistema, che non è poca cosa.
0: Direi. Ma ti ringrazio. Benissimo, come vedete cominciamo a intervistare già le persone che stanno intervenendo in questa giornata qui a Loa. Non gli ho fatto molte domande, ma devo regolare i volumi? Così si sente?
2: Sì.
0: Poi c'è un altro microfono che devo verificare, eccolo, e si sente anche quello. Quindi non rompete i coglioni, sentite quello che si sente, perché io non posso impazzirmi qui. Nel frattempo la gente entra e lancio un annuncio, saluto Abnormal che vedo che è entrata e si adagia sulla sedia, c'è un annuncio di Lobo, Linux 2.4.0 meno HC8, cioè la release di Alan Cox 8 by Scoop on January, insomma è stato annunciato su FreshMint, è uscito il Linux 2.4.0 Alan Cox 8 che è una delle proposte per il Linux 2.5 mi sembra, perché il 2.4 è già stato frizzato e Alan Cox sta facendo queste release proprio per proporre la release del 2.5.0 che sarà quella di sviluppo del Linux. Lobo, correggimi se sbaglio. C'è un bordello di gente e sono tutti rivolti verso Radio Cybernet. Che cazzo ti guardano? Dovrebbe essere una tavola rotonda, invece non lo è. La distribuzione delle sedie è strana. Sono away, lo so. Mi metto away. Come si fa a togliere l'away, l'auto away? Come si toglie l'auto away?
2: da BCX. Alan Cox è un grande, le sue pezze vanno applicate, questo è un dogma. Io concordo pienamente con Lobo, no, a togliere l'auto away, dicevo, concordo pienamente con Lobo. Alan Cox è un grande, le sue pezze vanno applicate.
0: Prendi il microfono e fai un giro, io ho già sentito qualcuno. Ma va, va, no, mi arriva e mi mette un cappello in testa, The Warrus.
3: Ma come va, Bucaiolo?
0: Abbiamo cominciato.
3: Cristina, Sergione di merda.
0: Negro del cazzo. Negro del cazzo.
3: Che stai a fare? Mi stai mettendo. Mettimi
0: che stai.
3: Andate a qualcuno tutti e stasera non è il caso. Ciao.
0: Benissimo.
3: Chiacchiererà quando sarà tolto di mezzo sto microfono.
0: Dai, dai, dai, dai. C'è un ottimo po'. Il blitero, giustamente.
4: Porco Zig, l'aiuto.
0: È arrivato dei Warrus
4: alle spalle
0: alle spalle di Blizzard affollaiato con un cappello improbabile. Chi è sto toscano? Chiede Lobo. È dei Warrus appena arrivato. Che cosa ti fa male, Megabug? Megabug che sta armeggiando per registrare la cosa da una telecamera che è solo camera, che non ha il registratore, quindi sta cercando di registrare direttamente in AVI su quel computer, un mega tower qui vicino. Vabbè, io saluti da Lobo, The Warrus. Ti salutano, ti hanno sentito il toscanaccio. Bene, Megabug dice si comincia.
4: Io uso questo microfono per gli interventi?
0: Sì, sì. Okay. Comincia Blicero a introdurre.
4: Allora, vediamo di cominciare. Brevi specifiche tecniche per cominciare. Allora, questo microfono non serve a una mazza per l'amplificazione d'ambiente.
5: Però Blicero, tienilo così. Non
4: come
5: così.
4: Che devo tenerlo?
5: Non
4: così, con un gelatino, così. Va bene.
5: Vabbè,
4: questo microfono non serve assolutamente per l'ambiente, anche perché siamo abbastanza pochi e se abbiamo il minimo di furbizia per stare in silenzio riusciamo a sentirci lo stesso, penso. Però serve per fare le registrazioni di Radio Cybernet che dovrebbe mandare in streaming questo dibattito sul sito di Radio Cybernet. Oltretutto, come potete ben vedere, abbiamo una simpatica telecamera che documenterà l'evento, da cui poi tenteremo di organizzare un po' di documentazione da poi distribuire nelle prossime iniziative. Allora, i dettagli tecnici sono quindi, chi vuole parlare non è un problema, viene qui o se ci arriva dove sta lui si prende il microfono e parla. Gli interventi penso che siccome siamo molti e penso che tanta gente vorrà intervenire, non so, magari poi non è vero, si auspicano siano il più brevi possibile, tentate di sintetizzare le idee che ognuno vuole esprimere in questo consesso. Questa iniziativa, per presentarla molto brevemente, nasce come la prima iniziativa della campagna per il libero accesso alla libera circolazione di saperi che gli Eclab italiani, insieme a un po' di altre persone che lavorano all'interno dell'ambito della difesa dei diritti digitali e dell'antagonismo digitale, hanno voluto lanciare durante un'assemblea che è stata organizzata a Firenze il 16 settembre. Questa è la prima iniziativa che ha come suo tema principale quello dell'editoria e della distribuzione di testi e di la condivisione di saperi di testi online, e è stata organizzata in sintonia con poi altre due iniziative molto importanti per noi, che sono l'iniziativa di lunedì, cioè il NetStrike contro la CIA, che è evidentemente simbolico di una struttura burocratica che secondo noi ha poco senso che esista in questa forma, e soprattutto l'iniziativa che verrà tenuta a Bologna il prossimo fine settimana, a cui ovviamente invitiamo tutti a partecipare, e che tratterà specificatamente le tematiche del della musica, abbastanza tangenzialmente, a dire la verità, e soprattutto il software libero. Infatti durante la giornata di sabato, la parola dell'iniziativa di settimana prossima, ci sarà praticamente tutta la scena del software libero italiano che viene a parlare di quello che sta succedendo. Qual è il senso, secondo noi, che dovrebbe avere questi due incontri, l'incontro di oggi e l'incontro di domani, che si tiene, vi ricordo, al Circolo Bertolt Brecht in via Padova 61. E questo primo incontro, per come l'abbiamo visto noi, è un incontro che vuol parlare di qual è il senso, di che cosa stiamo parlando quando si parla di condivisione dei saperi, di libero accesso ai saperi, soprattutto parlando con quei soggetti che, con alcuni, non tutti ovviamente, dei soggetti che hanno già praticato, diciamo, in un certo senso, questa libera circolazione dei saperi, di questa condivisione dei saperi, in alcune forme, per tentare di ragionare su quali possono essere i passaggi da qua in poi su cui costruire iniziative, costruire un fronte d'opinione o costruire comunque tutta un'analisi e una serie di realizzazioni pratiche per poter sostenere la libera circolazione dei saperi. Soprattutto per noi era importante oggi mettere in relazione i soggetti, cioè mettere in relazione persone che già hanno parlato di queste cose e che molto evidentemente hanno un punto di vista abbastanza chiaro e che non è mai parecchio distinto poi da iniziative pratiche che tentano di sostenere queste istanze. Detto questo, che è una nota molto introduttiva, io pensavo di lasciare la parola a Ferri Byte, che penso ci introdurrà uno degli interventi più corposi di oggi.
6: Io in realtà volevo essere brevissimo, anche perché ci sta la fortuna di avere una serie di interventi di persone esterne al giro solito, e per cui penso che non si debba perdere questa opportunità, e magari mi riservo domani di fare un intervento più articolato. Volevo semplicemente dire che secondo me l'idea principale di questi due giorni, che non a caso si chiama New Economy come GNU e non come NW Economy, si basa su questa nostra forma di rivendicazione di dire che comunque la libertà di accesso al sapere deve essere garantita, e deve essere garantita attraverso offrendo la possibilità a tutte le persone di poter accedere alla rete e mettendo in rete tutti i saperi a noi conosciuti e a disposizione. Detto questo, si sottolinea anche il fatto, secondo me, che il mettere il sapere in rete non è affatto una limitazione alla circolazione economica o alla produzione economica di ditte, soggetti, autori, editori che poi lavorano, speculano sulla produzione e circolazione dei saperi, ma può essere addirittura un vantaggio. E purtroppo, e secondo me bisogna essere abbastanza coscienti di questa cosa, noi non è che si sta dicendo una cosa troppo rivoluzionaria, o almeno la si sta dicendo a metà, nel senso che sicuramente ha una valenza sociale positiva, collettiva, ed è quello di cui ce ne dobbiamo preoccupare, il fatto che i saperi devono andare in rete. Ciò non toglie che comunque stiamo facendo semplicemente notare alle persone ignoranti che ancora non hanno notato che il mettere sapere in rete non è un freno all'economia, ma addirittura può essere un vantaggio. Napster non è affatto un attacco all'economia dei CD, ci sono studi sociologici che dimostrano che Napster favorisce l'acquisto dei CD, e lo stesso può essere rispetto ai libri o altre forme di sapere. Per cui secondo me va un po' affrontato questi due aspetti: da una parte rivendicare il fatto che i saperi devono essere accessibili da tutti, quindi tutti devono poter accedere liberamente alla rete e i saperi in rete devono essere liberamente accessibili, e poi appunto sottolineare che tutto ciò comunque non è incompatibile a fattori economici di guadagno, e è sotto gli occhi di tutti, perché voglio dire, Linux è una forma di libera circolazione di saperi, ciò non toglie che Linux, su Linux ci sta guadagnando un sacco di gente, anche giustamente, insomma. E detto questo, volevo solo invitare le persone qui presenti, visto che sono operatori, volontari, soggetti che comunque lavorano tutti i giorni alla rete, che sì, mettere il sapere in rete è un obiettivo prioritario, ma bisogna anche cercare di metterlo in maniera accessibile. E qui mi riallaccio un po' al lavoro che si sta facendo con Arclele, con il portale sull'accessibilità Access to Web, e quindi è un invito a prendere in considerazione l'importanza di mettere in rete il materiale informativo in maniera non proprietaria, in maniera che sia universalmente intellegibile, quindi senza utilizzare formati proprietari, senza utilizzare formati di HTML strani che non possono essere visti da tutti i browser, o comunque prevedere che ci sia una doppia versione, quindi ci sia, se uno ovviamente ha necessità di mettere delle cose in forma graficamente alta, di mettere in forma grafica e in forma testuale, come si sta peraltro cercando di fare all'interno di ISO e nella rete, che poi, se si vuole, è la casa madre di tutte le iniziative che vengono fuori su questo argomento in questo periodo. E per il resto niente, concludo qui, spero di essere stato breve come volevo, perché appunto, a cominciare dal Liber, che ha fatto pervenire un foglio scritto perché non poteva partecipare direttamente, che va letto, e c'è numerose presenze che non si vedono spesso e volentieri, e quindi approfitterei di queste per lasciare lo spazio, visto che non ce n'è troppo per parlare.
4: Riprendo il microfono, così monopolizzo. Leggo questo intervento che ci ha mandato Liber, che come piace abbastanza a noi, soprattutto in questo contesto, è abbastanza informale, nel senso che noi li avevamo invitati e loro avevano dato la massima disponibilità a partecipare, però sono stati impediti a poter venire qui, e quindi gli abbiamo chiesto di mandarci un loro breve punto di vista su quella che era la problematica del diritto d'autore, della distribuzione di testi online, della condivisione di sapere. Liber è un'associazione che lavora in collaborazione con alcuni detenuti, e che sostanzialmente trascrive testi in formato accessibile, cioè i detenuti che collaborano con l'associazione effettuano questi riversamenti di testi dalla forma cartacea a una forma digitale e completamente accessibile. È uno di quei soggetti, insieme all'Istituto Cavazza, alla Fondazione Galliano, che maggiormente hanno lavorato per garantire un buon range di testi a disposizione di non vedenti, o comunque a disposizione in rete. Il punto di vista di Liber sul tema il futuro dell'editoria italiana in relazione allo sviluppo della rete è molto semplice. Mi sforzerò di esprimerlo sinteticamente nell'ipotesi che questo mio messaggio venga letto. La nostra associazione difende il diritto d'autore. Può sembrare strano per un'associazione che distribuisce gratuitamente libri. In realtà troviamo giusto il principio etico che ne è alla base. Ma al di là di questo, proprio sforzandoci di realizzare un progetto utopistico, abbiamo imparato ad apprezzare gli aspetti pratici delle questioni che ci vengono poste. E un aspetto pratico del diritto d'autore è che dà di che campare a un certo numero di persone, le quali, solo ricavando lucro dalla loro attività, possono continuare a portarla avanti. I libri, tuttavia, non sono saponette e non devono obbedire ciecamente e unicamente alle leggi di mercato. Difendiamo l'ideale che consegna all'umanità i diritti di un testo dopo che gli eredini hanno beneficiato per un certo numero di anni. Troviamo che 30 anni siano un lasso di tempo equo. Le case editrici, perché alla fine sono loro a detenere i diritti di quasi tutti gli autori principali, sono riusciti con pressioni varie a portare a questi anni a 70, e spingono per dilatare ulteriormente questo limite. Non siamo d'accordo, intendiamoci, è una guerra fra poveri, le case editrici non sono multinazionali del tabacco, ma è pur sempre una guerra, e noi riteniamo doveroso denunciare queste pressioni. Per concludere, la domanda che forse verrà posta nel corso del convegno: internet è una minaccia per i libri? Noi rispondiamo no. Di nuovo, non forniamo motivazioni da idealisti, forniamo casi concreti. Il sottoscritto è coautore di alcuni manuali pubblicati su carta dalla Terza, la serie Internet 2000, Internet 98, eccetera. Pur essendo disponibili per il prelievo gratuito ed integrale via internet, sono nella loro categoria tra i più venduti. Internet si è rivelato un efficace canale di promozione delle edizioni in carta. I temi sono moltissimi, ma non voglio annoiarvi ulteriormente. Un cordiale saluto a tutti. I testi che distribuiamo sono liberi da copyright. Oppure ne abbiamo ricevuta la liberatoria, sia da autori che da case editrici. Marco Calvo, Liber Liber. Adesso lascio la parola a qualcun altro, chiunque voglia intervenire.
1: Allora, dammi del tu. Allora, io mi presento, mi chiamo Edgardo Perindani, sono un filosofo della scienza, un critico d'arte e qualcosa d'altro. Comunque, sono, a proposito di internet, un analfabeta. Non conosco più di qualche parolina che tutti sanno. Però reputo che sia un mezzo avveniristico, un mezzo futuristico. Pertanto sia da usare nel migliore dei modi. E qui lancio una personale proposta. Visto che 2 anni fa ho fatto una scoperta a livello mondiale, sono andato ai vari giornali proprio lettera morta. Sono andato ai partiti muro di gomma, cioè la scoperta non è poca cosa, ho scoperto il metodo proporzionale relativo di distribuzione dei voti nelle elezioni, no? Che va bene per le elezioni politiche, le elezioni sindacali o che altro, è una cosa scientificamente importantissima, di rilevanza mondiale, però viene sottaciuta volutamente perché il potere oggettivamente oggi e come sempre ha l'intento di dividere per imperare e di lasciare le genti nell'ignoranza. Allora questo meccanismo di fondo viene continuato e io mi trovo ad avere il problema di divulgare questa mia conoscenza. Ora vorrei prendere contatti con chi di voi è abbastanza esperto di introdurre in rete questi miei studi, se vuole prima discuterli e via dicendo, a disposizione, e non mi dilungo sul fatto perché annoierei, a meno che non ci sia una maggioranza determinata a richiedere la cosa. Comunque passo la parola se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Dico solo 2 cosucce a proposito dell'iniziativa, penso che sia validissima, mi dispiace come spesso accade di verificare la non adeguatezza delle persone che propongono l'iniziativa, perché purtroppo sono poche o sono poco coordinate, o che comunque se ci fosse in futuro un maggior coordinamento e capacità di aggregazione, la cosa sarebbe oltremodo positiva. Io penso di aver terminato per adesso.
7: Va bene, adesso qualcuno si metterà a prendere gli interventi, credo, per consentire di dare un ordine all'assemblea. Avrebbe dovuto essere Ron, immagino, sarebbe meglio che ci fosse qualcuno dello a farlo. Io sono Sandro di Isola nella rete. Già i primi 3 interventi hanno aperto uno scenario molto vasto. Potremmo parlare in questi giorni di innumerevoli cose, anche molto differenti fra di loro, almeno in apparenza. Immagino che dovremmo darci degli obiettivi almeno di tipo ideale, così di pensiero, di una direzione verso cui vogliamo andare nel fare queste discussioni a ruota libera, queste discussioni che immagino saranno a ruota libera, con molta possibilità di divagare sulle diverse cose che verranno tirate in ballo. Io penso che ci troviamo in una situazione molto particolare, dove oggi e domani si incontrano prevalentemente persone che hanno fatto parte in questi ultimi anni della, di una certa scena del fronte, della frontiera, se ancora c'è telematica, in Italia, quell'antagonista dentro questo tipo di contesto. È una ripresa del percorso più recente degli ACLAB, un passaggio probabilmente importante. Questo sembra essere, questo degli ACLAB, secondo me, uno della, dei fenomeni più interessanti dentro il movimento di critica della situazione attuale, senso generale, nel nostro paese, probabilmente anche in Europa. C'è stato due settimane fa una conferenza europea delle controculture digitali, Zeliconf a Parigi, che riproponeva alcuni dei temi che stiamo mettendo all'ordine del giorno oggi e domani. Qui se ne sta parlando in modo sempre più vasto. Mi interessano degli aspetti di fondo rispetto a tutta questa questione, che sono quelli per cui oggi ci troviamo a poter non solo parlare di diritti da difendere, di forme difensive dell'azione politica, di un certo tipo di azione politica, di intervento sui fenomeni della realtà, ma anche di forme costruttive, della possibilità di inventarci gli spazi. Fino ad oggi l'idea era quella di occupare spazi, di difendere diritti, di difendere spazi e così via. Oggi possiamo pensare in qualche modo di, abbiamo la disponibilità di una serie di strumenti, di saperi, ma non è solo questo, che ci consentono di inventare gli spazi, di essere effettivamente sovversivi in qualche modo, di fare una proposta che è qualcosa che non c'era prima, ogni volta che facciamo qualcosa di nuovo. Ma non mi riferisco tanto al fatto che uno costruisce un sito web e ha fatto una cosa che non c'era, è diverso, questo è solo un piccolo pezzo, anche il discorso su internet. Il discorso sulla condivisione del sapere non riguarda solo internet, è un argomento molto più vasto. Uno dei passaggi importanti che dovrebbero esserci in questi due giorni è anche quello di agganciare altre comunità, oltre a quelle che si occupano di free software, di diritti in rete, di libertà di comunicazione e via dicendo. In un incontro che c'era stato a settembre a Firenze, alla Club di Firenze, dove si cominciava a parlare di questi argomenti, in occasione del varo della nuova legge sul copyright, si faceva questo discorso di cominciare ad estendere questo tipo di ragionamenti ad altri soggetti, come gli studenti per quel che riguarda il copyright sui libri di testo, come piuttosto il proporre l'utilizzo del free software nell'istituzione pubblica, nelle scuole, tanto per dirne una, e così via. E la cosa che mi sembra più interessante, su cui bisognerebbe lavorare, è proprio questa della possibilità di costruire cose nuove, di dar vita a esperienze che non siano la ripetizione di quello che abbiamo fatto in questi anni. Anche per questo credo che sia molto interessante il lavoro che stanno facendo gli ACLAB, e che su questo versante bisognerebbe ragionare, costruire dei passaggi che ci portino avanti.
8: Personalmente mi sono piaciute molto le parole di Sandro, in quanto lanciare la sfida è forse una delle parole d'ordine, tra virgolette, che più ci interessano. Copydown nasce infatti dopo il 16 settembre, quando ci siamo riuniti in un posto simile a questo, al CTA Firenze, e abbiamo detto, in seguito al varo della nuova legge sul copyright, che cosa facciamo, che cosa possiamo fare. sono venute fuori moltissime posizioni, soprattutto moltissime idee, chiaramente quella più forte dal punto di vista di quella che noi chiamiamo così in modo ludico New Economy, appunto quella di portare il free software nella pubblica amministrazione, quindi scalzare l'industria dominante di certi monopoli. Personalmente ho cercato di inventare anche qualcosa che potesse essere nuovo anche nel campo che sta all'hacking, forse un po' più lontano, ma neppure troppo, perché l'hacking è così legato anche alla letteratura, alla dimensione appunto del science fiction, eccetera. E qui CopyDown è appunto un progetto che vuole portare la letteratura, ma non solo l'autoproduzione, ma appunto portare gli autori a scegliere una nuova dimensione al di fuori dell'editoria, di quella che noi così in modo anche qui di nuovo ludico, perché cerchiamo appunto di deturnare alcuni concetti, editoria. Appunto un'editoria che non sia più quella tradizionale, appunto legata al concetto di autorialità e al concetto appunto di semplice distribuzione, e quindi non usare internet soltanto come mezzo di distribuzione, ma come mezzo di comunicazione innanzitutto. CopyDown, download e copy, upload e media. Non si interfaccia solo, cioè si interfaccia naturalmente con il web, quindi interfaccia web su internet, però questo è il progetto più ambizioso che per ora non è stato ancora condotto, ma verrà presto portato avanti sicuramente, perché è la parte secondo me più affascinante, è quella di portare CopyDown in Freenet nelle sottoreti, in Nutella innanzitutto. Prima è stato citato Napster, personalmente non lo amo particolarmente perché è un server centralizzato, perché c'è ancora l'idea appunto della centralizzazione, della cultura e della distribuzione. Io sono l'editore, tu ok, va bene, sei uno dei tanti autori, puoi appunto entrare in contatto con un multiverso di personalità. Freenet invece scardina il concetto sia di autorità, appunto dell'autore, in quanto entri in Freenet e sei anonimo, quindi anonimizzazione alla fonte. Inoltre distrugge in maniera, decostruisce il concetto proprio del copyright, perché una volta che sei entrato in Freenet non c'è appunto possibilità di censura, quindi una volta che è stato messo appunto il copyright o non copyright è in Freenet, non è possibile bloccarla, mentre in Napster abbiamo visto che è possibile bloccarlo in appunto, anche se poi non è stato fatto, però era possibile bloccarlo essendo il server centralizzato appunto con un semplice atto appunto di un magistrato. Per ora questo non è una sfida appunto ad atti illegali, se non nel senso di un, come diceva anche Tommaso Terzi anni fa, di un meme, appunto portare un virus veramente mutante che prima o poi possa portare veramente nella cultura nuove idee. CopyDown è una sfida, un gioco, veramente una strategia ludica nata proprio per gioco tra me, Davide Pina di Misfu ed altri appunto personaggi anche vari dell'underground e di varie posizioni. Questa è stata appunto la nostra idea, mettere per ora in rete e lasciare appunto che le nostre autoproduzioni, per ora chiaramente solo queste, e poi lasciare che fluiscano veramente nelle sottoreti e in tutto in quello che è l'underground sotto internet.
9: Alessandro Ludovico, redattore, padre, figlio, cugino di Neural, che si presenta da solo perché è bravissimo.
10: Beh, troppo buono. No, in realtà ringrazio per avermi invitato qui stasera e sono felice che ci siano iniziative come questa. Personalmente, proprio perché sto cercando di seguire sistematicamente tutto questo fiorire di dibattito intorno al diritto d'autore, in particolare Neural, una rivista stampata al 97 che si occupa di activism, musica elettronica e arte dei nuovi media, mi è capitato di seguire in maniera abbastanza sistematica un po' l'evoluzione di queste cose. Cercherò di essere più breve possibile, soprattutto, come spesso mi capita di fare, di dare una serie di segnali, spero anche provocatori, poi, per quanto riguarda questo dibattito. La questione sul diritto d'autore in generale è una questione nodale, senza ombra di dubbio. Si giocano interessi enormi su questa questione. Volevo fare giusto a voi una precisazione su Nasser, che viene citato spesso e volentieri. Mi è capitato di partecipare a un seminario a Firenze qualche settimana fa. Diceva Leonardo Chiariglione, che è l'amministratore delegato di una associazione, ed è un'associazione costituita dalle grandi multinazionali del disco e dalle grandi multinazionali delle case produttrici cinematografiche, per cercare di trovare una maniera il più possibile inattaccabile per proteggere i dati, parliamo di canzoni, di film in rete. Queste grandi multinazionali hanno fatto questa sorta di comitato, che è una, appunto, dichiarata associazione a fini lucro. C'è da precisare che Napster fa parte dell'SDMI, cioè Napster oramai è su un'altra galassia rispetto alle reti di libera distribuzione di saperi delle quali stiamo parlando. Anche l'accordo che ha fatto con la BMG un po' di tempo fa, anche se tuttora non si è ancora realizzato e probabilmente ci vorrà ancora tempo, ne ha fatto un altro con un'altra grossa etichetta due settimane fa, che è la Edel, un'etichetta musicale internazionale. Sono tutti accordi che mirano a trovare una struttura di distribuzione dei saperi, stavolta protetti dal diritto d'autore e il più possibile a pagamento. Anche qui mi piace da matti sentire che non ci si pone più in maniera diretta contro qualsiasi forma di profitto. In realtà tutte le autoproduzioni, le piccole produzioni casalinghe realizzate da musicisti dell'underground nelle società occidentali negli ultimi 20 anni sono sopravvissute, ci sono state centinaia se non migliaia di persone che hanno potuto condurre la loro vita ai margini degli schemi economici del capitalismo occidentale grazie a delle reti di distribuzione indipendenti fatte su informazione, passaparola, spesso e volentieri tramite le poste che distribuivano fisicamente questi canali, e tramite quello che era il genio delle piccole persone che producevano questi contenuti. Questo giusto per dare una prospettiva storica, andando un pochino indietro. Adesso ci troviamo nell'arco di 2 anni con una situazione di internet che stravolge tutto questo. C'è questa digitalizzazione massificata dei contenuti. Napster è stato quello che ha fatto un po' indottrinare tutti a proposito di questo argomento, ma la vera sfida è quella, secondo me, in questo preciso momento storico, di riuscire a portare avanti con fermezza e autorità un discorso diverso di distribuzione dei saperi, che sia libera nella misura in cui io per distribuzione libera intendo che sia decisa, sia possibile che siano gli autori in tutta libertà e coscienza a decidere quali regole applicare, senza che ci siano delle leggi costrittive che li costringano a sottostare ai termini dell'economia capitalistica. Questo perché i segnali poi sono a dir poco sconfortanti. Io sulla rivista, è una rivista stampata che viene stampata 3 volte l'anno, anche perché si basa in gran parte sul mio tempo e sulle mie risorse psicofisiche, che anche stasera non sono al massimo perché ho 9 ore di treno sulle spalle, ma curo comunque degli aggiornamenti da un paio di mesi abbastanza quotidiani. Una notizia che mi ha particolarmente preoccupato, che è stata il 27 dicembre, la riportava per la cronaca un sito di notizie americana, che è register.com, che spesso fa delle sorte di scoop sull'industria, E ve la leggo così integralmente, citava a sua volta un'altra rivista per cui c'è il comitato tecnico dell'NCTS, che è un organismo per gli standard, per intenderci, un organismo che fa parte dell'ANSI, a sua volta un organismo internazionale che decide determinati standard. Questo sottorganismo dell'ANSI sta discutendo l'inclusione di tecniche proprietarie per la protezione dei contenuti sui drive di tipo ATA standard, cioè in pratica una larghissima fetta degli hard disk che si trovano nei computer. Queste persone stanno pensando se c'è una maniera di introdurre un codice unico e riconoscibile nella produzione degli hard disk di tipo ATA standard. Queste indicazioni sono fornite da un altro organismo, un organismo che si chiama Force Entity. Di questo organismo fanno parte nomi abbastanza conosciuti quali IBM, la Toshiba, l'Intel, la Matsushita, grandi multinazionali che si occupano di produzione non solo hardware, ma da un po' di tempo hanno anche delle branche che si occupano di contenuti. Ci sono già alcune proposte concrete per la realizzazione di queste produzioni e addirittura entro un attimo nel tecnico per quelli che sono più addentro a queste cose. C'è una chiave, riporto le notizie come le ho lette e interpretate, quindi alzo le mani su eventuali errori che posso aver fatto. Una chiave da 1 megabyte è quella che viene studiata da inserire in questi hard disk per evitarne la copia integrale, cosa che invece adesso con una serie di software è abbastanza relativamente semplice da riportare. L'IBM ha addirittura annunciato l'inclusione, o perlomeno la sperimentazione al disco commerciale, addirittura entro l'estate che arriva. Pensare, l'SDMI, il comitato di cui parlavamo prima delle grandi multinazionali, si occupa di trovare come legare una canzone a un numero. Dicono che io so che quel numero, quando faccio una ricerca in rete, trovo quella canzone con quel numero, so esattamente chi l'ha comprata e chi ha diritto di utilizzarla. Se la trovo da un'altra parte posso dire che quella persona non ce l'ha, non ha il diritto di utilizzarla. Ma questo è un livello. Mettere dei codici all'interno della produzione stessa dell'hardware, degli hard disk dei computer è un salto di qualità, a mio avviso, davvero preoccupante. Ma dà l'idea di quali siano gli interessi in gioco. Non voglio dilungarmi oltre rispetto a queste questioni, ripeto, volevo solo dare una serie di spunti. La cosa che mi interessa dire però e far notare è che qui stasera e anche nelle altre riunioni che in generale si tengono degli ECLAB c'è un livello di competenze tecniche e coscienze rispetto all'utilizzo di queste competenze tecniche molto alto. Questo livello e questa accoppiata è, a mio avviso, è un parere personale, un livello che dovrebbe riuscire ad esprimersi anche fuori da questi circoli per assumere una autorità che possa avere il suo peso nella decisione delle regole. Cioè io ripeto, sono felicissimo di star qui stasera con voi a parlare di queste cose, ma il rischio che temo possa concretizzarsi nel medio e lungo periodo sia che le avanguardie storiche, perdonatemi il termine forse un po' troppo dietrologico, ma che le avanguardie che in Italia si sono occupate, in Italia anche all'estero, c'è la stessa situazione secondo me all'estero, per le scene che riesco a seguire, le avanguardie che si sono occupate dall'inizio di tecnologie informatiche e dell'impatto che avrebbero avuto sulle trasformazioni della cultura e sulle regole economiche che avrebbero dettato questa trasformazione della cultura rischiano di rimanere inscatolate nei loro ambiti e che poi le leggi e le regole dettate facilmente a quel punto dalle grandi organizzazioni schiaccino queste che invece sono posizioni indispensabili, ovviamente, alla scrittura di queste regole.
4: Bene.
9: alcuni relatori che sono ancora in ritardo. Comunque vabbè, cioè, la discussione è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare. Tra i vari relatori c'è Zeus News che deve ancora arrivare, non ho ancora visto Zeus sinceramente. Abbastanza voluminoso, quindi sarebbe vedere se esistono altri che vogliono intervenire, per esempio Carlo, tu. Vai. Carlo Gubitosa, Peace Link, giusto?
11: Allora, io mi chiamo Carlo Gubitosa e collaboro con Peace Link, che è un'associazione di volontariato dell'informazione che è nata nel 92. Sarò breve perché anche domani parteciperò per parlare di altre cose. Io approfitto di questo buco che si è creato tra i due gruppi di relatori per dare due input molto brevi, e cioè il rischio di, volevo sottolineare le controindicazioni che sono insite nel concetto di libera circolazione dei saperi e le contraddizioni e i rischi che sono insiti nella contrapposizione, così nella divisione con l'accetta tra categorie degli utenti e categorie degli editori. La libera circolazione dei saperi, nella sua accezione più deteriore, ha portato anche alla libera circolazione di libri e riviste anche nei supermercati e negli autogrill. Per cui c'è tutto un settore economico che si nasconde dietro questa libera circolazione dei saperi per portare i libri e alcuni libri di poche case editrici e alcune riviste, sempre degli stessi gruppi editoriali, anche negli autogrill, anche nei supermercati, nei centri commerciali, e tra un po' li troveremo anche sul bancone del fruttivendolo. Questo aspetto diciamo mercantile della libera circolazione dei saperi è un altro fronte dell'impegno per la tutela dell'informazione, quella poi che viene dal basso, quella popolare e non quella che piove dall'alto dei grandi gruppi editoriali. E in questo senso sarebbe utile che qualcuno sviluppasse una serie di riflessioni sul consumo critico di informazioni, e cioè così come c'è tutto un movimento legato al commercio equo che analizza da dove viene il caffè, da dove vengono le banane, il cacao che mangiamo, chi li produce, con quali condizioni di lavoro e quali conseguenze ha sull'ambiente la produzione di queste materie prime. Così è auspicabile, secondo me, che si inizi a ragionare sul consumo critico di informazione. Il libro comprato, i miti Mondadori, a 300 pagine, 4.000 lire, comprati al supermercato, hanno un impatto sociale, un impatto politico, indipendentemente dal contenuto del libro, indipendentemente da quello che dice il libro. E purtroppo è necessaria una riflessione in questo senso, perché ancora non si è arrivati a capire che acquistando il libro Mondadori da 300 pagine a 3.000 lire comunque si dà il proprio appoggio, il proprio voto, il proprio sostegno economico a un sistema di editoria e di informazione che taglia di fatto fuori chi non può permettersi di far arrivare i propri libri nei supermercati e negli autogrill, perché non è legato alla catena di grande distribuzione che poi è quella che deve far circolare i libri. Per cui il rischio è quello che si affermi un'editoria sempre più diffusa, con sempre meno soggetti che hanno un potere economico e politico sempre maggiore. Questa era la prima cosa. La seconda cosa era appunto il rischio di tagliare con l'accetta, mettere un confine tra gli utenti e i consumatori che vogliono la libera circolazione dei saperi e gli editori che adotterebbero misure protezionistiche. Anche in questo caso bisogna fare, secondo me, una distinzione appunto tra i 3-4 grandi gruppi editoriali che possono permettersi di far arrivare libri tra gli scaffali dei supermercati è tutta una realtà di piccoli editori, di autoproduzioni, di case editrici che fanno vendita per corrispondenza in rete, eccetera, eccetera, che al contrario non è un nemico, tra virgolette, in questa lotta per la libera circolazione.

0: All'intervento di Carlo, soprattutto per la questione dei mezzi di produzione e di distribuzione. Secondo me quello toccato da Carlo è un punto abbastanza importante, perché penso che all'interno di tutta la riflessione che va fatta sulla condivisione di saperi e sulla libera circolazione di saperi, c'è da fare una fondamentale riflessione su come le nuove tecnologie di comunicazione hanno rivoluzionato non solo le possibilità di distribuzione, di produzione, di riproduzione dei beni materiali, ma soprattutto come queste tecnologie e questi ambiti culturali abbiano trasformato la socialità, la cultura e le relazioni tra le persone. Questo penso che sia uno degli elementi cardine che mi permettono di dire che io sono convinto che l'esistenza e il sostegno di queste tecnologie e della loro, tra virgolette, capillarizzazione, cioè della loro accessibilità a tutti, e il lavoro che facciamo come club di formazione anche rispetto a queste tecnologie va anche in questa direzione, è una degli elementi più forti che mi fanno presagire una trasformazione nelle relazioni tra persone, nella socialità, nello stesso meccanismo di produzione per quanto riguarda l'ambito immateriale. E a maggior ragione questo è importante quando parliamo di editoria, cioè di quello che forse è una delle forme di sapere, diciamo così, più di largo consumo. Secondo me valutare attentamente questi elementi ci consente anche di dire che investire sulle relazioni modificate, trasformate dalle nuove tecnologie è uno degli elementi chiave per poter sostenere una trasformazione anche nella realizzazione di questa condivisione dei saperi. E in effetti il titolo dell'intervento che avevamo tra virgolette messo per l'intervento dell'ora era telebiblioteche e reti di relazione.
1: Togli, cioè, dal microfono. Porco Dio.
0: Più vicino al microfono?
1: No,
0: togli le dita dal microfono! Vabbè. Scusate. Ho presentato in questo momento di discussione e che in realtà soggiace un po' a tutto il tentativo di organizzare questo momento, è proprio questo. Noi pensiamo che le reti di relazione che si sono create con le nuove tecnologie, le reti di relazione che si creano costantemente, le trasformazioni della socialità, del modo di fruire la cultura, i beni immateriali, che queste nuove tecnologie di comunicazione e di produzione di beni immateriali hanno realizzato, siano degli elementi fondamentali su cui andare a investire nel futuro per poter realizzare un modo altro di intendere la condivisione dei saperi, un modo altro di praticare la condivisione dei saperi, andando a coinvolgere soggetti, come dicevo nell'introduzione, che già lo stanno praticando, ma soprattutto soggetti che ne sono anche i fruitori finali. E in questo senso, per esempio, CopyDown per noi è un bellissimo esperimento che secondo noi darà ottimi frutti, che forse è già stato sperimentato, faccio l'esempio di alcune BBS nel passato, però che secondo me può essere nuovamente valorizzato. Questo è un bellissimo inciso, perché secondo me il ragionamento sul metodo di produzione e di distribuzione dei beni materiali ben si adattava a questo elemento. Dopodiché penso di lasciare la parola a chi vuole? Carlo.
2: Carlo Fornamenti. Ma io veramente ero qua un po' per ascoltare stasera, ma visto che ci fate ritardare le chiacchierate, due riflessioni fra new e new economy. Cioè, chi ha introdotto giustamente sottolineava la non contraddittorietà fra la logica della condivisione libera dei saperi e processi anche di formazione di profitti capitalistici. Ora, la fase che stiamo attraversando è abbastanza cruciale, nel senso che chi segue le pagine economiche dei grandi quotidiani o va a vedersi il New York Times online, la sezione Business and New Technology in questi giorni, è abbastanza interessante.

0: il compiacimento con cui tutta una serie di commentatori esperti finanziari commentano non soltanto la crisi in questo momento, pur con le riprese degli ultimi giorni del Nasdaq e in generale della nuova economia, ma soprattutto ironizzano pesantemente nei confronti di personaggi come Kevin Kelly, piuttosto che gli estensori del Two Train Manifesto, o George Halal, Goding, cioè diciamo tutta quella componente della sinistra, tra virgolette, americana della New Economy, che aveva appunto sostenuto la tesi della compatibilità fra condivisione libera dei saperi e possibilità di sviluppo anche di profitti capitalistici. Allora, questa è una fase estremamente interessante perché il crollo dei titoli è avvenuto a partire da... l'economia non è mai, come questo bisognerebbe ripetercelo 20.000 volte anche per chi lo sa, non è mai una legge di natura come cercano di presentarci. Non soltanto l'andamento del mercato, ma tanto più la borsa, che è qualcosa di totalmente slegato da parametri oggettivi economici, è un teatro di lotta politica, una volta si diceva di classe, fra rapporti di forza di gruppi. Allora, in questo momento c'è una pressione violentissima per far fuori una determinata componente. Questa pressione tenta di mascherare, cioè dice: ragazzi, avete visto che queste erano stronzate, erano utopie, quello che conta è alla fine sono i bilanci, cioè se Amazon fa profitti va bene, se Amazon non fa profitti chiude e così via. Abbiamo visto che dovremo applicare sani criteri da vecchia economia anche alla nuova, no? E buttare a mare tutti questi discorsi dell'empowerment dei consumatori, di un rapporto di forza, no, di dare a chi naviga un valore aggiunto reale per agganciarlo, se no non compra, eccetera, eccetera. Dobbiamo tornare all'antico, dobbiamo tornare con criteri capitalistici molto classici. Allora, la cosa divertente è che in realtà la crisi tragica di questo momento, che è reale, di una serie di settori della nuova economia, è data proprio dal fatto che non sono stati seguiti dei criteri di apertura dal punto di vista del mercato, ma che la nuova economia fino adesso è stata gestita con criteri molto vecchi. Su questo c'è un esempio clamoroso sugli investimenti che vengono fatti attualmente per lo sviluppo degli e-books nei prossimi anni. Allora, gli e-books, cioè la vendita di libri elettronici, sarà fatta in un modo per cui non è possibile stamparli, non è possibile riprodurli, cioè te li devi scaricare, li paghi caro, come paghi un libro cartaceo, e hai un prodotto difficile da fruire e che non puoi duplicare. E quindi è, dal punto di vista dell'apertura e dello sviluppo di questo mercato, un arachiri terrificante, cioè più segui questi criteri di chiusura, più lo prendi in quel posto, più meno riesci a sviluppare anche dal punto di vista dello sviluppo del mercato immateriale certe prospettive. Napster, che veniva citato prima, adesso che è stato acquisito tendenzialmente da Bertelsmann e quindi diventerà a tutti gli effetti, è già stato piegato da interventi precedenti, un'intermediazione per il passaggio di una fase di mercato successiva, avrà però dei problemi molto grossi, perché, come giustamente si diceva, siccome la rete è prima di tutto il 70-80% dell'uso della rete, è ancora un uso non economico, cioè un uso di nuove relazioni sociali, di nuove formazioni di socialità, di comunicazione, di gruppo, eccetera, eccetera, ha una resistenza fortissima ai processi di napsterizzazione e quindi sarà difficile far pagare il canone se ci sono nuovi sistemi di condivisione di peer-to-peer che permettono di aggiornare, e questo vale su tutti i fronti. Allora, siccome c'è questo passaggio estremamente delicato, in cui da una parte, prima l'intervento era abbastanza significativo, citava questo intervento possibile sugli hard disk, ma su tutta la linea c'è una offensiva violentissima per estendere il copyright, estenderlo a livelli allucinanti come era il progetto di legge europeo rispetto alla possibilità di brevettare stringhe, singoli algoritmi del software, eccetera. Cioè, software, musica, libri, dovunque andate c'è un meccanismo di spostamento radicale, anche perché devono inventarsi nuove forme di proprietà intellettuale, perché sono di fronte a beni immateriali non valutabili secondo criteri tradizionali. Tutto questo è un boomerang dal punto di vista economico, crea conflitti molto forti, ma in questo momento puntano in modo feroce su questo. Allora, una cosa che mi sembra importante per i movimenti è, come dire, essere molto presenti sul terreno anche della, fra virgolette, utenza di massa di queste cose, perché l'utenza di massa può avere livelli di consapevolezza molto bassi e di padroneggiamento delle tecniche relativamente bassi, ma è comunque, ha comunque forme di resistenza passiva nei confronti dei processi di appropriazione capitalistica della rete. E allora il rischio è che in questo momento, se non c'è una capacità di fare cinghia di trasmissione nei confronti di queste forme di resistenza passiva, educazione, eccetera, eccetera, il rischio è quello di ritrovarsi su meccanismi solo di tipo Freenet. Allora, i meccanismi di tipo Freenet sono meccanismi tecnologici e sociali molto raffinati, che saranno estremamente selettivi, perché la possibilità di avere contatti da disco rigido a disco rigido richiede una serie di passaggi, competenze, informazioni, eccetera, eccetera, che rischiano di far ritornare il movimento alla fase BBS, in buona sostanza, cioè su un piano tecnologico più avanzato, con circuiti più ampi, eccetera, eccetera. Quindi il passaggio mi sembra estremamente cruciale in questo momento. È molto interessante, anche se mi rendo conto che è un consiglio noioso, leggersi attentamente stampa e versioni online delle sezioni dedicate alla New Economy in questo momento, perché si capiscono un sacco di cose.
1: Salve, William Adler. Io volevo fare un paio di riflessioni. Allora, dal mio punto di vista...
2: Le mani sul microfono pure.
1: No, una riflessione, che secondo me Nasser non c'entra nulla con la libertà di comunicazione. Non c'entra nulla nel momento in cui chi lo usa non si rende conto di quello che sta facendo. Quindi questo discorso può valere tanto per Nasser, quanto per Nutella, quanto per Freenet. La cosa importante è far comprendere alla gente l'importanza di poter accedere liberamente all'informazione. Questo è il primo passo fondamentale, ancora prima di quello tecnologico. Questo è un discorso. Un'altra cosa, secondo me, si spesso sottovaluta, quantomeno ci omette di dire, è l'importanza dell'accessibilità all'informazione, soprattutto, almeno per quello che ci riguarda, in campo tecnologico, per lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo. L'utilizzo di tecnologie avanzate impedisce drasticamente l'utilizzo di tecnologia nei paesi del terzo mondo. Nel momento in cui gli unici mezzi che si utilizzano per trasmettere informazione sono mezzi estremamente avanzati e ipertecnologici, questo esclude istantaneamente dall'accesso all'informazione, qualsiasi tipo di informazione a questo punto, ai paesi e agli individui che non hanno accesso a queste informazioni. Se le tecnologie che si usano sono quelle della Microsoft, per dire, che per far girare un sistema operativo per giunta idiota richiede processori da 1 GHz ormai, a me sorge il dubbio che ci sia qualcosa che non va. E qua mi aggancio al discorso Linux. Linux è la dimostrazione più palese che la libera circolazione delle informazioni può dare risultati reali, risultati tangibili. Il 75% dei server in rete ormai, è già da tempo, sono basati su tecnologia Linux. Tutto quello che è sotto Linux è sviluppato grazie alla licenza GPL, grazie alla condivisione della conoscenza delle tecnologie. Quindi è questo quello di cui bisogna rendersi conto. Laddove invece c'è un controllo della tecnologia, è istantanea un rallentamento dello sviluppo. È semplicemente per il fatto che 1000 teste ragionano meglio di 100, è per il fatto che chi detiene l'informazione ovviamente la distilla nel momento in cui la deve diffondere.
3: Sì, volevo aggiungere un altro pezzetto. Mi sembra che gli ACLAB non vengano molto fuori da questo passaggio, infatti mi viene da stuzzicarli, nel senso che quando parlavo della possibilità di inventare, pensavo agli ACLAB e alla possibilità di costruire strumenti dove poter creare contesti in cui potessero costituirsi comunità di volta in volta su tutte le contingenze e le possibilità di intervenire rispetto agli strumenti di cui disponiamo, rispetto agli argomenti, alle tematiche di cui ci occupiamo. Allora, da una parte c'era il discorso di madre, dell'evangelizzazione, in qualche modo, e riprendo gli esempi degli studenti per quello che riguarda le scuole, piuttosto che gli insegnanti di informatica, piuttosto che comunque agganciare quei settori sensibili, più consapevoli, in tessuti differenti dal nostro più stretto, però penso anche a cose più vicine come le comunità degli utenti Linux, che spesso mi sembra facciano molto finta di non esserci su questo tipo di discorsi, o se li fanno un po' tra di loro. E c'è questo che è uno dei compiti che su cui vorrei vedere venire fuori gli Hack Lab, e anche un altro, che è quello di costruire strumenti per fare questi passaggi. Intendo dire, ci sono in ballo diversi progetti attualmente. Io vengo da un progetto vecchio che ha realizzato alcuni passaggi negli anni scorsi, che è quello di Isole nella Rete. Ci sono adesso progetti di alcuni Hack Lab, come quello di Loa Autistici o quello di Sgamati Inventati, che sono possibilità su cui bisognerebbe investire anche in termini di creatività dentro la rete. Io ho letto molto di passaggio il discorso di Oboe, si chiama. Costruire strumenti che consentano la condivisione del sapere, che non siano solo quelli tradizionali, che ormai troviamo un po' dappertutto, la mailing list, la news group, quelle piccole cose, la possibilità di condivisione di spazi web, quelle piccole cose che abbiamo fatto in questi anni, ma cominciare a pensare anche a mettersi al lavoro sulla possibilità di costruire altri strumenti finalizzati alla condivisione del sapere, finalizzati alla condivisione dell'esperienza, di tutta quella parte che non è esattamente tecnica del nostro lavoro, che sono le nostre esperienze di fronte alle cose che facciamo, che sono le cose che ci consentirebbero di costruire reti di relazione, comunità in grado di portarsi sempre un attimino avanti rispetto al modo con cui si muove poi il capitale su queste cose, perché tanto poi quello che facciamo viene immediatamente sussunto sui software, su queste cose bellissime. Stanno dando da fare tutti quanti per capire come tirarsi fuori valore, come rimetterlo dentro un certo tipo di gioco. Nessun problema. Facciamo un passo avanti anche su queste cose, via di seguito. Penso questo dovrebbe
4: essere di un gran bel lavoro intellettuale, cioè un bel po' di ore da perderci, che spesso una Microsoft come un'altra label di informatica non si può permettere di pagare. Cioè, una label di informatica si può permettere di pagare magari un software che faccia degli applicativi di business, degli applicativi che, cioè, io non ho mai usato Excel, non userò mai back office, queste cose qui. Cioè, non uscivano fuori degli applicativi per una radio indipendente, per esempio, degli applicativi per farsi video in casa o cose del genere. È nata anche da questa spinta, dalla voglia di farsi, insomma, software per le proprie esigenze, che non sono esigenze di corporazioni, userei questa parola, e si sono sviluppate in modo indipendente e in modo collaborativo, cioè i programmatori mettono il proprio codice sorgente free e altri programmatori che sono interessati dall'altra parte del globo alla stessa cosa, invece che partire da zero nel programmarlo, si mettono a farlo collaborando tutti assieme. Questa cosa ha funzionato, ci sono parecchi programmi che funzionano, Linux è cresciuto in questo modo e non c'è stato bisogno di soldi da parte di aziende. Ciononostante, questi programmatori non è che hanno lavorato del tutto gratis, perché il più delle volte ci sono state aziende che si sono interessate a questi progetti, che erano già a buon punto, e hanno detto: ok, io lo voglio usare, però è sotto licenza GPL, non c'è nessuna garanzia che funzioni, tu me lo dai without any warranty, che è la cosa scritta in maiuscolo sulla licenza GPL. Quindi, come faccio a usarlo se non mi date garanzia? E i programmatori dicono: ok, io ti vendo il mio know-how, quindi mi paghi la mia prestazione e io ti chiedo dei soldi per darti garanzia che questo funzioni per te. Questa è la piccola clausola sulla GPL in cui c'è scritto che è lecito chiedere soldi per assicurare to make the software fit to any purpose. Cioè, io programmatore ti dico: conosco quel codice e so come far lavorare quel codice per i tuoi scopi, e mi paghi per quello. Il codice viene comunque rilasciato open source, quindi tu lo utilizzi per i tuoi scopi, ma lo possono utilizzare tutti, e viene comunque sviluppato da una comunità di programmatori più grande o più piccola, che comunque ti assicura che ci sono parecchie teste a lavorarci sopra e non le paghi tutte, paghi quello che si studia il software e te lo fa funzionare per te. Porto questo esempio, quello che mi piacerebbe fare, nel campo della musica ad esempio, quello di cui si parla al volo, i musicisti di che cosa vivono poi? Io ho parecchi amici musicisti che fanno soldi soprattutto su colonne sonore di film, pubblicità, adattamenti dei propri pezzi per determinati scopi di aziende che apprezzano la loro musica, ne vengono a conoscenza e dicono ah cazzo dai fammi una sigla per questo e quest'altro, e lì ci prendono i soldi. Possiamo paragonarlo a proprio il caso del programmatore che vende il proprio know-how per far funzionare il proprio prodotto per quei fini. Ci sono comunque varie opzioni della licenza open source, che sono anche quelle del non poter usare il codice nel caso in cui venga usato a fini di lucro. C'è la BSD che si avvicina a questo, sono abbastanza intricate, sarebbe da leggersi parecchi doc, io non l'ho ancora capita bene la differenza tra GPL e BSD license, se c'è qualcuno che ne vuole parlare anche comunque, a Bologna, se ne parla a Bologna. E comunque ci sono vari modi per un musicista di guadagnare, a parte la prestazione, che è la prima cosa che viene da dire, cioè tu quando fai una prestazione dal vivo, a quel punto vieni pagato da chi ti vede ed è anche legittimo. Per un musicista può andare a grosso vantaggio poter avere i propri MP3 o Ogg Vorbis, usiamo questo nuovo formato che sta uscendo, distribuiti ovunque, perché in questo modo viene conosciuto ovunque. E da qui il grande cambiamento dagli anni 80, in cui per avere un pezzo di musica ascoltato da qui all'Inghilterra, all'America, ci voleva il produttore che ti pagava il CD e ti pagava la distribuzione. Adesso con un mezzo oggettivo, con la tecnologia, riesco a farmelo ascoltare ovunque, e quindi perché non farlo? Cioè questo che sta mettendo in crisi un po' tutti. Io credo che bisogna prendere bisogna tenere in conto la tecnologia e mettere a fuoco questo, che la tecnologia spesse volte, anzi sempre direi, quando c'è una scoperta tecnologica che cambia un po' le carte in tavola, cambia le carte in tavola non solo nell'ambito tecnologico, ma anche in quello politico, sociale, artistico, come lo vogliamo chiamare. Questo è quello che si fatica a prendere in considerazione adesso, secondo me. Cioè, non è giusto secondo me che i Metallica si mettano a strillare che non prendono più soldi perché hanno avuto talmente tanti di quei soldi che è anche veramente oltraggioso per i gruppi che si sono sbattuti e non hanno mai avuto niente. C'è anche una possibilità di redistribuzione, ma adesso vado sull'utopico e comincio a sclerare, quindi mi fermo qui.
5: Allora, io sono Andrea, sono del Loa Club Milano e volevo raccogliere un po' l'invito, cioè spiegare qual è la nostra attività rispetto ai temi che sollevava Sandro. È vero, come dice lui, che ci sono tante tipologie di interventi che una club può fare, e purtroppo troppi anche rispetto a quelli che poi materialmente si riescono ad affrontare. Siamo coscienti che in questo momento ci siano fronti differenti su cui è importante che persone come noi, che adesso senza presunzione hanno delle competenze tecniche e hanno anche la volontà e la capacità di ragionare su gli strumenti tecnici stessi e le loro potenzialità, non solo in ambito di utilizzo personale, ma anche rispetto all'incidenza che possono avere rispetto alla società, rispetto a questioni di altro genere. L'impegno, ad esempio, rispetto a, elencherò un attimo i discorsi a cui aveva accennato Sandro, rispetto al free software e all'utilità di una diffusione del free software nella pubblica amministrazione, nella pubblica istruzione, ad esempio, questo è sicuramente uno degli argomenti su cui vorremmo anche impegnarci. Il free software, oltre ad essere riconosciuto come ottimo software, almeno in buona parte, è anche un software che è, diciamo, anche se In italiano free software si può tradurre come software gratuito o software libero. Come viene sottolineato da chi appunto sviluppa free software, Richard Stallman, che è l'inventore del tipo di licenza in particolare, il free in questo caso sarebbe come in free speech, quindi in libera espressione, no? Libera parola, per cui più che la gratuità si sottolinea il fatto che sia libera la sua distribuzione e la sua fruibilità. Comunque si tratterebbe, dato che comunque è sostanzialmente anche gratuito, di un risparmio economico nell'ordine delle centinaia o migliaia di miliardi per lo Stato italiano. Si tratterebbe inoltre di vantaggi dal punto di vista didattico, perché si tratta di software, appunto, non essendo proprietario e chiuso, di software dentro il quale si può guardare, per cui cercare di capire il funzionamento è anche didatticamente qualcosa di utile. Ecco, su questo fronte noi speriamo di trovare le energie e gli agganci giusti per poter lavorare. Poi ci sono altre questioni che sollevava Sandro, o che sollevava anche qualcun altro. Ad esempio, io sono d'accordo con chi, non ricordo, diceva in questo momento in cui, comunque, volenti o nolenti, il diritto d'autore, così come è inteso oggi, è difficilmente, anche da un punto di vista pratico, diciamo, difendibile dal punto di vista delle case editrici, degli editori, più che degli autori, perché probabilmente più rispetto alle case editrici, nel senso che la facilità di copia dei materiali, delle opere dell'ingegno è diventato, la copia di queste opere è piuttosto semplice alla portata se non di tutti, di molti, per cui la reazione che hanno gli editori, come sottolineava Carlo, è del tipo, allora diciamo, allarghiamo ancora di più il copyright e peggioriamo le pene rispetto agli abusi rispetto al copyright. In realtà dovrà cambiare il diritto d'autore o il diritto di copia come è inteso oggi. Per cui anche in questo ambito le nostre intelligenze probabilmente potranno portare e spingere verso dei cambiamenti che siano i migliori possibili per il maggior numero possibile di persone, per cui non sicuramente gli interessi dei pochi grandi editori. Per cui ecco, poi Sandro accennava anche a un progetto di server libero che abbiamo in mente di organizzare insieme ad altri ragazzi di Firenze e a chi poi vorrà collaborare, ma questo è un progetto ancora in uno stadio, diciamo, primordiale. Comunque si tratterebbe di un server libero su cui sia possibile fare informazioni sui nuovi diritti digitali, sugli strumenti a disposizione per la difesa dell'anonimato, della privacy, piuttosto che per la diffusione di notizie e materiale informativo più generico. Comunque questo è un qualcosa che presenteremo probabilmente nei mesi a venire, che stiamo sviluppando. Ecco, e poi un'altra cosa che si sottolineava, questo si riaggancia invece all'accessibilità dei saperi oltre che alla loro diffusione, nel senso alla usufruibilità per tutti dei saperi. Noi abbiamo preso spunto dagli avvenimenti di qualche mese fa rispetto alla censura, diciamo, che poi vabbè si è risolta in modo molto ambiguo, comunque di siti che pubblicavano testi di libri protetti da copyright per i non vedenti. Si tratta di associazioni senza fine di lucro che davano accesso esclusivamente ai non vedenti ai propri siti per scaricare in formato accessibile questi testi, appunto. Da questa riflessione, parlando con gente di noi che ha contatto con persone non vedenti, abbiamo scoperto che praticamente per queste persone il costo dell'accesso alle tecnologie, anche le più elementari, è altissimo e non tutto viene coperto comunque dal servizio sanitario, dalle USL. Abbiamo pensato quindi, vedendo anche la carenza di hardware predisposto alla lettura all'utilizzo delle barre Braille, di sviluppare un progetto, i cui dettagli potrete trovare, anche questo è in fase insomma, abbastanza primordiale. Sì, stiamo procedendo allo studio della fattibilità e alla stesura del software. Diciamo che si tratta appunto di un software e anche di un hardware che permettano a costi ridotti il funzionamento di queste barre Braille e il cui progetto, non solo software ma anche hardware, sarà free, nel senso che noi ovviamente non abbiamo neanche le potenzialità per farlo, non ci occuperemo se non in fase di prototipo della costruzione del vero e proprio hardware, ma progetteremo le specifiche e diffonderemo le specifiche in modo che una persona con una conoscenza media di elettronica possa assemblare questa macchina. Ecco, queste sono alcune delle iniziative sulle quali stiamo lavorando, sulle quali abbiamo intenzione di lavorare noi e per alcune di queste in collaborazione anche con gli altri hack club che si stanno formando in Italia. Detto questo, passo la parola a chi vuole commentare o aggiungere qualcosa.
6: Andrea, Tortier, rispetto alle cose che sono state dette adesso ultimamente per quanto riguarda il diritto dei brevetti, più o meno abbiamo capito quanto sia importante aprire la campagna per il decadimento di ogni forma di protezionismo in tutte le fette del mercato che il mercato imperialista in certo modo continua a propagare nel suo sviluppo. E in questo senso sarebbe opportuno infatti chiarire che ciò che vale per l'editoria e per quanto riguarda l'autore che ha il diritto di essere pagato direttamente dalla casa editrice, cioè dall'editore, e il tipografo allo stesso modo deve essere pagato, cioè, assieme all'autore attraverso un buon salario di un buon operaio stabilito a livello di unificazione sindacale internazionale, passiamo subito al fatto che in metafora può essere appunto paragonato alla questione dei brevetti industriali telematici, quindi il fornitore piuttosto che non il programmatore deve essere pagato assieme al trasportatore dalla casa editrice, che ne so, del programma informatico. Sarebbe più o meno così. Io penso che a questo punto si possa dire che pensare subito a un progetto di risoluzione sulla libertà di stampa cartacea e telematica consista in questo. La borghesia ha inteso per libertà di stampa la libertà di edizione dei giornali per i ricchi. La conquista della stampa cartacea e della stampa telematica da parte dei capitalisti, conquista che di fatto ha portato in tutti i paesi, ivi compresi più liberi, alla venalità della stampa. Il governo operaio e contadino dei centri sociali sovietici, deputati operai, contadini e soldati per libertà di stampa, intende la libertà della stampa dal gioco del capitale, il passaggio in proprietà dello Stato, delle cartiere e delle tipografie, come tutti i laboratori scientifici di stoccaggio, supporto informatico e macchinario da inventario. In cui l'attribuzione a qualsiasi gruppo di cittadini che raggruppa, che raggiunga un certo numero, per esempio 10.000, del diritto di utilizzare su base di parità una parte corrispondente di riserve di carta e di supporti informatici e una corrispondente quantità di lavoro tipografico. Come primo passo per realizzare questo scopo, indissolubilmente legato alla liberazione dei lavoratori dal gioco del capitale, il governo provvisorio, operaio contadino, centri sociali sovietici, operai, contadini e soldati, designa una commissione d'inchiesta per indagare sui legami esistenti tra le pubblicazioni periodiche e il capitale, sulle fonti dei loro mezzi ed entrate, sui loro sottoscrittori, sulla copertura dei loro deficit e su tutta l'organizzazione economica dei giornali in generale. Chiunque nasconderà i libri contabili o altri documenti alla commissione d'inchiesta, questo è importante, e così pure chiunque fornisca dati chiaramente falsi sarà punito dal Tribunale Rivoluzionario. Tutti i proprietari di giornali, gli azionisti, nonché tutti gli impiegati sono tenuti a fornire immediatamente per iscritto rendiconti e informazioni sulle questioni indicate dalla commissione d'inchiesta incaricata di scoprire i legami tra la stampa e il capitale e la dipendenza della stampa dal capitale. Io propongo al Circolo della Stampa di Milano. La commissione d'inchiesta ha il diritto di completare il suo organico dalle seguenti persone, eccetera, eccetera. La commissione ha il diritto di convocare esperti e testimoni e di esigere l'apertura di tutti i libri contabili, eccetera, eccetera.
4: Io volevo soltanto fare questo. Com'è? Ah, è giù. No, più che la prima, era prima domanda tirata fuori piuttosto che un'esposizione. In base a due mie esperienze che ho fatto lavorando in determinate società e avendo lavorato anche in società pubbliche, ho potuto vedere questo, che dovunque io andavo a proporre software free, la risposta era sempre questa: ma non abbiamo il supporto. Ora, è vero che non c'è supporto. Quello che io chiedo su questo punto è: quali motivazioni, al di là del supporto, si possono addurre anche a non tecnici, perché chi decide spesso non è un tecnico, per proporre software free? E seconda cosa, sempre, che cosa si può dire in difesa, mettiamola così. Io sul mio hard disk ho 20 giga di libri, lavoro in una società che ci sono 300 persone, e ho detto: perché non mettiamo su un web server o un file server con questi libri? La risposta è stata un no secco, perché sennò ci mettono in galera, ci denunciano. Ora, la mia è semplicemente una domanda per poter rispondere nel nostro piccolo, e non come A-Club o come organizzazione, ognuno nella loro realtà quotidiana, a prevalentemente non tecnici, che sono coloro che decidono, per esempio, il perché io debba mettere un web server con 20 giga di libri che favorisce la formazione, l'informazione all'interno della mia società, per dire. O come, perché a un non tecnico, lo ribadisco un'altra volta, senza andare oltre le palle, e l'utilizzo di software free sia meglio piuttosto che prendere una SAN con SAN Solaris o viceversa un NetSync con NT. Non so se a questo punto, magari, non so, la ragazza di CopyDown, per quanto riguarda in particolare la pubblica amministrazione, che è il posto più burocratico del mondo, dove si decide solo e esclusivamente persone che non ne sanno un'emerita minchia di informatica, che cos'è che si può addurre come motivazione all'utilizzo di software free?
7: Beh, in parte, dunque, questa è una bella domanda, nel senso, penso che con questo, adesso nella pubblica amministrazione, cominciamo ad affrontare nel privato, probabilmente una delle motivazioni migliori può essere quella del risparmio economico, perché poi le licenze, soprattutto per software abbastanza avanzati, sono piuttosto alte. Sul fatto dell'assistenza non è vero che non c'è, perché le società, almeno per quanto riguarda Linux, ad esempio, ci sono almeno 3-4 grosse società di livello mondiale, la Red Hat, la SUSE ed altre, che possono offrire supporto a pagamento, chiaramente, comunque con prezzi, se si considera il fatto che le licenze non hanno costo, decisamente migliori. L'affidabilità e la sicurezza di determinati software, soprattutto quelli che hanno a che fare con web server, software di rete, penso che sia facilmente anche dimostrabile. Basta fare una ricerca in rete, basta fidarsi anche di tecnici competenti che ti possono dire che, da un punto di vista della sicurezza, il free software, nella maggior parte dei casi, se non tutti, è decisamente migliore rispetto a molti prodotti commerciali. Nella pubblica amministrazione sicuramente, tu ne sai più di me, ma ci saranno anche persone che, oltre che incompetenti, sono anche magari non interessate al miglioramento. Lì bisognerebbe probabilmente cercare, non so, di ricattarli da qualche altro punto di vista. Nel senso, può darsi che te ne venga un bene, magari ti daranno una promozione se fai risparmiare alla pubblica amministrazione, questo non te lo so dire. Comunque, diciamo che le motivazioni, anche quelle che fino a qualche anno fa si potevano addurre come la mancanza di supporto, non è più vera, sicuramente non è più vera.
6: Sì, seconda domanda, chiaramente è semplice, hanno ragione a dire che se metti in rete libri c'è delle problematiche anche tipo giudiziarie, purtroppo, visto c'è legge sul copyright. Sulla prima volevo aggiungere a quello che diceva Giuras, che la difficoltà, secondo me, è di ordine politico, nel senso, nella pubblica amministrazione, sia a livello alto che a livello basso, e nella ricaduta a pioggia sugli enti locali, sugli enti pubblici e via dicendo, c'è sicuramente, purtroppo è un senso di Pulcinella, nel senso, una verità sotto gli occhi di tutti, dei fortissimi interessi economici, per cui
8: i pacchetti, per esempio Microsoft e altri software proprietari, difficilmente potranno essere scalzati. Ciò non toglie che sicuramente è doveroso provare a fare mobilitazione, azioni anche di lobbying dal punto di vista di software free, in maniera tale da cercare di scalzare questo tipo di monopolio. Sarà difficilissimo perché gli interessi economici sono enormi. A Firenze, chiedeva Sandro a Firenze prima che cosa c'è a livello di iniziative, ora l'ACLAB non è uno dei suoi momenti migliori, ma ciò non toglie che di iniziative sul tema invece ce n'è numerose e fiorenti. Ci sono stati in particolare due segnali molto interessanti. Uno dal punto di vista dell'ambito studentesco, a Firenze il primo corteo studentesco quest'anno, che ha aperto la stagione scolastica, non è stato sui temi classici che si fanno di solito manifestazioni, ma è stato sul tema del no copyright. Un corteo di 2000 studenti che ha percorso la città e che ha caratterizzato la sua presenza a alcuni punti classici della distribuzione editoriale con iniziative creative. E questo sicuramente è stato un segnale forte, perché non c'è solo gli A-Club, che sono magari, può dire, elementi di punta, d'avanguardia, fra virgolette, sull'argomento, ma incomincia a essere un argomento che viene veicolato a livello di massa, almeno negli strati giovanili. L'altra iniziativa recentissima, di cui fra l'altro non faccio parte, ma che cito perché si sposa proprio con l'argomento, con la domanda che dicevi te, è la nascita di un'associazione culturale, si chiama Associazione per il Software Libero, che è nata appunto per lo più da persone che stanno a Firenze, anche di giro della Club di Firenze, e che ha proprio la pretesa molto ambiziosa, secondo me difficile, ma ci vogliono iniziative di questo tipo, di provare a fare da cerniera con le pubbliche amministrazioni per vedere di far veicolare il software libero. Su questo argomento, fra l'altro, in Germania, in Francia, anche in Spagna, ormai ci sono iniziative di tantissime associazioni che, fra l'altro, incominciano a fare delle brecce nelle pubbliche amministrazioni, appunto in particolare francesi e tedesche. E c'è stato di già un timido segnale anche in Italia a livello parlamentare e istituzionale, tanto che c'è stata per la prima volta nel Parlamento qualcuno che ha portato come emendamento alla finanziaria, se non sbaglio, emendamento alla finanziaria quest'anno, comunque tramite una proposta parlamentare, appunto l'idea di promuovere il free software nella pubblica amministrazione. Per cui sicuramente in prospettiva ci sarà un'entrata di free software nella pubblica amministrazione. Bisognerà vedere i tempi e le modalità, e sicuramente sarà ritardata da interessi economici grandissimi. Il fatto che dicano che non c'è assistenza, appunto diceva bene lui, è una bischerata, non è affatto vero, c'è dei freni economici, quello sì. Tra l'altro tra le iniziative chiaramente c'è il Net Strike, il corteo telematico di lunedì 15 dalle 3 alle 6, no, so che voleva parlare anche Blicero, e fra cui sarà interessante secondo me provare a associare anche questa nuova idea del Fact Strike. La CIAE si sa che ha numerosi numeri di telefoni fax sia nazionali che locali, perché ha uffici centrali e locali, e sarà interessante secondo me affiancare, come è già circolata questa idea nelle liste, di affiancare Net Strike e il Fax Strike, che sicuramente ha meno visibilità come evento, perché sarà difficile vedere se funziona, però basta meno persone a farlo funzionare e li vai a ingolfare uno strumento che sicuramente dal punto di vista operativo pratico per la CIAE forse è ancora più importante, perché per il fax girano documenti legali, i contratti girano per fax e i contratti a volte devono arrivare con scadenze ben precise, per cui anche questa è un'azione simbolica, però anche questa è una cosa se vale la pena di essere presa in considerazione, come tante cose, come i bollini, non si ha e tante altre.
9: Mi chiamo Francesca e parlerò a Bologna di Linux nella scuola. Volevo dire una cosa riallacciandomi al discorso che faceva lui su il free software nella scuola. Il problema adesso nella scuola è c'è moltissimo software didattico, educativo, come lo vogliamo chiamare, però è tutto in lingua straniera e oltre a essere tutto in lingua straniera non è neanche catalogato, ovvero gli insegnanti purtroppo, io faccio parte della scuola di base, quindi siamo un gruppo abbastanza ignorante, e gli insegnanti purtroppo non fanno per adesso delle programmazioni per quanto riguarda l'utilizzo del software, delle tecnologie nella scuola, soprattutto nella scuola di base. E questi software che si trovano, sui software che si trova, è privo di manuale, o meglio, privo di una descrizione, privo di obiettivi didattici ed educativi. Per cui infatti io ho parlato al Linux Meeting a Bologna di un mio progetto di traduzione e tassonomia di questo software educativo didattico, però devo dire che sono abbastanza sola, nel senso che chi si interessa, e questo è un appello che faccio in generale, chi si interessa di scuola, per lo più si interessa di scuola superiore e di istituti tecnici, come diceva Giucas, dove chiaramente trattando l'informatica come ambito specifico il free software è utilissimo dal punto di vista didattico, però non bisogna dimenticare che l'informatica è una materia trasversale, ovvero il software può essere un ambiente di apprendimento indipendentemente dal suo utilizzo finale, quindi dalla sua apertura e dallo studio della sua struttura. Per cui c'è bisogno non solo di avere del software per la scuola superiore, ma anche per la scuola di base, quindi per la scuola elementare. Io mi occupo soprattutto dell'introduzione di Linux nella scuola elementare. Ma il problema più grosso, dico, è che tutto il software è in lingua straniera e che non è assolutamente catalogato. Per cui è anche molto difficile riuscire a introdurlo nella scuola, perché come si fa? Cioè io, ad esempio, i miei bambini usano Demo Linux e hanno iniziato per gioco, io ho aperto il computer e c'era un grosso pinguino, loro subito, c'è il pinguino, io dico, ma adesso chi sarà molto bravo userà il pinguino, e così ho cominciato per scherzo, insomma, e va avanti. Però il grosso problema è appunto di avere, soprattutto per i bambini, del software in italiano comunque, perché non possiamo presentare roba tedesca o inglese o giapponese, insomma, e quello lì è il grosso problema della scuola. Va bene, poi tanto ne parlerò a Bologna.
10: Ciao, sono Paschi e Loa. Buono Andrea. Andrea, buono. Allora, sono Paschi. Volevo fare un intervento un attimo su quel discorso che diceva lui prima, del come fare a proporre Linux, nelle varie aziende. Io lavoro in un'azienda di servizi, quindi nel senso noi facciamo di tutto. Il problema che hai detto tu lo incontro anch'io giornalmente, nel senso mi dicono ma allora, cioè, tutti quanti vogliono installare Microsoft, non Microsoft. Il più delle volte io sono propositivo, gli dico no, guarda che per fare questo lavoro qui possiamo farlo con Linux, ambiente open source, gli spiego cos'è l'open source, cioè il discorso è che è ovvio che uno che va a proporsi in questi progetti qua è un progetto che nasce, no? Deve avere anche le competenze per poi portarselo avanti. Quindi io presento un progetto, eventualmente presento entrambi i progetti, con un ambiente Microsoft e con un ambiente Linux. Tanto sono sempre io comunque a gestirli. Cioè non è che verrà il commerciale e si gestirà la macchina, è impossibile questo, non avverrà mai. Anche perché si starà comunque un minimo di sale macchine, un minimo. Cioè non dico la sala macchine, però una persona che si occuperà di fare i backup, fare i restore, quindi come dire, una volta che io faccio in modo che la macchina in un certo senso vive di vita propria, non ha bisogno di manutenzione fisica se non quando mi si rompe la scheda, il mio obiettivo è raggiunto. Io non faccio altro che presentare i due progetti, presentare i costi, presentare il mio know-how anche ovviamente, di entrambi, e alla fine loro quando si vedono un progetto di questo tipo, cioè non c'è scelta ovviamente, ovviamente loro si buttano su Linux per un semplice motivo, perché in quel modo lì loro abbassano i costi innanzitutto di licenze, cose strane, tipo server di mail, server di web server, che comunque sono cose che in ambienti coperti da copyright sei costretto a pagare, sei costretto a pagare comunque. Io gli faccio, gli do una cosa tipo chiave in mano, dico questa è la macchina, comunque la gestisco io e buonanotte. Cioè, il discorso è anche, se vuoi, che quando uno va a presentare queste cose qui deve essere un tecnico che deve sapersi in qualche modo comunque gestire la macchina e la situazione, perché ovvio loro ti risponderanno sempre non è supportato, dici guarda il supporto sono io, no? Con questo cosa che ti rispondo io? Il supporto sono io, non c'è problema, cioè io amministro la macchina, qual è il problema? Cioè una telefonata, io da remoto mi connetto, vedo che cosa è successo. È raro che vado fisicamente sul posto a... è raro che va, che io fisicamente mi muovo da o da casa mia o dall'azienda, anche perché gli schiaffo un modem eventualmente e comunque gli entro, quindi bisogna avere un po' la competenza, giustamente. Ricordiamoci sempre una cosa, che il mondo Linux, come il mondo, io sono sistemista Unix, cioè il mondo Linux è una cosa che nasce da Unix comunque, cioè è nato in questo modo qui. Unix è un sistema operativo che, a parte la stabilità eccetera, in molte aziende, non ve lo nego, è schiaffata la macchina Linux, loro credono tuttora di avere un server NT. Loro credono di avere un server NT quando è una macchina Linux. Ho creato un dominio NT su una macchina Linux. Loro, quando vanno a interrogare la rete, vedono che un NT è 4.0. Loro sono convinti di avere un NT sotto il culo. Sono convinti. Quando non è assolutamente vero. Cioè, quindi, con tutte le cose scerate, tutto quello che fa NT, soltanto lo fa un bel po' meglio, ovviamente, perché sotto il culo c'è un sistema operativo un po' stabile. Ok.
4: Un solo problema evidente e difficilmente superabile per quanto riguarda la pubblica amministrazione è il fatto che, da quello che ho potuto vedere, nella pubblica amministrazione c'è sempre il fatto che ognuno deve poter scaricare la colpa nel caso succedano casini su qualcun altro. Questo è poco ma sicuro. Il fatto che loro comprino software commerciale permette anche loro, nel caso si crei un casino o anche nel caso loro hanno un semplice problema da risolvere, di ritrovarsi davanti una struttura commerciale che è la società che gli dà supporto, o Sun, o Microsoft, o chi che sia, che a cui comunque possono dire nel loro report che presentano al loro capo: guarda, è colpa di questo. Con Linux lì già risulta un po' più difficile, e questo secondo me è un problema, informalmente parlando, difficile da superare.
10: Questo è un problema puramente di, come dire, di visione delle cose, cioè nel senso, perché quando qualcosa non va in un'azienda, che per esempio il server di posta si blocca, non vanno a dare la colpa al software, però diciamo è il sistemista, il tecnico che va lì e va a vedere cosa è successo per prima, no? È un tecnico, cioè prima di chiamare l'assistenza, un tecnico che chiama l'assistenza vuol dire che è proprio con l'acqua alla gola, vuol dire che proprio non conosce bene l'ambiente, e vabbè, cioè, perché se vado in un ambiente cluster di Sun, che io ne conosco poco, ovvio che chiamo la Sun, dico: senti, scusa, cioè, mi si è bloccato il cluster, mi dai una mano per favore? In quel caso sì, però è un ambiente che personalmente conosco poco, capito? Però in ambiente Linux, cioè io di problemi personalmente, quando li ho incontrati, comunque io utilizzo comunque l'ambiente, la comunità Linux, che mi dà sempre una mano, sempre. Non è mai successo una volta che ho mandato una mail a un tipo e mi ha risposto picchia. Io nelle 24 ore il problema, qualunque tu sia, te lo risolvo. Cioè questa è la garanzia che gli do. Nelle 24 ore te lo risolvo. Perché io, lavorando in un'azienda di servizi, sono costretto a dirgli: guarda, il tempo di intervento è 6 ore, nelle 24 ore successive il problema è risolto. Cioè, ed è sempre stato così, perché le aziende di servizio lavorano così, comunque, non è che ci possono permettere sti lussi di fare cose. Ovviamente, poi ci sono le cose di controllo, se si è rotta la scheda, cioè devo avere la capacità di capire, di risolvere il problema e capire se è la scheda o è la configurazione a livello software, che sono cose che un tecnico, come dire, li mastica giornalmente, queste cose qua. il fatto che tu dici che loro si rivolgono comunque a supporto tecnico, il supporto tecnico quando installo una macchina per quell'azienda sono io sono il loro supporto tecnico, cioè non c'è problema, e fino adesso è andata bene, cioè non vedo perché, ma come va bene a me va bene a tante altre persone che lavorano nel mondo Unix e Linux, non è che sono l'unico in questo mondo a lavorare in questo modo qua, soltanto che quando un commerciale viene da me e mi dice guarda dobbiamo presentare il tuo progetto qui a questa azienda qua, cioè loro vorrebbero Microsoft, io li presento entrambi, cioè dico allora tu li dai questi, perché comunque alla fine il commerciale ci capisce meno di meno, ci capisce un cazzo veramente, lì va solo lì per proporli, una volta che li ha piazzato il contratto lì è felicissimo, cioè io faccio in modo che li piazzi il contratto indipendentemente dal fatto che io li presenti in piattaforma NT o piattaforma Linux, ovviamente li presento la cosa che io conosco di più, in effetti, perché conosco di più Linux di NT, è vero, cioè non ho grossi problemi a dirlo, quindi cioè ovvio che poi come dire sta cosa qui di portare avanti il discorso Linux secondo me è partita così, quello che io vado a vendere non è il sistema operativo ma è la mia conoscenza, il fatto che il mio supporto quello vendo, ma a livello di del resto non vendo nient'altro.
11: Provo a dire anch'io un paio di cose. Anche se provo un po' imbarazzo, un po' stranezza a intervenire in questo momento, nel senso che proverò a dire alcune cose che ho in testa, che sono anche frutto di discussioni che ho avuto insieme ad altri ragazzi del collettivo università di cui faccio parte. Imbarazzo e stranezza perché sicuramente non utilizzerò un linguaggio tecnico e probabilmente sarà anche poco appropriato a questo ambito, a questa discussione, però credo di avere vorrei provare anch'io a dare delle interpretazioni, delle chiavi di lettura, alcune sono uscite e credo siano anche parecchio interessanti, offrono e sono stati anche portati parecchi spunti di discussione che sicuramente non si esauriranno qua, anzi penso e auspico che possano portare o possano permettere lo sviluppo di percorsi. La chiave che vorrei dare è che mi sembra incentri la discussione comunque su un perno unico, è quella che vede un po' il sapere come prodotto, ovvero qualcuno vabbè, magari storcerà il naso in questa nel provare ad assimilare questa cosa, però fondamentalmente è una delle nozioni che ci vengono impartite in università. Il sapere visto come prodotto, ovvero il sapere visto nelle sue fasi, nella fase generativa, nella fase socializzazione, per cui il sapere una volta che viene generato, viene ideato, ha bisogno di essere comunicato, e un'ultima fase in cui il sapere viene assunto, viene assorbito. Queste sono grosso modo le tre grosse fasi in cui ci è stato detto vengono il prodotto viene prodotto. In questo momento mi sembra che la discussione stia vertendo un po' sulla seconda fase, ovvero su come i saperi debbano essere veicolati, in che modo, quali sono le prospettive, quali sono le modalità, quali sono gli strumenti perché questo avvenga. Proverei però anche a non lasciare questa fase, questo pezzetto troppo staccato dalle altre due, ovvero a me interesserebbe anche capire quali saperi vengono prodotti, da chi vengono prodotti, in che modo vengono prodotti e perché vengono prodotti. Mi interessa capire i

0: testi. Credo che molta attenzione debba essere fatta anche alla realtà in cui che viviamo. Carlo, se non sbaglio, prima diceva che siamo in un periodo storico particolarmente importante, nulla di più vero, siamo in una grossa fase di transizione, di trasformazioni, molte cose stanno cambiando, sta cambiando il territorio in cui viviamo, stanno cambiando anche le strade. Sono piene di cavi in fibra ottica che serviranno a comunicare meglio. Credo che però una buona comunicazione non debba escludere un sapere di qualità, un sapere alto, che però non deve essere sussunto così, senza alcun filtro, senza alcun spirito critico. Queste cose non vogliono arrivare a delle conclusioni. Non credo di avere o non credo che noi abbiamo alcun tipo di verità in tasca da dover sviscerare. Abbiamo all'interno dell'università proposto, lavorando anche noi, credendo che anche noi è opportuno lavorare sul tema della libera circolazione dei saperi, abbiamo proposto, comunque stiamo lavorando su tre progetti. Uno riguarda, noi lo chiamiamo progetto ricerca, è un progetto che tende a esplorare quelli che sono i territori in cui viviamo e i soggetti con cui interagiamo. È un progetto che vuole andare a percepire, a cogliere alcuni istinti che per ora vengono veicolati o comunque che vi sono nel territorio in cui viviamo. Esiste un altro progetto che è una sorta di Atlante dei saperi, un progetto che vuole non solo capire qual è il modo migliore per comunicare verso l'esterno, credo che questo non possa prescindere dal fatto che ogni soggetto poi ha il suo modo di comunicare, ha la sua peculiarità per comunicare. Credo che questo Atlante dei saperi voglia un po' archiviare alcune idee che ognuno di noi ha in testa, alcuni saperi che ognuno di noi produce quotidianamente nell'interazione con gli altri. È un progetto che probabilmente si svilupperà anche sotto forma di biblioteca, che non manterrà anche la sua forma multimediale, ma vorrà anche essere una biblioteca solida, una biblioteca non so come dirla, in carne ed ossa, non troppo virtuale, perché probabilmente è anche bello leggere un libro così come è fatto. L'ultimo progetto, e che probabilmente è anche quello più banale, ma su cui magari spesso si fa poca attenzione, è quello riguardante il cinema. A noi interessa anche sapere cosa vediamo, non solo quello che leggiamo. Per cui stiamo facendo partire, per ora rimane a una fase abbastanza embrionale ed è un progetto legato a un cineforum. Adesso non so come si svilupperanno questi progetti, abbiamo voglia comunque di portarli avanti, innanzitutto partendo dalla realtà in cui ci ritroviamo, dall'università. Auspichiamo di poter anche confrontarci anche con i soggetti che sono presenti all'interno di questa assemblea, perché probabilmente appunto abbiamo anche parecchio da imparare su quelle che sono le migliori forme di diffusione e di veicolazione dei saperi, per cui lascio un po' così, senza avere delle conclusioni, auspicando appunto che, non so, in questo percorso che all'interno del BUIC ha deciso di portare avanti, vi possa essere la possibilità di interagire anche con soggetti diversi e vi possa essere anche la possibilità di osservare e di percepire quella che è la realtà che lo circonda.
1: Allora, salve. Io mi chiamo Ciccio. L'intervento che voglio fare io è prima di tutto una piccola ripresa di quello che diceva il ragazzo laggiù prima, riguardo l'assistenza tecnica. Per come la vedo io, tendo ad essere una persona molto pratica, quindi non ho grossi idealismi per la testa, eccetera, eccetera. Per come la vedo io, se un'azienda anche fatto, lo fa con un'altra azienda di solito, che questa

0: fornisca Windows e che questo fornisca Linux. Di solito quando ci sono dei problemi a livello software si chiama l'azienda, sia che questo fornisca Microsoft o che non lo fornisca. Quindi cioè, dal punto di vista amministrativo è sempre una telefonata che devi fare, è sempre un tecnico che è dall'altra parte e non ci sono differenze. Però la parte più interessante di questa riunione secondo me è quella relativa alla documentazione Linux, che di solito è libera come Linux. E allora, siccome io non sono un utente particolarmente avanzato del sistema, per come la vedo io, quando io compro un computer mi ci mettono Windows e io imparo quel minimo che so che serve, no? E poi voglio fare qualcosa di nuovo perché è uscito un nuovo programma, chiedo in giro e posso trovare gente che mi risponde. Ma se io volessi documentarmi un attimino, dovrei spendere dalle 50.000 lire in su, perché chiaramente come è proprietario del sistema operativo è proprietario della documentazione. I tecnici preparati pagano per essere tali e quindi fanno pagare pesantemente, profumatamente la loro consulenza anche libraria, e perciò io pago. Ma se io uso Linux, a un certo punto avrò problemi simili, dovrò andare avanti, dovrò capire meglio come funziona, e anche lì chiederò prima in giro e la gente mi risponderà. Ma se voglio un parere tecnico, qualcosa di specialistico, io trovo dell'ottima manualistica, documentazione gratuita, cioè senza pagare nulla, e alla fin fine io come utente Linux sono più preparato che come utente Windows, sinceramente non perché sia uno specialista di Linux, ma perché ho trovato più roba da leggere su questo secondo argomento e non avevo, cioè roba a cui potevo avere accesso. Questo è il discorso. Se i prodotti Windows fossero costati zero a livello di documentazione, essendo partito io come utente Windows, probabilmente non mi sarei neanche avvicinato a Linux, perché quando sei un utente normale te ne frega poco che ti dicono che è stabile o non stabile, deve essere facile, deve essere lì. La differenza sulla facilità è che al primo impatto è molto difficile, però la documentazione relativa per specializzarsi è gratis ed è dappertutto. Questo è il vantaggio di avere libri GNU.
1: Cioè, allora questo non solo c'è tanta documentazione, ma esiste in internet un database mondiale grosso di problematiche risolte sotto Linux. Cioè, nel senso, io ho un problema, mi dà un errore, io metto quell'errore come chiave di ricerca in un motore, io trovo la soluzione. Cioè, io non è che sono espertissimo, sono un po' più furbo degli altri, cioè, niente di più, niente di meno. Trovo la soluzione e la trovo, vi assicuro che al 99% la trovo sempre scritta, anche perché io dico una cosa, è inutile sbattersi su una cosa che è stata già risolta dagli altri, non serve a un cazzo, cioè serve se non è stata risolta, a quel punto mi sbatto, però la comunità Linux cosa fa? Una volta che ha risolto il problema la posta nelle varie mailing list e diventa un documento ufficiale, perché poi i motori di ricerca lo vanno a indicizzare. E io ho risolto il problema, non solo risolto per me, ma faccio in modo che anche gli altri, se incontrano sul mio stesso problema, lo risolvano. Cosa che in ambienti chiusi e coperti da copyright, col cazzo che te lo danno, è una cosa che si fanno pagare, ma di brutto si fanno pagare.
2: Io volevo tornare un attimo a riallacciarmi ai discorsi che si è fatto sulla produzione dei beni intellettuali in genere, portando un piccolo elemento che leggevo qualche giorno fa, probabilmente potrei ritrovare da dove l'avevo letto. Fermo restando che ormai gli strumenti per distribuire i contenuti liberamente esistono, al di là del fatto che Napster possa fare o non fare una brutta fine, ormai la tecnologia c'è e sappiamo che per esperienza su internet che una volta che è dato uno strumento non lo togli più, infatti esiste OpenNAP e quant'altro. Fermo restando i discorsi che si possono fare su copyright sì o copyright no, rimane il punto di come chi fa della propria vita, chi basa la propria vita sui prodotti del proprio ingegno, deve in qualche modo essere retribuito. A proposito, leggevo questa cosa molto interessante. Sostanzialmente, se io scrivo un romanzo o se io scrivo una sceneggiatura, stabilisco un prezzo che voglio ottenere da questa cosa e rendo disponibile un campione di questo prodotto su un sito dove i miei lettori affezionati, ipotesi, possono contribuire 5.000 lire, 10.000 lire, quanto secondo loro ha valore il mio prodotto, piuttosto che il regista interessato alla mia sceneggiatura decide di acquistare il mio copione per 10 milioni. A questo punto io rendo disponibile il mio prodotto alla libera fruizione di tutti. Io ho raggiunto il mio risultato e allo stesso tempo ho reso libera questa informazione. Quindi probabilmente questo potrebbe essere una via interessante. Cosa ne pensate?
3: Sicuramente il problema di retribuire il lavoro fatto c'è, e forme anche come queste possano essere delle vie da sperimentare. Non so se ha avuto successo o è stata una sperimentazione. Tra l'altro volevo sottolineare che il contraddittorio con la SIAE è abbastanza interessante, contraddittorio che tra l'altro avrà appunto, ricordo, l'appuntamento di lunedì dalle 3 alle 6 su NetStrike, sul loro sito, che tenterà di ingolfare appunto www.sai.it. È abbastanza interessante perché, se si vuole, la SAE parte storicamente come sindacato degli autori che tentavano di farsi raffinare un po' meno dagli editori, diciamo, dai loro padroni. Il problema, secondo me, è che in questo momento bisogna trovare appunto forme alternative per cercare di tutelare il proprio lavoro. E forme come la SAE, forme come la legge d'autore, sono ormai antistoriche e non vanno più a tutelare chi direttamente fa il lavoro, ma vanno a tutelare invece chi specula poi sul lavoro fatto. La SAE, le tasse della SAE, Bollini SAE, la legge sul diritto d'autore che dura 70 anni, ormai di fatto non tutela più il lavoratore, diciamo, di ingegno, ma va a tutelare la grande distribuzione che poi specula su chi ha fatto questo lavoro di ingegno. Bisognerà invece trovare, ma secondo me lo offre in parte naturalmente il mercato, anche tramite contrattazione privata, lo offre in parte le formule delle GPL, delle FDL, lo offrono in parte sperimentazioni di nuovo tipo come questo, soluzione a vedersi retribuito il proprio lavoro.
4: Io invece volevo dire un'altra cosa, che produrre software in open source, sotto GPL o quello che è, non vuol dire assolutamente sviluppare un software gratuito.
5: No, io parlavo di altro punto di letteratura.
4: Sì, no, però la scrittura, no, dico, è un discorso. Sì. Beh, sarebbe.
5: 90%.
4: Ci siamo.
5: Non ti dà questo diritto.
4: Dovresti poter avere il diritto di scegliere di fare col tuo ingegno quel che vuoi.
5: Al momento però non c'è questo diritto.
4: È un errore, mi sbaglio.
5: Io banalmente mi sono trovato in tutto un altro tipo di situazione, in una situazione di appassionati di cultura classica, gente che scrive, fa articoli, eccetera, i quali anche loro hanno un problema di diritto d'autore, magari non di tipo immediatamente retributivo. Per esempio ci può essere il problema dei lavori pubblicati per la carriera, per i concorsi, eccetera. Ragionando di come questi fanno girare diverso materiale, così anche come fanno 2000 persone, perché di gente che infrange il diritto d'autore e non se ne accorge nemmeno, ce ne sono dei milioni, tipo questo saggio, questo testo, ci si scambia, ci si regalano, robe così. Dice, mettiamolo su web. Sul web c'è un casino. Da lì nasce una discussione. A un certo punto uno ha detto, dice, ma io se voglio tutelarmi in qualche modo per mettere la mia roba in rete senza me la freghino ma lasciarla a giro. A quel punto gli ho detto, GPL, andiamo a vedere. Aveva messo anche qualcosa in CyberRight, gente mi ha dato mano. E niente, abbiamo verificato una cosa abbastanza interessante, cioè che per esempio quel tipo di licenza particolare, mi dispiace non ci sei Franco Vise che l'abbia tradotta,
2: che mi hanno dato notizie al casello a Bologna.
3: Franco vaffanculo,
2: lo sentirà.
5: Niente. Si presta benissimo anche per questo tipo di operazione, cioè la licenza fatta apposta per tutelare il software, non il software, la manualistica del software in modo simile. Il problema sembrerebbe risolto, no, risolto non è, perché il 90% di queste persone comunque deve pubblicare o ha roba pubblicata su riviste, su libri, eccetera. A quel punto loro non detengono più la titolarità, la potestà di dire io lo faccio girare come voglio. Non è tanto la licenza free che glielo impedisce la licenza. Sì, non è tanto la licenza free che glielo impedisce questo ovviamente gli è la persona che ha comprato a loro, eccoci il problema, al momento in cui lo sceneggiate, vendi la tua sceneggiatura, se il regista te la compra ti dice sì Ciccio io te la compro però scordati di farla girare, il discorso si pone.
4: Ma probabilmente a quel punto è scegliere dove vendere il tuo prodotto. L'esempio che probabilmente...
5: avere la forza per imporre a questa gente di dire io te lo vendo a queste condizioni, ma il problema è politico.
2: Il discorso è proprio si toglie di mezzo quella via intermedia che è proprio l'editore. Cioè voglio dire, nel momento in cui io lo pongo come condizione, voglio dire, ipotizziamo che ci sia un sito dove avviene questo tipo di mercato delle idee, in questo caso, o delle opere d'arte, delle opere d'ingegno, nel momento in cui il regista compra da me la mia sceneggiatura, sa già che il tipo di contratto sarà questo, tu da me la sceneggiatura la paghi 20 milioni anziché 200, perché io scelgo che la mia opera sia disponibile pubblicamente.
5: Ma per fare è un tipo di economia gli a noi che per pilotiamo, fare questo, no? Gli strumenti ci sono già, la stessa GPL, PRL,
2: certo,
5: eccetera.
2: No, voglio dire, gli...
6: Non c'è il mercato,
2: bravo, esatto, è quello.
6: Sì, sì, no. Mi passi il microfono? No, per la documentazione, perché si sta... ascoltato.
3: Sì, sì, no, certo, scusa. No, dico, si pensa sempre di ragionare in termini utopici, però a parte va detto che è più argomento, ma non per fare una discussione, semplicemente per ricordare l'appuntamento di domani, è più argomento di domani il discorso editoria, l'appuntamento del circolo Becht alle 4, però voglio dire, sembra sempre di essere di ragionare in termini utopistici, però esistono già degli esempi anche nel mercato di case editrici, autori che hanno fatto la scelta e si sono trovati d'accordo che io faccio un libro, me lo faccio pagare giustamente perché è un lavoro della casa editrice e riesco a sensibilizzare la casa editrice per mettere in rete il libro. La Hobbs è una casa editrice che alcuni suoi libri l'ha fatti in termini anche di FDL, Q, che è un libro famoso di Luther Blissett, è in rete, l'ha fatto in Audi ed è in rete e ci ha scritto sulla copertina questo libro è liberamente distribuibile in termini telematici se non a scopo commerciale, ovviamente. Per cui voglio dire, non è che non esista la possibilità di mercato e non è neanche che non esista già degli esempi concreti che si trovano in libreria e si trovano in rete, semplicemente non è lo standard attuale, bisognerà impegnarsi affinché lo diventi.
7: Aggiungevo, ribadivo ancora una volta che è una questione di regole, poi ci sono le regole scritte, è una questione politica, come dicevo. Cioè, una questione politica nel senso che le regole scritte attualmente sono datate a prima di questi strumenti e bisogna prenderne atto cercando di far riscrivere in altra maniera.
8: Ciao, sono Davide Pinna. Io ho un gruppo di musica elettronica e vabbè, non ho niente da aggiungere a questo discorso, più che altro vorrei far presente l'esigenza appunto di strumenti anche magari legislativi attraverso i quali artisti, musicisti possano diffondere la loro musica, la loro arte senza vincoli di copyright, senza però il rischio che le loro produzioni vengano poi inglobate nel mercato. Allora appunto forse c'è c'è un mercato, c'è la disponibilità da parte della gente di interessarsi a questo tipo di produzioni. Quello che è interessante è cercare di mutuare dalla GPL strumenti anche legali, diciamo, per sostenere questo tipo di produzioni. Io chiedo anche aiuto, insomma, a chi ne sa di più di me su questi argomenti. È tutto qua.
3: Solo una cosa, poi smetto di intervenire. E una maniera per tutelare il proprio diritto, diciamo, morale alla creazione dell'opera, per far sì che se io faccio un'opera, la metto liberamente in rete, magari trovo anche la maniera di farmi attribuire il lavoro svolto, però giustamente non voglio che venga vampirizzata da altri a livello commerciale, è quello poco praticato ma legalmente valido, per esempio, di quello di spedire la propria opera in raccomandata a se stessi o a un notaio o a un avvocato e tenere chiusa questa busta fino a quando, datata perché è una raccomandata, fino a quando non viene fuori una diatriba legale. A quel punto uno può esibire questa raccomandata, che è un documento legale, e dire: guarda, io ho fatto l'opera, per cui te non puoi dire che l'hai fatta e non puoi sfruttarla commercialmente. Chiaramente sono cose... Sì, sì, sicuramente.
8: Cercare una forma standard con cui già poter progettare un lavoro e realizzarlo senza dover poi dopo trovarsi nella situazione che
9: rischia. Vabbè, adesso non vorrei interrompere, però vabbè, ormai mi sembra che ci sono altri interventi? No. Perché, vabbè...
6: Potremmo darci un termine
9: e continuare magari. E ciù non era proprio il termine che mi veniva in mente, ma va bene. E vabbè, da un lato penso che vabbè, la chiacchiera latere poi produce sempre i migliori frutti in queste situazioni. E direi, vabbè, rilancerei per quelli che ancora sono rimasti l'appuntamento del Nestrike, ma mi sa che più o meno lo sapete tutti, del Nestrike di lunedì. E direi che ci possiamo riaggiornare, così lasciamo la possibilità di sistemare la sala per stasera, che ci lasciamo e per chi vuole venire ci ritroviamo stasera qua. E ricordo, qui spot promozionale in chiusura, alle 10 a ballare, tanto quello vuoi fare tu, ballare e baccagliare, come dice Elettrico. Esatto, domani alle 4 al circolo Bertolt Brecht, via Padova 61. Ricordo che di là ci sono stasera, e se riusciamo le portiamo anche domani al Bertolt Brecht, 3 postazioni per masterizzare un po' quello che si crede, visto che abbiamo un server FTP con qualche giga di MP3 lì, così a disposizione di tutti, tra cui la collezione completa di De André. Boom, così.
6: Però in che via sta il circolo Bertolt Brecht?
9: Via Padova 61. E che ci sono, c'è poi un banchetto di documentazione che abbiamo prodotto, documentazione manualistica varia di tipo informatico, distribuzioni, un po' di roba varia che servirà, la cui vendita a prezzi molto modici servirà a coprire le spese per i rimborsi per la strumentazione che abbiamo dovuto necessariamente affittare per oggi e domani, come anche la cassettina che abbiamo messo all'ingresso, quindi se qualcuno vuole lasciarci qualcosa ci fa solo un favore. Con questo io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e ci vediamo domani per un'altra sessione sull'editoria e il no copyright.
10: Guarda che devo mettere la sigla. Bene. È finito il dibattito, movimenti di sedie, casino, a questo punto mettiamo, diciamo, un bel porco Dio dopo questo. C'è Warus che si è
6: compiuto,
10: c'è Warus che si è spurato, tirato.
9: Cos'è?
10: Mi danno volantini? un po' di chiarezza e comprensione sul sistema proporzionale e sul sistema maggioritario nelle elezioni, dopo aver constatato che c'era una grande e diffusa confusione e l'ignoranza in merito dovuta a stessa mancanza di conoscenza scientifica oppure a malafede opportunistica. L'ho letto male. Confusione generata dalla contrapposizione ipotetica e falsa del proporzionale al maggioritario. Traggo le seguenti riflessioni. L'opposto di proporzionale non è il maggioritario, ma lo sproporzionale. L'opposto del maggioritario non è il proporzionale, ma il minoritario.
6: No, è una cosa seria, perché voi avete parlato...
10: Sì, ma io sto facendo Radio Cybernet in è in un clima, perché si finisce la puntata, no?
6: E sono in clima, ce lo dicevo.
10: Mi conseguono in pratica due errori. Primo, errore matematico, evidenziato da...
6: Edgardo Perindani.
10: Secondo, errore comportamentale che, per ironia della sorte, proprio a coloro che sono a favore del metodo maggioritario oppure a favore del metodo presunto e falso proporzionale, hanno legittimato in Italia grottescamente il metodo minoritario. Vedi legge 150 articolo 17 del 5-10-98.
6: Una cosa da verificare.
11: Cioè, questo problema...
10: Ma non lo possiamo spiegare così.
11: No, so sulle generali. Allora, questo problema del proporzionale e del maggioritario è un problema mondiale. Ho solo accennato. La prossima guerra tra Europa e Stati Uniti sarà anche vestita da questi motivi.
10: Maggioritario e proporzionale.
6: Non è poca cosa. Perché la presenza...
10: È tutto lì. E su queste scoperte noi chiudiamo la puntata di Radio Cybernet. Fatti, di qualcosa.
12: Che te devo dire?
10: Che mi devi dire? Normalmente ci si avvicina ai microfoni di Radio Cybernet quando uno ti dice di qualcosa, se non hai niente lì per lì da dire, devi dire porco Dio.
12: Porca Madonna, tutti dal Giricon.
10: Bella. Ci siamo rincontrati un bordello di persone, questa è una bella situazione, no? Tutto di un bel po' di discussioni in giro, incontri vari, ci tuffiamo in questa situazione. E perciò si chiude, tu mi lasci, convertiremo e metteremo su Radio Cybernet in MP3
12: l'intervista di Raul Chiesa e Rapetti, una perla da non perdere.
10: Che abbiamo in real audio e dobbiamo convertire in MP3. Nel frattempo c'è Shodan che fa le riprese splashate con la telecamera.
6: La telecamera, tecnologia ACM.
10: Partiamo tutti con la sigla allegramente. Grazie per averci ascoltato, è stato bello. Ah, più tardi mettiamo su i Miss Poo, no, si cazzi. Stasera ci sono i Miss Poo che suonano e quindi streamiamo i Miss Poo, il live, che poi sarà pure in MP3 su Radio Cybernet. Minchia Radio Cybernet!
6: Minchia Radio Cybernet!

0: E succamela, succamela.
1: Auroville, dove la donna da San Fondo Urto, Fondo Rosso, San Sebastiano, entro la gamba. Non può.
0: Succa. L'hai vista che c'è lo stream?
1: Sì, sì, l'ho visto.
0: Aspetta che finisco di configurare la camera, così vediamo se funziona sto cazzo di streaming.

0: Non esce, sta telecamera non esce più. Non so perché.
1: Perché l'accendo? Il dov'è? La vedi?
0: Non lo so, non lo so. Io che cazzo ne so. Lo so io perché.
2: Federico! Federico!
3: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
2: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
3: Il signore è tuo parente?
2: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane. Poi il tuo sorriso è così luminoso.
3: Trovi? E tu che combini?
2: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
3: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
2: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
3: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
2: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo?
3: Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io... Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
2: I-O-A. E che vuol dire?
3: Istituto di obbedienza animale.

Thank you.

0: do banheiro.
1: Abrimos.
2: Já sei, mas eu. Mas você quer para a noite?
1: É que também posso para
2: a noite. Não, mas é meu trabalho.
1: Sim.
2: Ma fa il macchino un bottone. Quale, certo. Quale si può macchiare?
3: Quello che vuole.
2: Ah, mi chiama un barato computer.
1: Io sono il mio orco, io c'ho una versione. No, no, no, no. C'ho una versione.
3: Per me è il lavoro. Per me è il lavoro.
1: Sì, può essere.
3: Non solo lavoro ovviamente, però.
1: No, no, c'è una versione di uno. Ma che la vera? Non c'è fatto mai

うん、

Thank you.

0: È caduto un cucchiaino prima.
1: Sì, sì, non
0: sono scappato dalla pioggia.
2: No problem, grazie.
3: Catania, 11 e mezza di sera, siamo in macchina con Draven che ci porterà a fare un giro per la splendida città di Catania. Draven, vuoi dire qualcosa alla popolazione di Radio Cybernet?
4: Dai, stiamo andando in giro per Catania a trovare un contrabbandiere per comprare delle sigarette. Poi compreremo pure la droga a Lauro, per cui, boh.
3: Spieghiamo, Lauro è un luogo di ritrovo qui a Catania, è un centro sociale autogestito. Ma in effetti comunque noi non compreremo droga, siamo contrari alla droga, siamo perfettamente legali, noi acquistiamo sempre il software originale e penso che questa parte non la metterò perché è troppo sgamata questa parte. Comunque niente, adesso ci siamo a semaforo verde, interrompo.
5: Rumore di Jugoslavia qui negli studi di Radio Cybernet e baffanculo.
6: Come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre, come mio padre
3: Signore e signori, ci troviamo al cinema a vedere, come si intitola questo film? Parla!
1: No!
3: Come si intitola? Il sapore della ciliegia? Dimmi, di cosa parla?
1: Non so niente.
3: Ah, ammazzati, perché non ti uccidi? Tutti questi qua. Ecco, inizia il film.
2: Caro signore, tu hai il pensiero che è malato. In realtà sei bene, cambia il tuo

0: Pronto?
1: Pronto Mario, sono Gabriele.
0: Gabriele?
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, sposato.
1: Lo so. Quando?
0: Il 6 settembre.
1: Beh. Ah, quindi, un giorno dopo il mio compleanno, guarda un po'.
0: Sì, ricordo questa cosa che mi hai detto.
1: Senti, niente, io... Si è connesso miracolosamente. Connesso con bambini urlanti in linea.
2: Con inchiesta sull'omicidio del Caratteria, verbali di interrogatori e confronti, non solo. Una perizia potrebbe accertare che alcune bambine sono state manomesse, si allungano così necessariamente i tempi dell'inchiesta e si aggrava ancora la posizione dell'ex procuratore Cuba, finito sotto inchiesta a Milano per falso, perché avrebbe minacciato alcuni degli imputati e proprio oggi Cuba ha messo a confronto con alcuni suoi collaboratori pure indagati.

0: Pere.
1: Atto sere.
0: Ciao, Michi Giovanni.
1: Ciao, Poppone.
0: Ok. Ho un sospetto. Voglio parlare. Ho motivi buoni. Vado per caricare una versione di prova del nostro capito. No,
2: sono più utile.
0: Ah. Capito? Ma se ti trovo tu? Io non capisco, non così. È Porto Sicilia, Giovanni si chiama Porto Sicilia quello, però va. La strada accanto alla stazione. Porto di Sicilia, troverai più avanti in Porto Sicilia un semaforo, non il primo, il secondo. Diretti, la imbocchi, percorrendo questa strada che sale, troverai uno slancio, poi inventi questa famosa strada, che è quella che scende, per dove ci sono gli autobus. E voi l'avete accompagnato?
3: Nel mondo capito.
0: Ok, ciao.
1: Ciao.
0: Poi le chiavi. Ah, minchia, stavo registrando alla slavagna.
1: Classico. Retromarcia 200 all'ora.
2: Giovanni, intanto spostala un pochettino.
1: Madonna, vedere un attimo, scusa.
3: Ma c'è indietro, va andare però.
1: Per arrivare fino là però. Insomma. Io l'ho detto sempre. Avete un marcio a 200 all'ora ogni volta. Io lo sapevo che si scrive una penna all'ora.

0: Giulia, vedi se gli serve questo.
1: Allora.
0: Pronto?
1: Ciao.
2: Sì, no, qua le solite macchine di retromarcia, guardavo contro un'altra macchina, 200 all'ora andava. Vabbè, comunque. Però la macchina mi conosco. Sta preso dentro. Giovanni qua. Sì. E adesso stavo vedendo. Comunque, cosa succede?

0: Sì, la tenda 80 cm devi tagliare di sotto. Sì, ma è, da una parte arriva fino a terra, comunque ci va bene quella che per me. L'altra devi togliere 80 cm, ma è più Giulia, perché c'è il tavolo, se non sono sposa. Sì, qua è l'antico. Sì, va bene. E via dai che domani vengono i suoi, prendono queste cose qua, i soldi, perché ribalta una boletta della luce, e poi c'è una boletta dell'acqua, che è l'acqua qua generale di tutti, la luce del motorino dell'acqua, e una statia di mio lì, 70, 69, ma non c'è bisogno, per un po'. Se mandi 100 va bene, lo stesso, voglio dire.
1: Bravo.
0: Ok, senti. Io vado a vedere qua la giusta, ok?
2: Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo. Sì, non dico mica nulla. Ciao.
0: Ciao. Vado a vedere qua la giusta.
3: Sì, un pochino. Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo lo vedi.
2: Sì, la ricordo mio, me lo faccio di qua. Ciao. Ciao. E le dato un po' cosa?

0: impegnato questo pangiato.
1: No, non è impegnato. Comunque, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Faccio assicurazione.
0: Siamo una ventina di più.
1: Che sa di che resto non dovessi
0: domandare. Questo è, con questo è stato che si compila e fa.
1: Non so, però posso dire te non fa chiedere magari quando uno non si d'accordo.
0: Sei d'accordo a fargli l'assicurazione?
1: Aspetta, fammi vedere questa storia perché... Non so, non lo so, la simulazione...
2: Poveretto, da bestia, magari la domani, perché tu cosa...
3: No, non è bagnato.
2: Comunque, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Faccia assicurazione. Faccia assicurazione.
3: Siamo andati a incinere
2: il bisogno. Che so di che resto non ti ha vestito magari la
3: mano. Con questo è semplice, ti compila e fa. Lo so, però forse chi ritengo fa magari quando uno non è d'accordo.
2: Sei d'accordo a fargli l'assicurazione?
3: No, aspetta, fammi vedere se storico, perché...
2: Non fa l'assicurazione, so di che resto non ti ha vestito magari la domani, perché tu sei una macchina consumata. Cioè tu la macchina stamattina la puoi mettere prima. Ora dopo sta cazzo lo scendi, se no ci facciamo scendi, io vi ho detto ancora. Sanguin, tu vuoi fare sanguin, insieme che ti metti?
3: Intanto penso che tutti e due. Il tot è tutti e due?
2: E tu è la strada, forse c'è la macchina come ti capita prima.
3: Infatti lui ha torto, ma anche tu che vai retromarcia.
2: Ma l'ha tolta perché gli abbiamo detto noi, sposta la macchina dopo che andiamo.
3: Appunto dico, bisogna fare questo e poi si vede.
2: Infatti, no, fa le scelte, fa.
3: Bisogna fare,
4: sbatti, ma te l'hai tolto.
3: Ma non dai,
4: ma tolto, non dai. Spacchi di tempo, una macchina consumata, la lascia all'occhio, ma te l'hai tolto.
3: Ma non dai,
4: tolto,
3: non
4: dai.
3: Ma
4: non
3: dai,
2: Non mi ricordo, non mi ricordo.

0: Catalino.
1: E allora,
2: dopo mi arrivo.
3: Faccio questo numero di telefono.
1: Dai, non me la chiama. Dai, che cosa? Quando arrivi, io lo voglio impiegare. All'angolo, dai. Ero perché?
3: Ma non è così, questa è la...

0: Guardate, un poll registrato su questo nastro, ma non so perché, non so perché e non so perché. Bene,
1: qua c'è il verde.
0: Conviene volare un po'. Benone, dopo questa acceleratio officinalis che mi ha portato a... Oh, ho beccato contact. Contact sta qui.
1: Ora, se non ricordo male...
0: Questa macchina è uno sterzo del cazzo. Contact è qua al Minion.
1: Io non vedo
0: la macchina della testa di cazzo. E toh, passa, passa, Dio porco. A meno che non sia questa. No, sinceramente non ne sono sicuro.

0: Basta, mi sono rotto il cazzo.
1: Ma tutto c'è un limite, Dio bastardo. Sei andato a vedere Conta. Ok, facci. Ma la macchina dove cazzo l'hai messa, porco Dio?

0: Registriamo adesso Eventi Catanesi volume 2 o volume 1.
1: Il Satan devono affrettarsi per la fine delle forze di Marocchino prima di rimanere isolati a causa del mondo. Sta finendo qui il riso di la
2: terra.
1: Si ritratta con un esatto di bella pubblica. Se lo porta di nuovo sul mondo.
2: Ma
1: fuori intanto sbaglierà il affare con un pulmino prepara molto bene la felicità oggi usanti per ponderare capocchi o passare cattivo. Ma il reddito principale della carne è costituito dalle corna dell'uomo. Le corna giovani che puntano in primavera sono molto ricercate nei cibi per le loro proprietà afrodite. Hanno pagato circa 45.000 lire al chilo. E questo è possono comprare ciò che occorre in città. Si trova a prendere
3: Siamo fuori!
2: Sì!
1: Sono

0: Arriba.
1: Immersi nel traffico di Catania. Solo la morte ci salverà. Solo la morte. Solo la morte ci salverà. Cosa ne pensi di questa cosa?
2: Non posso dirlo.
3: Un segreto.
1: Traffico, macchine, morte, devastazione ovunque. Persone che si uccidono. Persone che si strappano brani di carne con i denti. Macchine in doppia fila! Macchine in doppia fila! Brani di carne, esatto, brani di carne. Lo so che è antico, antico, aulico, ma suona bene e perciò lo uso.
4: Comunque, se tu facessi ascoltare ogni tanto
1: queste cassette a degli psichiatri, ogni tanto facessi ascoltare queste cassette, forse il mondo sarebbe salvo. Invece, in mezzo a tutto questo traffico ci sono anche le macchine della scuola guida e io non ho armi. Non ho armi e sono così in preda agli eventi, in balia degli eventi. Cos'è Benham? Che cazzo è? Tappeti. Ma se li sbattessero in culo, arrotolati, superlano. Questo si gratta la oriccia e invece registro. Giulia spara minchiate come al solito, oppure tace pensandole. Eccola lì, ha parlato, ha articolato dei suoni. E cosa ha detto? Unicamente cazzate.
4: Niente, lei povera,
0: vero, povera.
1: Va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, ormai non puoi andare più dritto. Resta qui. Dove vai? Resta qui. È tutto rosso. Siamo fottuti. È proibito parcheggiare sulle strisce.
4: La metto più avanti e fare più stare di pezzi di fronte.
1: No. Io declino qualsiasi responsabilità. No, no, ormai parcheggia qua, no? Che fai?
4: No, sto fottendo, ormai ho detto la minchiata, me la sto fare.
1: Ho detto la minchiata.
5: Cioè, qualcuno si alza e comincia a parlare, chi ha instaurato il diritto d'autore? Cioè, dobbiamo trovare una gerarchia sulla cosa. Personalmente la vedo, visto il posto dove si fanno questo tipo di manifestazioni, la vedo come cercare qualcosa di flat, no? Cioè non una persona che si esige e comincia a parlare, ma fare qualcosa di più
6: discussione proprio.
5: Sì, più a discussione, sì, comunque interventi. Cioè anche il posto lo indica.
7: Io al di là del posto sono d'accordo con te, perché l'idea del dibattito mediato è sempre un'idea un poco così totalitaria. Però è anche vero una cosa, che tu una volta che fai la pubblicità del Freak Tea sul no copyright, così semplice, si piglia la cosa della Twinings come ha fatto lui l'altra volta, ci si mette un pinguino, ci si scrive sotto al posto di Twinings no copyright, sotto by appointment of the Queen Elizabeth ci scrivi perché dobbiamo pagare per leggere o ascoltare. Ti viene una certa quantità di persone che hanno tutto l'interesse piuttosto che, cioè, ti voglio dire, verranno, metti 20 persone di cui,
5: vabbè, la cosa
7: 15
5: è, la cosa è tematizzata, la cosa
7: sì.
5: È...
7: A quel punto la discussione ha bisogno di una scintilla molto inferiore, ha sempre bisogno di una scintilla, cioè, beh, qualcuno che dica buonasera signori, siamo qua.
3: No, ma si può partire anche con una specie di discorso spontaneo tra un paio e chi sente, chi ascolta.
7: Sembra così aleatorio, cioè può partire, sarebbe bellissimo, ma può anche non partire.
3: Si fa in modo che
5: fa.
7: Va bene, allora si fa.
3: Come è successo altre volte, per esempio io mi ricordo.
7: E allora come diceva
3: lui. Stesso che ha fatto a Catania, la game meeting che ha fatto a Lauro.
7: In palestra.
3: È partito. No, era proprio per i cazzi suoi, dove c'era la rotativa. Era seduto sul. Proprio era. Nella sua postazione ha cominciato a parlare Compaio. Mano a mano ci siamo avvicinati e ci siamo ridotti a essere 150 persone. E lui che faceva il comizio.
7: E a quel punto non siete andati in palestra?
3: No. E non era partito alzandosi dicendo il TCP è così e così, così.
5: E venne il TCP.
3: E
6: poi
3: ha cominciato. Sì, lo so. Vabbè, però se tu, come dice lui, parti dal presupposto che non copyright, si parlerà di questa cosa. Non ci sarà nessuno che si alzerà come relatore.
7: Si aspetterà che qualcuno dia fuoco alla
3: esatto, magari lui,
5: qualcuno venisse,
3: eppure poi, magari parlandone tra di noi.
7: E poi quello è il difficile.
6: Si
7: poi,
6: potrebbe uno che inizia qualche intervento.
3: Si può parlare tra di noi, si può cominciare il discorso parlandone tra di noi. Però magari arriva il primo e comincia
7: proprio di studio di rapporto teatrale tra il pubblico e gli attori. Cioè noi incominciamo la discussione, però cerchiamo di non pilotarla. Come facciamo a suscitare le curiosità?
3: Effettivamente noi non dobbiamo pilotare.
7: Certo, io su questo sono
6: si spera che la platea sia un minimo intelligente fondamentalmente dire la prova.
7: Non ho sentito.
6: Si spera che la platea sia un minimo attiva mentalmente da dire, da avere una propria idea, da dire.
7: No, se non è attiva, allunga, ne rileggiamo i bubbi.
6: Ascolti.
3: Se non reagisce, oltre che
7: andare. Vabbè, quali sono gli argomenti secondo voi che possono essere di forte interesse?
5: Giorgio, questo dipende. Cioè dipende, lo dicevo anche mentre te non c'eri, lo dicevo prima Shine. Dipende da quella sera che pubblico ti trovi.
7: Aspetta però, perché se noi lo sappiamo prima.
5: Come essere prima? Cioè,
7: lo si decide. No, aspetta, dico, se tu sai prima l'argomento, puoi fare sensibilizzazione in quel genere. Noi facciamo un solo per te al mese. In un mese si può fare una sensibilizzazione.
5: Ma così scusami, con la sensibilizzazione rischi di spostare su te una sorta di workshop. Cioè alla fine comunque settorializzi la cosa.
7: È naturale, esatto. Che se tu scegli
3: non deve essere comunque una violenza,
7: nessuna violenza, non si
3: cioè, se uno vuole venire per parlare
5: di altro,
3: qualche altra cosa.
7: Io sto dicendo questo, non si prenota il locale, non si pregiudica che chi vuole entrare entri. Sì. Però
3: sì, noi, se si avvicina qualcuno che mi vuole chiedere una cosa che non ha oggi si parla di no.
5: Giorgio, ascolta, però se tu prima del te fai una sensibilizzazione pro qualcosa, cioè tematizzi l'evento, rischi comunque di creare delle aspettative e quindi di portarti lì dentro un indotto di persone solo di un certo tipo. Cioè comunque non è che ti dico che succede, però c'è questo rischio.
7: Bisogna prima appurare che questo sia un rischio e non sia altrimenti una possibilità, perché non è detto che sia un rischio quello di avere 20 persone che vogliono parlare. Tanto quanto il diritto d'autore, quanto piuttosto dell'articolo di ieri di Repubblica.
5: Che cos'è scritto?
7: Questa cosa che i DVX sono
6: previsti. No, attento, non era.
7: Sulla Sicilia.
6: Sulla Sicilia, veramente.
3: Assurdo.
7: Ma perché non abbiamo cavalcato l'onda a questo punto?
6: Dov'è che lo porto? C'è il trafiletto.
7: Perché non abbiamo cavalcato l'onda? Scusatemi, ritagliamo questa cosa e facciamo
5: tra un po'.
7: Non importa, incominciamo da adesso, non bisogna incominciare proprio prima di te. Fammi finire un attimo. Possiamo tagliare questo articolo e farne assieme ad altre cose un volantino. Incominciamo a dire come mai succede questa cosa attraverso questo volantino e dire ci sarà possibilità di discuterne pubblicamente altri chi. Chiaramente non con queste parole, non delle parole più pubblicitariamente accattivanti, di 6 maggio quando deve essere
3: il 12 maggio. Il 6 maggio è il workshop, il 13.
5: In chiarezza, c'è che sono stato workshop, ma via.
7: Che cosa vuol dire?
8: Che c'è, volevo ricordarvi solo che c'è solo il 13 maggio, cioè è rimasto solo questo per quest'anno.
7: Perché
8: che vuol dire? Che dobbiamo scegliere a questo punto, non potremo fare le TNT dove si presenta il software e le TNT dove si discute di un argomento di altri, perché ne abbiamo uno solo davanti, quindi delle due dovremmo scegliere.
5: Ne rimane uno solo?
3: Scusa, uno solo di quelli in programma, ma non è che non ne possiamo programmare.
7: Secondo me c'è l'uovo di Colombo, ragazzi. La soluzione è veramente ad uovo di Colombo, perché noi con questo argomento qua parleremmo sia di questioni prettamente pratiche e tecniche come la struttura del file di DVX, tanto quanto piuttosto delle questioni legislative sul fatto che il DVX sia proibito.
5: Sì.
7: Le due cose proprio si baciano.
8: Non è che il DVX è proibito.
7: Vabbè, quello che ha detto il uso, le parole del compagno
6: si potrebbe, cioè, semplicemente esatto. DVX nasce da DCSS. Chi ha creato il DCSS? Il DVD come viene decriptato e tu il DVX da che cosa lo fai? Lo rippi, e per il rippaggio ha bisogno del DVD di essere decriptato.
8: DVX è come l'MP3.
6: Perfetto, ma lo prendi da?
8: Da dove ti parli?
6: Da un DVD?
8: No, lo prendi anche da qualsiasi altra fonte.
6: La stragrande maggioranza dei DVX da dove ti
8: certo, il DVX è che lo vedi come film, ma se vedi Smirne, la stronzata di Smirne.
6: Infatti penso che lui
8: Smirne, ancora che la gente idiota qui.
5: No, non l'ho fatto io, di Gritti.
8: Vabbè, ma chi partecipa?
5: Vabbè, grazie.
8: Chi è che questo mi pare?
7: Sempre la stessa piaga purulenta.
5: C'è anche i cugini di Epista che non avete visto.
9: Ma fammi capire, ma cioè, questa è quello che fa la cucina. Cioè, io non so. Non metti in dubbio il fatto che ci sia scritto sulla Sicilia, ma metti in dubbio il fatto che sia una cosa reale, perché allora sì, di Wix
8: non c'è scritto. Scusate,
9: perché allora di Wix
6: stavo parlando di prodotti masterizzati coperti da diritto d'autore, non sto parlando di DVX.
8: Ma poi se anche il DVD copiato? Sì, sempre male.
6: Esatto, sempre morto.
8: Non è che poi il video informatico in versione e poi viene così proprio della tecnica.
9: Sì, ok, ma non è che possono, cioè, stringere così tanto il, come dice, il mercato, che basta averne, cosa che mi ha detto, una copia.
6: Una copia personale è ammessa.
9: Ah, una copia personale
7: è ammessa. Di backup, una no? Cioè, se mi si graffia il CD che faccio?
6: Esatto. Da utilizzare in maniera strettamente personale.
7: Cioè, che se hai un altro in macchina che
5: ascolta questa cosa, la copia diretta è analogica.
8: Se per questo si
5: sbaglia,
8: no,
5: la legge è così.
8: Sì,
5: no,
8: è una cosa triste.
5: Sì. No, la cosa triste è, da quello che ho capito, tu non puoi farti la copia del CD e masterizzarla. No, te la devi fare analogica la copia del CD.
8: Sì, è vero.
7: La legge arriva a tanto.
5: Non te lo puoi masterizzare rippandoti le tracce. Se lo devi copiare tipo su una cassetta.
8: Vabbè, se ne stronzate,
7: perché non ti puoi fare un CD?
5: No.
8: E perché no?
5: Perché la legge dice questo.
7: Esatto, sì, è assurdo.
8: E perché altre cose che dice per
5: il Zeus?
7: Scusate, secondo voi, che ne capite un poco più di me, dove si può prendere una legislazione completa riguardo a questa?
9: Ma credo che sia tutto sfaccettato.
7: Sicuramente, ma tutto il lavoro che è stato svolto, dove si piglia?
9: Ma tutto lo mirai.
8: Perché la smettete di dire cazzate tutti quanti? Cioè, allora, come sei il nostro segretario? Che non ci sia minimamente coordinamento su queste cose. Siamo noi che ce ne sbattiamo per lavoro per Ferri. E ce ne dovremmo andare con
5: Ferri, che
7: c'è un sbatto anche di Ferri, chi è Ferri?
8: Tutto questo genere di questioni, non copirai, c'è chi che vi ha sempre seguito.
5: Ferri, vai,
7: invitiamo,
5: capiamo.
8: Okay.
7: Invitiamolo e facciamo dirigere dittatorialmente da lui la
8: sui siti, perché.
5: Perdonami.
8: Su cui queste cose si trovano. In testi di legge integrali commentati, no?
5: Sì, non c'è solo per i
8: marchi, non c'è solo per, no, le volte ce l'hanno tutti quanti. Quindi io no.
5: Tu perché non usi la rete? No. Sei mentecato.
7: Esatto, dovete tenere conto pure di me.
5: Lo inviteremo al prossimo vuoto.
8: Non possiamo tenerne conto.
6: Tu lo sforzo minimo lo dovresti fare con
5: due. Ma fai sforzi, Giorgio, no? Quello è il problema.
6: Onestamente, Giorgio.
5: E allora che dovresti leggere?
9: Lo sai che ti vuole troppo bene per questi però dovresti leggere.
8: No, l'unica cosa seria che possiamo fare è, per favore, dalla prossima volta, ordine del giorno solo in rete esclusivamente,
7: però completo,
8: con pazienza, impossibilità di intervenire sui dibattiti che abbiamo già iniziato a affrontare.
7: È una svolta dittatoriale.
5: Un
7: pugno di ferro.
8: Non che ce lo sciogliamo per perdere tempo a spiegare alla gente che arriva così dicendo delle grandissime verità dopo che già sono mesi che un certo argomento è discusso in lista.
6: Non hai scritto un paio di
9: sì, ma io non sono
7: stato ogni tanto compare mangio con voi
8: sgancio una granata e
5: una granata poi è un'inghiata, non è una granata,
9: ma secondo me Giorgio legge solo che non ce lo dice.
7: No lui lo sa benissimo che non legge.
9: Ma allora dalle poche volte che è comparsa non è comparsa,
5: non lo so, io si so. È materializzato.
7: Io ho dei canali superiori,
5: degli anali superiori. Guarda che ti cadrà quel
7: bicchiere, però io sono
6: un derby.
8: No, l'unica cosa è una seria esclusione per chi non si è tranquillo.
10: Ma per questo mi tagliate fuori da staff, me ne rendo conto dopo due settimane.
8: Una mutua esclusione.
11: Questo è vero.
8: No, non deve togliere da staff, semplicemente perché ovviamente le discussioni sul codice sono già discusse, non si ha fitto di parola.
10: E allora scusa, si cancella l'assemblea settimanale, si fa un'assemblea permanente su staff. O sulla
8: vostra mailing
10: list, come si
8: dice? Non sarebbe assolutamente.
11: Non servirebbe niente perché non leggeresti lo stesso.
10: No, per me non servirebbe, ma a voi farebbe un gran bene.
8: Sì, a me non sentiamo queste cazzate.
10: Devi ammettere che è vero. E farebbe un grandissimo bene ai nostri amici e soci revisori dei conti che non possono partecipare all'assemblea, perché è più di un anno che lo dico. Bisogna realizzare un programma per fare in streaming assieme tutti, ma non lo si usa di fatto.
8: Come no?
10: Quindi è
8: come se
10: non...
8: quattro volte.
10: Ho capito perché stavolta non si fa, per esempio.
8: Perché non c'era per uno che arriva al telefono.
10: Ah, scusa.
8: Avete dovuto chiedere.
10: Non c'è questa, no, non c'è questa abitudine, non c'è l'idea che Jaromil è proprio
8: per sé. Che è stronzata, che tutte le linee che abbiamo fatto, ma che dici delle cose assurde.
10: Io propongo di fare
8: avevo tutte le riunioni che abbiamo fatto,
10: mantenere l'ordine,
8: che abbiamo fatto, che abbiamo fatto al laboratorio, tutte streamate.
10: Esatto.
8: E inizia la banda e lo si fa regolarmente. Se veniamo a casa tua, qui non abbiamo banda, qui non lo facciamo. Ma ci stai rimproverando di aver fatto delle cose che facciamo sempre e con regolarità, di cui non anche riesci a renderti conto.
10: Sto registrando.
8: Non sto streamando, ma sto registrando. E perché non te ne rendi conto? Perché non sai che cosa stiamo facendo, visto che non ci segui.
10: Va bene, vi concedo un quarto d'ora, poi ricomincio a parlare.
11: Ma io penso che sia il caso anche di...
8: Sì,
11: siamo a punto.
8: Non abbiamo tirato fuori niente perché continuiamo a discutere di grandissime cose da fare per il 3T quando questa cosa sta arrivando il 13 maggio è già alle porte.
10: Per questo tipo che hai citato prima, scusate.
8: Ti ricordo il 13 maggio?
10: Certo.
8: Il 3T?
11: Il workshop. Torniamo alla discussione originale. Se mancato... abbiamo qualcosa da mostrare, la mostriamo.
10: Come si chiamava questo tipo? Come si chiamava questo tipo che avete citato?
11: Perché lui?
8: Questo è
10: prima, prima di scassare dalla
11: prima. Perché
8: abbiamo programmato?
11: Perché
8: programmato
11: qualcun
10: altro? Questo qua è
11: un altro giorno.
10: Si trova
8: il mese prossimo, a giugno.
10: Sì, ci vuole qualcuno diverso il presidente.
11: La granita, il primo.
8: Possiamo fare il latte di manzo.
11: Esatto.
10: Perché no?
8: Ma se io me vado in un banco e non mi
11: lo faremo dopo a chi?
8: E il banco si tiene in giro di
11: giugno, perché a Kit non dura tutto giugno, eh?
10: Ma io ora non abbiamo
11: Kit è il 5-6 giugno, possiamo fare il 20.
10: So che ci arriviamo, ma mi pare che questo punto si ingargogli con quello di cui stiamo parlando.
8: Non c'è necessità di lavorare nel tecnologi, tutte quelle cose lì.
10: Non funziona.
11: Suppongo di no. Non penso che rubi così tante risorse un freak te.
10: Purtroppo, perché è fatto male, perché se fosse fatto bene lo sai quanta fatica ci costerebbe un minuto. Per esempio, questo Ferri è uno che si trova.
11: Non è ancora parlato un quarto d'ora già.
10: Ferri, lo so, ma io ho già parlato molto.
11: Ferri è fiorentino.
8: E si paga per un tè, non va bene.
10: Si paga per
11: pagare un tè, sì, con la sottoscrizione a 5 euro. Un workshop lo paghi.
10: Guarda che intanto lo paghi.
11: Che siano maledetti.
10: Allora? Secondo te si riesce a contattare questo? Non parlo con il segretario perché il segretario ha le
8: istruzioni. A contattarlo si riesce a contattarlo, il problema è che non ha senso che venga per un'ora, possibilmente non lo ascolterà nessuno.
10: Tu dici?
11: Infatti non ha molto senso.
8: Contattarlo
10: se siete tutti d'accordo che non ha senso, no, io non posso dire niente, però secondo me questa sarebbe una buona caratteristica.
11: Sarebbe un'altra cosa, cioè organizziamo un'altra cosa in cui invitiamo
10: Ferri. Perché invece si stava parlando di mutare il carattere del Freak T?
11: Sì, mutarlo, ma un pochino, con qualcosa di discorsivo, non sicuramente invitando ospiti e facendo un comizio, non ha senso. Perché un'altra cosa,
10: perché?
11: Non è più prenderci un tè, metterci lì con i computer e chi vuole interessarsi viene da noi e si interessa, come era l'origine. Abbiamo pensato diventa un evento vero e proprio.
10: Io do più ascolto agli argomenti di tuoi, perché è vero che
11: veramente
10: si verticalizza molto la cosa, lo so, ma da un punto di vista più ragionevole.
8: E comunque lì senso mostra una cosa.
10: Perché lui ha detto che si verticalizza troppo la cosa, tu invece stai dicendo che cosa?
11: Stavo dicendo la stessa
10: che
11: cosa.
10: Che cambia il Freak T.
11: Verticalizzando troppo la
10: cosa. È una merda, lo riconosce. Abbiamo un presidente di merda, lo posso dire.
7: tu stavi dicendo che si cambia l'aspetto del free team, ma noi stiamo cercando di capire come possiamo cambiare l'aspetto del free team, quindi questo è perfettamente permanente, interpretate come volete.
11: Permanente.
7: Grazie.
11: Il tuo cane si sta grattando il culo, che dico?
9: No,
11: sì.
9: Non è proprio il culo. Il culo.
7: Vieni qua, quadrupede. Vieni qua.
9: Dice che.
11: A che punto eravamo arrivati? Non mi ricordo.
7: Fai goccia
9: fuori. La lattamento.
11: Cosa vogliamo fare per questo frittino?
7: Sinceramente
11: non lo so.
7: Che è qua.
11: I topperini? Sì. Topper complex, ognuno porti quello che vuole, ognuno tira nella porta che vuole, nessuno gli dice niente. E nessuno grida.
7: E nessuno lava il water.
9: No?
11: Ognuno porta il software che vuole e nessuno lo sgrida, potrebbe essere
9: da mettere sul volantino.
7: Fatevi software vostri
9: e nessuno vi sgrida.
8: Ma ci spariamo tutti i software così in una volta sola?
9: No, no,
8: no,
9: no,
8: siamo
6: siete già fottuti,
8: fai che praticamente ho scritto con merdy.c e poi ho scoperto che esisteva strings.
7: Esistiva? È stato campionato, sì. Però lo possiamo riavere. Ho
8: con roba al mezzo, dovevo togliere questa roba al mezzo perché sono scritte in Nash. E mi sono scritto il programma in C. E poi esisteva strings che faceva questa cosa. Strings, nome del file.
9: Ah sì.
8: Con i messaggi errori in tedesco,
9: ma di default questo string
8: strings,
9: c'è di default.
11: Sì, tu prendi un file binario, dai strings nome del file, puoi vedere solo le scritte ASCII, le cose, i caratteri ASCII, strings vm linux, e magari con la barra,
8: quindi string gestore il magazzino la barra un bel risultato.
11: Esatto. Pipeless.
6: Come un programma
11: che ti fa vedere solo tutto ciò che asci.
7: Genera parole?
11: Ah, tutto ciò che asci.
6: C'è solo parole, parolacce.
9: 60 parole.
11: Sì.
7: Ho presente.
11: Anche gli
7: spazi. La blasfemia da non so.
6: Presumo poco di tipo, facendo poco.
8: Comunque, grazie, è poco professionale.
11: Io ci avevo, vedi qua. C'ho della roba in forma, non ce l'ho più. C'ho della roba in
8: punto 1, non avevo
11: scritta con il Newsmaster, non so se tu lo ricordi questo programma per fare i banner.
8: Ah, sì.
11: Ti ricordi il Newsmaster?
8: Ci usci.
7: Che sono io il presidente?
9: No, no, minchia, presidente.
8: Allora ci siamo il presidente, presidente
11: movimento.
8: Ciao, altro allora, il 13 maggio non
6: ci siamo
8: l'abbigliato, se ti metti quasi ci siamo.
11: Che spazio ne do?
8: Non ce l'ho
6: girato con la
11: porta. No, non ho un'idea.
8: Secondo me è l'unico che
9: la trovo. Presentiamo la
8: trovo. IPC Inc.
7: Castrazione in
8: chiesa. Cosa ci vuole? IPC Inc. Come si chiama?
9: IP che?
8: IPC Inc.
9: E cos'è?
8: È un programma che ho scritto io.
9: Che ne sento? Ciao.
8: Basta.
6: Che cosa fa?
8: Fa questo, praticamente. Vedete presente tutti i vari tool che ci sono per l'analisi delle share memory, dei semafori e delle infatti questi sono solamente il PID a cui appartiene una cosa, invece il programma che ho scritto io dice chi ci ha scritto, qual era il programma che ci ha scritto per ultimo, andando a trovare della POC, a che ora, per quale motivo, dà tutta una serie di informazioni su share memory, semafori e message box.
9: E realmente ha un file? Un programma?
8: No, praticamente uno share memory a un message box o un semaforo. Cioè, praticamente dà una serie di informazioni in più rispetto ai programmi quelli standard, i PCS e gli altri programmi standard.
9: Ma è vittima comunque. Va bene.
6: È pazzesco come la creatività non si sente davanti a nulla. Il problema è che. Prima dovrebbero capire
8: cosa
6: sono i semafori, i mailbox e i modi.
9: Magari ci sia uno scritto un po' più basso
8: livello. Una cosa più a basso livello?
6: No, una cosa più ad alto.
8: A basso livello è scritto negativo. Presentiamo MKDFG?
9: Secondo me dovremmo cambiare direzione nella programmazione, dovremmo cominciare a codare qua. Sono di interesse largamente comune. Anche tra gli scriptiti. Vabbè, cominciare a codare SQA e pubblicizzare SQA e fare la crew.
7: Sì, domani lavoriamo se ci danno la rete in cella e fa
9: codare negli SQA. Sai che c'era una cosa? Vabbè, facciamo un piccolo SQA e la dimostriamo.
10: Io direi una cosa, prima facciamo votare una legge che assicuri la connettività dalla galera, e poi ce ne si può parlare.
3: Le mie cose non le puoi toccare neanche fuori.
10: Lo so, ho sentito di che
3: il grande esplode altro che qualcosa.
10: Però sai come sarebbe il massimo, vedi
3: con l'altro parte
10: il plan che cosa vuoi.
9: Io prenderei le cose di più usate anche da. Però è molto di nicchia,
10: è meglio a fatica a G.
9: Sì, questo può andare.
10: Sì, ma è chiaro che è di nicchia, noi sta pensando un programma. Chi viene? Se si interessa, si fa anche
7: meno di quanto ci sono.
10: Se gli interessa, sicuramente si chiede anche.
9: Io ho fatto questo programma.
10: Ti spende il tè, basta.
7: Più verticalizzato di così, solo che non vecchio che ce ne shining invece di quel tale. Io
9: ho fatto una minchiatella che però
3: per 10 capelli sono i PC.
9: Per esempio, registra il stream. Ho scritto in trans e non so perché funziona, ma non le ho più toccate perché appena spostavo una virgola, muovevo una variabile, il sistema con un carattere diverso, funzionava mai.
10: Ma ecco,
9: c'è il motore di Diana che poi è, c'è un pezzo che ricostruisce il motore differenziale del prologo per prendere decisioni, è una stronzata, non so come funziona.
10: Non so, non so.
9: Ci sono variabili matrici di cose. Perché? Io mi domando perché hai smesso di programmare. Sarebbe stato un contributo altissimo.
10: Possiamo ridurlo in programmazione sull'aspetto di droga. Allora, indurre il trans per via psichiatrica.
9: Io mi domando se non è stata qualcosa.
10: Chiuderlo in sede, incatenarlo.
9: L'ha fatto smettere.
11: E qua, guarda.
10: Allora,
11: è un ciclo Y e ci sono ancora infatti i commenti perché fa così e c'è 20, 25 e 30 perché era fatta con i gotù, c'è un gotù qui in mezzo, non sono riuscito mai a levarlo. If NMI maggiore di 1 è int random di 1 per 3 più 1 uguale a 2, then gotù 50, poi if then gotù 40, poi chi ha uguale int di 1 più 1, poi c'è una variabile che si chiama min e una variabile che si chiama chi ha. Infatti poi è una matrice che è min tra parentesi chi ha.
9: Allora creatività nella scelta delle variabili,
3: passava
9: se fosse arrivato alla programmazione ad oggetti, chissà che creatività avrebbe avuto.
10: Oggi che se volete vedere i vostri codici in principio usate nomi e case, nomi con lettere maiuscole e minuscole alternate.
3: Tutto chiaro, sì, bravo.
9: Come fa che non scrive le cifre?
3: Però con la classe base.
10: Questa non è una riunione. Ripeto, questa non è una riunione.
9: No, ma è già strutturata.
10: Ripeto, questa non è una riunione.
9: Ma dovresti prima avanti gli obiettivi.
10: Non è una riunione.
9: Dovrei ricominciare da zero.
10: Magari Dio.
9: Allora, comunque per me va bene che.
10: No, ma io ti porto allo zero, poi se non riesci a ricominciare.
9: Guarda, se posso dire la mia, se posso dire la mia, a me sarebbe venuto di più l'altro, perché qua magari era più, vedi, MKPKG, lo trovo, secondo il mio modo di vedere, più di nicchia dell'altro, perché comunque devi avere un sistema di install package sulla tua macchina, oramai
3: è
9: perfetto. Cioè, quello lo trovo più di nicchia. Esatto, lo trovo più di nicchia quello che
3: è il discorso. Beh, è vero, ma non lo so anche io. La stessa identica tecnica. Sono 64.
10: Non si può più di orgoglio.
3: Cioè, praticamente avevo bordello di cose provate nella stanza che potevo farci quello che facevo. E c'era invece un macchinone bestiale che veniva veramente usato da tutto, da centinaia di tempi, dove avevamo bisogno di uno dei programmi che avevo compilato sulle macchine a disposizione. Mm-hmm. Allora ho usato la stessa tecnica, cioè il sugo del MKPHG l'ho usato per tirarmi fuori il sugo del MKPHG.
10: per tirarmi fuori un TGZ binari, grazie per lasciarmi le scarpe e stacciarle, non so che stai facendo. E poi sono andato dall'amministratore di sistema della macchina cristale, mi ha detto me lo puoi starare qui, e ha funzionato. Quindi in realtà quel principio lì è vero che ti fa il TGZ utilizzando a un certo punto make BKG, però come principio funziona su qualsiasi tipo di Unix.
11: Quindi potrebbe essere un pacchetto universale
10: con un'opportuna modifica, dovrei semplicemente togliere la parte in cui chiama MakeBKG, fa una cosa un po' più selvaggia. Quindi se poi è meno di nicchia per questo aspetto, perché in realtà va un po'
11: portare su altre.
10: Sì, funziona molto.
6: Un porting per
10: non so. Comunque di solito non...
6: i pacchetti li scompattano tutti. La richiesta di sapere che cosa uscirà la memoria non è che
12: necessità di tutti.
10: Capito? Ah, ho capito. Allora, il MKDKG modificato.
7: A me.
10: Sì, va bene. Sì. Allora, ce l'abbiamo fatta a dire il 13 giugno facciamo questo, penso che...
11: Il 13 maggio?
10: Il 13 maggio facciamo questo, penso che non avremo risorse per fare altri fritti nel caso che ci dovessimo proprio sentirci così.
7: Questa è l'ultima riunione così, prima dell'estate.
10: No. Così voglia di fare.
7: Perché parto?
11: Ah, la di rilassi.
6: Lui parte proprio per con quei soldi.
7: Io ti rilascio a Giacomo i soldi di cassa che rimisero dei
11: soldi. Ma si passi da Giacomo?
7: Non credo.
11: Perché non ci passa?
7: Se ti devo lasciare i soldi ci passa.
11: Avviene.
7: Così venuto a prendere da Giacomo. Così vi ricordate come è fatto in faccia con questa fetta.
11: Ma io non lo ricordo benissimo.
7: Sto abusando.
12: Chi ha abusato pure da chi?
10: Allora, ce l'abbiamo fatta benissimo. Ok.
12: Domandina, e poi chiudo. Ma solamente il tuo?
10: Sì.
11: Okay. Perché solo il suo?
10: Dai, così
6: non vediamo il
7: lavoro così alla prima donna.
6: Capiamo
7: ci sarete voi se basta e manco tutti
6: a questo genere di cose.
7: Così lui non ci sarà.
6: Degli avventori.
7: Lui sì, lui no.
6: Se è interessata a questo genere di cose, se vuole portarli. Con queste scuole si può anche introdurre il discorso di cioè, se vuoi avere scritto qualcosa, venite, portate, parliamo, implementiamo. Fatevi dare qualche idea da scegliere, che non ce l'ho mai, no?
11: Scendendo le ballerine?
7: La prima unità.
10: Bene, allora, questa cosa, visto che il punto è esaurito, possiamo pure passare al punto 2 su 8.
7: È lui il presidente effettivo.
6: Su 8?
10: Donazione, sì, su 8. Ancora siamo a 2 su 8. Donazione Marconi, Paolo, dici tu.
13: Beh, avete visto quello che ho scritto in lista? C'è solo da andare a vedere effettivamente quello che...
6: Sì, ha ragione quello che dice lui, cioè non c'è di culo andare là e che danno di niente presente, non più,
10: non più, per molti anni.
13: Non più è cinque.
10: Ok, e più nel concreto?
13: Nel concreto devo andarci in settimana. Se c'è andato.
10: Tipo?
13: Lo conosci?
10: In settimana. In settimana significa o domani o
13: dopodomani.
10: Che settimana finiamo?
7: Avete bisogno di andare a
13: mangiare? Oggi è
10: lo sai che giovedì è 1 maggio?
12: Penso che ce li
10: porteremo. Venerdì c'è il ponte dell'1 maggio e non va nessuno.
7: Il ponte c'è veramente. Veramente. Avete bisogno della macchina per questo trasporto?
10: Sì, direi.
11: Che trasporto? Bisogna andare a parlare con Parigi e se questi computer ce li possono donare.
7: All'atto della donazione c'è bisogno di
10: andare.
7: Io vi ricordo che sta fuori per 20-25 giorni.
10: Quando parti?
7: Il primo.
10: Il primo prossimo?
7: Il primo prossimo.
10: Prossimo 21?
7: Sì.
10: Maggio?
7: Esattamente.
10: Torni entro il primo giugno?
7: No, torno entro le votazioni.
10: Cioè?
7: 24-25 giugno.
10: Ma allora scappazzi le miglia e poi ci manco per i frittini?
7: Certo che no.
10: Ah, ok.
7: Ma quello non...
10: Se tutti vuoi dire...
13: Non è che io la mattina...
7: Che discorso è?
10: Non ho capito.
7: No, ma solo se ci vieni vuoi dire qualcosa?
10: Se voglio dire...
13: Mercoledì che
10: non è. Difficilmente ho avuto il
7: piacere. No, dico anche tu se vuoi.
10: Di poterti vedere a un sedile di questo concetto.
7: Ma certo, parlate sempre fatti coglioni.
10: E tu che ne sai visto che manco ci manco
13: di andiamo
7: so perché io mi guardo dalle vetrine.
10: Ok.
7: Mercoledì. Lascio un alone di altro sulla vetrina.
13: Mercoledì.
7: Finito il tris me ne va. Che è la cosa comunque
11: dai, più intelligente. Dai, parlo tra allora ci vai tu. Ma lo conosci questo presidente?
13: Vabbè, certo cosa chiede.
3: E il prese secondo andare pure tu? Sì.
11: Ah, quindi ti presenti come un ex alunno di qua?
13: Intanto vado a vedere, io sono che sono secondo. Quando vado a Bologna, intanto lei va a vedere.
7: Per fare bella figura.
3: No, prima di andarlo a vedere, intanto vedi se li mollano veramente. Poi li vai a vedere.
7: No, perché se li mollano veramente poi non ci sono.
3: Vabbè, ma sono dei, se li va a vedere poi non gli dirà,
11: ah, non dico niente, però.
3: Non piangi.
11: Allora, ma poi ci fai?
3: Non dici com'è andata. Non puoi ricordare?
13: No, no.
11: Ok. Te la puoi ricordare?
7: Io sono testimone.
3: Ha preso 8.
13: Bellissimo.
3: Allora, terzo punto. Primavera. Però vado a stare lì.
7: No, però se mi spotto lì, c'è il pesce.
9: Guarda, io lo faccio, Qui però.
7: Non ti pare pregare.
3: Allora, no, non lo dobbiamo assistere.
9: Sei veramente...
3: Ma no, tutto questo!
7: Spottoni, sì.
11: Ah, non no.
13: Posso fare una domanda? No,
9: dai, parliamo di questa primavera. Andiamo veloce.
13: Una cosa che non c'entra niente. Col freak in prenotazione. Per caso, come vuoi, dei guanti per fare paghette, perché io mi sto vedendo, cioè, comunque, ha...
3: Così, ma... Guanti, no, io li sto cercando, li vorrei comprare.
9: Ma come, nel caso nostro, sono 5 euro.
3: Dai, ma un minimo.
9: Sotto il battiato, che sono i portici battiati, io l'avevo...
11: Ma che fai di guanti a giorni?
9: Che vai, vai. E tu, quando uscire, passi in giri dal battiato e ci vai.
3: Siamo un po' suggerito, non è sotto il Big Spike.
9: Non è che lui diceva così del coma.
3: C'è il benzinaio.
9: Guarda che sotto i voli ci perdete dietro, no, no. 5 euro.
3: E ci vai e mi pigli magari a mia,
11: sei impazzito.
12: Potresti morire.
3: Veramente.
13: No.
7: Non si spegne, e ci siedo sopra?
11: Non c'è il contatto,
3: cioè. Siamo tu che hai.
7: Come no? Ma si dovrebbe
11: non è. Quello non lo sai.
7: È come se...
9: Riprovare.
7: E questo che serve.
3: Addirittura
9: devi
3: magari
9: provare.
7: Non sapevo che si soffrisse anche per quelli che
13: non sono mutanti.
11: Soffrirai tu se gli rompi un po' la
9: testa.
3: No,
13: gli rompi un po' la testa. In effetti, è giusto. Ma lui ci scusa, dico che è un indiano.
3: Scusa, io ho visto queste cose che sono belli chiuse sotto vuoto.
9: No, l'hai visto, li provo.
3: Come sono? Sono chiusi? Allora,
12: prima niente, abbiamo fatto l'incontro l'altra volta, abbiamo parlato un attimino. Avete
13: detto?
12: Spero, avete detto. No, perché chi è iscritto a.
13: No,
9: io ho postato. Io sono stato. Cioè, infatti.

0: Sì. Sì. Mobile di Kernel. Quanti anni c'ha?
1: Sì. È piccolo.
2: C'è qualcuno che si è innamorato un po'.
1: Che tu dici?
3: Una bella, evidentemente.
2: Ha di innamoratura.
1: Niente, comunque, come hai detto, tutte le state, i punti più spinosi della questione primavera.
3: Non
1: so, parte dal il sistema da installare
3: e i ragazzini
1: e su cuore. Questo è il più rimosso di recente risposto oggi
2: oggi non ho letto
1: o ieri oggi già fatto discorso BSD non BSD SUSE non SUSE eccetera. Effettivamente il discorso che con cui avevamo esordito alla riunione ragazzi della primavera era l'eventualità in cui non fossero solamente le persone che hanno eseguito il corso di base, ma uno qualunque che sa di questa iniziativa del Freenet arriva, porta la macchina e dice perché non mi installa Linux?
0: Punto. Beh, non penso che gli diciamo di no.
4: Scusa, ma non è che forse sì.
2: E invece no, nel senso che noi possiamo tranquillamente fare una cosa che fino a quando non. Almeno fino a quando non partono questi corsi, poi si pubblicizza solamente si installa Slack. Poi dopo, se abbiamo tempo, voglia, risorse, eccetera, possiamo.
5: Ragazzi, anche
1: a che punto i ragazzi del tempo hanno voglia e hanno anche le persone come Square, sì. Ha dato un numero, vabbè, sulla decina sarà la metà, ma alla fine, comunque, penso che qualcuno lo porterà. Non è detto che tutti vogliono l'impresa. E questo è quello che dicevo io, secondo me è posto il limite a priori. Se io vengo da te e so che tu hai una certa dimestichezza con l'asterisco di Unix, perché ti chiedo non installi o gli SD, tu devi dire no, io ti installo solamente Slackware. Secondo me è una limitazione a priori. È una limitazione nella diffusione dell'utilizzo del software libero, dell'open source, eccetera.
0: Direi, il problema è se ci ruba tempo o no.
2: Ma
0: è quello, non è
2: sì, cioè abbiamo pochi giorni, non settimane, pochi giorni all'eventualità di partire con il corso di amministrazione che si terrà su Slack e ancora ci discutiamo di quali altri sistemi potenzialmente potremmo installare.
1: Ma infatti non hai letto il mio post, dicevo questo, chi farà il corso di amministrazione ovviamente avrà installato la sua bella Slackware, non ci sono cazzi che tengono.
2: Questo è quello di oggi?
1: Di ieri oggi, sì, quello che non hai letto sicuramente.
0: Devo andare in bagno, continuate.
1: Chi invece viene solamente per il servizio installazione, perché porgli il limite?
2: Ma verrà più tardi, per adesso abbiamo la priorità di
1: dove. E se non abbiamo le persone? Oddio, o perlomeno non è che non abbiamo le persone.
2: Senti.
1: Mettiamo il conto che abbiamo deciso di fare quanto? 4 installazioni al giorno? Era questa la cifra. 4 macchine al giorno. Il che vuol dire per 3 volte alla settimana che avevamo pseudo programmato, sono 12 macchine alla settimana. Abbiamo 12 corsisti?
2: Sì.
4: No, ne abbiamo di più.
1: Tutti vorranno fare il corso di amministrazione?
2: No, ma fra le due classi una decina di corsisti dovrebbe lui.
1: Perfetto, una decina di corsisti vuol dire che in una settimana ci siamo liberati dei corsisti, il che già questi corsisti possono iniziare il corso di amministrazione. Ma se nel frattempo ti viene qualcun altro e ti chiede ma mi puoi installare SUSE, tu gli dici guarda vieni la prossima settimana che iniziamo le installazioni per gli utenti.
4: Scusa, ma uno che non sarà mai installato SUSE, perché dovrebbe avere delle preferenze?
3: Per provare,
1: metti caso
4: per provare, allora se la provi a installare da solo, infatti, se proprio devi
3: questo
4: provare.
3: È il principio in base al quale io sono rimasto un analfabeta, sappiate.
4: Ma sì. Tu sei rimasto un analfabeta per volontà tua, e nessuno lo potrà mai.
3: Non lo escludo, ma sicuramente anche per mancanza di
1: volontà. Perché dico chi conosce Linux o chi conosce, cioè, dei concetti comunque che
4: io dico
1: all'utente possono sfuggire. Io come il partizionare, allora tu mi devi spiegare chi viene dal mondo Linux che al massimo conosce C e D, dal mondo Windows, la differenza tra creare root, boot, user, swap, home. Chi per la prima volta installa magari con Mandrake che gli fa partizionamento automatico, boom, e si vede creare tutte quelle cartelle, che cosa ne potrà capire mai?
4: E beh, dopo che glielo fai tu che cosa glielo spieghi?
1: Glielo spieghi.
4: Glielo
1: spieghi un minimo dicendogli il file system di Linux è organizzato in questo modo, se ti interessa approfondire gli argomenti questi sono i siti, questi sono i testi, questi il corpo.

0: qua al FreepNet per approfondire questi argomenti. Quello ti può dire: sì, mi interessa, mi faccio il corso, a mio non mi frutti niente, devo usare Open Office, quindi che quello che c'è alla base non me ne fotte niente.
1: Ho detto una cosa. E questo è un discorso. Sulla scelta della distribuzione e o comunque dello Unix,
2: se poi non ne fotte niente,
1: che senso ha?
2: Dice, mi uno vale l'altro, sono Open Office, per cui se gli hai messo
0: uno vale l'altro, però siamo sempre lì, siccome sono persone che tra virgolette dovrebbero essere in un certo senso educati al software, tu gli spieghi SUSE fa questo, Mandrake fa quest'altro, Red Hat fa quest'altro,
1: veramente fanno tutte la stessa cosa
0: in fondo. Fanno tutte la stessa cosa in fondo, ma con delle profonde
2: differenze. Se gli metti Mandrake, che educazione gli dai?
0: Mandrake, su questo siamo d'accordo, però guarda caso Disk Drake è l'unico che riesce a fare il partizionamento il ridimensionamento dell'NTFS della FAT32.
2: Cose che
0: come che cazzo ce ne frega? Quello che ti arriva con un solo hard disk con un C da 40 giga, tu come glielo installi Linux? Li cancelli il C?
3: Partition manager,
0: partition manager ti dai la licenza?
1: Non ho una bella idea. Cosa? Usare partition manager?
2: Ah, questa è una discussione,
1: però è un'ottima idea.
2: No.
1: La questione è che dovresti imparare a usare Pix. E il problema è,
4: per essere sicuri, usate pistole o Smith & Wesson.
1: Il problema è chi è che questo anche rischio da verificare con i nostri clienti con Pix.
0: Chi è che se la sente di rischiare la rischio del cliente con Pix?
3: Vabbè, la persona deve avere un backup, è chiaro.
0: Oh no.
1: Dopo che hai spacciato un paio di artisti nostri,
0: vabbè, per te gli artisti scarsi da 104 mega, che cosa ci servono? Non lo so, cioè,
1: questo è il problema.
3: Vabbè, io direi basta, cioè, non è niente che a pagare, ma
0: c'è
3: un problema. No, chi vuole fare il corso?
0: Io direi, possiamo iniziare installando Slackware ai corsisti che vogliono fare il corso di amministrazione. E abbiamo
1: priorità voglia Slackware.
0: Perfetto, priorità assoluta a questo, priorità assoluta ai corsisti.
1: Cioè,
0: dove
1: c'è la poi dopo se
0: cioè io penso che se tu a Quest gli proponessi di divulgare cultura su OpenBSD penso che sarebbe contento e lo conosco più nulla.
2: Anche io sarei
1: contento. Anche il presidente esiste 60 anni.
2: Però in generale.
3: Cioè tu vieni da noi e dici che io voglio fare il corso. Io non voglio fare il corso, però mi piacerebbe che seguissi insieme a voi l'installazione di OpenBSD. Il problema è che OpenBSD dicono che sta, ci vuole la rete, capito?
1: Scusa, no, OpenBSD, glielo dai in mano a uno che non si è saputo neanche installare, è pesso.
2: Ma porca troia, puttana Eva.
0: Sono cagato addosso, immaginavo il cervello di Asbestos quando la mia faccia per la rete.
2: Ti giuro non mi volevo girare verso Shine. Perché?
1: Che cazzo avevo messo spray in quella direzione? Porca puttana.
0: Io immaginavo che lui era ancora così, perché mi mettono tutto sporco quando pezzo di nulla.
2: Porca Eva.
3: Perché Enzo comunque potete aiutare la persona che tipo che so fa di salvare, può essere più o meno portato, non c'è riuscita, però vuole farlo insieme a noi, oppure dice di farlo insieme a noi.
0: Fagli vedere anche un'installazione con un floppy, anziché un floppino FTP, FTP.1.
1: Il problema è che non lo puoi fare, si può fare semplicemente questo. Una studiare una policy. Allora, default è Slack. I corsisti che dovranno fare il corso di amministrazione sarà Slackware. Se qualcuno vuoi perché non perché qualcuno di voi gli deve dire noi facciamo 100.000 cose, e gli viene l'idea che si vuole installare Arduino 2 per esempio, o che si vuole installare NetBSD, no, lo dice e eventualmente si fa.
0: Ecco. Se non lo promuovi, come lo sa la gente? Viene da te, ma. No, io siccome so che tu sei un pazzo che passi il tempo
1: con le che vuole il NetBSD,
0: Ma è meglio che per noi fare solo, è meglio che per noi perché è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi, ma guarda, è meglio che per noi di amministrazione. Su questo ci sono dubbi che quella deve essere sull'acqua.
2: Se il percorso che
0: vabbè, non parlo.
2: Si crea un carico di stoppa, anzi, polvere, stoppa a fallo.
1: C'è tutto. E se moriva?
3: Tiri questo coso.
2: Se moriva male.
3: Scusami, tiri questo coso qua e come lo prendi?
2: Allora, senti, prima la polvere. Anche questa è tecnologia.
1: Sì, sì,
2: infatti. Anche questa era la polvere del gioco, no? Non lo so. Infatti.
5: È rotta. Vero.
2: No, no. Allora quando saresti pronto a cominciare?
3: Ecco, di questa cosa non sono figli.
2: Ah, ecco, quindi abbiamo discusso di cosa.
0: Il cliente ci vuole. Cioè,
3: no, aspetta, il cliente. Aspetta, noi la possiamo iniziare già una forma di pubblicizzazione di questa cosa?
2: Non possiamo.
0: Dobbiamo.
3: Vabbè, la domanda
2: dobbiamo.
3: È...
2: Allora,
0: però la pubblicizzazione al momento a chi è rivolta? Ai ragazzi che hanno fatto il corso e che vogliono fare il corso di amministrazione, o sbaglio?
2: Noi si manda la cosa a tutti quelli che stanno in lista, che sono 300 persone, quindi
1: i piccoli,
2: a parte quelli, cioè conosciamo ovviamente anche quelli che hanno seguito il corso, non solo quelli.
0: Se io ti dico, scusami la parentesi, io me lo faccio il corso di amministrazione, quindi io mi assemblerò una macchina frequent, installeremo Slackware e boh, non è il corso di amministrazione. Allora me lo faccio.
5: Tutte le macchine sono Slackware.
0: Sì, vabbè, quella il famoso, vabbè, il Cyrix 200 oggi ha recuperato 64 MB DIM, per cui si sente.
2: Quindi l'unica questione è, lei da dei corsi, le date dei corsi, e quindi le date delle installazioni in funzione delle date degli altri corsi, giusto?
0: Sì. I giorni, scusami, i giorni che avevamo bene o male utilizzato, che cos'erano? Di martedì e mercoledì?
2: Sì. Questo per le installazioni.
0: Sì.
2: Per i corsi come ho detto, se facessimo 3 giorni a settimana, che potrebbero essere lunedì, mercoledì e venerdì, il che vorrebbe dire che un corso da 10 lezioni deve indispensabilmente cominciare il 9 di maggio
0: e finire
2: il 30.
0: Considerando che non ci sono vacanze nel mese,
2: non ci sono
0: rotture di prigione,
2: non sono gli stessi periodi nei quali si prevedono i lavori per il maggiorano.
0: No,
2: non ci sono lavori che si prevedono per il maggiorano.
0: Se ci fosse l'eventualità, se non ho capito male, è luglio, giusto?
1: In ogni caso sarebbe luglio,
2: quindi il che vuol dire che le installazioni andrebbero fatte esclusivamente nella settimana, cioè meglio, a questo punto si dice da lunedì a giovedì, si forza un attimo, se c'è qualcuno che è disposto ad esserci giovedì,
0: ci sono.
2: E si fanno il 5, il 6, il 7 e l'8.
0: Io penso sarei disposto ad iniziare anche mercoledì o anche domani stesso, se domani vengono arrivano 4 computer, perché non installarli?
2: Ma chiaramente, perché,
1: se non lo dice,
0: ma vabbè, considera Sclair, DJ Oser.
2: Sclair e DJ Oser ce l'hanno già.
0: Cosa c'hanno già?
2: C'hanno già
0: Gentoo.
5: No, non Gentoo.
0: Faranno il corso di amministrazione? Presumo proprio di sì, lo dovranno fare su Slackware.
1: Guarda, uno che si è installato la Gentoo, guarda, non ha bisogno di...
3: Si muove di installare
1: la Slackware, la puoi installare anche da solo, non ce la fa. E io quando ho iniziato a leggere su Spacco sono impazzito.
3: Sono impazzito, se la stai
1: leggendo. Hanno fatto una non installazione, praticamente li pigli il pacchetto e lo scombatto. E chiudo. Ma devi scombattere il pacchetto. Globale, lo stesso.
2: Tu
1: avevi
2: anche stai fatto.
1: Eh?
2: Ci sono i dettagli.
1: Ci sono gli stage, 1, 2, 3. Ho fatto il 3, che è quello più completo. Però non c'è quasi niente.
2: E la puoi tenere
1: qui? C'è un vero modo.
2: Vabbè, è morto.
1: Franco è morto.
2: Franco è morto.
1: Non possiamo, cioè domani non lo so, non penso che ci siano a incrociare qualcuno, però se noi precisiamo da domani che le installazioni vengono una settimana dal 5 all'8 che il 9 partono i posti di amministrazione, cioè ancora ce la possono fare.
0: Parentesi, 1, 2, 3, il 7 partono. Perché vuol dire che il 7 e l'8 qualcun altro si dovrà occupare
1: di ancora.
0: Vabbè, da notte iniziano i corsi di amministrazione.
1: No.
0: No.
1: Scusa, no, non è venerdì. Che parte di venerdì? Dobbiamo finirlo
2: di casa, non c'è luce.
1: Il 30 maggio. Perché se no si finisce il 2 giugno. Allora, il 2 giugno no perché è festa.
2: È da sorpresa. Perché amate il buio?
1: Perché il 2 giugno c'è il rosso.
2: Chi sveglia adesso?
0: Ti faccio di fotografi.
1: No, la questione è: non possiamo farmi scusa, non li possiamo fare finire. Facciamo realisti. Se noi il 5 saremo a Torino, no?
2: E il 6, 7, 8,
1: il 3, 5, il 3 c'è il 3, cioè let me be free.
4: Non è detto.
2: Perché non è detto?
4: Perché il nostro membro interno si rifiuta, cioè chi si rifiuta, non collabora, Winterboschi.
1: Io ho parlato con Winterboschi 3 giorni fa.
4: Benissimo, allora sono notizie più nuove. Allora sono notizie più fresche delle mie. Se tu le ritieni attendibili, procediamo sulla.
1: Anche io non ritengo lui attendibile, però ho parlato con lui 3 giorni fa, forse qualche giorno in più, per conto Agnieszki. A qualcuno me l'ha raccontata questa cosa con
2: me. La settimana scorsa, quando c'era la
4: Roma. Che vi siete detti?
1: Ho detto senti, ma ci dà una mano per le FPTA e detto, mi ha detto no. Ho detto perché no? È perché ho capito che la cosa che dovrebbe fare è troppo impegnativa per me, perché no, tu non devi fare altro semplicemente che portare quello che puoi e farci i volantini con gli scarpi, sostanzialmente non ti chiediamo altro impegno perché poi
4: sì, non portare quello che puoi, io gli ho specificato non portare quello che puoi il giorno in cui succede la cosa, un poco prima bisogna programmare assieme, se no
1: io credo che sia compito nostro riuscire a recuperare i materiali da,
2: esatto,
1: da far utilizzare.
2: Io non vedo cosa debba fare Winterboschi,
1: infatti solamente la pubblicità gratis, quindi questo ci deve fare, non deve fare altro.
2: Lo farà? Non è che lo trovi molto affidabile.
4: Il silenzio con la risposta. Io voglio dire tra di noi, a parte Angelo, scusatemi. Affidabili.
1: Io non sono affidabile.
4: E voglio dire, sei il più affidabile di tutti. Senza nulla togliere il nostro.
2: Comunque possiamo.
4: A un certo punto poi si finisce.
2: Il materiale noi ce l'abbiamo, le macchine le abbiamo. E quindi. Basta.
1: Il problema ce l'abbiamo, i monitor di queste macchine, non ce l'abbiamo.
2: I televisori vorrei dire.
1: Esatto, ci vorranno dei televisori? Ci vorranno un fottio di televisori.
2: Io basta,
4: io ve ne presto
2: fianco. Io forse abbiamo noi un paio di monitorini a posto di verdi.
0: Bicchiere?
2: E un paio di televisori bianco e nero.
4: No,
2: i monitorini a posto di verdi ce ne fai perché li colleghi ai comodi. Ci sono i monitor dei comodi.
1: Monitor dei comodi?
2: E quelli. E le TV in bianco e nero ci colleghi il comodo.
5: li vedi in bianco e nero, però li vedi.
4: Ora come ora le TV in bianco e nero sono più rare di quelle a colori, eh?
5: Certo. Potrebbe anche avere più senso anche vederle con certe TV. Quindi io c'ho quella piccolina della Seleco a forma di sfera che è spettacolare. Quella anche così. Certo, il monitor a colori sarebbe bello averli. Dei visori, cioè.
6: No, ma quello che riusciamo a recuperare, perché anche nero fa il fascino del molto antico. Il colore è più spettacolare. Quindi quello che cambia.
2: Beh, quello è lo spettro di colore si comodo.
6: Fatevi tirare qualcosa. Bianco e nero sui big denti.
2: Per esempio, sto diverso. Se gli effetti se lo trovassi potrebbe Tank Petus Ufo, un gioco scritto da me.
6: Tank Petus Ufo.
2: Sì.
0: È proprio il gioco, non è il DNA.
2: Tank Petus Ufo. Era una
4: versione allora, che è frutto di qualcosa.
2: Allora era di sempre da piccolo.
3: Voi non capite. Non avete capito nulla.
0: Allora.
2: Comunque materiale ce n'è, abbiamo anche degli Amiga. Abbiamo un Atari 800 XL.
4: Però resta quante macchine arriviamo?
2: C'è il Apple 2 che funziona da sé perché c'ha il monitor tutto in
3: casa. L'Amiga c'è
2: CGP. Ma tu l'Amiga programmati su Amiga?
5: No, ma è un
0: L'Amiga non è un 8 bit.
3: È 16 bit.
0: Quindi già fuori.
4: Quando finite ci andiamo rigidi.
2: Se io ho due bit.
6: Avete finito. Oh, sì, l'Amiga CD. Quindi, considerato che già il 5 siamo a Torino, considerato che il 3 c'è questa cosa qui e che il 2 è festa, noi dobbiamo per forza finire il corso il 30 maggio. Non abbiamo scelta in questo senso. Che vuol dire che se noi veramente la facciamo, se la facciamo tutti i giorni, allora possiamo cominciare alle 19. Però ci sono già delle richieste in questo senso affinché non sia quotidiano, perché c'è il passo in
0: posto. Anche perché io non sono sicuro di poter dare la disponibilità
3: a parte i corsi,
0: che il periodo è prima
3: a cavallo per gli esami, per le cose.
6: Quindi l'alternativa sarebbe appunto quella di tre giochi, che significa sappiamo rispettare questi dati, se no a settembre, ottobre è peccato.
3: Vabbè, senti, se non c'è modo come farlo,
2: quello del maggio per gli universitari, per tutti quelli di noi che sono universitari, sono critici come io. Quindi
6: che dobbiamo fare?
2: Non lo so, cioè, c'è già anche Iron.
5: Considera che il costo di amministrazione però non porta via, credo, tutto il tempo che portava via l'altro corso, eh?
6: Più come due giorni.
5: Sono meno lezioni, come?
6: Sono meno lezioni.
5: Sono?
6: Meno.
5: Quanto? 10. 10 lezioni, quindi 2 settimane.
2: La pensi, più siamo e meno facciamo.
6: Aspetta, l'ho appena detto. Se noi facciamo tutto quanto in una lezione al giorno, allora dovremmo cominciare il 19.
5: Di marzo.
6: Però c'è gente che ci ha chiesto espressamente che vuole partecipare al corso, ma di fare il possibile affinché non lo facciamo.
2: No, facciamo
4: ogni giorno.
6: Il che l'alternativa è cominciare il 9 di maggio e farlo così lunedì, il mercoledì e venerdì.
3: Cioè diluirlo più nel tempo.
6: Sì.
3: Però così si vincono molto di più anche i professori docenti del corso sharing, eh?
6: Perché?
3: Perché considera che una cosa è
0: che te lo devi tenere, esatto, tra le palle in due
3: settimane, una cosa te lo devi tirare per un mese, ti parlo un po' tutti
6: i giorni,
3: lo so, però non avere le
4: se devi impegni. Partire non è la stessa cosa
0: se devi partire
4: se devi partire per fare il
6: corso. Tra l'altro io parto il 29,
4: vedi,
6: o forse
0: il 29 maggio,
6: sì,
0: per poi tornare
6: e poi ci vediamo direttamente a Torino,
0: perciò.
5: Esatto.
0: Quando è la fine?
4: Anzi.
0: 5, 6, 7 o 6, 7, 8?
6: 6, 7, 8.
0: Ah, in affrontare era un biglietto, poi ci siamo a scavo. Che non so quando
2: è
0: a scavo.
2: Ma non sei in aereo?
0: Io no,
6: non
0: ce lo so.
6: Non lo so.
2: Perché?
6: Certo, quando torna a scrivere.
0: Sì, ci arrivo.
6: Certo,
0: non c'era. Allora, sta roba.
6: Se vai i soldi dicendo.
0: Andrea,
2: Io
7: Torino.
2: Non ci organizziamo.
7: Fantastico. Io penso che se noi facciamo uno sforzo e ci mettiamo più persone possibili, alla fine non sarà che aspetta solo uno sforzo così pazzesco.
5: Farlo come? Farlo tutto unificato?
7: No, unificato, metterci, cioè, creare il maggior numero di docenti possibile. In modo tale da minimizzare la posizione di
5: direzione di
7: ciascuno, capito?
4: Però a quel punto avete bisogno di un certo lavoro di coordinamento, perché se no gli studenti
7: non lo sappiamo.
5: Quello che abbiamo avuto finora.
7: Cioè, mettiamoci più persone a farlo in modo tale che ciascuno ne farà meno possibile. Questo è il modo di dire la cosa. Tra l'altro io ora qua dico che c'è, potrebbe anche esserci Marco che per me ti può dare la mano.
2: Marco viene a maggio.
7: È un mese qua.
2: Perfetto.
7: È un mese qua, lui sa. Perché non farlo la questa cosa?
2: Sì,
7: sì. Io ne avrei decente, se lo vuoi fare.
2: Sì, è perché.
7: Cioè, è abbastanza
2: drastico,
5: ma poi è indistinto.
7: No, vabbè, le cose lui lo sa. È indubbio, lo sa. È un docente in più, capito?
6: Sì, allora, in questo modo saremmo sostanzialmente 5. Il che vuol dire,
5: posso? Vero?
6: No, il che vuol dire due lezioni a testa ce le siamo usciti, quindi non è una cosa così.
7: Cioè, se siamo io, tu, lui. È il bus per dire se vuoi e se vuoi Ario
6: ti contavo anche Ario
7: sono di lezioni in testa
5: ce la potremmo fare benissimo
6: 2, 3, 4 ed è il bus 5 sono due lezioni in testa
2: al limite me ne potrei anche fare
6: è un impegno che insomma sostenibile a questo punto
7: poi tra l'altro si possono scegliere diciamo che le lezioni che vogliamo
2: di che fare
7: cosa fa?
2: Sta prendendo la buccia di mandarino
5: non hai mangiato la buccia di mandarino?
7: No
5: spettacolare
6: però possiamo cominciare
7: poi, se,
2: sì, ma noi non ci siamo fino al 12
6: c'è
2: una cagata scappa
6: poi guarda con noi ma
7: quello che semmai mi spaventa non mi spaventa mi fa molto no sai cos'è il fatto che non c'è cioè che il programma è lasciato più al 200 allora tipo uno può dire
2: del resto non anche l'altro era così
7: e non sa come cioè non sa cioè continua
6: se tu ci fai caso anche con lo scorso era così
5: ma è buona
6: no allora un attimino non è che il corso di base quelli sono bianchi e tu li devi imboccare per cui hai la necessità di avere un programma estremamente rigido di tenere stretto rispetto agli appunti che hanno
5: senti che è particolarissimo
6: stai parlando tutti e anni
7: mi sto sentendo
6: tutti gli appunti che hanno e per cui là sei estremamente
5: ci sono gli oli essenziali
6: al corso d'amministrazione la prospettiva è completamente diversa perché non esiste un materiale così rigido non perché pigrizia non lo voglio ma perché prima di tutto ti verranno esposti di più casi concreti, dubbi, cose che hanno visto,
5: certo.
6: Di cui hanno. Ed è su quelle cose che poi non giusto. Secondo, comunque si presume che abbiano gli strumenti per cui anche se ti metti a parlare di in maniera molto articolata di certe cose, ormai sono in grado di seguirti. Quindi là deve stare la tua abilità di docente di centrare il problema attraverso, o meglio, di centrare l'argomento attraverso i problemi concreti che stanno affrontando. È per questo che è così.
7: Il problema è che hai la vita.
6: No, qua non ce l'ho. Ce l'ho poi. Lo trovo che
2: sì. Io penso che comunque essere dei 5. A docere ce la faccio
6: se siamo 5 non c'è problema
2: io sono due lezioni a testa
6: sì per me non arriva mai
7: tra l'altro vabbè io quello che posso dire quindi sì, chi lo vede quando io glielo dice tra l'altro
6: la questione è
2: insisto, e su questo ancora non abbiamo deciso. Va bene che cominciamo in nodo, ho capito che in questo caso comincerei io d'accordo.
3: Chi non c'è non lo può fare, quindi sai su tu.
1: Basta, sì, quando puoi occuparti ci siamo noi.
2: Perfetto, infatti non è un problema, essendo in 5 siamo anche estremamente intercambiati in questo senso, quindi non è assolutamente un problema.
0: Un dispositivo particolare, 10 lezioni continue o 10 lezioni
2: stiamo discutendo questo.
0: Ah, ok.
2: Cioè, se cominciamo
1: non si può fare 4 volte a settimana al posto di 3, così finiamo un po' prima.
3: Sì, secondo me si vorrebbe anche fare.
2: Cioè?
3: Tra l'altro Eribus è a Catania, sta cimando.
2: Scusa, ma il nostro problema è finirina.
1: Se volete fare anche 3, 4,
2: il nostro problema cos'è? Iniziare dopo?
1: No. Iniziare dopo e finire prima anche.
2: 4 volte a settimana è un impegno identico, un impegno
1: completo.
5: Considerate che io ci sono sempre lunedì, martedì e mercoledì.
2: Io vi insisto una cosa, che
5: il mercoledì sera
2: quando finisci di fare solo le due lezioni e te non te ne frega niente in fondo, le lezioni ti siano 200 anche in 2 settimane o in 3.
1: Il problema è l'impegno mentale.
3: No, vabbè, dai, questo sono dai.
2: Quando lo sai,
3: io quando ho fatto i costi non mi è pensato a fare.
2: Ma perché quando lo sai un mese prima che quel giorno devi essere lì, non ti pesa un cazzo?
1: A me non sembra pesato, però a volte sì, perché non potevo dire no, minchia, oggi ci devo andare per forza, devo fare il corso. Non potevo dire no, ora chiamiamo un altro.
5: È pesato.
3: A me è pesato
1: perché
5: io facevo una cosa alle
1: 8 di mattina a casa e tornavo alle 11 tutti i giorni, tutte le volte che dovevo fare il corso.
3: Non è che faccio 4 volte,
1: 4 per 2
3: in 2 mesi,
1: no?
2: Buonanotte, ciao.
1: Ho fatto 8 lezioni in totale.
3: 8? Compresi tutti e due corsi?
1: Tutti e due corsi, sì. Non comprendendo quelle due legate.
3: Chi da solo, la prima lezione che era a casa.
1: Mica, poi quando dovevo fare, mamma mia, 2 ore consecutive era la morte.
3: La prima.
1: La seconda lezione morivo.
3: Allora,
1: stavolta invece siamo una lezione.
5: 60 minuti.
1: Per la classe unica, no?
2: Sì. Non possiamo invertire, cominciamo il 9.
3: Dopo?
2: Cominciamo il 9.
3: Ok.
1: Cominciamo già il 9.
3: Ma un'altra domanda.
1: Allora, scusate, calendario. Scusa un attimo, prima lo segniamo se Marco ci sta.
3: Infatti, perché hanno domande.
0: Sì, per il calendario di
1: dire. Perché è fondamentale la sua presenza.
3: Vabbè che lui ci starà, però è meglio di
2: niente. Vabbè, se Marco non può, cerchiamo Valvo, non c'è la cosa da fare. Due volte, due incontri tutto maggio. Cioè.
0: Sarebbero quando? No, è davvero importante.
2: Questo dico, facciamo un calendario adesso.
0: Cioè, se mi dici le date, io ti posso dire.
2: Sì, ti sto dicendo che ci sono.
0: E poi non vengo, insomma.
3: Io mi voglio basare anche sul programma da fare,
1: io mi voglio basare sul programma,
3: magari sarebbe bello poter mettere persone
5: che magari io
3: posso avere delle lacune,
0: anche secondo me staff sarebbe la soluzione migliore,
1: però gli staff si perdono un'altra settimana,
5: no, dai, una scadenza
0: di 3-4 giorni al massimo, dai.
3: Sai perché te lo dico? Perché vuol dire, se mi capita a me di fare la lezione su quella cosa, magari c'è, o posso avere delle
5: dipendenze,
3: è meglio, diciamo,
5: che fabbrica non dare
3: la lezione di questa cosa.
2: C'è la stampa di vedere antica.
5: Ma che cos'è? Sì, non ricordo, c'è una volta.
2: Un classe in vasetto.
0: Ma cos'è? Gelato?
2: No. Avocado, olio, sale e senape.
1: La cosa.
5: Preferisco liscio l'avocado.
1: Comunque, il nome si fa.
0: Visto che oggi la
1: storia è importante.
2: Quindi il programma è sul sito?
3: Chi è?
2: Almeno su questo siamo d'accordo, poi le date ce le attribuiamo sul programma. Va bene. Punto 5.
0: E con le installazioni quindi quando iniziamo?
2: Lunedì
5: prossimo
2: 5.
0: Ok.
3: Qual è il punto 5?
1: Se non prima.
0: E finiamo l'8 quindi. No. il 7.
5: Il punto 5 è la sega
1: del fabbricante.
0: Esatto.
2: No, il 7. Ma perché chi resta? Solamente
0: tu.
2: Solamente
0: a voi.
2: Allora, d'accordo, cominciamo il 2. No, il 2 è venerdì, si può fare se viene qualcuno.
3: Il 2 che è il maggio? Il corso?
2: No, l'installazione.
3: Ah,
2: così.
0: Ma cominciamo a sentire. Le installazioni, penso ci sia un piccolo passo a priori. Chi è che le fa? Cioè noi che le fa, scusatemi. Chi sono i corsisti? Quindi sì. Quali sono i computer su cui fare queste installazioni? Sì. Il che vuol dire che questi computer devono arrivare al Media Lab entro dopodomani. Se iniziamo giovedì.
1: Visto che domani si manda l'email, gli si dice lunedì noi iniziamo.
2: No, lunedì, dal venerdì si comincia. Che ci mandano l'email per confermare.
7: Ne avrete due.
2: E basta. Cioè si fanno installazioni dal 2 al 7.
3: Non c'è
0: nemmeno. No, più che altro io mi spento.
2: E contemporaneamente si fa segreteria.
0: Per venerdì, sabato, domenica. Sarebbe bello se fosse solo io e Paolo per fare questo.
2: Ma no, venerdì, sabato, domenica. Venerdì? Lunedì, martedì.
3: Ma è venerdì che vai, non c'è nessuno che si fosse.
5: Venerdì.
3: Io per parlare
1: tanto venerdì, puoi stare tranquillo che non avrà nessuno a separare il comune.
5: Venerdì,
2: allora,
5: sabanaldo.
2: La questione non è stare e
5: venerdì.
2: La questione è semplicemente mandare email in cui si avvisa che venerdì, venerdì, lunedì e martedì siamo disponibili a fare le installazioni. Chi è interessato prenoti. Se non c'è nessuna prenotazione se ne vanno a fare in culo.
5: Prenotazione come? Per email, anche per telefono però, Io direi.
0: Perché?
5: Perché forse è meglio?
3: Perché è meglio la
1: scusa, se uno la legge l'email la può anche scrivere.
5: Metti che in quel momento non c'ha l'email.
3: Lascia il numero di telefono dell'altro. Lascia il suo numero di telefono.
5: Boh.
0: Ma se non ci sono i computer. Vabbè. Cioè, se non ci sono i computer su cui si sono fatte le installazioni,
2: ma questi dovranno portare al momento dell'installazione. Tu li concordi venerdì alle 4 e vengo a fare l'installazione. Alle 4 viene come il computer.
0: Come diceva Eric, se non viene nessuno
1: a casa,
0: va a casa anche il corso perché non ci sono i computer su cui fare il corso.
3: Il corso si fa.
0: Si fa con i contatti dei ragazzi.
2: No, il corso si fa come
0: si fa sulle macchine su cui si è installato.
1: Ma quando mai?
3: No. Lascia la macchina, ti porto le macchine ogni volta? No.
0: Sto dicendo, viene il corsista, viene quello che vuole fare il corso di amministrazione con la propria macchina. E installa e poi si fa il corso.
5: Stava a casa, ma.
2: No, installa stava a casa.
5: Se esercitarsi a casa.
1: Poi si fa il corso a Media Lab.
3: Se mai noi potremmo fare
1: e poi torna a casa
0: a voglia di provarsi.
2: No, non è computerizzato, loro vedono e basta.
5: Non è strettamente non è necessariamente computerizzato.
3: Potremmo usare per dire ti baci solo per proiettare eventuali visioni di fare le configurazioni del
5: computer. Ma è più comodo se ci si siede attorno computer.
3: Oppure se ci siede attorno
5: per il corso di avanzato, se non ricordo male, non c'è il fatto che devono avere uno studente un computer e cose del genere.
2: No, non è che si possono mettere ad eliminare la configurazione dei nostri computer.
5: Quindi
0: no, questo non funziona, per questo pensavo sui loro computer.
2: No, infatti, cioè no, se lo ricordano a casa.
5: Aspettato.
2: Va bene. Allora,
0: sei cagato addosso.
2: No, allora l'ultima questione che. Un attimino, è chiaro che avvisiamo contemporaneamente delle installazioni
1: dell'inizio del corso.
2: E l'inizio del corso, quindi dobbiamo anche dire il solis.
5: Is gay.
0: Questo altro punto.
5: Tra parentesi, le installazioni sono gratuite?
2: Sì.
5: O a contributo volontario?
2: Volontario fortemente consigliato.
0: È fortemente visualizzato, con carattere 25 in eretto.
5: Allora?
2: Allora cosa?
5: Che vuoi? Perché mi perdi?
2: Il prezzo del
5: corso. Che vuoi? Sono un cazziere io.
2: Un cazziere sì, però.
5: Il prezzo del corso avanzato?
2: Sì.
1: Ma trovo secondo te?
2: 150.
0: 1000 lire.
5: Quindi 75
3: euro. 80 euro.
5: Giusto. 80 euro. Facciamo 80 euro?
3: Mm-hmm. Sì, perché il costo base era 60. Quindi.
5: Il costo base era 60 euro? Mm-hmm. Il costo avanzato dovrebbe essere 120.
0: No,
3: no, no, no, no, no,
0: no, 100 di fondo, però è
5: no, no,
0: pesante. 80 euro, non c'è tanto
5: euro,
0: 60 linee di lire.
2: Ok, con questa discussione, oh,
0: quindi noi possiamo passare in lista che vero che l'unica distribuzione al momento installata sarà Slack 1, 2, che da domani saranno informati su quando potranno portare i computer e quindi i ragazzi del PNR saranno informati su quando iniziare a installare, ovvero da lunedì.
2: No,
0: da lunedì, perfetto.
2: 3,
0: il 9 inizia il corso.
5: 4, nessuno
2: si dice
5: il bar.
2: Però la questione è come si ci si coordina con voi? Cioè, questo è
4: un cazzo ovviamente.
1: Io.
4: Coordinamento a cazzo.
1: Manda queste email
4: con la lista stampa.
1: Le informazioni.
4: Diamo una lista stampa.
1: All'inizio dell'installazione, il giorno dell'installazione. Per prenotazioni, scrivere a Paolo. Non pure scrivere a Andrea.
3: Sì, lasciamo vedere scrivere perché già con gli altri scrivi che capì e io ci non fai più niente.
2: Perché?
3: Perché stavo dicendo una cosa che mi piaceva.
1: Ah, no, no, no. Scrivere direttamente o a te
3: no,
1: o
3: a scrivere
1: a uno dei due.
3: Perché sennò
1: si scrive o a te o a lui e basta.
2: Come mai?
1: E voi lo sapete chi verrà per l'iscrizione di cosa scrive la segreteria e basta.
3: Poi comunicare
5: te la cava?
3: No.
1: Per non parlare del fatto che no, comunque si possono iscrivere no, quando si vogliono installare i computer.
5: Non vengono, insegnagli un po'.
3: Sì, ma
2: lo so, lasciato loro.
5: Ok,
1: ma allora per informazione scrive la segreteria.
3: Esatto,
1: capito ragazzi?
3: Cosa? Che mi scrivono
1: quando vengono a, verranno da voi a farsi stare il computer e iscriversi al corso, cioè a lasciarvi i soldi e a dare i
3: computer. Io voi pagherò la segreteria.
1: A segreteria invece scriveranno solo per informazioni, cioè a me scriveranno solo, dico ma questo corso come combinare, ma quali giorni sarà? E questo genere di cose. Io gli dirò di andare a iscriversi o il venerdì o quali giorni erano?
3: Venerdì, martedì, mercoledì e sono in iscrizione all'inizio venerdì.
0: Quindi venerdì, lunedì, martedì, mercoledì.
3: Cioè, la prima. Cioè, il venerdì non ci sta anche il venerdì. Poi
2: perché anche il mercoledì? Ho detto che siete partiti. Anche la partita?
0: Una. No, le 11.
1: Ma solo chi è uscito là?
3: Oh, hai buttato il biglietto?
0: No.
3: Minchia, ma insomma, come stai? Perché è un vecchio?
1: Ma sei
3: un vecchio? Il biglietto non esiste.
1: Non ci sono più Marco, ma chi se ne va a casa che ti va a ciuffare?
0: Certo.
3: Il biglietto non esiste.
0: Il biglietto è l'autobus, l'astro. Ho affittato un astro.
1: Il biglietto mi fa leggere sul Rosimeno.
2: Poi il biglietto per il 20...
3: Minchia, tu... Tu da lottare con lui, ma perché
2: ti metto per
3: perché la frazione lavora?
5: Oh, quindi hai la difficoltà.
0: Per di più è la ragazza, ma la gente di viaggio sopra a cui si fa riferimento l'arci.
1: Gay?
0: No, l'arci.
1: L'arci maschi?
0: L'arci pazzo, l'arci nostro, per di più.
1: L'arci è.
5: L'arci in culo.
2: L'arci per Roma.
0: Ritorno, io ho fatto inizio di partenza, io ti potrei dire, io ritorno, non ti interessa.
2: No, ritorno da Torino con voi.
0: Ah. Cioè, no,
1: aereo?
0: Cioè, se ti ho fatto
1: un aereo. Oh, no,
2: ormai c'è un
1: aereo.
3: Prossimo punto, abbiamo finito qua.
0: Prossimo punto, c'è
2: conto corrente.
3: Ecco, chi è questa storia del condovendo?
2: Quello che avete il conto scritto.
3: Io ho letto solamente, non lo so perché ero superato solo qualche messaggio.
2: Eh?
3: Ho letto.
2: Hai letto quello che ho scritto, io ho scritto semplicemente per fare il conto corrente mi serve questo. E 5 euro al mese che è la valutazione del conto corrente stesso. Con 15 euro ci fanno abbiamo la cosa online, cioè ci possiamo vedere da casa.
1: Ma perché non ci facciamo l'uomo in un bancario?
5: Con 15 euro una tanto?
2: Costa molto di più.
1: Finego non costa una minchia.
5: Finego? Minchia, dobbiamo usare proprio Finego?
3: Finego è ok, eh?
5: Sì, Finego è ok, però...
3: No, Finego è ok.
0: Le banche sono 22.
1: perché un concorrente bancario? Perché uno dovrebbe portare se lo dobbiamo pagare 5 euro al mese e quello non ci costa niente?
7: Ma perché ti devo il condominio?
2: Il neco per le persone fisiche ci credo che faccia queste cose, gli altri che con l'azienda sono uguali.
1: Noi non siamo
2: un'azienda. Noi siamo un'azienda con una banca per una posta.
1: Sì? Mm-hmm. Però bisogna chiedere un po' niente.
5: Non è che era molto finito.
1: No, eh? Perché ha fatto il strike
5: per le statistiche.
1: No, comunque veramente non si può fare con Fineco,
5: cioè. C'è tutta una storia tutto di nuovo.
1: E allora paghiamo.
7: Che cazzo ce la decidere?
1: 60 euro l'anno alle poste, così.
2: Ti sembra un prezzo pazzesco per un consulente? Cioè, a me sembra un prezzo ridicolo per
1: un consulente. Se non costa un cazzo l'altro, mi sembra un prezzo assurdo.
5: Questo è vero.
1: Scusa. Io non capisco perché mi deve essere
7: una tra i tassi.
5: Vabbè, mettiamo la
7: quanto paga la cosa, quanto paga Fineco.
1: Fineco mi pare che già è il 2,75%.
2: Fineco su un conto senza spese ti dà il 2,75%.
1: Oh, io me la devo fare sto Fineco. I miei colleghi tutti lo stanno facendo.
5: Anche il mio compagno.
1: Bonifici gratis, consultazione online gratuita. Il banco quando te lo pigli da dove ti pare.
5: E ti pare che non paghi niente, è così, è così.
3: Veramente?
7: No, no, non mi picchiate.
5: È così.
3: Siccome non
5: sono quanto
3: può fare?
7: Ma non so. Puoi chiudere il conto? Benissimo, arrivederci. Metta una firma qui.
1: E beh, tu prima di chiudere il conto sposti tutto. E gli arrivi là.
5: Donald Donald Donald. Ah,
1: mi
3: sapevo, no, aspetta,
5: no,
3: Donna di Trans. Che vedi? God bless Donna di Trans.
2: Ma noi siamo qua, venga.
1: Io dovrei chiedere.
7: Se ho fatto una colletta, vado a prendere un gelato.
2: Ma lo dico.
7: Ma perché lo
3: faccio?
7: Dove prendi? Vicino, non vado lontano. Minchia, guarda come li tira fuori i soldi questo merdoide.
3: Quanto dice?
5: 2 euro, top.
3: 2,40 euro.
7: Va bene ragazzi, facciamo così.
2: Quando vuoi.
7: 2 euro. Il piatto, quello che posso prendere, prendo.
2: Perché mi prendo 5 centesimi.
5: La vasca, logicamente, la vaschetta. Ah vai, quale 5 centesimi?
2: Se 5 centesimi. Mentre va,
3: mettici un altro euro.
1: La pallina sola.
2: Mi accavo a cartare quella cosa.
5: Sì, sì, sì.
7: Così, se la volevi che andasse così.
3: A bocco.
1: Non so nel fatto.
7: C'erano soldi,
5: ci potevamo pagare tutta la Fineco.
7: Ci pagano
5: la mia compagnia, non pagare.
7: Ci presenti?
2: Valgo. Non è che è a
5: 3 ore di discussione per 5 euro al mese, 5 euro al mese,
2: cazzi altri.
5: Per il gelato abbiamo raccolto
3: cioccolato.
5: Cioccolato.
1: La discussione
2: non c'è
5: nessuno. Sì, lo so, però alla fine praticamente devo dire che non mi
7: è finita la colletta,
5: non posso contare. Questo è più sperato di me.
7: Allora abbiamo raccolto. Dato che sono tesori esterni.
5: Non ricordo le motivazioni di quelle strade perché hanno scelto su l'altra.
7: Però ti è piaciuto.
1: Scusa, come che conto ha?
7: Ma lo so che un coglione. Nel senso separati?
5: Certo.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 euro
5: e i
7: centesimi mesi.
3: Hai voi, la
5: condizione.
7: Troppo anche i prezzi. Va bene, che cosa prendi?
1: Perché uno ha il conto con la fine.
7: Soprato, eh? Signori, avete preferenze sui gusti?
1: No, basta che vai e sbrigati.
5: No, c'è
2: niente, scagliava la porta.
5: Vai, nocciola, ternura.
1: Ah, lì ci può fare così.
5: Cioccolato, compri le coppette.
7: Ti assicuro, no? Che noce.
5: Giorgio, compri le coppette.
1: Tu che sei dei
7: soldi? Dei
1: pesti,
7: va. Ci fanno pagare di me. Ci fanno pagare più la coppetta.
5: Ah, ok.
1: Tesoriere dei
7: altri 2 euro.
1: Vale?
7: Sì.
1: Tu che sei dei soldi dei misti, va.
7: Che te ne vai proprio su quando si
1: rischia. Stiamo parlando di soldi.
7: Stiamo parlando di capitanismo.
1: Non mi ricordo. Stiamo parlando di soldi e di banchi e di posta. Tu cosa pensi di ciò?
6: Scusate compagni, non volevo.
0: Va bene.
6: E quindi
5: banca etica secondo voi lo aspettiamo?
6: Guarda, se si usa la banca, guarda, però se noi facciamo su banca etica pure, e poi dobbiamo depositare o prelevare qualcosa, prelevarlo possiamo prelevare sempre da qualsiasi banca. E in teoria comunque lo costa più che caro. Ma la costa quanto costano?
7: 60 operazioni gratis.
6: Al mese?
7: All'anno.
6: Ma ci bisogna perché. Quindi ricordo anche le operazioni.
4: Quindi due operazioni al mese?
5: Scusa, sì, ma alla posta dobbiamo
6: 30 mesi l'anno.
5: Alla posta dobbiamo abitarci con la trattata chiamata Banco Posta.
6: Accesso
5: il posta male del carro.
6: E movimenti come finché vuoi.
5: Quindi niente carta di credito?
6: Niente carta di credito.
7: Ti puoi prelevare in banca?
6: Del resto carta di credito la situazione non
7: la
6: fanno.
7: Ti danno la carta.
5: Ma carta di credito. Io ce l'ho, io la potrei usare.
7: Essendo una carta di credito.
5: Vabbè, c'è il mio credito che
6: la posta te la dà.
7: Però la persona ci si piace a.
5: Alla selezione darebbe il posta, ma.
4: Ma scusa, il rappresentante legale non è la persona fisica che deve fare riferimento alla.
5: Sì, però dagli sportelli della posta non paghi la commissione, dagli sportelli fuori paghi.
7: Ma questo paga che il tuo sportello non
6: paga.
5: No, dalla mia io non pago.
7: Dalla tua non paghi, certo.
5: No, dalla mia, qualsiasi sportello io non pago le commissioni.
6: Anche con Pinero non paghi.
7: Le commissioni.
5: Non è banco ma ti dico, è carta di credito.
4: Vorrei saperlo. Non c'ho la sede in due.
5: Sì, ma lo pago comunque anche dallo sportello della mia banca.
7: Ma e guarda che una cosa molto di più
4: va bene ragazzi,
5: però le faccio l'uso dei casini.
4: Scusate un attimo, sto uscendo, che cosa
5: prendo? Cioccolato e nocciola.
7: Nocciola
5: e nocciola.
6: Prendi nocciola
4: e cioccolato. La nocciola è sicura.
7: Bagno nocciola,
5: cioccolato.
4: Due per cioccolato,
6: pistacchio.
4: Due per cioccolato, uno pistacchio.
7: Nocciola è
4: nocciola già è andata.
7: Nocciola è vaniglia.
6: No, vaniglia.
4: Bagnino al rum. Va bene, nocciola è uno che scelgo io.
5: Possibilmente no, cioccolato, di tre.
4: Possibilmente cioccolato.
7: Possibilmente non cioccolato.
6: Fai allora,
7: via il pisticchio. Ma
5: non banale.
7: Il pisticchio, ok.
6: Ma ci sta bene.
5: Un po' di cioccolato,
7: ma
5: non è un metro.
7: Ma non è nato,
4: giro, se lo trovo vicino, lo prendo vicino.
5: Voglio io un bacio, voglio vedere che gusto senti.
4: Eh?
7: Che spazio di museo?
6: La lancia tua
7: è bella,
6: è bella.
5: Sì, però non c'è un
4: bello
7: un
4: chilo
5: no, è uguale
4: quanto quello di chiaro
6: aspettare a mondo
5: Gianluia
6: quindi hai visto fare nel testa ma minchia si pagano di faccia.
4: Allora comunque una cosa qui il fome di Montinego
5: e io mi fanno quelle banchette banca etica.
6: Io dopo le festività dei primi
4: signore che benedica gli abbia in gloria il più presto possibile.
6: Anzi sai che ti dico? Queste cose domani li chiamo. Lo faccio venire lunedì.
7: Iron Finocchio.
6: Io me lo devo fare il mio, non so perché lo vedo.
5: Adesso banca etica.
0: Buttando un conto arancio del mezzo
6: ma perché di che sarà un arancio la cosa se non è la cosa ovviamente funzionale. Guardate io il conto sulla prima me la faccio mi sto fottendo nel suo
5: vabbè tu come persona fisica
6: come essere vivente diciamo come entità ecco se si fa il conto su banca etica si può fare così siccome poi quando io avrò fatto che nego non pagherò i bonifici per depositare i soldi io me li piglio e di soldi io faccio il bonifico sul conto nostro alla banca etica e arrivo i soldi di l'azienda.
5: Ah vero, questo è buono.
6: Quando li dobbiamo prendere facciamo le commissioni
5: con perché banca. A te l'operazione non costa niente.
7: No.
5: Ah, capito?
6: Si può fare così
5: e quindi sfruttiamo Fineco e la mettiamo in quel posto perché i soldi passano da Fineco per macchina e vanno su banca etica.
6: No. Scusa un attimo comincia a cantare le cose perché
5: quando
6: ti fa il credito su Fineco no? No, non mi fai la credito, mi dai i soldi di me, io so, io non li metto su non ci metto quelli di Giove
7: danno a partire dalle
6: cose. Ci metto quelli di Giove,
7: dopodiché fai un bonifico nei confronti della carta
2: al solito passa la valuta, i giovino, i soldi arrivano in quel tratto di Europa. Questo un po' ci penalizza.
1: Perché sì, veramente sai quando ci guadagniamo su 200-300 euro?
2: No, questo ci penalizza perché poi non abbiamo la disponibilità dei soldi nel momento in cui sono passati dal tuo conto al nostro. Potremmo trovarci in un gap di 4-5 giorni senza disponibilità dei soldi.
5: Ma ne avremo altri sul conto. Cerchiamo di non essere scoperti. Vabbè, dai, teniamoci la testa.
2: Non possiamo andare, siamo associazione, non ci possiamo andare scoperti. Noi che stiamo dando, abbiamo una cauzione, qualcosa da poter mettere.
1: Ma culo,
2: ce l'hai tu. Ci puoi mettere il tuo culo.
1: Solo che penso che valga poco.
2: Quindi, l'unica cosa è che voi due valutate questa cosa qui.
1: Sì, io.
2: È bello scorreggiare.
1: Io ora penso che tra dopodomani gli chiamo. La settimana prossima lo faccio venire, mi faccio il condominio e gli chiedo lo scorreggio.
2: Allora, posso andare al punto 6?
1: Vai, vai.
2: Veloce. Prossimi workshop.
1: Prossimi workshop, come ti piace, per me va bene.
5: Qual è quello che hai ascoltato allora? E per cui stai facendo quello sui diari?
1: Quello che ti. Con l'SP di storie e discorsi.
5: Ah, è quello.
0: Ok. Come mai è saltato?
5: Perché non c'è più tempo di organizzarlo.
2: C'è un problema anche di semplicemente enorme, no? Se noi avessimo discusso questa cosa mercoledì scorso, io oggi mi sarei presentato con tutti i volantini belli carini e avevo detto, beh, spatti di figli. Ora come facciamo invece?
5: Ma quindi imparare in questi giorni e dirai te fatti di figli in questi giorni. Dove si fa?
0: Ci vediamo domani.
5: Ha detto workshop?
1: Allo zoo.
5: Facciamo la zoo?
2: Io per fare
1: il quel progetto di merda vieni, non si potrà fare
5: niente. Io perché non li facciamo all'ACAP? Abbiamo già preso contatti con loro?
1: Sì, VI, però che se tu devi spiegare VI non si vede una mazza. Perché effettivamente non si vede una mazza. Non ha nessun senso.
2: Ma non era così male,
1: bruttissimo. Poi soprattutto si deve visualizzare caratteri.
3: Io mi ricordo misi da
1: all'interno
3: misi huge e non si vedeva una minuccia.
2: Però non è fatto questo.
3: Sì.
2: Non è fatto. Per il zoo non quello dell'avolo.
3: No, quando fui a zoo, io mi ricordo andai in luce, non si vedeva niente. Era davvero piccolo, dico. Cioè si vedeva male, proprio male, era pochissimo del video, perché là lo utilizzavamo per tipo per film, roba.
5: Parlo ad Acab.
3: Minchia, Acab belli bene, Bene, bella, troppo bello il punto.
5: Mi sembra un ambiente più da viare.
1: Ci sono ambienti da via.
3: Cioè,
1: da
3: IMAX che... A IMAX è mezzo più bello.
1: Quindi è appena.
2: No.
5: Perché no? Perché ci abbiamo fatto troppe cose?
2: No, perché non le possiamo dire su tutto il giorno.
1: Solo che ti rendi conto però che non si può fare un cazzo con il video proiettore, perché si vede troppo male. Si vede troppo male, no? Cioè se tu scrivi una V non si capisce se è una V o qualche altra lettera.
2: Scrivi una L
1: neanche.
5: Scrivi una coppola di nicchia.
1: Quella si vede che potrebbe già cominciare a
3: dare i contorni di quella coppola. I contorni coppolari.
2: Non lo facciamo per piacere di noi fare il
3: merito? No, perché
5: no, per carità,
3: difficile. Però avere un'alternativa su dove farlo sarebbe ok, cioè.
2: No, non abbiamo un'alternativa la settimana che viene.
3: Se non bene non si può meglio.
1: Sulla fiducia.
5: Ma come si fa? Gratis, sì. Pagamento, biglietto d'ingresso,
2: so. Scendiamo.
1: L'anno scorso non l'hanno messo negli ugendesi, secondo me.
2: No, davvero?
1: Sì.
2: 5 euro per quella cosa.
1: Solo lui.
5: Solo lui. Cioè, il discorso per noi legalmente non possiamo fare proprio il pagamento. Se non per i soci.
2: Allora, che vogliamo fare?
5: E quindi dovremmo fare il discorso ingresso su tessera associativa.
0: Ah, minchia, c'era la paranoia.
2: No?
5: Se no? Contributo libero ma obbligatorio?
2: Per esempio.
5: Mm?
2: Per esempio.

0: cioè se voglio dare 10 centesimi il problema non è il nostro,
1: con molta delicatezza come ho fatto io con gli stronzi.
0: Tu non sei stato delicato,
1: allora se siete credi a quelle bellissime teste di minchia che vi fanno queste paranoie, andate a fare in culo, non vi ho più a cazzo.
0: Non è che crediamo, loro hanno detto no, non è stato delicato, chi erano questi? Loro hanno detto
1: ma e tu gli hai ragione.
0: No, non lo so. Però se loro dicono che sono cose delicate, allora sono contenti del tuo agire.
1: Non sono stati contenti non sono stati contenti di tirare fuori i soldi, sì, però. Non sono contenti di questo.
0: Ma chi erano?
1: Questo vuol dire che non ci va bene.
0: Poi l'era messo 10 euro. Glielo potevi dare un po' di resto.
1: Io non ho messo 10 euro.
0: Come no?
1: No.
0: Ma ha dato 10 euro nella volta che aveva solo quelli, non li poteva scambiare. E chi è che ha messo 10 euro?
1: Solamente. Solo mia mamma ha messo 10 euro.
0: Solamma?
1: Certo,
0: mamma? Mi dispiace.
1: Non c'è nulla, al secondo evento praticamente. Nessun altro ha messo 10 euro.
2: Boh, vabbè.
1: Vabbè cosa? Ma
3: qui c'è la sottoscrizione di.
0: E qui c'è la sottoscrizione, chi? Boh, chi ti puoi fare lui, io?
2: Ma io me la tiro di qua.
0: Sì, una volta che inizi il corso io me ne posso di stare anche la porta.
3: E certo. Io il cazzo.
1: Bravo, sono geniale.
0: Si chiude la porta e buonanotte.
1: A chiave.
0: Perché no? Io non lo vorrei sentire se sta qui.
3: Io vado.
0: Tu vieni a salutare, vero?
2: Io sì, però c'è una decisione in diretta.
1: Allora, non sta, non ha senso che tu metti davanti la porta, poi non c'è un workshop ed è finita. Così che
0: mi ha detto. Sta là davanti alla porta, fine, abbiamo deciso.
3: E sta là e crepa.
2: E tanto la ci sarà una cosa di scritto spesso.
0: Vediamo.
1: Tu c'è lo scritto. Ma il VI vi dice tutto. Anzi, dentro VI se avete due punti A vi dice tutto. Quindi che cosa c'è da aggiungere?
0: Fatte la man di AI.
1: Non è che è una cosa che
0: sì, così lo so,
1: accumulata però... come voce di vago, ci sono devi conoscere.
0: Certo, in effetti sono non avrai delle slide.
1: No,
3: non andrà di prendere di AI.
1: Sono di AI e vi do i concetti.
0: Sono ripieno di gas.
1: Beh, allora.
0: Devo espellere.
1: Allora io non ci posso, cioè,
0: rimarrà una lona.
1: Io non ci posso stare davanti alla porta.
2: Perché non pensa nel gioco?
1: Ma non perché sono cattivo.
3: Perché non ci sarà, non ci sarà, non ci sarà.
0: Perché ma quando
3: tu non ci sarà.
0: Ci stai tu e ci sto pure io, non ti preoccupare, ci diamo un cambio.
2: Ci sto io.
0: Ok?
3: Quindi sto momento vuoi cancellare un mare di righe con VI così, via.
0: RM è il nome del file.
3: Sì, sta
0: in. C'è un mare di righe, guarda.
3: Cioè, avevo un file di 900.000 righe. Però non dovevo cancellare, dovevo cancellarne solo una parte.
0: Le prime 800.
3: Sì, poi ho cancellato le prime 600.000.
0: Mila?
3: Avevo 900.000 righe, era un log.
0: Un?
3: Un log di snort.
0: Madonna, che cosa fai?
3: Non serve come dire. Non lo ricordo.
1: Allora,
2: se scriva il numero,
0: poi dico. Quando è il numero bello grosso.
3: Esatto.
1: Ma ci sta che veramente non ti la porta?
0: Sì, sì, sì, è certo.
1: Ma tipo che appena comincio sei già dentro?
0: Per esempio.
1: E allora lascia. Allora niente, sotto.
0: No, no, dai, non devo scherzare, mi ingresso sotto scrizione.
3: Aspetta davanti la porta dietro la porta, quando si apre, stai per abbaccare, gli fai 5 euro.
1: Allo zone si può fare. Non mi piace anche un cazzo, io ci ho provato la porta per fare così. Dietro la porta non si sente niente.
2: No, no,
1: dall'interno.
2: Dall'interno, dietro la porta non si sente niente. La cieca! No, no, no, no, no. Dall'aula che dove si parla del corso. Tu ti vediamo, però non
3: sta il banchetto lo metti dentro l'aula, non puoi.
1: Questo non lo puoi fare come per fare.
0: Mentre
1: quello spiega arriva lo stronzo a sbagliare ma c'è un giudizionario 15esimi
0: e sentiresti
1: non puoi
0: come sgracco
3: no sopra
0: ridere.
3: Eppure si potrebbe comunque fare una cultura psicologica.

0: Mi sei vendendo il suo
1: soffro.
2: A me facevo un male un po' e non potevo respirare, per due settimane sono rimasto. Mi sono piantato praticamente invece il piatto del Garelli in campanellino. Qua è entrato qua. Non so cosa, ma dal dottore mi è rimasto infatti
0: un
2: po' di la macchina che vado per strada.
0: Non abbiamo una marea di stronzi davanti. Vedete che si dico? O facciamo
2: niente? Poi dire con le maresciai 20 centesimi. Ah, guarda, il prezzo ci ho pagato a tua mamma per quel visto che ho.
3: Non fate così.
4: Mandiamo un po' di uomo carino.
2: Di è barista. Questo non è carino, però caro.
0: Questo non è carino.
2: Cioè. Meglio lo catarro
4: abbondante.
0: Catarro sin amiche. Mi aspetto un po' di rigidità.
2: Sì, ma anche di flessibilità.
0: Non siamo ancora poco sulla flessibilità.
4: Sì, come giungo.
2: Si vedrà.
0: Cioè, se poi visto che mi ha detto che è soltanto libera.
2: O è libero e la libertà è anche 0 euro. Beh, sottoscrivo con 0 euro.
0: No, la libertà, è anche un centesimo.
2: Certo, un centesimo.
0: 0 euro no.
2: Potremmo potrei recuperare, perché devi staccare l'alimentazione, scusami. Potremmo recuperare dei santini e distribuire questi santini per chi ci dà una sottoscrizione proprio
0: del caso.
2: Va bene, allora questo è il biglietto d'ingresso dei santini. Potremmo fare dei biglietti d'ingresso per ridere differenziati, no?
0: E si ricchi
4: santo ricciato
0: e
4: gli biglietti.
0: Che cazzo mi stava vedendo?
2: Qualcosa di completamente diverso.
0: Devo sapere che era un Portagon fino a più in questo modo.
4: Sì, sì, devo fare così. Il bigliettino all'interno, questo è chiuso. E lo devono andare
0: ordinario.
2: No, un ingresso, uno con tutto aspetto, ovviamente non lo esageriamo con gli insulti, però un vergognati.
3: Oppure tua mamma
2: potevi fare di più,
3: tua mamma pagava di più,
4: a tua mamma dato di più,
3: a tua mamma dato di più, detto così è un modo di scherzo, no? Tua mamma era più da te,
2: ok, era molto scherzoso, però come vale ci arrivava la città d'Ambo,
0: per due cose che lo preparo io come preparo nessuno, giusto?
2: Giusto,
0: allora io non lo preparo,
2: potrei farlo io.
0: Ah,
2: visto che si tratta di bianco e nero,
0: che fare questo, non so che ti dicono che vista la tua mole fai finta di essere aggressivo, ti metti davanti alla porta,
2: ma infatti lo farò, sì, non ti preoccupare, il glow togli da quella affrontata, dai, io non sono più scuro,
0: spendi questo glow e spendi, io non mi preoccupo per questo, per i due buonisti davanti alla porta. Miglia, e se c'è anche nessuno mi ci vuole, e se c'è qualcuno da
2: fuori, dai,
0: facciamo bene. E anche tu c'hai ragione, dici, non ti posso dare poco.
2: D'accordo.
0: Quello che hai detto?
2: Ah, è
0: finito. Se c'è qualcuno mi lamenta, se nessuno mi lamenta.
2: Ma metti ci hai, ok, metti trigno. È la tua funzione.
0: Ci hai, ok,
4: metti trigno.
2: Vorrebbe Puto della Montagna.
0: Ve
2: lo ricordate Puto della Montagna?
0: Tra giugno prossimo, data di conclusione delle attività del Free Free Meetup.
2: Chi l'ha detto?
0: Ricordo per la nostra
2: conclusione della città.
4: C'è il luna?
2: Che cosa vogliamo fare? Non capisco, qual è la domanda?
0: No, io ti interrompo. Allora, dobbiamo assolutamente preparare una lista dell'arma che dobbiamo portare.
2: Ok.
0: Ok.
2: Da portare per il 3 giugno?
0: Io ho uno Sharp MZ700.
2: Figata.
0: Ti piace?
2: Io qua mi segno che farò la lista mia e del poetry.
4: Sì, c'ho però le stanghette, però non so se è bello.
0: Quello il pong?
4: Con le cartucciole quelle gigantesche, bianche.
0: Lo prepariamo questa cosa?
1: Sì, sì.
0: Come?
2: Beh, me lo fate un bicchierino per favore?
1: No. Io non c'ho.
0: Standino pistagna?
2: Prendi
0: un bicchiere.
4: Aspetta, no, due gusti, bicchi fallo quando si finiva un sole.
2: Il callo non si finisce, non so.
0: Allora.
4: Già sei veramente.
1: Cavo, io voglio che non c'ho.
2: Appunto.
0: Allora prepariamo una lista di hardware disponibili che uno può.
2: Si ha hardware, prepari una lista e lo posti in lista.
0: Non postate, non postate liste con 20.000 Commodore 64 e poi non c'è un monitor per attaccarci.
2: Quindi insiemi funzionanti.
0: Possibilmente sì. Grazie. O quantomeno se c'è un pezzo particolare che.
2: Allungami
0: la schiena, scusa, no, c'ho un di 99 4A,
2: mi danni 2 euro,
4: fammi 2 euro e 40.
0: Tu sei a dieta per il bene dell'associazione?
2: Sì, sì, per il bene del tuo culo.
4: Prenditi il tuo gelatino.
0: C'ho un di 99 4A, sarebbe l'unico pezzo del genere in questa esposizione. E mi serve il monitor, qualcuno lo sacrifichi a 20, di cui ne abbiamo 15 esemplari. Allora, in quel caso sì, se no cerchiamo di.
2: Perché noi porteremo un esemplare per ogni cosa.
4: Esatto, non è che porti 4 esemplari come se
1: la. Stiamo parlando dell'8-bit
2: vero. L'8-bit
0: vero. È quello che ti sto dicendo.
2: Ah, ecco.
0: Che cui comunque la disponibilità dell'altro, se io ho due monitor, due televisori neanche nero, posso portare
4: la schetta.
2: Ecco, bravo.
0: E ci sono già lo spazio di paghetto. Lo specchio.
1: Sono fatti maiali.
4: No.
0: Ma penso che sia sfondato, la caratteristica di uno lui, penso. Okay. Allora a questo punto che minchia ci dovevate dire su Webbit?
4: No, su Webbit no, era questo, volevo dire, no, visto che abbiamo la possibilità e l'opportunità di frequentare un ambiente poco commerciale, permettetemi questa parola.
1: E quale sarebbe?
2: L'ambiente della zona retrocom
1: Webbit.
4: Esatto. No, noi riusciamo.
1: Beh, però se come il Webbit già è commerciale per quando.
4: No, solo, ma a parte che queste attività sono notturne.
1: Oh, ma io l'ho detto, no, ma che vanno a scassare le minchie, tu e Bambai, non c'è mai.
4: Vabbè,
1: come non c'è?
0: Ha detto che non viene.
2: Chi?
0: Bambai.
2: No, ma ha detto a me fino alla scorsa settimana che ci andava.
0: Scusa, perché hanno fatto il sito con
1: me? Ha detto che non vanno.
0: Hanno fatto il sito con
1: me. Su Bambai,
2: vabbè, Bambai è volubilissimo.
4: Comunque, certo, avendo questa opportunità, grazie all'intervento di
2: Tronefa. Non sminchiare nulla del portatile che ti sminchio il posto.
4: Perché non.
1: Allora sì, che
2: ti guardi sminchiato attualmente.
4: Perché non presentare la nostra retro computing net che possiamo tranquillamente creare a Cricket? Tutto qua. Questo era. Nell'ambito, attenzione, non del web, della parte.
1: Vabbè, per
4: sì, senso, abbiamo noi, allora loro spaccano come retro computing.
2: Il computer non funziona.
4: No, un risk del 96, quando quello che abbiamo noi a Cricket è del 91.
1: Sì, non andiamo a spacchiare, abbiamo ottavo scienziato.
2: Del
4: 76, allora, il primo boot, vabbè, la prima installazione funziona l'ho fatta io, qui mi sento.
1: Specchius.
4: No.
1: Specchiusazzo.
4: No. Meglio su. Spermatozoo è il mio. L'ovulo dello scienziato. Io
0: tu Mario, tu vai a organizzare proprio uno spirito di questa cosa.
2: Volete portare sulla X?
4: Questo no. Però renderlo.
2: Però collegarsi esatto. E darmi da far vedere il Tower 650, la X il e il paglia da di dietro sarebbe carino.
4: PDP.
2: Il problema sarebbe forse evitare che Webbit ne tragga troppa pubblicità dal nostro nome.
1: La questione è semplicemente se non lo si pubblicizza prima, io non ho niente in contrario.
2: Cioè lo si fa lì nel momento in cui si è lì.
1: Così è troppo tardi per loro poterlo usare. Esatto. In caso non avrei niente da dire.
2: Potremmo evitare l'anno prossimo. Nel senso, l'anno prossimo dovrebbero dire hanno partecipato Britney con questa cosa qua.
1: Questo è bello. Beh, certo.
4: Non potrebbe.
2: Cosa che secondo noi comunque
4: non potrebbe,
2: male, lo faranno. Male non fa tutto sto male secondo me.
1: sì, che fa tutto questo male.
5: Non è detto che comunque il vantaggio non lo potremmo trarre pure noi.
1: No.
2: Io direi
5: di farci cazzo nostri?
2: Di essere là. Se qualcuno parla con noi, ma chi si è? Ho fatto questo, guarda. Questo dovrebbe fare, no, capito?
1: Questo mi sta benissimo, Pablo.
2: No, vediamo che è un intervento.
3: Non volevo fare niente tutto ciò, però rendere disponibile alla parte
2: di
3: including, dire, cioè, vedete, noi ho scritto.
2: Vabbè, voi avete persone interpersonali, potreste fare dei volantini su questa cosa.
3: Ascolta,
2: dei volantini.
3: Se ne parliamo tante volte, cioè è una manifestazione che è prettamente a sfondo commerciale, quindi io capisco e giustifico pienamente le ansie di Shining. Molte volte ci siamo trovati in completo disaccordo con lui, però stavolta ha perfettamente ragione, cioè Webit è una manifestazione a scopi commerciali, quindi anche se noi lo facciamo in un orario particolare, alla fine Webit ci tira sempre il suo di guadagno. Anche quando lo finiremo gli comparirà lì in quel cazzo di calendario degli eventi che ci sono stati, c'è stato il picket e ha fatto questo, c'è questo rischio che è concretissimo, ma proprio 100% di concretezza.
5: Ma allora tutte le persone che vanno al Webbit, tutte quelli che
2: guarda l'anno scorso c'era, allora l'anno scorso c'era il 90% di gente che c'era là, era tutta roba di erano commerciali, e quel 10% era Soft PJ, i ragazzi che stanno con Mellos e con Coppa, cioè c'era questo l'anno scorso a Webbit. Quest'anno non lo so, magari diventa una sessione para culo. Oltre ai commerciali ci siamo
5: andati, ho potuto vedere sul sito, ma non sul sito del Webbit.
2: Io direi andate a rompere i coglioni. Ma sì, questo, ma questo è quello che diceva Shine.
5: Come se si fosse creata, almeno da quello che ho visto io, ma non posso sbagliare anche perché non ho sotto questo punto di vista esperienza. Una specie di contromanifestazione anti poco non commerciale.
2: Guarda che queste qua, le manifestazioni anticommerciali a Webbit, te le dire sull'organizzazione di Webbit, eh? Occhio all'anticommerciale a Webbit, io non gli do adito completamente.
6: Comunque, se volete essere sicuri, ne parlate con un Nepal.
2: Poi non lo so, ma come pensi tu di sbagliarti, queste mi sbaglio io.
6: Il Nepal non ci sta facendo manco pagare per entrare.
5: No.
6: Ti viene a rompere i coglioni, poverino.
2: Beh, no, veramente. Però vi può spiegare come stanno nella realtà le cose. Io ho organizzato cose perché... Cioè, è una persona di cui mi fido al
5: 100%. Cioè, della parte di retrocomputing, che era nominato due. Vampire, un altro...
6: Ti dico solo
2: che per via delle traverse nell'organizzazione di Webbit c'è in mezzo anche quella persona, secondo me pochissimo serio, di Tassoni.
6: Quindi Tassoni, quello
2: c'è, la
6: quello
2: c'è, no, quello come cazzo si chiama,
6: non è nuovo questo,
2: il nome non è il direttore di Linux in Cina.
6: Quante cose al giorno puoi fare?
5: Pietro da me.
6: Quante cose al giorno
2: per me è una persona nulla.
5: Ma da Sotti gioca ancora?
2: Ma vuoi sta Sotti?
5: Ma è bene, non lo
6: Davide
5: Sotti si è ritirato 10 anni fa, è il secondo allenatore del Milan, allenatore del secondo. Quindi che partita stava facendo ogni tanto, no?
3: Io allenatello.
5: Ti fa le bombate. Comunque vabbè, rimaniamo che si vede, si vedrà. Però io ero intervenuto anche per spingere.
1: Io sono l'idea di Pallotrone.
5: Nella creazione quantomeno di questa rete al fitness.
6: Mi va. Il fatto di.
5: No, io ho fatto di. Creiamo intanto. Sì, se ma... poi là lo vogliamo
6: fare. Ovvio che tu vai a poi fare quello che faccio. Però c'è un problema, non lo dici se devo sentire. Cioè, se tu lo dici, noi capiamo che tu vuoi fare lo speech il discorso, ma non va. Tu c'è, se tu non lo dici, è normale che comunque vai là e fai quelle persone che fate di noi.
2: Lo mettono indietro,
6: capito? Quindi è normale, cioè con lei manco dire che noi abbiamo creato sta zona, diciamo, sta gente di
4: Ti alzerei se la
5: vabbè, sì, dici, nell'ambito, ok, sì, nell'ambito.
6: Se tu proponi la discussione è perché proprio vuoi qualcosa di più della tipica discussione tra me e te, capito? Fra persone così, fra due o tre o quattro persone possono trovarsi vicino a te sedute. Se tu vieni a proporre, cioè si capisce che tu vuoi fare proprio un intervento, un dibattito che sarà poi pubblicizzato all'interno del.
5: No, questo nel senso non era particolarmente.
6: Non c'è nessuno che sta dicendo qua che non fa parlare di questa cosa qua. Però attivo così.
5: Concordo, questo esatto. Concordo pienamente, attenzione, non è che volevo fare uno speech o una conferenza o un.
2: Io direi che potreste fare dei volantini e distribuirli lì.
4: Il volantino non è peggio? Qualcosa che è descritto che rimane, no?
5: E quando si pubblicizzano Webbit, che Freaknet ha volantinato durante Webbit, voglio dire.
4: Beh, che c'era.
0: Ma il c'era è più legato alla costruzione di combinamento, io trovo che era spesso.
2: Basta. Scusa, che cosa ho detto?
4: Sentiamo delle persone pulite.
0: Quel tipo di intervento difficilmente
2: è pendibile.
0: Però dovrebbe esserci di utile. Cioè il volantino dovrebbe essere molto molto politico.
2: Critico proprio.
0: Ma magari non tanto su web.
2: Sì, non tanto su web,
0: ma quello che io sono molto politico sul software, sul copyright.
4: Sul copyright.
2: Sì, ma io scenderei anche nel pratico un volantino. Pratico che spiega che connettando MediaLab ci sono le macchine Tower eccetera che sono retrocomputing e questo ti distribuisce la notte del retrocomputing per esempio. Ok? Poi si va all'hotel Microsoft e gli si dà i volantini lì contro la Microsoft, poi si va all'hotel di P7 e gli si dà il volantino del non parcare il Kenner perché è una trentata. Per dire, va.
0: Cioè, abbiamo un bambino personalizzato
2: per no, farle diversi, farle anche gli stessi, c'era una stampante lì.
5: Dai, ti continuiamo, sei padre.
0: Questo è indispensabile, perché si portano nei carte stampate da Catania.
5: Seduti lì.
2: Magari vedono uno stand sia e gli viene in mente di fare dei volantini sia e vaffanculo e distribuirli, no? Dico, fa il più possibile di
6: distribuirli. Dice anche tu, vaffanculo sia. E poi...
2: delle magliette sarebbe
0: bello. No, sarebbe carino tipo stai nella sedia e mi fanno trovare a volte la carta igienica tutto quanto. Quanto loro stanno a dormire.
6: Cosa?
0: C'è uno stand della SIAE per dire.
6: Volete passare la
4: stella? Loro stanno a dormire.
6: Mi sono perso
0: qualcosa. Uno stand di polizia scientifica, una cosa così.
5: Ripieno di volantini da tappettare.
0: No, ha avuto una cattiveria un po' quanto.
4: Non vedo che comunque non ci saranno degli sbirri che controlleranno.
5: Ma dove? A Webbit. Minchia, c'era una Smao a rompere i coglioni.
0: Vabbè, Smao altra cosa.
2: Sporche? Quel coglionaccio di Kernel Pico che si chiamava, quello basso, grosso. Comunque girava un... con un coso...
6: Una che poteva fare guacline?
2: Esatto. Come cazzo si chiamava questo qui?
4: Oh,
2: una minchia. Una minchia, veramente, perché come se potuto mettere a girare, dopo avevano aggirato il wifi di Microsoft, passa lui, e gli hanno aggirato, cioè, dove avevano aggirato, passa con il compact,
4: il palmare,
2: con schedina, arriva la polizia postale che era messa lì, giustamente vede che lui aveva questo cazzo di cose, era solo sono portato. Poi ho dovuto scendere più scendere a parlare perché conosce un coordinato, c'era la polizia postale, però sì, sai.
0: Ma no, sì, certo, c'è la polizia postale, veramente.
2: Poi magari avete mai. No, non
6: hai mai.
2: Ma c'era scritto che era stata buttata la parola, ma non l'avevo neanche vista. Infatti si sono incazzati per questa cosa qua perché l'avevano, cioè era stato rivendicato come roba di soft PJ e cose varie, ma loro non c'entravano in cazzo, cioè non l'avevano neanche vista, perlomeno così mi hanno detto a me, poi non so.
5: Ma ultima cosa e poi non vi spesso più il cazzo, ne avevo parlato anche due riunioni fa. Ripensare la rete della
2: prostituzione. Sì, sono d'accordo.
7: Ripensare la rete della prostituzione. Non mi pare che parete 10. Questo va concretizzato in qualcosa, se non ricordo male.
6: Aspettate che rimpatrio un po'. No, ma...
7: ricordo male io, voglio dire.
5: No, no, no.
7: Mi pare che questo
5: anche questo, sì. Aveva pensato di mettere il firewall.
2: Scusa, ma ci capite, ma tu tornerai con Martin?
6: Se sono bravo, sì.
4: Se non sei bravo.
2: E gli fai la tre all'Army Street lì?
6: Chiusa? Non penso che lui abbia già deciso da questo punto
2: di vista. Di lasciarla lì?
6: Non lo so, con Martin non è una discussione come con le persone normali, però ho la vaga impressione che lui voglia tornare in Sicilia con un bel po' di macchine e un bel po' di libri.
2: Di?
6: Libri.
4: Come vedi?
6: Con un furgoncino. Così. Che ha già il progetto di acquistare. Ha preso d'occhio un furgoncino che vuole comprare per tornare indietro.
4: Ma dove lo comprerà?
6: Per strada.
4: In Inghilterra?
6: Sì.
4: E quindi avrà lo stesso dall'altra parte. Ci vuoi fare? Sarà un problema viaggiare dalla Francia a qua.
6: Sarà the freak bus.
2: Che problema? Non potete si mangiare le giustorie.
4: Ma non viene bene.
2: Aspettate, se lo guida lui, ma cazzi suona.
5: Stai a destra, a destra.
2: Ma va bene, ce l'ha.
4: Esatto, devi tenere la sinistra.
2: Cosa mi preoccupa un po'?
5: Lì, vabbè. Devi tenere la destra e sei a destra.
4: Esatto.
2: Ripensare alla rete del Media Lab. Io la rilancerei l'idea di passare alla sottorete 10XYZ in modo che ognuno si tiene la sua rete di
7: giusto per la curiosità, per farvelo sapere. L'altro giorno mi sono trovato in laboratorio perché dovevo fare un collegamento con le cose del CMR, il lavoro di software del dipartimento informatico, che è salito all'interesse. Mi ha dato uno slot, l'ho attaccato sulla mia macchina di mentero tutto. Così mi sono avventurato a fare un PCT dump su una maschera, ero sulla 1051 e mi è arrivato traffico che veniva da 151. Cioè in pratica loro usano gli switch che hanno il Cisco, li usano come hub, non hanno neanche di isole sotto terra, cioè dalla 1051 vedi tutto. Cioè io ho fatto di sfidare, mi sono visto passare Samba, mi sono visto passare Pop 3, ho visto l'inferno. Non...
4: Qui c'è il giro una pacchetta,
7: giga, no, ma tu facci caso, io poi ci ho fatto caso dopo, col senno di voi, guardando tu i switch, tu vedi che i switch sono sempre
6: cambiati, però
7: di traffico. O questi scaricano un film porno tutto il giorno.
6: Ma tu non tutti così
7: avessi, eh? Okay, girano, o questi pacchetti
6: tutto in broadcast.
7: Cioè è tremendo, è tutto in broadcast. Cioè hanno gli switch e li usano come hub. Cioè l'unica spiegazione che ho dato è questa, cioè loro non li hanno configurati.
2: Sono configurati.
7: Li hanno presi e li hanno attaccati. Uguale.
6: Ma cioè, gli università. Difatti io, guarda al dipartimento, quando vedo quell'attacco che ci sono i cose, no, mica, sono movimenti, perché.
7: Sempre accenno, perennemente.
4: Guarda, io una volta parlando di un tempo mi ho detto, guarda, qua ci sono il 75% dei pacchetti inutili.
7: Esatto,
4: capa sicuro. 75%.
7: Questo è fatto apposta. Cioè, davvero, no? Veramente non lo so, scena.
2: Per poter sniffare tutto.
4: No, per fare la 3 del TP7 facilmente.
7: Infatti.
4: Vabbè, sniffare tutto possono sniffare prima di uscire, no?
2: Beh, questo è vero.
7: No, ma no, sono troppo assurdo per pensare così. Ma con una configurazione di questo tipo?
2: In effetti è un inferno, ma i dati mostruosi.
7: Cioè, ma ti rendi conto? Avranno dei rallentamenti tremendi da dentro, neanche se ne accorgo, sono convinto che loro passeranno al giga Ethernet solo per passare sopra questi problemi e ne avranno altri 2 milioni.
4: Passeranno un giga, stanno passando al giga Ethernet.
7: Madonna. Devono, entro il 2003, mi diceva il
2: Polenostre
7: Tassi, che saranno sul giga Ethernet tutto.
4: Che spagnolo non lo
7: fare? E minchia, con questa rete che hanno così, ci credo.
4: Ma magari chi dà la parana
7: a fare? Ah,
4: Ah,
7: non
4: è possibile,
7: ma con terra Ethernet basterebbe. Cioè, ma come cazzo lo so? Ma su, in quel laboratorio, per esempio,
2: secondo me questo noi dovremmo fare, cominciare a sputtanare questo.
7: Cioè, quel laboratorio lo potrebbero chiudere su subclass 1011-255.
4: Tanto non ci puoi fare niente.
7: Non ci puoi fare niente lo stesso, chiudilo. Cioè, cosa fai che procuri ridondanza tremenda là dentro?
2: cazzo fai? Cioè,
0: poi si consumano i chip delle
2: scuole. Guarda, posso capire, Enzo, avevano problemi, cioè, sai, si uscivano tutti quelli su internet, si rompevano la minchia a configurare router, gateway, cose, roba varie. Tutto insieme, ma tanto se non esce nessuno, che mi vengono a fare così? Che è assurdo.
0: Ma guarda lei sulla quale possiamo mettere parola noi,
2: no, ma infatti ho detto in via molto riservata, figurati, cioè
0: siccome lo sapevo
2: e vabbè, ma io non lo sto dicendo
6: in via riservata, ma anche se noi lo andiamo a sbandierare a tutto il mondo non è che cambierà, lo fanno per una questione di efficienza, di passare a una rete di qualità superiore, non lo fanno per una questione di loro ci guadagnano, fanno guadagnare a qualcun altro, fanno pagare, come dice giustamente spesso, le nostre tasse.
2: E poi là in mezzo c'è un quattro coglionacci di battiati che vengono tutte le mie. Ce vengono anche da noi al centro ricerca di
0: Phoenix.
2: Bravo,
0: bravo.
2: Quindi conosci questi qua? No. Sono quattro coglioni, vengono ogni volta e portano l'inchiato e ora l'inchiato. Di tutte le due stronzate del mondo non mette niente, perché loro assemblano tutto per le denti, portano i disco, tutte cose loro, ma che? Una società di battiati, Phoenix.
6: Ah, ecco, che hanno negozio in Galeati.
2: No, non hanno un negozio, è una società privata.
6: Sì, ma in Galeati
0: hanno uno showroom.
2: Ah, sì?
0: Ce l'hanno anche in via Fisco. Dove è via Fisco?
6: Dove?
0: C'erano
6: gli
0: ma che attenzione? Quindi non ho visto la
6: con Vietnam. Non ho visto la
0: sinistra.
6: Non c'è la barchiera?
0: Non è presso. Non esco un sacco di porti.
5: C'è le visuale la risposta.
0: Vabbè, è questa volta. Semmai là c'è
2: spostato. Come fai a pensare alla rete?
5: Perché di suddividere comunque ogni classe, cioè ogni segmento, quindi segmento DNC, segmento free class, segmento ARCI, così oggi domani succede un casino come quello successo al media, no? Perché è andato giù ogni 30 secondi è toppato, ma non vuole
2: Twitter. Ci vuole un file, allora questo è quello che voleva mettere ogni
5: caso. Infatti questo è pensato un nuovo
2: investimento. Un vero e proprio file valido, sì, un firewall router comunque.
5: Un nuovo DCD fra Mufdo e lo
0: scopo maestra,
2: sì, vabbè, comunque io ero pienamente d'accordo con questo riguardo il discorso della
6: macchina. Se vuoi posso strofinare un po',
5: cioè arrivare a quel punto, visto anche perché passa tutto da meglio,
6: ma non è che tutto questo è grafico,
2: vabbè, però separarlo non fa male, eh?
6: È anche un buon esercizio spirituale
2: separarlo, secondo me è ok.
6: Sì, però ci vuole spago,
2: ci vuole un spago, ovviamente.
6: Io contestualmente passerei a 10 come tipo di rete. 10, 95, 1, X.
0: Perché 95?
6: Perché 95 è per anni? Potremmo scegliere un altro numero, se vogliamo. 99 casa mia, era solo 10 è il Poetry, 10-8 è il caso di Morpheus. 10-4 se non ricordo male è casa di Grizzly, e, insomma, ci teniamo le reti tutti quanti su 10, così viene molto più facile quando, per esempio, quando qualcuno viene a casa mia io apro 10XXX per uscire e non c'è bisogno di configurare più un cazzo. Fine. Tra l'altro la convenzione che sto usando, che stiamo usando al poetry, è che per esempio a casa mia il gateway si chiama Rispetto ed è il mio portatile in questo caso. A casa di Shining si chiamerà Shining, quindi non c'è più bisogno di chiedere. Io mi sono messo Pallotron come nano terattile, quindi faccio add default gateway Pallotron, fine. La rete mi rimane uguale, a parte i settaggi che può fare quello che abbiamo fatto uscire oggi, però diventa molto più facile.
0: Perché fa il controllo, non faccio il 10
2: Boh, è un'idea.
5: Io manderei 168 la Triplas. Non ha motivo di essere appunto al
0: festeggio. Vabbè, non c'è.
5: Cioè, sì, parlavamo.
6: Potrebbero diventare tutti i PC che possono uscire per navigare. Potrebbe far comodo.
1: già possono farlo.
2: Sì, con tutta la rete a 192.168 possono farlo.
1: Basta aggiungere nel file.
2: Non è che in cui cambiamo però.
7: Ah, ma quella che è un po' più grande per te, non fai immagini.
2: Visto?
7: Dal CD, ok. Ma se io mi faccio un DVD del Dev HDA, non vedi
2: di che sta parlando?
1: No, io ci
2: stavo parlando di lei,
6: ma la chiesa di me.
1: Di quel giorno di HDA. Avevo avuto sempre un gas.
7: Sì, ok, però credevo all'inizio fosse una ISO.
2: Ma di che altro stai parlando? Stiamo parlando di un'altra cosa, non della rete. Pensavo.
1: Ma già lo sapevano i siciliani in D, quando dicevano mai a DD. Volevano dire, non è così.
7: No, ma io contemplavo questo qua, ho avuto un problema con la macchina, mi è sembrato un disturbo.
2: Peccato.
7: Sì, almeno loro l'ho fatto, il problema è morto il disco. È partito con un settore, poi dopo un paio di
2: anni.
7: No,
2: perché?
7: No, la garanzia c'era, è un anno la garanzia.
2: No, la garanzia della casa madre è spesso è 3 anni, molto spesso.
7: Ma la Maxor fa un anno di garanzia.
2: Se ne sei proprio sicuro? Guarda che io non ne sono così sicuro, eh.
7: Sul sito.
2: La Maxor ha acquistato la Quantum, la Quantum faceva 3 anni di garanzia, eh? Fibo, garanzia 3 anni. Forma di bene.
7: Mi è morto così, senza rischi, senza, in un paio di ore sono diventati 16 settori danneggiati, al terzo FSCK erano saliti a 150, c'è proprio cosa di ore, quindi è morto così.
2: Sono propagati.
7: Sì. Peccato, voglio dire, perché ho visto 15 giri, 27, 30 giri.
1: Sì,
7: no. No, vabbè, il disco di sistema non era un problema, cioè là ci girava solamente il sistema, ho perso le vecchie, la roba, tutte le cose del genere sono rifatte qua, le onde le tengo separate, le tengo su un altro disco, ci faccio meno accessi e tutto.
2: Altri punti?
6: No.
2: Mm? No? Un vale eventuale non c'è?
1: Vale eventuale era questa ristrutturazione della rete, che non era programma.
4: Si potrebbe fare.
7: Non direi che questo intanto
2: di parlare. Studiamo che la riscatta questa cosa.
1: Si potrebbe studiare. Il DNS comune, un bel di ospite.
7: Parlare di DNS interno.
2: Ah, ma stavo
7: pensando che gli internet hanno iniziato gli scavi.
2: Guardate di questa parte, metti la versione, a questo punto ce la possiamo guardare.
7: Ma passo fibra?
2: Sì.
7: Un po' come prima era il 2005, la notizia che era il 2005.

0: la gonna.
1: 这以前都没什么话题，
2: 干嘛？
1: 演戏。
3: Comunque questo fallo
4: molto citrico,
3: ma comunque me li sono segnato adesso nel to-do.
1: Poi mi sono accorti che tante persone avevano iniziato a fare questa cosa e allora hanno iniziato a chiudere le porte dopo la 3000. Si hanno iniziato a vendere diritti, tipo o in maniera flat, diritti pubblico, oppure a traffico. Cosa devi fare? Sì, a traffico.
4: Tutta la banda, 15 metri.
0: Vabbè, una cosa, quello che fa NIF è un DSL di esce da là.
1: Ah, la DSL di lì.
3: No, ci spengo.
1: Non lo vedi. DSL password, perché faccio
4: una faccia.
1: Vabbè, ma in due tagli, che tu
3: che bastardo che sei.
1: Password, guarda che era.
3: Un'unità bastarda la presente.
1: Internet limitato a 10 e il telefono sul telefono urbano per rubare il numero fisso era la promozione 6 mesi a 50% era 35 euro.
4: Tutte le telefoni urbane a migliaia
1: urbane interurbane a fisso
0: aspettano le passe.
4: Io aspetto,
3: perché aspetti i passi? Perché arriverà
4: qua si chiamavo
0: via di corrente
1: 2005.
4: Qua c'è il fatto che fa la cosa, non c'è una minica
0: scuola.
5: Aspetta, aspetta, hanno passato i pari?
0: No, sono gli altri.
5: E gli altri dove?
0: Gli altri dove?
5: Andiamo in tre.
4: Ma chi?
5: Chi è? Non mi posso sfiduciare, no?
1: Non posso aspettare, vai, un amico mio è stato lì.
5: Ma l'ho capito,
1: non mi posso... Ho portato il giudico lì, ho preso un SPT, gli ho scaricato 2 GB dati, in una notte. E poi l'ho preso, l'ho lasciato staccato, ho evidenziato le nostre cartelle con gli SPT.
0: Vai, che non eravamo allo stand dell'università, e io mi sono allippato, sono scaricato tipo... 800 mega di merda in un quarto d'ora, erano caricato 300k al secondo,
1: interno, fra interni,
0: poi mi sono accorto che ho tirato l'acqua che avevo già cancellato, fa il culo,
1: perché fra interni puoi fare quello che vuoi, cioè se tu puoi mettere un server open up, un server Apache, quello che vuoi, fra interni non hai nessun problema, tu lo avrai all'esterno della rete,
4: infatti sull'hoster ci sono
1: tutti quelli di X World, questi qua. Io scaricavo a 800 capo al secondo i film. E da me ce ne avete da spiegare anche 1 megabyte al secondo. Giuro. Era l'offset che mi faceva la banda, mi faceva il grafico, era 1 megabyte al secondo.
2: Senti, ma già sicuro, guarda, non per stare già una password.
4: Io ho pensato che forse non metteranno una
2: disse. Guarda,
4: ho parlato con Draven.
2: Chi?
4: E beh, che dice non è molto rassicurante, mi fa, però evidentemente di se sei il mondo.
1: CD non ufficiale.
2: È molto remoto.
4: Ma scusa, quando la facciamo me? Il genere tutto attorno all'anno coperto. Sono arrivati i microlosi.
1: Ma pure lui è il
2: ma magari il tuo è stato un errore di pianificazione, no? Dovresti farlo notare. Potrebbe essere, no?
4: Io una notte gli spiego. Ti chiamo?
1: Ma tu dove stai?
2: Ma fammi notare!
4: Mi passa il pedicco,
2: ma peraltro, gli altri non vengono a scendere per la terra, dovresti chiamare gli responsabili per far notare questo lì, questa...
4: Cosa stai dicendo?
2: Però il numero da Palermo, il numero della Telecom di Pino,
4: no.
2: Per la figlia.
1: C'è nessuno che mi sente, io voglio parlare con i responsabili. Dopo un mese dopo un mese che non mi hanno fatto un cazzo, non mi
4: hanno
1: fatto un cazzo, non mi hanno fatto un cazzo, non mi hanno fatto un cazzo, non mi hanno fatto un cazzo, non
4: mi
1: hanno fatto un cazzo, non mi hanno fatto un cazzo, non mi hanno fatto un cazzo, non mi hanno fatto un cazzo, non mi hanno fatto un cazzo, non mi hanno fatto un cazzo,
4: non
1: mi hanno fatto un cazzo, non mi hanno fatto un cazzo,
4: non mi hanno fatto un cazzo,
2: cioè comunque passi per te lontano, no? Il password resterà continuato a calare.
5: Infatti era si vede.
4: È stata proprio quella
1: passione. Anche se anche se la catena potrebbe essere cablata da Wind.
5: Attacco da lì?
4: Anche
5: da cambiare
1: la signora
5: di
1: morire.
5: No,
1: ma
5: sta
1: copiando,
5: no?
1: Era Wind. Era sotto l'ala protettrice di Wind, si dice.
5: Beh, perché attacco da là? Lo puoi fare?
1: Però i cavi ci sono, ecco, sono
5: non mi può vedere adesso.
1: Cioè, Telecom, Catania cablata. Con i tubi già passati, per cui potrebbero passare.
5: Ma dove sono?
1: Tranquillamente fornire servizi fibra ottica. Ma gli conviene? Visto che sta puntando sulla DSL a
2: fare. Ma dove sta puntando? Questa è la sono i cavi qua sono cablati. Io c'ho la
4: telecomunicazione.
2: Allora
4: ti porto. Con quella via assurda. Quella via assurda è quella casa che dice tu di avere a pedare, ma non è a pedare.
2: Lì a fuggi il culo.
4: E come di
5: massimo. Vedi dove è arrivato il video registrato, la copia registrata.
4: Bastardo. Ma me la vuoi fare?
5: La vuoi fare, no?
2: La sono Mascalucci.
4: Quella è Mascalucci altissima.
2: L'ultimo confine di Mascalucci.
5: Vedi com'è avvenuto.
2: Poi diventa. Si perde perché io non posso pedare, si perde.
4: Stamattina ci pensavo.
2: Quindi
4: ho detto vado giù.
5: È venuto, vero?
4: Come è pure io.
5: Vabbè, vai avanti.
4: Mi piaceva di giro, non posso
3: capire. Guardate questo petto, guardate questo petto. È emblematico del Media Lab.
5: Ah sì, vero.
3: Guardatelo.
4: Manda qui. Datemi un minuto.
3: Ma questo non c'entra un cazzo. Qui. Ah, c'è lo stacco musicale.
5: Vabbè, allora.
3: No, ti devi guardare questo pezzo prima.
4: Lo stacco musicale?
3: No. Dopo lo stacco musicale.
4: Ok, la roccia?
3: Sì, una roccia.
1: Come costruire oggetti interessanti praticamente il miliardo
3: il rumore è pazzesco.

0: Siamo andando a fare
1: vado a posare l'estaglio.
0: Quello che riesci dovresti fare l'abito di quel pezzettino. Tu puoi campionare il video?
2: Sì. Da come? Da dove?
3: Da che edizione?
1: Da quale?
3: Quella che mi sono...
4: Ti fai di Bibbix?
0: No, quella che me la tuchi.
3: Volevo fare il Bibbix di questo film, effettivamente.
2: Ma che film è?
3: Qualcosa che non mi deve dire.
0: C'è da fare il parodutto?
1: È un casino.
3: Cazzo, non ha senso. È un film senza trama. Scene così, buttate lì.
5: Figurino,
3: no, no, no.

Ah là là.

Ella. Ella. Alala. Alala.

0: ho fatto capire, no, qui Cristo l'ha detto in termini talmente chiari da far rapprendere i cari amici, da far accapponare la pelle. Per esempio, nella parabola dei pesci, Gesù, parlando del regno di Dio, paragona il regno di Dio a una pesca. Attenzione cari amici, perché noi siamo abituati a leggere queste parabole ma non ci facciamo tanto caso, come diceva la Madonna alla Salette, voi non ci fate mai caso, no? Invece bisogna farci caso a queste parole di Gesù. Gesù dice che appunto il regno di Dio, quindi naturalmente la nostra salvezza eterna, è paragonabile a una pesca nella quale si raccolgono pesci buoni, mentre appunto i pesci buoni vengono scelti e messi da parte, i pesci cattivi vengono buttati via. E Gesù a questo riguardo dice, siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo al versetto 49, così sarà la fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni.
1: A questo momento, diciamo, ora dovrei dare delle testate spaccando la tastiera, però non ho tastiere da spaccare qua, ma direi che funziona. Ora è da provare questa cosa, veramente da provare. Ora alla linea comando di Muse è possibile specificare l'opzione meno R con la frequenza. E così l'AIM la pianterà di rompere i coglioni con il suo scegliere le sue frequenze da solo. Che veramente ha rotto il cazzo.

Bene. Direi che è tutto ok. Ora devo solo ripulire il codice. Dopodiché lo proverò. Lo proverò e vediamo un po'. Sono molto contento di essere riuscito in questa cosa. E adesso stacco. Ciao.

0: ferma più.
1: E allora, ieri sera, sabato sera, fine settembre, fine agosto, esattamente sera il 28 agosto, con quel sabato, l'ultimo sabato del mese di agosto, io apro la porta di casa mia, dove esercito la decorazione di pranzo, costituisco, e vedo che a bloccare l'ingresso c'è una macchina, una Station Wagon Blue. Chiedo informazioni di chi fosse questa Station Wagon Blue e mi viene risposto da Colombia, che lavora abusivamente vicino alla mia abitazione, che sembra che i proprietari fossero dei poliziotti o dei carabinieri, non mi stabilisce comunque qualcuno che abbia a che fare con la legge in quanto lo stato delle testimoni, perché in realtà fossero lì per consigli di lavoro. Chiaramente la cosa mi nervosisce perché sembrava strano. Chiunque potesse fare un intervento investigativo che potesse evitare degli altri e bloccare un posto di parcheggio anche, cioè bloccando l'uscita di una casa e vedendo fuori andare a decidere di danni. Comunque comincio a guardarmi a destra, a sinistra, poter vedere chi sono queste persone e vedo che all'angolo della strada dove io ho l'abitazione, una prostituta di origine colombiana sta appoggiata al padrone e mi faccio segno e gli dico: se i proprietari di quella macchina perché non sono di lei, ed è dice: quando scendono queste persone io ho un modo per fare perché sono scansionato come faccio quasi sempre, mi rivolto a loro e dico: scusate, ma questa macchina qui non dovrebbe starci, io devo lavorare. E questi mi rispondono che stavano lavorando anche loro e sempre ridendo mi dico: ma dico, siete puntati anche voi? E fanno: no, che ho zitto, noi siamo della polizia, stiamo facendo delle indagini, anzi più di questa volta. A questo punto io la cosa mi intristisce più di tanto, anche perché sì, molte volte abbiamo subito abusi da parte della polizia, dei carabinieri, della finale, di tutte quelle persone che vengono risposte a fare dei controlli e che ti portano proprio la fascia. Cerco di avvicinarmi a da lì viene e mi dico: quindi una persona, la prostituta mi risponde che questi si hanno presentato un testimone e gli ha detto che erano dei poliziotti che appartenevano alla figlia di droga, ma che in realtà erano stati da lei perché pretendevano di chiedere di scopare gratuitamente e che in ogni caso lei dice di no, che non avrebbe accettato così giudicato, e che si erano fermati con un'altra prostituta e che avevano scopato da almeno due dei casi. A quel punto io chiamo il 112, non chiamo più la polizia ma chiamo i carabinieri e gli dico a loro che di avvicinare perché ci sembra che ci siano delle persone che si spacciano in poliziotti, chiaramente facendosi forza del fatto che queste persone straniere difficilmente riescano a capire un tessere

0: la cosa non è finita lì. Io ho rinunciato a tutto perché i lupi mi sembrano di scontattarli, hanno avuto la ricoperta da questa prostituta che quindi hanno fatto anche queste minacce, ma comunque dopo 3 giorni ne vedo precipitare a casa mia 7 o 8 carabinieri portieri del pezzettino, ma mi dicono, possiamo entrare? Dico, prego, desiderate. Se possiamo vedere casa tua, dico, ma avete un'ora di prestazione? Dice, ma non è una perfezione, potremmo fare così un'ispezione, un controllo. Bene, loro sapevano che dentro la mia abitazione, l'esercito, avevo una telecamera montata.
1: Questa telecamera?
0: Sì, perché uno di questi carabinieri che è detenuto in questa perquisizione era anche una persona che era molto contenta, perlomeno, che aveva abusato. Chiese pure di spegnere le telecamere per questa situazione. Ecco, se mi fa pensare, a questo punto loro fossero già conoscenza di quanto. Comunque, loro giocano per la casa, io a un certo punto tolgo la parola e dico loro, scusate, cosa state cercando? Se state cercando qualcosa e dite, non lo chiedono solo. Se c'è, se non c'è, non ve lo do, visto che non è una madre. Comunque lasciamo perdere questo, forse ho fatto anche uno sbaglio, forse ho fatto una violazione, non si privacy, forse ho omesso alle persone che sono state riprese quello che stava succedendo, però molte volte non si può fare, perché molte delle persone non sono quelle che sono state.

da tutti, anche la creatura è legata con un provvedimento che viene dal magistrato, che è tutto molto pericoloso, sono abilitato regolarmente come si fa, fotografato e prese

Comunque ho preso un po' di non ho ricevuto nessuna denuncia, anche perché le uniche che stanno nel proprio non denunciare sono tutte coloro i quali non possono denunciare, quando hanno solo lo stesso fatto, sono creati. Perché io quando mi sono dichiarato omosessuale sono stato riformato anche tutti coloro i quali appartengono a qualcuno di vita non possono avere rapporti con il tuo. E ancor meno rapporti di tipo prostituto, prostituto, cazzo. E ancor meno quando si lasciano scomodizzare anche i chiedono di porti. E allora a questo punto praticamente tutti dovrebbe essere informato anche di questo, no? In realtà dovrebbe tutelarci. Forte. E chi per tanto tempo ha ricorso omosessuale tra i tipi per le strade, tirando le pieghe delle parrucche, fotografando le nudi, fotografando tutte le posizioni, abitando le omosessuali, che invece sono noi, no? Quella è questa, la realtà. La realtà c'è, esiste, è difficile. Questi film dovevano

quello pure di adattare i corpi di tipo che si può mai farli cambiare, sono stati da momenti a persone. Questi film li ho fatti anche così, un po' per divertimento, per dimostrare in effetti quello che praticamente la gente pensa e come si fa con questo lancio, per il te cercato di comprare un traverso mini dotato, non lavoro, ma un traverso molto dotato. Era nato così come il gioco. La cosa che mi rammarica di più è che loro dissi che prima di fare queste riprese, che io, un ispettore di polizia, se era illegale quello che stavo facendo, l'ispettore mi disse che nel mio domicilio avrei potuto fare quello che volevo, e tutto questo è avvertato. Sì, con nome e cognome dell'ispettore di polizia, poi chiesi questa notizia, se era possibile, e mi rispose che non era, e questo ispettore aveva già visto questi film, e aveva visto anche colleghi suoi prendere la nessuno. La situazione è questa, siamo a poche ore dalle consegne dell'addotto, questo punto che siamo addotto, non c'è questo, qualcosa che si è tolta, che non è diritto, come dei famiglia accusi, usata, tra l'altro anche scritto sul verbale, quello che mi meraviglio è che il magistrato non stia agendo l'ufficio contro i carabinieri, perché nella loro relazione di sequestro non è che hanno detto siamo andati a casa di questo travestito per chiedere, dovevamo che c'erano delle armi. No, siamo andati perché ci hanno detto che c'era una telecamera. E allora perché non sono andati prima a cercarsi il magistrato di turno e chiedere un'autorizzazione per entrare a casa? E la magistratura perché non sta facendo l'ufficio? Perché? Perché la magistratura sicuramente non va alla palazzo perché non fanno una faccia, sta coprendo il creativo. A questo punto che sono? Che chi non è stato identificato dai carabinieri è stato identificato da questo punto, non è mai stato questa situazione. E a questo punto mi viene consegnato oggi, qui non ho notificato un nuovo atto, dove mi si dice che io ho ceduto, ho sfacciato, trovo. E che la cosa si evince da queste cassette e che per questo motivo trattengono le cassette. A questo punto non è più un problema di trattenere le cassette fino a quando qualcuno fare entro in 30 giorni da Verena, ma è un problema di indagine che posso durare anche 5 anni. Questi 5 anni loro, il magistrato, autorizza chiunque a poter portarci, rivedere, non rivedere, ritirare queste cassette. Ho capito che vogliono fare sparire, che possono fare sparire. Avrebbero fatto più bella figura se mi avrebbero detto, guardi, facciamo una cosa, bruciamo le insieme. Anziché continuare a mangiare l'infamità, una persona che non ha mai fatto questo, non ha mai spacciato, non ha mai fatto uso di droghe, posso anche dimostrarlo, dimostrando il genere, se vuoi fare le varie analisi.

0: El secretario general de la OTAN utilizó la segunda parte de la operación contra Yugoslavia. El canciller ruso Igor Ivanov declaró que no hay alternativa a un arreglo pacífico del conflicto en Kosovo. La Duma de Estado de Rusia recomendó a la dirección del país que brinde la asistencia necesaria a Yugoslavia en consonancia con la Carta de la ONU. El presidente de Paraguay reiteró que acatará el fallo en un juicio político que se le sigue en el Senado, cualquiera que fuese. Y ahora el detalle de estas y otras informaciones. El secretario general de la OTAN, Javier Solana, autorizó hoy a los militares aliados a pasar a la fase 2 de la operación contra Yugoslavia. En una declaración difundida en la sede atlantista en Bruselas, Solana señala que ordenó al comandante aliado para Europa, el general Wesley Clark, que inicie operaciones aéreas más amplias. Las fuerzas de la OTAN este sábado por cuarto día consecutivo atacaron a Yugoslavia. Según informaciones del Estado Mayor Atlantista, en las incursiones aéreas participaron de 100 a 200 aparatos que lanzaron unos 300 misiles. Además, otros cohetes fueron lanzados por buques norteamericanos que están ubicados en el Atlántico. Según los destacados de las agencias noticiosas, fueron atacados los suburbios del Estado.
1: We'll find out together as we count them down right here. I'm 20, the countdown magazine.
2: Up, non sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sta arrivando la polizia?
3: Sta arrivando?
2: È qua dentro?
3: È dentro al cortile.
2: È dentro al cortile. Abbiamo chiamato Agnoletto? Abbiamo Gabriella, abbiamo chiamato Agnoletto, l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente, già chiamato. E Cristina, Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiami i parlamentari.
3: Gli avvocati sono già stati contattati, sì, i parlamentari, qualcuno chiami i parlamentari.
2: Qualcuno chiami i parlamentari?
3: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova.
4: Sono qua?
3: Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela al microfono, per favore.

0: Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
0: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, seduti. Uno sgombero in diretta. Radio Gap, ragazzi, sta per essere
2: calma.
0: Sgomberata.
2: Siamo seduti, la calma. E mani alzate.
0: Ok, tutti con le mani alzate. Leviamo, quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
2: Noi non abbiamo nulla da dire. Non abbiamo
0: I telefoni
2: abbiamo
0: sono isolati. I telefoni
2: non abbiamo
0: sono
2: nulla
0: isolati.
2: Da nascondere. Ci hanno isolato i telefoni. Probabilmente ci hanno anche tagliato.
0: Ci hanno tagliato le linee, sì.
2: Ci hanno tagliato le linee. Sì, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
0: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate. Aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo. La porta per il momento rimane chiusa, sarà aperta. Ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se...
2: Non siamo isolati con i telefoni,
0: Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
2: ragazzi,
0: con l'esterno.
2: Telefonate, diffondete la notizia.
0: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
2: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
2: e
0: sono
2: questa
0: entrati.
2: Polizia fascista
0: sono
2: che è entrata
0: poliziotti
2: nella
0: radio.
2: Sede di una radio.
0: Manganello
2: in mano,
0: e casco
2: in testa.
0: Si sono mossa.
2: In questo momento fanno segno
0: la repressione
2: di
0: in diretta
2: di
0: su Radio
2: calmi.
0: Gap.
2: Sentiamo.
0: 4 celerini, 5.
2: Sentiamo cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio. Attenzione, non chiudete questo microfono.
3: Siamo tranquilli.

0: No,
1: Gabriele gli ha detto prima di andare a novembre, prima di andarsene da Mauro.
0: E mentre
1: cosa.
0: Tu sbrai,
2: ricordi che ne abbiamo già parlato.
0: Vai a grippare.
1: Eh?
0: Potrei aggripparmi?
3: Aggripparmi.
1: After.
0: After hour? No more, sono qua.
2: Ciao, come va?
0: Bene, grazie. Tu Tanfi,
2: mi racconti di bello.
1: Tanfi Lassi?
0: Sì, Lassi di cognome.
1: Bene.
0: Lassi di tempo.
1: Allora, chi lo fa il presidente?
0: È Asbesto President.
4: Non lo vuole fare.
0: Anna Carla.
4: Non lo vuole fare.
0: Anna Carla forte come segretaria.
5: Che ha fatto più di c'era. Anna Carla forte President. Vedi che bene potential.
2: No, no, no,
0: non puoi rompere l'amico così in maniera che tutti
4: ma non lo vuole fare lui.
5: Io voglio fare,
2: no,
5: voglio
2: fare. Devo capire bene cosa rischia il presidente.
0: No, allora perché devi farlo tu?
1: No, il presidente,
6: una carica onoraria.
1: Il presidente non rischia. Ma, il scusa, presidente
0: la prende in bocca.
2: No, io ovviamente non posso proporre me, io ve lo conosco lui.
1: Perché
2: hai coglioni. Io il problema è che se ci sono casini, io non sono capace.
6: Si spaventa,
1: no.
6: Lui si spaventa.
1: Allora,
6: scappi, se ci sono casini ti dai. Io invece mi incazzo.
2: C'è bisogno di presenza.
5: Ma vuole
6: essere incazzato.
2: In questo momento mi piacerebbe essere.
1: Allora,
6: se fosse questa mia
1: parola, il presidente, il presidente che poi in sede di atto costitutivo non si fa il presidente dell'associazione, si fa il presidente del consiglio direttivo, che è il presidente dell'associazione.
2: Allora, ma cosa fa il consiglio direttivo?
1: Aspetta.
0: Dirige.
1: Il presidente del consiglio direttivo ha con firma libera la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nel senso che se ci fanno causa, no, o contrario, se ci fanno causa, non potremo venire 800
6: mai il presidente.
1: Un rappresentante legale,
4: lui si rompe di andare a fare la
2: presenza. È quello il problema, vedi?
6: Lui c'ha molto.
1: Se non ci danno i soldi e gli devi fare causa, non ci potremo venire tutte a fare causa.
6: Risponde il presidente,
1: no? C'è una cosa.
6: Patrimonialmente
1: no,
0: con forza
1: no. Aldo muori
0: il vignolo,
1: il
0: vignolo,
1: no,
5: aspetta, il vignolo,
1: no,
0: il culo di vignolo,
1: no,
0: me lo prendono,
1: no, porco Dio, no, maledizione.
0: Olè, Aflaia,
2: un testicolo.
0: È partito anche questo
1: e presiede il consiglio direttivo e la sovranità. Assicura il funzionamento dell'associazione in collaborazione con gli organismi e con i singoli consiglieri. Cioè, cazzo, può nominare procuratori alle liti,
6: alle liti.
2: Perché liti?
6: Avvocati.
1: Nel caso, per esempio, Valdo rompe eccessivamente con gli altri, decide di sciarrearsi con noi.
6: Ci mette allora, un cane lì.
1: Io ritengo non voglio sapere niente.
2: No, mi domando, procuratore.
6: Procuratore
1: sfrugghiatile.
2: Tu lo insulti in spagnolo.
6: E siamo qua.
5: Io te la tutta la madre.
1: Può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
0: Gli atti.
1: Atti
2: impuri.
1: Atti.
6: Me lo
2: vedi che ci capiamo subito.
1: Ti danno un contratto, eccetera. Nomino procuratore per questa cosa.
0: Nel senso che procura tutto quello.
1: Sì,
6: può delegare.
2: Procura, cioè vanni a prendere due
1: chiamate.
2: Procura questa cosa.
1: E questo è il presidente.
2: Cioè non ci ho capito un cazzo. Il problema è che io di queste cose non ci capisco un cazzo. Capisci? E questo è il problema, io di queste cose non ci capisco un cazzo, quindi come potete fare un presidente non ci capisce un cazzo?
6: Dai, basta leggere, ecco.
1: Minchia,
6: questa
1: basta leggere.
6: È anche la documentazione,
2: è mando,
6: dai. Scritto così, ma te lo stai
1: dicendo
6: cosa devi fare.
2: La domanda è: cosa vuol dire essere presidente? Cosa vuol dire essere presidente? E questo è il problema.
1: Rappresentante
6: del popolo
1: dell'associazione. Rappresentante.
2: Vabbè, dai,
4: che tu devi avere a che fare con le parti che vengono.
5: Ma quella tu devi spiegare che interpretare i testi.
6: Ecco, esatto.
5: Le cose bene, gli interessa.
1: Benissimo. Allora, dimmi, si situazioni pessime. Qualche stronzo che si è associato fa come ci è accaduto.
3: No.
1: Benissimo.
2: Uccisione.
1: C'è,
2: vabbè, c'è una passa le vie di fatto.
1: No, c'è un articolo che io
3: dalla sodomia,
1: la via di fatto,
3: si
1: basta
3: dalla sodomia.
1: Mi sono scordato di inserire in questa cosa, ma l'ho già inserito, che
2: via di fatto.
1: Né il presidente, né il consiglio direttivo, né il consiglio dei revisori, né l'assemblea tutta o l'associazione tutta è responsabile degli atti di un socio, qualora non sia stato espressamente
6: deliberato,
1: invitato o autorizzato. Chi se ne è fatto?
5: Hai capito?
1: Ha preso. Altro.
2: Vabbè, i reati penali sono personali, quindi non è un problema.
1: Altro.
3: La fedina penale.
2: Ma la fedina penale non so se ce l'ho.
3: L'anello per la minchia.
1: No, sì,
2: l'anello
1: per
2: la minchia non lo posso mettere.
1: Signore, scusate, non c'entra, perché altrimenti il Gladio non avesse potuto fare meglio.
2: Ma.
1: Allora. Ma.
2: Però.
1: Eh sì.
2: Ma teoricamente.
5: Ah, sì,
1: va bene.
2: Economicamente cosa vuol dire?
1: Assolutamente, perché deve essere registrato come.
2: Va bene, io non ho ancora informazioni, aspettavo
6: allora
2: una risposta per ieri o per oggi del notaio a Palazzo.
6: Almeno un milione.
2: Perché sono sicuro che costa di meno, perché troviamo uno che conosco.
1: Allora
2: conosciamo.
1: Abbiamo 185 euro in cassa.
2: Va bene, scordiamo.
1: Democraticamente abbiamo pensato.
3: Donne nude.
1: Che ci mettiamo 50 euro a testa e che la cassa supplirà coloro che non possono far fronte democraticamente e in maniera del tutto
6: mi chiamano,
1: cioè se si raccolgono chi te cammangono se ce l'è senza dire ah questo ce l'è il mese minchia mi devi dare 8 euro e 55 perché non ho la minchia porco Dio si raccolgono i soldi poi chi te cammangono ce ne fa adesso democraticamente e essendo io prova cassiere e non farò il tesoriere e lo dico adesso
3: però lui
1: non farò il tesoriere
3: no?
6: Sì, meglio no, di Nicola
3: in bocca al presidente avremmo
2: no, comunque dobbiamo mettere una cosa sola

0: ormai su.
1: Ecco,
2: ormai anche io.
1: Ti spieghi meglio le motivazioni per le quali dunque fai il tesoriere?
0: No, tu devi fare.
3: Allora, lo stronzo si sta rifacendo al fatto che ti pare vedo caruso, tenore, cioè, ma è un pezzo in mezzo, lo stronzo si sta rifacendo un articolo dello statuto che nel momento della Costituzione si deve fare il primo consiglio direttivo, ovviamente,
0: e manina chi?
3: Che elegge contemporaneamente il presidente e il consigliere. Giusto, io il tesoriere non lo faccio perché non ho nessuna competenza in materia economica. Non so fare un porco dio di partita doppia, un porco dio di bilancio e
0: ai corsi di tennis ci penso io.
1: Ma io mando,
0: ma nessuno qua lo sa.
3: Guarda, no, e allora non le fare le domande.
4: Io per non la do
3: io. Questa cosa di no. Pazienza.
1: Ma posso
3: muori.
1: Posso chiedere il motivo di
3: perché non ho competenza.
0: Vabbè, ma neanche io ho competenza di fare il presidente.
1: No,
5: ma non esiste una competenza.
3: Sì,
5: mi
3: dispiace,
6: ma non è
3: per
6: competenza.
3: Quello che è, sei perfetto.
0: Cosa succede se temporaneamente posso fare
7: una persona che ci prende, così come tu ti stai prendendo?
0: Cioè, no, mentalmente
3: è un vicepresidente.
0: Devo via le peli, no, no, no, no,
3: no, come sei in carica
7: no,
3: tre anni?
0: Non è preso subito,
3: non
0: è
3: preso. Un po' di
4: quindi devi
0: può nominare in qualsiasi momento posso dare le dimissioni,
5: può nominare un presidente proprio
0: come
5: onore.
3: Codice civile tre anni,
0: che vuol dire non posso dimettermi,
3: ma per tre anni, anche perché se tu diedi soldi alla cosa sì, però io sono il presidente, però posso sempre dimettermi.
5: Guarda, sarebbe una complicazione avendo la firma dell'associazione.
0: Ma scusa, ma se muore
5: un ente si ritrova poi documenti firmati da te, documenti firmati da me, documenti firmati da lui, cominceranno
7: a
5: incasinarsi.
0: Vabbè, capiamo, dai, tre anni passano in tre.
4: Spresidenziati. Comunque, guardi, faccio vedere, Pam e Tommy.
3: Il tesoriere ha compiti bestiali, ha compiti di fare il bilancio,
6: redigere i bilanci,
3: no, che poi eventualmente
0: la
3: domanda fonde ti domanda
6: tenere il,
0: e chi li farà allora queste cose?
6: Il libro contabile,
0: ma che esperienza, tu hai esperienza,
7: ci vuole una persona,
3: io non ci sarò mai,
0: ci vuole una persona che si prende l'impegno, ma
6: secondo me il
7: posso dire l'impegno,
0: posso chiedere a mia madre che ha di queste competenze se ci fa un mini corso su queste cose, però ad una persona, cioè una persona si prende l'impegno, dice io lo faccio. E poi mia madre dice
6: lei.
0: Per fare questo e quest'altro ti serve fare. Sapere
6: chi
0: tutto questo qua
4: sa fare, parla
6: benissimo, quindi, il suo lavoro,
3: quindi di conseguenza si offre alla persona che andrà a fare il corso da domani.
0: Se mia mamma sembra
5: sì, tra l'altro io non la vedo drammatica per un altro aspetto. In realtà abbiamo pochissime camurie fino a quando non abbiamo finanziamenti all'esterno, cioè
3: allora,
5: non abbiamo obbligo di presentazione del bilancio,
3: cosa giornata, che io c'ho
5: mi va mi sa finire, vorresti essere così cattivo, grazie,
3: no, per
5: niente. Vabbè. Nel momento in cui c'è, nel secondo momento quando arrivano finanziamenti o comunque avremo quindi bisogno di dimostrare poi il bilancio, l'uso dei fondi e cose del genere, potremmo anche cercare di avvalerci di un commercialista.
0: Infatti quello che pensavo io.
6: Ma non è che un commercialista può essere una figura all'interno
3: del
6: deve essere una figura interna,
3: certo. E istituzionale,
6: certo, non
3: che quando tu parli di commercialista
6: quello è un altro discorso,
3: certo. Il notaio deve risultare la firma,
0: il problema è un altro, è che io mi fido di voi, non me ne fate un capo di un commercialista che
6: no, vabbè, il commercialista è una figura d'appoggio per eventuali consulenze, ma non è che
5: anche che ti aiuta a a
6: sì,
5: tenere il bilancio,
4: una mezzo,
5: in questo senso,
6: poi,
5: sì, certo, non che si sceda la figura del tesoriere di un commercialista, no, si avvale dell'aiuto
6: che
5: fa, certo, in questo senso.
6: Se no, se non c'è il numero,
0: perché chiesti? Perché io per farlo
6: dei soggetti che posso
0: usare, perché con i soldi dell'altro gruppo
3: rapporto.
0: È una cosa importante.
3: Io posso andare a scucciare tutti i decreti.
5: Lui sì, sarebbe assolutamente capace,
6: secondo me sì.
0: Ma se non è in contubernio deve farlo,
6: secondo me la
4: Consumata. Vabbè, vuole essere un po' precata. Ma vai, dai.
8: In consumata.
6: Vabbè, ma tu c'hai.
3: Tu stai scherzando.
6: Compatibilità.
3: Dura in carica 3 anni. Allora, per il primo anno io.
6: Beh, ma non è che ci sono grandi somme.
3: Con Giorgio, tra casa sua e Palazzolo, a farmi l'inventario del numero 1 monitor. Numero 2 monitor.
6: Anche, anche il patrimonio.
3: E via discorrendo.
6: Anche il patrimonio.
3: Va, va. Benissimo.
4: Che palle.
6: La valutazione.
3: Arrivano i primi soldi delle scuole. Arrivano i primi soldi di un cazzo di contratto perché andate a cambiare il culo del preside della Madonna con il culo dell'arcivescovo. Arrivano chi si eccetera. Come cazzo? Io non ho mai fatto partita doppia. Io non ho mai fatto.
4: Ancora questa partita doppia.
0: Ma che cazzo è?
4: È un campo di segno.
0: Ma già tu sai cos'è?
4: Anche
0: ma
4: la didattica no. Di compensazione.
0: Esatto, per tu parli partita doppia, noi per noi.
3: Porco Dio!
0: Ma la partita doppia è la partita a 4 a tennis.
8: Noi sappiamo solo quello.
3: No, non è quello.
6: Già sai che partita.
0: Domanda, domanda, domanda.
3: So che cos'è.
6: Noi pensavamo che la partita fosse.
3: L'attrazione gravitazionale, se è per me.
8: E noi siamo sempre solo il Kenner.
4: No, abbiamo spazio.
8: Noi siamo zero.
3: So tante cose. Ma che è? Mettere male su tutto di si cazzo.
0: Domanda, ma...
3: Non è.
8: Ma chi cazzo lo fa fare, ragazzi?
3: Anche perché
0: no,
3: è una figura funzionale,
0: ma serve per forza
4: una persona che per poter fare questo tipo di
6: ma io c'è da
4: una partita
6: di gran compito
4: qualcuno con la partita di
0: dare la
4: partita di qualcuno più o meno
0: di
4: meno per la compita
0: che
4: hanno
0: non vendere che una
3: cosa comunque
0: è difficile,
3: questo è un grosso scoglio, ma
0: deve essere registrato
3: se non lo un'altra volta al solito.
0: A proposito, merda di uomo, hai mandato il mio numero di cellulare a tutta la mailing list? Così anche Google se ne indecizza. Cerchiamo il numero di Marco Tizzoni su Google.
4: Non l'ho mandato a Pallotron?
0: Esattamente.
3: Madonna del mio Dio,
4: ma questo deve essere un sì che ridere.
3: Ma non me l'ha dato neanche a me.
0: Rompiamo le palle sulla crittografia.
3: Ah,
0: perché
3: le palle che andremo con Marco. Io
0: la Google.
3: No, non ci posso credere.
9: Ormai è pieno di 7.000 di mattina.
3: Certo,
0: non posso cambiare
3: il numero di cellulare. No, dico, c'è il cellulare,
0: il numero di cellulare, chiamate Ivan e gli fate sparire il numero intanto dalla micro, dai messaggi vecchi.
3: Vivissime
10: per no,
6: vivissime per
10: noi ci dobbiamo fare 120 km.
8: Ma chi è
0: lo so?
4: Winamp.
8: Ma perché così?
0: Ragazzi, noi ce ne dobbiamo andare. Ce la discutiamo al compleanno, se volete venire a casa mia.
3: Sì, diciamo,
6: vabbè, arriviamo a un minimo di
3: ragazzi, allora
6: sì. Se no,
3: allora zitti tutti, meno l'associazione è funzionale ai corsi nelle scuole intanto perché ci sono venuti a cercare, ma non a cercare ragazzi, cioè. Allora fonti accreditate, sono andata anche a parlare col preside del Bordolera, ve l'ho scritto, lo sapete?
10: Ah sì.
3: Fonti accreditate, se non li vogliamo mettere in difficoltà, ci vanno a presentare a fine settembre.
10: Sì, sì, a ottobre già, molte scuole i primi di ottobre non accettano più i progetti.
3: Che il Signore te lo renda merito ogni passo che butti e che ti illumini la
6: fonte. Ma già a settembre,
3: per cui associazione subito, sì che ti simpliciter, veloce e immediatamente. Progetto.
10: Ma te l'ha accordato il permesso?
0: Grazie di vederci, prego e buonasera.
3: Mi ha detto mandare?
10: Che ti ha detto Dorizio?
3: Mi ha detto, no, mi ha detto una
0: Sattorizio,
3: cosa.
0: Sattorizio,
10: ho parlato con lui oppure
6: comunque,
3: ho parlato con Sorrisi, ma mi ha detto una cosa ancora più interessante. Sì. Quando sarete associazione, non da me.
0: Domanda.
3: Non le dico la cena.
0: Domanda.
3: I divini direttamente dopo avete parlato e ponetevi.
0: Come fa già Romina ad associarsi dall'Austria?
8: Viene,
10: ma questa
8: tolta.
10: Cosa lui la
0: quando verrà
6: no, ma
3: abbiamo
6: la firma telematica,
3: allora prendiamo semplicemente
6: il programma.
3: i soci, oltre che frequentatori, ordinari, i benemeriti, cioè quelli
4: onorari.
3: No, i benemeriti. I benemeriti, cioè quelli che dall'esterno comunque hanno le stesse potenzialità dei soci ordinari, quindi possono immediatamente entrare negli organi decisionali
4: e fare i presidenti. Esatto. Lobo sarà da me in 10, sta qui una settimana.
3: Fare i presidenti? No. Secondo me solo lui lo può fare, perché voglio dire, della rappresentanza non me ne fotte un cazzo, perché è difficile che ci citino in giudizio, che noi citiamo in giudizio.
4: È difficile, lo dici tu.
3: No, infatti,
4: ci vuole un uomo di paglia,
6: ci vuole qualcuno, un capro, un caprone espiatore.
3: Però è importante che, per esempio, parlerà il presidente dell'associazione, che ci parla dei mappini che hanno su quando polizia un eccesso.
4: Perché
3: io
4: no? Perché no? La voce della verità.
3: No, io no.
4: Ma un vicepresidente non c'è che
3: non c'è.
4: Tiene mano non sulla spalla.
3: Non c'è. Dito c'hai, in culo. No, c'hai tutto il consiglio. Altra cosa, per esempio, allora c'è il collegio dei revisori che può essere scelto a, scusate, così per andare a fare i vostri
4: 8.000
3: chilometri. C'è il collegio dei revisori che può essere scelto anche tra esterni. Il presidente del collegio dei revisori ha un compito simbaronale, quello di sovrintendere al rispetto delle leggi e dello statuto. Quindi questa è un'altra persona anche al di fuori di tutto che deve essere
6: controllore
3: e strasgamata, cioè,
4: no,
3: uno
4: no,
3: spetto
4: è menomazione.
3: assolutamente schierato dalla nostra parte, la serie che si fa camminare sul suo cadavere prima che prendano uno di noi, lui soprattutto.
4: Vabbè, uno esperto è lui,
3: perché abbiamo deciso di
4: diamo che darebbe la vita e che imbraccerebbe armi è lui.
3: Ma c'è un problema.
5: Ma
3: c'è un problema, la reperibilità. Lui è reperibile?
4: Ma chi? Lui è reperibile. Lui, se io gli dico vieni, prende l'aerodromo e viene.
3: Sei sicuro?
4: No. Certo,
5: per associazione non lo so,
4: non
5: lo
4: sai,
5: con le nostre cose.
3: Lo fa per Riccardo Riosso, ma non credo per noi. Lo fa per Riccardo Riosso, ma non per noi.
4: E quando c'era il presidente tesoriere e scimmia antropomorfa?
3: Basta!
4: No.
3: Presidente,
5: consiglio direttivo,
4: il segretario
3: è il presidente del collegio dei revisori.
4: Il segretario che fine ha fatto? Un segretario.
3: Non c'è mai stato,
5: c'è un segretario dell'assemblea che dice il verbale.
4: Ma
3: è un'assemblea l'anno, però c'è
4: un finiva al caffè.
10: Trova sempre qualcuno.
6: Mi spiace,
4: sotto è lei.
6: La vostra famiglia
4: è lei, annientata.
3: Io non voglio molto bene, ma vorrei
4: sale di bambini nella linea delle vostre case. Cercasi personale qualificato per stoppare. Devi cambiare la scritta, se c'è ancora, sul sito freaknet.org. Io propongo: getteremo sale sulle rovine delle vostre case. Ti ricordi la scritta la notte non ci fu più luce, eccetera, eccetera? Cazzo, rischiarare la minchia del culo.
3: Che carina con la cannellina.
4: Ah, rischio di scavare? No, niente. Getteremo sale, spargeremo sale sulle rovine delle vostre case.
3: Quindi?
4: Bene.
3: Perché questa cosa?
4: Così. Una maledizione generica per chi entra.
3: Sì, d'accordo. Quando la facciamo questa situazione?
4: Non lo so.
3: Detto da me, ma soprattutto confermato da Giulia, i presi
6: sono
3: in imbarazzo, se vieni presenti a febbraio queste
6: no,
3: cose.
6: No, ma anche a settembre. Ma anche a settembre.
4: Ma la cosa è divertente, lo sai qual è?
3: Qual è? Imbaranoia.
6: A settembre già è
3: punito.
6: Al limite.
3: Infatti, lo vedi, lo sto dicendo. succede?
6: Non c'è, se l'associazione non la fai tipo fra tre giorni e le presenti subito questo benedetto progetto, non ci arrivi perché il consiglio d'istituto decide ora.
10: Sì, no.
6: Consiglio degli...
3: A volte io passassi a preparare
6: no, è così. No,
3: è così.
6: Non ci arrivi. Sì.
4: Anche perché.
6: Ma tanto scusa, dopo per formare l'associazione bisogna individuare i soggetti e andare dal notaio e basta, non è che devi fare chissà che.
4: Scusate.
6: Individui i soggetti, prendi l'appuntamento al notaio, ci vai subito, c'hai già lo statuto, buonanotte. Aggiungiamo quelle quattro voci, tre voci in più.
3: 400, perché ricordate
6: quello che,
3: tutto quello che
6: non lo volevo dire,
3: dopo dovremmo fare.
6: Ci mettiamo anche danza, l'interessamento degli anziani,
3: che...
6: quello che è tutto, però deve esserci...
3: Dimostrazione di organi gestali,
6: sì, orge, tutto.
7: Sì, vediamo, però ci dimentichiamo che la bassa,
6: ben
7: bassi,
6: ben bassi, culti, come dire...
3: Io ho un tesoriere, che
4: se ne stai chiedendo a Milano, sbirro,
6: a Milano, alla Bocconi, meglio, vai.
3: Una sola volta l'anno.
7: Ma scusa,
4: io devo andare,
7: mettiamo
4: via Rosa,
7: dai, metti
4: i soldi in aumento,
7: i soldi come me li mandi, non vai a postare, ti tiene qualcun altro, a questo punto lo fa direttamente questa persona che c'ha i soldi e le carte alla
3: ora, grandissima cisterna
7: di stronzi
3: idraulica dotata di sistema,
7: bella, però,
3: di sistema a bomba, se lui ha la firma legale si parla per un conto corrente, certo. Anche un conto banco posta
7: a nome dell'associazione,
3: c'è,
6: tu devi solo
3: c'è
6: firmare,
3: c'è il garantito. E è questa l'associazione.
7: Non dimentichiamo
3: la legale significa questo.
7: Non dimentichiamo di includere veramente tutto quello che serve.
4: Ora posso dire una parola?
6: Le voci si aggiungono in un attimo.
4: Sì,
6: anche
4: una parola.
6: Si aggiungono adesso poi.
3: Allora, un attimo,
4: la parola è questa. Noi vabbè.
3: Smettila. Ma anche perché ascolta.
4: Anche se noi in settimana facciamo questa cazzo di associazione. Poi i corsi alle scuole, chi minchia li va?
3: No,
4: abbiamo tutta questa gran premura.
11: Io sono fuori. Cristian è stato, mi ha fatto suo portavoce della stessa cosa, cioè lui è anche tirato fuori le cose per le scuole. Perché non ha il tempo e non ha, abbiamo troppe scadenze
4: infatti,
11: per lui.
4: E poi ecco, lui non c'è, Cristian non c'è. Io non ci posso essere. Poi che su cosa facciamo?
6: Ma allora scusa.
4: Chi cazzo li fa queste cose alle scuole? Lui è fuori, Catania.
10: No,
6: lui non c'entra.
10: Per le scuole, le scuole durano un mese,
6: ma sono 30
10: massimo.
6: Giorni, 40 giorni, 40 ore.
4: E si va a 40 minute.
10: Massimo.
6: Ti pare le scuole. No, non è che fai un'ora, fai due appunto. Massimo 40 ore fai.
3: Voi, lei
6: hanno altri corsi,
4: è sempre
6: 40 casi,
4: ore
6: non te le fanno fare.
4: Ma 40 ore li può fare una persona sola,
6: certo,
4: e se la persona quel giorno non può venire che fa? Ci chiedono
6: no,
4: il giudizio,
6: no.
7: Ci sono questi problemi,
6: una persona sola a 40 ore
7: che
6: li può fare
7: dicembre,
6: bene.
7: Tu non c'eri.
4: No, io ero in bocca al
6: corso. Ti pare che cos'è? 2-3 settimane di lavoro?
7: Alla
6: carica.
7: Ci mettiamo d'accordo noi sulla cifra.
6: 2 ore alla volta.
7: Comunque, l'importante è andare a 14 ore. In 2 settimane, in 3 settimane, in un mese.
6: Ma
7: 14 ore, stop.
6: E per giunta già i presidi li devi ringraziare perché hanno un sacco, i ragazzi hanno un sacco di altri corsi, cazzate, eccetera.
4: Perché a me queste cose, questi abbagli e queste cose fatte di corsa non mi piacciono.
6: No,
10: ma non è di corsa, prima che ti inizi il corso.
4: No.
6: Ma te lo fanno fare tipo a marzo.
4: Non voglio dire questo.
6: Marzo, aprile.
4: La cosa è che noi ci stiamo facendo abbagliare dal discorso della cosa, che ne parliamo già da 5 anni. Ci abbiamo perso tempo a farlo.
10: Ma
4: il problema non è questo, perché
10: se
4: noi la facciamo, se noi non ci arriviamo lo stesso.
6: No, perché se fai la
4: a parte che non vabbè, a parte noi che ci arriviamo, cioè ci potremmo anche arrivare perché con una cereale abbiamo delle pendenze, quello ci viene a chiamare e tutto il resto. Ma il problema è poi che questi corsi chi cazzo ci va? E poi
6: chi ci vuole andare?
4: Io lavoro fino alle 6.
10: Ma dove?
4: A Catania.
7: Ma ci vuoi andare?
4: Che non ti pagano l'acqua.
7: Ma ci vuoi andare? Ci vuoi andare? Io l'anno scorso l'ho fatto. Sono tipo 20
4: ma poi
7: ore.
4: Devo studiare io dopo che l'ho messo
7: sono
4: andato per
7: di palle. Io prendevo solo 2 ore di permesso.
4: Questa è la rottura.
7: Cioè andavo alle 8, alle 3 ero fuori.
10: Tra di voi, scusa, anche
6: io
10: devo studiare e lavorare.
7: Guarda, questi
6: un'ora,
7: corsi
6: un'ora,
7: me
6: un'ora, un'ora in un
7: 10
6: giorno, due ore, che fanno
7: le
6: puoi
7: fare?
1: Io ho allenamenti, studio, lavoro.
10: Vabbè, in questo
6: periodo
10: ve lo dividete.
7: Sesso poco, quindi. Va bene, io me ne devo andare, grazie, arrivederci.

0: Allora, quello così che ci interessava era eventualmente con le persone che in questo momento sono collegate in chat, sentire un po' i pareri, nel senso che in realtà anche tra di noi non è sempre facile capire qual è la posizione più corretta, nel senso. Le ragazze in strada, le ragazze in casa, le ragazze in casa autogestite, le ragazze in strada autogestite. E poi una cosa che così ci tenevamo a leggervi, è l'introduzione a uno dei libri che sono stati scritti sulla storia del diritto alla prostituzione, inteso come diritto ai diritti delle donne di gestire in qualche modo la propria forza lavoro. L'introduzione di questo libro, fatta da Roberta Tattafiore, dice così: io non dico affatto che la libertà è vendere il proprio corpo, o meglio, la libertà è un'altra cosa. Vendere il proprio corpo, vendere le proprie braccia, vendere la propria testa, sono cose che non c'entrano con la libertà. Fanno parte della condizione umana. E questo così, era un po' quello che volevamo lanciarvi, non parlare da un punto di vista giuridico, della posizione che potrebbe assumere la prostituzione in Italia da adesso in poi se venisse approvata questa legge. Però proprio da un punto di vista di che significato ha per delle persone, donne o uomini che siano, vendere la propria forza lavoro. Per cui ci sembrava interessante così lanciare questo sasso, inteso come io vendo la mia forza lavoro come operaio, io vendo la mia forza lavoro come prostituta, io comunque ho poca libertà di decidere se poterlo fare o meno, cioè se potere o meno decidere di vendere la mia forza lavoro. Ci sono alcune persone tra di noi che con le
1: Avanti.
2: San Michele. Già, San Michele c'è tuo fratello.
1: Vediamo quando con il
3: Ma
1: fratello.
3: perché c'è un regista? Ah, non dorme!
2: No, no, io dormo tranquillamente, sei tu che da oggi non dormirai più.
1: Mi sa
2: Ti
1: del
2: torturo.
1: figlio, mi sa del figlio.
2: Mi sa del peggio, no.
4: Vabbè. Mamma mia.
2: Quanti ne hai? 21, 22. Che studi?
1: Chimica.
2: Studi chimica.
4: Io studio religione.
2: Teologia. Ma che cosa è teologia?
4: Geologia, c'è pure.
3: Geologia.
1: Bella, la
2: verità. È bellissimo studiare,
1: la
3: teologia
2: è bellissimo. Oddio mio.
1: Amo le secrezioni vaginali.
2: Perché mi hai abbandonato?
1: Tutto questo bordello dove si fa? Siete veramente degli animali.
4: Ma
2: quanti anni ha? Da dove viene? Perché?
5: Si chiama Erika, la minima, è piccola, è del 92.
6: Ma 15 anni
2: 92,
1: no,
2: sì.
1: No,
4: del
1: ormai
4: 52.
2: Quanti anni ha?
5: Allora, è mia sorella.
1: Sì, ormai vi gestroiesi.
5: Sì, allora, è mia sorella, sta andando a fare 15 anni, forse a 10 anni.
4: Sei del 52?
5: Si chiama Erika la minima. Stanno di mia sorella. Mia sorella è del 92.
2: Quindi
5: sì, il fatto che ormai
4: fai ordine della
5: o troppo grandi sono buone, troppo piccole no.
1: Porca
3: puttana.
5: A parte c'è sto fenomeno.

0: Non sono buone, le mammone
1: e le bambine
2: e le porcone.
0: Ragazzi, poi non ce ne sono.
2: Genna, perché sta passando
3: Santo padre.
4: Allora, fate. Ci siamo?
3: Dai.
4: Voi due presenti.
3: La parola
0: su chiunque.
3: Allora,
0: chiunque.
3: Ram, inizi.
0: Cominciamo.
3: Cominciamo. Dunque,
4: siamo tutti.
0: Qui manca la. Occhio, allora. Ce ne facciamo, sta arrivando.
3: Vabbè, no.
4: Chiama fisica, no, vero?
0: Allora, questa riunione la facciamo andando perché
4: allora,
0: è bello.
4: Tre ore ho detto, allora, tre ore, allora.
0: Allora.
4: Coddio.
0: Allora.
4: Ben.
0: Allora.
4: Ben.
0: Dunque.
4: Ben.
2: Ma ti piace di più allora o dunque?
0: Would you like?
2: Quali sono i punti all'ordine del giorno?
5: Allora, dal secondo a chi? Prima cominciamo gli argomenti.
2: No, allora facciamo una cosa. Cominciamo dal piccolo e andiamo al grande. Quindi cominciamo con le cose strettamente inerenti a noi, proprio quelli che siamo qui, poi passiamo alla cosa del poetry, poi passiamo alle cose del poetry fuori, poi passiamo alle cose più grandi.
5: Va bene.
6: Allora, non vogliamo i fratelli
2: dei Parrini e della
3: Concordano.
2: Una stretta parentela.
3: Questa è una
2: chi vota sì.
3: Una stretta parentela.
4: Devi andare, non hai capito,
0: come
4: devi
0: andare. L'assemblea ha deciso che
3: è finita. Poi secondo ordine. Il finocchio.
5: Allora, aspetta.
2: No, allora, cominciamo.
0: Urani impoverito per Jovix.
3: Il finocchio selvaggio.
2: Vabbè, cominciamo con una cosa che ho io in testa, che ve la volevo dire, tanto è una cosa del poi. Che riguarda il discorso ADSL, il discorso connessione e il discorso macchina. Io pensavo una cosa, siccome per il momento abbiamo questo problema dell'ADSL che dobbiamo aspettare, vedere che cazzo di connessione dobbiamo fare, tutte queste minchie.
3: Avevamo detto Alice.
2: Avevamo detto Alice?
4: Chi l'ha detto? Ma tu sei deficiente online.
3: Hai detto tu.
4: Forse gli aveva detto
5: io online ho fatto dei preventivi. Se voi l'avete visto,
2: quelli dei.
5: Abbiamo aggiunto l'altro, quello di.
4: Hai visto Chipnet?
5: Due mega, no.
4: Io ho scritto Chipnet, sembrava interessante.
5: E c'erano. Si parla di una 2 mega con un IP. Perché la cosa essenziale è meno avere un altro IP, perché secondo me serve.
2: Aspetta, perché noi ci perdiamo da quello che
5: va bene.
2: Aspetta un attimo, prima fammi questa cosa. Allora, siccome per il momento siamo fermi per quanto riguarda le macchine, abbiamo un mare di macchine accese che non fanno un cazzo, abbiamo un commercialista che non è visibile. Siccome questa cosa passerà a tempo, perché non si tratta di una settimana, passeranno almeno altri 2-3 mesi prima che abbiamo ADSL.
5: Sì, infatti.
2: Io direi una cosa. Ristabiliamo almeno i vecchi, se visto che non possiamo fare l'idea dei servizi che ci è venuta l'altra volta al compleanno di Graziano, l'idea che dobbiamo offrire servizi, ristabiliamo almeno i servizi di prima, che sarebbe almeno la fascicella di commercialista, il web di commercialista e eventualmente facciamo partire il discorso delle fascicelle.
4: Come?
2: Su altre porte. Pigliamo commercialista e portiamolo su una delle connessioni nostre. Cioè, portiamoci le macchine a casa.
0: Sì, ma su qua.
2: Commercialista, una macchina, cioè, commercialista al limite con Razzini bella. Per fare free shell su FreeBSD per dire. Oppure lui voleva registrare un domino e fare
4: mail. Che senso ha? Con Razzini è sempre stato dietro l'intranet.
2: Sì, no, perché lui voleva fare il discorso delle mail su FreeBSD.
0: Tutto dall'altro funzionava.
2: Fare un servizio di mail. Al limite, voglio dire, se vogliamo fare sta cosa, ubbiamo e lo mettiamo su una delle nostre DSL. Voglio dire, io ho DSL a casa. Poeta ce n'ha una, Jenna ce n'ha una. Commercialista, no. Vabbè, teniamolo fra gli anziani, fra il guru, niente da togliere ai ragazzi, però voglio dire, è più normale che il commercialista o sta da me o sta da te, in modo tale che aggiorniamo il DNS e il commercialista lo teniamo su, rimettiamo le script, rimettiamo le pagine, o no?
5: Il resto delle macchine?
2: Oh, il resto delle macchine, che cosa serve? Allora, se vogliamo fare partire il discorso di freeshell.eu.
4: Servono le porte forwardate sui VAX esattamente come erano prima.
2: Le porte su VAX ci sono già.
4: Le 17666.
2: Sì, l'ho già fatto. Il progetto DECnet già ancora, ora come ora funziona?
4: No, la rete DECnet è una cosa, le porte forwardate
2: non
4: per
2: ci
4: accedere
2: sono.
4: Direttamente
2: le porte
4: da fuori
2: non ci
4: è un'altra.
2: Non ci sono, ora come ora. I VAX li lasciamo qua, forwardiamo
4: per
2: le
4: porte. Per forza li lasciamo qua.
2: È normale.
4: Sì. Uccido chi li tocca.
2: Al limite ci possiamo portare le.
4: Sì, ce l'abbiamo l'accesso root.
2: Allora. Sì, però sì, il discorso di commercialista ce lo dobbiamo portare via per forza. Chi se lo tiene?
4: Tu.
2: A Siracusa? Significa portarmi a Siracusa. Dai, picciotti, chi cazzo c'è?
4: Per me io ce l'ho la DSL a casa.
2: Non lo puoi tenere da te?
0: Per me io bene non ne ho.
4: Perché no?
2: Ok, se lo tieni una sbesta a casa.
3: È stato
2: vabbè, ciò significa che ora.

0: 3-4 mesi fa che cresce il vitello, lo sto pagando io, vabbè, non è un problema. E l'avevo dato al Poetry per fargli il discorso delle fiscelle, no?
1: Su tutte le macchine.
0: Fare fiscelle su tutte le macchine che abbiamo. Mm-hmm. Si può fare tranquillamente.
1: E poi funziona, già quella era configurata prima, ti ricordi?
0: Sì. Ora, se ci portiamo le macchine della DSL, io configuro il sito, che lo faccio girare o sul commercialista o da me, non ha importanza quello.
1: Diversamente.
0: A seconda delle porte dove sono messe le DSL, io dico, se volete connettervi qua, andate su questo indirizzo, se volete questa connettervi porta, qua, andate su questo indirizzo. Ci sarebbe da per fare questa cosa, ci sarebbe da portarsi le SAN, le Spark, almeno le tre Spark.
2: Perché portarsi le Spark? Ma che sei impazzito?
0: Un'altra volta ti spiego.
2: Portarsele dove?
0: Ah, su una DSL.
2: Ma qua?
0: Per fare
2: cosa
0: accesso?
2: Fanno? Ma qual è il problema? Sono sempre state qui con l'accesso. La gente entra nella nostra internet e va sulle varie macchine. Dobbiamo, boh, dobbiamo avere 15 IP, uno per ogni macchina? Mi sembra una stronzata.
0: No, uno per ogni macchina no, però come cazzo...
3: Sì, ma ora il problema
2: è quale? Ma che storia che qua devono stare?
3: Il problema è, ci stiamo allungando le tempi, ci stiamo andando, non so il perché stiamo allungando i tempi di questa DSL.
0: Stiamo allungando i tempi perché dobbiamo decidere che cazzo con le
2: tempi. Dobbiamo farla perché siamo tornati ai tech meeting. E ora sì, la facciamo.
1: Infatti, perché non li
3: giro? Perché invece cioè, ci sono i preventivi già messi online.
0: Ok, vediamo sti cazzi di preventivi. Dai.
3: Io ho fatto.
4: Facciamo allora.
3: Dai. C'è un sacco di lavoro da fare.
0: Dai, vai.
3: Almeno sbrighiamo una cosa e ne facciamo un'altra.
4: Mi fa male.
2: 40.000 sotto diretto nella tua
5: okay, facciamo Alice 20 di... mega
3: Poetry,
0: io ho Alice 20 mega a Tassiracusa, raga.
1: Ma quanto vale?
0: No, Alice 20 mega, no,
2: bella troia,
1: libero, libero, infatti è libero, ma
4: perché è bella troia?
0: Libero 20
2: Alice
0: mega.
2: 20
1: ma quanto paghi?
0: 36 euro al mese.
2: Minchia, i genitori di Giulia si sono fatti togliere Alice a casa e non hanno pagato una bolletta di Alice, gli hanno staccato il telefono. Bastardi, gli hanno pure staccato il telefono. Allora qua sì, non si capisce un cazzo, ma comunque.
3: Te lo spiego.
2: No, sai perché andrebbe fatta una tabella proprio tipo foglio di calcolo.
3: Sì, ma come
2: e
3: lo
2: così
3: fai?
2: Io devo andare a scorrere
3: ogni no, il problema è che Media la ha una fascia
0: che fa schifo.
3: Che fa schifo.
1: Ma trovo un
3: che
1: è...
2: vabbè, cioè... una tabella si fa con table TDR.
3: Sì, ma poi di fase le fascia, no, per davvero.
2: La fascia una è vecchia.
3: La fascia che c'è in Media è bene, non mi ricordo che era uno.
2: Abbiamo detto Tinette che è troppo alto, no?
0: Sarà tipo lo
2: il problema è un altro. Alex, fatemi parlare. Alex sta prendendo contatti con Unibit.
0: Sì, questo lo sapevo.
2: Per i discorsi Eoli e tutti gli altri progetti in corso. E quindi mi diceva di aspettare a fare questa cassa DSL perché potrebbero portarcela quella di Unibit.
3: Direttamente, infatti.
2: Direttamente, a prezzi concorrenziali. E beh, quando se ne parla, aspettiamo il tempo necessario, che dobbiamo fare.
3: Comunque io intanto vedrei di discutere sì, sopra il preventivo.
2: Tanto ce l'abbiamo già il DSL, non abbiamo tutta questa retta, voglio dire.
5: Sì, ma
0: non possiamo
3: pagare. Non possiamo stare, capendo. Intanto dobbiamo, anche secondo me, dobbiamo pagare qualcosa ogni mese.
2: Questo allora è un altro discorso. Vabbè,
1: se
2: sì,
1: dice, quello, perché se no, dice non c'è bisogno, faccio una donazione di una mia DSL gratis.
3: Perché lui parlava a me, mi ha parlato di persone e mi ha detto sinceramente. Ho visto, ci dividiamo, mi ha detto da questa parola, ci dividiamo la DSL a mese. Però non c'è sì, sì, tre mesi già che ci siamo attaccati noi con la sua
2: Energy, capisco che
0: vabbè, facciamoci la, vediamo, vabbè, facciamoci la DSL, vediamo sti cazzo di preventivi. No, non aspettiamo il bus.
3: Allora
2: no, non aspettare una stronzata, se permetti.
0: No, aspetta, io cioè
2: vale, sabato oggi torna Alex e mi faccia spiegare la situazione, scusa.
1: Tu all'aeroporto.
2: Ma tutta questa fretta cos'è?
1: Alla fine
2: qual è questa fretta?
0: La fretta è che il fatto che siamo attaccati alla DSL di quello.
2: E per quello non ci sta facendo nessun tipo di problema.
0: No, sì,
3: cioè,
2: no. Quando mai?
0: Ma ti senti quando parliamo? Adesso l'ha detto lui.
3: Ma ha detto l'altra volta che voleva essere pagato i mesi.
2: Questo non è un problema. Questa è una cosa che
1: sembra. Senti, ragazzo, quanto vuoi?
3: Metà all'uno.
2: Non è un problema.
1: Dici quando vuoi? Non ci deve, non ci deve andare, tieni i soldi, e tu ti puoi dire.
3: Metà a lui, ci vediamo. Io l'ho parlato chiaro, se mi ha detto metà di segno a lui. Non ne capiamo allora, ne stiamo capendo.
2: Ha detto metà.
3: Metà.
2: Ma quando vuoi, metà. Ha detto metà.
3: Paga lui 40 euro al mensile.
2: Bene.
1: Quando?
3: Paga.
2: Sì, perché ha anche il VoIP e altre cose.
3: Il VoIP e altre cazzate.
2: Va bene.
0: E io gli pago il botto a lui?
2: Sì, dato il favore che ci sta facendo. Vogliamo farci i conti dei 3 euro, li togliamo dal... Scusa, che senso ha?
1: Ma secondo me...

0: dirgli: senti, quando vuoi tu magari ci potrebbe dire, ragazzi, datemi invece di 60 euro che verrebbe il 20 e 20, ci potrebbe dire datemi 30 euro perché altro volevo fare un regalo, una cosa, che fa, non può fare, non ho capito.
1: Cosa c'entrano 60 euro
2: se
1: adesso?
2: Chi ti ha detto che chiaramente la sala spatta la linea in due?
3: Scusa, 20,
0: ma che cosa stai dicendo? Forse che lui stesso non dice, vabbè ragazzi,
1: ma si è detto metà.
4: Metà ha detto.
0: Minchia, non lo so.
5: Allora, mambo, fammi rullare di che
4: allora ci riscusiamo di ste prendi, aspettiamo il limite un altro mese, dici minchia, aspettiamo un altro mese, vediamo come va. Ma noi non abbiamo discusso del preventivo che dobbiamo fare, subito facciamo il preventivo, poi ci urliamo ancora.
6: Allora questo significa che per il momento non abbiamo DSL.
1: No, perché ce l'abbiamo.
6: Non abbiamo, nel senso che abbiamo quella nostra, quindi non possiamo fare il discorso del WP, forse, quindi sì, per media la cosa può fare.
1: Il WP non ce l'avevamo manco prima, quindi il problema non si pone.
6: Ma il problema si pone, perché abbiamo due macchine adesso.
1: E il commercialista abbiamo detto che me lo porto io.
6: Perfetto, buono. Quindi per la DSL dobbiamo aspettare.
0: Però aspettiamo. Sì, ma abbiamo un termine in scadenza, non possiamo aspettare.
1: Comunque devo fare la disdetta a Telvia, quindi passerà del tempo, 15 giorni circa.
0: Andando
1: la campagna non disdetta subito con
4: Marco. Sì, no, disdetta subito.
0: Andando.
4: Il problema è quando l'attivo non ha DSL. Ma intanto noi ci abbiamo fatto passare in automatico.
1: Erano altri tempi. Come?
5: Non decade in automatico Telvia, dato che...
1: No, non è detto.
4: Perché loro poi avevano anche il contratto aperto, capito? Cioè, siccome l'azienda è fallita...
1: In teoria, siccome Telecom gli ha staccato le linee, dovrebbe aver staccato anche Dislam, che sono le connessioni a livello di centrale. Quindi noi potremmo già farci una nuova linea, probabilmente.
4: Però...
1: Questo mi diceva Vampire. Infatti, a lui gli hanno attaccata subito la linea, in effetti. Perché hanno trovato la linea dati libera.
0: Vampire che si è fatto? Si è fatto?
1: Non lo so, Vampire si è fatto una cosa grossa con un sacco di IP. Paga tipo 200 euro al mese.
2: Ah, ecco. Ma mega baia.
4: Cioè al momento la migliore offerta secondo me
1: qual è?
4: NG a livello di
2: sì, ma stai a ciavagliare per fare soldi a mattina.
4: Come sono fatti? Non è che la stiamo facendo qua la cosa.
1: Intanto vediamo quello che abbiamo nelle mani. Ma cosa vuol dire 108? È l'anno, il mese?
4: Allora, con il statico è 108 euro.
1: Cosa? Tutto compreso?
4: No, soltanto l'IP statico all'anno, euro 108.
1: Madonna,
4: è tutto compreso, con più 108 euro e la DSL viene 511 euro.
1: L'anno?
4: Sì. Abbiamo messo con l'IP statico vengono euro...
1: 80. E con 8 IP?
4: Con 8 IP vengono euro 691.
1: Che sono 115 euro a bimestre. 115 euro a bimestre, abbiamo una linea con 8 indirizzi IP. Bella.
2: Quanto abbiamo?
1: 2 megabit e 256k.
0: In upload?
1: 256.
0: Sempre da merda, 256.
4: Invece se parliamo del 515...
0: 12.
4: Ce ne andiamo alle stelle. Tipo 100...
1: Le 512 costano un inferno.
4: Tipo 150 con 0 IP. 150 euro al bimestre. Con 0 IP, va. È da decidere sta cosa qua, perché non penso alla fine.
6: No, ma scusate una cosa, ma libero non ci arriva qui.
1: No.
4: Qua nemmeno qua, Tiscali.
5: Non è bastata l'esperienza che abbiamo fatto noi in Ergio.
4: Io ho provato anche per me, ho provato nel numero di cose, Tiscali non ci arriva.
1: Non arriva più manco la 4 megabit che hanno dato a lui, che chissà come cazzo ce l'hai.
4: Qua arriva 4 megabit.
1: Cioè dicono che non la fanno e non l'hanno mai fatta.
4: Però in pratica...
1: Io ce l'ho, 4,8. Pazzesco.
4: Allo stesso prezzo.
1: E in upload 320.
4: La prende 4
1: megabit. Io ce l'ho. 4,8 in upload 320. Anche proprio a 320.
4: Un IP statico.
6: Che culo che sono
4: fatto. 8 IP statici con diretto.
6: E c'ho un mega.
1: Ma 4 mega non ce la fanno qua. No? Non ci arriva la 4 mega.
4: No, ci arriva in quel numero.
0: Ma non mai neppure molto, non è 30.
4: Allora, Armando, sì, un'altra cosa.
0: Io pago 29 euro al mese.
4: Sì, con Dinette 4 mega 127 euro al
6: mese.
4: 8 IP, se facciamo una DSL di 4 mega.
1: Okay.
4: Qua Dinette arriva soltanto, arriva Dinette con la 4 mega.
1: Per quello che dobbiamo fare noi però.
4: 27 euro
6: al mese.
4: Sì, abbi messo.
2: Ogni 2 mesi.
1: Non capiscono. Per quello che dobbiamo fare noi, non ce ne fate un cazzo della 4 mega, va bene anche una mega e 2.
0: Sì.
1: A noi serve l'altro.
4: Allora.
1: Quello ci serve.
4: La stream sono di sotto, ma si parla, l'ho detto.
6: Vediamo questi pezzi della 512.
1: Dove sono di sotto?
4: Allora, NG.
1: Lo scendono ancora?
4: 512.
6: La di metro, tutta.
4: 1 e 2, e poi c'era. Bastante. 2 mega.
1: Ma perché qui c'è scritto 1 mega e 2 e poi sotto totale hanno 2 mega?
4: No, no, forse quello l'ho sbagliato. Aspetta,
0: no, ma perdono già
1: NG è quella bassa latenza eccetera, no?
4: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma prenotato
4: 119
0: c'è un coppia di telefono, e l'altro telefono questo qua.
4: Però abbiamo un, non abbiamo un cazzo. Abbiamo solo il
1: tanto. Non abbiamo un cazzo. Abbiamo 8 IP.
4: No, certo. Ma poi 8 IP ci deve giungere a 288. Qua non è giunto a 288. Capito, Gabriele? Cioè, con 512 viene 120 euro NG, però non abbiamo nessun IP, eh? Se dobbiamo aggiungere l'IP ce ne dobbiamo aggiungere.
6: Aspetta,
0: io preferirei avere 512.
6: Abbiamo.
4: Allora, con NG
6: abbiamo?
4: Abbiamo, dobbiamo, cioè al mese senza nessun IP 120 euro.
6: Per quanto? Tanta banda.
1: Però poi una tabella, non ci capiremo mai un cazzo parlando.
6: 2 mega è un upload, mi interessa.
0: 512.
4: 512.
6: 120 al mese?
4: Sì.
6: Al mese?
4: No,
0: al mese.
6: 60 euro al mese. Con un IP. Più un IP?
4: Più un IP, bene, deve mettere 108 annuale. Quindi 108 diviso 12, niente, no, cioè 65 euro.
6: Scusa, affogato. Certo, che non ce la possiamo permettere 65 euro di stelle al mese.
0: Al mese? Ormai abbiamo quel bar che porta col 18.
1: Sì.
0: Ormai
4: il bar,
6: senti, è il bar. NG, eh?
0: Attenzione, ma il bar, una cosa, il bar come lo facciamo col bar? No?
1: 10 euro a testa l'abbiamo pagato un mese. Abbiamo pagato un bimestre.
0: Ma perché non facciamo 10 euro a testa e paghiamo la DSL? Perché fai 10 euro a me, 10 euro a testa in un mese sono 20 centesimi.
6: No,
0: bar in un mese. Infatti, poi sono...
6: comunque questa cosa non la possiamo fare, ragazzi. Di fissarci una quota non si può fare.
0: Ma così anche un po'. Ma è per defetto che io vendo.
1: Perché no?
0: Una quota.
6: Come lo spiego perché?
0: Perché Armando, guarda, una quota minima, attenzione.
1: No, per regalo adesso, siamo in riunione. Scusa.
0: Per auto.
6: Dopo nella riunione, dopo.
1: Ok, ok, va bene.
6: Fa parte di un discorso.
0: Alla fine. Che non deve pesare, nel senso io la pago, tu non la paghi. È una cosa minima. Alla fine 10 euro. Attenzione, 10 euro uno. Se è mucca.
4: Vabbè, ma a noi non ci interessa.
6: 2 mega in upload?
1: No, cioè, in upload no. Non esiste 2 mega.
4: No, 512 in upload.
1: E 2 mega in download.
6: E invece quello qui da 60
1: 1280 512. Basta, avanza, mi pare, sono 80k al secondo. Va benissimo.
4: Con un IP. Con un IP.
6: No, 2 IP.
4: No, sì, 2 IP, cioè quello della. Della linea statico, lo statico più quello della del
1: prodotto. E questo poi sarebbe NG. Le altre?
0: Poi dopo ormai vendiamo
4: bene. Sono di net NG, non Gabriele.
1: Ah, di net?
4: Di net
1: 512 qua non la leggi.
4: No, non ce n'ha 512.
1: Ah, posto.
4: Ciao.
1: Io andrei con NG.
4: Sì, sì,
6: scusa, avrei una proposta.
3: Il calcio che
1: fichiamo.
6: Il calcio
3: secondo
6: tu ti porti a casa commercialista o MediaLab?
1: Io commercialista mi porto a casa. Tu dici, avrebbe più senso che mi portassi a casa MediaLab, vero?
0: Sì. Ma invece mi deve perché certo, non lo rifacciamo?
4: No?
6: Ora questo ne discutiamo.
4: Video la più senso che abbia sentito, no?
3: Qua pace 0.
1: Ok, mi porta a casa media, no, molto di senso.
0: 0, 9 per 10 alla meno 24.
1: Sarebbe auspicabile, sì.
6: Ci abbiamo un gruppo di continuità.
0: Pensa pure 1.3, 1.4.
1: Quelli là sono usati.
6: Zero. Ci abbiamo un gruppo di continuità in più?
7: Io sono in permesso.
1: Sì, sei in permesso?
0: Permesso di
1: tutto. Ah, hai fatto bene.
3: Processo.
1: Dove cazzo lavori, scusa?
7: Con mio zio.
1: Ah, lì alla cosa?
7: Sì,
1: allora ci sta a dire che non c'è.
6: Quindi ti porti media là.
7: Sono pagato per questi 3 giorni, perciò.
1: Va bene, dai, mi porto media, giustamente ha più senso.
3: E c'è c'è niente risposta.
1: Lo uso come firewall. Minchia, bello firewall.
0: Vabbè, okay. Ma è solo buono mio, 4 anni.
6: Quindi la rete del potere rimane così.
0: Qualche volta hanno un po' funzionato un po'.
1: Torna con me.
6: Allora, chi ci combatte con me sul progetto delle pre-shell?
0: Ma che c'è da
6: quindi mettere su il sito, forwardare le porte
0: sulle
6: cose.
0: Forward, forward.
6: Beh, più o meno sono facile controllare se ci sono tutte e metterlo online.
0: Oh, ciao,
6: in allora mi serve qualcuno che combatte con me questo progetto, sistemare commercialista. Mi servono i dump del vecchio commercialista, sì, recuperare un po' di script.
0: Ma adesso il commercialista chi se lo porta?
1: Nessuno, rimane
6: qua, lui si porta Midiala. Dai, chi ci combatte? Anche online, cioè quando abbiamo
1: io,
6: tempo.
1: Io ci sono, io sono qua dalla mattina alla sera.
6: Aspetto poi?
0: Io ci posso. Io.
4: Che cazzo? Io se poi ti dico da.
0: Sicuramente verdi sabato sono a casa, sono qua. Solo, però non sto facendo niente, quindi sono online.
2: Ma no, quello che sto a fare,
1: se ci ma ti sei iscritto tu? L'infernalia.
0: E poi ma c'è in mezzo sai cosa manca? Manca di bloccare Gido o Energid su cosa? Su corazzini e poi tutto funziona.
6: Va bene.
4: Quindi come quindi in definitiva rimaniamo per 1 e 2.
6: Da casa mia qui, una volta che lui si porta a media finisce il punto lo sposto qui.
4: Okay. Quindi per la DSL cioè se non ci sono altre offerte.
6: Lo facciamo, ora facciamo l'offerta.
4: NG per 1 e 2 e 8p 1p 8p
1: quindi aspettiamo Alex.
4: Aspettiamo Alex.
1: Nel frattempo abbiamo il tempo di farci.
4: Sì, ma intanto invece in gola di discutere a 300.000 giorni. Noi sappiamo
2: a 65 euro al mese più o meno.
4: Abbiamo discusso soltanto.
6: Ok. No, nel senso che se Alex dice ragazzi non si può fare un cazzo, ok, sappiamo già, abbiamo già deciso quale è quella che vuole.
2: Poi
0: dici perché non si può fare cosa di mettere una quota al mese.
6: Allora il discorso è questo, io volevo farvi un discorso generale su come è combinato il void, così definiamo una volta per tutte queste discussioni che stanno uscendo ultimamente anche sulla lista e fra di noi. Non ce l'ho col void in particolare, no. Perché è vero perché alla fine lui ha alzato il problema, perché a mio avviso quello che esce dalle idee del poeta, che io ribadisco che è una persona essenziale per il poetry, è in gamba, se ci sono queste persone qui adesso è anche grazie a lui, soprattutto il 50% del poetry si muove grazie a lui, perché l'unico che si alza il culo e può fare le magliette, può stampare gli adesivi e ha i stampichieri tutti esempio da lui, e questo ve lo dico veramente.
0: Questo è vero.
6: Però perché esce queste cose? Perché lui, per come la pensa lui, che è poco di sinistra, no vabbè, per come la pensa lui, il discorso suo
1: è poco di sinistra,
6: no. Il discorso suo è che lui vorrebbe un certo tipo di organizzazione all'interno del podio, cosa che io gli dico da una vita che c'è già. Allora, perché secondo me non si può fare il discorso delle quote? Per come io ho visto il podio, per come l'ho sempre visto e per come io, Morpheus e Asbesso l'abbiamo messo su fin dall'inizio, allora il podio è una struttura libera. Libera che cosa significa? Che oggi c'è Jenna, domani non c'è, e nessuno gli deve cagare il cazzo. Nessuno gli deve cagare il cazzo a Jenna se domani non c'è. Nessuno deve cagare il cazzo a Poeta se oggi c'è. Quindi, se decidiamo che dobbiamo mettere 10 euro a testa e poi io domani decido che per un mese non ne voglio sapere un cazzo del poetry, non posso mettere le 10 euro al mese. Questo è il poetry. Il poetry è formato dalle persone che ci sono e si decide delle persone che ci sono. È ovvio che all'interno del poetry ci sono delle persone che lo tengono più a cuore, che io chiamo i cosiddetti guru e anziani. Perché ritorno poi con i termini vecchi? Perché sono i termini che al Media Lab abbiamo usato fin dagli albori e che poi dopo si sono continuati. C'erano i guru, gli anziani. È ovvio che all'interno del poetry di questa comunità, fra loro che sono più giovani, gli anziani, io, Amorpheus e Asbesto, siamo gli anziani del gruppo.
1: Negri.
6: È normale che se 1, 2, 3 decidiamo picciotti questa cosa non si fa, perché? Perché possibilmente abbiamo altri pensieri, abbiamo altre idee e sappiamo che strada più o meno deve prendere il podio. Ma non è detto neanche questo, perché sono tutti insieme ci dite picciotti sta dicendo una cazzata.
1: Ci pensiamo un attimo.
6: La comitiva, io odio chiamare il collettivo perché mi sa da centro sociale.
1: A me invece piace tantissimo.
6: Io la chiamo comitiva. Cioè, la comitiva di persone che si siedono e discutono fino all'esaurimento di una cosa. Poi il poeta giustamente dice che ci sono delle cose urgenti da prendere, delle decisioni urgenti.
1: Io dovrò farti un però su questa cosa.
6: Sì, ora me lo
1: quando
6: farai.
1: Vuoi tu.
6: Ci sono delle decisioni urgenti da prendere che se aspettiamo le discussioni di tutti facciamo l'alba. Ok, è verissimo. Io ti riporto un esempio. Non è mai successa questa cosa. No, ti dico subito un esempio. Quando ci sono state le decisioni urgenti, tipo, facciamo sulla rete della torre. Abbiamo discusso in lista chi lo stava facendo. Io, lui, tu. Abbiamo fatto. Lui non si è permesso di dire un cazzo. Perché lui dice, giustamente, ma che cazzo parla a fare? Cioè, che cazzo? Lo sanno, non sono persone stupide. Ma capiscono che ci sono decisioni che possono prendere, decisioni che possono prendere gli altri.
0: Infatti è così.
6: Ora, le decisioni urgenti, le magliette,
4: non fa dire quello è il problema.
6: Le magliette.
4: Le magliette.
6: Ma non è il problema, le magliette è un esempio, poi dalle magliette è un esempio. Oggi le magliette domani, ieri era la cucina, oggi le magliette domani questa è un'altra cosa, Allora, il problema non è le magliette. Allora, le magliette se discuto. Le magliette, cioè le cose non si fanno.
4: Ho fatto dei loghi o davanti o di dietro.
6: Allora, io ti dico una cosa. Parto da un principio. Allora, le cose al poetry non si fanno fin quando non siamo tutti d'accordo.
4: Ma la cosa che mi era tre giorni.
6: Perfetto, è urgente. Le magliette sono state fatte? No, io ti voglio portare un esempio. Sono state fatte
4: però
6: le magliette?
4: Sono state fatte le magliette.
6: Fermati, capito? Sono state fatte le magliette?
4: Perché non state criticate?
6: Fermati, sono state fatte. C'è qualcuno che è contrario ora alle magliette?
4: Ma ti sto parlando
6: Tu.
7: Sì. Io quando fu prima che si faceva le magliette ho detto secondo me il logo davanti è un parere personale che possa esprimere.
4: Ma non so,
6: fermati,
0: voglio un attimo,
6: questa cosa non è una critica, queste non sono critiche, queste sono opinioni. Ok, il poetry è formato da gente che ha opinioni.
4: Infatti, su questa opinione.
6: A lui non l'ha cagato nessuno perché stava facendo una cazzata. Le magliette sono opinioni che vengono
0: e lui se ne può
6: e lui se ne sta fottendo. Non è che se ne è andato dal poetry.
4: Queste opinioni che stavo dicendo che volevo dire io e poi non mi è stato dato a me da.
0: Perché non l'ho detto perché.
4: Io avevo detto una volta di fare. Tipo, quando si discute di una cosa, di dire, ci sono un sacco di organizzazioni in Italia, che si organizzano anche a HackLab, che vengono ultimamente, sto frequentando la lista di Linux.org. Loro sono andati in doodle.ch, quando ci sono delle cose veramente da decidere subito, immediatamente, questo qua in pratica ti fa una specchietta, metti il nome, metti tipo arriva a tutti.
1: Scusami, poi dai,
6: tu mi stai portando un esempio di un'organizzazione di Linux.org. Allora, tu sai che cos'è Linux.org?
4: Linux.org.
6: Lo sai che cos'è Linux? Lo sai chi c'è dietro? Lo sai da chi è gestito? Lo sai che cosa fa?
4: Sì.
6: Ora, perfetto. Linux.org.
4: Linux.
6: Vabbè, è un lug.
4: Non è lug.
6: Non c'entra un cazzo. Che cos'è Linux.org?
4: Non è lug.
6: Che cos'è?
4: Linux.org è un'associazione, come noi che fanno?
6: Noi non siamo un'associazione.
1: È lì il messaggio.
6: Il concetto dell'ACLAB. Il concetto lo fanno finire, però.
4: Non è il messaggio.
6: Noi siamo gli altri fratelli, ma frate, mica.
4: Vabbè. Loro nel sito c'è scritto associazione culturale che è autofinanziata da loro stessi. Che fanno, che hanno, fanno, organizzano tipo
1: wireless
4: network community, tutto quella roba
7: e voilà.
4: Allora come organizzazione dico, come struttura loro per decidere le cose usano un filo logico, una cosa che secondo me dovrebbe andare anche da tutte le parti, in qualsiasi com'è comunità europea logico? Che esiste comunità, collettivo,
6: com'è questo,
4: in qualsiasi
6: com'è questo filo logico?
4: Questo filo logico dice a queste settimane scadono questi, ci sono questi argomenti che devono scadere, cioè dobbiamo tirare fuori una risposta e noi la risposta la tiriamo fuori facendo dicendo proprio una volta che si parla in mail list alla fine si deve arrivare a una conclusione perché una conclusione si ci deve arrivare è uno script in PHP che mettono loro una tabella, mettono nome, cognome e tipo sono ok
6: fanno una votazione
4: quindi, online
6: quindi
4: e quindi a fine settimana decidono dobbiamo fare questa cosa poi il collettivo
6: poeta ora fai una cosa, togli via lo script che cos'è in Perl, in PHP?
4: In PHP
6: togli via lo script in PHP qual è la differenza con noi? È uguale, noi abbiamo una mailing list dove c'è questa settimana scade questa cosa chi è d'accordo? Scusami, qual è la differenza? Si propone in lista.
4: Non lo capisco in mail list
6: che cosa non capisci in mail list? Ma come?
1: Dici lui che a volte in mail list c'è un bordello della Madonna. ci scrive 800 ma non è bello perché a volte secondo lui si perde tempo.
6: Tipo quali sono queste cose urgenti che dobbiamo decidere subito, che sono state rinviate, che abbiamo perso le cose, quali sono? Io ti voglio dire, dimmi una sola volta quando non ha funzionato il metodo nostro che abbiamo, una sola volta dimmi un solo esempio che non è, che non è andato. Dai, un solo esempio che non è andato.
0: Per la
6: allora, le magliette siamo arrivati a farle per la Cimiti. Abbiamo sbagliato, ma quello è stato uno sbaglio nella nella cosa, il fatto che abbiamo deciso di fare più magliette del Poi. Vabbè, ma quello è un altro discorso.
1: Non è un errore,
6: un errore organizzativo. Che ora ne parleremo pure.
0: Che noi stessi ne poggiamo una cosa, attenzione.
6: Qual è il problema? La cosa della cosa l'abbiamo fatta. I manifesti ora li facciamo, ne parliamo e ne facciamo. Il giardino l'abbiamo fatto. Il museo sta nascendo. Le partite da calcetto le facciamo, le pizzate le facciamo, i giochi le facciamo. Cioè, cos'è che non funziona in questo, in questo sistema decisionale, in questa mia anarchia enorme che io credo che sia la cosa migliore per il poetry? Che cos'è che non funziona?
4: Ora, mettiamo, ci vuole subito, dobbiamo decidere tipo per il Linux Day a Catania.
6: Perfetto, ecco. Ora ne parliamo.
4: Linux Day a Catania.
6: Ne parliamo adesso.
4: Va bene, perché ci siamo visti, vedi? Ci vediamo, se noi ci decidiamo, ci vediamo tutti. E si decide sull'argomento, allora. Allora,
6: ma questo funziona così, funziona così
4: ogni cadente, tipo, allora facciamo.
6: Ma è normale, ma sempre è stato, ma guarda che è sempre stato così.
1: Parliamo con,
4: quando è che stiamo facendo la prima riunione? Questa è qua, poi è la seconda, questa che facciamo,
6: dai, non vi quando ci sono le ragazze.
1: Ma perché prima eravamo noi due e lui, che cazzo di riunione dovevamo fare?
6: Io e lui le ricordo, che noi le riunioni ce le facevamo. Morfeo, successa cosa, va bene, sì, aspetta che abbiamo detto, fatta riunione,
4: ma è a sette mesi che non
6: si. Allora scusate, no, dobbiamo cercare di definire le cose, perché allora il poetry non ha fatto riunione per sette mesi. Tu devi finire di parlare, perché sono di via, ti spedisco
1: a lui, lo stavo uccidendo.
6: Non ha fatto riunioni perché il poetry, allora il freaknet è tutto, quindi il poetry ha passato un periodo un attimo di disagio, lo chiamo disagio, che non è disagio, di disorganizzazione. Perché? Perché avevamo il media lab che si stava smantellando, perché il poetry aveva determinate situazioni per via delle macchie, per via che non si sapeva chi c'era, cioè è normale in una comunità. C'è stato un periodo in cui il poetry è stato molto sparso. Adesso siamo un gruppo di gente, perché io ho visto i ragazzi che spesso sono venuti qua, che si stanno interessando. E quindi adesso c'è un nucleo. Infatti io, e sono stato io, e lì ho detto: picciotti, vediamoci sabato, perché sta scattando l'inverno, è finita l'estate, ci siamo divertiti, siamo diventati amici divertendoci, giocando, facendo. Ora picciotti, c'è da fare, ora vediamo veramente chi c'è dentro e chi c'è fuori. C'è stato l'hack meeting, ora vediamo spesso che cosa ci dice l'hack meeting, ora parte l'inverno, perciò è perfetto, chi siamo, chi non siamo, vediamoci. Cioè, secondo me un tipo di organizzazione del genere strafunziona. Perché questo è il poetry.
4: Quello che mancava era proprio la riunione che noi non facevamo.
1: Perché
4: quella, capito? Lo scambio di idee, perfetto, lo scambio non è uno scambio di idee soltanto in mail list che si
6: parla. Ma è normale, questa cosa è normale. Ma c'è questa cosa, c'è, perfetto.
4: Da organizzare in mail list, perché l'ultima, tante cose sono state organizzate, vedi Itaca, in mail list.
6: Itaca è andata benissimo.
4: Sì,
6: ma Itaca la devi organizzare per forza in mail list, perché? Perché è una di quelle cose urgenti che dici tu, che è stata, che io sono a Siracusa, quell'altro è a Catania, tu sei là, giustamente dicevo domani non ha business, quindi in mail list. Ok, andiamo, chi
1: però,
6: domani alle 8.
1: Però la mattina era sempre solo.
6: Ho capito,
1: tranne qualche caso, voglio dire. Perché? E questo forse anche lo fa. Perché la mailing list, la mailing list non c'era un cazzo, nessuno.
4: La Melix, se tu vedi sta cosa, è un'organizzazione tipo stasera, a me mi seccava, alla sera 5 minuti poteva venire anche qualcuno a dire tieni le macchine 5 minuti quando vado a mangiare.
6: Cioè, non è stato fatto questo.
0: Non è stato fatto.
6: Ti posso spiegare perché?
0: Perché le sere c'eravamo sempre.
1: Sì, no, ma infatti.
0: Due
4: le macchine me le sono caricate ogni volta io e me le sono portate
0: dopo la mia macchina.
4: Poi dopo il bordello mi faceva la Itaca, perché quelli non mi facevano andare con la macchina.
0: Poi no, poi un altro aspetto. Poi un datore, anzi, secondo me devi dire grazie quando abbiamo andato tutto a fare in culo veramente, lasciando tutto il testo quando te il lavoro. Come c'è dato alcune persone, alcune come me, ai ragazzi, c'è dato come che voi
1: Allora, lo sai perché questa cosa è successa?
4: Ma io sì, ti ho tentato così perché era dentro me
1: la stanchezza, Genna, è la stanchezza.
6: Poeta, vabbè, queste cose si possono capire, non è un problema.
0: Ma infatti non è che, ho risposto,
1: chi ti manda a fare in culo?
4: Io perché volevo anche un mezzo in me list, volevo una cosa così.
1: Ora infatti secondo me dobbiamo fare riunioni.
6: Scusa un attimo, ti spiego subito perché questo problema è sorto con Itaca. Perché, e lo dico davanti ai ragazzi, secondo me i ragazzi in lista non ci dovevano stare. Secondo me i ragazzi in lista ci dovevano entrare oggi. Dopo sei mesi che hanno venuto poi. Sai perché è successo questo problema? Perché tu, una volta che loro sono entrati in lista, tu te li aspettavi parte del poetry. E ti aspettavi che se c'era qualcosa da fare, i ragazzi si alzavano il culo e sai mio, ma loro non ci sentivano gatto. Perché giustamente non erano dentro, non capivano come era strutturato il poetry, lo dovevano conoscere. Tu ti aspettavi delle cose da loro. E loro giustamente dici, ma scusa, ma
7: veramente ce l'avamo
6: per dire. E con quel poco che hanno capito ci sono stati. Questo è il problema, poeta. Se loro in lista non ci fossero, non ci avessero stato, il problema non ci avesse stato, perché tu non te l'aspettavi che loro sarebbero venuti. Questo è quello che ti voglio dire. Se ci se la gente c'è, se non c'è, se ti prende un impegno, Ciassini, è chiaro. Se ragioniere ti dice, vedi, caro Mario, ci sogno Ciassini.
4: Questa è stata però, anche mia, una cazzata mia, perché alla fine lo ammetto, che chi non partecipa alle riunioni è pregato di prendere atto delle decisioni prese e quindi non dire.
6: Vabbè,
4: cioè, questa è stata una cazzata poi alla fine che ho messo.
1: Però ha stimolato bei discorsi.
4: Ha stimolato un casino, ha stimolato questa cosa a tutti.
1: No, anche perché ha risvegliato gente che non scriveva da un po'. Non lo so. Comunque,
6: ma comunque a parte il tono, così. Guarda che questa cosa che tu hai scritto è vera, nel senso che è così.
1: Poi alla fine, nei fatti,
6: perché alla fine oggi manca, per esempio, Johnny, per esempio, cioè se oggi si prendono le decisioni nazionali, domani può venire Johnny e dirmi no, aspettate ragazzi, vedete che la DSL io non sono d'accordo, nel senso che comunque ho un'altra soluzione per questo, però non può venire a sconvolgere quello che noi abbiamo deciso in riunione. Non c'eri, fine. Certo, può proporre una cosa,
1: comunque
6: certo, anche se possiamo comunque ragionare
1: di una bestialità che abbiamo fatto,
6: perché io questo lo scriverò in lista per quelle persone che non ci sono state. Perché se no non lo scrivessi, c'è stato deciso così, non manco un po' me vaffanculo, la cosa fatta lo saprete.
1: Mi sembra che ci siamo capiti. Io volevo invece dire il però su quello che ha detto lui, sul fatto che non si può pretendere.
6: Sai, una cosa che ti ucciderà e morirai subito.
1: No, non ammazzarmi gli animali.
6: Vai.
0: No, gli animali si mangiano. Ma
6: vabbè, dai.
1: Oddio, che tu dici, non si può. Drosophila, vaffanculo.
6: Drosophila.
1: Zelda.
7: Zelda, Overflow.
4: Super Mario.
7: Specchio, come vuoi chiamare? Mi chiamo.
1: Tu dici, no, non si può pretendere niente da nessuno nell'organizzazione perché oggi ci sono, domani no. E invece non è vero. Perché come Freaknet, quando noi abbiamo sempre preso degli impegni, li abbiamo mantenuti.
6: No, infatti ho detto, se prendi l'impegno ci devi essere. Questo ho detto, cioè se l'impegno tu te lo prendi ci devi essere, però se Genna per un periodo non c'è, perché
1: certo, ma attenzione, ma
6: te lo puoi prendere questo impegno? No,
0: come sono andato al podio, se io per esempio per un periodo non ci sono, non vuol dire che non che me ne sbatto, che lo mando a fare in culo, poi dopo 3 mesi poi vediamo che dice la lista, vuol dire che io seguo sempre la lista, però magari in quel periodo non ho il tempo per farmi inculare, per esempio la testa, perché mi sto facendo inculare altre cose,
4: dal finocchio.
1: Ti tiro il finocchio, vedi?
6: Cioè lui ha deciso di fare il gigolover,
4: se okay.
6: Vabbè, no, andiamo
4: a fondo. Quindi abbiamo parlato. Parliamo d'altro. Del bar. Cosa dobbiamo fare a questo bar?
6: Ora, il bar. Allora, il
1: bar.
4: Visto che ci sono delle proposte. No, visto che ci sono delle
0: proposte.
4: Il
1: discorso dei turni non può reggere.
0: Quello scritto per il bar, non noccioline.
4: Prendere.
0: Che
1: no, fallo finire, ce l'ho con te che sta che lo sento rompendo.
4: Ci sono delle proposte loro di comprare invece delle cose più
1: Kinder Bueno,
4: più mangerecce. Sì, sono d'accordo, almeno
8: turni fino al 2009 non
0: funziona. Vogliamo fino al 2025.
6: La spesa si fa quando si è finito il bar, quando siamo qua di sotto non c'è nessuno al bar.
4: Il problema non è questo. Come l'ho fatto io, è stato un programmino che già avevo sperimentato nel Catania.
0: E che non ha funzionato.
6: Perché voi eravate lì sempre.
1: Sì, vabbè, ma studente universitario è una cosa diversa.
4: Ma se non facevi così la casa era a 3.000.
0: Allora,
4: lui l'ha visto anche la casa mia.
6: E quindi
4: sto dicendo, certo, rompe palle c'era, sempre perché era.
6: Tu sei ufficialmente rompiballe.
4: Anche tu eravamo.
7: Guarda che rutignoso.
1: Infatti,
4: no, io c'ero.
1: Noi ti investiamo ufficialmente del compito di rompiballe del poeta. Vabbè, perché c'è bisogno di questo.
0: Perché non gli fai come Nick Black Balls.
1: Come Nick Black Balls.
4: Comunque, no, parlavamo della spesa proprio vera e propria di cosa comprare.
0: Allora, aspetta, non c'è niente. Rex ha detto che non prende la bella cacchia, sto
7: Coca-Cola.
0: Kinder Bueno, Kinder Cereali, birra, ecco, la birra.
6: Di meno.
0: Birra, infatti, comprare.
1: La birra niente.
0: No.
1: Niente alcolici e poetri.
0: Birra, no, niente.
1: Sono assolutamente contrario.
6: La birra?
0: No, si beve la birra.
4: Solo Vincenzo.
0: No, si beve la birra.
7: Ma io sono alcolista.
6: Cuba e Vincenzo. Io ieri tu potevi mi hai pigliato.
1: Allora, prendiamole di meno. Prendiamole di meno.
0: Birra di meno. Ho scritto io, che penso la cosa migliore.
6: Tu potevi
0: dire. Poi tipo, trattato con Kinder di Instagram.
7: Ma io direi invece di togliere anche qualche tricoletina di
0: mille. Quelli piccoli, infatti, che poi la
1: scelta. Belli, però.
7: No, no, sono bello, sai perché?
1: No, sono belli, sono comodi, cioè, certo, perché poi rimangono aperti.
7: Capito, mi apro uno e mi rimangono aperti quando sei da solo.
1: E poi ci si guadagna di più. Allora togliamo quelli grandi.
7: No, io direi una cosa, la differenza dei prezzi.
1: Ma perché sto cazzo? Ma perché non teniamo tutta un euro? Non abbiamo 50 centesimi l'uno o un euro l'uno? Ma perché non lasciamo più? Che non si può, perché il sacco di patatine costa 2 euro all'hard discount per esempio. Oppure le patatine grandi costano, che so, costano 1,50 euro.
6: Le patatine grandi costano 1 euro
1: non
6: e
1: lo
6: mezzo,
1: so per dire.
6: L'acqua è esagerata, 1 euro è una bottiglia piccola.
7: Una bottiglia
1: Picciotti, ma un euro,
0: ma non
1: è questione esagerato, ma non è questione che è il
0: ma infatti
1: è la scusa che è questione di
6: avere mettono tutto a un euro, è come dire
4: uno dei grandi specchietti che è stato anche criticato, forse non avete nemmeno visto,
6: cioè prendo l'acqua da un euro, cioè
1: perché sto dando questi sono i prezzi originali, per esempio. Allora le Pepsi costano 45 centesimi l'una.
6: Cioè non sto comprando una
1: zitto.
4: Quindi un
0: però comunque.
1: Allora fai silenzio. Le Pepsi costano 45 centesimi l'una, quindi un euro ci sta, è il doppio, perfetto. Vabbè, ma ci mettiamo a giocare con i centesimi. A me rompe il cazzo. Il tè costa 35 centesimi, vogliamo farlo a 70, facciamo un euro una bottiglia di tè, no?
5: Ma è 3 volte tanto,
1: Vabbè. Siamo sempre lì, risposta finanziaria del poeta.
6: Scusa, ma infatti mi ritorno sulla cosa, ma è che è questione di comprare, di comprarsi le cose, è questione che io do un euro al poeta e mi sto prendendo una patatina.
1: Lanciata siamo lì, sempre, 32,
6: cioè,
1: un euro.
6: Un euro, cioè,
1: la birra è 50 centesimi.
4: Le puoi fare pagare?
0: No, sai perché non sta, Armando?
1: Quelle 50 centesimi, perfetto.
0: Armando, sai perché non sta?
1: Perché sono, allora, sono 1,29 euro per 5 confezioni, quindi sono circa 30 centesimi... meno di 30 centesimi a sacchetto.
6: Sì, però Picciotti, 24, che mettere un euro
1: 23,7 periodico.
6: Che una cosa, il fondo cassa è attivissimo.
1: Vabbè,
0: sì, però Armando, te lo dico una cosa.
5: Siamo solo noi la sera che consumiamo.
0: E consumo
5: parte del poetri che non consumo un cazzo.
1: Infatti.
0: E poi guarda, scusa Armando, Armando,
5: quelli che consumiamo siamo sempre.
1: E vabbè.
0: Qua, cioè.
5: Qua.
0: Sì. Armando, una cosa.
1: Qua.
0: Guarda, per esempio, una sera, no, che stiamo a Poli, che ci vendiamo, per esempio, tre bottiglie di acqua, non posso dare 3 euro per 3 bottiglie di acqua, perché poi mi do 3 pacchi di patatine, cioè mi sono spostato, diciamo, 6 euro per cosa per bere acqua, cioè, ci sei.
1: Che non ti bevi la rubinetto, non
0: c'è. Infatti, poi arrivo e mi bevo l'acqua.
1: Infatti, io non la comprerei proprio l'acqua comprata, sono contrario per principio.
0: Per quello,
1: l'acqua nella bottiglia è una stronzata.
6: Ma perché compriamo l'acqua al poetri?
1: Non lo so, infatti non ha senso.
4: Ma l'acqua ci sono le ragazze.
1: Ma del rubinetto si beve.
6: E allora impugniamo questi prezzi.
0: Tipo l'acqua 50 centesimi.
6: L'acqua 50 centesimi sono
1: stati. È perché sono finette, sono perché non capiscono un cazzo dell'acqua dell'acqua dolce potabile.
6: No, perché loro vogliono solo latte. A un euro le cose a 50 centesimi.
1: Latte di cuoce. Latte di scecca.
6: Vogliono solo latte.
1: Latte di scecca.
0: Le patatine piccole e basta.
4: No, è sempre un euro l'acqua.
0: Che l'acqua poi va sempre 5 centesimi.
6: E dice che è troppo.
4: Come facciamo 50 centesimi?
1: 50 centesimi. Ah,
4: c'è.
1: C'è.
4: Cioè, ragazzi, barre.
0: Cioè, ci sono persone che quasi passano loro cosa, tipo le nottate, le serate, e consumano. E poi quando arrivo che mi sono preso per esempio una serata 6 bottiglie di acqua.
1: Allora,
0: quando
1: c'è una cosa che mi piace molto.
0: Infatti, allora dico, mi devo accogliere il rubinetto e così non cazzo a
6: poli. Perché deve prendere 6 bottiglie di acqua?
5: Sei un coglione, dico. Sono
6: mercato non
5: andare
6: con il
5: cioè 15 centesimi ci costa.
9: una sera io mi sono preso 6 bottiglie di acqua, ma coglio
10: 20 centesimi
9: io.
11: 50 centesimi
10: non la possiamo 500%.
11: Infatti non la possiamo fare 50 centesimi
9: e 50 centesimi facciamo l'acqua
10: 50 centesimi.
11: Allora facciamo 50 centesimi le patatine piccole, 50 centesimi l'acqua, e che altro c'è a 50 centesimi? Nient'altro, tutto resta 1 euro.
9: Vabbè, 35 è il tè, 35 è il tè.
1: No,
9: 35 è il tè.
10: Lo fai un euro il tè, lo fa duro.
9: E le altre cose non era come sta.
11: Quindi quello che è a 50 centesimi è solo acqua e le patatine.
9: Acqua e patatine.
11: Ok?
9: Scrivi.
10: Ma compriamo altre
1: strade.
11: E compriamo altre strade.
1: Che cosa? Se vale la pena più che altro.
10: Lo comprerai, minchiato.
1: Ciao, dai.
10: Cose così che non ci sono.
1: Mare, no, a festa.
9: E quando li mettiamo?
1: A Kinder Delice. No, allora posso un attimo. Loro avevano avuto, non mi ricordo chi, qualcuno ha scritto una cosa molto bella, che è quella di fare i toast. Io ho la macchina per fare i toast, la macchina ce l'ho a casa e non fa un gatto.
11: Quella è la bella, cosa mica c'è, ogni cosa ti chiede.
1: Panca re e sottilette, il prosciutto ci pensate voi, sono cazzi vostri.
2: No, no, panca re e sottilette, basta.
0: Perché poi gli animali, gli animali non se ne mangiano, perché poi gli animali un giorno mangeranno me, giusto?
2: Ah, piazza, noi facevamo
10: i panni
0: cavati. Ma ci e quando quella non so.
11: Comprare altro che sarebbe
1: proprio. Poi ci sono quelle confezioni da 8000 sottilette a 1,29€. Bellissimo. Fatte col teflon e con il rimacinato di insaccati, non lo so come è fatto sto formaggio pazzesco.
2: Cosa dobbiamo fare? Tutto quello che rimane dalla
1: varia.
2: Tutto quello che rimane dal forno.
9: Dalla sporra.
2: Ma che poi viene tutto acidificato in acido ortofosforico.
1: Adesso è forno. Oltre al chimica. Fatevi venire in mente del cibo che si possa tenere.
11: Ma
1: lì. Nel frigorifero.
11: Poi andiamo avanti,
1: bicicletta,
11: no, bicicletta, Giorgio, le magliette, come siamo messi con le magliette?
9: Mangumoto.
11: Allora, quante se ne sono rimaste?
9: No, io l'ho guardato qua, nelle tre cose che ci abbiamo fatto, Crash che quando ce n'ha a Catania, Gabriele.
0: Poi qualcuno abbiamo venduto, qualche persona extra.
1: Eh?
11: A quanto le state vendendo? 10 euro.
1: Ce l'hai tu le magliette che erano nel mio cofano?
9: L'abbiamo scaricato,
1: E dove sono?
9: Le
0: ordinate.
1: Per questo non le trovo.
0: Mi sembra il cavo dei conetali, le cose
2: come erano.
9: Crash c'è ancora magliette a Catania.
1: Crash ne ha un bordello di magliette, però sono di Nessucucu e le nostre. Aspetta che cerco la mail.
11: Le nostre quelle in foglio.
1: Sì, soprattutto le nostre che non se le
9: guarda. Qua io non ho contato. Cioè, poetry
11: quante ne abbiamo vendute al
9: gento,
1: del poetry tipo 2 o 3.
11: Ok,
9: Non lo so, non abbiamo fatto.
1: Ma 200 euro
11: da pagare a quello delle magliette.
0: Sì. Pensavo di peggio, come se ne guarda, dopo 200 euro.
1: Allora, su questo fatemi parlare, please.
11: 200 euro, le recuperiamo.
0: No, perché c'è Linux, ragazzi, Linux
2: Day. Signore, ne facciamo.
1: Fai silenzio,
11: entro quando glielo dobbiamo dare 200 euro.
9: No, il ragazzo non ce n'ha
11: problema. Perfetto, allora, prendiamo le magliette e gli diamo 200 euro.
1: Allora,
9: però vorrei sapere il numero delle magliette che c'è a casa.
1: Ti confermo che io ho diverse buste di magliette poetry, Mufdo, eccetera. Te le do quando ci vediamo, ciao Crash. Perfetto. Per quanto riguarda il recupero della moneta, da quello che sto capendo sulla lista Hack Meeting, una parte dell'incasso che ha fatto il centro sociale Rebeldia sarà devoluto a noi, orientativamente sui 1000 euro.
11: Perché?
1: Perché hanno deciso di sostenere i nostri progetti dandoci sti 1000 euro.
11: Perfetto.
0: Ma
1: non è ancora definitiva la cosa, però mi sto seguendo la discussione. Perché una parte a ICN, una parte a noi, una parte a autistici, okay, una parte non mi ricordo a chi cazzo, e una parte al centro sociale ovviamente che ha avuto le sue spese.
9: Ha fatto 7000 euro la kit.
1: Più o meno. E beh, le cose girano, eh? Tra cucina, bar,
0: che prossimo anno parto pagare
1: logistica, vai, ma
11: questa cosa si può scrivere in lista?
2: Il chi un bastardo, il chi un
1: io aspetterei
2: per chi laurea buttana
1: poi la nostra, sì, aspetterei per adesso.
11: Non lo scrivo in
1: lista.
9: Quindi
1: siamo coperti per quanto riguarda le magliette. Queste che abbiamo le venderemo nei
9: dopo che vendiamo queste magliette.
11: Però non calcoliamo stavolta, cioè vendiamo le magliette e paghiamo il magliettaio.
0: Sì, e poi
1: se arrivano prima soldi, io lo pago.
0: Ma per invece due cose in chiave, tagli adesivi.
11: Chi è che avanza soldi dal
1: tuo? Adesivi una buona parte che l'ho messi io.
11: Allora io avanzo 50 euro.
0: Sì, ma se vogliamo venderli, no, vendere adesivi.
11: Io le volevo pagare a prezzo.
1: Infatti neanche al meeting abbiamo venduto gli adesivi alla fine.
0: Non ti devo mettere a vendere
11: adesivi. Gli adesivi non si vendono.
1: E come faccio? Cioè, che
11: okay,
1: senso
0: ha? Non puoi fare vendere.
1: Anche perché comunque sono costati poco,
11: 200 euro che dobbiamo al magliettario sono compresi gli adesivi.
9: Però
1: i CD sono già pagati.
9: I CD sì, ti tiene porca.
1: I CD dovremmo venderli, ce ne sono rimasti un bel po'.
11: Quanti CD sono?
9: Una decina.
11: A quanto lo vendiamo?
6: Quelli sono 25
1: euro erano al meeting.
6: Che CD abbiamo?
1: Dinebolic, nuova versione 2.5 e lei video hacker NG Vision eccetera.
6: Ma quei video quando quei video quando
1: dice like. Voglio rivedere, dai.
6: Ah, ma ci sono poi
1: e come no?
6: Io non posso avere un
1: video hacker, quali sono i video hacker?
6: Quando 5 euro sempre CD del
1: sì. Quanti sono i video hacker? Che cos'è sto video?
6: Ciao.
1: Dai, è la raccolta dei video sull'hacking che ho fatto io anni fa, mesi fa.
12: Ma è 10 milioni di anni fa.
1: E per giunta non c'è entrato manco tutto perché c'è roba nuova.
12: Vabbè, usiamo i Blu-ray.
6: Ah, lo dico qua, ho dato...
2: Blu-ray. Ma quanto cazzo costano?
1: Guarda vabbè, come sono venuti bene.
6: Ci sono perfetti, no? Mm?
1: Ok, dammene un po'. Ah, c'è anche l'archivio di Cybernet.
6: Dai, tutti questi dammeli.
1: Che devi fare?
6: Non posso, che li vendo, cioè, ho sempre appresso.
1: E qua? Non ne teniamo più. No, sono tutti questi. Sono questi. Sono.
6: Ah, ok.
1: Pensavo ce ne ho assai. Te ne do 3 di Nebolic.
6: Io voglio come
1: vabbè, l'archivio di Radio Cybernet. Vabbè, sì, uno me lo prendo. È uno. Va bene, va bene. Ti do 3 Radio Cybernet. I DVD si sono venduti.
6: Sì, no, sempre 5, tutto 5, giusto?
1: Se vuoi un Hackers DVD, ah, ce l'hai?
6: Sì. Sempre 5, tutto 5 questi fa.
1: Ti do un'altra di Nebolic. E questi li teniamo qua.
6: Allora, oddio, Bolic. Allora, io ho preso 7 magliette dal Poetry. Il Poetry mi doveva 50 euro. Le 50 euro di Zanna. Io le magliette le voglio pagare a prezzo intero. 10. Quindi devo dare 20 euro al Poetry.
1: Ben, dammi.
9: C'era altre, mi sembra c'erano
1: altre. Vabbè, metti le...
6: Ci sono anche da distribuire a casa, tipo...
9: Aspetta,
6: io Camel, Trosofila, questo ce l'ho io che la settimana prossima me ne porto un
1: po'. Perfetto, perfetto.
6: Ciao, il mio nome è Camel.
9: E là io a mio centro un attimo.
2: Sistema e cominciano a girarci.
9: Qua indietro.
10: Ci vogliono i 5.000 euro.
9: Moda Poetry.
1: Moda Poetry è bellissimo.
6: Vabbè, ciao.
9: Quindi Camel 50 euro ci dobbiamo prendere.
6: Poi c'è, poi c'era Ariel Force, questo no?
9: No.
1: Falco ha pagato la maglietta.
9: Ah, l'ha pagato Falco?
6: Sì, Falco l'ha pagata ieri.
9: Ah, quindi la posso...
6: Ah, a proposito, Falco è un ragazzino da tenere sott'occhio.
9: Sì. Lo so, infatti, ve l'ho detto.
1: È stato qua quando?
6: Sì, lo so, è venuto subito dopo a casa mia.
9: Poi è venuto un'altra volta anche qua e non c'è trovato nessuno.
6: A casa mia.
1: Bene, bene, bene a casa tua.
6: Ci sentiamo qui. Ok,
1: mio Dio,
9: mamma mia,
6: un altro fratello di Barri. Senti,
2: sì, no,
6: ah, scusate, vabbè,
9: con 50 euro li prendiamo da Gamel.
6: Ho presentato, quindi... ho dato le carte della presentazione della giunta giovanile ad Andrea. Quindi presto, poeta, vedi che presto siamo della giunta giovanile, se non manco io ci sarei.
1: Sei il caso di andare.
2: Dopo non farà preghiera.
6: Sì, vabbè. Sì. Oh, andiamo avanti. Andiamo avanti.
9: Va bene.
6: Andiamo con le cose più toste, vai. Poi che altro c'è?
9: Sto fatto delle magliette invece storiche, anche per accennare del...
1: Non ne ho potuto parlare alle meeting.
6: Aspetta, io voglio fare minchia la Cybernet.
9: Non ne ho potuto parlare alle meeting.
2: Che devo fare?
1: No, non c'era più parlare della magliette
6: minchia radio Cybernet. Secondo me si vendono.
1: Beh, certo. Non c'è molto interesse se non per quella di Murphy.
6: Però le facciamo quando paghiamo questa
1: storica perché è particolare.
6: Sì, dobbiamo chiedere di pagare.
1: Non gliene frega un cazzo.
6: Secondo me non si
1: le altre effettivamente non meritano. Forse quest'ultima in
6: tutta Italia.
1: Ah, a proposito,
9: ma quella l'anno prima comunque è bella, quella del gatto con Gisela l'aveva visto. Lei è troppo.
1: Com'è finita col sito della vendita delle magliette? E secondo me è bella. Chi lo sta gestendo? Maglietta
9: Bimbo. Io che c'è già non c'è problema con qualcosa con la carta,
10: facciamo le magliette.
9: Poi sapevo che già non c'è problemi riguardo.
1: No, Jeromil deve semplicemente confermare, si dice così,
6: presto metto su Gritto, quindi spazio del sito.
2: Che ne pensi di questa maglietta?
10: No, fratelli dei preti.
6: No, fratelli dei
1: preti. Oh, ma vogliamo quegli altri
6: sì,
1: sparare in chiaro?
6: Sto sbagliando, iniziamo col
9: suo. Allora,
6: funziona, sì, quindi tutta sta roba gliela puoi mettere sopra.
2: Ciao mio Bob!
1: Sì.
6: Quindi aggiornare,
2: ciao Freud.
6: Hai chiesto a tutti le carte e chiedi a tutti.
9: Vabbè, va bene,
1: Come si chiama? E non le puoi recuperare dopo.
7: Io torno venerdì, sabato e domenica, loro sono
13: commerciale.
1: Vale, ti paghiamo noi.
14: Ma che fumo, il ragioniere?
13: Fondo di ne.
1: Fair trade. Fair trade. Ma tu non l'hai visto?
7: Sì, l'ho
1: visto. Ah, e non te lo ricordo.
7: Non mi ricordo come si chiama.
11: Un'altra cosa. Proposte per nuove magliette. Allora, io voglio fare le magliette minchia da Cybernet.
13: Io le faccio le stesse minchia.
1: In quanto unico capo supremo di Radio Cyber sono assolutamente contrario. Radio Cybernet non è un'istituzione democratica.
11: Dai, minchia da Cyber.
1: Sono io e
11: minchia da Cyber. Senti, io voglio fare una trasmissione, credo. Allora, poi ce la discutiamo tutti.
1: Ciao, ciao.
11: Sì. Non le facciamo minchia da Cyber. Le facciamo le magliette. Facciamo le magliette del Poetry. Sappiamo tutto, ma più intenzioni di non dirvi niente.
1: Serve un cazzo. Fa schifo. Allora, le magliette Fork Bomb sono andate via come il pane, cioè, e sono finite stupide, bisogna rifarle perché c'erano via.
7: Si rifare
1: le Fork Bomb.
13: Sì, sì. Allora riguardo quelle invece degli HMDG passati,
1: per adesso no. Per adesso no.
13: Ma a meno di accennare anche il discorso di meglio.
1: Le scriverò in lista, vediamo un po' cosa mi dicono.
9: Ma mi rompe i coglioni.
13: Vedi che cosa ti dico. Poi ora vengo agli argomenti tosti, ragazzi.
1: Minchia, ma hai rotto il cazzo, porca miseria.
13: Ora viene magari tu una nuova cosa. Ci sei magari tu ora in questo argomento.
1: Un saggio. E sta zitto, porco Dio.
13: Stavo parlando di chiesa per caso.
1: Di chiesa? Allora non me ne vado.
13: Lui ci intrattenerà a Catania con un discorso come Poetry. Un discorso con un evento che
11: aspetta. Ti vorrei parlare delle cose fuori dal Poetry. No. Continuiamo con le cose dentro. Troppo caffè, poco cervello.
0: Io già l'ho mangiato, io ieri per me è iniziato. È finito domenica.
11: Siamo tutti d'accordo a farlo, no?
0: Sì, d'accordissimo.
11: Quando?
0: Dobbiamo dopo il giorno 9, perché avevo un esame.
11: Cominciare a organizzarlo da adesso.
1: Fra due settimane.
0: Ok, due aggiudicato.
13: Settimane, aspetta, due settimane c'è anche il Lips Day, Gabriele.
1: Scusate, sabato. Il Lips Day noi lo facciamo qua.
13: No. Il Linux Day andiamo a vendere le magliette a Catania, secondo me.
0: Non le posso vendere qua le magliette. Oh, Catania ci va uno, che là, tutto là. A me mi hanno detto Linux Day di Catania, mi hanno detto che fate, lo fa un coso con me, un 8 minuti per parlare di torte, cose. Io non so parlare,
13: no, comunque ora però ora vi dico invece del Linux di Catania, ora ve ne parlo io.
11: Allora, prima vediamo il troppo caffè con cervello. Quando?
13: Io direi.
11: Io comincio a organizzarlo da subito, ma diciamo la data.
1: Dopo il 28 è tardi.
0: Oppure c'è Gamer.
11: Fra due settimane che giorno è?
1: Fra due settimane non c'entra un cazzo con Linux Day.
13: A ottobre ho il Linux Day.
1: A fine ottobre, no?
13: 27 settimane, 26, dai siamo. 27 è Linux Day.
11: Da novembre?
13: Novembre secondo me,
1: 6 e 15.
0: No, novembre.
1: 6 e 15.
0: Novembre c'è Join Day, ragazzi.
13: 21.
1: Fa 21 ed è la settimana prima.
13: Ma troppo ridosso.
1: E qual è il problema?
13: Il problema è se a presentarci anche noi, cioè, ora
11: il 21 va benissimo.
1: 6 e sarebbe il 18, il 19, il 20 e il 21.
11: Venerdì, sabato e domenica? 19, 20 e 21. 19, 20 e 21 ottobre.
1: Qual è il problema? E poi il troppo caffè c'è a Catania. Chi se ne frega?
13: Io non faccio il 21 fine settimana.
0: Perfetto.
14: Ma sei tutta la sera.
0: Che poi vengono
7: 19, 20 e 21.
0: Ti posso invitare? Chi viene dall'estero?
1: Beh, questo sì, non lo so.
11: Ma qual è il problema? Ti sembra
7: all'estero abbiamo notte.
11: Per che cosa? Vicino a che cosa?
13: Vicino, cioè, di organizzarlo.
11: Vabbè, ma guarda il troppo caffè con voce però non c'è tanto da un cazzo.
0: C'è
11: da scrivere il comunicato, metterlo là, spammare le liste e decidere dove farlo.
1: È anarchia pure.
0: Cioè, secondo me.
11: Però una cosa.
0: È il finale alto che lui fa tutto.
11: Scusate un attimo, dove lo facciamo?
0: Qui. Ma qua?
11: Io ne volevo fare uno da qualche parte.
1: Ma che senso ha?
0: No, ma è qua. Dove che abbiamo sto bel giardino?
11: Vabbè, facciamo qua.
1: Siamo per un tempo per farlo qua con il tempo regge.
11: Ok, chi ci pensa a buttare giù le cose?
1: Vabbè, il comunicato penso che dovremmo fare io e te, questioni di follia.
11: E questo lo facciamo quando? Stasera.
1: Io adesso sto andando a Siracusa.
11: A Siracusa?
1: Non ho regge a Siracusa.
11: Quindi dalla prossima
1: io odio Siracusa.
11: Sarebbe prima possibile.
1: Troppo caffè poco cervello, io vorrei un attimo ricordare i vecchi proclami.
11: Siamo al numero 7.
7: Caffè e il negrito.
1: Il giovedì 31 non esiste ed è un'invenzione degli alieni.
0: una volta abbiamo spammato.
1: E poi la citazione della Bibbia.
0: Aspetta, questo è stato il troppo caffè, perché l'ho più spammato in assoluto. Abbiamo spammato su tutte le liste d'Europa il troppo caffè, con una data che non c'era.
1: Ci siamo inventati il 31 giovedì.
0: Abbiamo deciso che il 31 giovedì si faceva
1: di,
0: la
1: di quando? Di,
0: vabbè, che non c'era, che non esisteva quel giorno, capito?
1: Cioè da sabato 29 a martedì 1 novembre, il 31 novembre praticamente.
9: Va bene, ora invece organizziamoci invece sulle cose che
1: Senti, c'è la, vi leggo la citazione della Bibbia. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città a forma di quadrato, la sua lunghezza e la lunghezza. L'angelo misurò la città con la canna, misura 12.000 stadi. E poi, e con le nostre canne noi misureremo la rete. Abbiamo già cominciato, giovedì 31 ne è la testimonianza.
7: Io l'ho letto. Che cosa è questo? Io l'ho letto, cosa?
1: Vabbè,
9: quindi, la parola a Marco.
1: E poi
7: la parola a Marco. Con le cose interne.
1: C'è l'ultima bestemmia.
9: Penso di sì,
1: l'ultima citazione. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole di orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora. È una citazione dell'Apocalisse. E sotto c'è scritto: adottiamo la bestia giovedì 31.
9: Agghiacciante. Ecco, qua ci sono altre due cose importanti. Le felpe. Come facciamo con le felpe, ragazzi?
7: Allora, le felpe.
0: Chi le vuole?
7: Come è figo fare le felpe?
9: È figo, io non ho capito questa cosa.
7: Che bello. Sono bellissime.
9: Ma che figo, è normale.
7: Fighe, sono fighe le felpe.
0: Sono bellissime.
9: Anche Crash mi ha detto lui, stai tu, di mettere le felpe per fare il figo. Non le fai.
0: Forse lui diceva, lui intendeva, Crash intendeva secondo me, che tu vuoi fare 5 step e quello lo staff, non è intendeva così. E non vendere
9: staff, perché dice non è che poi ci possiamo mettere come
0: sì,
9: carico.
0: Sì, sì, è vero, ma ci sono in convenzione secondo me. Sì, ci sono in convenzione, tu pensavi che diceva di non vendere gli altri. Perché non vende? Infatti invece detto perché
7: vogliamo fare. Allora, chi le vuole se le paga? Facciamo così, chi vuole la felpa se la paga.
14: Sì, infatti.
7: E ne facciamo assolutamente tanto. Allora, da oggi si prendono le adesioni per le felpe. Quante ce ne fa? Quando minimo quante ce ne fa?
9: Non
1: c'è un minimo.
7: Ma credo che non
14: magari una
0: ce ne fa. Si fanno, come hai fatto le tre poi, si prenotano, chi le vuole, si fa 2 settimane di prenotazione, quando cazzo è, alla fine è questo come le ho date.
7: Come le magliette.
9: Come le magliette.
1: Teschio?
7: No,
0: quella è poetry.
14: Ah, quella del poetry.
7: Potresti
14: bello però.
7: E facciamo quelle.
0: Io farei quelle della Fort Bomb, secondo
1: me. Me fa schifo sto logo poi.
0: Faccio quelle della Fort Bomb.
14: Ma come?
7: No, bello.
0: Mi piace a te?
7: Quante faccio? 2 settimane di adesione e poi partiamo a farle stampare.
1: Sì.
7: I soldi anticipati?
9: Sì, no,
1: i costi ce li hai delle felpe?
9: Quelle sì, tutte cose.
1: Ma quelle con la cerniera o quelle senza la cerniera?
9: Ma nella mia mamma.
0: Senza cerniera, dai.
9: Allora vi mando il link dove ci sono le felpe nella mia mamma qua, nel nostro media.
1: Felpa jacket, felpa zip. A me piace la felpa zip, quindi anche a voi. Ma che stanno già.
7: Okay, sto scrivendo se ne occupa poeta.
0: Questo se ne occupa poeta.
1: Perfetto,
9: sono queste due.
1: Felpa cappuccio con la zip, perfetto.
0: Ma no, con la zip, ragazzi.
7: No, questa no, con la zip. Quella che avevamo detto l'altra volta.
1: È una troppa
7: no, comodità.
0: Ma che zip?
9: Dobbiamo fare tutte le stesse felpe.
1: Come no? Cappuccio e zip.
7: C'è il cappuccio questa volta?
1: Certo.
7: Ah, no, questa con la zip.
0: No, dai, la zip. Ma nanni.
7: Nero,
0: alla N. È troppo
7: figo.
0: Alla N.
9: Ma dobbiamo stabilire il colore.
7: Nero.
0: Nera, come lo fare?
7: Non ce lo posso fare, che cazzo lo vuole
0: buono. Io lo voglio arancione, io lo voglio nero, io lo voglio verde, no?
7: Ok.
0: Dalla parte delle magliette. Come le magliette, i colori, come sono le felpe.
9: I colori ci sono vicino, li potete guardare nel link che vi mando, ci sono i colori qua nel.
7: Sì, però senti, se lo prenota qualcun altro, cioè lo facciamo a prezzo di costo noi?
9: Sì, sì, no, è pezzo nostro.
7: A prezzo di costo. Tu a tutti la vendiamo a prezzo di costo?
9: No, dico a tutti, cioè noi quelle.
7: Sempre sempre in lista c'è che
0: io farei noi, io farei noi.
7: Se io ne voglio 6 per dire.
9: Vendi
0: infatti,
9: quella,
0: faremo questo. Secondo me, noi li compriamo quando li facciamo, perché no, perché i soldi ce ne sono pochi, quello è vero secondo me. Poi minchia qua noi ce lo manderemo noi poi, tutti sabato sera e i giorni.
1: Va bene, allora.
0: Ragazzi, non è che si può mettere a fare uno.
7: Quanto costano le felpe?
1: Ma io direi paghiamola tutta un pelino in più. Siamo tranquilli.
9: 30
1: euro. E siamo a posto.
7: 35?
1: No, 30 euro, un bar. 35 euro non mancato,
11: 30 euro per tutti, aspetta, però.
0: Sì, ma se facciamo anche se viene
1: 35 per gli esterni e 27 per... E chi sono gli esterni?
11: No, no,
1: e chi
11: no.
1: sono gli interni?
0: Non ci trovo tipo esterni.
9: Comunque le
0: esterni
9: in generale
0: sono le canzoni dell'ambiente. Tipo, a me
1: Aurora è esterna?
0: No, Aurora no.
1: Perché? Che cazzo fa il poetry?
0: Perché amica mia.
1: Porco Dio.
11: 35 euro. 35 euro.
9: Quelli se qualcun altro li vuole.
0: Perché? Perché gliela pago io.
1: No, no, no, 35 euro per tutti.
9: Per tutte.
2: Ma certo, non avevo senso.
1: 35 per tutti. Avrebbe più senso.
11: Ragazzi, se no facciamo una cosa, Picciotti, chiaramente.
1: Ma è una felpa di dura due anni, è un vestito.
11: Facciamo una cosa.
1: Alla fine sono vestiti.
2: Dipende.
1: Io mi sono fatto scorta di magliette perché per l'estate prossima c'ho magliette finalmente.
11: Io pure, io ne sono prese sette, capisci?

0: 35 euro.
1: 35
0: euro, basta, abbiamo deciso. Chi le vuole se le fa fare 35, se non vuole non se le fanno, punto. Finito.
2: Se faccio io vendere il logo, c'ho dal patto.
0: Io me le faccio una, me la divido con Morpheus. Una settimana, no.
2: Io mi vendo
0: 17 euro.
2: Aspetta, io mi vendo il logo, anzi, io ho fatto il logo, me lo porto là, senti, me la fa la peppa a me, mi porto il logo, quando dopo 27,
1: vai. Ah. Come ci ha detto il messaggio che avevo fatto nella
2: mia bastardone, non per i coglioni.
1: C'era il foglio, volevo fare un foglio di presentazione, Andrea poi.
2: Ah, vuoi?
0: Ah, minchia, manifestino.
2: Allora, dovevamo farlo.
1: Fatto, però...
0: Ma perché Crescia aveva detto che se ne occupava lui di fare la
1: grafica? No, io l'avevo fatto la grafica, però a me non è piaciuto, volevo dare, volevo dare.
2: Però non possiamo, e adesso fino all'esame, l'ho detto, appena riesco l'esame non ci posso mettere.
0: Quindi,
2: io
0: l'ho
2: aspettato nel giorno 9, perché il progetto è già 9.
3: La grafica, non per togliere merito a Genna, che comunque è bravo, sì, però sì. Crescia un estro bestiale. Quindi lavoratela assieme sta cosa. Specialmente come loghi, come idee, capito?
0: Se ne occupa.
2: Mi leva la voce
0: come grafica.
2: Cresce, basta.
3: E poi non c'è solo il discorso
1: no,
3: del manifesto.
1: No,
3: se vogliamo, vogliamo farla giusta, non c'è solo il discorso del manifesto, ma c'è il discorso di un foglietto a 4 da tenere qua e da dare a chi viene.
1: Perché io
3: chi
1: ora
3: siamo, cosa facciamo, eccetera.
2: Che
3: e poi c'è il discorso del pieghevole.
1: Io
3: se riusciamo a farlo con pieghevole, è ancora meglio.
2: Pieghevole
3: come museo di informatica. Tanto l'ha fatto come bozza.
0: E allora chi le fa queste cose?
3: Te lo passo.
0: Chi le fa i contenuti?
3: Di cosa stavi parlando?
0: Di queste cose due, volantino a 4 e il pieghevole.
3: I contenuti ci posso pensare io per quanto riguarda il museo.
2: Non so, invece per
1: io dicevo i contenuti del poetry, come ho messo là, quelli che avevo mandato nei wiki, mi ricordi i contenuti, che cosa siamo, che
3: non
1: cosa
3: l'ho
1: facciamo.
3: Visto. No, che, non l'ho visto, cioè non me lo sto ricordando.
1: Che tu mi hai detto che è troppo lungo.
3: Ah, sì, sì, sì.
2: Però un'altra cosa, ragazzi,
3: ne torde, sì.
2: Un'altra cosa, ma invece non,
1: cosa di
2: non dobbiamo
1: che mettere, capito? Che
3: sì, però
1: fare.
3: Bisogna stringarlo molto.
1: Sì, bisogna stringarlo.
0: Vabbè,
1: molto,
0: te ne occupi tu dei contenuti, sia della 3 che dei volantini e del pieghevole.
2: Comunque, per scrivere il testo, aspetta, come dico io...
3: Non conosce la storia del museo dell'informatica, hai capito?
0: Il museo, hai detto che te ne occupi tu.
2: No, secondo me...
0: Aspetta, il museo.
2: Non vale. Armando...
0: Aspetta, scusate.
3: Il pieghevole è del museo.
0: Il pieghevole è solo del museo?
1: Il pieghevole se ne occupa il testo.
0: Solo per il museo, tu dicevi.
3: Anche per il poetry potrebbe essere impieghevole anziché una 4, è più carino.
0: E questo dicevo io.
3: E vorrei recuperarlo da quello vecchio del Freaknet che era stato fatto, vabbè, qui non ha senso farlo in tre lingue. Freaknet l'abbiamo fatto in inglese, francese e arabo. Era bellissimo.
0: No, allora facciamo una cosa.
1: Aspetta, la 3, foglia 3.
0: Allora facciamo una 3 di cui la grafica se ne occupa Crash e Genna, e i contenuti se ne occupa Poeta.
1: Ok.
0: Poi facciamo la 4 del poetry, che deve essere simile alla 3. Bisogna fare solo i contenuti e la grafica.
2: Qualche
0: la stessa, facciamo la 4. La 3.
2: Posso dire una cosa? Posso dire una cosa?
0: Vabbè, la 4 lo facciamo un
2: no, sui contenuti.
0: La 4 la facciamo una 4 testo normale. Cioè, è inutile fare la grafica, facciamo il testo. Via, fanculo, una stampa.
2: Secondo me i contenuti
0: la 4, no.
2: Deve fare uno che sa scrivere bene, no, per dire che non
0: scrive. No, no, i contenuti
1: detto
0: cosa dobbiamo mettere?
2: Cosa dobbiamo mettere?
0: Cosa? Cioè, è normale che poi si posta in cosa e si corregge, però sapere cosa si deve mettere, capito?
2: Cazzo. Perché deve scrivere uno che sa scrivere.
0: A 4 del poetry, se lo facciamo io, per i contenuti io asbesto.
3: Tu mi spiace ma non sai scrivere.
0: Conte, lo so. Contenuti. Poi facciamo un pieghevole del museo.
2: Ma il pieghevole ci dobbiamo informare. Il pieghevole che lo pieghiamo, no? Oppure pieghevole lo pieghiamo la tipografia?
0: Grafica se ne occupa Genna.
3: Ma infatti il pieghevole, se riuscissimo a farlo stampare in tipografia,
2: pure soldi per piegare comunque.
1: No.
2: Sì.
3: Ma una cazzata, cioè
1: no,
3: costa poco.
1: Lui,
2: Come non lui? Ho in tipografia quando mi lavoro con Genna, voglio i soldi.
1: Sì.
3: Certo, ormai tutte cose lì
1: facciamo. Mi ha fatto un breve indico con queste qua dei manifesti, ora ti faccio vedere.
2: Sì, vabbè, pegate, poi devi prendere ogni cosa.
1: Manco a Catania stesso stanno a giro tutti i carusi lungo Catania, non hanno trovato gli stessi prezzi.
2: Ma cosa? Ma non ti devi pagare, aspetta, no.
3: Oggi lei io, esempio. Oh, zitti. Riepiloghiamo, come la storia del manifesto? Chi se ne va? Allora?
2: Devi pagare, quindi non è che devi pagare.
0: Dobbiamo fare tre tipi di manifesto.
3: Manifesto 3.
0: Una 3 se ne occupa come grafica Crash e Genna. Significa che Genna contatterà Crash per dirgli che dovete fare.
3: I contenuti chi li fa?
0: I contenuti li fa Poeta.
3: Aspetta.
0: Della 4 del poetry, i contenuti li faremo io, Poeta e Asbesto.
3: Grafica?
0: La grafica la facciamo testo normale. Della 4
3: mettiamocelo
2: anche qualche
0: la facciamo io
2: dai, una sfonda, una minchiata
0: per il pieghevole del museo,
2: lui mi posterà
0: come grafica, se ne occupano Jenna e Asbest.

0: stata del pieghevole e i contenuti ha speso.
1: Genna e Crash se ne occupa.
0: Del pieghevole, dico.
1: Sì.
2: Parattosa qui.
0: Ok.
1: Ok.
3: Per... invece un
2: cose sì, oggi un
3: tipo cose carte di credito per
2: oh ma so
1: dei biglietti da visita,
3: biglietti da visita del foglio,
0: abbiamo gli adesivi,
1: in effetti con gli adesivi possiamo sopperire,
2: che poi biglietto da visita del foglio,
1: in effetti non è bellino,
3: vabbè
1: poi ce li facciamo, io me li devo fare personali per la tia cyber sicuramente,
3: vabbè.
2: Ma dov'è la decisione di Cybernet? Guarda, ma dove pinghi in bicchiere nella scheda?
1: Gli ultimi che sono rimasti me li sono tenuti io, per me.
2: Comunicazione...
3: Costi interni
2: del foglio. Ma dammelo, porto uno solo.
0: Ah, i costi interni del foglio, ragazzi.
2: Ecco, un'altra cosa, uno solo, uno. C'è Roberto Giordano che potrebbe partecipare.
1: Problemi sono gli orari.
2: Venerdì e sabato.
0: Allora, ragazzi, io il venerdì sera, tardi, un'oretta, un paio d'ore, io qui ci posso stare per voi.
4: Tardi
0: significa dopo le 10:30.
4: Puoi dare il culo.
2: Ma quello devo andare il sabato a scuola.
4: Fino a mezzanotte.
0: Tu hai scuola.
4: Io sì.
3: Se dove ci fa durere.
2: C'è Roberto Giordano, c'è ragazzi in lui che vuole partecipare.
0: Domenica pomeriggio.
2: Domenica pomeriggio per me.
0: Allora io domenica pomeriggio tipo dalle 3:30 fino alle 4:30, alle 5 posso essere qui.
4: Vabbè. Domenica.
0: Ma corsi significa organizzare dei corsi seri per loro, allora, comunque ci siamo e parliamo.
1: No. Allora, siccome l'idea l'ho avuta io, vorrei parlare io, se fuori silenzio. L'idea è di fare a loro il corso di cui abbiamo le dispense Freaknet.
2: Quello dobbiamo fare pure.
1: L'utilità è sia di fare il corso a loro, sia di provare le dispense Freaknet sul campo e capire quanto sono arretrate e come vanno migliorate. Quello che servirebbe, secondo me, sarebbe stampare almeno un 4 copie di sta cazzo di dispense per dargliele. Come se stessimo facendo veramente il corso.
5: Questo Freaknet è tipo quello che abbiamo fatto una volta.
2: Qua le dispense per gente.
5: Ne sanno troppo. Per
4: Vostok, eccetera, eccetera.
1: Secondo me su tante cose no.
2: Sì, ma ci sono cose tipo
1: sui
2: un po'...
1: Sui telnet, gli SSH, come è configurata la rete, il discorso dei permessi di Unix, di
3: permessi, file system. Permessi
5: dall'inizio.
1: Il corso hardware.
0: Il corso hardware te insegnavo loro, mare.
1: Sapete come è fatto una tesa local bus?
2: Vabbè, ma vaffanculo alle...
0: No. Infatti per questo
2: bisogna
1: adeguare. No, ma adeguare anche. Fino a un certo punto. Dobbiamo anche capire qual è l'hardware del passato se vogliamo mettere Linux su macchine del passato.
2: E lui sa che dice, sai come ho fatto un SATA 2 Ultra? Dice, no! Cazzo!
1: Capito? Per questo dico, bisogna provarle poi queste cose. Infatti sicuramente su molti argomenti correremo e salteremo due lezioni in una volta o tre. Capito?
0: Bisogna organizzare, dobbiamo mettere.
1: E anche allora che facciamo assieme per provare le dispense, non è stato un corso.
2: Ma invece Mr. Brown, ma si faranno ancora i corsi di Mr. Brown?
1: Non lavorare assieme, tutto
2: qua. Si faranno ancora i corsi di Mr. Brown.
1: E questo vale anche per ragioniere che ci ascolta. Mr. Brown, se non l'hai contattato tu, Mr. Brown.
2: Ho scritto un'email lunga, 2 chilometri.
1: Bravo, nella lista di Mr. Brown. Bravo. Se vuoi rimandala, dopodiché manda a cagare tutto.
2: Lo faccio, rimando.
1: Se non ti rispondono. E comunque chiedi un appuntamento.
2: È quello che lo dicevo io.
1: E chiedi anche ad Acme.
2: Acme, penso che lui solo risponde alle mail.
0: Quando arrivi mi chiamo.
1: Qualcuno vuole una copia del documentario di Telepiù sottotitolato in tedesco?
2: Lui.
4: Che cosa c'è? Che documentario è?
1: Dai, quello del Black Meeting 2001.
4: Lo voglio vedere.
1: Tienilo. Comunque c'è in italiano.
4: La batteria.
1: Però intanto te lo regalo. A me l'ha regalato.
3: Parliamo di un po' dell'organizzazione di questi orari, come organizzarli.
4: Ce l'hai in italiano?
1: Orari, io mi ero proposto per il primo pomeriggio.
3: Vabbè, ma facciamo un giorno sì e un giorno no.
0: Allora, intanto è difficile. Fare le lezioni chi sono?
1: È difficile.
3: Un giorno sì e un giorno no. Gabriele, un giorno sì e un giorno no.
1: E come? Lui e loro non possono.
2: Come faccio? Oh,
3: tre giorni alla settimana.
2: Aspetta, bello, io voglio partecipare ai corsi, quindi...
1: Che cazzo partecipi ai corsi?
2: Io voglio partecipare, quindi ci sono domenica. Sono domenica, sono.
0: Partecipare come alunno?
2: Sì.
1: La prima lezione la devo fare io perché
3: sono l'alunno.
2: Io la metto nel contatto di
3: che cosa c'è.
5: Io voglio fare l'alunno.
0: E basta?
2: No, c'è Roberto. Roberto è ragioniere. Roberto Giordano è un ragazzo che forse ne pareva anche fugato. Non ho capito mai.
4: Ah, vero?
2: E poi.
1: Allora, no, non ci siamo. Allora, io volevo fare.
0: C'è gente che intanto.
1: Mi fai parlare? Io volevo fare il corso per loro, che sono del Poetry.
2: Ah, allora.
1: Questo volevo fare.
2: Roberto Giordano
1: non il corso per tutti.
2: è venuto
1: a anche tutti ci vogliono. Vabbè, tu puoi benissimo esserci, siamo in quattro anziché in tre. Ma se cominciamo a chiedere a destra e a sinistra, cioè non stiamo organizzando il corso del poetry per tutti.
2: Ok, no, vabbè.
1: Perché non abbiamo le dispense pronte, perché dovremmo preparare i materiali, perché non abbiamo spazio.
0: Cioè questo corso è cioè, un test anche per preparare eventuali corsi.
1: Per preparare i corsi futuri fatti bene.
2: Ma anche per questo.
3: Sì, ma anche per darle anche loro una cosa per aiutare agli altri, capito?
2: Loro.
0: Vabbè, chi potrebbero insegnare? Chi deve insegnarti i corsi?
2: Asbesto,
1: io devo farmi la prima lezione.
3: Sì, però dobbiamo vedere gli orari, capito?
0: Ok, quando si può fare? Quando si possono fare?
6: Allora, primo pomeriggio per me è impossibile.
0: Poi
1: perché quanto andrebbe bene? Scusa.
0: Quando ci siete?
6: Per me andrebbe bene verso il tardi, verso le 6 e mezzo.
0: Ma tutti i giorni?
6: Giorni pari.
0: I giorni pari sarebbero?
6: Martedì.
4: Giovedì. Giorno pari, martedì.
2: Perché lunedì è dispa.
4: Perché lunedì è
2: giorni sono perché primo giorno della settimana è uno
4: io so che è zero.
3: Tu sei un nick brutto.
2: Vabbè, tu sei un array,
4: cazzo.
2: Tu sei un array.
4: In linea di principio uno è pari.
0: Senti, giovedì, sabato
4: due è dispari.
6: O domenica anche se c'è più disponibilità la domenica.
0: O sabato o domenica. A che ora? A che ora?
6: Per me questo è tardi, verso le 6 e mezzo.
5: Diciamo
6: più tardi è meglio.
0: Ok, questi sono i giorni.
2: Ma perché a me
0: non c'è disponibile che gli può fare i corsi a questi giorni? Allora, io fino al giorno venerdì no sicuro. Vabbè. Il sabato della
2: facciamo una cosa
1: che fai tutta la settimana? Sì, sì, fissa.
2: Facciamo una cosa figa.
3: La settimana ci sono
2: loro due. Facciamo una cosa figa. Loro due.
0: Di settimana non
2: tu lavori.
3: Ci siamo io e tu.
0: Alle 6 e mezza?
2: No, alle 6 e mezza lavoro. Allora, Armando, io però i tempi. Loro due è un gruppo.
3: Alle 7 e alle 8. Dopo che finivi prima di cena. Dalle 7 alle 8.
2: No, ancora sta copiando un bar, una vita.
0: Dalle 7 alle 8.
6: Era buono dalle 7 alle 8 sempre giorni pari, no?
3: Sì,
6: va bene.
0: Allora, facciamo
3: così
0: una
3: stacco,
0: cosa.
3: Così mi studio tutto il giorno e stacco un'oretta alla fine alle 7.
0: Ma io non lo posso fare il sabato della
3: ok.
1: Manco?
0: C'ho le prove.
1: Mamma mia che palle queste prove. Quindi la mia fortuna fuori bruciamo la sala prove.
2: Ma infatti bruciamogliela, basta.
3: O poi gli diciamo che non è la fitta più.
0: Scusa, il sabato e la domenica lo puoi fare pure il primo pomeriggio, no?
6: Sì, sì, o sabato o domenica, il primo pomeriggio.
0: No? Mm-hmm. Quindi, allora, il martedì e il giovedì, il martedì e il giovedì, ci siete tu e Asbesto, okay. Dalle 19 in poi. La domenica te lo facciamo io e Jenna.
6: Per me va benissimo.
0: Jenna, la domenica alle 3:30.
2: Jenna! Va bene, confermo. Registrando il dito medio.
0: Ok, come ci organizziamo questi corsi? Cioè prendiamo le dispense e andiamo a manetta?
1: Sì.
0: Senza dividerci.
1: Come le facciamo le dispense? Chi le stampa, dove le stampiamo? Io stavo pensando seriamente alla tipografia.
0: No.
2: No, io stavo pensando veramente qua andiamo qui sotto copisteria. Copisteria qua sotto. Il PDF te lo stampano.
1: Sì, ma poi quanto ci costa rispetto a là con la stampante voglio che hanno là?
2: No, non costa la
1: sicuramente a Canicattini ci costa di
3: meno. Ci costa là sicuro.
2: Sì, però a Canicattini ci spendiamo di più, nel senso che non è che
3: seguiamo
2: ne facciamo una cosa, secondo me faremo più cose.
1: Ne faccio tre, ne faccio quattro.
2: Vabbè, ma la prima cosa sono
1: cioè secondo me
3: qua 5 sono a foglio a 4, lo so perché c'è stampato. 5 a foglio.
2: Però dopo la fine c'è anche quello.
1: Infatti gli volevo chiedere per il discorso stampa come sono messi.
3: Se una per una tesi lui mi diceva con la copertina vuole 20 euro.
2: Noi ce lo facciamo
1: così poco.
2: No, facciamo invece
3: copertina spatti in cosa.
2: Ho una proposta. Un film porno facciamo.
0: Ma perché se ce le stampiamo noi?
3: Ma dove?
1: Come?
3: Dove?
1: Con quelle stampante, non abbiamo stampante.
3: Che usciamo, che
1: questa la devo bruciare, devo spaccarla. Qua
3: non invece una stampante per il pote.
1: Perché mi sta facendo scattiare.
0: Scusa, quante ne abbiamo? Quante dobbiamo stamparne?
3: Almeno 4 dispense.
5: Mamma, la foto copertina è cazzo.
0: E che vuoi stamparle? Che solo stamparle e rilegarle pure? E chi le rilega? A Palazzone chi le rilega?
3: Quanto queste qua le 5 centesimi le fa.
0: Per rilegare una?
3: Sì, quella più poca a Palazzone.
0: Ok, le stampo io. Le stampo io. Le stampo io a casa.
1: Con la Samsung ML 1610.
7: Come ne sono un'altra forza.
0: Stampo 5 dispense.
1: C'è laser, ok?
0: Sì. Da quando si cominciano sti corsi?
7: Da questa settimana.
1: Da domani. Settimana, guarda che assai il materiale 5 dispense, eh? È una pila di foglie così.
3: Che
1: stampala, ok, perfetto.
0: Il problema è che quando ve le porto ora? Se martedì dovete fare la prima riunione, la prima lezione.
1: Vieni e le porti.
0: Cazzo. Sì, ma la rilegatura io non la posso fare fare.
3: Vabbè, la faccio.
1: Ragazzi, no, no, allora falle, le facciamo fascicoli pinzati.
0: Cioè io porto solo le fotocopiate, sì, pensate sì. Voi.
3: Vabbè, poi ci pensiamo.
7: Secondo me la copestevole 500esima cosa, li sto andando a confondere per 500esima di cosa.
1: Vabbè, mo basta, dai, che stiamo discutendo. Minchia che odio.
4: Oddio.
1: Bello.
0: Ok.
1: Già. Bella foto.
0: Mi piace. Le lezioni cominciano.
1: Le erezioni?
3: Quindi metti l'orario.
1: Adesso.
3: Uno specchietto di...
0: Cominciano giorno.
7: Basta il cazzo della minchia.
0: Porco. Martedì quanti abbiamo? Io.
3: Martedì quando ce ne abbiamo? 7.
1: 9. Ragioniere non parla, ci ascolta ma non dice niente.
0: Ok.
3: Va bene, preciso anche questo.
0: Vi va bene? Siete d'accordo? Ma tu te li puoi fare, Marte? Il
1: ragioniere è a Catania sempre. Sì, sì. E poi la quindi direi che il ragioniere non si deve
0: seguire. Il ragioniere non c'è, per esempio, picciolo.
1: Vabbè, ma non ci può essere, perché tutta la settimana è a Catania e i tre giorni che è qua lavora.
0: Vabbè, la domenica se la può fare.
1: No, perché lavora.
7: La domenica. Ma che ci possiamo fare? Ragioniere,
1: una settimana.
7: Licenza, non glielo messo da.
0: Va bene, poi studia.
3: Quindi.
7: Ma che ne dite di dare un'altra pulita al giardino prima che.
3: Prima che.
1: Aspetta, io volevo finire un attimo i discorsi stampe.
4: Ma ci andiamo prato inglese.
1: Perché.
4: Picciotto, ma perché non ci andiamo prato inglese?
1: Perché è arrivato, si è svegliato. 4 mesi che ne parliamo.
3: È una video,
4: e che ne dite di mettere qualche semino di quello che sei?
0: Ti odio, mi sto troppo sul cazzo. Cioè veramente lo.
4: Dai che cazzo ne sai, ce n'è che sogno mai l'inglese.
1: Noi abbiamo bisogno di una stampante al Poetry.
7: Minchia, però laser, questa ragazzi, compriamo una stampante laser.
1: E io compriamo una stampante laser,
3: se la dimentichiamo.
1: Esatto.
7: Perché non metto una stampante in studio, perché ogni settimana sono a scaricare e
1: compiere. Direi che se ci arriva questo finanziamento da Black Meeting, una stampante
3: laser. No, certo, non è normale.
1: A colori costano assai, vero?
3: No, a colore assai,
7: costa. Lui, ma comunque
3: 300 euro.
1: Molto assai.
0: Allora, io scriverò.
7: 250 più economico.
1: Direi che a colori non ci serve.
0: Allora io scriverò: serve una stampante al Poetry, parliamone.
3: È due anni.
0: Ok, poi andiamo avanti con le cose.
7: La stampante secondo me si può comprare.
1: Un attimo, dei corsi cosa abbiamo deciso? Che io sto scrivendo tutto e tu stai scrivendo dopo me.
0: No, io scrivo tu in lista.
1: Ah, io lo sto facendo già.
0: Ma hai scritto pure tutto quello che avevo scritto prima?
1: Certo.
0: Ora voi voglio dire se le cose coincideranno.
1: Questa poi alla fine ce lo rileggiamo. Mi dici dei corsi cosa si è deciso?
0: I corsi si fanno martedì e giovedì e domenica. Cominciare da questo martedì.
1: Orari?
0: Giorno 9. Il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20, la domenica dalle 15.30 alle 16.30.
1: 19.20? Così tardi?
7: Il nonno.
1: Domenica?
0: Dalle 15.30 alle 16.30.
1: Minchia, ma perché così tardi?
3: Perché c'hanno
0: il martedì e il giovedì fanno lezione poeta e asbesto. La domenica
1: insieme?
0: Io e Jenna. Insieme, non lo so, vi vedete voi. La domenica io e Jenna. Poi Ram stampa 5 dispense. Della rilegatura ci pensa poeta e asbesto.
1: Noi infatti abbiamo sempre fatto come corso che davamo le dispense, non davamo tutto il volumetto lì pregato, cioè c'è la lezione numero 1, tieni le dispense della lezione 1.
0: Sì,
1: così abbiamo fatto sempre.
3: Vabbè, gli possiamo. Vabbè, ma sono tre copie, anche aprile va. Non ce n'è problema.
0: Però se la studiamo pure a casa.
7: Anche poi ragazzi, se. Che incredibile,
1: no? No, vabbè, però così, cioè, non vogliamo rilegarle tutte in un corso.
7: Secondo me è estremamente la dispensa.
1: È anche più maneggevole.
7: Se mettiamo una sala, se
0: no ci costa 5 centesimi ogni regalo. Ogni qui ci rilegiamo,
7: sì, facciamo così,
1: va. Rilegare.
0: Vabbè.
1: Comunque, ok, vabbè, scritto. Poi. Serve stampante al poi.
0: Parliamo.
1: Vedremo. Laser. Si decide per una laser. Vedremo. BN, bianco e nero.
3: Cioè non altre, cioè c'è anche un altro problema, volevo fare. La sera dice che qua ci sono state bordelli. Sono lamentate. Non so che
2: è vicino di casa. Allora, cioè, vicino, sta piovendo. Una sera c'è stato un po' di. Un po' di bordello, se è vero. Un momento di euforia, tra virgolette, che si è lamentato, c'è una vecchietta, ha ragione. Basta.
0: Che avete fatto?
3: Sì, ma avete fatto. Aspetta, però c'era anche un'altra sera, c'era un bestemmia a cosa.
1: Che dai, ragioniere che fa. Porco Dio! Creziano che fa. Porco Dio!
2: C'era. No,
1: giustamente vicino di casa.
2: Quella sera
1: di mia mamma che sta dormendo.
2: No, c'era. Che ha ragione, ma non la bestia, no? Aveva ragione.
1: Ha ragione. Ma anche per lui,
3: giustamente. Ma anche per andare a lavorare, ragazzo,
1: no, no, anche lui mi ha detto, io ero lì che stavo studiando, io non avevo esame. C'avevo un po' i coglioni girati.
2: Non è vero,
1: però ha ragione.
2: Io vengo a una cosa che costano contrario.
0: Cerchiamo di evitarle.
2: Io non so, sono una cosa che devo evitare è. Sguardate il cazzo, è un porco!
3: Infatti,
2: anche per le persone che
3: passano, perché non è fatto un cazzo per la persona a casa, voi ci fate il cavo, sapete tutto il paese.
2: Cioè, non è per quello, non è per quella fogna, perché qua portano più altri in estate.
4: Ecco, un paese mio, quando care uno con un motore non si fa niente, all'altro paese è morto.
0: Ah, la cazzata la dovevi dire,
2: sì. Oppure, ragazzi, in estate, qua bambini, bambine, mamme, padre, e
3: cazzo, oppure la mamma,
2: che io lo sentivo.
1: Già scritto.
2: Non è stato evitato, perché non si
1: prova. Bestemmie sguaiate che si sentono fuori in paese, non ci facciamo una bella figura.
0: E la sì, sera soprattutto, scrivi la sera un po' di decenza.
3: Perché poi dicevo la faccia, ci rimetti la faccia, in una delle mie email c'era scritto questa cosa. Alla fine ognuno con quello che vuole fare il podio, vedendo il podio, ma fuori. Secondo me dobbiamo tenere un po' di...
1: Va bene, ok, discorso è giusto.
3: Va bene,
1: ok.
3: L'altro ragazzi, ok, ora ci sono i due argomenti in cui c'è da organizzare un po' di cose. Marco,
4: piglia, comincia a trarre.
3: Marco,
0: parte il cazzo. Marco, guarda seriamente, però.
1: Allora,
3: c'è Linux Day a Catania che Marco se ne è preso un po' di responsabilità. Si è preso,
1: sta portando. Linux Day a Catania, chi se ne fotte?
3: Vabbè, no, se ne fotte, ma anche per noi che vendiamo anche le magliette.
1: Vabbè, si tratta di andare lì a vendere, no?
2: Ma scusate,
3: sì, aspetta, allora, però allora. I ragazzi ci volevano mettere anche. Lui sta portando un discorso sul. Parla tu.
4: Sto portando io comunque una piccola presentazione, cioè come utilizzare Linux al di là dei canoni, cioè tra virgolette canoni comuni. Su applicarla su qualsiasi tipo di cosa, ad esempio l'ho applicata alla chimica Linux, come poter svolgere dei calcoli, cioè come fare delle cose serie anziché utilizzare le solite dove? Cose proprietarie.
0: Dove lo stai portando questa cosa?
4: A Linux Day.
0: Dove?
3: Linux Day a Catania è per quest'anno.
0: Dove?
4: Dov'è? Non si sa.
2: Allora Linux Day è sicuramente o in ingegneria.
0: Chi è da solo? Cioè tu sai, io porto questa cosa dopo.
2: Ma devi informarti più volte anche con l'UBCT soprattutto.
3: No, e anzi, ne avevo passato io con Luigi Toscano.
0: Lui vorrebbe portare questa cosa e vuole sapere dove.
2: Allora c'è una cosa, okay, no, i ragazzi faranno una riunione.
4: Aspetta, la sede. Ne stavamo parlando perché probabilmente se si mette davanti il mio professore riusciamo ad avere.
3: Perché ogni posto...
4: Carmelo La Rosa.
0: Riusciamo chi?
4: Con Lug Catania,
3: perché ogni posto in pratica alla Cittadella a chimica e ingegneria costa 2,50 euro e sono 300 posti, a 2,50 euro sono 700 euro per fare una minchia di presentazione.
0: Capito,
3: di
0: quindi?
3: Quindi lui sta portando un argomento sopra, io l'ho detto.
4: Calcoli computazionali.
0: E lui lo vuole portare a nome di Marco,
3: no.
0: Fratello del padrino, o a nome di Quadriaclub?
3: Penso a nome di Quadriaclub.
4: Chiaro, va.
3: Giusto.
2: Ci facciamo una bella sicura con lui. Così viene il
1: Severo. A me sembra prematuro.
0: A me sembra prematuro.
1: Nel senso che non conosciamo bene, ad esempio, le sue capacità espositive.
0: Sì.
1: Oppure.
0: Niente a togliere a lui,
4: quello, comunque.
1: Se devi presentarlo come Poetry Atlas, dovresti fare una presentazione di cos'è il Poetry Atlas, eccetera, e non sono sicuro.
3: Perché ragazzi,
1: tu sei in grado, nel senso che non hai passato tanto tempo con noi.
4: Questo è chiaro.
1: Forse
4: sì,
1: non
4: sì,
1: sai bene fatti. Come cazzo siamo combinati tutto qua.
4: No, non so, lo
3: ma
4: so,
3: si diceva, cioè, ci volevano anche la presenza del frequente del pod loro,
1: però,
3: i ragazzi del Luca Catania.
0: Allora, questa è una cosa che poi ci discutiamo.
3: Sì, ma quando?
0: Allora, io direi una cosa.
3: Non è che ci possiamo andare solo là per vendere le magliette.
0: Sono d'accordo col discorso di asbesto per Marco. Io direi una cosa.
1: Senza nulla togliere, che bellissimo.
0: Allora, Marco, fai una cosa. Proponi questa cosa. presentatela con Lug, con quello che vuoi, noi ti appoggiamo al 100%.
1: Dichiaramente che frequenti,
0: poi dichiaramente che poi Triaca, nel senso che lo stai facendo a nome tuo, tu stai portando questa cosa, non lo dire, cioè fatti da questa
1: cosa. Tu falla.
0: E che frequenti poi Triaca, tranquillamente. Non per niente a togliere a te.
4: No, ma io non
1: però,
4: ho, io
1: non, cioè voi non consideriamo la,
0: spiego perché, cioè, spiego proprio perché io sono, io non so fino a che punto noi vogliamo partecipare al Linux Day.
3: Belle magliette, Armando.
0: Ma noi andiamo là, ce le vendiamo.
3: Sì, ce le
0: ma
3: vendiamo.
0: Ma siamo partecipi, un conto è vendere le magliette, un conto che siamo partecipanti.
3: Sì, ma un conto è solo vendere le magliette, siete venuti solo a vendere le magliette, la sera di Nico.
0: Sì,
4: sì.
1: Non è la prima volta.
0: Sì, siamo venuti solo a vendere le magliette.
1: Io il next day ce lo vorrei come l'anno scorso.
3: I ragazzi mi hanno detto che ve lo metto il logo vostro nei nostri manifesti.
0: I ragazzi adesso
3: il Lug Catania mi hanno detto.
0: Ma se vogliamo dobbiamo portare qualcosa, picciotti. Cioè se dobbiamo partecipare al next day dobbiamo portare qualcosa.
7: Non è sbaglio, ha fatto una proposta di organizzarlo lei.
3: Perché Toscano, Luigi Toscano, conosce Tosca.
7: Toscano,
3: ma
7: è
3: stato
7: il culo
3: 3 volte,
7: non è
3: stato. Che cosa volete portare? Vuole, ci siete voi?
1: Ma chi? Voi poi Tria Club? Sì. O Fitness?
3: O voi Tria Club o Fitness?
1: Non abbiamo il tempo e le forze, anche secondo me.
7: È avalia,
0: che c'hai stato con qualcosa? Che ci stiamo?
1: No, perché io ho un'altra proposta per quanto riguarda il Poetry Club qua per il Linux Day, e che è di farlo qui come l'abbiamo fatto l'anno scorso.
7: Tu lo stai accettato.
1: Però di farlo coincidere con una mini presentazione del Museo dell'Informatica, per non dire un'inaugurazione.
3: No,
0: perché? Allora, io l'inaugurazione del Museo dell'Informatica la terrei completamente divisa da qualsiasi altro evento.
1: Però magari si potrebbe pubblicizzare.
0: Io sono completamente contrario a organizzare il Linux Day.
1: L'abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Va bene, sono d'accordo con te.
1: È venuto un mare di gente, abbiamo fatto i contatti. Poi ci vengono a dire, ah, ma come, voi non avete fatto il Linux Day qua? Lo facciamo nostro. E sai come lo facciamo? Lo facciamo provocatorio. Linux Day. Per il solo il kernel di Linux. E scriviamo un bello manifesto provocatorio su, ah, si chiama Linux Day.
4: Ma non te l'ha detto fare Linux Day, Linux
1: Day. Ma che cazzo di combattere? Dobbiamo ridere.
4: Facciamo Linux Day Lanfranco. Qualcosa sui kernel.
1: Se no lo chiamiamo Bass DMS Day.
4: Qualsiasi cosa.
1: No, secondo me il Linux Day qua lo dobbiamo fare a fare l'abbiamo sempre fatto niente, no?
0: Ascolta, però se lui per il Linux Day che è a Catania, io cioè, andiamo da lui,
3: poi c'è una piccola presentazione,
1: c'è Crash, ma c'è
3: altro,
1: c'è Alfred, c'è Cato, c'è Microsoft, c'è Ariel, c'è un mare di gente.
3: Alt
4: stesso
3: forse nemmeno c'è più.
0: Scusami un attimo, scusate, abbiamo questo problema, un attimo, scusa. Vogliamo prepararci un'introduzione a lui?
1: No, non c'è la forza. Ho troppi cazzi per le mani.
0: Cioè, il poetry, facciamo una piccola introduzione a lui, quindi presentiamo il poetry e lui poi si fa la sua
4: presentazione.
1: Sì, questo vorrebbe dire andare a Catania.
0: Questo non dovrebbe andare a Catania.
1: No.
3: Ma comunque ci dobbiamo andare per vendere le magliette, secondo me. Io ci vado.
0: Infatti dovremmo andarci a
3: per il allora per le diciamo di vendere le magliette.
7: Io volendo poter rimanere a Catania, a me non ho detto di fare una cosa con Lug CT, però con per fare su
4: è la piccola scenetta.
7: Sì,
3: c'è una piccola scenetta.
7: No, perché se volevo fare una cosa con dei ragazzi siamo, ma su
3: l'anno
7: Madrini, ragazzi così, no?
1: Teatro.
7: Ma non è che i ragazzi di Lug Catania, facciamo assieme, che a me a sto ragazzo ho detto lo star bene.
3: Ci sono anche 4-5 persone.
7: Non mi sto scherzando perché mi scoccio.
3: Catania,
7: comunque io volendo potrei essere a Catania, quindi le ammetto potrei venderle io. Però se qua c'è Linux Day, io sto
0: qua. Io l'idea di andare a Catania con il Linux Day. Io e ci facciamo il Linux Day con quelli del Lug Catania, però bisogna decidere se partecipare attivamente e quindi associarci a lui. E vedere questa cosa di Jenna, quindi.
4: Ma alla fine io sarei comunque un diversivo nei fatti,
0: oppure non è... oppure tenerci un po' come spostati, ma sempre
4: è chiaro che
7: comunque sempre
0: o fare solo presenza e quindi essere tutti lì, e c'è la presenza di Jenna che è del podio che fa questa cosa con quelli del Lug, e c'è lui che è del podio che fa questa cosa per i cazzi suoi, quindi solo come presenza, oppure essere un mattone, quindi un mattone nel senso un pezzo del Linux Day, e decidere di fare una presentazione prima a lui, vendere le magliette, avere, cioè una cosa più.
7: Anche
0: io,
7: se
0: io propongo solo per la presenza,
2: io propongo che il Linux Day di fare l'apparatura che era poi Pirate Club, basta.
8: Io sono per farlo anche qua.
9: No, io sono per andare
2: a... Ma anche perché, ragazzi, sì, vabbè, è un giorno
9: tutti
2: l'anno che...
9: Però, cazzo,
2: un giorno, è un giorno l'anno che incontriamo i ragazzi di Siracusa.
3: Che vengono anche i ragazzi, ci stanno venendo a scuole, sì, vero, scuole industriali, che ci sono 5, 6, 7... Sette scuole ci sono là a Catania, quel cane stanno portando, la Cirella sta portando...
1: Grazie, sono a Catania.
3: Grazie a Catania, ma perché ci sono i ragazzi che si stanno muovendo,
1: capito? Non lo stanno facendo neanche a Siracusa, cioè in provincia di Siracusa. Noi saremmo
3: il Luca è morto, Gabriele.
1: Appunto, dobbiamo farlo.
2: Infatti, io direi comunque è l'unico evento in cui noi possiamo raccogliere. Possiamo raccogliere tutto Siracusa, tutti i ragazzi di Siracusa vengono qua, stiamo assieme.
9: Morpheus al gruppo dei Luca. Che ne pensi?
2: Solo facciamo in una puntata.
9: Io pure sono per andare a Catania. Per fare pretenza,
5: non cazzo, va bene.
9: Io sono per andare a Catania,
1: al limite portarci la gente che vuole venire con noi, organizziamo le macchine, che chi vuole venire via ce li portiamo a Catania, quella si può fare, cioè organizziamo, spammiamo sulle liste locali il fatto che noi stiamo andando a Catania e chi cazzo vuole venire con noi ci organizziamo con le macchine e ce li portiamo dietro e facciamo presenza
3: e conoscere anche certe realtà, certe presentazioni che fanno, che
9: sì, portano con le magliettine messe a posto.
4: Comunque delle presentazioni, cioè, parlando con Luigi non è che ci sia poi granché, sono le solite cazzate,
3: ma sono cazzate, ma sono cose che i ragazzi alla fine stanno facendo si stanno organizzando, si stanno venendo e stanno
4: creando un programma, è la scenetta, okay. Solo io sto qualsiasi cosa dite mi avete convinto.
9: Vabbè, comunque ora c'è da decidere una cosa, facciamo solo presenza,
2: ecco, se dobbiamo essere attivi,
3: possiamo annunciare questo fatto del Catania, questo fatto del museo che si apre a Palazzo
9: Museo. Se annunci questa cosa devi essere
4: e fare una piccola storia.
2: Sì, e per essere prima ce l'abbiamo subito.
9: Un'introduzione a lui proprio, che ha lo spazio del workshop, c'è una serie, nasce lui.
3: C'è anche un momento di pubblicità, se vengono 300 persone,
9: 5 minuti del Poetry, 5 minuti del museo e poi comincia il tour.
3: Se ci sono 200-300 persone
4: e ci vediamo,
3: e anche secondo me anche 5 minuti di presentazione sul Poetry ce l'ho per fare.
9: Oh, sempre qua sono, sei arrivata? Vabbè, ti devo salutare.
4: Ecco, gli
5: indietro, mi schieno.
4: Ha fatto spingere. Specie di terra.
8: Mettiti là.
9: Io poi alle 7 devo andare a trovare, io non sono qua, non smetto. E allora abbiamo un po' di cose da parlare. Se vuoi venire, vieni. Se quando ti arrivi, non sei arrivato, ti chiamo. No, assolutamente.
3: Allora ragazzi, cioè, se in quel momento se ci sono 300 persone, se c'è qualcuno,
8: noi stiamo decisamente giocando a palla,
3: perché se non c'è nessuno,
9: ma guarda, ma spesso
8: non si capisce qual è la porta,
9: perché spesso sono quello fatto in qui,
8: vabbè, la porta non immaginare,
3: ma io sono 300 persone, capito?
2: Ma sei sicuro questo?
9: Ma spesso
3: fai pubblicità anche lì dentro. Cioè, se non lo fa accadere non cazzo a fare, capo al solo non c'è nessuno.
8: Che cosa, come, nulla. Perché, quando?
9: Senti,
1: non sono più d'accordo, mi dimetto.
9: Allora, il discorso è questo qui.
1: Sì.
9: Abbiamo deciso di andare a Catania.
1: Ok, ciao.
9: No, aspetta, dai, seriamente, così vediamo solo. Abbiamo deciso di andare a Catania.
1: Ciao, andate.
9: Come presenza intanto, innanzitutto. Poi da diceva, la facciamo... Facciamo pedina del Linux Day e quindi facciamo una piccola introduzione a lui del suo workshop presentando il Poetry in 5 minuti, il museo in 5 minuti e poi comincia lui. Il problema è chi la fa. Lo so, aspetta.
1: Vabbè, ok, non è un problema, ma certo, che devo fare?
3: Sono 300 persone che fanno un momento di pubblicità anche sul museo, capito?
2: Sono 300 persone e 5 parole.
1: Sì, no, io pensavo una cosa sul discorso di non rottamare i computer storici, come critica l'università che ha buttato via tutto.
4: Da me non li stanno buttando.
1: Non c'entra molto.
4: SGI.
1: Oppure SGI sono recenti.
3: Oppure il contratto
4: di... Sì, alla fine sì,
9: però non c'entra molto.
1: non c'entra molto con il Next Day, ma chi se ne fotte?
9: No, chi se ne fotte? C'è lui che sta facendo lui. Noi presentiamo lui.
1: Bene, bene, bene.
9: Cioè, noi presentiamo lui.
1: Sì, sì, va bene, ok.
9: Un'altra cosa, la fai antecedente al Freakness? Scusami, la fai all'interno del Freakness questa cosa?
1: La faccio come Freakness.
3: Quindi gli dico ai ragazzi che i loghi nostri li posso mettere Podri e Freakness sul manifesto suo.
1: Sì, perfetto, occupati di
3: tutto. Già è tutto qua.
1: Io non so se prepararmi una cosetta che poi presenti lui. Ma è una cosetta brevissima, giusto?
3: Sì,
1: 5 slide, sul discorso del museo.
3: Sì, tutte parole, non è che deve dire che dire, sì. 5 minuti, perché là...
1: Se vuoi.
4: Ciao.
1: Ok. Siamo. E va bene.
3: Un altro argomento da...
9: Che nick ti metto?
1: Allora.
9: Dai.
1: Zelda,
4: sì, Zelda, dai. Mi sa, è bello, male, Zelda, male.
1: Io sei fatto la fede baffa.
3: Ma
4: se no, all'infanzia
3: ha rotto la cosa sua.
1: Minchia!
4: Poi. Ali il chimico, vale.
1: Chemical Ali.
3: Minchia, no, basta, minchia, non mai. No, no, Ali. La gente nei mailisti c'è scritto no, prima. No, sono Nick Flottuari. Minchia, non si capisce un cazzo.
1: Magari ne parliamo poi in chat, però non pensi che sia troppo di nicchia questo seminario.
4: Del tipo?
1: Del tipo che non gliene può fottere a nessuno di come si calcolano le molecole.
4: Sì, ma è la prima. Io non è che la impronto molto sulla chimica e gli faccio dei coglioni così alla gente, perché
3: cioè lui da una tua che ha messo 30 macchine a chimica. No. Lui non è nemmeno ingegneria, poi giù l'hanno messo 40 macchine Linux, capito?
1: Perfetto, ci siamo capiti, perfetto.
3: Ha fatto
4: bene. Faccio pure le foto di entropia, che in classe si chiama entropia.
1: Ah, bene, documenta il lavoro che avete fatto a chimica.
4: Lo faccio.
1: Da presentare, bellissimo. Faccio,
4: certo, a ti pare.
3: Di tutte le macchine che c'è il nome
4: strano. Soprattutto metterò pure gli SGI.
3: Sato le zeme ne hanno fatte spellare dalle macchine.
4: Qualche striscio pure.
1: Va bene.
4: E poi alla fine metto pure una molecola, qualche video di minchia.
9: Genna, che cazzo fai con quelli?
7: Parlo con Neoloia.
9: Cioè io ci metto Genna.
1: Spettacolo teatrale. Spettacolo teatrale con Lug.
9: Fa cose gay con Lug Catania. Ok.
3: Poi il Join Day, ragazzi.
9: Join Day è con la maglietta del Poitri, però.
1: Ah?
9: Ti voglio lì con la maglietta.
3: Ma certo,
9: del
3: scherzo. No, lui tutti i giorni la maglietta del Poitri. Già l'ho fatto schifare. Se
1: ne frega.
3: No, allora Join Day è cosa di un bene.
1: Se ne frega.
3: Se
1: ne frega. Non me la come. Me ne sto fattendo i coglioni. Allora, c'è una lista del Join Day. C'è, perfetto. Chi c'è scritta questa lista? Noi, io.
3: Chi c'è?
1: Tu, non più. Io, tu, la seconda ancora.
3: Ma qual è?
1: No. Sicilia.
3: Tu
1: la seconda ora, siamo due, siamo solo scritto. Due. Cioè siamo strapatte io non la seconda. Li cancello. Cancia appena arrivo. Non me lo butto in cazzo, non se ne sta parlando del gioco. Non ne parlo loro e ce lo dobbiamo
3: allora,
1: fare noi.
3: Allora lo organizziamo alla tavola.
1: Allora, no. Allora perché invece di organizzare il joint day non organizziamo una cosa nostra? Alla torre.
7: Però cos'è bello?
1: Però grosso.
3: No, ma non così.
4: Sì, però
3: in una settimana è troppo caffè poco cervello.
1: Facciamo così.
7: Dietro che iniziamo il troppo caffè poco cervello fatto bene.
4: Facciamo così.
3: Non lo può organizzare.
4: Se aspettiamo, vediamo come, se nessuno ne parla. Poi ci andiamo noi per organizzare.
9: Però c'è un'altra proposta che possiamo fare. Siamo iscritti che tu. Scriviamo in lista Lug Sicilia e chiediamo come cazzo siamo messi per il John Day.
1: Vi piacerebbe se si facesse? Si sta spaccando la tua
9: vi
1: sedia.
9: Vi piacerebbe se si facesse prima che Ram casca con la sedia?
3: Ma dove? Però dove la dobbiamo
1: lista.
3: Fare?
1: Lista.
3: No, dove? No,
1: proviamo a San Giovannello, sempre lì. Chiediamo a Lug Sicilia come è finita col John Day. Io e Poeta chiediamo come è finita col John Day.
3: Vabbè.
1: Ok. Quindi John Day ce ne sbattiamo con gli altri.
7: John Day.
3: Vabbè.
7: Poeta e Ram.
3: Chiederanno in lista.
7: E Ram.
9: Come si dice? Comunque i
1: pagliacci che fanno la dio
9: i pagliacci che fanno di solito pagliacciano? Pagliacci?
4: Fescenninano.
9: No, che fanno i pagliacci? Che fanno i pagliacci di solito? Pagliacciano la lista.
4: Squirtano.
7: La lista Lug Sicilia.
9: Ok, poi?
3: E poi.
9: Poi che altro c'è? Il museo, porca puttana.
3: Il museo,
4: ecco.
3: Quando
4: iniziamo a catalogare tutte le macchine, invece, non bisogna fare schiera di ogni macchina che c'è qua, no?
9: Picciotti, questo è importante, sediamoci e discutiamo di
1: queste cose di museo.
4: Quando bisogna fare schiera di ogni macchina, vedere cos'è, che ha, cosa monta, come. Cioè, la schiera è figa, no?
7: la fotografia. Ah,
5: non è stato il
3: dopo tutte queste cose abbiamo fatto.
5: Dobbiamo inaugurare.
1: Fatto molto. Sì, dobbiamo fare l'inaugurazione, è vero.
3: Quindi prima dopo. Quindi. Prima settembre.
7: Un po' fine settembre.
3: È stato posticipato. Poi.
1: Gira.
3: Poi fra tre giorni spunta un altro museo po'. In Italia. Museo dell'informale.
1: Esce un po', quindi esce un altro po'. un po' più meno.
7: C'è di quello.
3: Capuong, che stanno facendo tutti loro?
1: Devi avere un gas, dobbiamo irti.
3: Quindi, basti. Ragazzi.
7: Oh, cacchio di tutto.
1: Cuba, non giochiamo oggi. Cuba.
7: Ma non ha fatto.
1: Ciao.
9: Qual era quello? Museo, ci vuole.
3: Ci vuole gente.
9: Ma dov'è che?
3: Ci vuole. Parlava della. Loro parlavano di fare il sito con altri.
9: Ma
3: non lo so.
9: Ma dove? All'app.
7: Come facciamo per il museo?
1: Qual è il problema del museo?
9: Dobbiamo organizzare per fare l'inaugurazione, per decidere come fare l'inaugurazione.
1: Non possiamo deciderlo adesso, perché devo parlare con Alex, devo sentire gli altri delle varie accademie qua e trovare un giorno in cui bene o male ci possiamo essere.
9: Parlavo anche del fatto di catalogare le macchine, cominciare a fare il sito.
1: Sì, e la discussione di Newmark era interessante, ci posso, lui voleva fare un database, ma SQL intanto cominciava a riempire quello. Dovremmo prenderci una macchina al giorno, magari anche con qualcuno dei ragazzi, e lavoriamo assieme.
9: Quindi cominciamo. Allora, sappiamo tutti che c'è da fare sta cosa del cazzo del museo.
7: C'è da lavorarci, no?
9: Cioè, sì. Facciamolo. Nel senso, quando siamo qui, mettiamoci a fare sta cosa.
4: Dai, io per ora mi sto occupando di database, ma SQL, se vuoi.
1: No, il problema non è fare il database, il problema è battersi sui computer.
7: Database.
1: Database. Il problema è mettere le informazioni, catalogare, classificare quello che abbiamo, riempire.
4: Sì, ma
7: ci dobbiamo organizzare, no? Nel senso.
3: Andare a riparare tutte le materie su internet, su ogni macchina.
7: Che stiamo dicendo? Poi dobbiamo fare tipo.
3: Una banca dati.
7: Io oggi ho preso questo computer, ho messo queste caratteristiche. Poi domani va a vedere, vediamo cosa ha scritto Jenna. Ah, minchia, manca questo qua e lo modifico. Poi vuol dire, io faccio questo computer, ma devo dire se
9: questa cosa si deve fare passo sul sito, in modo che il sito così cresce proprio.
7: Perché magari io oggi posso fare una macchina.
3: Perché uno si fa una macchina.
7: E domani stesso può fare la stessa macchina.
9: Ci vuole una soluzione tecnica immediata per fare questo sito e poter fare una cosa del genere. In modo che il sito sia aggiorno online continuamente ed è sempre pronto. Ma allora dici, minchia, Jenna ha fatto questo, oggi Ram ha fatto quest'altro, domani
3: tipo palla troneavo una cazzata, tipo 5 minuti, tipo... che macchine ci sono libere là al podre? C'è un, che so, uno spray.
9: Tutti bisogna trovare un software allora pronto, lui ci scriverlo.
1: No, si è parlato di scriverlo proprio, con Pallo, con Newmark e gli altri. Perché il WordPress così com'è effettivamente fa cagare a tutti.
7: Ragazzi, ma
1: anche a me ora.
7: Oh, senza lo scrivo, non ci vuole anche licenza scrivere.
9: Il WordPress fa cagare.
7: Scrivelo.
4: Ma troppo.
1: Vi riprendo un attimo i messaggi che ne parlavano.
4: A parte che i blog li odio.
1: Non è un blog.
4: WordPress, io credevo sempre che
7: se no per fare se vorremmo fare una cosa sbrigativissima, secondo me potremmo fare
4: una blog, dice tutto,
7: una cartella con sotto cartella, sotto cartella è un computer, c'è una macchina, però la minchiata ho detto basta Matteo
3: qua, quindi ci vorrebbe una macchina messa sopra con tutti se
4: ma SQL
3: c'è con un database
4: SQL
7: magari non c'è
9: il sito dove su Quico dove
1: non me lo ricordo
7: se magari non c'è il secondo materiale
1: allora qua hanno proposto delle cose eccetera avere il tempo
3: ti danno tutte cose
1: dato che si farà in PHP e i pezzi non sono 10.000, perché non fare tutta la documentazione in database e fargli un'interfaccina? Questo permetterebbe di partire non solo dalla marca ma anche dall'anno di fabbricazione, eccetera. L'inserimento sarebbe facile, cambiare le pagine ancora di più, e tra l'altro non è necessario che le facciano le stesse persone. Uno inserisce i dati sul database, anche con un PHP ma SQL, e l'altro si occupa dell'interfaccia grafica, che possiamo cambiare come ci pare. Poi possiamo fare tutte le ricerche che vogliamo, mettere in database è merda, Ruby merda. Io do una PHP è più che abbastanza, io do una mano volentieri col back-end. io credo di aver aggiunto che anche alcune pagine HTML possono benissimo essere, non dico statiche, ma quasi, cioè giusto una manciata di PHP per tirar fuori i dati dal database e basta. Certo.
9: Ok, senti, io scrivo questo.
1: Paolo che non dice, soprattutto se io e te ci accogliamo il back-end e qualcuno che sa di grafica tipo Substa se l'accollano, direi che andiamo spediti. Quindi il gruppo sarebbe Paolo, Newmark, Substa, noi qui in locale per quanto riguarda mettere le mani sui computer.
4: Gennarino.
1: Il fatto di aggiustare e mettere a posto i computer mi piacerebbe farlo con loro anche. Che... se vi interessa ovviamente, sì, sì, ve ne fotte qualcosa. Capito? Anche con te voglio dire.
3: Qua c'è un ingegnere elettronico, un futuro ingegnere.
1: E questo mi preoccupa. Ingegneri, mamma mia.
7: Infatti per la macchina io mi ci voglio fare perché stai mettendo a giocare al comodo.
1: Sì, sì, va benissimo. E famola la pratica e vediamo un po' di problemi pratici di quali macchine vanno a fuoco e perché quando le accendi.
4: E poi va...
1: No, c'è un condensatore in particolare che se c'è quello nell'alimentatore, passati 20 anni lo accendi e boom, va a fuoco. Sempre. Abbiamo trovato sempre lo stesso componente in tutte le
4: la
1: macchine.
4: La tecnologia
1: c'è
4: dentro di noi.
1: A partire dall'Apple Macintosh, quello che c'ha la scheda tutta fiammata, uh-huh. I VAX DMS.
3: Perché c'è un condensatore?
1: Sempre di quel tipo, sempre un poliestere avvolto e incapsulato nella
3: plastica.
1: Dopo 20 anni sta sgonfia, si modifica chimicamente dentro e va in conduzione.
4: Che bene.
7: E quindi a contatto esplode.
1: Quindi, infatti il Macintosh ha un difetto di fabbricazione per cui tu lo spegni ma il filtro antidisturbo, il TWI, è sempre alimentato. Che l'interruttore non agisce prima ma dopo il filtro. Il condensatore era sul filtro, il Macintosh era spento e fighiò a fuoco. Entrò Morfeo, si vede tutto il fumo. Anzi che non è successo un danno pesante.
9: Sì, me lo ricordo.
1: Io infatti ho fotografato anche questo componente.
4: Ha portato il comodo della
1: tessera l'anzano. Ho visto.
7: Però dove l'anno?
9: Allora io ho scritto, il museo, il WordPress fa cagare. Scrivere il codice per il sito da capo? Di prendere e fare il discorso del
7: volevo dire una cosa.
9: Chi si occupa dell'interfaccia? Valgono Newmark e Substa per la grafica. In locale i ragazzi del poi ti fanno le schede.
3: Nel modo 18 euro.
7: Voglio dire una cosa io. Nell'attesa che si prepara questa cosa grafica. Non si potrebbe fare, non si potrebbe iniziare a fare la catalogata, la cosa.
9: Sì, sì,
4: catalogazione.
7: E farla in questo modo. Come quello che penso io, fare magari su un computer una cartella, così sotto un museo. Ogni sottocartello o sotto computer, per esempio,
1: com'è su tile.org/museum, dove ci sono solo le foto.
9: Sì. Però bravo. Scusami, sì. Però scusami,
3: comincia come la mia
7: ombra. E poi un
9: backtest. No, non facciamo file lavori in più, nel senso, nel momento in cui è pronto il database, questa cosa si fa direttamente sul database.
1: Perché sennò dobbiamo riscrivere tutto da capo.
3: No, ma nel frattempo già
1: cioè si tratta allora si tratta di
9: che ci organizzate voi.
1: Ascoltate un attimo, si tratta di descrivere il computer visivamente. Descrivere le condizioni in cui è, segnarsi i numeri di serie,
3: anche fare le foto, tu dici,
1: classificare le foto, l'esterno, l'interno, prima del restauro, cioè quando l'abbiamo trovato, durante e dopo i lavori che ci abbiamo fatto, poi raccogliere i manuali, il software, la documentazione, gli schemi elettrici, i file di testo che si trovano in rete, mirrorare tutto, capito? Cioè è una quantità di dati
7: e quindi per questo dico, iniziare a lavorarci prima che è pronto quel...
1: Ma già una buona parte di queste cartelle directory, come dici tu, ce l'abbiamo.
7: Alcune
1: nei miei backup,
7: archivi di materiale. Sì. Da
1: poi non
7: ecco,
1: solo
7: già abbiamo il materiale, lo mettiamo sul web, capito?
1: Poi non solo
3: se mette sul web tipo una
1: minchia, mi fai finire
7: 200,
1: un grosso lavoro da fare è la biblioteca. Ora come ora, se io ti dico dove sta il manuale del backplane dell'Honeywell,
7: dico, non so cosa,
1: e io ti dico che se cerchi su Google e se cerchi i manuali Honeywell, Martin li ha classificati tutti, tutti quelli che abbiamo qua, e sono con la loro posizione negli scaffali come erano a miglia la Baccarani, solo che ora sono stati portati qua e mischiati tra di loro. Quindi la classificazione è andata a puttana. Bisogna riclassificarli, perché così quando uno cerca su Google informazioni sul DPS 6000, che non ce n'è, trova che noi nello scaffale tot, qui a Poetri, abbiamo quel manuale, e ci scrivono, ci dice, mi guardi a pagina tot la configurazione dei ponticelli, e noi glieli diamo, non ci è successa questa cosa. Ed è un servizio che non fa nessuno.
3: Certo.
1: È importantissimo classificare le cose.
4: È capitato?
1: E come no? Da tutte le parti del mondo.
3: Però sai quello dei manuali.
1: Martin l'ha classificato anche i manuali
3: dello spazio, ragazzi.
1: Delle schede madri, delle interfacce di rete.
3: Il problema è lo spazio.
1: Tutte cose.
3: Poi...
1: tutto qua è.
3: Sì.
1: Qual è spazio?
3: Ma dico, cioè per fare una cosa di questa qua anche con le macchine, il problema anche è lo spazio, tipo, tu ti organizzi, tipo, metti il PC qua e metti i suoi manuali vicino al posto.
1: No, separiamo biblioteca con computer, possiamo fare altrimenti.
4: ora come ora non possiamo fare altrimenti.
3: Ma altri come loro non hanno detto un cazzo qua per chi? Il sindaco e il vice sindaco non si è fatto sentire più Paolo Recchi.
1: Si vedrà, nessuno. Si vedrà, per adesso no, però si vedrà.
4: Lo stesso i parrini.
1: Lo sparrino speriale.
3: Marco invece perché in giro si soffrate? I picciotti da sotto hanno bisogno di un posto. Quindi se ne vuoi avere qualche boccia.
1: Qualche boccia. No,
4: vabbè. Ci sono.
5: Ma lo chiediamo un lampacchi per il via.
4: Che sono del pornografo.
2: Organizzare.
1: Organizzare.
2: Un lamparty
1: a San Michele.
2: A
1: comunque,
2: San Michele.
1: Per dirvi che il discorso è, cioè, è lungo e va organizzato bene. Ci vorrebbe, io vorrei qualcuno che si occupasse della biblioteca.
7: È lungo, organizzato bene, dobbiamo aprire il museo.
1: Sì, ma il museo lo possiamo già aprire. Noi non finiremo mai di lavorare sul museo. Certo. Perché ci arriva sempre materiale.
2: L'inaugurazione. Qual è l'inaugurazione?
1: L'inaugurazione la farei.
7: Secondo me inizia a fare l'inaugurazione già la partenza, quindi già si parte.
3: Però già vedi, già c'è il materiale, già è messo là. Quindi già non abbiamo nemmeno spazio, sono arrivate 4-5 macchine, già è pieno lì dentro nuovamente. Vedi qual è il problema?
4: È vero, si deve pulire, cioè ci sono venti, ci sono troppi.
2: Quando lo pulisci il cervello?
1: Bene, vieni e pulisci.
4: Davvero?
1: Sì.
4: Perché capottamo da zappa chi da Nicanica, va?
1: Noi stiamo
3: cercando la zappa.
4: Ma davvero?
1: Sì, lui vuole zappare.
4: Mario, ma nanno, coccio sola, dato che ne ha fare.
1: Anche se io sarei per zappetta normale, tiriamo via tutte le piantacce e facciamo venire fuori questa, che è la gramigna. Questa è il gramignone, già c'è e sta spuntando. Come ho sempre detto.
3: Ma è il problema,
7: la mia parte di lettini.
3: Tutti i cespugli
1: con la zappetta e si vanno togliendo.
7: Perché non facciamo
3: la zappetta? Tu sei morto e poi me lo devo fare io il lavoro.
2: Zelda porta la moto zappa Nica per gramigliare il giardino.
7: Perché non inizia invece la prima parte di mette. Ah, asbesto.
1: Ma tutta questa erba che sta nascendo, che la moto zappa la rigira, poi non spunta uguale?
3: Cioè, se sono le radici di quelle cose.
4: Poi togliamo con l'aratro. Cosa, lo amo tutti i frocerie.
1: Tu dici?
3: Sì.
4: Hai fatto un sacco di voti, giovane. Si riceve
2: il vino. Pure le frocerie.
1: Allora, sto scrivendo motozappa giardino, poeta e Zelda. Quando però? A sto punto quando? Perché se dobbiamo fare il troppo caffè poco cervello.
7: Dico, ma
1: direi lasciamolo qua il prato per adesso, se no non ci possiamo manco
7: perché
1: camminare.
7: Perché non iniziamo la prima parte di Net Ecology qua, inizia l'orto per dire. I pomodori.
1: Che sai che bello sarebbe?
7: A voi non fosse bello.
1: Gente,
7: i centri oro,
1: le macchine che passano in mezzo ai casi scarico. In mezzo ai casi scarico, vero?
7: Ah vabbè dai.
4: Secondo me
3: ma nemmeno visto la pressione dell'acqua, non c'è pressione.
1: No, perché
4: secondo me così fa la motivazione personale di Cetrioni,
3: così c'è nemmeno l'acqua
7: gratis.
4: Vai.
2: Poi
3: quindi
2: vabbè, andiamo avanti, dai.
1: Cos'è? Quindi per il museo, servirebbe sto coordinamento.
2: Io ho scritto sto patto di
1: io farei una riunione solo per il discorso museo.
2: Sì, io pure.
1: La settimana prossima.
3: Sì.
7: Però sempre fine settimana.
3: Però tutte che devono. Cioè,
1: no, già. Fine settimana no. Lunedì. Martedì. Ma tu sei qua tutta la settimana. Hai detto che sei qua fino a fine mese, che cazzo vuoi?
4: Bastardo.
1: Faccio il mio meeting personale, sono qua.
7: Fino a domenica.
1: Cioè fino a domani.
7: Ho iniziato ieri, 3 giorni.
1: Ma vai a fare in culo. Sei a Catania poi?
7: Sì, vabbè dai.
2: Dai, poi andiamo avanti. Che altro c'è da discutere?
3: Quindi per questo museo in pratica alla fine che cosa
2: dobbiamo
3: c'è?
2: Dobbiamo fare una riunione solo per il museo.
3: Dobbiamo fare una riunione.
2: Io scriverò in lista questa roba qua. Che comunque il WordPress non va bene, che bisogna scrivere il codice da capo. Se dobbiamo riprendere l'idea del database.
1: Sto scrivendo io,
2: Vabbè, io scriverò pure.
3: Scrivere in due se ne è meglio.
1: Sì.
3: Per il cosa? Per il giardino, quindi ne parliamo dopo.
2: Per il giardino ho scritto che Zelda. Vabbè, quando avete tempo lo fate, cioè.
3: Se no, se devono dopo fare qualcosa.
2: Dopo il troppo caffè lo scrivo. Pure lo scrivo. Dopo il troppo caffè lo scrivo.
3: A me
4: una questione organizzata. Sì, pigliamo la moto zappa da casa mia.
3: Perché io ce l'ho troppo grossa. La mia moto zappa qua.
4: No, niente, andiamo.
1: sì, io sono per il gramignone, per semplici problemi di...
2: Ho sapito.
1: Il gramignone, hai presente cos'è? Perché il prato inglese è un casino, vuole un sacco di acqua, sì, vuole essere curato, mentre il gramignone...
2: E poi andare a tagliare sempre, per tagliarlo con un cazzo d'acqua.
10: Io sono, io propongo, ragazzi, la cicoria, perché metti il pure
2: cresce. Cosa ci vuole?
1: Ah, perché il gramignone non si taglia, giustamente.
3: Sì, però poi il problema è se fa danno il gramignone.
2: Ah, minchia, un'altra cosa importante. Ho prato inglese e chiedo cosa fa danno.
3: Vabbè, ora poi vediamo.
9: Dobbiamo tenere aggiornato il sito del Poet. Almeno scrivere le news.
1: Ma esiste il sito del Poet?
2: Sì, il problema è che tutte le foto, non ci sono foto, cioè non c'è ingaggio.
3: Ma c'è, secondo me, già il sito. In quel sito, minchia, fai quel cazzo di script che c'è tu.
9: C'eravamo già, con tutti gli script.
3: Sì, ma sono, da mille errori, capito?
9: Da errori, ma che è? Entrare nella
3: versione.
9: Ma nel fondo è manco per parlare dell'amministratore. Ma vaffanculo, che cazzo ne frega che ti dà errori, non fa niente. Che li levi gli errori, non è quello il problema, tutti dimmi, il pannello amministrazione te la fottere, tanto ti serve a noi, io lo faccio la scella, non è quello il problema.
1: Io sono per l'aggiornamento.
9: No, lasciamo Pink che sì, va bene.
3: Ma a me non lo puoi aggiornare sto Pink qua, non è vecchio, è nel 2004.
9: Pink l'ho scritto io, che aggiorni, non c'è un aggiorno, è mio Pink, che aggiorni, o lo aggiorno.
1: C'è una cosa
9: lo devo riscrivere per rifarlo, per riaggiornarlo.
1: Io trovo insopportabile una cosa.
9: Cosa?
1: Io scrivo poeticfreaknet.org, entro.
3: Senti, compare il coso.
1: C'è la pagina.
3: La pagina del...
1: Certo, se funziona se internet. E poi devo cliccare nuovamente Poetry Club. Perché? Ci sono già dentro, porco Dio. Perché devo cliccare due volte? Perché? Perché questa è una pagina e questa è tutt'altra pagina. Ma sì, che senso ha?
3: Mi sembra
1: che
3: l'altro che ti
4: dall'esterno non funziona.
3: C'era uno, quello era un link che ti rispondeva lui. Se c'è che con Google scrive Poetry Club.
1: Cioè qui ho Poetry Minuto, Free Shell, progetti, link di ringraziamento. E qui ho Poetry Club, Free Jet, poi scegli, pubblica HTML, qui ho altre cose.
9: Quando
1: e poi
9: la moneta ti risponde come.
1: Ma una pagina unica non va bene? Perché?
9: Cosa?
1: Perché? Perché ho questa pagina?
9: Questa è la pagina d'ingresso,
1: E perché ho questa?
9: Questa è la del sito.
1: Ma non ha senso. Allora perché se la pagina è d'ingresso togliamo i link? Perché? Scrivici, entra.
9: No, questa è per averli.
1: Poi è una cosa odiosa.
9: Per averli veloci.
4: Secondo me per mettere
2: la mese è buono, ma mi sa quante.
1: Però l'ho sempre odiata sta cosa, che c'è sto doppio link del cazzo.
4: Entra là. Chissà se fa quando tu devi gli siti qua.
1: Poi qui dici oggi non succede niente. Poi rientri e trovi 47 comunicati.
9: Ma questi comunicati, quelli sono. Ma che c'è? Questi sono i comunicati, questi sono le news, quello è quello che sta succedendo ora.
1: Sì,
9: al
1: però
9: poetry.
1: Su due pagine differenti secondo me è un po' una stronzata. Un po' assai.
9: Ma lo dobbiamo riscrivere da capo.
3: Infatti, è quello che dico.
9: Chi lo scrive? Chi lo fa?
4: Poeta.
9: Io non ci metto a
10: scrivere. Fare cosa?
4: A me piace scrivere a
10: ma fare cosa, Armando, fare cosa?
9: Dai, chi si mette a rifare il sito del poetry?
10: Io lo rifarei, ma che si ci mette con
1: me? Io magari WordPress.
9: No, WordPress me ne sto
10: fottendo. Dai, che fai, l'ho già fatto, ma fai tu, perché personale?
2: Mi ci metto magari.
10: Ma quando? Ma
1: perché devo riscrivere la pagina?
2: Allora, lo facciamo a tempo perso, ci dividiamo i compiti, possiamo iniziare anche adesso.
9: Ok, chi ci si mette?
2: A tempo perso, Gennarini,
9: Zelda?
2: Oh, ma minchia, prima lancia la pezza e poi tira la mano.
10: No, ho detto che
2: farò tirare la mano.
10: Io mi ci metterei
2: sì.
3: Con il CSS.
10: Beh, ma CSS,
2: HTML e PHP.
9: PHP per forza devi fare i pannelli di amministrazione.
10: CSS è poi una minchiata, ragazzi.
2: Ma perché riscrivere le stesse cose?
9: Oppure prendiamo uno dei miei CMS vecchi che hanno scritti 836 milioni
2: e allora e adattiamo uno di quelli. Appunto, basta. Allora la cosa, la soluzione lì è meno complicata.
3: Basta e che si può fare, cioè, è vecchio come cosa.
10: Ma te lo stipi di beccati quello che ti dice come stanno i contatti.
9: Sono cose di gigante. Io non ce lo metto, penso a te mi si dia rifarsi dal po' di
2: vicino.
1: Buttiamo Linux.
3: E poi è così, noi gestiamo tutte cose, alla fine anche.
9: Vabbè, dai, io mi ci metto per forza perché vi devo dire che cazzo sta dentro.
3: E poi te l'hai gestito solo tu, la
10: prima volta. Io voglio prendere il disco
3: tu solo, sai come.
9: Che cosa ci deve essere dentro e come. Va bene, lo facciamo io, tu dici metti a farlo.
10: Vabbè, ma dove lo fate? Quando lo fate? Come lo fate?
9: Da subito cominciamo a farlo. Voi cominciate a fare, io però vi seguo, nel senso che non mi ci metto, cioè lo fate voi, io vi seguo. Però io non mi ci metto a scrivere codice.
2: Tu dimmi, vabbè, il codice non è un problema, che se scriviamo in altre. Soprattutto che io non.
7: non
9: so, cioè, potevi venire con un'idea di come lo volete fare graficamente.
1: Odio il Wise.
9: E di come lo volete fare a livello di sezioni. Vedete, allora fate una cosa, collegatevi al sito questo attuale, studiatevelo tutto pagina per pagina, link per link, dopodiché vediamo
1: come se lo studiano.
9: Si mette.
3: Ma ci sono un sacco di link comunque,
9: quello che hanno.
1: Io farei questo, una bella pagina centrale bianca, pulita.
9: Vedetevi, segnatevi tutte queste cose e vedete a livello grafico e a livello
1: Aspetta,
9: a livello grafico, a livello strutturale come lo volete fare.
1: Lo scendete.

0: E in base alla grafica, alla struttura si fa il codice. Ok.
1: E poi tipo, cioè io ho anche problemi tipo dove mettere tipo le foto, voglio mettere noi le foto.
2: Alle foto, prima cosa, quando quello
0: dobbiamo fare lo scritto per le foto, ragazzi, sopra è stato del poetry sempre, capito? Cioè ci deve essere un pannello di controllo. Ci deve essere un pannello. No, ci deve essere un. Sì, le foto devono stare locali qua.
2: Certo,
0: le foto devono stare locali qua, che Ishtar le deve prendere da qua. Come era fatto originariamente, solo che da qua mi hanno cacciato tutte le foto. E soprattutto
3: minchia,
0: cioè da andare a riprendere quel cazzo di script che scrissimo io e Alt per aggiornare tutti i public HTML di Commercialista, che te li aggiornano su Instagram, spettacolare. Cioè ogni volta che qualcuno si creava un public HTML sulla macchina, Ishtar sul sito del Poetry, tac!
1: Ci devi spiegare tutte queste cose di Ishtar, io non lo conosco.
0: Non ha importanza, questo lo facciamo su un'altra macchina, quando è pronto mi creiamo. Guardate che fate tutti i pannelli di amministrazione.
3: Cioè
0: in modo tale che se c'è da scrivere una news, si creano gli utenti che possono scrivere le news, capito? Se io due e lui possiamo scrivere le news, capito? Cioè com'è adesso in pratica?
4: A che punto siamo?
3: Non è Java. Non è in gioco.
4: Cosa c'è di altro?
1: Cioè, mi sembra che ci sia, abbiamo
2: più. Io mi ci mette, ragazzi, ma sinceramente mi secco.
4: Che cosa?
2: Io devo fare.
1: Vabbè, nel tempo non è una cosa che.
0: Sì, facciamo il raid, facciamo il raid noi tre. Ci troviamo in raid, ragazzi, per tutta questa idea, cioè molto tranquillamente.
1: Molto tranquillamente, va, non è.
0: Oh, rapido, però.
1: Sì, sì. Quando c'è.
3: Okay. Io ho rete a casa a Catania, non ho rete durante il giorno, però ho rete tutto il giorno, perché all'università è. Solo la sera io ho.
1: Vabbè, un pannello ci faccio mangiare magari noi.
3: No, ma basta, magari che mi mandate le mail, senti, mi è venuta un'idea, tu fai sta cosa, io faccio sta cosa, ma arriva le mail, magari che tu domani la mattina non ci sia.
0: Io voglio graficamente, ora magari ne parliamo tutte, sì. Vediamo un po' graficamente come
1: impostare.
0: Almeno qualcosa che sia semplice.
3: Semplice, niente.
0: Niente JavaScript.
3: JavaScript.
0: Niente JavaScript, niente Flash. Tutto, HTML, PHP e CSS.
2: Io sono una
3: pagina di dinamica,
2: mando un consiglio. Io lo farei come le paginette di WordPress, nel senso, guarda, uno sfondo.
1: Possono avere anche quelli degli altri Acclub, alcuni siti degli altri Acclub.
0: No, sono completamente diversi.
4: Quello l'ho fatto io.
1: Cioè, ho visto quella di Underscore, quello di Torino, che è carino.
0: Sì, l'ho visto.
3: Quello lì, banda di cani gattini, l'ho fatto io.
0: Fa schifo. Fa cagare. Cioè quel sito fa cagare, l'ho 2000 volte migliore.
3: Aspetta, l'ho rifatto. Ah, amica, perché non ti piace?
0: Cioè se fai i siti così, veramente chiamo coso e me lo faccio fare da lui.
3: Mi è riuscito a fare.
0: Da Substack.
3: Come? Devo andare in molestia. Ciao. PHP, dai, ciao, è carino.
0: Ciao. Poi, che altri c'è?
1: Non ci dovrebbe essere più un cazzo. C'erano le cicche di sigarette, se volete dettare intate uno sì, se non lo volete dettare non dettate proprio, non lo so, a me
0: poi che altro c'è?
3: Dì, che bella sta
1: 500,
0: bellissima,
4: Vincenzo
0: hanno comprato la cioccolata,
4: la macchina è bellissima,
0: ma l'avete comprata la cioccolata? E brascine!
3: Allora, fanno un bordello!
1: Venga, mi fanno un bordello, staccate i patatini!
4: E i toast! Ah, ok, dai!
0: Vabbè,
1: fai un bordello per i toast, per le cose, e ora staccate i patatini! Poi, perché è una cosa che tu ti spieghi, staccare i patatini!
3: Dai, che altro sappiamo?
1: Niente, non ti
3: abbandono mai! Come le
4: cose non ci sto dentro?
1: Io quello che volevo discutere era quello del John Day, però visto che a me piaceva
3: almeno quello
0: mettersi in mezzo al bordello, prendersi
4: no, ma non è per la panza, è proprio per l'altezza
0: solamente, e stare dietro a questa cosa
4: le gambe
0: per una
3: per te stesso,
0: almeno
3: puoi dedicare a piedi, sennò si può far amputare.
0: No, scriviamo per un cazzo, scriviamo di vista. Organizziamo nel senso con gli altri, cioè distacchiamolo, non ce la prendiamo come organizzazione, perché significa mettersi in un bordello al giorno, credo.
1: Ma lui disponibilità sempre
0: in vita, penso sì che ce l'abbia, certo.
2: Mi sembra che sia un ragazzo adesso,
0: cioè lo possiamo pure organizzare, non è quello il problema, se è intanto buttiamo la pietra in vista, vediamo come cazzo si muove.

0: che poi lo sai là dentro che cazzo
1: va
0: c'è.
1: Bene.
2: Non so.
0: Basta che dici qualcosa di
1: altri punti.
2: Ma cos'è? Ma questa lista Lug si chiama?
1: Ma
2: non mi posso scrivere io.
3: Su Cleopatra mi pare, dove sta su
2: ma
3: Cleopatra?
2: Ma chi che personaggi sono?
0: Va bene, io vado a scrivere una mail.
1: Abbiamo va bene, finito. Allora abbiamo finito e chiudo le trasmissioni. Ciao.
2: Ciao!
0: Suca.
1: Io qua non lo so scritto io. Ciao.

0: troppa internet. Chi è che si sta succando l'inferno dalla rete?
1: Io.
2: Chi vuoi che sia?
1: Aspetta che smetti.
0: Ecco, bravo, smetti. Ok.
1: Ho smesso.
2: Ma tu se lo fai la morte sparisce.
1: La morte risolve, non sparisce mai.
3: La morte non sparisce, risolve. E allora chi risolverà questa cosa?
1: Centro Mazzarella 71 27 117.
2: Ma che numero?
1: Centro Mazzarella
2: 71
3: allora.
2: Ma qui 112 ne sono dotto uno.
3: In piedi come quelli di una scimmia.
0: Vero, così vedi Zanna è geniale.
3: Guarda
0: quello là, quello bravo.
3: Verissimo.
0: Quello grosso?
3: Verissimo.
4: Quello sotto.
0: Allora ci sono,
1: vedere se si sente
3: 1, 2, 3, scorre.
2: Ma scusate, non possiamo chiedere allo stream dei carabinieri, che tanto già che stanno registrando si sente la
0: carabinieri. Infatti
2: cioè, chiedi a loro di chiedi il mount point.
1: Ma loro sono minori, quindi bisogna configurare il server media player server per fare il mid point in MMS. Aspetta, questa è la cosa buona, io sono ancora per sbaglio crash
3: invece di sbaglio perché i carabinieri dicono solo greco usano Slack.
2: Zitta
1: Slack per 7
2: ragazzi, mi parlate
1: se la mia è così
2: non
1: ti pesa
2: niente,
3: ma
2: che
3: si
2: è
3: funziona
2: la morte a cadere. Ah, ma è attaccato con lo scuoco.
4: Chi ce l'ha messo là? Era messo
2: dategli la sedia,
0: perché si apposta per cadere.
1: Questo è morto sul divano.
2: Si perde la sedia.
0: Adesso va a buttare.
3: Così impari a buttare le pietre.
1: Beh, io veramente in questa serie mi sembri davvero la morte. Perfetto, così è benissimo. Speriamo che il video lo sentano così.
3: Abbiamo un'idea per sentire.
1: No, secondo me dobbiamo introdurre notizie false.
2: Non lo dire che basta, non facciamo, basta come non facciamo con come quelli che 2 anni fa si erano fatti attaccare perché in Puglia, come codice per dire di portare la droga, dicevano domani nevica in Puglia. Teste di cazzo. Ho usato un attimo.
1: Non ci sono 50 gradi.
0: Via di qui.
2: Domani nevica.
5: Quindi noi stiamo preparando le Olimpiadi invernali.
0: Sì, sì.
2: Vabbè, si deve bene.
1: Bene, bene.
0: Channel dumping sale.
6: In che senso?
0: Qual è? Niente. Ok, è tutto a posto. Fate. Date inizio. Io.
3: Allora,
0: prenderò...
3: vogliamo cominciare con le cose toste? O con le cose
0: sì, per
3: meno toste relative a, a
1: no no to- a cose toste
3: eh?
1: Quali sono quelle toste, quali sono relative a
3: non lo so, toste può essere il progetto,
5: quali sono ordini del giorno,
3: ordini del giorno sono il progetto, le varie
2: ordini del giorno si può vedere due come una parola che è pessimismo,
3: pessimismo
2: è fastidio, che okay, pessimismo fastidio.
3: Allora i punti all'ordine del giorno per ogni cosa.
5: Vediamo di cosa parlare prima.
3: Allora, intanto le cose del poetry.
2: Perché?
5: Non segniamo poetry.
3: Ah, no. Segniamo intanto queste cose.
5: Così diciamo cosa
1: sono le cose.
5: Vai,
3: poetry. Poetry. Le cose del poetry sono.
5: Ma no, poi
3: le dici.
1: Eh no, ma segna. Tanto tutto del poetry. Parliamo del freak.
3: No, le cose del poetry specifiche sono.
5: Facciamo già
3: la cucina.
6: Le
3: magliette.
5: Aspetta, aspetta.
6: Magliette, io l'ho componito. Ho già parlato con Licidra.
3: Io
5: no, no, non ne discutiamo dopo. Prima
3: il salotto per il tè. Allora, cucina, le magliette.
5: Di contenuti.
4: Manifesta 3 di
5: le magliette col cazzone.
3: Manifesti a 3.
4: Manifesta 3 di presentazione.
6: Pure una parte col cazzone di Airworks che scende.
3: Manifesti a 3.
1: Vi ricordo che siamo all'aperto.
3: Dai, raga, però.
1: Non dite cazzone. Porco Dio, queste cose.
3: Aspetta, che c'è del poetry? Dai, raga.
1: Che c'è del poetry? La DSL?
3: La DSL?
1: L'attività industriale, vabbè.
3: L'attività industriale, sì, scrivila, scrivila.
6: Siamo iscritti a
5: e lo scrivo come scritto
1: in partigianato.
3: Eventuali attività da inventare
1: o alla finestra. Va bene, vaffanculo.
5: E poi?
1: Vaffanculo.
5: Basta.
3: Poi.
5: Basta poetry.
3: No, aspetta. Ma cos'è il museo?
4: Il museo?
5: Ma quello è extra poetry, insomma.
3: Intendo poetry nel senso
1: fisico.
3: Qua come siamo messi e quando dobbiamo inaugurare.
5: Vabbè, per il museo.
3: Poi Freaknet.
6: Freaknet c'è.
3: Progetto.
5: Progetto.
1: Di progetto.
3: Free
1: progetto. C'è.
6: Mr. Brown.
1: Guarda che ma quanto lo prenderanno per il culo? Signor Rosso. Ma Alex, ma lo prendono per il culo questo qui o no?
5: Cosa?
1: Per come si chiama? Brown.
5: Vabbè, no, è un po' sì.
4: In inglese tutti Mr. Brown.
5: L'avrà fatto apposta. Come noi si
4: forse si chiama, forse in realtà è breve.
5: Poi aspetta, dobbiamo Free Mr. Brown.
3: A me di Lab del cazzo, che è un punto di cui voglio parlare io.
1: Academy e NetCore,
3: perché? Perché ci ha praticamente bloccato la rete, proprio che siamo senza DSL.
6: Perché
3: mi
6: ha bloccato la rete?
1: Minchiate.
4: Comunque oggi
1: tutte minchiate.
4: Marco ci ha dato le vostre due sorrute.
1: Perché addossano?
3: No, perché abbiamo Media Lab davanti e volevamo fare.
1: Abbiamo Media Lab davanti a tutto e non abbiamo più commercialista davanti a
3: noi. Non c'è solo questione di commercialista, avevamo intenzione di cominciare un progetto.
5: Ok, dai, Media Lab.
6: Media Lab qua.
3: No, ok, nel senso dobbiamo parlare.
6: Ok, vabbè, questo va bene.
1: Poi abbiamo quindi molto.
5: Cricket in generale,
1: sì, quello senza. Inizierei con Freaknet comunque con i progetti perché poi lui se ne dovrà andare, insomma.
3: Vabbè, vai. Ok, vai. Cominciamo col Freaknet.
6: Vabbè, faccio la citazione di Mr. Brown.
3: No? Ah sì, intanto enunciaci.
5: Ah, iniziamo da Mr. Brown.
1: No, iniziamo da più sopra.
3: Iniziamo da più sopra.
5: Anche
3: iniziamo da
5: me.
3: Free Oliver.
5: Ok. Ma come?
1: Più sopra, diciamo.
5: No, secondo me invece è molto importante capire prima la base del Freaknet prima di arrivare a Free Oliver.
3: Ok, vai.
5: Cioè, io vorrei.
3: Vai.
5: Perché devo parlare io?
3: Perché l'hai detto tu che secondo te è importante capire la parte.
5: Che cazzo
3: c'è? Secondo me non è importante, è importante mettere
5: palla. Vabbè, la domanda, io non me la vorrei.
1: Sai, vero? Ti sposta, leggiti il sito. No, dai. Scusa, domanda del cazzo.
6: Vabbè, possiamo riprendere dal Treddone che c'è stato l'ultimo.
1: No, il Treddone lo deve dire lui, perché tu una volta hai argomentato molto bene tutto questo. Il problema è che io non me lo ricordo.
5: Il Treddone.
1: Per cui devi. Spiegati.
5: Io.
3: Dai.
1: Ma perché tu hai sollevato questa cosa?
5: Freaknet in base.
1: Ma parli con me.
5: Ma stiamo parlando dei progetti.
1: No, parlo di quel thread che gli sto parlando.
3: Vogliamo parlare del problema Friolinet per piacere.
5: Primo.
3: Ok, vogliamo capire che cos'è che ha creato una discussione in lista? Vogliamo capire quali sono i problemi, le domande, i dubbi, le perplessità, pessimismo e fastidio di tutta questa cosa?
1: Vabbè, lui è diventato molto.
3: Allora, siccome.
5: È quello il problema?
1: No.
5: Chiedo, domanda, è quello il problema che ha creato fastidio in
1: tutti
3: i. No, non lo so, appunto, questo lo dicevo.
1: Quale problema?
5: Il progetto.
1: Il fatto che ci siano dei finanziatori.
3: Allora, vogliamo parlare, intanto vediamo com'è il progetto, a che punto siamo, che cos'è. Che idea avete?
5: Vorrei che qualcuno mi spiegasse prima gli altri problemi che Crash ha cercato anche di spiegare in mail. Cioè lui ha detto, infatti ha detto che ci sono dei problemi di base, secondo me.
1: Sì,
5: quella è la cosa più importante, forse.
1: Sì, allora, come abbiamo detto, abbiamo scritto nella mail. Il problema è relativo al fatto che il progetto Friolnet nasce comunque da un'esigenza che non è sempre stata proprio per noi, no? Ovvero quando c'è una necessità, quindi quando il fitness sicuramente c'è stata la necessità di ad esempio creare la posta per quelli che erano gli immigrati che prendono il lavoro a rompere il cazzo, o di trovarsi e fare cose insieme, scoprire nuove tecnologie e crescere. Allora, diciamo che sono state le necessità che hanno scoprito il fatto che comunque sia stata fatta una certa rete, sia stata fatta in un certo modo. È tutto con un orientamento pressoché politico, no? Quindi quando c'è stato l'Auro c'erano anche i corsi che si facevano gratis?
7: No.
1: Sempre un minimo di pagamento
3: politico.
1: Sì, all'Auro veramente erano gratis, ti ricordi? No. Poi mi...
7: Il primo corso è stato a 50 euro per tutto il corso.
1: No, all'Auro. Quando c'era
7: Auro.
1: All'Auro.
7: All'Auro. Quando... 50 euro il primo corso di Unix.
3: Ma se c'era l'euro?
7: Al... 50.000 lire.
1: Poi se ne andò, mi ricordo proprio, cioè quando il corso è stato a pagamento, mi ricordo che c'era HK che mi aveva raccontato che c'era proprio opposto al fatto che i corsi dovevano essere fatti a pagamento.
7: Io mi ricordo che all'inizio era la festa. Sì, no? All'inizio.
3: Vabbè, comunque
7: un minimo c'è sempre stato.
3: Vabbè, gratis,
7: dovevamo comunque tirar su qualcosa per il laboratorio.
3: Vabbè, non era un appagamento, cioè comunque era un prezzo politico.
7: Era un appagamento, no. Anche per motivare che veniva, perché ci siamo detti, se lo facciamo gratis, uno dice, ah sì, vengo, e poi non viene. Se uno paga, almeno dice, no, ci vado perché ho pagato. Mi ricordo benissimo che facevamo proprio questo ragionamento qua, per fare il corso. Se no la gente ti dice di sì e non ci viene. Ma se ti dai i soldi... Penso che HK se ne sia andato perché fummo, perché Shining fu troppo strict sul fatto a pagamento o non a pagamento, perché venne un nostro amico a cui avevamo detto vabbè intanto vieni poi i soldi ci riporti, e Shining lo cacciò. E quindi ci mandò a fare in culo questo nostro amico, facemmo una figura un po' di merda con lui, e quindi
1: sai,
7: e forse HK se la prese molto in questa storia, perché lui diede la parola.
1: Vabbè, basta, ok.
7: Stiamo parlando di 20.000 anni fa, quindi me ne foto.
1: Va bene, infatti, va bene.
7: Shining ha fatto bene, quello lo so.
8: Io voto sì. E mi ripeto.
1: Va bene, ora, da quando è partito il progetto Accademia, quindi NetEcology, abbiamo iniziato dicendo appunto che NetEcology è un progetto che viene da molti anni fa, sicuramente ci portiamo dietro. E si pensava appunto a un posto come un'economia sostenibile, quindi poter trovare un posto da sostenersi insieme e produrre da tutto, quindi anche da quello che era il mangiare, l'energia, tutto quello che sappiamo, perché è tutto scritto comunque. Diciamo che non abbiamo mai approfondito quella fonte di finanziamento per queste cose, perché diciamo un'economia sostenibile, ma comunque non abbiamo mai parlato realmente di prodotti noi da vendere o esportare o cose del genere. E neanche di finanziatori sotto questo punto di vista. Poi Friorin è tornato anche in seguito da, appunto come dicevate voi, un'idea di Zan che aveva portato diciamo da diversi ormai anni, penso che siano più di un anno che ne parlavi, ne parlavamo sicuramente da molto tempo, e che ha preso piede in un determinato modo, quindi avevamo sentito il tipo degli occhi e così via. Diciamo che c'è stato un invertimento di rotta quando abbiamo cominciato a pensare appunto ai progetti in modo più pratico. Questo che vuol dire che appunto, come hai ben fatto tu, hai iniziato a dire ok, per fare queste cose ci servono dei soldi, per fare queste cose così ci servono quest'altro genere di cose. Però in questo si è creato anche un altro meccanismo che non era scontato, che è il fatto che comunque noi siamo qui, vogliamo stare qui, non abbiamo, diciamo, dobbiamo trovare il metodo per sostenere i nostri progetti qui. Per trovare questo metodo per sostenere questi progetti, dato che sono diversi fondi, abbiamo comunque detto di introdurre appunto dei finanziatori, comunque delle forme di finanziamento per questi progetti, e quindi comunque fare entrare in qualche modo nel sistema commerciale. Ecco, ora secondo me quello che volevo dire è che in quest'ultima parte, quindi da quello che è il progetto Free Olinet, perché è quello con cui in realtà abbiamo lavorato veramente nel sui numeri, secondo me, molto più di NetEcology ad esempio, anche se si era iniziato. Il progetto Free Olinet sono spuntati fuori non per il progetto in se stesso, anche se il progetto in se stesso secondo me insicuramente è un progetto che può essere bello, ma che comunque deriva da una necessità non proprio sentita da tutti, come poteva essere una necessità di una cosa di tutti i giorni come vedevamo quando vivevamo insieme tipo a Milano, così
3: non l'ho capito.
1: cioè ad esempio quando si faceva la posta per gli immigrati o quando si cercava di fare appunto dei progetti, quando si faceva perché si viveva lì e quindi si faceva per le cose di tutti i giorni, non per un progetto che poteva essere, diciamo, questo qui delle ore, quindi di collegare una realtà esterna comunque a noi, almeno alla nostra vita quotidiana attualmente, no? Invece prima veniva proprio, ci confrontavamo col quotidiano, sì, sì, quando eravamo a Catania, nel bene e nel male. E secondo me appunto, soprattutto perché ci siamo addentrati nella parte pratica della forma di finanziamento, di costruire una realtà commerciale, siamo sforati nel fatto che magari alcuni di noi, nel dire che vogliono estraniarsi da quello che può essere un sistema con dipendenti, lavoratori, eccetera, volevano appunto fare un progetto che secondo me è una cosa bella di impresa insieme, quindi comunque iniziare a fare un'attività che prendesse, come dice bene Acme, la forza da quelle che erano delle parti attive del Fritmeck, da quello che era ad esempio la sua esperienza in RAM in Austria, e prendere appunto delle risorse all'interno del nostro network e comunque creare un progetto nuovo che andasse a creare occupazione per delle persone che siamo noi. Ecco, quello che dico io è che questa cosa però, come abbiamo detto, non è strettamente legata al Fritmeck, perché secondo me dobbiamo tenere quello che è il Fritmeck il più lontano possibile da quello che sono appunto una realtà commerciale, quello che possono essere dei finanziatori che vuoi non vuoi, per quanto possiamo cercarli bene, quando ci sono di mezzo i soldi e soprattutto ci sono mezzo delle persone tutto sommato potenti, perché quando una persona comunque ti può dare dei soldi, un'autorizzazione per mettere delle cose dove possono essere gli soldi, tu non puoi sapere dietro quello che c'è, non lo puoi sapere, cioè non lo puoi sapere per nessuno, quindi comunque esporsi così a livello di Fitnet secondo me non è giusto. Non è giusto sia perché, come dicevamo, si crea un problema per cui io posso fare delle scelte in cui dico io non voglio partecipare a questo progetto perché magari oggi non ho voglia di vendere diciamo me stesso a questo progetto, in quanto io magari non posso credere nel progetto che stiamo facendo in questione, e siccome è un progetto di business, perché è puramente centrato al business secondo il nostro la nostra iniziativa è fare soldi, che poi lo facciamo nella massima etica, che vogliamo farlo connettendo le olie, che vogliamo farlo in modo per poi reinvestire ad autosostenerci, comunque stiamo facendo del business che secondo me non deve avere il nome del Fritmeck in primo luogo, perché potrebbe essere secondo me sbagliato. Questa però è una mia idea, che può essere anche integralista, qualcuno ha detto, però cioè, secondo me è una cosa importante non cercare di non confondere quello che è il Fritmeck e tutti comunque i buoni propositi che ci sono stati in noi con quello che può essere.
3: Voglio chiedere una cosa, ma questo progetto è Fritmeck?
2: Beh, se si parla che è Fritmeck, già questo tipo di...
3: Ma è Fritmeck? È un progetto Fritmeck?
1: Sicuramente lo è stato, sicuramente lo
2: stiamo discutendo.
9: Se ne è parlato inizialmente in Fitness,
1: secondo me,
9: per cui abbiamo iniziato a parlare.
7: È nato come proposta di Net Ecology.
3: Anche la presa.
9: No, si era.
7: La cuccia.
3: È nato come progetto?
9: Tu vuoi concludere?
1: Sì, secondo me è nato come progetto Fitness, però il problema è che quando appunto si vanno a toccare degli elementi che non sono strettamente legati al Fitness, si rischia di sforare una dimensione che magari noi decidiamo di non voler toccare.
3: Io sono d'accordo su questa cosa, però non so se questi elementi esterni che hai nominato non possono rientrare a livello Fitness, non lo so. Non so fino a che punto,
10: bisogna vedere secondo me da che punto di vista si guarda questa cosa. Allora, se questo progetto è realmente Fritmeck, che cosa intendo io per realmente Fritmeck? Cioè che Fritmeck tutto se lo prende a cuore nella partecipazione effettiva di chi più o chi meno delle varie persone, no? Ma se lo prendono a cuore tutti realmente, quindi quando uno ha la possibilità di dare il proprio aiuto lo fa, quindi diventa un progetto Fritmeck in generale, se questo veramente è questo progetto, allora bisogna valutare quello che tu hai detto. Perché Acme, giustamente, allora ci sono due persone che stanno seguendo questo progetto in questo momento, che sono Acme e Zanna, ok? Si sono seduti e hanno detto noi ci prendiamo questo progetto, noi lo seguiamo. Ora, uguale, a capo, due punti, a capo, che vuol dire? Noi stiamo seguendo questo progetto come Fritmeck e quindi ragazzi sediamoci, perché per fare questo progetto bisogna vedere se, se il Freaknet accetta tutto questo che hai detto tu, questo, o significa io e, cioè Acme e Zanna stanno facendo questo progetto al di fuori del Freaknet e prenderanno dal Freaknet le potenzialità per poterlo realizzare.
7: Posso?
10: Sì, certo.
7: La risposta la può dare lui facendo quella breve storia che mi hai fatto da quando tu sei venuto a novembre.
10: No, io però volevo concludere un attimo
7: piano su questa cosa, avanti,
10: per come la vedo io e per come la penso io, almeno credo. Secondo me, per come l'ho sempre visto io questo progetto, visto che è un progetto che è nato da Net Ecology, o comunque è nato da questa cosa che in questi ultimi due anni sta nascendo come la chiamo associazione allargata, che comprende Freaknet, il DIN e il RAM, cioè la vedo come una partecipazione del Freaknet in questa cosa più grossa. Ci sono due elementi che sono Acme e Zanna, che stanno prendendo questo progetto, lo stanno portando avanti, lo stanno portando avanti come Freaknet e come associazione allargata, e stanno dicendo per farlo bisogna fare questo e questo, lo stanno facendo. Nel momento in cui si avrà una base, e allora diranno ok ragazzi, siamo arrivati a questo punto, abbiamo il denaro, abbiamo questo, chi c'è dentro e chi c'è fuori, c'è dentro tutto il Freaknet? Bene, allora sarà un progetto Freaknet.
7: Certo.
10: Non c'è dentro tutto il Freaknet, ok, allora sarà un'altra cosa.
7: Comunque,
10: questo è per come la vedo
8: comunque,
10: io.
8: Comunque Ram, okay. Statisticamente non in tutti i progetti ci sono sempre state tutte le persone.
10: Ripeto, io non parlo di effettivo impegno di tutte le persone. Secondo me quando un progetto è del Freaknet, significa che
8: allora
10: tutti lo tengono a cuore, perché significa che Gamel allora non ha partecipato a determinati progetti. No, Gamel ci ha partecipato, perché per determinati progetti, anche faccio un esempio te, perché
8: ovviamente
10: se Gamel era assente, però ce l'aveva, se lo teneva a cuore. Questo è quello che io intendo per progetto comune. Se al Poetry A-Club si è fatto un progetto e Morpheus è stato assente, non è che Morpheus non c'era al progetto, Morpheus ce l'aveva a cuore, perché in quel periodo della sua vita in particolare era impegnato, aveva altro da fare. Ma questo ritorna nel discorso di Crash, nel discorso della gestione che noi sempre abbiamo avuto delle varie realtà. Ora la gestione, come lui ha sottolineato, sta cambiando. Perfetto, come si deve mutare il Freaknet in base a questa cosa? È un progetto grosso quello di Freaknet, non è un progetto montiamo 4 PC e diamo la posta, mettiamo sul web server, arriviamo a cablare un campeggio, facciamo la meeting. È un progetto ancora più grosso. Quindi per portarlo avanti, Acme e Zanna, per come la sto prendendo io, mi posso sbagliare, Acme e Zanna stanno dicendo se lo vogliamo fare bisogna fare questo, per nella società in cui viviamo, in cui vive il Freaknet, bisogna fare questo e questo.
7: E quest'altro?
10: Noi lo stiamo facendo. Nel momento in cui avremo delle basi potremo dire ok, è un progetto Freaknet, non è un progetto Freaknet. Se il Freaknet se lo prende tutto a cuore lo sarà, se no non lo sarà. Questo è per come la vedo io, mi posso sbagliare, però.
8: Ecco, proprio per questo, che cos'è che manca in realtà? Manca il fatto che noi non abbiamo degli standard, non voglio dire che siano burocratici, proprio degli standard, diciamo, decisionali.
10: Chiaramente, no? Chiaramente.
8: Quando noi diciamo facciamo un progetto, in realtà poi le decisioni ricadono su chi in quel momento si è sentito solo, comunque, perché spesso ha puramente ragione a dire che molte volte è solo, come Atma è stato sempre solo. E in quel modo poi si devono prendere delle decisioni, si devono prendere delle direzioni che se non sono fatte collettivamente poi è difficile prenderle dopo, sicuramente, cioè capire dopo come è stata presa una decisione. E anche se si è cercato di renderla partecipe in lista, dobbiamo invece fare in modo che quando si prende una decisione si discute in lista, un minimo, e si cerca di approvarla e dire ok, siamo, la maggioranza è d'accordo. Ecco, questo è fondamentale, che la maggioranza sia realmente d'accordo.
10: Scusami, sono d'accordo su questo, scusa se ti interrompo.
8: No.
10: Io voglio portarti un esempio. Allora, sì. se viene altra gente da fuori, ok? Viene ora qui da noi come Freaknet e dice ragazzi, noi abbiamo questo progetto e quest'idea, che è quella di cablare tutta la Sicilia con la fibra. Si siede e dice noi siamo arrivati a questo punto, abbiamo questo finanziatore, abbiamo questa cosa, abbiamo questo progetto, abbiamo questi tecnici, abbiamo queste disponibilità di qualsiasi cosa, e ci propone, lo possiamo fare diventare un progetto Freaknet? Il Freaknet che fa? Si siede e valuta la cosa, dice ragazzi, queste persone sono arrivate e ci hanno proposto questa cosa, però sono inficiati in questo, hanno chiesto soldi a questo, hanno fatto quest'altro, e il Freaknet decide. Ok, decidiamo se può diventare un progetto Freaknet oppure no. La stessa cosa stanno facendo Acme e Zanna, che, guarda caso fra virgolette, sono comunque elementi del Freaknet,
7: certo,
10: o di questa associazione allargata. hanno avuto un'idea, l'hanno proposta al Freaknet, la stanno portando avanti. Nel momento in cui avranno questa base, verranno dal Freaknet e diranno: noi abbiamo questo, questo, questo e questo. Potrà diventare un progetto Freaknet? Perché tanto H e Mezzana la portano avanti comunque, questo io lo so, con certezza. Certo. Non perché me l'hanno detto loro, perché li vedo, perché è così, perché so che lo faranno. Perché ci credono, perché lo vogliono fare. Non so se...
8: Sì, no, è chiarissimo, ma senza dubbio. Però
10: sono d'accordo su quello che dici tu, che il Freaknet deve stare molto attento a queste cose.
8: Sì, perché in genere sono punti di non ritorno.
10: Sì, chiaramente, ma io sono d'accordo.
8: Sì, no, perfetto, dico, no, è anche vero che lui giustamente, comunque, anche se porta un progetto avanti con Zanna, può dire, ok, siamo arrivati a questo punto, però piuttosto che arrivare alla fine, dire, ok, siamo arrivati alla fine a questo punto, possiamo farlo diventare un progetto del Freaknet, dopo possiamo smazzare tutto loro, non va bene. Quindi è anche legittimo che ricerchino all'interno, diciamo, di quello che è la nostra comunità attiva, delle persone con cui portare avanti questo progetto. Però è importante che nel momento in cui vogliamo farlo diventare Freaknet, formalizziamo il modo in cui deve diventare un progetto Freaknet, nel senso possiamo dire, ok, con la sponsorizzazione di elementi del Freaknet, o con la partecipazione, eccetera. Cioè, dobbiamo anche capire come fare questo, perché il nome Freaknet purtroppo non possiamo utilizzarlo sempre e comunque, perché se lo utilizziamo sempre e comunque rischiamo di poterlo storpiare a esigenze poi del singolo o del gruppo di persone che si è creato in quel momento. Quindi per questo vorrei che ci fosse per ogni decisione di questo genere un processo decisionale formato da sì, quando possibile, diciamo, una riunione vera, nel senso che ci vediamo, perché è più semplice, perché possiamo dedicare più tempo alla discussione e non perderci tramite mille mail. E quando invece non è possibile, comunque scrivere in
10: lista. Raga, voi dovete ora esprimervi in merito a questa cosa.
5: C'era una domanda ancora a crescere.
8: Dimmi.
5: Tu hai detto
8: Betty
5: prima, hai detto, pensando ai progetti in modo pratico, ci siamo resi conto che bisognava cambiare il metro e quindi entrare in questo senso nel sistema commerciale per procurarsi i soldi, no? E poi hai detto di fatto bisognerebbe tenere lontano da queste realtà,
8: sì,
5: realtà di potere,
8: sì, no?
5: E l'obiettivo di fare soldi, sì, non è congruo, non va d'accordo, non si sposa col Freaknet. Ok?
8: Con quello che
5: e infatti questa non è una necessità propria del Freaknet, come lo è sempre stata la necessità, dicevi prima, di fare determinato conto.
8: Certo.
5: No? Allora, io non ho vissuto tutte le passate esperienze del Freaknet, diciamo che più o meno seguo dal 2001,
8: sì,
5: ok, attivamente. Dal 99 solo, come non so dire, da esterno osservavo, dal 2001 attivo, no?
8: Oh dai,
5: anche se passivo. Allora così
8: porti di là questo cazzo di cane,
10: no. Vabbè, Acqua, ci piace quando sei passivo in qualsiasi senso,
8: esatto.
5: Grazie. Non è una necessità, dici tu, non lo è mai stato. Su questo io, pur non conoscendo, dico, penso di essere d'accordo. Però prima, poco prima hai detto che ci siamo resi conto che, pensando al progetto in modo pratico, dovevamo entrare, utilizzare un'altra metodologia che ci permettesse di fare qualcosa, quindi una metodologia che ci permettesse di poter utilizzare il denaro in questo caso, no? Nel senso più, se vuoi, schifoso.
8: Sì.
5: Io mi chiedo,
8: come hanno nuove,
5: è il denaro adesso l'obiettivo? O è il denaro in questo caso veramente un mezzo, quindi utilizzato con un certo tipo di metodologia per arrivare a fare un qualcosa che magari è più una necessità del Freaknet? Oppure in ogni caso è il denaro di fatto un tool, un mezzo che non bisognerebbe usare per risolvere i problemi o le necessità del Freaknet?
8: Questa è la domanda.
5: Sì,
8: questa è la domanda.
10: Io credo che a nessuno di noi fa schifo il pensiero di riuscire a lavorare e a campare.
5: No, non sto parlando di
8: sì, no, sta parlando, cioè la domanda la
11: porta. È la domanda.
8: Il denaro sicuramente è uno strumento, però è uno strumento che deve essere, diciamo, un attimo, cioè, c'è il rischio di contaminarsi tanto.
5: Infatti hai detto.
8: Col denaro.
5: Sì.
8: E quindi se il Freaknet ha bisogno di denaro, il Freaknet può sicuramente ricevere del denaro dalle persone che ne fanno parte. Il Freaknet può sicuramente essere autofinanziato tramite diciamo l'autoproduzione di qualcosa. Però ecco, far rientrare un'impresa realmente di business, quindi che produca direttamente denaro dal Freaknet, è una cosa un po', secondo me, più estesa del semplice fare in modo che il Freaknet abbia i fondi per realizzare quello che vuole. Perché noi i fondi li possiamo realizzare appunto facendo l'autofinanziamento, quindi autotassarci tra i soci, dire
11: ma solo così comunque.
8: Cazzo vogliamo, no, non solo così, nel senso che quello che dico io non è quello che è quello
11: sì,
8: che
11: sì, ma dico anche dal punto di vista legislativo e burocratico,
8: sì sì, è solo così,
11: è
8: esatto,
11: solo così, è solo esatto, così. Non c'è nessun
8: se no,
11: altro
8: ci
11: modo
8: possono essere, no, se no ci possono essere comunque, possiamo fare dei lavori non profit, quindi non orientati al profitto dei membri, per autofinanziarci, quindi possiamo anche lavorare di fatto, come è stato al Majorana. Possiamo lavorare, fare ad esempio, addirittura abbiamo fatto dei corsi, hanno fatto dei corsi PON sull'insegnamento ai professori, sì, agli insegnanti, e gli spiegavano appunto come utilizzare certe tecnologie.
6: Beh, io posso dire una cosa?
8: Sì, fammi finire un attimo. Il problema appunto è che comunque poi quei soldi devono rimanere all'interno del Freaknet, non possono essere tipo presi dai soci, se non come rimborsi spese, sì. Però diventa tutto abbastanza diverso. Ecco, secondo me invece, quando dobbiamo anche pensare al nostro autosostentamento come persone, oltre che come membri del Freaknet, allora dobbiamo un attimo esternarci e creare delle realtà parallele che si possono apportare al Freaknet come collaborazione, come partecipazione, però non attivamente un progetto Freaknet. Quindi quando un progetto appunto deve avere dei finanziatori che sono esterni,
6: sono visitatori del popolo,
8: esterni, che devono,
6: madonna,
8: appunto,
6: sto cane, Dio cane,
8: siamo,
6: non
8: Dio.
6: Si capì quale dei due abbaiare,
8: e quindi
6: metti il gancio nella porta, perché sennò
8: sì, no, da. E quindi cani. Secondo me per questo dico che tutti quelli che sono dei progetti appunto, come possono essere, se vogliamo, più piccoli, no? O se no più a portata di Freaknet, quindi dei progetti che siano prettamente sociali sotto questo punto di vista, sociali, o comunque che abbiano a che fare con il territorio dove si muove il Freaknet, con l'esigenza di fare dei corsi, dei workshop, diciamo, quello che erano i principi fondamentali, quindi della diffusione della telematica libera, di tutto quello che cazzo vogliamo, a quel punto possiamo metterci il Freaknet in prima persona. Però quando ci mettiamo in mezzo magari un'idea di business, secondo me dobbiamo un attimo estenarci dal business, non metterlo di lato, ma comunque ragionare come se non fosse esclusivamente un progetto del Freaknet, e quindi senza dover far sentire tra l'altro tutte le persone del Freaknet passive al fatto di non poter, diciamo, avere parte a un progetto, perché magari è un progetto che richiede l'impegno costante 8 ore al giorno di tutti. Allora è normale che tu ci stai 8 ore al giorno, perché magari ne deriverà il fatto che anche tu come persona ti manterrai con questo progetto, e altre persone invece che magari vogliono fare dei progetti del Freaknet che reputano necessari, ma che possono essere sempre questa cazzo di cose di Mr. Brown o i corsi, che magari poi devono sostenersi anche per vie diverse, perché magari poi alla fine come obiettivo comune hanno quello di prendere questi cazzo di fondi che hanno e andare insieme a fare Netecology e vivere poi mandando a fanculo tutti quanti da soli, da un'altra parte, autosostenersi, giusto? Un giorno. Però comunque sono magari dei percorsi diversi da cui si vuole arrivare a un obiettivo comune. E siccome i percorsi diversi magari non sono condivisibili per tutta una vita dallo stesso gruppo di persone, non possiamo pretendere che tutti utilizzano gli stessi percorsi e che uno sia Freaknet e l'altro non debba esserlo.
12: Poi volendo mantenere una posizione equidistante, storicamente queste non sono state scelte vincenti, sì, nella storia della comunità, anzi.
6: Quello, ma tra l'altro ancora aveva una domanda.
8: Cioè, Ramando, ah sì, si Paolo, scusa.
6: No, vabbè, vai.
8: Tutto continuo, scusa. Vai, è tanto, dobbiamo finire.
12: In Italia. Finito, io faccio solo sottolineare.
8: No, in Italia.
12: In Italia.
8: Però Dino è stata una fondazione, comunque. Da sempre, non è che
12: l'ultima portata da una chiesa è illeggibile.
13: No, adesso all'interno di questa realtà che noi abbiamo e che abbiamo sempre avuto, c'è dentro il RAM, ragazzi, che si è mosso in maniera sempre diversa da come si è mosso il Freaknet e da come si è mosso Dine. E allora dobbiamo estraniare il RAM pure da questa grande idea di associazione che abbiamo. Perché guardate che il RAM si è mosso sempre come Acme si sta muovendo adesso. in un certo senso più o meno.
11: Non proprio.
7: Non proprio.
11: Però c'è da dire anche che...
13: Perché cioè, il RAM non ha mai cercato finanziamenti
11: tra Austria e Italia.
13: Sono diverse.
11: Sicilia, tra quello che appunto è un'associazione, per questo io dico, nel momento in cui si pensa a un progetto come quello di Friolit, già una struttura come quella del Fitnet non va bene. Non va bene perché non può di fatto accedere a determinati tipi di
7: sovvenzioni,
11: perché cioè, non stanno proprio nel...
7: in statuto
11: del sistema, magari la stessa identica cosa, la stessa, non solo in statuto, cioè anche volendo non si potrebbe fare, cioè non si può fare.
5: O sì, in Austria, in Inghilterra, Spagna. Per riconnettere al discorso.
7: Statuto di cosa?
5: Statuto del Fitnet.
7: E che ne sai, l'hai letto?
5: Lei dice non rientra
7: a tante di quelle porte aperte per come l'abbiamo scritto, però vabbè, no, questa è cosa altra,
8: che tra l'altro non esiste più.
7: Ma comunque sempre hanno uno scopo di lucro,
11: io dico però un attimo, andiamo a vedere non esiste più. Realmente come è pensato.
7: Ah no, la soluzione non partire io, scusa,
11: andiamo realmente a vedere come è pensato Friolito come idea e come progetto. Cioè è un progetto che è sostenibile, è un progetto che va ad abbattere comunque il digital divide e va a fare delle sperimentazioni di reti wireless in un posto che è particolarmente difficile, perché ci sono altezze particolari, specchi d'acqua che vanno a distruggere le onde, per cui comunque c'è una fase di sperimentazioni sopra che una volta che si porta avanti c'è quella una bandiera che si mette, dal punto di vista lo chiamo scientifico, non è differente. Il fatto che noi andiamo anche a pensare al fatto al discorso dei pannelli solari, che noi vogliamo portare avanti questo tipo di fonti rinnovabili e di energie alternative, è che noi nell'idea del progetto andiamo a portare internet alle persone gratuitamente laddove internet non c'è, perché è vero che a Lipari c'è, ma ci sono altre 6 isole dove la DSL non c'è e dove i ragazzini che fanno elementari, medie e liceo ci sono. Per cui a un certo punto, sinceramente, da siciliano io comunque direi, è una cosa che però non mi prende e mi preme sul tallone qua nel posto in cui sono, però di fatto noi abbiamo non solo le ole ma anche tanti altri posti dove questo non accade, e le formazioni che noi abbiamo avuto le abbiamo avute perché bene o male siamo sempre stati in città dove la connessione c'era e dove certe cose le potevamo apprendere. Nel momento in cui un'associazione non può fare una cosa del genere e si deve necessariamente, perché siamo in Italia, pensare ad una SRL, quello che noi andiamo a pensare, cioè vabbè d'accordo, per portare avanti una cosa del genere occorre fare un SRL. Chi cazzo se la fa questa SRL? Perché di fatto non è nessuno di noi ha un'esperienza di azienda, almeno io non ce l'ho. Le persone che sono avvicinate al progetto non è che hanno vista questa grande prolificità con le aziende. E infatti parlo di formarla, amministrarla, iniziare a muoverla in quello che poi è il campo pieno del business.
7: Non trascurerei anche mantenerla.
11: E mantenerla, infatti, che ha dei costi, sempre comunque è costante. Quando si parla appunto di cercare investor che vadano a colmare, cioè che poi di fatto quello che si verrebbe a creare è un'altra azienda ancora. Cioè noi dovremmo avere, per essere più padroni, un'azienda in cui siamo noi e assieme agli altri, chiamiamoli investor, là si va a fondare una new co generale e poi lì si va a bilanciare tramite l'avvocato e cose che neanche io riesco a capire bene perché non è il mio campo, quello che è appunto, noi ti diamo i soldi per realizzare questa tua idea, tu dal tuo canto ci stai mettendo una tua idea che noi non vogliamo pagare.
7: Sì.
11: Ok. Nel momento in cui però c'è bisogno di creare un team che porti avanti il progetto, se io le persone che mi servono a sviluppare questo team me le attingo dal Fitnet, da RAM e da DIN, in maniera tale che si possa lavorare assieme, si possa non andare a sballare come Paladron più volte ci racconta, in persone che ti stanno solo in azienda, che sono testi di cazzo, che ti rompono i coglioni, che non sanno neppure come lavorare, però tu sai che qua, bene o male, fra le persone che conosci, sai quello che vuoi.
6: Che anche se tu hai persone che ne sanno e lavorano ben insieme, non è detto che lo sanno. Non è quello il fattore determinante per cui tu...
11: Non è un fattore determinante, però è sicuramente una posizione diversa rispetto a quella, è una posizione diversa rispetto a quella in cui mi trovo assunto, magari prendo anche un fantastico stipendio mensile, però ecco, sono lì e sono dipendente, magari chissà.
8: Però se ti posso interrompere, perché secondo me è fondamentale, è vero che per un progetto buono c'è una parte tecnica eccellente, però è anche vero che io sono dell'idea che in un'azienda ci vuole un tecnico, ma ci vuole un commerciale che abbia la stessa esperienza nel suo campo di quella che abbia il tecnico, certo. Nel senso che ci vuole un commerciale che abbia la stessa carica che il tecnico.
7: Ma ce l'abbiamo!
8: Così via.
7: Il commerciale!
11: No, dai,
8: come
11: oggi
8: anche Acme
11: è consapevole del fatto che
8: allora secondo me lui non è un commerciale. Secondo me lui
11: è consapevole del fatto.
7: Stiamo cercando di vaccinarvi alle cazzate.
11: È da trovare e da inserire. Perché fra di noi non c'è.
8: Esatto.
11: Che lo sappia fare bene, che lo sappia fare da figlio di
8: Che sia il suo mestiere.
11: Che sia il suo mestiere, esatto.
8: La sua passione, se vogliamo dirla in modo
7: No.
8: Più vicino
7: che
8: a
7: sia
8: noi.
7: Sia il suo mestiere.
8: Sì, è anche la passione, però, secondo me.
11: Ora, è un momento in cui noi comunque ci rendiamo conto che per sviluppare una radio come quella di oggi, ecco, non sono quattro antenne, prese come quelle che abbiamo sempre utilizzato per fare gli esperimenti. Non ti dico giocattolo perché sono comunque distanze che sono state coperte e alla grande, però ci vuole una continuità, ci vuole una...
8: C'è la salsedine,
11: c'è la salsedine, c'è il tempo, c'è la pioggia, cioè c'è un vecchio dietro che spacca i culi.
8: Certo.
11: Nel momento in cui tu vai a realizzare comunque una cosa così forte, c'è bisogno di bei soldi, anche perché già solo stato di pannelli, ma anche volendo noi un giorno andare a dire vogliamo fare meteorologi, stare tutti assieme, vendere pomodori di melanzane e farci la nostra energia, cioè di noi, in nostra tasca già dovremmo uscire dei soldi che non sono una spesa piccola,
8: chiaramente non sono,
11: perché i pannelli costano in questo momento parecchio.
8: Però c'è da dire che fin quando siamo noi, comunque la cosa può crescere con noi e può morire insieme a noi. Quando c'è un elemento terzo, comunque tutto diventa più.
2: Ma nel momento in cui c'è la società, se le cose fanno male, le paghi. Questo è il discorso. Cioè io a volte quando penso a questa cosa mi imparano le compassate. E quindi.
5: Quello che volevi dire prima.
2: Sì. Ma... E non è solo un discorso di. Cioè non mi preoccupo tanto la fattibilità tecnica del progetto, mi preoccupo anche. Che a volte vedo che non lo so, non c'è serietà, non vorrei fare lo stronzo, però a volte mi viene da pensare che la gente viene per dirti stai anche giusto con questi presupposti, cioè se già siamo così adesso non
5: so, così come
2: a volte mi viene da pensare questo,
5: che non siamo seri, dici,
2: che a volte la vita non siamo seri,
5: tipo che se ne so,
2: tante volte capito?
5: Iniziamo la riunione 5 ore più tardi,
2: no, ma non è però per esempio anche
8: quella quando è stato, quella è perché non siamo più
2: anche quando
8: perché però, perché siamo quando in Italia
2: qua, Maiorana, adesso. Cioè sono capitate le cose un pochettino così,
8: mi piace un po' di tutto, ma cioè, questa cosa è
5: grazie,
8: cioè, è sempre nella vita in qualsiasi cosa, cioè sia che sia questa azienda, sia che sia un'altra, sia che sia il fitness, sì,
11: comunque però la situazione è sempre se già uno si imbarca in un progetto del genere, quello diventerebbe in automatica il suo lavoro. Sì. Non per qualche cosa, perché cioè, non puoi stare a lavorare tu per i cavoli tuoi e poi a un certo punto ricordarti quando finisci che c'hai da andare a pensare a quello, perché quella è una cosa che ti prende tante ore.
8: Lì non funzionerebbe.
11: E il giusto qual è infatti? Che è un elemento del freaking che lavora ad un progetto che è stato pensato nel freaking, perché non è che è stato pensato chissà dove.
8: No,
11: al media la riunione io dissi un giorno, ragazzi, ma ok. Sì. Se io posso dire che a un certo punto riesco, come membro del Freaknet, a dedicare 8 ore del mio tempo al Freaknet, e che tutto questo, grazie a queste 8 ore, io posso anche comprarmi da mangiare, pensare che posso andare da un dentista e che se mi succede qualche cosa mi posso operare, perché alla fine, cioè, è vero che noi diciamo sempre che i soldi non ci vogliamo tutto, però, minchia, un attimino, perché adesso siamo sotto Media Lab e di fatto anche le persone che ci sono più vicine, nel momento in cui si vede che non c'è comunque un modo subito per poter dare una mano economica, per tutti i posti che abbiamo visto anche noi, ce li danno. E noi adesso per la prima volta a Catania quest'anno sarà il primo anno in cui non c'è Media Lab.
8: Sì, però sicuramente
11: abbiamo il Poli, abbiamo il Poli che fortunatamente tipo, ecco, c'è stata questa fusione che in un colpo c'è, poi che è andato a realizzare una cosa un po' diversa, adesso abbiamo comunque questo spazio qui, magari una riunione del genere l'avremmo fatta al Media Lab, d'ora in poi le faremo qui. Sì, più aria, più tranquillità, però ecco tipo non ha si è persa una cosa, ecco. Se ne è valorizzata un'altra che sta andando bene. Però ecco,
2: no, comunque quasi che dagli ultimi 2 anni non è che cioè,
8: esatto,
2: anche
8: Media Lab, diciamo,
2: lo stronzo che non voglio fare,
8: no, fai bene,
2: non è cambiato, cioè non, per me non è
8: esatto,
2: cambiato,
11: io per meno male in quest'ultimo anno, io male in quest'ultimo anno
2: Media Lab
11: non sono stato e ho visto chi è che c'è stato e chi non c'è stato,
2: non è, c'è, è stato
11: la prima persona, lo so,
8: sì, esatto, però ecco, come spazio sicuramente non era più valorizzato come doveva essere, non per colpa di quelli che anzi hanno fatto lo sforzo di riprendere la cosa, ma per colpa di tutti gli altri che vuoi non vuoi.
7: No, non c'è una colpa, siamo sempre al discorso di prima,
8: sì, no, per fatto
7: che, l'evoluzione che c'è necessità per la gente di trovarsi il lavoro, esatto. E quindi poi non
3: chiaro,
7: c'è più tempo.
3: Questa cosa è chiaro, per questo io dico,
7: ed è anche da questo che nasce l'idea, ok,
13: è normale che io ora a ottobre devo necessariamente trovarmi un lavoro. E anche se dico che ragazzi per questo progetto io ci sono, non ci sono, perché ho cuore, dovrò lavorare da un'altra parte.
6: E sono sempre venuti. Il problema è un problema di
7: ambientazione. Tanti non ce la fanno.
6: Dove cattere il media, ma quanto grande è il media.
3: Ma non è solo quello.
6: E io sinceramente scendevo a Catania,
7: dove cazzo era il media? Io ci scendevo da qui, da media.
6: Lo so. Però il discorso è che a me personalmente nella testa non mi andava tanto di scendere.
7: Lo so, come il traffico di Catania, lo so.
3: Non è solo quello. È proprio una questione pratica, perché tu parli perché c'hai il lavoro e hai comunque un sostentamento alle spalle, perché alla fine vuoi o non vuoi, scusate, non perché ti disprezzo questa cosa, ma perché comunque tu alla fine sei la terra in casa e c'hai un piatto di pasta. Io mi sto rivolgendo già al discorso suo, io come la mia esperienza, io a ottobre devo cominciare a trovare lavoro, e anche se dico ai ragazzi ok, io ci sono per il progetto, io non ci posso essere, perché 8 ore al giorno dovrò fare un altro lavoro,
4: se gli va bene,
3: se mi va bene di trovarlo, perché se non mi va bene, io saluto tutti, dico picciotti, io ho trovato lavoro a Hong Kong,
7: a Maiorca,
3: come hai fatto? Cioè, capito, è anche questo. Facciamo il problema. Se questa soluzione mi dà la possibilità di dire ok ragazzi, il Freaknet può darti un sostentamento, io dico ok, io 8 ore sono qui, perché ripeto, metà cuore mio è del Freaknet. E quindi io sono là. Per questo io dico, un attimo, cerchiamo di valutarla bene questa cosa. Sì. Cerchiamo di vedere se va bene o no. Ma io non parlo solo per me personalmente, sì, parlo per una possibilità di.
4: Però due cose, ecco, una quella di Crash di nuovo, che comunque non rispondeva, la tua risposta non rispondeva secondo me alla sua domanda, e poi quello che ho detto Paolo.
8: No, non possiamo pensare, ora sono questo un attimo, non possiamo pensare che il nostro sostentamento derivi dal Fritz.
4: No, ti sei esattamente invece riallacciato a quello che dicevi prima.
8: Meno male che tu sei cucco e
4: sì.
8: Io ho preso l'agenda.
4: No, perché tu comunque hai detto di fatto, cioè lui parlava di soldi, poi di là, e tu però prima hai detto che Fritney può essere autofinanziato e può ricevere soldi dai membri, ma è un'altra cosa del fare un business.
3: Ma perché, scusate, ma se il Fritney viene autofinanziato da questa azienda nuova che si crea, qual è il problema?
8: Che viene finanziato da alcuni dei membri, ma nell'azienda sarà di alcuni dei membri, quindi sarà un finanziamento dato da alcuni dei membri,
3: ma all'interno del quale lavoreranno a turno altra gente, perché spero che non ci sarà solo gente, magari loro vedono
8: la
3: magari. Prossima volta ci sarà altri, la prossima volta altri, cioè,
8: ma in un'azienda diversa non ci cambia.
3: La gente che lavora per questa azienda, cioè diventerà il mezzo che il Freaknet ha per realizzare progetti in cui servono SRL. Quindi oggi a Friolinet Crash ci vuole lavorare, RAM no, Crash ci lavora, al prossimo progetto Crash non ci vuole lavorare, ci lavorerà RAM.
8: Al prossimo progetto probabilmente anche a un'altra azienda, volendo.
4: È quello che lui dice sempre,
3: in che senso?
8: Nel senso che volendo, io per qualche motivo non voglio andare nell'azienda con lui, ma voglio andare nell'azienda con te, con lui e con Asbesto,
3: sì,
8: per dire.
3: Perché,
8: perché? Ma non perché loro mi stanno sul cazzo, perché magari l'azienda che facciamo, per l'azienda ha uno statuto, ha un bilancio che deve essere fatto, cioè, perché il progetto che noi stiamo facendo, io, Tomac e tu, è tipo a Panama.
7: Vabbè, no?
8: Perché te è a Panama, e l'azienda me la faccio a Panama, mica me la faccio qua.
3: Io in questa cosa non ci vedo problema.
8: Esatto.
3: Cioè, allora, il problema è che poi dico spicciolo, per cercare di farmi. Sì. Allora, se io devo, non mi piacciono i colori del Poetry, i colori delle pareti del Poetry, sì, e voglio cambiarle, io devo entrare dentro il Poetry e cambiare le pareti. Non posso dire da fuori, oh cazzo, non mi piacciono le pareti, no, ci tiro secchiate di colori da fuori. Allora, se non mi piace com'è la struttura. Se io voglio come. Perché vedi, dalle parole che ha detto lui, io a questa cosa ci credo, cioè lui ti sta dicendo che vuole fare questa cosa perché crede in questo progetto, certo, nella questione etica principalmente. Allora, se la vogliamo cambiare, purtroppo dobbiamo fare un SR, è un SRL, e significa entrare in ambienti in cui il Freaknet si è sempre tenuto a distante, però ciò ti cresciamo.
13: sì. Cioè prima i nostri progetti quando avevamo 18-19 anni erano oh che bello, diciamo, mettiamo
7: potrebbe
13: i...
7: anche ad essere 18, facciamo
13: non crescono solo di età, non dico crescono solo di età,
7: downgrade,
13: non solo crescono solo di età. Cioè cresciamo dal punto di vista di voglia di fare le cose, capito? Mentre prima la nostra fame di hacking, tra virgolette, così chiamiamo tutto, era semplicemente mettere su 4 PC e dare la posta, adesso è cresciuta. Ed è
11: funzionato pure un progetto di guerra aperta a Telecom.
13: Perfetto, per fare questa cosa ci vuole un SRL. Allora, io ti chiedo una cosa, il Freaknet, con la base che ha, sarebbe d'accordo a questa idea etica? Rispondimi.
7: Perfetto.
13: Sarebbe d'accordo a questa idea etica?
7: Sì, ma l'SRL non è Freaknet.
13: Perfetto.
7: Non sarà mai Freaknet.
13: Perfettamente. Sono d'accordissimo con te.
7: Appoggiata.
13: Sì, siamo d'accordo.
7: Può essere in un certo senso.
13: Non ci uscirà il magata. Perfetto, seguimi un attimo. Perfetto, seguimi un attimo. Io sono d'accordissimo con te.
7: E nel momento in cui però scazza, capito? Non è che parte del Freaknet si scioglie perché magari questo progetto è andato male, perché magari queste cose, diciamo, cioè non deve essere parte integrante del Freaknet. Cioè se il progetto magari si allontana da quelli che sono, cioè un giorno decidiamo tutti democraticamente.
13: Questa cosa
7: scazzo,
13: la puoi gestire,
7: questa cosa. No, invece si può gestire.
13: Non
7: può gestire momento... perché le singole, i rapporti tra le persone sono ingestibili, esatto, da questo, sì, punto di vista.
13: Oggi diciamo questo, qui, domani...
7: Ma nel momento, no, ma nel momento in cui magari la società fa una scelta, io prendo ad esempio il caso di Europa, che ha scritto quelle cose che è successo in Brian Walker.
13: Brain Workers.
7: Ecco, cosa è successo? Se magari, diciamo che parte del Freaknet, perché non sta facendo... non sta prendendo parte attiva alla vostra SRL, no, ad esempio, dice questa cosa non ci piace più, noi non, cioè per noi non va più bene la linea che questa SRL sta prendendo all'interno del progetto. A quel punto tu non è che dici ok, allora il Freaknet si deve smembrare, no, perché potrebbe succedere, e potrebbe succedere, invece si deve mettere democraticamente a dire ok, il Freaknet non vuole più, non si sente più di dare il patrocinio tipo a questo, di dare il suo appoggio a questo progetto. Quelle persone possono continuare, non solo, possono continuare a fare parte del Freaknet, sì. Semplicemente sarà quel progetto ad andare.
13: Sì, sono
7: ad andare via. Hai capito? Invece se noi lo facciamo diventare solo un progetto del Freaknet, poi mezzo Freaknet si deve dividere per un cazzo di progetto. Cioè deve finire come è finito Havana, perché Brainwalker ha preso una direzione che a tutte persone di Havana non piaceva.
6: Ma penso che questo sia...
7: Fino a un certo punto, perché io mi sono incazzato tantissimo perché invece ho letto nelle mail di Ahmed, ma non per colpa sua, perché non era stato fatto chiaro questo discorso, ho letto che delle persone si erano allontanate dal Freaknet, comunque non erano più parte integrante del Freaknet, perché comunque avevano i propri cazzi, e che è vero, però che non è che magari non facevano parte del Freaknet, non avevano a cuore il Freaknet, semplicemente non hanno dato a quel progetto in cui magari non credevano allo stesso modo in cui credono loro due, giustamente, non hanno potuto dare lo stesso peso, ma non è che non hanno dato lo stesso amore, lo stesso peso al Freaknet, non hanno dato a quel progetto che per me ad esempio non è un progetto del Freaknet, solo del Freaknet, un integrante del Freaknet, perché progetti integranti del Freaknet magari sono dei progetti appunto con un peso comunque che noi decidiamo che siano diversi da quello che può essere un SRL che facciamo così. Quindi per salvaguardare quello che in realtà è la nostra unità dobbiamo attuare un metodo del genere.
14: In realtà poi si tratterebbe di fare da cuscinetto tra il Freaknet come famiglia allargata, come comunità, come diamine la vogliamo chiamare, e i progetti del Freaknet, il che probabilmente garantirebbe anche a quelli che fanno parte dei progetti di essere ammortizzati se dovessero scoppiare. Dio non voglia, noi stiamo facendo i pessimisti. C'è una pratica sociale.
6: Sì, posso, quindi io penso innanzitutto quello che hai detto tu adesso un po' si sposa con quello che dice lui. Cresce in particolare dice naturalmente, giustamente, bisogna chiarire, secondo me quello che stai dicendo, bisogna chiarire la partecipazione del Freaknet a questo progetto, più che se il progetto è Freaknet o Freaknet è il progetto, ma la partecipazione del Freaknet a questo progetto è, per me lo è, la partecipazione è in un determinato modo.

0: sì, se da questa società deve derivare comunque
1: uno spascio generale,
0: che è uno spascio all'interno della comunità.
2: Lei dice ad esempio, anzi magari se le persone hanno dei problemi e salta tutto, no, saranno, essendo una grossa
1: riassorbita,
2: magari si ci si aiuta quasi, no? Dice, certo, si riassorbe, certo. Magari queste persone appunto è un modo di vedere, cioè uno potrebbe dire vaffanculo, tutta un'altra puttana, me ne vado via, vaffanculo fitness, no? E lui dice no, invece magari qualcuno ti dice no, non c'è bisogno di mandare tutto a fare in culo, siamo sempre freaknet, non hai intaccato l'entità del freaknet, se n'è andato a fare in culo un modulo, no?
0: Esatto. Magari sì, ma capisci che cosa cos'è? È in bilico.
2: Certo che è in bilico, un momento io voglio, cioè, io sì, ho una mia visione di, non perché sono bilancio e non ci credo all'astrologia italiana, ma secondo me,
3: ecco la cinese sì.
1: Interessantissima piega della discussione.
3: Siamo tutti molto interessati, sì.
2: Ma io vedo questo equilibrio in un altro modo. Pallotton ha esposto tutto un altro problema, secondo me, che era differente dal tuo. Sì. Cioè, brevemente, adesso lui ha detto seriamente, però ragazzi, se facessimo questo progetto di freaknet, non freaknet, magari io ci lavoro anche, dice Pallotton, no? Magari ci lavoro non come freaknet, ci lavoro da solo insieme agli altri. Però se lavoro così come facciamo le riunioni, allora non ci lavoro, no? Perché la serietà, e io su questo sono d'accordo con Pallotton, questo è anche il mio timore in qualsiasi progetto, però non solo in questo qua delle olie, anche nella questione andiamo a prendere l'hardware dal Freaknet, al Media Lab, e portiamolo via, anche nella questione facciamo il progetto, che ne so, questo BTV, anche nella questione creiamo qua una sorta di accademia e muoviamo il museo. Cioè, per me la partecipazione alla serietà non è differente, perché è o non è un progetto adesso economico, se vuoi, su business. Sì, sì.
3: Io non credo che la presenza di un business possa motivare di più le persone.
2: Infatti, infatti neanche per me. Infatti per me
1: più serie.
3: No, io non vedo così, no.
2: No, esatto. E quello che io infatti dico è, riconnettendoci alla questione delle mail di cui tu hai parlato, allora io innanzitutto, se ho nelle mie mail accusato qualcuno in qualche modo, chiedo scusa, di sicuro non era niente.
1: No,
2: aspetta.
1: No, quello è stato un equivoco, mia errata citazione.
4: Oppure mandato i bacetti.
2: Io di fatto ho detto che nell'attività del freaknet, che era di fuori questo progetto, vedevo per alcuni aspetti non una serietà. Poi uno mi può dire, sono Austin Guide o Cucco,
3: no, che vuole. Non dipende da siciliano.
2: Esatto, uno può dirmi. Invece secondo me dipende proprio, ripeto, da uno spirito che puoi ritrovare in Sicilia, come lo puoi ritrovare a Torino, come lo puoi ritrovare in Austria o altrove, cioè dal metterci l'anima nelle cose, che si riconnette a quello che dicevamo. Cioè io in Austria, sinceramente, queste persone che ho conosciuto, no, che sono innanzitutto una famiglia per me, ci siamo sempre aiutati, un po' come dice anche lei. Cioè di fatto io l'ho conosciuti a Linz, che ero andato lì perché volevo imparare i sistemi, diciamo, no? Perché delle persone, ho conosciuto delle persone, in particolare a Sbest e Jaromir, e mi sono dedicato a questo. Però allo stesso tempo dovevo lavorare, quindi ho fatto dei lavori più disparati. La sera studiavo, facevo i cazzi miei, e di giorno, l'opposto, lavoravo. No? Come fanno tutti quanti, anche qua, no? C'è chi lavora di giorno, part time, c'è chi lavora tutto il tempo, si impegna la notte, magari la notte reinstalla il server, non ce ne frega nulla se sta a Dublino o no, no? Si impegna in qualche modo. E io di fatto mi impegnavo col mio studio anche, insomma, stessa cosa, cioè secondo me è uguale il sistema. Queste persone che ho conosciuto erano per me molto simili a, cioè, scusatemi, avevano una condizione di vita, una filosofia, se volete, un vivere assieme, un senso etico, no? In comune, molto simile a quello del freaknet. Okay. Io conoscevo da una parte l'aspetto freaknet e come erano le persone, in modo mio, e conoscevo là da un'altra parte queste persone, e mi sono reso conto che, ad esempio, Ram non era Ram lui, quello che è adesso, è nato soltanto nel 2006, Ram come Ram, però le persone erano esattamente le stesse, che prima facevano, montavano e smontavano palchi per i concerti, montavano e smontavano installazioni per qualche presentazione.

0: poi si sono messi a fare esposizioni, cioè lavoravano sempre per qualcuno, dipendenti. A un certo punto si sono messi, io ho avuto ad esempio una parte, cioè mi sono staccato, sono andato a fare tutto un altro lavoro, come potrebbe essere Baldo, no? Che prende magari adesso dice e va in Irlanda, no? E va a lavorare per Amazon. Io sono andato a Vienna, mi sono allontanato da Linz per lavorare con Silver Server, no? Il provider. Quindi era un po' simile la situazione, e per un casino di tempo le persone non le ho viste, cioè le ho viste solo. La sera quando si andava a bere la birra assieme, e a volte ci si raccontava, che è vero, non c'era ancora un'associazione, però c'era questo sentimento, senso etico sempre. Quando io ho mollato Silver Server e sono andato più propriamente a Graz, perché tutte queste persone si erano spostate a Graz, loro stavano già lavorando assieme per le installazioni museali e artistiche. Io mi sono riagganciato perché era come una famiglia, cioè ragazzi è andato tutto come è andato, io il provider l'ho lasciato, però mi ha detto che vieni a lavorare con noi, tanto comunque cose con i computer, sistemi ci sono da fare.
1: Se non chiudete scappa Pilù.
2: No,
1: stiamo attenti. Io stavo partendo.
3: Ti ammazzo Pilù.
1: E ti è rimasta l'ultima pera, conservati.
3: No. Allora?
0: Allora sono andato a Graz a lavorare con gli altri e ci siamo trovati di nuovo in una situazione nella quale tutti quanti lavoravamo per un'azienda in particolare, a modo nostro, e ci rendevamo conto che però, pur tutti lavorando e magari riuscendo a mantenerci in qualche modo, quindi di nuovo una situazione simile, tu lavori con una o per l'altra, non importa, anche se si lavora per un'azienda comune, però di fatto non stavamo più facendo le nostre cose, o le cose che non le facevamo, facevamo le cose per gli altri. E quindi è nata l'esigenza di creare un'associazione, no, nostra, che dicesse che è un'associazione no profit, che si occupa di sì autosostenersi in qualche modo o sostenersi, quindi i singoli lavorano in qualche modo, ma allo stesso tempo che ci sia qua come famiglia sempre presente per uno fare i progetti in comune, no? Progetti in comune che sono più propriamente progetti RAM e quindi non hanno uno scopo di profit, no? Hanno lo scopo di fare le proprie installazioni artistiche, il proprio modo di esprimersi, ok? E due, a livello culturale, e per questo, vabbè, quello arrivo dopo, a livello culturale, e due, anche comunque per aiutarsi nel caso di problemi, cioè c'è un lavoro che arriva da fare, tipo mostra Graz di questa determinata artista, che ne so, ragazzi servono due persone, chi vuole fare questo, chi vuole fare quell'altro, ci si mette assieme e tre persone di RAM fanno un determinato progetto. Marcus ad esempio ha trovato un lavoro come grafico per la galleria di Graz, ok? Lavora le sue ore, per dire part time come voi, no? Fa tutta un'altra cosa, non è come RAM, no? Lui lavora come grafico per questi qua. Però di fatto investe, cioè, poi va magari a RAM, magari fa lo stesso lavoro da RAM, come le persone stesse magari fanno le cose dal lavoro all'opposto, no? E ci si aiuta, nel senso che quando io non posso aiutarmi, no? Mi aiutano loro. Quando l'altra volta sono andato su a marzo, avevo qualche soldo, c'erano quei problemi in RAM, ho messo io dei soldi, no? In RAM, perché ci potessimo sostenere in quel mese. Quindi c'è sempre stato un po' questo effetto famiglia, no? Come diceva lei, e anzi da quando c'è RAM in un certo senso ci si è uniti un po' di più. Allora io a un certo punto, prima ancora che arrivasse il RAM, quando è arrivato il RAM, mi sono accorto che esisteva esattamente lo stesso spirito là come qua nel free. E per quello che io dicevo quando sono andato a Torino con Stefano, mi guardavano, pensavano che fossi io lo assondare, che Stefano pensavano fosse siciliano perché aveva capelli scuri e mi parlavano a lui in italiano, a me in inglese, no? Per dire. Cioè mi sono reso conto che comunque questo, io dico, essere, se volete, siciliani, per me è una questione, per dire, siamo persone che hanno un certo spirito e un certo cuore, che ci mettono il cuore in quello che fanno, in tutto. E mi sono detto, uniamo queste persone, no? Anche quelle che forse non fanno parte delle Freakner e non vogliono far parte delle Freakner perché fanno arte e altre cose, no? Cioè, mi ho detto, però possiamo assieme lavorare per fare determinati progetti culturali. E da lì è arrivato innanzitutto il progetto aspetto università, ci siamo parlati, dell'accademia. Ed è una cosa che si è discussa più propriamente l'anno scorso con anche con la scuola. spesso, no? Allo stesso tempo però mi sono accorto che c'era una diversità tra RAM e fitness, ed era una diversità di impostazione di vita, forse su alcune cose, di metodologia, ripeto di nuovo, di lavorare, o anche di come veniva visto il lavoro. Quando io a volte dico lavoro a Jaromir, si incazza e mi dice perché per lui lavoro uguale schiavitù. Quando io invece dico lavoro, per me lavoro è, se mi fa star bene, cioè lavorare non lo vedo come lavorare da dipendente per qualcuno, schiavo, fare qualcosa, lo vedo come una necessità, io non posso star fermo, devo fare cose, no? E per me questo è un lavoro, mentre tu trasformi qualcosa.
3: Il lavoro rende libero, la scrittura.
0: Esatto.
2: Non lo scriviamo al cancello qua.
1: Lavoriamo nel tempo.
2: Ovviamente in tedesco.
3: Buona Gott mit
2: Bonus.
1: Arbeit. Arbeit.
0: Vabbè, mi sono accorto c'era una diversità. E mi sono accorto che comunque con RAM riuscivamo a fare determinati progetti con una serietà pazzesca, di sicuro. E progetti dove comunque c'erano, come questo museo, l'ultimo, una grossa cifra di soldi, cioè si arrivava intorno a, beh, di sicuro intorno ai 100.000 euro, adesso non so quanto, mi ricordo quanto fosse tutto il progetto, comunque ha una grossa mole di soldi. Di fatto non è che questo ha snaturato il RAM, anzi ha permesso al RAM di crearsi, perché proprio mentre facevamo questo progetto si è nato anche il RAM. Abbiamo avuto modo di dire ok, prendiamoci il nostro posto, di nuovo per dire riprendiamoci un media, mettiamoci assieme, compriamoci per dire degli attrezzi come trapani a colonna o altro, no? Per poter fare questo lavoro che però lo facciamo assieme nella nostra associazione. Poi lo stesso trapano lo utilizzo per fare un'installazione mia propria. Come potrei dire, magari per fare questo determinato progetto devo prendere dei computer, faccio un esempio, no? Per creare dei server. E magari questi stessi server li utilizzo per fare qualcos'altro che sia più proprio del free, adesso faccio solo un esempio, no, per dire il tool. Mi sono anche accorto che ci sono stati, come dici tu, sicuramente dei problemi di delle discussioni a volte, cioè questo progetto ha stancato tutti quanti, come potrebbe stancare un progetto anche di business in questo senso. Ha stancato molte persone, che poi si era creato uno scazzo abbastanza grande, non so come dire, no? E alcune persone erano diventate, non so, suscettive, avevano, cioè c'erano dei problemi di fatto. Ci siamo allo stesso tempo, in un certo senso, allontanati, perché distanti da questa cosa. Però il fatto che ci fosse stata questa società intendo, questa comune, questa famiglia, no? Il RAM ha permesso allo stesso tempo di dire ok, sei scazzato un attimo, non ce la fai, come è successo a Marco, stai male, boh, questo lavoro chiediamo qualcun altro che lo faccia. Abbiamo trovato una persona che ha fatto questo lavoro al posto suo, lui si è occupato delle sue cose, no? Ha più mollato, cioè quasi a fine lavoro questi aspetti di grafica, l'ha fatto un altro. Adesso quest'altra persona è un membro di RAM, perché si è trovato così bene e ha detto ragazzi io resto con voi, e ha anche detto posso lavorare qua anche per le mie cose, e quindi si è ritrovato poi ad avere uno stesso sistema, cioè io magari lavoro per il gruppo o lavoro per me stesso per vivere, e in qualche modo faccio, non so come dire, io energia, cioè se lavoro per me stesso, per mantenermi, e poi questo mi permette di avere più tempo per poter stare nella comunità, o soldi da poter investire per comprare la nuova cucina spaziale, o...
3: Io vorrei aprire un attimo una parentesi. Io credo che Acme sia diverso.
2: Non come
3: cosa bella, cioè Acme è diverso. Io credo che abbia capito una cosa fondamentale. Ma che cazzo di problemi vi fate? Cioè c'è da fare questa cosa, facciamola. Ok, dice. Tutto gira attorno all'unica grande famiglia che è questa del free. È quello che sto riuscendo a capire.
0: No, non so, per me invece è. Più
3: sì, sì,
0: una famiglia che c'è Dine, comunque sono fissato per Dine.
3: Scusa,
0: Jeremy,
1: scusate,
0: sarei qua.
1: Vi faccio notare una differenza che potrebbe essere fondamentale tra quello che Crash chiamava la tecnocrazia. RAM è comunque un esperimento creativo, si occupa di musei, si occupa di installazioni, cioè di cose che sono immediatamente gratificanti. L'aspetto tecnico delle cose, magari anche il semplice offrire della posta eccetera, può non essere immediatamente gratificante.
0: No, perché il sistema di posta non è gratificante.
3: Non è mai.
1: Non a caso ci no, ho fatto questo esempio.
0: Fai in rame direttamente, magari
1: ma buona breve. Parte sì. Cioè speculare, secondo me.
0: No, abbiamo usato molte tecnologie anche in questa installazione, quindi non è che
1: sì.
0: La tecnologia era.
1: Sì, ma finalizzate a. Noi abbiamo usato molto spesso all'interno del Bricnet la tecnologia per la tecnologia. Per studiare sulla tecnologia stessa.
0: Tecnologia per sviluppare, no? In questo ambiente. E lì viene utilizzata per sviluppare un ambiente che comunque, ripeto, secondo me è lo stesso, è un ambiente culturale. Cioè.
1: Sì, ma la cultura ti dà una gratificazione immediata.
0: Beh, ma anche mi pare.
1: No, nel senso non è una cosa cattiva, però è una cosa che aiuta a cementare i rapporti, allontana lo scazzo. Se tu hai una gratificazione immediata,
0: in questo senso,
1: se tu hai una gratificazione
3: immediata, non è immediatamente, c'è un altro termine, non è immediatamente,
1: non hai ricompense,
3: coinvolgente, capito?
0: Cazzo, ma io vi devo dire che quando abbiamo fatto l'altro museo,
3: cazzo, mi è piaciuto, ripetilo,
0: non è stato per niente,
1: cazzo, ci è piaciuto da morire,
0: non è stato per niente gratificante. Cioè alla fine del tempo ci siamo trovati, alla fine avevamo speso comunque, c'è. Hai vissuto, quindi ti sei trovato che comunque non avevi un senso il soldo per vivere e arrivavano gli altri problemi. Per di più alcune persone si erano scazzate per quello che era successo.
1: Guarda la parabola, però guarda la parabola.
3: Tieni più lui immediatamente.
2: Perché deve tenere più lui?
4: Per i cavalli.
2: Poi capirai che se ne può tenere più lui. Ma non parte mai.
0: Non parte mai.
1: È l'altra che parte. Però guarda la parabola. Cioè da quando esiste il Freaknet, ora si è arrivati col Poetry a un museo dell'informatica, che non è un sogno nuovo come spesso ti può confermare, per niente.
0: Non è un?
1: Un progetto nuovo, un'idea nuova.
0: Assolutamente.
1: Ma si ci è arrivati ora. E questo dovrebbe già dirti.
0: Museo ci abbiamo messo comunque più di 2 anni. Abbiamo fatto subito.
1: Vabbè, quando è venuta la prima volta questi.
0: No, non è venuta noi l'idea neanche, ci hanno chiesto di farlo, non l'abbiamo fatto.
2: La prima cosa, la prima idea da quando è nato il Freaknet sostanzialmente.
1: Infatti.
0: Il museo.
3: L'idea del museo è del
2: dal 99, 98.
1: Perché?
0: Vabbè, però io faccio.
1: Perché queste cose sono, ti danno una ricompensa subito, ce le vedi subito.
0: Okay,
1: ti coinvolgono subito.
0: È più facile, no?
1: No, non è più facile.
3: Saldati più il rapporto più immediato nel discorso della famiglia.
1: Evita gli scazzi a priori.
0: Ah, ok, tu logicamente
1: se
0: le attività che vengono prese.
1: Ti faccio un esempio ancora più lampante.
3: No, non è che non gratificano immediatamente.
1: No, ti faccio un esempio ancora più lampante. Il discorso dei corsi di cui parlava Crash. Una rottura enorme di palle per quelli che li hanno fatti. Per trovare la gente e per essere sicuri che la gente fosse presente e alcune volte non c'è stata, con quello che significa avere a che fare, cioè dover rendere conto agli altri e tu magari non ti presenti e non fai lezione, queste non sono né cose gratificanti. Sì, dice, poi alla fine abbiamo avuto i soldi, bello. Ma gli scazzi si sono moltiplicati in maniera esponenziale, le rotture di coglioni idem.
0: Sì, però secondo me questo non. Cioè, secondo me la differenza sta proprio in questa metodologia, non so come dire, cioè.
2: Forza.
0: Questo è indubbio, si riconnette un po' anche quello che dice Paraton. Se io comunque adesso che io faccio un progetto per un anno che sia direttamente gratificante, che mi gratifichi in 5 anni. Ma non ci metto il cuore, la serietà, non vado da nessuna parte, può addirittura distruggere l'unità, no, del freak. Cioè che io adesso faccio patate, computer, pomodori, o mi decida per fare un progetto che forse, io la vedo così, che forse abbia più a che fare con il mercato, il business in senso brutto, se non ci metto il cuore, perché magari sono più cuori, c'è il cuore del Frickner, c'è il cuore del Gustavo, c'è il cuore del Ram, se io non ce lo metto, di fatto non...
1: La mia dichiarazione non era ostativa a quello che... Cioè era un attimo per puntualizzare perché poi ci sono stati degli scazzi e il riferimento a quale attività. Sì. Questo, in pratica.
4: E anche... Tu fai un esempio con il Ram, che magari si è creato un crescendo per lo svolgimento di una serie di attività che vi siete ritrovati a fare.
0: No, quindi... l'associazione, però le cose, cioè, sì, già da quando ci siamo incontrati all'Inz le facciamo sempre assieme.
4: Esatto. E
0: cioè,
4: facendo quelle cose
0: dell'università,
4: assieme.
0: Io andavo all'università di Linz e non ero iscritto, sì, sì, per altre cose, perché eravamo assieme.
4: Ma cioè, perché comunque c'è una storia diversa, nel senso che comunque c'è stata una storia creandosi che ha creato quel... diciamo,
0: no, la storia quella, è ovviamente diverso,
4: è nato in un altro modo, voi vi trovate,
0: no, la storia è diversa, ma lo spirito è lo stesso,
4: lo spirito, esatto, lo spirito
0: è quello che è.
4: Però siccome la storia è diversa, tu devi far conto che nella storia si creano, diciamo, proprio delle dinamiche, per cui magari poi ognuno ha un approccio diverso a quello che sono i progetti insieme, e soprattutto tu non puoi pretendere che tutte le persone all'interno del fitness che siano coinvolte in un progetto che magari tu e Zanna...
0: Ah, momento, questo volevo risponderti infatti prima. Non, ecco, questo c'è un grosso errore, io in questo senso mi sono sentito toccato, nel senso che dico le accuse, no? Lì forse c'è un fraintendimento che penso fosse anche quello che ci stavi a dire prima, Rami. Una è l'impegno, ripeto, cioè, a volte vedo persone come, penso Newmark, che secondo me fa parte del free, non so voi, comunque di Dani.
5: No, Newmark fa parte del Point e quindi fa parte del Free.
0: Vabbè. sta in Ruanda e si è impegnato su questo progetto sinora. Se io penso a Aaron, che non fa parte né di Free, né di Rand, né di Dine, fa parte del Foyer, perché l'ha creato con Sarv, no? Ci sono i fondatori. E vedo il suo impegno in questo progetto, o l'impegno di Stefan, che fa parte del suo di Ram, queste cose a livello di fitness, non... Cioè, se vedo l'impegno di queste persone in questo momento nel progetto, no? Vedo che è un impegno pazzesco, cioè ritrovo lo stesso impegno che piuttosto ritrovo in Asbest, o che ritrovo magari in Pallot, in te, indubbiamente. A volte non vedo lo stesso impegno, io lo farò dico onestamente in Zanna, e quello secondo me si riconnette a quello che diceva Paolo, cioè se uno fa dei progetti che siano patate, pomodori, business o no, deve metterci la stessa anima che ci mette, no? E nelle altre cose. Allora, vuol dire sudare sangue, questo la vedo proprio, no? Immolarsi come fai tu. La scelta è... Cioè, scusami, mi sono perso tutto quanto, impegno, non impegno, l'interesse, lo spirito, però alla fin fine vengono secondo me a unire più aspetti che possono permettere di dire a certi progetti di essere, di non essere del Freaknet, di avere magari lo stesso obiettivo, magari le metodologie sono...
1: Scusami, non ti ho seguito, cioè se me la spieghi meglio questa cosa. Forse ti sei anche un attimo incartato.
0: Sì, perché lui parlava anche di idee sostenibili, no? Frickent ha cercato di autosostenersi in altri modi, magari con fondi di qualcuno, magari con dei progetti che erano autosostenibili. Bram per me fa la stessa cosa, no? Fa alcuni progetti che sono autosostenibili, come il Salon, che è, per dire, una riunione dove si fa nel nostro spazio, quindi si raccolgono delle persone esterne che vengono a discutere, in questo caso per pensare allo sviluppo dell'arte, se vogliamo, in una certa direzione. Come potrebbe essere una riunione al Freaknet dove vengono tutta una serie di persone, tra le quali ci sono i membri del RAM e quelli esterni, no? Che vengono per discutere dello sviluppo dei sistemi in Italia, magari dico nella pubblica amministrazione, tutti si rendono conto che c'è di fatto un problema, la pubblica amministrazione continua a usare i sistemi Windows, questi sistemi Windows nella pubblica amministrazione, faccio un esempio stupido adesso, questi sistemi Windows
1: mica tanto,
0: non solo sono sistemi che sono costosi, funzionano
1: male,
0: quello che vogliamo, ma vanno anche a intaccare la libertà, no? delle persone in un certo modo, e noi ci individuiamo un problema e diciamo, ragazzi, questo è un problema culturale, cioè porta all'inizio magari un diretto beneficio, installando i Windows, ce li ho lì, mi fanno sta cosa, no? Ci metto magari meno tempo, non è vero, però ci metto magari meno tempo con Linux, per l'esempio stupido, però col lungo andare ti porta

0: quindi sono una serie di step che non sono sostenibili in questo senso a lungo termine. Allora noi vediamo, penso che stiamo andando tutti, cerchiamo di fare le cose con coscienza, con coscienza sociale, comune, no? Diciamo, queste cose non si possono fare così, perché ci fanno male in un altro modo, fanno male i figli, non lo so, no? Non sono pensato. Allora, un progetto, diciamo, adesso come Vignoline, è pensato in questa direzione, cioè è pensato per fare, per limitare, come dice Zanni, il digital divide, per fare del bene in un certo modo, per portare a delle persone che non hanno la possibilità di scoprire magari questo modo, di utilizzare l'internet, di utilizzarsi il telefono per i cavoli d'oro.
1: Ma chi cazzo se ne fotte degli euliani? Cioè, ma fa il culo!
2: Anche no, questa è una strada percorribile.
0: Tutte le cazzate ogni tanto, quindi... stessa cosa per i Monti Blay, io vengo qua, porca puttana, non posso parlare con nessuno con il mio cellulare perché non funziona, l'internet cade ogni tre giorni, asbesto e bestemmia, no?
1: Ma più che altro solo perché asbesto e bestemmia di quello farlo, no? Perché siamo tutti stanchi.
0: Tanto perdo, veramente. A questo punto mi dico, no? Qua c'è anche un problema, il nostro progetto vuole andare a risolvere questo problema. Cosa vuole fare? Vuole portare l'internet, no? A delle persone, là voleva magari risolvere la possibilità che alcune persone potessero imparare a utilizzare alcuni sistemi, altri volevano risolvere la possibilità di togliere dalle scuole i sistemi Windows, perché pensi i bambini con i sistemi Windows, nelle scuole non imparano un cazzo i sistemi e poi dopo escono, hanno la patente del computer, non sanno neanche cosa sia, non so, un file veramente. L'obiettivo è più o meno simile, o no, no? Mi sembra, cioè, anche questo è pensato per un bene forse più comune. La differenza sta, come forse anche diceva lei, no? Che mentre è un piccolo progetto, io magari in quella scuola installo 5 computer Linux, gli do la possibilità di usare determinati programmi, in questo progetto, visto di più grande, è qualcosa di molto molto più grande, che non vuole solo installare...
1: Come la vedi questa cosa?
0: Che non vuole solo installare 5 computer, ma vuole creare un backbone, infatti, ok? E come dite in molti, un backbone è, in questo caso, un provider. Cioè, alla fin fine, quello che siamo in un modo o in un altro, io definisco più un carrier, più che un provider, però, no, diciamo, siamo, se vuoi, un provider, ok? Là era una stanza dove si riunivano 5 persone, installavano 4 computer, era sempre l'organizzazione non profit, non aveva bisogno di essere un provider per fare questa cosa. Qua invece per fare questo determinato progetto hai bisogno, come diceva prima anche Zanno, no? Di creare un provider, quindi hai bisogno di avere una forma burocratica, quindi hai bisogno di un sistema, questa forma burocratica che è un'azienda per sostenersi.
2: Ciao!
0: Ciao! Per sostenersi deve avere a che fare ovviamente con i soldi, no? Una cosa che fa sempre tanto paura in questo senso, io lo capisco.
2: Lo chiudete il cancello, per favore? Grazie.
0: Allora, entra in questo, va a superare quel limite, no? Che anche tu dicevi. Però per me rimane l'obiettivo, la cosa importante. Allora, è chiaro che se sono state dette le cose in un modo sbagliato, forse è perché non ci siamo sempre riuniti, non ci siamo sempre incontrati. Abbiamo parlato in più persone di questa cosa, se ne è parlato in meno di tendenzialmente. Scusatemi, io uso il computer, mi piace tantissimo, però mi rendo conto da tempo che non sempre le mailing list funzionano, no? Non bastano le mailing list nella vita, come non basta lo sparare cazzate assieme, come non basta lavorare tanto se poi non c'è lo spirito, cioè non bastano, non bisogna unirle queste cose. Lì poi mi ricollego a un altro aspetto di che hai presentato tu prima, però di fatto bisogna mantenere chiaro l'obiettivo, questa è la mia visione. Il fatto che ci sia adesso bisogno di creare un'azienda,
2: come la vedi?
0: Il fatto che ci sia bisogno di creare un'azienda è per me, ripeto, uno step, è per me un tool, no? Sì. Un tool che, giustamente come dici tu, un momento, magari un tool che non si può definire tool del freaking completamente, no?
2: No.
0: Non non si può definire magari neanche in parte, l'unico modo che si ha di, per me, io la vedo così, l'unica caratteristica comune di questo progetto che sono, si possono accomunare al Fitness sono che di fatto io lo vedo come un lavoro di gruppo, che è anche nel Fitness, lo vedo come uno scegliere una metodologia di lavoro pensata in modo sostenibile, no? che è sempre comune al Fitness, così come lo era nel The College, così come sono mille altre attività. Rientra di nuovo nel Freaknet perché è un progetto che magari sta a cuore a alcune persone, queste persone ci si dedicano, no? C'è lo stesso, ci sono degli aspetti comuni. È stato pensato da delle persone che sono le persone del Freaknet, quindi è stato scritto all'inizio in Net Ecology, no? Quindi è stato inserito in questo ambiente, quindi forse è stupidamente, come dici tu, o magari è stato accomunato veramente, come dire, questo è il progetto del Freaknet. Perché c'erano tutte queste basi comuni, oltre al fatto che le persone l'avessero pensato e fossero quelle qui, no?
2: Posso fare lo stronzo un attimo?
0: Sì.
2: Relativamente. Ma mettiamo che per un attimo Shining si incarni in me, la prima cosa che direbbe,
0: sì,
2: se tu fai, se tu fornisci la rete,
0: sì,
2: se tu fornisci l'accesso, passi a essere padrone di un qualche cosa. Per citare Jeremy Rifkin,
0: come?
2: L'era dell'accesso, il libro di Jeremy Rifkin, l'economista, dice che in effetti i veri padroni di internet,
0: sì,
2: sono i provider.
0: Okay, aspetta un attimo,
2: quindi di fatto Shining,
0: sì,
2: ti direbbe che tu vai a gestire potere.
0: Ho capito cosa vuoi dire, che è il suo discorso.
2: Cioè, ideologicamente è un po'.
0: Che sia potere che arrivi dei soldi di qualcuno,
2: uno,
0: che ha potere o quel che è, tu vai a toccare il potere in questo senso, no?
2: Ti fai il potere. Ti fai il potere, perché gestisci.
0: Io
2: dai
0: questo,
2: qualcosa.
0: Io questo ho la mia risposta ed è come vedo io il progetto.
2: Insomma,
0: no? La domanda cercavo di porti, che mi ha posto anche.
2: Siccome non arrivava, volevo che arrivasse.
0: No, volevo che innanzitutto si identificasse il fatto che comunque è una cosa che è stata dimenticata. Questo progetto è stato pensato all'inizio da, appunto, le persone del Freaknet, in un certo modo, se ne è parlato come idea di Net Ecology, perché comunque fatto con energia alternativa, con...
1: Va bene, Nato, la sto
0: iniziando. Va bene, ok.
1: Hai fatto bene pure a dire.
0: Non è che è partito da alcuni... E hanno detto, ragazzi, adesso dovete farlo, se non siete parte del progetto vaffanculo, se poi uno se ne va fuori, tu non ci sei perché comunque anche tu fai altro e poi non ci sei. Cioè, di fatto, la prima cosa che è stata fatta è proprio iniziare a parlarne al Fitness tempo fa, Zanna, e lui, mi ricordo dei suoi racconti, non è stato preso in considerazione assolutamente su quest'idea.
1: Beh,
0: cioè,
1: questa è anche una cosa, perché non è vero che non
2: forse
1: è stato preso in considerazione.
0: Per un momento,
1: nel momento in cui ha esposto l'idea,
2: non c'erano le forze, probabilmente
1: c'era altro da fare, a parte che il film era completamente per i cazzi suoi, cioè, non è che non è stato preso in considerazione perché era Zanno, perché non era piaciuta l'idea o perché,
0: no, un momento, ma io voglio arrivare
1: come tante
0: a
1: altre proposte gettate al Freaknet belle sono rimaste così,
2: cioè è una cosa con la quale,
1: cioè, come quando abbiamo buttato l'idea di Net Ecology per diverso tempo è rimasta così, poi
0: assolutamente
1: in caso,
0: io infatti non ne faccio un'accusa in questo senso, dico lui non è stato cagato su questa idea, quindi molte persone non l'hanno ritenuta come è una necessità del Freaknet, ok? Fine. Non è stato considerato una necessità del Freaknet, nessuno se l'è cagato per un anno di fila, almeno quell'anno non era una necessità del Freaknet, magari non lo è tuttora, ok? Io sono arrivato parlando con Zan, ma raccontato di questa cosa, io ho pensato al progetto, non l'ho visto come una necessità del Freaknet, però l'ho visto come una possibilità di creare un... di fare un determinato progetto in un determinato modo che io ritengo sia bene, ok, se volete, e allo stesso tempo, una valenza, l'altra valenza era il fatto che questo progetto avrebbe potuto permettere a una serie di persone di potersi guadagnare la pagnotta facendo comunque un lavoro che più gli piace, ed essendo magari indipendente da un'azienda, dovendo lavorare per qualcuno, no? Non solo, che fosse un progetto, altra valenza, tecnologico, che avrebbe potuto permettere che lo sviluppo di questo progetto tecnologicamente, la tecnologia che viene utilizzata, il sapere che viene utilizzato ridà al freaknet, perché arricchisce il freaknet di cultura, no? Un'esperienza, anche magari le stesse tecnologie, allo stesso tempo al contrario, cioè le persone imparano da questo, no? Da questo, e l'apporto che ognuno ci porta da questo, in questo progetto, che poi arrivi, perché è sponsorizzato o no, l'apporto esterno dà la possibilità al freaknet poi di sostenersi in un altro modo, perché magari le stesse persone decidono di, e io ho deciso così, posso parlare solo di me, di reinvestire questi soldi.
1: Se poi così, no? Se poi così non avviene?
0: No, finiamo per una cosa, di reinvestire i soldi in Freaknet e nelle altre comunità per me, no? Cioè il mio scopo finale è comunque
1: una tua scelta,
0: è la mia scelta, ok? Io voglio in qualsiasi cosa, ma è la stessa cosa che fai tu, cioè tu decidi di lavorare, di mantenere te o la tua famiglia, e comunque di poi dedicare tempo o soldi che siano al freaknet nel modo tuo. Io la stessa cosa, decido di fare un determinato tipo di lavoro per ridedicare questo tempo o soldi al freaknet. E io vi dico, la tecnologia, l'anno di sviluppo di un determinato progetto, la tecnologia viene utilizzata, viene riportata al freaknet. Perché? E qua mi riconnetto al sul come faccio il progetto. Perché il modo di fare questo progetto è pensato sostenibile, è pensato free veramente, è pensato open, come tutte le persone parlano. A me non me ne frega più nulla di free software, di Linux, in questo senso, di open source, cioè tutta la stessa merda. L'obiettivo finale è il fare un qualcosa che faccia, che porti del bene, per me questa è porti del bene in più forme, che possa essere la cultura o quel che è. Perché? E questo è come la vede Aaron molto, e come la vede anche Xav in particolare, che sono persone che fanno parte di questo progetto. Perché? Perché viene fatto in un modo pensato, cosciente, morale proprio. Cioè Aaron lo vede come un metodo di ridare alla società, agli esseri umani, il controllo dei sistemi, ridare coscienza di quello che uno fa, ridare il potere, come lo vede lei, in mano a tutti e non in mano a pochi. E perché dico questo? Perché la tecnologia che si utilizza, quella che svilupparono in questo caso, è quella del mesh network. Allora, ritornando al suo discorso.
1: Ma poi basti se inveda un deck molto uscito, sì.
0: Scusami?
1: Basti se inveda.
0: Vabbè, ma di fa. Che poi FreeHolinet. No, un momento, che poi FreeHolinet, il tool FreeHolinet, magari alla fine, io faccio l'esempio, no? Adesso alla fine venga. Come tool debba uscire da un backbone, devi pagarti, devi uscire sull'internet di un altro provider, no? Questa è una necessità momentanea, perché non puoi fare differentemente. Potessimo probabilmente creare il nostro provider a livello forse di LIR, in questo senso ti faccio un esempio, non deve accadere, no? Stanno, non vedo un cazzo. Potessimo creare il nostro provider indipendente, cioè a prenderci una linea, una parte di internet, che vorrebbe dire diventare una
2: cosa. No, sempre pagare a qualcuno,
1: poi dipende da
3: dipende da dall'accesso ai backbone internazionali, che sono comandati da altre aziende. Quindi,
0: no, no, non è vero, non è vero, non è vero. Io ho fatto una LIR in lì.
3: Ok, però se la pensate da pagare con un nodo che sta su un altro provider, passi sempre da quel provider.
1: Stai semplicemente allungando.
3: C'è il cane che si morde la coda.
0: Momento. Però la questione è che si basa. Se tu adesso me la poni così, allora provider o non provider?
3: Cioè, dovrebbe essere una rete totalmente fuori da internet per essere veramente libera.
1: Vabbè, questo è il discorso.
0: Vabbè, però adesso arriviamo.
1: Momento.
0: Però questo non è che lo rende meno freeNet. Perché di fatto no, è quello che devo dire, io utilizzo, devo lavorare sui server, passo sui provider degli altri, no, certo, per fare SSH.
1: No, ma infatti è
0: no, la questione è, per riconnettersi a quello che dice lei, è che io la vedo così. L'internet era stata pensata come una soluzione innanzitutto tecnologica all'inizio, cioè si sono detti il telefono non funziona come comunicazione, arriva la bomba atomica, mi fa saltare un ciclo, no? Mi cade il circuito. È un circuit switch, cioè io parlo, c'è una connessione costante, nel momento in cui mi interrompono la connessione non arriva più la mia voce dall'altra parte. Come lo risolviamo? cambiamo tutto, facciamo un packet switch invece di circuit switch. Ah, figo, metto tutto nei pacchetti, se non arriva di lì passa per un'altra strada, ci arriva comunque.
2: Miracoloso se pensi che sono stati dei militari a pensare questa cosa.
0: Non è vero che l'hanno pensato dei militari,
2: sì.
0: No.
2: ARPANET.
0: Non l'hanno pensato i militari, l'hanno pensato una persona che era incazzatissimo con la T, con AT&T, e ha detto il sistema telefonico che tutti pagano, loro fanno pagare un casino alle persone, sono i proprietari di questo sistema e di fatto manco funziona. Io vado da loro, io dico, uè ragazzi, guardate che secondo me il vostro sistema fa cagare. Loro a livello politico, economico, perché il loro interesse è, ragazzo, noi abbiamo il sapere, siamo in TNT, abbiamo il sapere, non lo vogliamo dire, non lo vogliamo raccontare come funziona il nostro sistema, cioè non lo mettiamo in discussione il sistema telefonico, e gli hanno sputato in faccia. Questa persona cosa ha fatto? Siccome era nel circolo universitario di alcune università, è andato a parlare con delle determinate persone e gli ha detto, ma guardate, ripeto, che secondo me, io sono andato da TNT, gli ho detto, guardate che secondo me il vostro sistema non è a prova di bomba, loro mi hanno sputato in faccia, perché? Perché secondo me sanno che se io gli dimostro che non è a prova di bomba, loro perdono clienti, business, tutto, e in questo modo cosa fanno? Mantengono le persone all'oscuro di qualcosa. Cioè per me, per lui, e per me sono così al giorno nostro i progetti, no? C'è un ritorno al medioevo, cioè il sapere è nelle mani di qualcuno e non si fa sapere, perché se venisse a saperlo che ci sono i libri dei filosofi e che non c'è Dio, no? E che non è tutto così e che il mondo non è piatto, qua cadrebbe tutto, soprattutto la Chiesa perderebbe il suo potere. Stessa cosa per me, c'è qualcuno che vuole mantenere questo sapere per sé, perché? Perché il sapere è potere. Io la vedo così. Allora, l'internet è nato come un progetto di sociale in un certo senso, cioè facciamo le idee di alcune persone, poi cosa hanno fatto? Sono andati da questi, questi gli hanno detto guarda c'è un laboratorio che è il laboratorio dei Bell, no? Che è un sottolaboratorio di AT, naturalmente, che è il Bell Labs, che sta al DARPA Project della Defense, e tutto in questo modo si è accomunato ai militari. Cosa hanno fatto però loro furbi, che non erano deficienti, ma che erano tutti fecchettoni, col barboni, capelloni? Cosa hanno detto? Ragazzi, un momento, noi abbiamo scoperto adesso, programmato con C, abbiamo scoperto l'Unix, l'Internet, quel che è, qua già di fisso ci fregheranno, ce lo chiuderanno, che poi quello che ha fatto TNT, ha creato l'efficienza su Unix, quando si è accorto del potere di Unix, e sono andati alle università a raccontare agli studenti come funzionava questo sistema, ok? Quindi nato da un'idea libera, sviluppato in un progetto militare completamente non libero, pensato da TNT come cazzo ci posso fare un business,
2: no, nel senso che i militari furono lungimiranti perché diedero fondi a questo tipo di studi tutto sommato senza neanche chiedere nulla,
0: ma no, loro
2: senza chiedere tantissimo.
0: I loro lungimiranti era perché era il periodo della guerra fredda, c'era la Russia,
2: periodo dello Sputnik.
0: Si sono detti noi in questo caso dobbiamo cercare di fottere i russi, no?
1: Sì.
0: Se gli crea un
1: fottere il fuco soprattutto.
4: Cominciamo a rendere sostenibile il voice, una cosa non entra e domani tu la terra,
3: infatti non entra, c'è la Pepsi.
0: No, fatemi finire, veramente.
3: Infatti c'è la Pepsi, non la Coca-Cola.
0: Allora,
2: la Coca-Cola
0: per me questo è importante, cioè è in tutto quello che anch'io faccio, poi magari io sbaglio, sì, solo per me, però tutti parlano per sé alla fine. Allora, di fatto quello che hanno fatto era una cosa che si è sviluppata in un determinato modo, c'è chi ci ha fatto un business e via dicendo, loro l'hanno passata all'università, che comunque era una cosa.
2: Sì, comunque ritorniamo al Freaknet.
0: No, vabbè, io vi ci ritorno in questo modo, lo so che mi perdo un po'. Sì, vabbè.
2: C'è tre pagine di taccuino.
0: Eh sì, dai, mi perdo ancora di più se mi interrompete. È arrivato a un punto nel quale è ridiventato libero. Cioè le stesse persone tramite l'università e poi Linus Torvald e poi i BSD che sono diventati FreeBSD e Richard Stallman e la CNU.
1: Vabbè, questa storia la sappiamo tutti, la conosciamo.
0: No, invece no, perché
1: no, vabbè,
0: si parlava di una, cioè, di fatto
1: sì, no, invece
0: è ritornato, cioè qual era il loro interesse? Diamo il sapere, la tecnologia in mano agli esseri umani, no? Al popolo in questo senso.
1: Ai Terun e ai Negra.
0: Ai Terun e ai Negra. E io la vedo per FreeOlinet nello stesso modo, perché? Perché ritorniamo, e perché io vedo questo progetto come sostenibile, come idea, di come parte di Freaknet, poi come si andrà a risolvere è tutta un'altra questione, secondo me, perché il problema attuale è su, secondo me, tre livelli, no? Che ho scritto un documento io a tema su questa cosa, cercando di evitarmi queste discussioni anche. ci sono tre livelli nella comunicazione tra gli esseri umani che vanno al di là dei computer. Quando io parlo uso un sistema che è la voce, no? Uso un linguaggio che è quello dell'italiano, fatto di protocolli, di come si comunica, e la voce che è il mezzo di trasporto sulle onde e via dicendo, si componendo, no? E dico dei contenuti. L'internet funziona allo stesso identico modo, ci sono dei cavi che trasportano, no, quello che si vuole comunicare, c'è un linguaggio, il codice fatto anche di protocolli, un sistema che comunica, no, che dice la metodologia di comunicare, e poi ci sono i contenuti che uno comunica. All'inizio
2: non è totalmente sovrapponibile.
0: Io sto cercando di ridurla, sì, adesso, sì. Però,
2: cioè, ridurla per così. Giunta c'è Alt che ha scritto
0: stai impazzendo,
5: se parlavi in C ti capivo,
0: se parlavi in C, scusate,
2: no, forse ti posso aiutare ad abbreviare molto il discorso dicendoti che tutte queste cose sono date perché da circa dal 2004 la mia tesi di laurea in sociologia della comunicazione è sul Freaknet,
0: che sta per essere cancellata,
2: che sto per cancellare definitivamente, darò una tesi di linguistica computazionale perché così va e si buttano,
3: ha preso
2: le cose,
3: questa piega ora.
2: Sì, e si buttano le cose. Quindi, cioè, questi discorsi, è vero, non ci conosciamo, ma dalli per acquisiti, dalli per dati, cioè, sto laureandomi proprio in sociologia della comunicazione, sì. E ahimè, su Freaknet, infatti i miei interventi sono borderline, se ci fai caso, sì. Cioè, sono un po' dentro e un po' fuori, sì, gli appunti burdellari, gli appunti che prendo sono per la tesi, però fanno parte della tesi.
0: Ma quant'è?
1: Un euro.
3: Millemila euro.
5: Continua.
6: Per quelli piccoli.
2: Perché? Quante, fanno parte della tesi tutto perché tutto il lavoro è basato sull'osservazione. E quando io dicevo il mio lavoro di ricerca nella mia mail, nella mia seconda mail, era proprio questo il discorso. Che io adesso, rispetto a questo lavoro, mi trovo molto in difficoltà. Salute, spesso. Io mi trovo molto in difficoltà a questo punto con la ricerca, sì. Perché per farla molto breve,
6: ottimo.
2: Per farla molto breve, abbiamo lavorato tutti quanti sull'ipotesi di fare finalmente luce e di fare un lavoro esclusivamente dedicato al Freaknet, alla storia del Freaknet, ma anche al vissuto del Freaknet, quindi un discorso sociologico fatto sul campo di etnografia. Ora stanno uscendo fuori, fortunatamente a mio avviso, dei nuovi studi che riportano il concetto di comunità a quello che era il significato originario, cioè una comunità legata a un territorio, con dei riti, con delle gerarchie, con delle meccaniche molto rigide. Ci si rende conto da soli che chiaramente questo tipo di concetto, questo perché secondo me è un bene, perché si è creato tutto uno schifio sul discorso delle comunità virtuali, bello Second Life, che non ha nulla di virtuale, perché se tu ci porti le banche, se tu ci porti i rapinatori, eccetera, non hai portato un cazzo di virtuale, cioè hai solo riprodotto il tuo reale, e male per giunta, molto male.
1: Anche a livello di codice.
2: Anche a livello di codice. Quindi si capisce bene come a questo punto il concetto di comunità comincia a stare stretto a una realtà come quella del Freaknet. Per cui io che sto tirando le fila di questi ormai 15 giga di materiale tra lobby di chat, tra mail, tra registrazioni, discussioni, un hack meeting e via discorrendo, mi trovo in questa difficoltà di dover definire questa realtà, a meno che noi non ricorriamo al principio di identità, nel senso, cioè, va bene, questo è il concetto di comunità, queste sono le cose che si dicono, però noi ci chiamiamo comunità perché, come dice Max Weber, ci vogliamo buttare addosso questa mantellina senza che diventi una gabbia di ferro. Ma questa è una risposta che solo noi come Freaknet possiamo dare. E siccome non esiste un altro studio in questo senso, il primo che mi parla di Raul Chiesa verrà castrato sul posto.
1: Raul Chiesa.
2: Bastardo!
5: Cioè, si dovrebbe castrare.
0: Ma lui si occupa di cose diverse.
5: Di essere stronzo.
2: Sì, di profilazione hacker.
5: Che merda, dai.
2: Prima volta
0: parliamo di altro. Abbiamo parlato personalmente.
2: E gli hai detto che è una porcata? Jarman gliel'ha detto.
5: No, è ormai è tutte stronzate, dai, no, parliamo di altro.
0: Però secondo me non cioè questo è un punto che adesso
2: che mi ricollega a Crash.
0: Non solo, però è
2: mi ricollega alla definizione tua di che cosa
0: sociologia, no? È anche è un punto che
2: quando tu dicevi
1: no, scusate, voi continuate.
2: È un quando punto tu dicevi
0: la base del Freaknet, non col progetto Friuli.
2: No, quando tu dicevi per me Ram è una famiglia, per me
0: questa è la base.
2: È una dichiarazione di identità.
0: Sì, esattamente.
2: Ecco.
0: L'identità che la dichiari nello statuto, se vuoi in una forma
2: sociale. La stiamo dichiarando adesso, esatto. La stiamo chiarendo adesso, quando cresce puntualizza determinate cose. No, sì. Questo comunque non può essere un progetto.
0: No, ma io non stavo rispondendo adesso a Freaknet. E qua per quello che io vi ho detto, non partiamo per favore con Friuli, perché ci sono così tante cose dietro.
2: No, questo era per puntualizzare cosa nella comunicazione tra me e te dobbiamo dare per assodato, cioè tutta la parte sociologica di storia di internet eccetera, anche per sollevare gli altri, sì. Tagliamola, cioè arriviamo al dunque del discorso per alleggerire,
0: sì,
2: la discussione.
0: No, forse hai ragione, io mi sono perso un attimo, però era per dire che alla fin fine il nostro sistema, perché uno mi dice un provider non fa questo, i provider sono il sistema che controlla l'internet e via dicendo, e io dico di fatto sì, è così, perché ci vuole qualcuno che trasporti l'informazione. L'importante era, almeno una volta, era che però come questa informazione veniva trasportata, quindi i protocolli, quindi i linguaggi, e che cosa veniva trasportato, che cosa io e Crash ci raccontiamo, erano cazzi nostri fondamentalmente, cioè erano cazzi miei di Crash, perché noi, i nostri due computer finali, l'uno con l'altro, dialogavano tra di loro in un modo dichiarato tramite questi protocolli, e si ricevono queste informazioni liberamente viaggiando su dei cavi,
2: sì,
0: proprietari.
2: Sì, infatti, questo okay. L'abbiamo dato per
0: allora
2: consolidare.
0: Io dico, il progetto Friulinet va esattamente anche a fare questo. È vero che poi su questa interconnessione ci viaggeranno delle informazioni che saranno magari informazioni proprietarie, se uno ti compra un determinato servizio che tu gli stai dando e tu lo vendi, no? È chiaro, questo vuole fare un suo progetto, invece un suo business, una sua cosa proprietaria, vuole utilizzare la tua rete. Tu gli chiedi un compenso indietro, no? Gli vendi un servizio, alla fine nei termini classici di commerciale, mercato, no? Però allo stesso tempo permetti, perché decidi che usi dei determinati sistemi, decidi che lo fai in un determinato modo, permetti sempre comunque che chi vuole nei due endpoint possa comunicare come cazzo vuole e non sia dipendente dal fatto che un provider ci vada a mettere di mezzo il suo proxy server che ti controlla il traffico e che ti logga tutto ciò che stai dicendo, che non vada a stabilire tutta l'informazione su una piattaforma che alla fine è una piattaforma centralizzata, che può essere il web 2.0 visto nel modo sbagliato, non Tim Berners-Lee, cioè che ne so, ti do YouTube e tutti i contenuti vanno lì sopra alla fine.
2: E di questo discutevamo con Paolo.
0: Certo, tutti i contenuti.
2: Non credo che siano sulla stessa.
3: Non è che stiamo uscendo un po' fuori,
5: sì.
0: Vabbè. No, in che senso?
5: Nel senso che è d'accordo tutto quello che.
0: Ma
5: che
0: perché?
5: Detto
0: perché la tecnologia del mesh network dà la possibilità.
5: Hai veramente ragione, però il problema è che possiamo.
3: Basta metafora.
5: Possiamo.
2: Basta,
5: possiamo tenere quello che dici tu dal punto di vista ideologico, no? E possiamo capire che l'applicazione, pratica è davvero questa qui, nel senso che magari c'è questo progetto alle olie che fa questo e lo fa in pieno con l'etica Freaknet, ma comunque non può essere Freaknet.
0: No, su questo è un'altra discussione che io ripeto.
1: Questo ti stiamo chiedendo.
0: No, questo non me lo potete, adesso mi incazzo.
1: No, no,
0: no, mi incazzo perché
1: questo.
0: Sono almeno.
2: Non ricominciare da capo.
0: No, sono che provo a dire una cosa, porca puttana. Quando io scrivo un qualcosa su una mailing list e poi c'è chi non se lo vuole caca, che mi dice che io mi offendo perché rispondo con delle altre motivazioni, io sto parlando di un altro. certo aspetto non posso dire io che cos'è il freaknet.
1: No, noi non ci stiamo chiedendo che cos'è il
0: freaknet. No, invece lì però la base.
1: No, io non ti sto chiedendo che cos'è il
0: freaknet. È lì la base, perché ritornando alla questione ideologica, no? Io l'ho detto, non parliamo del freaknet, del frione per primo, parliamo di che cos'è il freaknet. È quello
1: questo
0: che io voglio
1: vero,
0: capire, cioè è la base. Allora, che cos'è il freaknet? Poi a quel punto è chiaro questo in tutti, però in tutti quanti, a questo punto si potrà individuare come Friolinet si colloca.
3: Vabbè, con la risposta la conosciamo tutti.
1: No, ed, certo, è quella sbagliata.
5: Ed è quella sbagliata. Facciamo un'analisi, un'analisi di
3: quello. Non pago di definizione di comunità e compagnia.
5: Di quello che è il freaknet.
3: Sto pagando al di là delle definizioni.
1: È comunque sbagliato.
0: Ma io dico che non lo posso dire
3: un gruppo
0: io
3: di persone, va bene?
1: Persone.
5: Comunità.
3: No, no, no,
5: per favore, perché
1: è sbagliato.
7: Perché secondo me già il fatto
3: è un gruppo di persone che si riunisce per condividere ideali e per fare delle cose.
5: Perfetto.
3: Ora, queste cose fino ad adesso sono state realizzate con il volontariato, con il vostro stesso.
5: Però dobbiamo andare in più in alto livello. Dobbiamo andare più in alto livello, secondo
3: e
5: me.
3: E quindi ora c'è da decidere, siete le persone.
5: Analizziamo che cosa è il
3: concetto di nano.
5: Come hai detto tu, un insieme di persone che fanno e hanno fatto questo insieme hanno una storia. Allora, all'interno del freaknet si sono sviluppati col tempo diversi laboratori. Dine, effettivamente, che è una foundation e tutto il resto, ma anche se ne parli con Jaron ti dice che Dine comunque deriva in un certo senso dal freaknet.
0: Già, sono d'accordo, okay.
5: Allora abbiamo Dine, che se vogliamo è un laboratorio di software, quindi comunque è un laboratorio virtuale, una
0: scarnato,
5: esatto,
0: certo,
5: che però è un laboratorio del freaknet, un'applicazione pratica che questo insieme di persone che erano nel freaknet hanno dato. Allora, okay. Dine è un laboratorio del freaknet
3: che ha avuto anche la fortuna di essere stato adocchiato da
5: che sta fuori in una realtà che non è più quella italiana e che quindi comunque può rapportarsi meglio e più agilmente di noi con determinate
1: però infatti in gran parte agisce da sola,
5: esatto,
3: è vero.
5: Sì, agisce da sola perché comunque è un'esperienza.
3: Vabbè,
5: io quando
1: quando c'era
5: il Midlab, che qualcuno erroneamente dice il Freaknet è il Freaknet Midlab, no, il Freaknet non è il Freaknet, cioè, Midlab, il Midlab, un altro laboratorio del Freaknet, agiva praticamente sul territorio e ha dato tanto al politicamente a Catania, a tutto quello che sappiamo, esatto, ma il Midlab era un altro gruppo di persone,
1: stessa cosa
5: il Midlab, esatto, come può essere il Poetry,
1: che in parte agisce,
5: esatto,
1: da solo il Poetry,
5: in parte agisce da solo il Poetry,
3: perché ci sono state tante cose, tante idee, tante decisioni
0: poi richiederai copyright a quel punto, guardate che
3: ci butterà tutto,
5: ci sono tante cose che il Poetry ha fatto prendendo decisioni a sé al di fuori del Freaknet,
1: esatto.
5: Perché anche perché in un certo senso
1: la gestione del territorio,
5: anche perché
3: ma non solo, ci sono delle cose che è inutile discutere,
5: è
3: perché ci sono delle cose che si sa che tutto il Freaknet è d'accordo
5: e
3: il Poetry ha deciso in alcune cose
5: poi,
3: a fare
5: che hanno il peso sul Poetry
2: e poi la gestione del territorio è sembra una cosa un po' complicata da fare a distanza, come può testimoniarvi a spesso che c'è riuscito.
3: È diventato un appoggio tecnico.
5: È stato, esatto, sicuramente uno spazio, perché era uno spazio
2: grande, ecco, come spazio era enorme,
5: messo
2: infinito
5: in condivisione. Uno spazio che attualmente non c'è, ma che non è vero che non c'è più reale, ma anche virtuale, nel senso che comunque all'interno di Inezioni si sono creati dei progetti, ci sono state delle evoluzioni di cose.
3: Infatti, è diventato l'aspetto tecnico di tutti, l'appoggio tecnico della
5: propria. Esatto, in parte, ovviamente. Sono state delle esperienze che ci hanno accumulato, ma che per questo comunque...

0: Ecco, quella era una comunità virtuosa.
1: Il primo nodo tra Catania e Venezia, figurati. Sì. Il primo link e la prima rete. Sì. Due nodi.
2: Andavamo. Ok, ora che abbiamo tutto questo, è anche vero che ci sono appunto dei altri laboratori che piano piano si possono. Ecco, a me piaceva tantissimo la definizione di RAM quando ha detto RAM è un laboratorio dove si creano, diciamo, delle conoscenze, si creano delle strutture e poi si espongono verso i progetti che possono anche andare avanti da soli, possono prendere strade diverse. Ecco, il FICNET comunque è sempre stato un laboratorio e ci sono dei progetti che hanno più appartenenza e che sono parte integrante di quello che è il FICNET, ma ci sono, possono essere progetti come è quello di Free e Olnet ad esempio.
3: Se vogliamo anche nel futuro, anche
2: nel futuro, esatto. Quello lì è anche perché comunque Alt, diciamo, vorrei che fosse qui, ha un po' un'incapacità di vedere a volte oltre quello che è la concretizzazione della cosa che sta facendo, nel senso che spesso, ad esempio, io non mi sono ancora, non abbiamo discusso, ma non mi sono trovato molto d'accordo quando lui ha detto il Netsukuku Camp è 10 codere che si riuniscono e codono, insomma, vaffanculo, nel senso, perché vaffanculo, perché io non codo, non voglio codare mai nella mia vita, ma io a Netsukuku ho dato sangue, tanto.
4: Tu guarderai i righe di codice.
2: No, assolutamente no. Allora qui non c'è niente.
1: Random.
2: Perché Netsukuku il codice nasce da una necessità di indipendenza in Netsukuku, che comunque non può essere semplificata solo in righe di codice, C, Python e formule matematiche.
1: La mentalità del coder,
4: fate un computer.
2: Purtroppo il coder deve essere gestiti, capito?
4: Senti, vai la primitive. Se questi computer ci stanno su Google i testi.
1: Devi solo frustare i coder.
4: Sì, ma tu lasci che
5: ti prego, non muove. Tu hai una lunga esperienza con Jeremy.
3: Ma stanno chiamando.
2: Lasciali nel loro mondo.
1: Che è meglio così, così sfruttiamo il
2: gestito. Povero altro.
1: No,
2: assolutamente. Cioè
3: sì, no, sono la parte fondamentale, capito, di questa comunicazione.
2: No, senza purtroppo, codice... purtroppo il problema dei coder è che sono indispensabili. Perché se no li manderei a fanculo tutti. No, nel senso che...
5: Molto spesso questo pensiero ha serpeggiato.
2: Sì, ma ecco. No, nel senso che, vabbè, chiudiamo questa parentesi. Per me, ecco, è un problema il fatto che magari determinate cose siano sentite molto proprie da parte di un coder perché le ha scritte tutte e che comunque prende delle decisioni nella parte relazionale della cosa, poi esprimendosi male, perché si esprime male, nel senso che se tu dici che ad esempio nel Netsukuku Camp vuoi fare il camp per codare, sbagli, perché nel camp devi fare la diffusione, perché 10 coder si mettono lì a codare, non vogliono rotti i coglioni, è perfetto. Tu puoi dire dentro Netsukuku Camp dove fai appunto, diciamo, evangelizzi la diffusione di Netsukuku, quello perché l'hai fatto, perché come l'hai fatto, il fatto che poi ci sono 10 persone chiuse in una bolla dove tu dici loro sono quelli che ci stanno salvando, esatto, gli angeli che stanno, è giusto, però ecco, il punto del Netsukuku Camp è un altro, perché se no non è un Netsukuku Camp, se no è una sessione di coding che facciamo in modo spinto, ma che è indipendente.
6: Vorrei io fare un altro esempio su come si muovono bene o male i progetti all'interno del sito, perché un'idea è quella del museo. Per esempio, il museo è sempre stato un progetto FreakNet, quanto Media Lab proprio, no? Col tempo il Poetry automaticamente, senza bisogno di comunicazione, ha preso questa idea e ha cominciato a svilupparla, ok? Senza che il FreakNet abbia detto perché? Perché ovvio, perché era normale, perché il Poetry in quel momento poteva farlo, il Poetry che era una realtà, come abbiamo detto, anche a sé stante, cominciato a dire ok, questo progetto che è rimasto fermo, che non si sta sviluppando, lo stiamo facendo noi, che qui abbiamo le possibilità di farlo, lo spazio, quello che è, e il Poetry ha cominciato a sviluppare questo progetto, ed è un progetto primo.
7: E tutto sommato là c'è stato in effetti un certo automatismo nell'attivazione delle persone, perché sapendo che c'era questo progetto, per esempio, si è recuperato con apporto di tutti e tempo 2 giorni data generale dall'Università di Catania,
6: sì,
7: dalla
6: facoltà, un altro esempio
7: tempo 2 giorni.

0: rimasto sepolto nelle idee del Midianab, diciamo così, è rifiorito all'interno del Poetry. Ma perché ci siamo trovati a Sbesto? Abbiamo detto ok, ributtiamola questa idea, riscriviamola, ed è
1: rifiorito. Ci sono dei momenti che non sono maturi.
0: Ma è un progetto freak.
1: Ci sono dei momenti che non sono maturi. Probabilmente quando Zan ha esplicitato il progetto Frieolie, probabilmente non era un momento tale per cui il Freaknet... Madonna, che preoccupazione che c'è, sempre questa preoccupazione di accusare.
2: No, ma lo capisco, però, scusate, perché lui si trova...
3: detto che sono esterno, mi viene sempre detto che sono...
1: Perché sei esterno?
2: Ma vaffanculo,
1: vaffanculo!
2: Trucco!
1: Vorrei una domanda, ma che trasversale!
0: Vorrei anche definire anche un altro... Quando ti diciamo queste cose?
3: È perché... No, non è l'austerità.
0: Non te la devi prendere, questa neva!
3: Porco Dio, adesso bestemmia. Non è... Non me la...
1: Prego.
3: Cioè, c'è una differenza tra il prendersela...
2: In culo.
3: Culo, tra il prendersela moralmente... e tra il
2: pensarci,
3: no, il voler sintetizzare, ok? Allora io che non sintetizzo mai quando parlo, no? Perché comunque ho 3 miliardi di cose da dire che non riesco a dirvi in nessun altro modo perché è difficilissimo beccarvi a tutti e quindi lo faccio solo in queste occasioni, okay? Mi trovo a voler sintetizzare un qualcosa. Per me sintetizzare vuol dire il fare, cioè io là dove sto zitto faccio. Quando non faccio parlo un casino.
0: Non la capisci perché non sei siciliano.
3: Esatto, no?
1: Fondamentalmente è questo il problema.
3: No, invece è proprio questo il mio problema, che venendo da esterno in questo senso, vedendola forse in un altro modo, forse non essendo appunto siciliano, no? Seriamente, mi perdo, non essendo siciliano, vedo, forse penso sia questo, io non lo so, sono gli altri che mi dicono, io ve l'ho già detto da sempre, gli ho letto da spesso, io mi ritengo siciliano dentro, voi se non mi volete mi mandate via, mi eliminate nei campi di concentramento.
0: Lo faremo, no? Abbiamo aperto una lista apposita, eh?
3: Esatto. Mi rendo, cioè vedo solo alcune cose in un altro modo e mi rendo conto che quando si tratta di, a volte, di dire cazzate, di stare assieme, di fare alcune cose assieme, ci siamo. Quando si tratta poi di quagliare, tutti quello di cui parlano qua, a volte non quagliamo.
0: Perché? E questo è un assemblamento di cazzoni.
3: Momento. Non quagliamo.
2: Questo va su verità suprema.
1: No, verità, allora, verità, no, di così.
3: Non quagliamo se non, momento, se non in singoli progetti specifici, laboratori, cioè Dine a modo suo per le sue cose quaglia tantissimo, di sicuro. Netsukuku a modo suo per le
2: perché
3: sue
2: cose, perché Dine è uno, certo che quaglia,
0: è lui, no, vabbè,
3: non facile. Momento, dai. Alcune, il Media Lab magari esistesse, quaglierebbe perché raccoglierebbe le
0: persone. Prendiamo certo di questa cosa, tutti i progetti che hanno avuto una finalità al fitness sono stati progetti che si sono mossi perché delle persone se le sono prese singole e l'hanno portate a termine. Però di cui tutto il Freaknet ce l'aveva a cuore, ma che possibilmente non ha partecipato attivamente. E tante cose, la maggior parte dei progetti che sono finiti al termine sono andati così. Raga, anche quelli quando abbiamo fatto le lezioni alla scuola, anche quelli quando...
3: Allora, sì. Vorrei rispondere a questa cosa, io non mi offendo, questo non ho capito, poi magari rispondo da perché sono anch'io col temperamento così,
0: non hai,
3: dico,
0: non hai capito, se tu dici che non ti offendi ci levi divertimento,
2: basta,
3: vabbè.
2: Ok, allora fammi
3: sì, no, le cazzate...
2: ho capito, non ti offendi, vabbè, sei uno stronzo,
3: sono uno
2: basta,
3: stronzo,
2: esatto.
3: Non mi offendo e cerco di portare a... non me la prendo come fa magari il poeta e dice basta, me ne vado, non ci vediamo più, no, con la cucina.
0: Se sono attimi di sconforto, ci vediamo tutti.
3: Neanche, voglio...
2: Ma come non te la prendi?
3: No, voglio fare uno switch, se non vorrei,
4: cioè,
3: non vorrei bene,
4: no? Un'altra cosa, poi fargliela prendere.
3: Allora, voglio fare uno switch oltre, nel senso, voglio, capito? Ok, va bene, queste motivazioni vanno bene, però come facciamo allora a farlo?
2: Ok, non parliamo più di te perché sei un egocentrico. Allora, è anche vero che, diciamo, il meccanismo di appartenenza al fitness negli anni è mutato, perché prima c'era un'anarchia abbastanza libera dove chiunque partecipasse in qualche modo, chi è fa, ovviamente quando il fitness era al Midlab, ovvero all'Auro, chi veniva partecipava, si metteva a fare lo stronzo come te ed era fitness, perché in quel modo quando la comunità è quella, comunque sei. Però cosa è successo? Che ci sono create tanti problemi in cui magari quando il fitness ha cominciato ad avere un peso, qualcuno ha
1: è crollato sotto.
2: Diciamo che ha approfittato di quel testo per fare i propri interessi e metterli davanti al destro. A questo punto c'è stato una contrattura non indifferente.
0: Sì, un esempio che non c'entra con quello che è successo realmente, più o meno. Ah sì, il Freaknet ha questo peso a livello italiano e quindi internazionale, allora io vedo di farmi dare la mail del Freaknet, faccio cose nel Freaknet, così nella mia firma posso metterci Freaknet e quindi acquisto,
3: come diceva prima lui,
0: prestigio nell'ambiente e poi li faccio i cazzi miei, per esempio.
3: Così come Jaromir parla di cose, no?
2: Sì, senza dubbio.
3: Stessa cosa.
2: Ok. Allora, nomi, qual è stato il metodo a quel punto? Chiudere, diciamo, lo staff,
0: sì, separare chi è staff da chi è, diciamo,
2: chi è
0: il frequentatore,
2: chi sta avvicinando staff, e fare proprio una linea netta di demarcazione. Questo crea un problema, che ci siano delle persone che si avvicinano e che magari hanno sensibilità diverse, proprio capacità di integrarsi diverse, comunicative diverse, di iniziativa diverse, e quindi ci sono delle persone con competenze tecniche diverse.
5: Anche competenze tecniche,
2: difficoltà di avvicinarsi magari a delle persone piuttosto che altre, a delle persone che magari in quel momento possono avere un peso
5: questo ci crea delle discriminazioni
6: necessarie.
3: È stata creata un'elite, quindi
2: non vera e propria, però sì.
3: Però viene vista 12 staff elite,
2: esatto, di fatto sì.
3: Questo è male, ha ragione.
2: È male perché comunque poi non c'è un metodo reale per capire chi realmente può diventare parte dello staff,
3: solo perché non sei in staff allora vuol dire che non sei più Freaknet.
2: Esatto. Prendi Tomac, no?
3: Sì.
2: Tomac fa parte di Netsumi fin dal, cioè, con lui è nata la cosa.
0: Tomac, sei in pubblico, sei all'aperto. Ti consiglio di evitare questa cosa. Non siamo a Catania, credimi.
5: Lo sto evitando.
2: Dai, non l'ha detto.
1: Almeno.
2: Perfetto. Che cosa è successo? Che ad esempio lui
5: non mi prendere per esempio.
1: prendimi per esempio.
2: No, continua.
1: Uno dei giorni più brutti della mia vita è stato quando mi è arrivata la mail: tu sei stato disiscritto dalla lista staff.
2: Ma quando?
1: Non c'ero più nella lista staff.
2: Ah no?
1: No.
2: Ah, forse quando...
1: Voglio dire, cioè, sono l'unica...
2: Ho iscritto lì...
1: Voglio dire, sono l'unica che sta facendo un lavoro sul Freaknet, cioè autoreferenziale, una tesi di laurea sperimentale, che è costata a tutti sangue, perché poi, lo sai, quando cominci a fare una cosa con gli altri, il lavoro ti scappa dalle mani, diventa lavoro di tutti. Cioè, ci sono tutti in questa storia, non è un mio lavoro. Infatti quando io dico le risposte ce le possiamo dare solo da soli, significa questo.
2: Non ci passano le macchine.
1: Il giorno più brutto sei stata disiscritta alla lista staff. Ed ecco il motivo della mia prima mail.
3: Esatto.
1: Catiuccia!
2: Perché il problema...
3: E l'hai detto questo?
0: Me l'hai scritto? Poi ti avevi scritto?
2: Il problema è che è
1: passato. No, perché nella lista cos'era passato? Era passato alla proposta di restringere staff. Shining ha detto disiscrivetemi, io ho detto mi rimetto alle vostre decisioni come sempre. Risultato mi è arrivata questa email. Minchia, io sono cascate le palle per usi.
2: Errore mio allora. Non l'ho visto.
1: Però non ho parlato.
2: Hai fatto male, potevi dirmelo.
1: No, perché pensavo, in effetti, dico, vabbè, ed ecco perché la mail ti cresce, dice, allora, chi fa è, esiste, chi nel frattempo si è ripulito una famiglia, come nel mio caso, mio fratello morto nel 2005, nel 2006, nel 2007, mio padre, cioè allora tu non esisti?
2: Però qualcosa me l'hai detta, sì, e per me è chi comunica c'è,
1: sì.
2: Cioè,
1: sì.
3: fammela sapere, lui certo. Chi fa è per lui, sì, chi sì, fa no. Vuol dire fa in
2: sì, però il problema, è che appunto per lui in realtà questo processo, anche se naturalmente purtroppo, sì, purtroppo per fortuna, per come sono delle cose, magari è fatto da asbesto in modo quasi diciamo sì, automatico, nel senso che non è che ci pensa
6: automatico
2: su,
6: ma come è sempre stato fatto, però
2: esatto, come certo, è sempre stato fatto,
1: infatti io
2: come
1: non sempre ho stato fatto bocca.
2: Appunto un processo decisionale che secondo me ha delle lacune non indifferenti,
3: che bisognerebbe
2: perché,
3: rimettere
2: ecco,
3: in discussione,
2: perché magari lei sta facendo la tesi, quindi in questa tesi, che magari è un progetto che noi a cui teniamo diciamo sotto, cioè, sì, magari non è strettamente lei esterna, nel senso sotto questo progetto della tesi, cioè lo fa come da università, lo fa da
3: lei
2: esterna diciamo, perché sennò non avresti comunque, cioè sì, è un progetto
3: certo
2: che
3: esula
2: in qualche modo,
3: ritorna,
2: quindi comunque magari aveva la necessità di rimanere nel gruppo staff, certo, perché magari molte cose che passano, esatto, sì, anche certo, molte cose che passano servono. Però infatti io perché mi sono lamentato poi quella volta quando sono state disiscritte quelle persone? Perché è stato fatto in un modo che secondo me non andava, prima non andava discusso con quelle persone, perché lei avrebbe detto semplicemente, oh, guarda che io, cioè, un attimo, capisco che non ci sono state, cazzo sto facendo questo. E quindi non è, cioè, meglio che...
6: Però io ho domandato, in lista ho detto... Qualcuno ha motivo di rimanere in lista staff?
3: Di Acme, non sempre in lista,
2: esatto, esatto. Diciamo che è una discussione
6: che ci possiamo fare,
2: ma infatti cioè, sì, ma queste cose vengono capite poi nel momento in cui
6: sì, sono, no, esatto, e per me non è un problema, nel senso che potevi dirmelo, no?
1: Sì, aspetta, però
6: dicevi, oh, io sto seguendo la lista per la tesi, e ti avevi detto, minchia, me lo sono scordato, ti ci iscrivi,
1: sì, però
6: come ho appena fatto,
1: però questa discussione, però,
6: che cos'è, una lucertola?
1: Sì, è una bellissima lucertola.
6: Oh, amica mia!
1: Santo padre! Accidenti, che meraviglia di merda!
2: Ma dai, questo strano!
1: Ma no!
2: Questo ciambellino,
1: assolutamente,
2: sono morto. Non vedo più la mia morte. E questo mi fa paura!
6: Sai che io adoro queste scatolette? Una scatoletta del... Orco Buddha.
2: Che bello.
1: Ma è stupenda.
6: Già, c'ha un Cristo sulla fronte. È bellissima.
1: È molto bella.
6: Il problema è cosa metto.
2: Vabbè, sì, continuiamo con gli altri punti. No, sì, aspetta, ok, dai, finiamo questo. Diciamo, ah, sì, che secondo me... No, perché è un altro punto.
3: Sì, prima
2: il...
3: Ma
1: una,
3: scusa,
1: il processo part time con,
2: sì,
1: questa penna,
2: sì, il processo di...
6: E a me, tra parentesi, scusami, chiudo, sta, sì, benissimo rimetterlo in discussione.
2: Certo, certo.
6: Cioè,
2: infatti,
6: minchia.
2: Questo è il processo, no, diciamo, di...
5: come struttura del Flicknet.
2: No, sì, il processo di far entrare delle persone all'interno del Flicknet, di come si avvicinano le persone al Flicknet, fanno parte dello staff, o di quello che cazzo vogliamo, e come ne escono pure, no? Sicuramente, ecco, dare questa cosa in mano a una sola persona non è giusto, non è fattibile, ci deve essere una democrazia che vota, ad esempio, una cosa,
3: no, ma infatti diciamo, secondo me cioè, la soluzione l'avevate già data, cioè io ve lo ripeto, riporto l'esperienza di RAM, che poi vengono definiti dei gruppi all'interno del Freaknet che sono differenti, faccio l'esempio
1: il core,
3: c'è il core, c'è lo staff e via dicendo, però perché si fanno queste distinzioni? Per capire magari, ok, chi è che si occupa dei sistemi, di amministrare i sistemi, queste persone rientrano magari nel gruppo si sa, faccio un esempio stupido, ok, chi è che c'è sempre per andare al Media Lab tutti i giovedì, che magari c'è solo Zanna, no, o qualcuna, o Asbesto, chi è che c'è, quindi è definire in un certo modo quasi l'appartenenza a una determinata,
2: ecco,
3: quasi
2: io a questa
3: mansione,
2: cosa non sono,
3: no,
2: molto d'accordo.
3: No,
2: sai perché?
3: Un momento,
2: perché è probabile che delle persone che fanno parte di quel gruppo che amministra i server,
3: sì,
2: mettiamo che sono tre,
3: sì,
2: quindi hanno la sua loro lista, amministrano la loro lista. Ammettiamo che io non faccio parte delle persone che amministrano i server ora,
3: sì,
2: ma che domani ne voglio fare parte.
6: E lui quello che dice,
2: non saprò come fare. Non saprò come fare, perché non so a che punto sono arrivati, non so come sono messi, non so.
3: Non c'è
2: niente. No, esatto, di questo sto parlando, non è che sono questione di vista. È, come dice lui, c'è una struttura gestionale in questo caso all'interno del Twitter che per il momento ancora pecca.
3: Sì,
2: no, capito?
3: Sì, ma per me, io,
2: perché
3: guarda,
2: non è detto che se Zanna va tutti i giovedì ad aprire il Media Lab non può pure amministrare i server.
3: No, ma io non dico pure per dire... momento, io non vado per esclusionismo, eh. E poi forse la mia per quello poi mi sento a volte accusato in un modo, perché io dico delle cose, provoco.
0: No, il problema è che ti sto dicendo, c'è questa lacuna, ora come ora ancora.
3: Appunto, ed è una lacuna che secondo me non è una lacuna di cioè, è giusto che venga discussa. Io non lo vedo come un problema, come diceva lei, cioè se queste discussioni e questi problemi portano a distruggere un gruppo, allora vuol dire che il gruppo alla fine, alla base, non era così
0: forte, no? Ma calcola che Flipnet non è mai stato distrutto da queste cose.
1: Certamente.
0: Io ci credo a questa cosa, perché è sempre andato avanti nonostante queste cose, e ne abbiamo avuto di...
3: Ma anch'io dico, allora, l'ordine di appartenenza al Freaknet dipende da, secondo me, solo dal cuore.
0: Sì,
3: cioè, io la vedo così, da questa...
0: dalla pazienza.
3: Culo. Che poi tu faccia i sardi, che poi tu faccia il code, che magari ti dici, io non voglio stare in questa lista perché mi arrivano 300 miliardi di mail sulla discussione sulla cucina, non me ne fotto un cazzo, mi sto riempiendo il cazzo di inbox, no, veramente, vado fuori di melone, dico, porca puttana, che mi si... Cioè, magari è una scelta, dico, non voglio essere in questa lista, come diceva alcune. Lei invece dice, io magari non, come dice Crash, no? O come stai dicendo tu, magari non... Entrambi non lavora direttamente, magari dici, nel staff, però ha l'esigenza di essere nella lista staff perché ci sta facendo questo lavoro, no? E quindi le appartenenze sono di fatto, secondo me, non direttamente esclusive, no?
0: Sì.
3: Necessarie.
0: Io per esempio odio questa suddivisione in 2000 liste.
2: No, vabbè, ma purtroppo
0: un'unica lista per tutto, che tu ti occupi, tu ti occupi del codice, scrivi in lista, chi si occupa del codice ti risponderà, ma gli altri lurcano, però puttana Eva.
3: Ma non gliela fai, perché io se poi devo
0: rimandare le mail...
2: Sì. No, si crea un problema invece anche così, cioè nel senso che una suddivisione troppo capillare, ci sono liste che facciamo le stesse cose, no?
1: Blindate.
2: Cioè, diciamo,
0: senti, ma vi rendete conto che noi ultimamente stiamo scrivendo sulla lista del poetry tutto? E non ci stiamo inculando la lista accademia, non ci stiamo inculando niente.
2: Hai ragione, è un problema, perché il flame è nato lì, esatto, quello lì è un problema.
0: No, perché? Perché è normale, perché ci vuole una sola lista, picciotto.
1: Vabbè, diciamo che abbiamo voluto fare questo esperimento
0: su una sola lista, si discute tutto su una sola lista, e c'è Acme, Zan e Tomac che si occupano di amministrare i sistemi. Tutta la lista sa questa cosa, tutta la lista lurca la loro discussione che si organizzano dei sistemi.
3: No, perché vuol dire che io tutte le volte mi devo leggere per forza tutte le
0: mail. Non te le leggi, perché ci sono i topic, puttanero, ci sono gli oggetti delle mail.
3: Ma se le persone manco sanno scrivere le mail, porca puttana.
0: No, siamo d'accordo. Aspetta, frena, siamo d'accordo su questo. Io infatti ovviamente una divisione ci vuole.
3: Anche gli rispondo.
0: Ovviamente una divisione ci vuole, ma ragazzi abbiamo 9 liste.
1: Una
0: 35 ora di
3: adesso faccio un'Arias
0: ne bastano 3-4
3: 3-4 ne bastano nello sviluppo di PBSD, ci sono la lista network, ci sono la lista,
0: ma vanno bene le liste social,
2: no, sì, infatti è giusto, esistono più liste,
3: no, è giusto, per esempio questa discussione andava passata su staff oppure al limite su piazza virtuale.
1: È col cavolo che mi ci trovavi su staff.
2: No, guarda, è anche
3: io piazza virtuale non esiste,
1: no, ma non
3: è discorso,
7: è ancora nemmeno lontano che c'è piazza virtuale.
3: Lui è arrivato a discorso 2 settimane fa.
2: No, allora però aspetta.
3: Però tu stesso dicevi, no? Di questa. Come faccio a saperlo che esiste quella determinazione? Se io voglio diventare un sysadmin, come faccio a saperlo?
1: Cosa faccio a
8: sapere?
0: Come faccio a sapere che in quel momento io ho voglia di gestire quella cosa, che non sto seguendo la lista?
3: Esatto.
0: Cioè io non posso dire, mica Picciotti, per fare questa cosa la faccio io perché mica c'è tempo e voglio
3: fare. Certamente.
0: Che cazzo faccio?
3: Anche io faccio. Se conosci un minimo
0: mezzo. Io ve lo giuro, io non ho idea. Io non ho idea. Di come
7: che
0: cazzo siano
3: successi,
0: cioè, non ho idea, però veramente ci sono state cose che non ho seguito, perché è un casino seguire 2 milioni di liste,
3: ma non puoi seguire tutto, devi selezionare,
0: ma per me non è un casino,
3: no, sì. Cioè anche io non posso
2: seguire, neanche per me è un casino,
0: praticamente secondo me è un casino organizzativo, è un casino di...
2: No, allora che si possono semplificare determinate liste senza dubbio, è vero, nel senso che ci sono, noi abbiamo tipo 9 liste, ce n'è 4 che si possono semplificare come se fossero, diciamo, nested una dentro l'altra, quindi magari la possiamo rivedere questa organizzazione delle liste. Però un attimo, io vorrei discutere ancora il canone di appartenenza. Però secondo me la cosa principale è che chi è del Freaknet in realtà non ha nulla da prendere, può solo dare.
3: Esatto.
9: Non è vero.
2: Diciamo, l'intento con cui bisogna essere parte del freaknet, non è dire ok, io ora ho, sono del freaknet, quindi
6: è vero,
2: entro in,
6: ho capito, vabbè, è vero,
0: entro, c'è poeta che entro, mi dà il culo tutti i giorni,
2: entro in staff, entro, esatto, entro in staff, a quel punto così entro in staff perché magari posso fare, diciamo, posso scrivere, ho le mail freaknet, posso scrivere che sono dello staff del freaknet e quindi avere quello o quell'altro, però queste sono cattive intenzioni che non possiamo sapere a priori, cioè. Però purtroppo esistono,
6: lo so,
2: sono,
6: lo
2: esistono, so cose che sono esistite. Quindi diciamo che in realtà il prerequisito fondamentale per entrare a far parte dello staff del freaknet è sicuramente che bisogna avere qualcosa da dare, cioè, perché
3: vuoi, che è la prima cosa che mi disse Jarmin nel 2001 e mi disse ok, allora io vedo che tu ti impegni in un determinato modo, allora tu da questo momento non sei parte di Dine e quando avrai tempo darai a modo tuo, io vedo che tu in un altro modo stai dando, no? E in questo momento sono diventato parte perché avevo quel qualcosa da dare che era comune, infatti. Io dico,
6: quando tu abusi di questo concetto, giustamente chi lavora, che sono sempre quelle 3-4 persone, diventano delle belve feroci, cresce.
3: Non capivo come vedete.
6: Quando però si abusa di questo concetto, quando potrai darai, si arrivano a situazioni al limite dell'ingestibilità. Si è arrivati a questo tipo di cose.
0: Io qua vorrei sollevare un altro problema.
6: Caso,
0: perché anche qui si fa
3: ragione.
6: È una cosa che ci sta uccidendo da solo.
0: Chi?
6: Continua questa discussione.
2: Non mi perdo.
0: Io.
2: Sì.
0: Allora, questa cosa che ha detto Gamel non è sempre vera, perché io mi accorgo che per alcuni si fa un discorso, per altri si fa un discorso.
2: Problema grandissimo che esiste, cioè l'hai individuato. Allora qual è il punto? Il punto è che ci sono tra l'altro delle persone che fanno parte, diciamo, dello staff già, ma anche perché comunque loro fanno parte di un corpo che gestisce determinate cose, nel senso che quando Jaromir fa parte dello staff del Freaknet, cioè è perché comunque lui, ad esempio, in Dine comunque ha un ruolo,
3: lui è l'unico che può stare a piedi a risettare
2: di mantenere, non di mantenere
6: grande questa, lui è l'unico, Jaromir è l'unico che può andare a piedi a resettare Kiko,
3: ma la sua autorità è solo quella, perché
6: è grandioso,
2: usa solo questo dito
6: e basta.
3: Cosa
6: volevi
3: dire?
2: Che fa appunto, che mantengono in qualche modo attivo quello che noi abbiamo creato, no? Sicuramente, ad esempio, persone del poeta tipo Ram, cioè sono parte del Freaknet perché ormai gestiscono quello che è il poeta, quindi un esempio di come diventare parte del Freaknet è fai un insieme di questo, che può essere Dine, poeti, Nessun, Miedeb, che può essere quello che è, una cosa che ovviamente la comunità riconosce, cioè una cosa che è davvero utile alla comunità.
3: Ma chi ha fatto il concerto?
2: Esatto, sicuramente.
3: E chi può portare?
2: Senso, esatto. Comunque se fai parte attiva di una cosa, poi va gestita comunque, cioè è normale che tu senti a far parte dello staff di qualcosa che comunque nel tempo deve essere mantenuto e deve essere.
6: Diceva Ram, dai due pesi e delle due misure.
2: Portate avanti. I due pezzi e le due misure, perché? Perché poi ci sono anche delle persone che magari si avvicinano con voglia di fare, e però prima ancora di fare vengono messi nello staff. Questo è sbagliato, bisogna dare a queste persone la possibilità di fare, ma non di essere già parte dello staff prima ancora che queste persone stanno facendo. Questo è sbagliato, perché quando c'è qualcosa da mantenere, quando c'è un progetto realmente da portare avanti, e sia un progetto comunque, diciamo, ben definito e che assodato che sia necessità del freaknet, allora d'accordo che quella persona è lo staff e che debba rimanere. Quando invece questa cosa non è così chiara, cioè non può entrare a far parte dello staff, e comunque l'entrare a far parte dello staff deve essere strettamente discusso, magari non sempre all'interno di tutto il freaknet, ma comunque all'interno di un insieme, deve essere ben discussa la cosa, deve essere decisa, approvata dalla maggioranza. L'entrata di qualcuno, l'uscita di qualcuno non può essere decisa da una singola persona, è sbagliato. Asbesto non può dire Zanna ora sta aprendo il Medilab, quindi fa parte dello staff. Non è per quello che fa parte dello staff, casomai può dire tra 6 mesi Zanna ha aperto il Medilab, 6 mesi ora fa parte dello staff. Però è anche vero che Zanna sta seguendo altri progetti, che ora ha un mantenimento e che quindi fa parte dello staff, cioè. Però la dinamica, cioè, non può venire solo da asbesto.
3: Già, molte volte si azzecca.
2: Non può venire solo da asbesto questa cosa. Come non può venire l'eliminazione solo da asbesto. Che poi che lui lo faccia, lo dica lui per, diciamo, semplificare le cose, d'accordo. Però deve essere la fine di un processo decisionale fatto insieme, ovvero ragazzi voglio fare entrare Zanna e lo staff, chi è d'accordo, chi è contrario, cioè, voti. Voti, nel senso voti, sono d'accordo, no, non sono d'accordo, tipo sono d'accordo, ma dopo che comunque, non che si vota per chiunque, si vota per una persona che come lui ad esempio ha avuto la necessità di avvicinarsi a quello che è il nostro staff, tutte le altre persone che ruotano intorno in qualche modo, è giusto che siano parte del Freaknet, ma ancora una volta non possiamo metterle nello staff, sempre, o mai, perché anche mai c'è, c'è anche mai.
8: Ma secondo me lo staff è stato creato semplicemente per il fatto che ci sono, per esempio dal punto di vista tecnologico, ci sono delle cose che giustamente altri non devono poter sapere perché magari sono di una certa importanza, oppure ne sono
2: anche, sì.
8: Solo per, cioè, sì, questo
2: però quello deve essere gestito dal punto di vista dei singoli laboratori.
8: Della situazione culturale che c'erano dei dati, sì, però quello, dei partiti IVA,
2: esatto,
8: dei soldi, di
2: però
8: cose.
2: Quello deve essere anche parte dei singoli laboratori e non del...
0: Sì, però è anche vero che c'è gente che, per esempio come te, che fa parte di diverse realtà. Poetry, cioè tu ti puoi tranquillamente trovare a gestire le macchine del Poetry come ti puoi tranquillamente trovare a gestire le macchine di Nezumilab sulle macchine di Medialab, per dire, capito? Senza nessun problema. E quindi secondo me bisogna trovare una gestione molto più rapida e veloce di questa
1: ottimizzare le risorse.
8: Tu ne hai ragazzi le persone, staff indipendenti per ogni realtà.
1: Sì, facciamo strutture su sovrastrutture. A queste nuove diventa un risorto.
0: Automaticamente c'è.
2: No, ma automaticamente c'è.
0: Viene automatica questa gestione della
1: cosa.
2: C'è solo la cosa che magari una persona che fa parte dello staff di una delle cose dica: guardate, c'è questa persona che sta facendo questo, lo fa da X tempo, ci sono queste motivazioni per cui deve essere dello staff del Freaknet e discutere di tutto. C'è la fiducia e c'è tipo l'impegno da parte della persona che lo sta proponendo e quella persona abbia un impegno serio. A quel punto tutti gli altri possono dire ok, o possono dire no, o possono dire un cazzo e la persona viene messa
0: a proposito, per questo, non so se hai sentito la discussione, non si, come no? La prima persona che arriva al Poetry non si fa la mail. Ah, facciamo una... Sì, è libera, sì, però ma... aspetta. Sì. Aspetta,
8: perché,
0: certo.
8: No,
0: le mail sono sempre state libere.
8: Sti cazzi.
0: No,
8: cioè, le mail vuoi dare?
0: No, sti cazzi.
8: Aspetta. Cioè, le diamo X comunitari?
0: Le abbiamo sempre date, Armando. A proposito del discorso,
7: quello
0: io ho la mail del Freaknet.
7: Io era di riorganizzare.
8: Vabbè, cambi un bel comunicato nello sito del Freaknet. Avere il dominio Freaknet non vuol dire essere Freaknet. Vuol dire avere un servizio a gratis da Freaknet. Quindi, scusa, questa cosa è finita là.
1: Infatti non a caso perché sapevano che in realtà alla mia tesi eravamo in tre a lavorarci, io a spesso e Martin che mi faceva le correzioni.
8: Martin faceva le correzioni? Quindi in italiano è un dio. Un inglese che fa le correzioni di italiano, un
0: italiano. Che gli correggeva l'italiano, gli correggeva
1: le cose tecniche.
8: Ah, pensavo l'italiano.
0: Anche perché l'italiano che sta lui è molto siciliano.
1: Però il primo volta che l'italiano che sta lui
2: questa cosa mi gusta.
0: È molto siciliano.
2: Mi gusta perché la porti qui vicino a me.
1: Guarda che quando poi io dico di fare una cosa, la faccio. Senti, me le sono pagate tutte, non strabuzzare gli occhi.
0: No, ma tu perché voglio bere.
1: Perché le mie?
2: Perché le paghi tu?
8: Ah, io sto dando.
7: Volevo rispondere a
0: un'altra cosa, il primo che arriva non si scrive in lista del Poetry.
1: No. Dammi una penna.
7: Cioè, secondo me bisogna organizzare meglio i vari reparti. Perché c'è un'organizzazione sintetica delle persone che sono dentro, che sono fuori. Che...
0: Questo lo sai perché è avvenuto? Aspetta, scusa,
7: questo
0: lo sai perché è avvenuto? Perché i ragazzi, che io gli voglio un bene dell'anima, e se lo meritano pure. I ragazzi che sono venuti qui a sistemare il giardino, hanno detto, hanno sistemato il giardino il giorno dopo è stato detto: ah, questi ragazzi hanno sistemato il giardino, scriviamoli in lista. Senza sapere come si scrive una mail, senza avere la minima idea di che cos'è il Poetry, hanno pulito il giardino. Bene, hanno pulito il giardino, venite. Come dice lui, continuate a venire, che fra sei mesi ti scrivo in lista, perché fra sei mesi, visto che hai dato completamente fiducia al Poetry, puoi seguire quello che è del Poetry.
1: Bisogna rispondere anche
0: poi a che ragioniere siamo in lista, però
7: quando siamo? 9, 10,
0: è andata a culo questa
7: quando
0: cosa.
7: Quando siamo? 9, 10, non lo sappiamo quando siamo. Ce la facciamo una cosa scritta e mettiamo una fiamma.
2: No,
1: no,
2: sì, ma anche no,
1: per esperienza non funziona.
2: Non è necessità veramente una cosa del genere. Nella... È vero che sei, ti vedi.
1: No, solo dovremmo.
2: Non ce lo vedrai.
1: Esatto. Solo dovremmo rispolverare.
0: Che il poi, per ora, al di là del fitness, c'è sempre stato. C'è chi vedi. Cioè, in questo momento siamo questi. Per una vita siamo stati io spesso perché ci vedevamo io e lui.
1: Perché abitavate assieme? Per un periodo della vostra vita l'abbiamo visto più noi asbesto che non voi qua.
7: Ma tu mi critichi nel senso quando tu prendi una decisione la prendi tu, non nel senso critico in me list vengo criticato perché prendo io la decisione. Ma se non vedo chi è effettivamente che dice uno spara una cazzata, uno dice un'altra cosa ancora.
0: Beh, motivo per cui non dovrebbero stare in lista, direbbe lui a questo punto.
1: Infatti.
0: Allora perché sono stati iscritti in lista? A maggior
2: questo
0: ragione.
2: Quello che ti dico.
0: Non hanno la maturità. Non solo, quello che io ti dico non è questione della decisione. È ovvio che all'interno del poetry, ed è sempre stato così, si crea quel nucleo piccolo di staff che è la gestione del poetry. Perché
7: io parlo con Ramma, con Jenna e con Morpheus, una volta che so questi quattro pareri, allora la mia decisione è quantità di cotta per quattro.
0: No, questo non significa che ora che noi abbiamo incluso Ranieri, Hop e gli altri è già solo da eliminare. Non lo puoi fare,
1: vedi che te lo
0: fare. Ti viene un'idea, si propone, si vede, si discute in lista e si fa. E così non puoi decidere di escluderli. Non lo puoi fare perché ormai devi sentire, poi puoi dire hai detto una cazzata come tutta una minchia. Però te la devi sentire. Naming
8: convention, perché ogni gruppo ci sarà cuticchio della
7: fine. Ah, ma allora dobbiamo fare
8: tipo il staff del film. Come si chiama? L'iniziazione, come
1: in animo.
0: No,
1: non è una questione.
0: No,
1: aspetta. No, qua bisogna fare un po' di storia del Freaknet. Purtroppo noi abbiamo avuto delle alzate di ingegno sulla partecipazione di persone rigorosamente trusted alla lista staff. Però che cosa
2: è dai problemi che abbiamo avuto?
1: Però che cosa è successo? Che disgraziatamente queste alzate di ingegno le abbiamo sempre avuto dopo aver subito gravi danni, come appunto ti diceva Asbesto, tipo uno che si fa iscrivere in lista per poter dire a cazzo sono dello staff del film.
2: No, ma peggio, il problema grosso che abbiamo avuto è uno che
1: per sponsorizzarsi
2: eccetera stava lì nel laboratorio a Catania quando non c'era nessuno e da lì ha bucato mezzo mondo in Europa. Ha bucato mezzo mondo di sistemi da lì. Ci sono arrivate mail di amministratori di sistema di gente che voleva denunciarci.
7: Ma per cosa, scusa?
2: Che bucava mezzo mondo.
1: Quando è passato questa
8: mamma? Una pizza con la C e fisce con la T. Una pizza con la C e fisce con la T.
2: Con la C e con la T.
0: No, sì, no. Con la C e con la T.
2: Come ah, con la G.
0: Con la T. Come con la
2: G? No, no, vabbè. Nick. Vabbè, va a fanculo.
8: Sì, vabbè, sì, sì, vabbè.
1: No, quello si leggeva le Bashistory.
2: A parte leggersi le Bashistory, abbiamo bucato il server, metto backdoor dappertutto, ma comunque.
1: Ecco, quando sono successo, tu capisci che per una situazione del genere, dove la gente ci mette la faccia, dove la gente ci mette il culo,
2: creiamo uno staff ultra chiuso,
1: esatto,
2: persone unicamente trust.
1: E quando facevamo queste cose funzionavano perché bene o male anche se tu ti trovi all'INS però sei nello staff, sei una persona ultra sicura, ti può passare sotto gli occhi la qualunque cosa, non succede niente, al massimo dirai no, mi sto facendo i cazzi miei, come dico io ho 7.000 euro di debiti, andatevene a fare in culo, però sono con voi.
8: Funzione di depurandomi.
1: Cioè, sì.
7: Che a un certo punto
1: guarda capisci.
7: Una cosa, allora, ma perché tutte queste cose non le riferite a me? Ma
1: no, no. Perché vogliamo portarti fuori dalla Sicilia? Perché vogliamo portarti fuori dalla
2: sterminare tutti quelli del nord, devono essere sterminati
1: e comunque fuori da casa nostra, è chiaro?
0: No, deve essere 7 generazioni
2: rettificate siciliane.
3: Ma è una metafora,
1: sì. Ah, è vero, la metafora. No, no, io sono nata Enna, però mio padre era di Aputo in provincia di Frosinone e mia madre di Monfalcone in provincia di Frosinone.
2: No, è eliminata pure,
1: che c'entra?
2: Insegna nel libro nero anche lei.
1: No, che c'entra? Solo perché il papà era male. Non si possono scegliere il papà e la madre. Ma mia nonna era di Loppo, purtroppo.
3: È casa Aputo. Confina con tutto.
2: Come no?
1: No, contieno, anzi congiro, ti dovete aggirare a fare tu.
9: No, ma rendia.
3: No, io non sto dicendo no, perché prendete
2: fuori dalla Sicilia.
3: Esatto. Devi andare. Non sto dicendo questo perché è autogrego, perché questo, perché
1: sto con le mie balacce,
3: no. Un momento, io sto dicendo, amore, io non mangio dopo un'ora, non so quanto avevo.
2: Vabbè, tu lo mangio io.
1: Certo, ti sei bevuto la mia Coca-Cola?
3: Solo perché non fa della
9: vita. Diglielo, è vegano.
2: Vabbè, parliamo velocemente delle questioni.
1: No, no, in genere non mangio dolci.
3: Anzi, ti ho bastato.
9: Che Armando!
3: Scusatemi, ma perché adesso in questo momento parlate, guardate me quando si dicono queste cose?
1: Ma forse non è mio, perché te
2: hai chiesto tu che cos'è il fitness e noi te lo stiamo dicendo.
10: Acme, Alex, meno paranoie.
3: No, ma non mi faccio paranoie, non avete capito un po'.
1: Ale, forse perché io a 47 anni mi posso permettere l'artrosi e non posso parlare sempre voltata verso l'anno e tu mi vieni esattamente di pasta.
3: Io quello che dico è non è, no, è oltre. Perché non,
2: mamma
3: ve la,
2: mia, questa cosa è buonissima.
3: Non ve la ponete anche a voi questa domanda?
2: È benissimo così,
3: nel senso, voi, noi, cioè,
2: è
3: non sono solo io.
2: Ah, siamo sì?
3: Tutti il
2: mamma mia. Allora,
1: e vabbè, tu me la sei ammannizza, se posso dire. Guarda che storia.
2: Vecagana.
1: Chi deve essere la Coca-Cola? Me la sei ammannizza. Un passaggio per essere.
10: Caraglia. Sto pigliando la benzina. Dai, dai, non perdiamo.
2: Questioni poetry, là, le prime. Vediamo, queste si vedono velocemente.
3: Vabbè, sì.
2: Aspetta prima delle cose.
10: Sì, ma non abbiamo finito.
1: Si accomoda.
2: Ma
1: ho il telefono.
2: Ma perché lui se ne deve andare?
10: Ragazzi,
2: la metto qui, sta bene.
10: Sì, no,
1: è una fragata, non c'è.
3: Capito?
1: Ma mi dai un po' di Coca-Cola che te la stai bevendo? Io ne ho bevuto solo un po' di Pepsi, poco.
10: Ho un video bellissimo.
1: No, non c'è. Alla pista che ti lavorano. Poi c'è la pista, spesso.
10: Il progetto viene
3: No, non abbiamo deciso un cazzo.
10: Non abbiamo deciso un cazzo.
2: Ok.
3: Allora, no, non abbiamo deciso un cazzo perché?
10: Piacere, tu devi metterti un paio di scarpe. Perché?
11: No, vuole sedia, ragazzi.
10: No, no. Te lo senti freddo?
3: Sì.
10: No, le sento freddo perché sono morto. Non vedo la morte.
1: È brutto, no, quando non si vede in faccia.
3: Quando io penso adesso Frione, no, allora le appartenenze di un progetto, perché tu comunque stai facendo il disegno su,
8: beh,
3: questo,
8: la conclusione,
3: no?
8: È che il progetto Frione è testa, è un fitness, chi vuole fare Frione
3: un momento questo un momento, però io vorrei mettermi noi in discussione questo tema, perché questo non è solo per la fretta che dobbiamo stringere, ragazzi.
10: No,
8: okay. Infatti se io me ne devo andare me ne vado proprio, perché
3: esatto, va bene,
1: senza veramente
3: un momento. Allora, oh ragazzi, ci siamo.
10: C'è Alt che ha scritto una cosa sulla discussione delle olie, voleva che la leggesse.
3: Ah, è minchia, sì.
10: Però se vuoi.
1: No, sì, dai, vai.
10: Lui si butta sul pratico, dice uno, secondo lui, si creano N gruppi, non necessariamente disgiunti, vabbè, matematica.
1: Ma
10: non
1: è che
10: voglio prendere una cosa sul teorico, non tutte funzionano.
2: Ricordiamoci che sta parlando un coder,
3: è matematico.
10: Zitti. Allora. Si creano N gruppi non necessariamente disgiunti di membri del Freaknet che si occupano di N progetti.
1: Già da
10: i progetti sono esterni del Freaknet, così come diceva Gresci, di certo però non saranno totalmente incoerenti con il Freaknet. Nel mentre il Freaknet si mantiene così come si è mantenuto finora. Quando si è raggiunta una quota sufficiente cerchiamo di tirare su una tecnologia. Questa è la sua idea, aspetta. Quello che però bisognerebbe evitare è disperdere le forze. È davvero pazzesco che siamo sparsi in tutta Europa. Basterebbe semplicemente pensare a qualche progetto, tra virgolette, commerciale, soprattutto pratico, e realizzarlo. Cioè, abbiamo tutti gli strumenti e le persone adatte a farlo. Fottetevene di tutto il resto, come ad esempio di mischiare il nome Freaknet. Non c'è bisogno, il Freaknet siamo noi che lo componiamo. È nel modo in cui agiamo che riconfermiamo il suo nome o meno. Fottetevene dell'etica, è ovvio che non andremo a modificare il grano per renderlo sterile. No?
3: Grande!
10: Bisogna essere operativi. Ora, rispetto alle olie, ho l'impressione che non sia pratico. Ancora una visione tecnica e pratica del progetto molto annebbiata. Prendete perché questo esempio. Lui parla di un sito che si chiama Mercia.com. È una società recentemente fondata da due persone, Antirex e un altro tizio, e pare che stia andando bene. Questo è tutto quasi.
3: Hanno rifatto allora, The Vision.
2: Il problema di Axel.
3: Vabbè, tu non puoi parlare.
2: Il problema è che lui non può prendere delle. Allora, intanto Alt ha una visione molto interna delle cose, quindi comunque non può vedere quello che c'è fuori. Lui non può prendere una società commerciale e dire guarda quello che stanno facendo questi, fantastico. Non puoi dire guarda quello che fanno, non puoi dire guarda quello che sta facendo qualcuno che in realtà tu non sai esaminare veramente dall'esterno che ha fatto. Cioè non possiamo dire ok, guardiamo la parte pratica, vaffanculo tutto il resto.
3: Ma in questo senso non esiste, non sta neanche seguendo Friolinet in questo senso.
2: Non esiste vaffanculo la parte teorica, la parte etica. Cioè, cazzo,
10: no, lui dice vaffanculo la parte etica, no, perché lui trova scontato che noi siamo etici.
2: Scontato niente. Non puoi dare per scontato niente.
10: Dici perché oggi domani io sclero e divento nuclearista.
2: Esatto, ma anche
3: già tu lo sei,
2: già lo sei.
3: Già è nucleare, è diverso.
2: No, il problema non è che non puoi dare per scontato delle cose che invece non lo sono per niente. Perché io ti posso dire allora che per me, tipo, non è eticamente giusto al del Freaknet prendere tipo un servizio che tipo è di un'altra cosa. E riadattarlo e avere diciamo le capacità di riadattarlo per un mercato, venderselo come tuo, guadagnare su questa cosa e dire che tu stai facendo cosa, che sei una comunità, che lo stai facendo per la comunità, cioè tu sei uno che si sta facendo i soldi, quindi che cazzo c'entra? Cosa c'entra?
1: Ecco, ti sei passato col
2: cazzo. No, in generale, non ti sto guardando!
3: Lei ha ricalcato su di me, io chiedo, Cookie.
2: Non sto parlando di te. No, quindi non si può dire davvero che un progetto commerciale sia un progetto del Secret. Non esiste, è una cosa che non esiste.
10: Cioè, secondo te noi non potremmo mai fare nulla di, tra virgolette, commerciale?
2: No.
10: Manco se ci apriamo un qualcosa di etico e che ne so, commercio equo e solidale?
1: No, aspetta, in quel caso è diverso.
2: Allora, se noi stiamo dicendo che noi facciamo onesti ecologi, che ci facciamo i pomodori noi,
10: sì, ma come noi campare,
2: noi, e che magari poi questi cazzo di pomodori, perché sono buoni, li vendiamo su internet.
10: Va bene.
2: Però sostenersi,
10: siamo commerciali,
2: per comprare l'acqua, non siamo commerciali, perché quei soldi noi non li abbiamo toccati.
10: Però dovremmo fondare una società, una SRL, una cooperativa, una come cazzo vuoi.
2: No, perché fin quando siamo l'associazione che fa quei pomodori e poi li vende per comprarsi l'acqua che va all'associazione, i soldi dell'associazione non sono usciti. Non
10: si capisce, ma come campi?
2: Sul personale a nessuno. Come campi? Facendo.
3: Sono degli ordini di grandezza, campi, è un matematico.
2: Sì, no, campi facendo le cose su di te, ovvero su autosostenenti su di te, e con il Freaknet fare cose per la comunità che fa per la comunità. Poi se io devo avere dei soldi perché poi mi devo comprare una cosa che è per me, che non è per la comunità, tu lavori anche tramite un'azienda che può derivare da persone del Freaknet che fanno Friolinet, ad esempio, che è un progetto che possiamo in qualche modo sponsorizzare, diciamo, ovvero possiamo dare,
1: questa cosa mi è più chiara e mi piace,
2: possiamo dare noi abbiamo al nostro interno la possibilità di ricercare le persone abbiamo nel nostro interno la possibilità di cercare le persone che hanno la pratica, la tecnica e diciamo tutto quello che è necessario a creare un progetto sia dal punto di vista tecnico che commerciale. All'interno di noi possiamo creare questa azienda che fa questa cosa. Perfetto, ma questa azienda che fa questa cosa non fa parte del Freaknet. L'unica cosa che può fare parte del Freaknet è che quelle persone che fanno parte del Freaknet poi acquisiscono comunque una conoscenza che si va a ridare al Freaknet, quindi che torna il servizio, diciamo, di scouting che il Freaknet ha fatto per un progetto, ritorna al Freaknet.
1: Posso fare un esempio pratico?
3: Non ha finito ancora,
1: secondo me. Un esempio pratico,
2: però non ti do più di 30 secondi.
1: Semplicissimo. Quando è stata fatta l'associazione, è stato fatto lo statuto, io e Shining ci siamo occupati di ricercare tutte le leggi. Un progetto come Friolinet ci farebbe automaticamente, se fatto come Freaknet, quindi niente. No, senza fare SRL, sto dicendo. Ci farebbe rientrare immediatamente nella categoria delle onlus che pigliano un bordello di soldi al quale puoi destinare l'8 per mille,
10: ma che hanno un sacco di problemi e di limitazioni, però
1: sì, è difficilissimo entrarci,
11: partecipare a un progetto della comunità,
3: un impatto
1: progetto
11: non possono partecipare.
12: all'OSDS. Sono come Onlus, i progetti che ogni anno la comunità europea destina a determinati progetti culturali di abbattimento del digital divide, eccetera, e che sono destinati a imprese consorzi, enti universitari e Onlus. Cioè le siamo studiate io Shining,
10: però a quanto pare il discorso delle olie, così come l'abbiamo fatto finora, non si può fare se non con un'azienda.
3: No,
10: perché io a un certo punto ho detto ad Alex, porco Dio, presentiamoci a questo finanziatore con ok, noi siamo un gruppo di persone, siamo un'associazione, abbiamo questa cosa, ce la vuoi finanziare? Finanziatelo. Cazzi tuoi, come fai? Dacci i soldi, noi lo facciamo. Non vogliamo fare neanche una cassa di società, non vogliamo fare un po' niente, dacci i soldi e vaffanculo.
12: E ricordatevi che dal punto di vista legale ricordatevi che dal punto di vista legale una scrittura privata fra due soggetti, anzi fra due persone fisiche, quindi io e lui, ha valore legale. Una scrittura privata fatta da un notaio, che significa io, Gamel, do ad Acme un euro per comprare la Coca-Cola d'asbesto,
3: sì,
12: e lo scriviamo,
3: sì,
12: e io, Gamel, ricevo quest'euro, sì, ha valore legale di contratto.
3: Sì. Questo anche, questo lo so per RAM, perché abbiamo dovuto farlo per la polizia, questo anche per un'organizzazione no profit come questa del film, cioè in qualsiasi azione che viene fatta, in realtà alla fin fine ha valore legale, la legge va a chiedere ad una persona sola.
12: E allora si fa una scrittura privata, senza bisogno di aziende.
3: In un'azienda va a chiedere a un gruppo di persone, perché la società è la responsabilità limitata, cioè non è la responsabilità del singolo.
0: Se lo fa l'associazione, la
3: fate finire Cristo, ma alla società. In un'organizzazione non profit, e per quello che noi ci hanno detto no ragazzi al RAM non fate queste cose, questo e quest'altro, perché altrimenti sono mazzate, in una società non profit, in un'organizzazione non profit, va a rispondere il mister Gabriele Zaverio.
10: No, io vi saluto e mando a
3: Gabriele. A livello legale, in un'organizzazione non profit, chi è quello che ha scritto? Sì,
12: Jacopo. Aspetta, non confondiamo associazione no profit con associazione culturale.
3: Non c'entra, noi siamo sempre
12: no,
3: non profit.
12: No,
3: non è vero, noi siamo no, ma la tua una associazione, siamo no profit, questa associazione.
12: Ecco, noi non siamo ancora no profit.
3: Come no?
12: No, nel senso che noi possiamo fare attività non a scopo di lucro, ma in Italia associazione no profit significa un'associazione nazionalmente riconosciuta. Greenpeace, Lega Ambiente sono no profit.
3: RAM non è nazionalmente, è riconosciuta dalla tua città dove c'eri tu sei.
12: Ma va bene, d'accordo, in Austria, ma che in Italia è nell'Austria maniera, come posso spiegarti?
3: Non è la stessa cosa.
12: Non è la stessa cosa.
2: Cioè? L'associazione culturale non è un'associazione profit.
10: Io che sono presidente non ci ho mai capito un cazzo, quindi non mi guardare.
12: Parla con me che ho fatto, che ho scritto
3: questa cosa. Io che sono un'associazione non profit.
12: Ecco,
10: io firmo quello che mi dà lui.
12: Parla con me che ho fatto lo statuto. Lo sento,
3: cioè,
12: ho scritto lo statuto.
3: Quali sono le caratteristiche del Freaknet in questo senso a livello legale?
12: Nel senso, le caratteristiche del Freaknet è riassumibile in una frase: nessuno di noi può prendere soldi di persona. Però, come diceva RAM, se tu se si fa un lavoro e mi devi rimborsare la benzina, perché io l'ho spesa e qua ci sono le prove,
3: sì,
12: mi tocca il rimborso spesa.
3: Sì. Ecco, ma aspetta, chi li prende? Li prende il Freaknet?
12: No, no, li prende il singolo può accettare soldi.
3: Chi sono i
7: membri dell'associazione?
8: Perché l'ingatto da committente
10: non puoi dire
3: il
12: Freaknet.
3: Ecco, cioè, però se il Freaknet fa un progetto, porca madonna,
12: che cagnara, che cagnara.
3: Se Freaknet fa un determinato progetto, no? I soldi vengono dati
12: al Freaknet.
3: Al Freaknet. Che poi le persone che hanno fatto questo progetto è come se loro a livello in linguaggio legalese scrivessero un foglio con scritto: io ho fatto questo lavoro. Loro sono Werfertrag, ho fatto questo tipo di lavoro.
12: Tanto è vero che ci si paga la ritenuta d'acconto.
3: Esatto,
12: sopra.
3: Esatto, esattamente così, no? Faccio queste cose, quindi ti do a te, al Freaknet.
12: Le associazioni no profit in Italia invece sono la Caritas, sono alcune di queste, solo un gruppo, Greenpeace, Lega Ambiente, eccetera, solo un gruppo ristrettissimo di queste passa a far parte delle ONLUS, che sono riconosciute anche a livello internazionale.
3: Okay, chi è adesso questa tanto la ONLUS?
12: La Croce Rossa Italiana, per
3: no,
12: esempio.
3: No, ma dico, per noi cosa c'entra la ONLUS?
12: La ONLUS significa che tu puoi destinare l'8 per 1000 all'ONLUS.
3: No, non sto parlando per il Freaknet, cioè qual è il nostro interesse di io? Adesso non
0: dice qual è il nostro.
12: Ti sei scordato il pezzo in cui dicevo, quando abbiamo fatto lo statuto, io e Shining, sì. Ci siamo occupati anche di come eventualmente in un futuro, proprio per avere un cespite sicuro, una rendita sicura, come cercare di passare ONLUS. Ci siamo spulciati tutte le legislazioni europee, nazionali, internazionali, capito? Okay. Perché sapere che qualcuno ti dà l'8 per 1000, e penso solo a tutti quelli che... Pensate all'ACMITING, quando devono fare quelli di loro che lavorano la dichiarazione dei redditi, se ti danno l'8 per 1000, quella è una rendita sicura che tu hai.
3: Va bene, io...
12: O 5 per 1000. Emergency è un ONLUS.
3: Queste sono decisioni poi del Freaknet in generale, che magari non ce la fai.
12: Ma perché tu dove cazzo ti trovi? Non sei dentro il Freaknet, sono del
3: Freaknet. No, io volevo finire di più, volevo chiudere un capitolo che era quello che avevo iniziato per primo, che non volevo iniziare per primo, ripeto. Il capitolo sì. Friolines, sì. Dove?
2: Secondo me non si può pensare che sia...
3: No, cioè io penso, quando Dine fa un progetto, Asbesto tu seguimi per favore se sono magari sbagli.
10: Ti sto seguendo.
3: Ok, quando Dine fa un progetto per il Montevideo, faccio un esempio, di sviluppo dello streaming, ok? Poi questo streaming viene utilizzato su streamtime.org, no? Che poi è un progetto che però è partito da Jaromi, cioè in realtà il Montevideo aiuta Jaromi, no? Per sviluppare questo progetto, poi ci fanno loro un sistema che è dei computer che il Montevideo utilizza per installazioni, viene affittato, no? A dei è una specie di prodotto, no? In questo senso, del Montevideo. E però questa è una tecnologia che sviluppa Jaromi, che sviluppa Dine, che è in Dine, no? Che poi viene riutilizzata ad esempio su Streamtime, perché? Perché i software, tutto ciò che viene fatto con un certo tipo di licenza che ti permette di farlo, no? Allora, di fatto è sempre questo che ha fatto lo streaming, la ricerca dello streaming di Jaromi, è un progetto di Dine e del Freaknet, giusto? Anche se è il Montevideo in questo senso che...
2: È un progetto di Dine, sì, del Freaknet indirettamente però, non è?
3: Sì.
10: Attenzione, però, tra parentesi, lo statuto dice scopi non lucrativi dell'associazione.
12: Appunto.
10: Quindi siamo un'associazione senza scopo di lucro.
0: Sì, certo, quello sì, di
12: non
0: sei ONLUS. Non sei ONLUS.
12: Non sei ONLUS.
3: No, ma sei no profit.
12: Sì, e non sei neanche no profit.
3: Ok, in Europa però un'associazione come il Freaknet viene definita, poi in Italia non me ne frega, io parlo
10: no,
3: di
10: senza
3: Europa
10: scopo
3: perché...
10: di lucro vuol dire no profit. Vuol dire
3: esatto.
10: Che non è un profit.
12: Non proprio.
3: No, no, no, per, io lo dico perché siccome sono più in questo progetto assieme... Associazioni assieme che lavorano come Dine no profit, Freaknet no profit, RAM no profit, ok? Quindi in questo senso il progetto Freaknet è come se fosse per me il Montevideo che realizza un progetto, ok? Che sono quello di Sedis Le Olie del Montiplay. Questa tecnologia viene riutilizzata dalle persone del Freaknet, Dine, eccetera, sono le stesse persone che la fanno, no? È una cosa molto simile, solo che da un lato hai il Montevideo che in un certo modo ti sponsorizza per fare questi progetti, ok? Dall'altro hai un investor, in questo senso, per questa scelta, per questa direzione, che non è come il Montevideo, che ha ti dà le sue strutture, ti dà il suo spazio, dei suoi fondi per fare questo progetto, ma non li date, li dà solo a una quello che diciamo azienda, in questo senso purtroppo, ok? Quindi quello che io dico è che è come se fosse questa, quello che noi stiamo per creare in questa direzione è un'azienda che è come se fosse un po' il Montevideo, se vuoi, nel senso ha una sua forma legale che ci permette di fare un determinato progetto.
2: Sì, però quando un progetto parte dal
3: quindi
2: Freaknet,
3: non è Freaknet in questo senso.
2: Sì, però se un progetto parte
3: no?
2: dal Freaknet, sì. Quindi non so, Streamtime non è partito dal Freaknet, quindi per quanto può avere
3: esatto.
2: La collaborazione di Dine, ma sì. Non so se Jaromir si sente di dire che è un progetto di Dine, sicuramente. Ecco, Freaknet non può essere un progetto del Freaknet perché non è che nasce dal Freaknet.
3: Sì, ho capito.
2: Sì. Quindi per questo ti posso dire, secondo me non può mai essere.
12: E sicuramente non verrà realizzato da tutto il Freaknet.
3: No, infatti, ma
12: pare
3: chi è che ha messo? E io mi chiedo sinceramente, no? Io poi vorrei chiudere questa discussione nelle mie mail, in mail list dove io cosa facevo? Non stavo dicendo, ragazzi, questo è il progetto del Freaknet, fatelo, se non ci siete mi incazzo, non ci sei mai stato. È un'idea.
12: Ma
3: che...
12: questo fa parte del nostro modo di, di lavorare.
3: Vorrei...
12: cioè, appena ci propongono un'idea, ne discutiamo.
3: Cioè, infatti, io quello che
12: ce la prendiamo a cuore, come se dovessimo farla tutti.
3: Non ho capito, però non è il...
12: Io non è mai... che lo hai detto tu, no.
3: No, invece sappiamo. Vorrei che si capisse che non ho mai detto
12: sì,
3: io.
12: Lo sappiamo.
3: Perché, di fatto, vengo risposto io, viene nominato il mio nome in queste cose, no? A livello... ma proprio a livello...
12: ma come... perché forse ti sei posto come referente del progetto, non come cosa personale. Ecco. Uno dei segreti per convivere bene al Freaknet è evitare di prendersela sul personale. Te lo dice una che ha fatto un danno che tu neanche immagini nelle, da qui alle prossime 100 vite.
3: Io l'ho ricevuto, non me la prendo sul personale, non abbiamo capito. Sulle risposte del progetto, per me, della fattibilità di questo progetto, ripeto, non ho mai messo io in discussione questo, non ho mai parlato, ho detto, innanzitutto non sono mai andato fuori da nessuno a dire... questo è un progetto di Freaknet, lo fa solo il Freaknet, io sono il Freaknet, no? Adesso faccio un esempio.
2: Ma se non è un progetto stupido, Freaknet, no? Perché ne parliamo in lista?
8: Infatti, quello che dico io, questa cosa deve essere discussa dalle persone che ci devono
2: E se non è un progetto Freaknet, perché

0: Messa in discussione. Abbiamo un'idea, sì. Vogliamo fare questa idea e l'abbiamo detta in mail perché a me piace.
1: Onore al merito, peraltro.
0: Vi racconto pure i miei cazzi, no? In
1: dico, questo è il nostro modo di ragionare. Questo
2: ora, in questo momento
1: è un'etica che non è mai stata messa in discussione. Onore al merito.
0: Poi mi prendo questa parte, che questo lavoro che ho fatto, no? Non so, per dire, faccio un esempio. Questa sarebbe per me la stessa intenzione, quasi. Arrivare a questo sarebbe stupendo, di dire i soldi vengono messi lì e sono di fronte a tutti.
1: Non hai capito che io ho 7.000 euro di debiti e li devi dare a me questi soldi?
0: Potessi.
2: Ora, questo momento, diciamo che in questo momento abbiamo appurato, secondo me, che questo progetto, sì, per le dinamiche non può essere interno del fitness e quindi sarà.
0: E quindi, infatti, non lo è, ma io non l'ho mai. Cioè, perché di fatto. No, perché di fatto non è il free. Cioè,
2: ah, sì, accostato, scusa. Accostato.
0: Ci dimentichiamo che c'è Gust Labor, ci dimentichiamo che c'è RAM.
3: C'è il patrocinio del Freaknet?
2: Beh, sì, direi che secondo me.
1: Ma certo, direi proprio di
0: che
1: sì.
0: Che c'è il Funk Foyer e che c'è il Freaknet, infatti non è solo un momento.
1: C'è tutto!
0: In realtà è un progetto, e questo è quello che io volevo fare da sempre, no? Con alcune persone. Un progetto realizzato da più gruppi.
2: Un progetto con la sponsorizzazione.
1: Patrocinio,
2: esatto.
1: Patrocinio è la benedizione.
3: Freaknet dice, minchia, siete spacchiuso.
1: La benedizione.
0: Ci
2: lavorano delle persone che, quindi, che comunque delle conoscenze, delle competenze.
3: E chi lo dice che c'è dentro e chi c'è fuori?
2: Le persone che si vogliono aggregare.
0: Esatto,
2: vuole
0: fare. Esatto.
1: Però,
0: come sempre, tutti i principi,
1: però mantenendo gli impegni, chi visto è una questione di SRL,
3: questo è chiaro, questo
1: quindi chi lo fa, chi lo fa,
3: è normale che poi nella questione lavorativa, se c'è il tipo che non lo va, dicevo, giù è mio, vado in una casa.
1: No, no, chi lo fa, chi lo fa sono chiaro.
0: Poi ci resta qualcuno in grado di licenziare.
3: Ma non è questione di licenziare, è questione pratica. Cioè, c'è da fare, cioè, questa cosa, non la stai facendo, la faccio fare un altro,
0: te ne vai. Io ti dico, anzi, tra amici, hai un problema, vuoi una pausa, come abbiamo fatto noi con Ranco Marcus. Non importa,
3: perché
0: no?
3: Diventa una gestione pausa simile a quella che c'è in te.
0: Cerchiamo qualcun altro.
4: E poi ricordatevi di pescare dentro il serbatoio Freaknet. Lo si può fare anche a forma di contratto di collaborazione, quindi il
3: free.
4: Infatti.
0: Cioè, ripeto, come nei nostri lavori, non profit, cosa succede? Che tu a questo punto
4: ora
0: stai.
4: Ora sei tu che li stai guardando.
0: E mette
4: perché?
0: Sì.
4: Perché?
5: Perché riusciamo a parlare con te, hai colto il punto, insomma. Vabbè.
4: Si possono sempre fare, cioè, perché abbiamo ben in mente.
2: Sì, davanti al microfono.
4: La struttura di questa cosa. Che il fitness dà il patrocinio perché è una cosa appunto di sostenibilità forte, almeno io credo, se siete tutti d'accordo. Siete tutti d'accordo?
3: Io voglio porre un.
4: No,
3: sono tutto d'accordo, però voglio. No, sono tutto d'accordo. No, io d'accordo.
0: Cosa dicono Alp e gli altri? Non ci faccio solo Alp, mio Marco non c'è, vero?
2: Vabbè, ci sia solo Alp.
0: Ok. E chi risponde Alt?
2: Da nulla, dico.
0: Scusami, no, non mi sono accorto.
3: Io da amico, visto che siamo in questa grande famiglia che tu hai detto con tanto di lacrimoni e di parole dolci, il mio sogno è quello di vivere dentro un Ecology, che io la vedo come una struttura ben stabile, e lavorando dentro un Ecology non 8 ore al giorno ma 24 ore al giorno, sì, riuscendo a vivere.
0: Questo è anche.
3: A vivere significa che se voglio farmi un viaggio
0: lo puoi fare.
3: Posso farlo.
0: Lo decidi tu.
3: Col denaro che mi rientra, cioè anzi, con la famiglia Net Ecology che mi dà il denaro per potermi fare il viaggio.
0: Ma io sono. Cioè, su questo lo sai,
3: io infatti voglio arrivare lì.
0: Sono venuto in Sicilia.
3: In qualsiasi modo.
0: Io sono venuto in Sicilia, ripeto, per il motivo per me principale era anche no,
2: però
0: con Asbeste ci siamo parlati di Terranova, io mi sono detto.
3: No, io vi sto chiedendo, questa cosa è fattibile?
0: No,
3: allora,
0: Terranova è Net Ecology, mi sono detto per fare questa cosa
3: devo
0: venire in Sicilia, mi devo avvicinare, devo innanzitutto anche conoscere le persone di persona.
2: Infatti è successo comunque.
0: No, assolutamente.
3: A parte che ti spompiamo tutti i giorni, voglio dire.
2: Allora, tu giustamente fai questa domanda.
0: Se volete bruciare, ditemelo prima.
2: Ma quello lo vogliamo, ma è un altro discorso.
1: Aspetta,
3: io non voglio lavorare per nessuna società esterna.
2: Esatto.
1: Vorrei lavorare per la società.
6: Oh, dai, meno minchiate.
3: Per la società. Non sto dicendo minchiate.
6: No, è che non ti sento più con quelli che minchionano.
3: Non voglio lavorare per nessuna società esterna perché mi sta sul cazzo la società della minchia. E sarei molto più favorevole a lavorare per un crucco di merda austriaco perché so che, quella, che la società che sta facendo lo sta facendo solo per cambiare le questioni all'interno di questo.

0: società e mi piacerebbe di più fare questa cosa, voglio realizzare quello che mi sono rotto i coglioni di lavorare senza stipendio e voglio vivere perché ci credo a questo modo di vita e a questo stile di cosa, è fattibile?
1: Ok, partiamo che Net Ecology è un posto, giusto, dove noi con l'autoproduzione mangiamo, ci creiamo quello che possiamo,
0: favore,
1: compriamo quello che dobbiamo comprare,
2: sì, certo. Di fatto
1: è tutto il genere. Cosa succede poi?
2: Ci sono
1: delle realtà esterne, come può essere poi l'azienda che formano Acme e Zan, e questa azienda comunque avrà un ricavo in base a quello che
2: Zan è.
1: Ecco, ora che cosa succede? Ci sono persone all'interno di Net Ecology che da singole, perché non lo possono fare a nome della comunità, magari fanno un lavoro, tipo io faccio un lavoro all'interno di quella che è la mia comunità, cioè di Net Ecology, sono lì dentro, vivo là, mangio là, qualcosa di tutti, prendo dei soldi, e poi, quei soldi li metto a disposizione di tutti se voglio. Cioè,
3: no,
1: comunque
3: la mia domanda di scopilà non era ironica, ma reale, cioè perché se uno lì ci fa pure quello significa che la sua vita è lì dentro.
1: Esatto. Però io non è che faccio soldi con questo, cioè non è che io sto lavorando per il Flicknet.
0: Cioè, anche la tua parte
1: io per il Flicknet lavoro, nel senso che do al Flicknet la terra, la zappo, che faccio attivamente delle cose per la comunità, ma poi i soldi esterni me li vado a prendere all'esterno e li prendo io come persona, e poi magari se voglio autofinanzio la mia comunità Isola Felice.
2: Esatto, io
1: e li metto a disposizione, però non è trasparente la cosa, nel senso che, cioè, non si può fare applicabile che tu fai qualsiasi lavoro e il lavoro che prendi lo metti nella cassa comune proprio direttamente, nel senso che tipo tu è cioè dipende da te, tu quello che vuoi mettere nella cassa comune lo metti nella cassa comune, quando hai bisogno, certo, di attingere alla cassa comune attingi alla cassa comune, ma comunque in modo che passi prima dalla tua persona, perché prima di essere una comunità deve essere la persona, perché non puoi metterti, fonderti in uno spirito comune, perché si creano tanti di quei casini che c'è, non è più nello spirito umano fare una cosa del genere. Non puoi dire allora non esiste la società.
0: Ho un'idea un po' diversa, forse perché sono anarchico di merda e quindi ho il concetto della proprietà proprio intrinseca in me,
1: sì.
0: Io sono convinto che ogni cosa è di proprietà di qualcuno, perché ne sono, sì, convintissimo di questo. Se io metto su Net Ecology, le parti che gestisco sono mie e io le metto in comunione,
1: no,
0: io le metto in comunione alla comunità,
1: sì.
0: Ok, quindi quelle cose mie diventano di tutti. Ora, da quella parte io vorrei che, io personalmente l'ho assunto, che da quella parte di cose che sono mie all'interno di Net Ecology, che io offro liberamente agli altri che fanno parte di questa comunità,
4: qualcosa mi resti.
0: Vorrei che qualcosa mi resti a me e ad altri che hanno fatto, che hanno dato il proprio tempo a portare avanti queste parti mie all'interno di Net Ecology. Per me il concetto di comunità è questo, ed è sempre stato questo.
4: Un po' il concetto dello sforzo va premiato.
0: Sì. Un po' il oddio.
4: Sì.
0: No, oddio, un po' il concetto del merito. È tuo merito che
4: attenzione,
0: questa cosa è andata
4: avanti. La meritocrazia non è il sistema americano, cioè non, attenzione,
0: non mi dispiace. Non mi dispiace il concetto della meritocrazia dal punto di vista.
4: Sì,
0: americano.
4: Ma la meritocrazia pura taglia fuori le questioni personali, nel senso che se tu oggi domani non potessi fare parte o dovessi lasciare. Prendiamo il caso delle magliette.
0: Non è così.
4: Prendiamo il caso delle magliette. No, Carusi, non le posso.
0: Non è questo, sì, sono d'accordo. Non è questo il mio concetto meritocratico, no. Assolutamente. È sempre una questione di partecipazione a cuore, appunto, alla cosa, sicuramente.
4: Chi si impegna?
0: L'avevo già
4: lo sforzo
0: va, all'inizio questo
4: lo
0: discorso.
4: Lo sforzo va premiato in questo senso. Sì. Non
0: questo è il concetto di comunità che ho io. Se poi io voglio andare a lavorare fuori, siamo d'accordo. Però io voglio che Net Ecology possa dare la possibilità a tutti non solo di campare, ma di, tra virgolette, scialarsela.
4: Sono due concezioni diverse di azienda.
0: Scialarsela io non intendo di essere ricco. Scialarsela significa di poter dire ragazzi io voglio fare questa cosa e il resto della comunità mi appoggia.
1: Sì.
0: Come dice lui il concetto...
4: Dice qual è la differenza, famiglia, sono due diversi tipi di impresa.
0: È meno comunista la persona. No, chiaramente, meno comunista.
4: La sua è l'idea della comune che si autoproduce.
2: E io quello non ci c'è.
5: la mia idea poi è l'idea originaria di, ripeto, di
1: e questa idea
5: molto
1: loro, scusami,
5: più vicina a questa,
0: questa
5: non
0: idea, questo primo passo che stanno facendo loro, per me è un passo a quello.
5: Esatto, anche per me.
0: E io sono d'accordo che se due menti come le loro riescono a sfruttare la società per poter arrivare, perché secondo me la SRL si sta creando per cui riuscire a sfruttare quella parte di società che noi aborriamo, così, cioè, che noi
5: aborriamo,
0: esatto, per riuscire a sfruttarla e arrivare lì. Almeno io la vedo in questo modo.
4: Mentre invece lui è una specie di reattore nucleare Super Phoenix 2000 autoalimentante.
0: Per i comuni terrestri?
4: Cioè, la comunità produce quello che gli è necessario. Nel momento, la mia produzione si vede nella ricchezza di tutta la comunità. Immediatamente. Perché tutto quello che ho, che produco, automaticamente va a finire nella comunità.
5: Ma anche in questo
4: tu invece stai banale. Facendo un altro tipo di discorso.
0: Io per questo contesto la
4: tu
0: sua
4: invece
0: cosa.
4: Stai
0: perché
4: facendo...
0: secondo me lui smista, cioè scavalca il concetto della proprietà. Perché quando lui mi viene a dire io lavoro per i cazzi miei e poi quello che io sono riuscito a fare mio, al di fuori di questo, lo do alla comunità, e questo io là ti voglio fare ragione, c'è parte proprietaria di ognuno di noi, cioè quella cosa che tu fai è tua crescita, tua che la dai agli altri, è proprietà personale tua, che la stai dando ad Acme, a Zanna, a Ram, per poter sfruttare e fare di quella parte tua anche un pezzetto mio.
1: Io non mi sono espresso chiaramente, nel senso che... Io dico che intanto quello che fa parte della comunità, quindi come dice lei, quello che io, la terra che zappo, quindi le melanzane che prendo, cioè sono di tutti, perché zappo terra di tutti, oggi lo faccio io, domani lo può fare un altro, e
4: sì,
1: non vuol dire un
4: cazzo. E tornano indietro,
1: sono parte comunità. Poi se io, siccome poi c'è anche bisogno di soldi, e i soldi comunque non la farà la comunità, non può essere la comunità che dice esatto, noi stiamo facendo un lavoro per questo, esatto. Se io voglio fare dei soldi, perché ho bisogno di mettere nella comunità dei soldi per comprare delle cose, ho bisogno di mettere parte dei soldi che...
4: Mi
1: che vuole per fare cose
0: che può venire da te, come può venire da tutta la
4: comunità.
1: Allora che cosa succede? No. Che magari se io, come dice lei, mi stacco, faccio questo lavoro, poi prendo tipo 10.000 euro, di questi 10.000 euro dico, cazzo, 8.000 sono miei, su miei, 2.000 li voglio mettere alla comunità. Allora 2.000
4: così
1: li metto
4: state
1: alla comunità.
4: Dicendo la stessa
1: però,
4: cosa.
5: Stiamo dicendo tutti la stessa
0: allora,
5: cosa.
0: Stiamo dicendo la stessa cosa. Scusate se io insisto su questa cosa. E io vedo il denaro più o meno come la conoscenza. Perché quello che io conosco per me è automaticamente di tutti? E perché automaticamente questa cosa non è anche per il denaro?
4: Perché è etico
0: perché,
4: così?
0: Perché se io
1: perché
0: prendo
1: il denaro,
0: sporca,
1: la conoscenza no.
5: Esatto. No, okay, beh, però, no, nel senso che per me il denaro, ripeto, non è il denaro, cioè per me il denaro è solo un mezzo.
4: No, poi, a questo, scusa,
5: non è come la, non
4: ci
5: è
4: posso
5: una
4: buttare il carico
5: cultura,
4: da 11.
5: In questo senso,
4: no. Certo. Il carico da 11, e poi, a cose fatte, noi stiamo discutendo dei massimi sistemi, a cose fatte, mettiamo, ci sono 1, 2, 3 persone che fanno questa cosa, più asbesto, bisogna, più mettiamo un altro X, bisogna vedere poi all'interno di queste persone quanti seriamente, e io vi invito a riflettere su questa cosa, si accollano una società.
5: Questo è un altro discorso ancora.
4: No, bisogna vedere.
5: Adesso.
4: Bisogna vedere no. Anche all'atto pratico.
5: Nel momento in cui si decide Freaknet o no, allora non deve il Freaknet decidere se questa società si dà da fare o no, in questo
4: no,
5: senso.
4: No, ma nessuno decide no. Se si deve fare. Poi bisogna vedere chi se la sente veramente, capisci? Perché
5: ma quello
4: è un punto di non ritorno.
5: Questa è una cosa prima ancora del Freaknet, è personale. Cioè,
1: esatto,
5: è personale.
1: È individuale, nel senso
5: è
1: individuale. Che se tu e Zanna volete fare questo cazzo in società e vivete nel technology, cioè la potete fare. Se poi voi potete prendere 2.000 euro di quelle cose, di quel capitale che avete guadagnato e reinvestirlo in technology, siete liberissimo di farlo.
0: Perfetto.
1: Ma noi non ce ne
0: faremo
1: un cazzo di come sono
0: ora io voglio fare il cattivo. Premesso quello che ho detto prima, il fatto
4: esatto.
0: Che loro, scusami, il fatto che questo sia, come ha detto Zanna, un seme ad arrivare a questo sogno che io ho,
1: sì,
0: vuol dire che io credo in quello che fanno loro,
1: sì.
0: Loro fanno questa SRL,
1: sì.
0: Ok, chi decide? Cioè se io
1: all'interno della loro SRL,
0: se io dico a loro minchia Acme, io vengo a lavorare per voi, perché ovviamente essendo patrocinato dal Freaknet, ovviamente eticamente loro quando gli serve una mano
3: diranno al Frikmet, ragazzi, ci serve questo e vogliamo attingere dalle mani pratiche del Frikmet,
1: certo,
3: per poterlo, perché se è quello il seme per quell'obiettivo deve essere per forza così. E se Ahmed domani mattina diventa cretino?
1: Eh? Perché domani mattina?
3: Se Ahmed, se Ahmed che ha questo potere,
4: peggiora.
3: Se Ahmed che ha questo potere di questa SRL domani diventa cretino e mi dice no, tu Rami, a te non ti voglio.
4: Oppure non ti
3: parlo. Io ho perso il mio seme, il mio percorso, ho dato fino adesso la mia parte nello spingere questa cosa e non arriverò a Net Ecology.
1: Allora, nella vita penso che ci sono dei rischi comunque, ma nel momento in cui loro scelgono di fare una società, e tutti lo sappiamo, apertamente dicono chi è che vuole fare parte di questa società. Turam sente di dire io subito voglio fare parte di questa società, a quel punto ha lo stesso peso che ha ACM in questa società.
6: No, non mi sono espresso male.
1: No, però nel momento in cui poi ti vuoi avvicinare dopo a questa società, non avendo dato realmente, cioè non avendo dato praticamente delle ore di lavoro in quello, cioè loro hanno preso, hanno attinto magari un progetto che tu hai fatto e che hai condiviso con tutti, si sono presi una parte e l'hanno riutilizzata a modo loro, però in realtà è vero, stanno prendendo qualcosa da te, ma è qualcosa che tu comunque hai condiviso già con il mondo, quindi non è che puoi aspettarti, non è che puoi aspettarti qualcosa indietro.
3: Sto facendo il tuo discorso dell'infettarsi, loro si stanno infettando le mani facendo questa SRL. Mi suona male ogni volta. Perché vogliono sfruttare per arrivare dove abbiamo detto.
1: Sì.
3: Ok? Se
1: ho rotto il cazzo,
3: se parlando. Loro. E quindi il Freaknet è vicino a questo progetto, perché lo sposa pienamente.
1: Anche non
3: se,
1: pienamente.
3: E se Ahmed domani mattina sempre, perché domani mattina secondo me succede, si alza e diventa cretino e dice picciotti, il progetto Friolinet non è Freaknet, a me io voi non mi faccio più lavorare, non me ne fotto un cazzo, mi chiamo l'agente americana, di fai facci i soldi, divento un business miliardario e vaffanculo a tutti. Il Freaknet che fa?
1: Lui lo può dire,
3: lo dissocia, lui
1: si dissocia da poter, dice ovviamente che non dà
3: e
1: più.
3: E tu cresci, ci hai messo fino adesso impegno,
1: cuore,
3: cuore.
1: Non ci ha messo niente, nel senso che se non sono parte della società, comunque, cioè non, sto decidendo in quel momento di non metterci più di quello che non metterei comunque
4: con il resto.
1: Cioè se loro stanno attingendo a qualcosa che io già ho messo e
3: comunque
1: sono liberi
3: che,
1: di farlo.
3: Io non sto dicendo
1: no, io lo credo invece, perché cretino, secondo me è cretino stasera, domani li inserisce.
4: o peggiora, non lo sappiamo.
1: No, nel senso che io appunto già do per scontato, cioè io penso tantissimo al peggio quando penso di creare qualcosa. E appunto io penso già che se loro si fanno la loro SRL, già sto dando per scontato che se ne vanno a fanculo, perché diventano miliardari, capito? E non gliene fotte più un cazzo.
4: Di noi pezzari!
1: Io ne sono convinto, no? E quindi per me non è un problema se si fanno loro la SRL, se la fanno tutti e due.
4: E se ne vanno a fare
1: vanno a fanculo. Però nel momento in cui ci voglio mettere anche il mio culo, allora faccio parte dell'SRL con loro. Loro non è che di punto in bianco mi mandano a fanculo, nel senso che diventa legalmente più difficile. E allora perché si deve staccare dal Freaknet questa cosa? Perché è ingestibile una cosa del genere che ha a che fare con i soldi, che deve affrontare poi certe dinamiche, perché le deve affrontare quando ci sono i soldi in mezzo. Cioè quando ci sono i soldi in mezzo li devi affrontare per forza, perché quando ci sono i soldi in mezzo tuo fratello diventa un figlio di puttana, e se è tuo fratello è grave. Quindi allora qual è il problema? Il problema è che se tu
4: qualcuno,
1: ci sono momenti in cui vuoi rischiare il culo e ti accogli di fare questo rischio, dici minchia, a me Acme e Zanna secondo me non sono miei fratelli e per questo non sono figli di puttana, io mi ci voglio mettere e voglio fare questa cosa e sono sicuro che non me la prenderò nel culo, allora tu rischi. Ma hai rischiato tu col tuo culo, mica devi fare rischiare tutta la comunità di disgregarsi, di finire tutto Net Ecology. Nel momento in cui loro fanno gli stronzi se ne sono andati e loro se ne vanno dal sistema, ma tutto resta, cioè resta ancora nel tuo corpo.
5: Chiaro.
4: Però possono attingere a quello che è il patrimonio del Freaknet,
1: esatto.
4: Perché comunque il Freaknet ha già messo a disposizione.
5: Chiaro, ma perché comunque
4: non si
3: discosta?
4: Cioè,
3: era... No, perché è giusto, Acme, perché è giusto capirlo e giusto
1: per questo io dico.
3: È giusto capirlo ancora di più.
7: Io la posso fare una domanda bellissima. Entriamo dentro che c'è un freddo della Madonna.
1: Ma perché avevi freddo?
8: Hai freddo.
1: Ma perché l'hanno attaccato?
4: Questa è stata stupenda.
1: La morte nel cuore. Allora, speriamo che non cada lo stream. Ma credo di no a questo punto.
6: stavo andando bene fuori. Io mi sono fatto il bagno a mare.
8: No, aspetta.
6: Mi sono fatto il bagno a mare.
8: No, perché siamo tornati dal campetto.
6: Come è stato quando sei in bellissima,
9: e io devo staccare temporaneamente la rete e correre dentro.
8: Non capite, ma dico, ma...

0: Oddio.
1: No, no.
2: Io dico sempre la realtà dei
3: sintomi. Ah, cioè tu dici, nel momento in cui noi entriamo in un certo tipo di sistema,
4: in questo
3: meccanismo, a questo punto la fine delle persone non conta più. Quasi detta così, in un certo senso, no?
2: Ti dico, cioè, perché io sono stato fuori dalla rete un anno e mezzo e nessuno mai gli è venuto in mente di cancellarmi dalla lista staff? Per una questione di intenti. Perché tutti dicono, minchia, Ram non c'è, però tutti...
3: Così quando torna a spandare la
2: sua intenzione, va bene?
3: Così quando torna a spandare
5: la sua intenzione. Vuol dire che sì, la sua intenzione è
2: la sua intenzione. Ho fatto il discorso della diversità fra persone, che cosa scappa e che cosa c'è. E penso sia normale, perché in una comunità di persone queste cose sono normalissime, succedono, e poi le riunioni, in realtà c'è tutto questo. Le intenzioni portano alla cosa di questo.
3: No, però scusa un attimo, allora. Quindi
0: perché non mi sedete?
1: Stanno parlando di diversità, ora anche tu hai il centrino.
3: Hai il centrino!
1: È un frocio dichiarato!
3: Cazzo, stiamo qua, ma che siete? Tutti pazzi!
4: Non l'ho capito, non
5: è
4: vero.
5: No, è che io vado
2: a fumare. Ok, siete stati fuori fino adesso, disperatamente fumare. Andate disperatamente a fare in culo. Siete stati fuori fino adesso e ora volete disperatamente fumare.
3: Questo è il concetto di stronzi.
2: Andate disperatamente a fare in culo.
5: Tutte e due o separatamente?
2: Tutte e due.
4: Quando davvero una società per andare a fare
2: però sai
4: no è Fitnet che si ci manda
2: no queste cose come facendo
4: qua
3: però
2: cagata colossa
1: è utile utilissimo
2: esatto
4: come così in cui ci sono queste dinamiche tra amici allora non ti puoi più basare sulla fiducia delle persone
2: non ti puoi fidare della fiducia di persone in quanto comunità, tu in quanto persona ti stai trasmettendo i dati
4: questo
2: cash dice io ti mando a fanculo perché voglio vedere perché poi dopo vedrai sui tuoi dati nella nella realizzazione di per questo fa fanculo è normale
0: no, guarda il luogo di buco della coppa del mondo di
5: potevo scrivere spatozzi.org
0: barra non scrivere niente perché quel computer lo sto riavviando stai fermo
3: ancora di più
2: per noi è chiaro penso che tu già stai scommettendo su una cosa in cui in quel momento non voglio rischiare quindi tu rischi di sporcarti le mani con questo progetto dove ci sono queste finanze cose
4: e il discorso è il discorso che ti facevo io
2: però dovete parlare vicino al microfono
4: è il primo discorso che ti facevo io.
3: Scusami,
1: facciamo la staffetta, la sua parola così.
2: Ma dovete arrivare forse il suo.
0: Il primo discorso che ti ho fatto io la prima tua email scritta in lista. E mi sono perso adesso. La questione di dover avere le cose chiare perché ognuno possa prendere le proprie posizioni. Ma la cosa deve essere chiara, adesso è più chiara e cresce ha preso la sua posizione. E ti sta dicendo chiaramente la mia posizione su questa cosa è questa. Chiaramente ha detto io non mi sento di rischiare su questa cosa, quindi per me sei affanculo tu, come sei affanculo. Questa cosa, per me sei affanculo.
3: Ok, cosa è
0: ha preso una sua posizione adesso
3: ho capito che domani è il risultato che cosa vuol dire? Questo il è affanculo. Cioè, come ci si pone in questo
0: come,
3: senso?
0: Come ci si pone nel senso che
3: o come posso porvi io
0: che tu che io non farò
3: che il Freaknet sposa pienamente questa cosa, che questa cosa sposa pienamente il Freaknet, che c'è una disponibilità di intenti e c'è una finalità di intenti comune, ok, ma che ogni persona singola,
6: ma anche non così delineata, nel senso che non sicuramente è stata approvata la maggioranza, questo qua sicuramente.
3: Poi la democrazia è anche una brutta bestia, come il signore, quindi vabbè, questo lasciamo per un'altra mia.
6: Ho detto maggioranza, ah, non un'unanimità.
3: Esattamente, hanno questa lui. Cosa di intenti, però
7: Gabri, per favore, mi...
3: e questa cosa, che non sto continuando a chiamare questa cosa, sono diverse.
6: Sì.
3: E che quindi ogni persona in merito può prendere la propria posizione. Ram prende la propria posizione in merito a questo. Crash prende la propria posizione in merito a quest'altro, che è diverso da Ram e Crash, parte del Freaknet, che hanno preso un'altra posizione, giusto? Che hanno preso un'altra posizione. Perché Ram e Crash come Freaknet hanno già preso la posizione che ti stanno sposando pienamente. Ma Crash non si sente, per esempio, in questo momento di rischiare con te, non Acme, ma con te azienda, di rischiare questa cosa. E quindi ti sta dicendo, io non lo faccio. Tu puoi attingere ad altre fonti del
6: Crash
3: ti ha dato questa posizione. Sì. Io te l'ho già data tempo fa. Quando ti ho visto e mi sono calato i pantaloni, ti ho detto in culo.
6: No, scusami.
3: Ma ognuno ti darà, a ognuno darà.
6: Che Crash non gli interessa lavorare con noi,
3: no,
6: che attualmente. No, no, che non mi interessa, che magari attualmente quello che tu mi stai proponendo non mi va bene, nel senso che ti dico, ok, ti vuoi fare questa cosa, ma cioè
3: cosa ti ho proposto?
6: Che fai due queste
8: mezzo. Diventando stupido,
6: no, mettiamola sulla pratica. Tu mi dici, allora c'ho questo progetto per le olie con cui
3: non è che anche Zanna, cioè
2: Zanna ha capito,
3: sì, però io ci parliamo dei secoli, tutte queste settimane ci siamo parlati, quando magari comunque siamo vicini, io e Zanna, noi in quel momento siamo lì, siamo nella stessa casa, ci parliamo di questa situazione, abbiamo parlato anche con te, però
8: vabbè,
3: Chiara così tanto a tutti,
6: no, certo.
3: No, perché tu è bravo, e quello era proprio,
6: cioè,
3: il problema,
6: anche lui,
3: ma no, che il problema era proprio quello, non era chiaro, e io è una vita che ti dico, questa cosa deve semplicemente essere chiara per poter fare in modo che tu stai prendendo,
6: allora, questo l'ho capito, cos'altro hai capito tu, nel senso, io questo l'ho capito, l'ho già capito, per me questo era,
3: non l'ha capito lui, tu l'avevi capito, l'avevi capito tu, ma lui non l'aveva capito, io non l'avevo capito,
6: io non
3: l'avevo capito, lei non l'aveva capito, tu l'avevi capito, Acme,
2: in piena solitudine.
3: Per questo dico, se è nato un disagio che possa essere visibile o importante, non ha importanza.
6: Ho cercato nelle mail esprimerlo questo disagio, no? Cioè,
3: ma amore mio, lo so. Se il disagio è continuare,
6: io volevo parlarmi tutti i giorni, cercavo persino di perché, oh, ti vengo a trovare, ci sei, no, amici, sì, sono lontano.
3: Questo che dico, io ci ho provato in tutti i modi e ho detto, ho deciso, calando
6: una cosa.
3: No, un momento, no, non sto dicendo questo, calando i pantaloni, perché ho deciso, non c'ho un cazzo, me ne vado in Sicilia, non so un cazzo, no? Mi metto lì, magari vado a fare, a vendere il pesce,
2: normale che in una comunità nasca un disagio, ora la cosa è più chiara, da domani in poi, io ti ripeto, se qualcun altro ti esce un altro disagio, tu potrai dire, no, aspetta, perché questa volta sei tu che mi stai cercando di fare di nuovo, perché la cosa fino ad oggi è stata chiara. Ora, se domani spunta un altro disagio che sia simile a questo,
6: ah, ma io non lo
2: so, tranquillamente una cosa che dico, oh, mi state cacando il cazzo,
6: ok,
2: a patto che sei
3: Acme, mi sposi e mi baci,
6: Crash,
3: mi sposi e mi baci,
6: ti inguro,
2: a parte sempre che qualcuno domani posti il resoconto alla riunione.
6: Sì, io non lo so.
3: Quindi abbiamo allora, continuare a pubblicare il progetto in
6: lista,
3: queste cose che mi chiedo.
6: No, quello è sufficiente la registrazione.
2: Questo secondo me bisogna continuare. Ma questo anche
3: appunto, ma va bene, io
2: questo anche per il progetto in sé, perché se tu devi attingere al Freaknet, è giusto che il Freaknet ti possa,
6: debba. Io quello faccio una volta al mese. Però nulla tolga il fatto che poi quando si crea una società ci sarà uno staff della società che ha
2: una sua,
6: esatto, che non è che ci rende partecipe
2: anche solo semplicemente perché è bello anche semplicemente perché è bello poter condividere con noi a che punto siete arrivati.
3: Ma io questo lo farò sempre, no, cioè, tu lo sai benissimo, il mio obiettivo è Terra Nova, Net Ecology, il vivere in questi detto. Il mio primo sogno era, ci ho provato una volta in una direzione ed era, faccio un casino di soldi da solo, no? Questo l'ho pensato anni fa, poi compro un terreno, costruisco 10 case, metto un laboratorio, no? C'è l'attrezzatura, queste cose, e poi dico, oh ragazzi, io sto qua, fa caldo, c'è il mare, c'è un posto stupendo, chi vuole venire, venga, c'è una casa, si può mettere con la sua famiglia.
2: Sbagli.
3: No, aspetta.
2: Sai perché sbagli? Perché ti sei scordato della figa. Nessuno viene se c'è solo il mare, il sole e il bel cielo.
3: Ah, scusami, ci sono anche, no, vabbè, ma chi c'ha già la sua, insomma,
2: sono scusa. Le donne.
3: Va bene, dai, comunque, no, ho detto, faccio questa cosa e la faccio.
6: Poi mi sono accorto la testa in generale.
3: Scusa? Poi mi sono accorto che io quei soldi, sinceramente, non ce l'avrò mai a che fare in questo senso, perché la stessa cosa che io non vorrò avere in questo posto sono i soldi. Questa era per me la base, l'unica prerogativa era per me su quest'isola, non ci sono i soldi, nel senso, tra di noi ci si scambia, no? I soldi sono esterni, per progetti esterni vengono utilizzati, per questo per me un progetto così rimane sempre come se per me idealmente questa comunità già esistesse, questo Night Ecology già esistesse.
5: E per questo quando Ram dice questo si sovrappone con il Freaknet negli intenti.
3: Sì.
6: Ma che cazzo, non deve andare lo scorso. Scusa, c'è una
3: macchina. E quindi infatti il progetto, quindi anche questa cosa, era per me come un'attività esterna, no?
2: Io adoro Akron perché ha delle espressioni che sono.
3: Ma perché?
2: Perché lui parla e ha delle espressioni, non so come se fossero scontato, è scontato ed ha ragione, perché lui ce l'aveva già scontato in testa, ma quello che per te è scontato non è scontato per gli altri.
3: No, questo l'ho capito. Allora io mi dico, continuerò, ripeto, in lista a pubblicare le cose che mi vanno sul progetto, non scrivo tutte le mail, infatti le mail che mandiamo a alcune persone, certo, magari non vengono scritte perché è un delirio, no?
6: Sì,
3: non
6: c'è, perché si è assolato il fatto che comunque non sia.
3: Però una volta tipo al mese cosa faccio? Certo. Questo l'ho sempre fatto, infatti a me è dato solo fastidio che qualcuno, che in un certo momento io cercavo di chiarire queste cose, alcune persone mi avessero visto come quello che o magari accusa, e non sto dicendo che soffro. Va bene, non è così, punte basi,
5: però
3: non è così.
5: Però Acme,
3: e mettiamo, se mettiamo tutte le cose in chiaro,
5: Acme,
3: allora diciamo
5: che ammetti però che puoi avere avuto una visione parziale.
2: No, ma prego, sono mie, va bene.
3: In che senso? Di chi?
5: Potresti anche aver avuto un'impressione sbagliata.
2: No, va bene.
3: No, non sono queste. Ci sono, io le vedo così, boh, delle situazioni che sono state nelle mail, che sono state come sono state scritte nelle mail. Scusate perché magari sono deficiente, ma un po' l'italiano lo capisco. Nelle mail c'erano delle situazioni in più, mail, tempi passati, presenti, delle situazioni che comunque sembravano voler. Cioè, erano messe in un accento, che infatti alcune persone. Non so come dire. Erano messe in un accento. Ma questo accusatorio, che è quello che diceva di Numa,
2: ma questo è il discorso che ti facevo prima. Ci sono degli strati di livello di intenzione nelle persone, di volontà nelle persone. Quello che tu senti qui non è poi quello che scrivi, è possibilmente quello che ti esce, un istintiva cosa di difesa, perché dici, minchia, io sento da Acme, che è venuto da in Sicilia per fare questo, sento questa cosa, questo disagio che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso, me ne difendo accusandolo. Ma in realtà il disagio è un altro.
6: Sì, però aspetta, io
2: no,
6: sì, ma è, assolutamente l'ho sempre scritto. Però in cosa, ad esempio,
3: anche perché accusate
2: occupato,
3: no? Non adesso sei prevenuto.
2: Zanna non si può.
3: No, deve scrivere, infatti non puoi scrivere anche.
2: Sai perché Zanna non si può accusare? Perché ti fa ridere. Che tu fai il ridere e quindi non puoi essere.
6: No, però cioè, mi dispiace se ti sei sentito occupato.
3: Ma no, da te molto di meno lo sai, perché comunque poi ci parliamo in un altro modo. Infatti con te dove mi incontro, facciamo le cene assieme, che cazzo, stiamo assieme? In altri momenti, queste cose non ce ne abbiamo mai parlate, infatti, vedi, volevamo parlare, non abbiamo mai parlato.
2: È un'altra cosa mia personale.
3: Perché era naturale, non c'era bisogno, io non mi sono sentito accusato da te.
6: Ah, allora che cazzo vuoi?
2: No, ma
3: però impariamo a scrivere piuttosto nella lista.
2: Un'altra mia cosa personale, la dico proprio perché siete amici, perché siamo qua, è che questa cosa che di cui ho parlato non la voglio fra 3 anni, fra 6 anni, fra 10. Io spero che sia subito. Cioè io spero che il mese prossimo io possa vivere a Net Ecology.
6: Eh sì.
2: Che è impossibile, però
6: lo speriamo. Allora, direi un attimo, abbiamo parlato, quindi abbiamo chiarito questa parte di Free Oriented.
7: L'abbiamo chiarita?
6: L'abbiamo chiarita? Sì, l'abbiamo chiarita. Abbiamo detto, abbiamo detto.
7: Che cosa sei concluso? Sì, ma avete concluso.
6: Sì, sei concluso che il progetto, che il progetto.
3: Lasciaci il presidente parlare allora.
7: No, no, davanti al presidente.
6: Che il progetto. Abbiamo detto che il progetto, che non è Freaknet, comunque viene
3: sposato,
6: viene dato col patrocinio del Freaknet, e quindi attinge a quelle che sono le risorse umane, alcune delle risorse umane che si sentono di sposarlo, di realmente farne parte, che attinge comunque le cose che quelli del Freaknet condividono, ma con tutti, non solo con se stessi, in due parole, e quindi comunque viene fatto con il patrocinio del film.
2: In parole povere, come struttura e seme per arrivare a qualcosa che il film ne sa più grande.
6: Ok, esatto. Poi ovviamente quello abbiamo detto sì, che quello che poi deriva da questa società fa sì che chi fa parte della società ne prenda comunque quelli che sono gli utili e decida dentro la società che parte poi ridare al Freaknet o anche nell'individualità, anche dice questi qua ci rispettiamo tra di noi, e poi la persona che magari ha quei soldi da quella società, da quell'altra società, perché l'altro ieri è andato a battere per strada, cioè ha dei soldi, e dice io voglio autofinanziare, diciamo, Nettecolo, cioè questo sarà per forza così, e nel momento in cui magari ci saranno dei problemi perché non tutti lo faranno allo stesso modo, non tutti costantemente, ovviamente si creano delle situazioni in cui però normalmente chi vorrà se ne andrà, chi vorrà resterà, cioè se poi ci si crede insieme a questa cosa andrà avanti, se non ci si crede insieme vaffanculo, ma vaffanculo comunque.
2: Fermati, ti è chiaro?
7: No, è entrato in lista per favore. No, nel senso non fatemelo scrivere a me.
6: Sì.
7: Perché
6: sì, sì, no, lo fatti.
7: E non scriverlo tu,
6: no, lo
7: perché
6: scrivo.
7: Se lo scrivi 40
6: no, lo scrivo io
7: è infano, no, non scrivere tu, perché se no scrivi delirio, ci infili dentro peyote, finito no, cazzo di
3: cazzo di
6: che era cazzo,
3: no,
6: no, no, no,
3: e infatti avrei voluto, questo sarebbe stato il mio sogno, che questa cosa fosse, cioè come tu dici, lo share, come si chiama,
6: la condivisione,
3: no, anche di quello che ottieni, hai fatto tutto il lavoro, hai pagato i costi, no? No, lezione, hai fatto tutto, ti rimane alla fine tutti i costi tolti, ora ti rimane quella cosa che dividi tra i societari, di solito, no? A me sarebbe piaciuto che questi societari fossero tutti quanti. Ok, momento. A livello ideologico, non so come dirti, che tutti si prendessero questa parte.
6: Sì.
3: Anche se avessero fatto il lavoro, no. Capisci?
6: Sì.
3: C'è anche quello che non l'ha fatto direttamente con quel progetto, no?
6: Sì.
3: È giusto, è nella comunità. E quindi se riprende anche questa era.
6: È giusto, ma nel numero che tu decidi, nel senso che è giusto che.
3: No, questa era la mia idealizzazione, però. Purtroppo, per come io la vedo così, come sono le leggi, per come sono le questioni burocratiche, no, per le questioni burocratiche non è possibile in questo caso,
6: anche perché l'animo umano,
3: no, uno, non è possibile fare un'azienda e dare il mano a tutti quanti, in questo senso, due, non è possibile neanche che,
7: cioè la sua perplessità è che poi arriva il cognato di Paolo e dice ah, ci entro anch'io nella società.
6: Sì,
3: no, no, no, no, no, no, no. E anche che, come dite, poi la stessa storia, la stessa burocrazia di questa società non può essere nel Freaknet,
6: no,
3: in questo senso.
6: Certo.
3: Cioè non va bene.
6: E neanche il fatto che ci sia un guadagno va bene, un guadagno attivo sul business e sulla vendita non va bene.
3: Sì, ho capito.
6: Come speculazione, in un certo senso, se è poetica. Allora, cosa abbiamo detto? Che si divide in due momenti. Si divide nel momento in cui si dice che si vuole fare un progetto, che magari lui e Zanna hanno parlato, hanno questa idea di business e vogliono fare un progetto che non può essere un progetto del Freaknet, ma può essere un progetto che attinge l'interno del Freaknet.
9: Beh, comunque te non è quindi, il business,
6: no, allora hai ragione, però un progetto
10: di SRL è
6: esatto, un progetto che alla fine produce business, che poi sia per un intento.
3: L'ho capito, però mi piacerebbe poi da domani in poi chiamarlo tra di noi, visto che lo sappiamo che è business, usiamo il business quando parliamo con i legalesi, tra di noi magari non usiamo sta parola, mi dà fastidio.
6: Ok. Porca Madonna.
3: Io al di fuori ne parlo solo.
6: Okay, va bene.
3: Allora chiamo il linguaggio.
10: Che sia un'azienda però è fuori.
6: Infatti.
10: Una SRL è un'azienda.
6: Sì, però io lo capisco la sua perplessità. Comunque c'è un momento. Momento in cui si. C'è un momento in cui si dice si chiarisce quella cosa, no? E allora ci sono delle persone che diranno ok, io voglio fare parte di questa società. Rischio, ci sto a rischiare con te, e rischio di. Prendere un investitore che non so chi cazzo è, accollarmi tutte le rotture di coglioni, che tu domani magari diventi uno stronzo, tutte queste cose. E nel momento in cui ci sono gli utili individui, c'è una persona che non vuole rischiare in quel momento e che magari si avvicina dopo, come va me. Bene. C'è una, ecco, c'è un'altra persona invece che non si vuole
11: dall'inizio. Ciao. C'è un già presidente di esatto. una associazione mi basta.
6: Perfetto. C'è una persona che non si vuole associare proprio, che dice cazzo, questo progetto ok, sono l'hanno stanno facendo persone che voglio bene.
11: Fate, quindi,
6: ma questo progetto, cioè, io non ci voglio investire perché non fa parte di me. E allora lui semplicemente avrà tutto quello che mette a disposizione della comunità, che può essere preso da loro perché comunque già fa parte di tutti, e avrà quello che loro decideranno con i soldi che guadagnano di mettere all'interno della comunità, avrà comunque il beneficio del fatto che loro condivideranno i soldi come ogni altra cosa all'interno
10: della comunità. Una famosa idea della comunità come cuscinetto tra la realizzazione pratica, l'azienda, e quello che è l'immenso serbatoio che prima o poi, per una questione di karma, perché le cose nella vita cambiano, si rigenererà. Per adesso mettete voi, domani metteremo noi.
7: No, ma infatti io sono tranquillo e dico anche non ci sarà mai la paura per me, infatti anche per come ci muoviamo con le stesse persone quando andiamo a parlare, che anche il sapere, soprattutto quello, al di fuori dei soldi, per me è quello il primo pensiero, che anche il sapere non sarà mai, a un certo punto ti faccio come Bill Gates, vado a prendere il DOS che era libero, me lo faccio dare, io lo pago così, te lo pago e lo blocco.
6: Capito cosa
7: voglio dirti? Cioè, per me questo è. Cioè, per me questo è assodato in questo senso, ed è ancora più. Ripeto, il denaro è un mezzo in questo senso, è una brutta parola che io magari devo utilizzare in questo senso. Io
10: però,
7: direi
10: appunto,
7: fogli di carta di scambio, però un tool.
10: Se noi in questa riunione non avessimo saputo che era un'idea di sostenibilità forte, che il fatto di portarla avanti non coinvolgeva automaticamente le persone, che non si sfruttava nessun modo.
7: Mi chiedo di nuovo, perché non lo si sapeva?
10: No, perché evidentemente nessuna cosa al mondo può sostituire le discussioni faccia a faccia.
7: Ma che tu fatto un casino? Ah, vabbè, non abbiamo fatto un casino.
10: Io non sto parlando la prima volta, cioè, ehi, mi vedi?
7: No, però diglielo, cioè, comunque di queste cose, anche di Filone, che ne avevamo già parlato anche al media.
11: Abbiamo fatto un sacco di riunioni,
7: diglielo per favore.
11: Ci sono un sacco di documenti scritti. Ah, grazie Pangelo, grazie.
7: Sì,
10: però sempre
11: di più. Scritto una riga, però non ho tempo
7: da dire queste cose, perché porco Dio,
10: nel senso che non solo la gente non ha scritto niente, ma la gente ha scritto anche contro.
11: No.
10: E allora questo arriva il momento.
11: Ma la gente non ha manco letto e la gente non ha manco partecipato alle riunioni mai.
6: Allora è vero.
10: Faccia a faccia. Arriva il momento che la
6: no, no, no, io no. Io no, però io dico è vero, perché io dico no, perché io non parlo solo per me, io dico che è vero che non tutti hanno partecipato, e dico anche che io ho partecipato, ma non ho partecipato fin dall'inizio, non ho partecipato nel modo in cui avrei partecipato una cosa. Cioè, a me dispiace che ora a te può sembrare che io sto partecipando al Fiorinet e quindi ho avuto la. Cioè io nel mio intimo non ho avuto partecipazione in Fiorent, perché ho letto e ho cercato di investire il mio tempo però all'interno della parte Freaknet, non all'interno della parte Fiorent, perché per me attualmente, cioè io non ho potuto avere la serenità di dedicare realmente a Fiorent magari la cosa che vorrò dedicare, però non ti posso appoggiare in questo momento, e quindi o perché non ti condivido o perché così,
7: no?
6: Esatto.
7: Se non puoi, cioè, ma dici
10: però,
7: tu,
10: neanche però te lo deve dire,
6: però sì,
7: no, ma anche se lo dici personalmente in questo senso, cioè no, adesso in fin quando ci vediamo,
10: no, come ha un senso diverso, se
7: questo
10: lo,
7: è lo che
10: sono diciamo.
7: Però nel momento anche qui me lo dici, io ci credo.
6: Certo. Sì.
10: La credibilità, ecco, vedi, la credibilità non è in discussione.
7: Ok.
10: Perché sia chiaro questo.
6: Sì. No, è anche quello che volevo dire è che comunque, cioè, io non ho partecipato, anche se ho partecipato alle riunioni, non ho partecipato realmente, cioè io non ho scritto il documento perché io in quel momento sapevo già di non poter dare a quella cosa quello che realmente era. È il mio modo di fare quando faccio qualcosa, quindi io non ho mai voluto dire supporto Free Holiness e mi sono mai sbilanciato più tanto, perché però per me non è così, è così tante altre persone che magari
7: no, però perché è stato discusso scritto. Tipo Free Holiness però con gli investimenti dei capitalisti che le barche di Berlusconi,
6: esatto.
7: Tutte queste cose,
6: sì.
7: Cioè, questo è un esempio tuo,
6: sì.
7: Altri che mi vengono a dire tu vieni qua pretendi di essere siciliano, non lo sei, non lo sarai mai, non le capirai mai queste cose,
6: no,
7: cioè io dico queste frasi sono state dette,
6: sì, allora parlo parlo subito per le mie
10: questo
6: salti.
10: È il messaggio che è emerso.
6: Sì, sì, ma nel senso che, allora, è vero che quando poi si parla le toni si accendono e diventa tutto più...
10: Le cose scritte sono più brutte.
6: Esatto,
12: esatto. Se io dovessi creare, io ho salvate le mail, quelle più spesse, sì.
6: Quanto,
12: no?
6: Quanto te l'ho detto oggi? Quanto? Perché però ci vediamo e quindi magari parliamo,
10: le io?
6: Ti stanno facendo meno male, no?
10: No, non
12: e io l'ho fatto male,
10: lo vedi ridere.
6: Sì. No, allora il problema è che la comunicazione è filtrata comunque, quando parli di
12: mi hanno fatto male, mi hanno fatto come quasi come pensare come sono mi stesse dicendo guarda che tu
10: non sei credibile.
12: No, sei stai tu stai per diventare un bastardo, no? In questo senso, io non mi fido di te, quello che fai sarà di sicuro merda. E quando io mi dico ma come non lo faccio solo io, c'è anche Zane, ci sono anche 3000 altre persone ed è sempre riferito il nome di Zane,
10: ma
12: non
10: nessuno,
12: si è mai
10: ma
12: visto,
10: ti rendi conto che nessuno può dire ha la facoltà di dire questa cosa, perché veramente come dice Ram, tu domani speriamo di no puoi sbattere la testa e veramente diventare uno stronzo,
12: certo,
10: ma nessuno
12: so,
10: te lo può dire prima, no, nessuno te lo può dire prima,
6: esatto.
12: E però sembrava fosse
6: sì, no,
10: a
6: so
10: te sembrava
6: sì,
12: no, e poi soprattutto da ora in poi dalla prossima volta mettete il nome, cambiamo Zanna,
6: sì,
12: qua okay, presente,
6: ok, cambio Zanna,
12: no, perché allora, Zanna per me, io qua vorrei discuterne anche nel flicker velocemente, secondo me a volte è assente e non si impegna, no, in queste cose. E poi il peso che io mi prendo per le cose che non vengono fatte
6: anche
12: no, ritorna anche.
6: Perfetto, allora quello che dice è chiarissimo.
10: In Sicilia si dice testa che non parla si chiama cucuzza.
6: Però...
10: cioè la testa che non parla è un cetriolo, diciamo così.
6: Però io ho scritto il tuo nome perché comunque la necessità in quel momento era tipo di evocare il problema.
13: No, in alcuni momenti sono stata più presente, in altri anche dovuta a varie cose.
12: No, io parlo più
10: parliamo di altro adesso, cioè, siamo mai
12: tipo in mail.
6: Sì, effettivamente, ciao. Nel senso, non ti prendere male perché io comunque ti ho usato, te l'ho detto per diciamo far capire l'evidenza che per me era
10: e anche per far emergere le questioni che come abbiamo visto ci abbiamo discusso un pomeriggio evidentemente andavano quantomeno rispondere
6: esatto, quindi allora veramente io te l'ho scritto tante volte, magari non è stato facile, non le prendo sul personale perché mai di quello, anche quando parlavo di Berlusconi e dell'IOTA e del progetto, cioè non
10: ecco,
6: parlavo di te, parlavo di te come parlavo di Asbesto, come parlavo di me, come parlavo di Gamma, nel senso che realmente spaziavo a quello che erano i miei, cioè io ero perplesso su questo progetto e non sentivo di portarlo avanti come tu.
10: Beh, neanche io, sicuro,
6: cioè,
10: non hanno neanche bisogno di me.
6: Tutto.
10: Però questo non significa, cioè, appunto, che non sia un progetto
6: esatto,
10: sostenibile.
6: E che abbia tutte le intenzioni buone, non quelle di business.
10: Che
6: però
10: corrisponde
6: io,
10: a molte
6: esatto,
10: delle cose che, abbia, che siamo e che facciamo noi.
6: Cioè io ovviamente quando ecco,
10: no.
6: Zanna guarda che comunque ha detto delle, cioè, ha parlato del progetto
10: giusto,
6: in modo molto chiaro, ha detto che portare, cioè, che portare realmente la banda a dei bambini che come noi invece sono discriminati, essendo anche a poca distanza da noi, cioè è un progetto nuovo. Senza dubbio, però il fatto è che per applicarlo ci sono delle cose, delle dinamiche che magari noi non condividiamo e che magari noi non condividiamo, non che vogliamo ostacolare, ma qui non ci sentiamo di rischiare, perché è normale che qualcuno debba rischiare, poi chi rischia
10: ed è
6: sempre
10: giusto che te lo dicano prima,
6: esatto,
10: non contare su di noi, perché poi magari ci conti dandolo per scontato e magari quella persona non c'è, quindi tu stronzo,
12: no, infatti, no, ma
6: infatti
12: io ho sempre chiesto chi vuole essere,
6: esatto,
12: mi interessa saperlo,
6: esatto,
10: ma questo deve essere ulteriormente chiarito,
6: aspetta, anche se però cioè, non toglie che io domani tu mi dici sai c'è da fare questo così
10: andiamo,
6: io ti dico guarda cioè non mi sento di voler fare parte della società, però mi piace quello
12: ho
6: che
12: capito, però
6: mi piace
12: vista,
6: quello che stai facendo, voglio collaborare con te, mi fai su quei 1000 euro perché
10: non c'è
6: nient'altro
10: da fare,
6: la
10: punto del bit
13: un butto
10: non parte,
12: dai non facciamo il computer un attimo, cioè allora se io
13: ti posso dire partono i test, boom, Emanuele ci sono due settimane lì, ci mettiamo sotto il test e vediamo tutti come,
12: cioè non deve per forza essere in tutto il frequent in questo senso discussa come cosa, volte
6: io lo farei anche, nel momento
12: prima che mi arriva la risposta mi vengono 300 ostacoli,
10: esatto,
12: allora, mi vengono
10: una cosa che tu non
12: le persone
10: sai,
12: che non
10: noi
12: rispondono
10: abbiamo,
12: no?
10: Noi abbiamo quando parto
13: alle 12
6: esatto,
10: ma non esiste che tu
6: esatto,
10: o la prossima riunione sarà di nuovo su Free Audio,
6: sarebbe
10: no,
6: mai quello praticamente. quando un progetto,
10: a meno che tu non, però, non voglia,
12: ho capito, però vorrei ripetere una cosa, io questa riunione adesso ve lo dico, siccome sto progetto stiamo cercando di farlo da me, sinceramente no, questa
10: è la quarantesima volta che lo ripeto,
12: no, però tu, no, non hai ascoltato invece, no, non hai ascoltato. Io questo progetto, ascoltami bene, questo progetto, noi questo progetto, tutti quanti, dobbiamo farlo con certi tempi. Avremmo avuto l'esigenza di fare questa riunione molto prima e ci abbiamo provato. Perché se io adesso è quello che dico, se devo prendere una decisione, ma domani partiamo col test e ci provo di nuovo in lista, no? Faccio un esempio, e dico ragazzi dobbiamo prendere una decisione sul test.
10: Per questo è importante sapere chi c'è e chi non c'è.
6: No, no, però guarda, hai ragione, questo è successo così. Ma perché stai vedendo che comunque tutto è successo in una dinamica in cui c'era confusione anche di altro, non okay. Dobbiamo vedere tutto, anche per questo. Ora che sappiamo che sono tutti i progetti esterni, dopo che voi fate il core, quindi fate la società, e voi avete un potere decisionale che è vostro. Poi quello che condividete lo potete condividere con tutti. Però nel momento in cui fa la società comunque c'è certe cose, non le possiamo decidere tutti. Lei deciderà chi è che ci ha messo il cuore. Poi se tu vuoi condividere una decisione con certo. Va benissimo.
12: Cioè, se io voglio venire a te chiederti, ma vuoi fare certo, cosa, vuoi fare. E tu mi dici sì, mi piace, mi interessa.
6: Esatto,
12: se
6: io magari ti dico, non mi sento di rischiare.
10: Ragazzi,
6: mi
10: faremo consegnare questo lavoro. Purtroppo questa persona si è ammalata. Ci date una
6: chi
10: mano?
6: Chi si sente di voler fare questo?
10: Ci date una mano? Pronto.
6: Cos'è? Poi se domani voglio entrare nella società e voi dite, quello stronzo che non è entrato, ora vuole entrare, diciamo, va bene, secondo noi quello stronzo lo perdoniamo e ce lo prendiamo perché può fare delle cose. Se invece voi dite, no, questo pezzo di merda, prima non ha chiuso noi, non ha chiuso noi, ci ha mandato a fanculo, e ora che vede che sta cosa sta andando, ce lo vogliamo mandare a fanculo. Tu gli dici, senti, guarda, io all'interno della società non ti posso fare entrare, con tutte le virgolette del caso, perché comunque cioè, noi ci abbiamo messo il culo, quindi ora noi decidiamo che... Per quanto riguarda la società,
10: stiamo bene così.
6: Intanto se vuoi collaborare, tipo ti diamo lo stipendio di tanto per fare questa cosa, inizia a fare questa cosa, nel momento in cui tu sentirai che darai così tanto da dover essere parte attiva della società, dice ragazzi, quanto cazzo ci avete messo all'inizio? Io 5.000. Va bene, ci metto 5.000 euro, tipo, ci metto 5.000 euro, se no vuoi dire no, tu non ci metti niente dentro, tu ci metti solo il lavoro.
10: Siete sempre voi a decidere.
6: Siete voi a decidere in quel momento.
10: E poi adesso sapete anche con chi farlo. E adesso con chi farlo?
6: È necessario.
14: E poi voglio dire, ma RAM come fa? Esatto. RAM non è anche una società, o è solo un'associazione?
12: Sì, c'è nel proprio. Se persone, io singolo, ho fatto un lavoro, ho pagato RAM deve scaricarsi naturalmente perché non puoi guadagnare, quindi io gli faccio una parcella, o come cazzo si chiama in italiano, al RAM, che dà i soldi a me, le tasse sono cazzi miei, quindi certo. In teoria dovrei avere la
14: mia... Ma fatto dei corsi
6: form? Non è stato un po' più complicato, molto più complicato. Non è il caso di ne parla qua.
12: E questa è la stessa cosa che pensa anche Aaron, in questo modo, tra l'altro, un...
10: Perché noi ci
14: vabbè, abbiamo tutto in regola.
6: Sì, certo, chiaro.
10: Ma il Freaknet su quello di imborsi spese ci ha pagato la ritenuta da
12: poco. No, e tra l'altro, scusate, in questo modo anche, come la vede Aaron, allora il sapere chi lavora, in questo, come vedo anch'io, chi lavora in questa cosa non è un dipendente dell'azienda, quindi non c'è neanche bisogno di parlare di licenziamenti, no, o queste cose, è libero, può fare anche altri progetti ed è la cosa migliore per tutti quanti. Cioè io potessi non fare, ve lo ripeto, io potessi non fare l'azienda e lavorare così a questo progetto, sì, lo farei.
6: Ok, perfetto, okay. Basta, però allora, parliamo più di questo.
12: Grazie.
6: Okay, no, riassumo tutto in 5 minuti e così ci andiamo anche.
14: Vabbè, ve ne andate voi, ma...
6: Sì, no. Io tra un po' pure me ne vado.
10: Acme.
6: Vado in 5 minuti a... su camminchia del libretto. Riassumo in 5 minuti quello che metto e basta. Allora, per finale Kit. Allora, io ho detto comunque questa cosa del Kit, io... Se posso, penso di voler venire, comunque ci organizziamo, ma non posso dare disponibilità in nessun modo, quindi comunque non mi contatto. E in ogni caso, però, avrei apprezzato, su Kit, avrei apprezzato che fosse detto in pubblico, cioè, noi siamo
14: non lo so,
6: no, capisco la dinamica, sì, però porco Dio, cioè, va bene.
10: Non è successo niente.
6: Ok, boh, ve lo dico, solo perché...
10: Quando poi, cazzo è?
6: Qua, abbiamo... 28, 29 e 30. Abbiamo deciso di rivedere un attimo il processo chi è fa il processo appunto di e questo qui ne parleremo in seguito meglio, con più calma, abbiamo un'altra riunione, del processo decisionale che deve essere più democratico, più discusso, anche di chi entra e di chi esce. Abbiamo un po' chiarito chi è il flip, come si sapeva, ovvero diciamo tutte queste realtà che ci girano attorno, come funzionano. Non abbiamo parlato di Mr. Bano, ma va bene tutto, tanto Mr. Bano vuole farci fare i corsi, va benissimo, ci dà lo spazio per fare i corsi,
14: bisogna vedere però chi c'è e chi non c'è.
6: Allora io a Catania ci sono. Tu penso che limitatamente alla tua nuova SRL comunque.
14: La tua nuova
15: per me è mia, io ripeto.
6: Ma culo!
15: Zitana!
5: Poi Java?
6: È tu, sei tu!
15: No, è Java,
5: sì.
6: Adesso tu. Allora, ma veramente
15: è un buon commerciale.
6: Penso, esatto,
15: no, no,
6: penso che a Catania
5: è un buon commerciale in questa nuova attività.
15: Vaffanculo.
5: Esatto.
6: Mr. Brown è sicuramente un
14: Mr. Brown, io ho già detto mentendo che non ci sarò. Però alla fine
6: i corsi sicuramente da Mr. Bam, i corsi li facciamo, dobbiamo farli in modo un pochettino più bello, nel senso che magari oltre che fare i corsi aperti alla gente che vuole, facciamo dei corsi magari anche nelle scuole, vediamo di coinvolgere attivamente le realtà locali come si faceva prima. Questo è un progetto puramente al fitness, diciamo che non c'è.
15: Però per
6: passaporto diplomatico
15: segno della CIA.
14: Momento, ragazzi, però per la stanza di scappare non possiamo.
5: Aspetta un attimo, io per il Linux Day me lo organizzo da sola, è una cosa che mi posso gestire da sola. Allora, c'è la Villaggio Maori Edizioni, questa è una piccolissima casa editrice
14: di Numa
5: che pubblica che pubblica racconti di autori assolutamente sconosciuti e vende questi libri massimo a 1 euro. La raccolta era 6 euro. Allora, hanno aperto una libreria sotto casa mia praticamente. Abbiamo intenzione di fare cose, perché dico da sola, perché so che poi romperai i coglioni, per promuovere, cioè per ricordare che il fitness è vivo e lotta insieme a noi. E per promuovere anche questa libreria faremo un installation day, ahimè, sì. Quindi state tranquilli, me la vedo
6: perfetto, però dobbiamo comunque farlo con senso, ma non è meglio dice questa cosa
5: molto sì, ed è la,
6: sì, è bisogna descrivere la
14: lista. Io non prometto nulla, perché forse organizziamo questa qua, forse sì, forse no, vedremo.
5: Non
14: la faremo sicuramente estemporanea come l'altra volta, siamo qui, venite.
16: Comunque ragazzi, abbiamo parlato di un casino di cose.
5: Non tutti potranno venire a Palazzo.
16: Cioè, non so, fissiamo una puntata a Palazzo. Pensiamo
14: a una cosa locale. Cioè, non è che per la fretta di
5: fare abbiamo il forum dell'università.
16: Se niente, lui non mica me ne impara sta cosa.
6: Ok, dobbiamo fissare di un altro. Dobbiamo fissare appuntamento.
16: No, cioè, dobbiamo almeno. Ci sono casini di cose di cui non abbiamo parlato, dobbiamo tutte le storie del poi, tutta la lista. Mr. Brown non l'abbiamo per niente,
6: poco tutto ce ne andiamo.
14: Ma voi dovete fare qualcosa domani.
6: E comunque è troppo sporco per terra. Troppo sporco, che schifo.
14: Tutte le magliette deve essere portate avanti ora, poi da mettere lì.
15: Nessuna
14: cucina online.
5: No, che
14: cazzate. Io ve lo dico, mi ero proposto per finanziarle, ma non posso più farlo perché sono arrivato a capovollo delle cose a Lucinano,
15: poi erano
14: più pure una lira tra le altre cose.
6: E tu sei ancora nel più? Minchia, io anche vivo nel meno, se me lo dimentico. Cioè tu non hai più una lira, ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo mi cerchi a me che tipo vivo nel meno da me?
14: Sì.
6: Affondato.
14: Sempre.
6: Vabbè.
14: Però insomma, in modo lo faremo.
6: Sì, no, nel senso che poi magari queste cose si vedono, nel senso che possiamo anche andare tipo a rubare, cioè gli facciamo stampare le magliette, prima di andare a pagarle, andiamo lì, rubiamo, ci prendiamo le magliette e domani ci andiamo in cassare. E cazzo sono le magliette? Ci chiediamo i danni, così facciamo 500 euro per
16: grande idea, mi piace.
6: Vabbè, basta.
14: Ah, cercate di recuperare quelle fatture in modo da vedere cos'era, qual era.
6: Sì, no, vabbè, domani lunedì ci vado io da.
14: Siamo veramente su sti pezzi 3 euro e mezzo a maglietta.
6: Sì, domani vado io, l'ho visto una maglietta. Domani lunedì ci vado io da Masco Lucia e gli dico guarda questa è la maglietta, quanto cazzo costa? Magari.
16: Ma c'è la differenza tra colpa stampa a colore oppure no?
6: Cioè, certo, la differenza è la stampa è sempre a colore, c'è differenza tra il numero di colore e il numero di
16: inserto.
15: Quindi se facciamo una stampa nera col bollino fuori,
6: sono due colori.
16: Sono due colori.
15: È una stampa bianca.
6: A parte che il bollino non è solo un bordo,
3: quindi tu fai una stampa tutta nera, nel bollino magari li metti solo il bordo nero, e quindi il colore sotto è un colore.

0: sono più passate, cioè prendere la maglietta, passare un colore, tutte. Di nuovo, mettere la maglietta, passare l'altro colore, tutto, e comunque sono tipo molte bestemmie. Sono colori primi, ma magari che sono i secondi, se ci passo bianco non ci posso passare un giallo, quando non è niente. Sono proprio due passaggi, cioè ovviamente sono due lanate diverse.
1: La stampa bianca dietro della scritta e poi la O è rossa.
2: Vai a spittare, cacciuto, un piatto!
0: Cazzo!
2: Guardi la cantica, quando tu pittori una parete, io un altro colore, la faccia, il colore sopra.
3: Ok, Jenna fuori da tutte le
1: cose.
3: Fuori da tutto il mondo!
1: Sì, così non leggo più meglio lunghe.
4: Si sta impiccando.
0: Allora,
4: per la rete qua, mette la
0: cosa? Che
2: cazzo volete? Mide la bezza davanti a tutto e rompe i coglioni.
0: Mette la bezza davanti a tutto e rompe i coglioni. Io ho un'idea, lo prendete, lo mettete da dietro e siete a posto.
4: No, di questo
0: non no, allora, mide la bezza davanti a tutto e rompe i coglioni. Mide la bezza perché davanti a tutto? È una cazzata, perché non deve fare, deve fare una merda di macchina. Portata dai brasiliani, dai cinesi, dai
2: cinesi. C'è il bagno ebreo, c'è il bagno
3: dei servizi uguali a quelli che noi vorremmo fare al Poetry e ci risulta lui.
0: Ah, allora è un figlio di puttana.
3: Sì, ma
0: problema differente
3: è che chiamo media, perché non serve a nulla.
0: La differenza di qui è un problema, io ho incontrato la moto,
3: comunque.
0: Allora, guarda che siamo soluzioni, le soluzioni sono due, o una linea con PP, che è fondamentale.
2: Un presente,
1: non si può cambiare,
2: non si può cambiare, che cazzo dice ogni
0: caso. Se
3: uno deve la
2: tutta, scaduto, strascaduto, morto, prefatto.
0: Non lo dovrei dare all'interprocessore. E altre due,
3: la router ne gestisce uno verso una rete e l'altro lo mette in frigida su un'altra rete.
0: Bene. Allora il router lo fai con un modo molto più non per fare con
2: un
0: per un modo molto più perché l'interfaccia pubblica è già l'interfaccia
3: dobbiamo un attimo discutere queste cose, ci vorrei meglio fare. Noi non ci stiamo cambiando a DSL, cazzo, ci ragioniamo prima su prima di parlare di DSL che capita.
0: Infatti
3: mi sono fermato,
0: no, nel senso che coscienti dei soldi che abbiamo, di quello che ci
3: sono,
0: dobbiamo scegliere che ci danno il nostro IP ad
1: esempio,
3: Facciamo NG, ci prendiamo sta cazzo di
0: fare. Ho fatto un traffic check limitato tipo 10.

0: stato,
1: è stato,
0: è stato,
1: è stato, è stato,
2: ma avete visto più in fondo, io
0: senza girare, e calcoliamo la metà, dobbiamo cominciare la metà.
3: Io me ne vado a fanculo perché la morte mi accompagna.
2: Vabbè, via.
4: Dov'è la bottiglia d'acqua?
5: Devo prendere anche il regalo.
4: C'era?
6: Ma anche senza mano.
0: Mi dica un po' salire.
6: Ciao, bello. Ma chi è Ice?
4: Ciao.
6: Niente, un francone. Ciao, bello.
0: Siete
6: bello.
4: Ciao. Ti piccherò presto.
3: Ah, no. Allora, presto,
0: presto. Ciao, figlio dell'alleluia.
6: Prima di tornare,
4: vediamo di tornare.
6: Sì, sì.
0: Vabbè, allora dobbiamo fare un'altra riunione.
6: Quando?
0: Presto.
4: Infatti.
6: In settimana? In se volete?
0: Sì. Se volete, però, se, esatto. E se, se, come detto, se siete solo in due o tre che venite dal Void, noi siamo in 500 a Catania, non avete dal Void a Catania. Allora, vabbè, dobbiamo comunque
6: a casa tua.
0: Sì, sì.
6: Anche a casa nostra. È un casino trovare il posto.
0: È
6: un inferno. È un inferno in
0: casa.
6: È un inferno trovare il posto.
0: No, dopo le 8.
6: Ma però dove la facciamo?
0: Io sbono di bacio.
2: Vediamo, andiamo, come fai?
0: Comunque dopo le 8 di sera non c'è paga.
4: Sì, dopo le 8 di sera
0: non c'è. Uno paga il parcheggio, uno paga il parcheggio, due non c'è traffico.
4: Ci mangiamo una pizza, ci vediamo una cosa.
6: Vabbè, dai, ce la studiamo in lista.
0: Ok.
6: A me piace casa sua, però.
0: Buono grano di cazzuni.
6: Ciao, bello.
0: Dai, ci siamo quando donno.
6: Sì,
0: dai,
6: non so se
4: lo si vede.
6: Quanto
0: stai
6: via?
0: Merda, lì. Bocca al lupo. Allora,
2: Pero.
0: Sì,
2: ehi. Questo non mi fa.
0: Sì.
6: Ed è sportissimo. Una merda. Mi è venuto parte, non sono andato qua, io sentivo minchia poeta, manico della polizia, ma è una merda! E cazzo pulito!
0: Ah, guarda che lui adesso si metterà a
6: merda, i divini, male!
2: Non lo capisco!
6: Io dopo aver pulito tutto ho deciso di non farmi più la doccia.
0: Vedi, mi è peggio, ciao, quello.
4: Mi raccomando, è un po'
0: un battaglio.
4: Ah, in giro.
3: Attenzione, mi squilla senza che mi compare niente.
2: Mi squilla senza che mi compare niente.
6: Sarà la morte.
0: Ma non si capisce un cazzo.
3: A me si può dire la voce.
0: Noi veniamo ogni tanto. Gesù è schifo! Gesù è schifo a tutti!
3: Non
0: è questa cosa, non è questa cosa, non è questa cosa, non è questa cosa, non è questa cosa, non è questa cosa, non è quindi l'insegnante è il lavoro migliore che esiste, perché se si lavora 5 ore alla mattina e poi ci sono 7 cose.
5: Io vado lì,
0: consiglio,
5: sto con la
0: terra,
5: faccio
0: le cose. Enrico, che non ci sono problemi, cazzo, non
5: c'è un
0: esatto.
5: Vado
0: cazzo qua,
4: Io metto la sua.
6: Salta, da dove c'è salta sul gradino e poi passa pure sul legno. Bisognerebbe fare un pezzettino che poi gira in modo che lei non può camminare
4: su. Ma quale nella ringhiera tutta?
6: No, tutta non è il caso. Basta un pezzettino con una cosa che con una parte di rete che gira.
4: Ah, vero, vero.
6: In modo che non può camminare sul.
4: Ma dipende dove arriva, lei
6: e lei salta proprio dove è più basso. Ma una volta che è salita, poi dovrebbe camminare per trovare un punto d'uscita. Basta che si fa girare in modo che può solo andare giù.
4: Ma tipo anche se salta tipo gli viene la follia di saltare più alto, ti fotte a te.
6: Infatti va messo molto in alto, l'ha portato in alto.
3: Ma oggi mi andrò, tu, secondo me, con lei che svendola, senti un po' affascinato. Ma sotto casa?
6: No.
3: Ma ci resti.
4: Va bene, ma non fa
6: a mangiare, io volevo fare un po' di lavoro qua. Minchia, andiamo a mangiare, porco Dio.
3: Non è invitato. All'università
6: di Nazio. Che non ti fai spunare il culo, bro. All'università
3: merda. Pezzo di merda. Questo va a rimanere picchiolo, sempre.
6: Che bello, ho fatto il RMRF barra. Ora vediamo che succede. Cioè ho cancellato tutto il sistema.
3: Sta chiuso, vero?
6: Sta chiuso, sì.
3: Sta chiuso, vero?
6: Bene, a questo punto direi che la registrazione si conclude qui. Ciao.
3: Sì, con testura l'hai seguita nel pure da root.
6: Come no? Certo che l'hai seguita da root, ma la proc non la puoi cancellare, idiota.

Non riesco a sentire, non riesco a parlare.

0: di quei pomodori che mi hai dato sono buonissimi.
1: E poi sì, è vero.
0: Ma i pomodori che stanno proprio in pieno. Ma cosa, da tanti anni non li mangiamo così, veramente.
1: Se no, ce ne può. E adesso ho trovato l'intenzione, vedi?
0: No, vabbè, non so
1: più. No, sono già.

0: Che ne so, lo stiamo andando?
1: Sì.
2: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
3: Con dosi forti invece?
2: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.
4: La riunione del 28 aprile 2003 dei transessuali. Transessuali cazzo grosso.
5: Ma che state dicendo? Di che cosa state parlando?
6: Contributi, parliamo di soldi, di oro.
5: Un discreto. Non ho scritto uno scroto perché sei discreto.
6: La banca?
5: Non ti fa scoperto perché sei un mentecatto, secondo
6: non
5: loro.
6: Non mi fa scoperto perché siccome ho contratto il tempo bene allineato.
5: Trum!
6: Non esiste il non scoperto.
7: Ma perché tu che non devi scoprire?
5: Già.
6: Voglio dire, può capitare, Può capitare.
5: Quindi sono un perfetto rincoglionito. Pensavo di avere un K6 a 500, invece no. Un K6 a 450.
8: Questo si è sottocloccato da sotto.
5: No, no, sono io che sono sopra rincoglionito.
7: Anche se in un momento potrebbe sembrarci che...
5: vabbè. Salve, sono sottopagato.
6: Mister Paul, di quando l'hai detto?
5: Ah, la bara. Ma come può essere che sto registrando e sto ascoltando contemporaneamente? Non l'ho mai avuto il full duplex. Non ho mai avuto il full duplex io.

Sto streamando per Ram che ci ascolta. Oh, streamo solo e unicamente per Armando. Perché? Qualcuno, intanto vorrei sapere da Ram se ci sente. Vediamo se Ram ci sente. Vediamo se Ram ci sente. Ram, ci senti? Coraggio, Ram. Ram, ci senti? Ram, porco Dio, Ram! Ah, perfetto. Ram dice che si sente. Perché sto streamando solamente per Ram? Perché Ram è un omosessuale di merda. L'abbiamo fatta? Ce l'ha?

0: Team. Okay na.
1: Pronto.
2: Ma che cazzo
1: vuoi?
2: Ma praticamente sono io il solito coglione. Sono il solito coglione che sbaglia i connettori.
1: È un bot.
2: Ecco, ora dovrebbe sentirsi molto meglio.
1: No, è una puntata della miglia.
2: Ha telefonato quel frocio.
0: Il Graziano. Va bene, io un po'. Io stavo cercando. Conosciuto commercialista?
1: Risponde, volevo dire legge.
0: Impara, impara lui.

0: vediamo la vista del cliente, va.
1: Ops! È caduto! Quanto mi dispiace!
0: Come faremo adesso?
2: Ma
0: qua è partito, come può essere? È lì del suolo, dobbiamo utilizzarlo.
2: Non
0: cambiare
2: il
0: kernel,
2: per vedere.
0: Ma che cambiare il kernel? Dovrebbe vederlo in automatico. Certo. La BIOS dovrebbe come comunque riconoscere il disco. Certo.
2: La BIOS. Ma BIOS.
0: Come cazzo si mappa pure lo spengo sto cazzo di prodotti di merda? No più, via dalle palle. Tanto qua ci dirò, non ci serve da quelle cose. Oddio, ci dovrebbe servire dopo. No. Quale sarà il demand secondario? Dovrebbe essere un influente. Che cacina, che cacina. Sono guidati, se non entra in modo è anale, allora mettono fuori il cliente, dai ragazzi.

0: tuo serial anal. Ok, lui sembra alimentato.
1: A questo punto vado.
0: Sì, sì, parto, parto. Basta il corso della situazione. Un po' che passa il mio. Non lo muovere così.
2: È decentrato. È staccato. Minga.
0: Non direi staccato.
2: Si muove libero. Guarda, ti fa una.
0: Non lo fare! Qualsiasi hard disk se lo muovi così si muove libero. No. Minchiate sono. No. Prova altri hard disk.
2: No.
0: Morpheus, se no. Fai così, pieghi i piatti per forza centrifuga. Non bisogna farlo in quel modo.
2: Sì, ma un hard disk normale non lo fa.
0: Lo fanno no. Tutti.
2: Non così,
0: minchia. Come cazzo si disabilita qua? Dio cane. Come si mette il nonno? Minchia, l'ha visto! Signori, ha visto l'ha visto!
2: Non è che. No, no,
0: no. No? E l'altro?
2: Sto facendo il giro. Ah.
0: Computer.

Cool.

casts

0: capisco questa elettronica con quella, noi riusciamo a farlo vedere come idea. Mi ci scommetto un coglione. Ma i contatti sotto sono identici. Io mi ci scommetto un coglione. Hai capito cosa facciamo? Ah, ecco, Ram sta sentendo. Sarà un 80, però chissà, se i dati fossero nei primi 80 giga.
1: SATA quanti giga?
0: SATA è 200 giga questo qua.
1: Oddio.
0: Però mi sembra strano che quell'imbecille vista di merda abbia riempito 200 giga di buddità.
1: Hanno 200 giga di pornazzi.
0: Che non abbia 200 giga di pornazzi indiani.
1: Uno schermo è 2.6.
0: Cioè, c'era il 2.6 di sopra. Sto facendo una stronzata, in realtà quello che sto facendo non mi serve un cazzo. Guarda, io adesso apro questo.
1: Ah, ma si toglie così facilmente?
0: No. Non così facilmente. Non è per niente facile. Dio dovrebbe maledire chi ha inventato queste cazzo di viti con la stella, porco Dio. Cioè, pazzesco. Ora noi, se riusciamo a vederlo con questa interfaccia, gli recuperiamo i pornazzi in genere. Infatti sotto è perfettamente identico. Ma proprio uguale.

Quindi trasformiamo l'hard disk serial ATA in hard disk IDE. Se questa cosa riesce,

0: Okay?
1: Die Post, die Chinese.

quasi quasi farei anche la prova inversa, cioè metterei la scheda serial ATA sul nostro hard disk IDE.

Porco Dio ide, porco Dio ide. A questo punto abbiamo l'hard disk di Crash è diventato un 80 giga serialata e l'hard disk del fottuto indiano del cazzo che è diventato un 250 giga, no, 200 giga. Spendere spiando girare lui gira.

altrimenti ci provano, ma

Non è. Allora non vede la parte delle testine come te vedevo io. Il segnalato è ancora attivo? Allora adesso proviamo a attaccare il segnalato al portagibile. Spento. Così verifichiamo se la scheda che non va bene. Scheda interna. Scusa, le vestiti.

disco di Crash partito e ha fatto il sync delle testine, ha fatto tru tru tru tru, tranquillo. Quindi l'elettronica, vabbè, questo è schifo. Immagini lo vede con 500 giga. No, non l'ha visto. Quindi anche l'elettronica è

抽象。念的 chief control del destino， 念的。quindi elettronica bruciata。mi pare strano che non veda, non lo veda Ide。Male su questo disco, c'è olio dappertutto sul disco, potrebbe essere una delle forme del male, ma è duro, comunque è duro. Io ho l'impressione che la testina non si muove proprio.

Gloria al

stop the leasing.

No, ma quando fai le butte non si ferma, secondo me.

in that

Hey, Robert.

0: altre cose pure l'elettronica, per cui
1: Nisba,

Vorrei rimontare l'hard disk di Crash. Quindi aspetta. Un momento, faccio questa cosa.

Kane. Il Maxwell lo vede al bomba di Gresh, Maxwell di Gresh mi ha riconosciuto al volo. C'è niente da fare. Vabbè. This good favor, interessante. È disabilitato? Sì. Voglio sperare.

0: el prototipo parte.
1: Questa merda è una merda.

0: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici. Nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
1: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com
2: Ma guarda chi c'è!
3: Paolo, Cristo.
2: Come?
3: Non mi
2: ricordo. Madonna. Ciao bello. Oh, stiamo già teimando, comunque.
3: Ma fa culo!
4: Ma
3: dai, stasera non stremiamo.
2: Poi te voglio sentire. Abbiamo fatto l'altra volta perché dovremmo farlo adesso.
3: No, perché ora
2: vaffanculo.
3: Cioè, come deve parlare, deve dichiarare al mondo finalmente
2: la sua omosessualità.
3: Omosessualismo
2: omosessuale, cioè niente.
3: Prima che io dichiari la mia omosessualità, tutti gli omosessuali del mondo diventeranno eterosessuali.
4: E quindi sarebbe l'unico, pensano
5: che praticamente è già successo adesso.
3: Sì, quando?
5: Ora.
3: In questo momento tutti gli omosessuali sono diventati eterosessuali.
5: Quindi tu devi dire la tua omosessualità. Sì.
3: Dimostramelo. Vedi allora,
5: devi stare sulla fiducia, ti devi tirare di me.
3: Io non mi fido, infatti.
5: Ah, non c'è più di me. Allora va a qualcuno.
2: Adesso poso qua. Porco Yahvé. E scrivo. Mi nutrisco. Questa pizza è buona. Lei deve essere buonissima. C'è un aspetto da ritirare.
6: Gli altri lo fanno sul pomeriggio, io questo ce l'ho messo lì.
2: Più che altro io odio questa luce, non ci vedo. Vabbè, fatemi lamentare, dai. L'altro giorno pensavo, io mi lamento sempre. Cazzo, ho creato lamentazioni. Voglio dire. Allora avrà un senso lamentarsi. Ma che cosa c'è in te?
3: Perché questi prima che ti dicono.
6: Oramai la musica.
3: Prima due da ricaricare, prima ti fanno tutte le pubblicità.
5: Tu fai le due. E non sì. Passa a cazzo, fa la sua falta questa cosa.
3: No, no,
5: è vero.
3: Sì, ma no.
5: Cioè,
3: no.
5: Sì, prendi un tasto, vedi, prendi un
3: tasto. Ma le cose fatte, ma le cose fatte,
5: sei un numero, ascoltami.
2: Ah, ma io non ce l'ho.
5: No, tu
2: non
5: ce l'ho.
3: Comunque di qua ci ascoltano tutti, adesso lo
2: fa. Sì, c'è già la Digos messa qua.
3: Dove?
2: La dico sboia!
6: Hanno liberato subito l'appartamento che avevamo accanto.
2: Esatto.
6: Hanno sgombrato tutti, li
2: hanno uccisi.
6: Il computer, il microfono e il cibo.
2: Li hanno gettati nelle...
5: Vero?
6: Sì. No, sì.
5: Fatto.
6: Sì, ci stanno due vecchietti che hanno promesso una vita in campagna. Vero?
5: È venuto uno.
3: Vedi, due cazzo di idee, questo non mi sa più. Ah. Vedi che cazzo lo fa, mi dà schiacciato.
6: Adesso ce l'ha con lui.
3: E si dirà.
7: vede che il suo compagno Rama ha detto una cazzata, sul momento del superremo 30 euro.
2: Facciamo un servizio del genere, poi nostro. Sarà un tasto, prema 1 per l'informazione, prema 8 per uccidere una persona a caso sul pianeta.
7: Una random,
2: tu premi uno qualunque viene ucciso.
5: No, non è, qual numero lo puoi scegliere tu?
2: No. Una persona a caso.
6: Questo è anche quello che sta accanto. Ma ci vuole veramente culo.
7: Però noi avremo una lista delle persone.
6: La blacklist.
7: Ovviamente se nel momento in cui premi quel tasto ti muore la persona accanto, vinci un premio.
2: Può essere anche chi telefona, scusa.
7: Vaffanculo, puttana.
2: Come non fai niente, ritorni a mangiare con la cola, grazie.
7: Ah, ho parlato con Cristo.
6: È d'accordissimo.
7: Ma perché ancora non ci hai parlato?
2: Cosa? A fartela mettere nel chakra?
7: Vabbè, quello non è l'ora.
6: Non è l'ora di cominciare questa cosa.
2: Ma che cosa? Voi mi tenete all'oscuro di tutto.
7: Abbiamo un progetto.
5: No, perché tu sei una delle nostre vittime. Mi dispiace.
2: Sono vittima?
5: Dobbiamo liberare la Sicilia da quelli del nord.
2: Ah,
5: e tu purtroppo.
2: Io perché sono siciliano, no, sono
5: cazzo di generazioni.
2: Ah, sono sette le cazzo di generazioni. Bene Alex, dovrei cominciare a insegnarmi il tedesco. È giusto riprendere certi contatti.
5: No, non potete più andare via.
2: Con i nonnetti in Argentina.
6: Non vi preoccupate, saranno loro a venire qua.
5: Adesso non hai capito. Non potete andare via. La nostra soluzione è lo sterminio.
2: È la soluzione finale.
7: Però dimenticano i contatti con i tedeschi.
2: Di radio amatori nudi.
7: No, bellissimo. E ci voglio farne parte.
2: E questi fanno i conti, si giro, vanno a montare antenne.
7: È fantastico.
2: Pazzesco. Ma
7: è fantastico.
5: Quanti sono?
7: 5.
5: 3
7: in tutto il mondo.
5: Sono 3.
7: Ma tu puoi essere?
5: No.
7: Lui è
5: l'infiltrato. C'è un nick, ce l'ho, però non navigo. Ma quello che uso di solito la mail.
7: Lui fa parte della... l'on banking pure?
2: Questo stiamo dicendo.
7: No.
6: Oddio, poco
2: buona. Però per noi il contrario sono i nostri nomi reali, quindi... Purtroppo
7: io lo farò.
2: Come siamo fatti male?
8: Anche io odio la coca.
9: Io pure.
8: Ma quello di un po'.
9: No, troppo grande.
10: Comunque, seriamente, ho trovato la soluzione a questi nostri problemi.
2: Ed è Dio.
10: L'eroina.
9: Quando? Beh, sì, se lo sarebbe sicuramente.
8: Perché è lui?
9: No? Perché l'eroina è la vera soluzione in quanto rappresenta un nuovo problema.
8: Ah, pensavo che era l'eroina nel senso, che ne so, sì.
9: Senso?
8: Niente, una...
2: Troppa eroina.
8: Troppo. Un'eroina, non so, Wonder Woman.
10: Che è?
9: Aspetta che posso questo, se non mi amano.
10: Ah,
2: ah, sono abbastanza
8: male. Quella è pizza.
9: Io non manifesto.
8: Però io non
9: oggi non lavoro, oggi
10: in realtà io cresce siamo
2: amati. Sono anch'io,
8: Però
2: io non trovo il sentiero. Non lo mangia, mangia, che lui non l'ha mangiato.
9: Ma io non voglio mangiarlo.
8: Ma come non hai mangiato?
9: Io non l'hai visto, dimenticami. Vuoi un po' di romana? No, vaffanculo, tu è la romana. L'ultima romana non ci ha fatto rimanere molto male.
10: Minchia. Comunque l'eroina ciò ti ci salva.
9: Perché ciò ti salva?
10: Ne sono convinto.
9: È proprio malissimo.
10: Ciò ti perché, cioè, ti sei, allora, stai completamente in un altro mondo, non ti fai menate di un cazzo.
9: Questo è vero.
10: L'unica cosa che ti interessa è procurare l'eroina fino a quando non morirai.
9: Cioè,
10: è bellissimo.
9: Ho presto, quindi c'è un certo risparmio.
10: Come?
9: Ovvero presto, fino a quando morirai.
10: Capito?
9: Quindi c'è un certo risparmio.
2: No, domani telefoni
9: a seconda della coscienza.
2: Poi di Messina dice. Sa, noi il progetto abbiamo deciso di dedicarci tutti all'eroina. Arrivederci.
10: Dopo
8: tutto. Deciso. Che basta.
2: E chiudi.
10: Dobbiamo telefonare a tutte le persone, cioè dobbiamo salutare tutti. Ti voglio telefonare a mia madre di Romagna.
2: Ciao.
10: Mi dispiace, ormai ho l'eroina. E chiudo.
9: Ok.
10: Veramente, chiamo il mio datore di lavoro e gli potrò dire finalmente vaffanculo, preferisco l'eroina a voi. E chiudo.
9: Fatemi da soli. Cosa?
8: Fatemi da soli. Io ho messo l'altro giorno in una diarina di metallo,
2: no? Quale?
8: Quello di Rupi.
9: Io la diarina
8: dico no.
9: No,
10: io la diarina dico no.
9: Cioè, se vedi quello della pubblicità,
10: io la diarina
9: dico no. Infatti.
10: No, no,
2: insieme non è davanti
10: nella stessa stanza.
9: Fatto che no, no.
10: Nessun altro tipo di droga mischiare all'eroina, mai.
9: Mai.
10: Solo
9: eroina. Perché non ha senso.
10: Neanche l'altro, l'erba, niente. No, solo eroina. No, no, no. No, no, cresce.
9: Non grandissimo.
10: No, cresce, nessun tipo di droga, solo eroina. Manco il tabacco, la nicotina, il caffè, niente. Solo eroina.
9: Ma potrei conoscere i dettagli della disfunzione che hai.
10: E il governo.
9: Bravo. Brillante. Brillante.
10: Solo eroina.
9: Però prima ti devi guardare.
2: Briglia.
10: No, no, al primo colpo.
9: Sì,
10: cioè, la prima cosa che prendi. Ciao. Se sei tosto, potrai sopravvivere.
2: Nel cervello.
10: Via. Con un altro dal naso. Un altro lunghissimo dal naso fino a...
9: È una scena bellissima quella che mi stai descrivendo.
10: Mi stai ritornando la pizza vuota?
9: Vuota.
10: C'è una fettina, ma la vuoi?
9: No, perfetto.
8: Vuoi la sta ascoltando?
2: Suppongo di sì.
10: Poeta, tu sarai l'eroinomane con noi.
8: Datti l'olio, va.
9: Poeta, tu sarai lo spacciatore.
8: Così lo sanno.
10: Anzi, poeta, tu non dovrai drogarti ma vivere con noi perché dovrai pulire il nostro vomito.
8: Anche le nostre gambe.
10: Nei momenti in cui saremo a rota.
9: A rota?
10: A rota. A rota. Capito, poeta?
9: Ma non te è tossico, la faccia ce l'ha, guarda. Senti di mezzo in mezzo.
10: L'eroina.
2: Mamma
9: mia. Ma non c'è questo passato di Armando?
2: Passato?
10: L'eroina è bella.
9: Veramente, su di me non ha.
2: Il problema è quello.
9: No, ma per me no, invece. Io non ci so fare niente.
11: Allora, dire il bello non l'ho mai provato in te.
8: L'eroina è bella.
11: Non l'ho mai provato.
2: Non l'ho.
11: Perché a me mi fanno paura gli aghi.
2: Non.
8: Fanno paura?
11: Gli aghi.
8: Ti passerà tutta paura.
11: Non ho dubbi, il problema è la prima volta.
8: La prima assunzione, te la faccio io la prima volta. Amerai gli aghi.
11: L'ho provato una volta sola e non mi è piaciuto l'aspetto. Però non era in aghi.
8: Perché gli aghi saranno la soluzione a tutti i tuoi problemi.
11: Spade di Damocle.
8: Bravo.
6: Un bel colpetto, ok.
11: Di cose,
6: di pizza.
2: Grazie.
6: Senza sale.
11: Grazie, grazie.
2: Prendi.
6: Senza sale.
11: Hai pizza senza sale? Cioè, ma se ti sei preso la pizza senza sale?
6: No, non mi sono preso la pizza senza sale, però va bene, un po'.
8: Il sale sulla pizza.
6: Esatto. A casa mia una volta stavamo, cioè come eravamo, ricordavamo mio padre e mia madre in tavola.
11: Dimmelo subito.
6: E no, cercavamo praticamente di arrivare alle origini del nostro modo di dire compare pisato. No?
11: Nasale,
6: sto salando, mi ha salato, minchia questa cosa mi ha salata. Un giorno punto mio padre,
8: Salare la minchia era una tortura medievale.
6: Salare la minchia.
8: Sì. Certo. Il salato non la minchia era una tortura medievale.
6: Io pensavo.
8: Insieme a 2 miliardi di altre torture allucinanti.
6: Da noi si faceva anche nelle scuole di calcetto contro i 10 anni.
8: Esatto. È vero.
11: Non è tipo la piramide?
8: Mamma mia. Ecco, la piramide, una delle sue cazzate, sentiamo
6: la piramide, dai. Quella che ti buttavano, ti alzavano e si buttavano su
11: peli,
6: ti legavano qua con una cosa di metallo alla vita, ti alzavano e ti sbattevano sulla piramide. Uno di granito fatto apposta per
11: usare. Ti ci appoggiavano e poi ti lasciavano cadere.
2: Ma
11: giorni, 3 giorni. Dopo 5 giorni messo su questa cosa.
2: Beh, sì.
6: Ma in Aquila del cielo di Dio c'è la scena del palo che è bellissima.
11: Allora facciamo questa scuola di calcetto. Erano forniti di una piramide per tortura.
8: I giapponesi la tortura più atroce che avevano era quella del sonno.
11: No, quella dell'acqua.
8: Non ti facevano dormire. Fino a quando non collassavi.
6: Anche quella dell'acqua sulla
11: io conosco gente che se ne fotte, cioè dormire con
6: questi sì, poi ti la mettono nel culo e ti faceva addormentare i giapponesi.
8: Ma poi i rottura allucinanti,
11: ma allora ti faceva dormire, non dormivo.
8: C'è assurda che ho visto, raga,
11: una cosa,
8: quando
6: proprio c'era. Beh, in atti da flagello di Dio, quando ci sono tutti i pali e loro che li salgono e poi si vede la scena che la passano tutti. Oh, ma che ridono solo.
8: L'eroina si spara in meno.
10: Però sei molto libero di decidere dove. Qualsiasi parte del tuo corpo.
11: Va bene.
8: È finito il gas se non ti sbrighi.
11: Comunque sappiamo mazza. Non mi servisce il gas, l'importante è che c'è.
8: Beh, voi.
6: Ormai questa droga.
11: E droga la vedi.
8: Ma anche la cocaina, ragazzi, è la droga più allucinante del pianeta Terra.
11: Sì, non serve un cazzo.
8: Non so, c'è chi. Poi, allora, torniamo al dunque. Quindi, l'eroina, non so pure dove poterla procurare da uno di fiducia.
11: Buono. Scommetto che è turisina.
8: Oh, è italianissima.
11: Te lo dico. Potrebbe essere turisina.
10: Ma volendo,
9: se non volendo.
10: Si ci impegna, sì.
9: Ma si fa chiamare il poeta per caso.
10: No.
9: Fa chiamare il Twitch.
10: Lo fa chiamare Pusher, non capisco come. Il suo nick è Pusher.
9: Così si via ogni.
10: Non è
9: uno con quella maglietta potrebbe essere.
10: Io quella maglietta non l'ho ancora capita.
9: Ah,
10: la
9: bomba.
10: Ah, la bomba del Lecce. La...
9: è andato in bomba.
10: Apple, no?
9: No, la bomba dell'Apple era... no, non era simile.
10: Avete sto cicadetti?
9: No.
10: No, proprio.
9: Però se poi c'è una minchia così.
10: No. Va bene, non va proprio bene.
9: Veramente non avete sto cicadetti.
10: Cioè,
9: ma è meglio per cazzo,
10: devi adattarmi però.
9: Che cazzo.
10: Ah, che bello.
9: In questa stanza non ci sta nessuno.
10: No. Beh, siamo noi.
8: Stiamo cercando il tenente.
9: Me ne sarà soltanto uno.
10: State cercando.
9: Sì.
10: Il gay.
9: Le chiavi? Le chiavi?
10: Io ho un'idea. Siamo rovinati. Addio.
9: No!
10: Altra scenetta. Io ho un'idea. No, siamo rovinati. Addio. Qual era quella di oggi? Ah sì, adesso ti insegno una scorciatoia per arrivare a Catania. E poi qual era? Ah, quell'altra era la seconda parte di Io non ho bisogno di porte. Per andare a Corsino a comprare le cose, io. Che c'era la parte dietro chiusa, io non ho bisogno di porte e sfondo tutte, poi dobbiamo di cacinacci. Calde, vorrei un 200 pulendomi. Esatto. Poi ce n'era un'altra ma non mi ricordo.
8: E lui dice sempre no.
10: Dobbiamo scrivercene. Ci vorrebbe uno che fa i fumetti.
8: Io lo ce l'ho. Io. Possiamo fare i fotoromanzi, è più facile.
10: Tieni, il fotoromanzo mi sto parlando di palle.
8: No, io non ti fotoromanzo un cazzo, ti chiamo a terra e tutte le posate in quello.
10: E chi l'ha deputate contro lo specchio?
9: Io preferirei fare i fotti romanzi.
10: Lo sento.
9: Ho un rossetto.
10: Ma non vi dirà dove.
8: Ho un rossetto nel
10: non ce l'ho.
9: Però se poi c'è una idea.
10: Oh.
9: Che
10: mi sono
9: matematico.
10: Me ne sono accorto.
9: Il matematico.
10: Sono
8: rimasto. Non lo so. Siamo
10: rovinati.
8: No, veramente non ci pensano per niente.
10: È una rovina.
9: È la soluzione, no, perché ho detto che la soluzione non pensi più al sesso.
10: Mi sento bene, c'è una TV. Sempre che mangi altri. No, ma non ti devi lamentare per minchiate. Vado in bagno. Sì. Mi sento, chi siete? Ma che discorsi sono? Che minchia di riunione è? poeta.
9: Ma che minchia? Ma chi dice che viene sconsacrato?
10: Ma perché? Lui non bestemmia. Ma che ne so?
8: No, lui usa la carta igienica.
10: Porco Dio, quello. Ma che cazzo vuoi? Che cazzo di sognere?
9: È un grido. Ce l'ho nel cervello.
10: Chi è?
9: È un coglione.
8: Mi ci rispondi io?
10: Beh, non risponde, no? Porco Dio.
8: Levo.
10: Non avete il tasto che tocchi e si spegne la
8: zona lì? Perché se ne accorge.
9: Non ricordo più qual è.
8: Quello.
9: Ah, sono io.
8: Quello l'ultima scatta.
10: Muto, c'è scritto muto.
9: Tu c'è scritto cazzo.
10: Allora, iniziamo.
8: Iniziamo proprio quando poi va via.
10: Quando poi da si disconnette perché non ce la fa più.
8: Ma dobbiamo ascoltare Angelo?
9: No.
10: Non ce la facciamo ascoltare Angelo.
9: Ascolta lo sì, non ce la facciamo. Ok, come fortuna la
10: dimensione. Grande musica! Bene, la riunione è ufficialmente iniziata.
9: Allora, dove è scritto?
8: Allora,
10: ordine del giorno, allora.
12: Zanga ha detto che fai girare tutti i crocifissi al contrario, Ram si occupa di fare le stelle.
2: No, non ho capito.
12: Ecco, Crespo fa le stelle, disegna le stelle sui muri, che è un esperto.
2: Con la punta in basso però, mi raccomando, se no sono talismani di protezione cristiani.
12: Come me ne fotti?
2: Disegna un cazzo di barotta.
12: Che cazzo? Sono quelli dei colori, no? Abbiamo un nuovo addetto alla setta, quindi dovrà fare anche lui
8: il tuo di iniziazione.
12: Sì.
10: Ma è eroe nomane?
12: Lui?
10: Non lo sappiamo. L'iniziazione si dà inculati da tutti, devi essere inculato da tutti noi.
8: Mi sa che questa setta non mi piacerà.
2: Non dici ti piacerà.
8: Ogni volta che finisce uno devi dire sì, sì, grazie signore, posso averne un altro.
2: E mentre ce l'hai devi dire in maniera atonale e inespressiva sì, sì, dai ancora.
8: Sì, dai ancora un po'.
12: Sì, anche perché se ti piace
2: proprio lì mi piace. Intanto ti ha consentito estrarre le 10 quadrate. Che? Niente, dimentica, è vero.
12: Sarà consentito estrarre le 10 quadrate.
2: A mano, ovviamente. Con un sistema che non mi ricordo, vabbè.
12: Che
2: io. No, avevo un sistema bello che le 10
10: quadrate. No, non smettere, ho bisogno ancora di un cazzo. Questo tono, che se no non ci divertiamo.
12: No, perché se poi lo dici con gusto, allora li perdono. Tipo, se lo dici con enfasi, poi loro perdono l'interesse.
10: Loro? Chi? Invece loro. Voi? Io non si ci incuno.
12: Certo, lui è strano. Nel trenino non mi ci metto.
10: Guarda che ti incuniculo, stai attento.
8: Ma scusa, tu non fai parte dell'allegro trenino della tua città?
12: No. Io sono il direttore della ferrovia, quindi...
8: Non è il cartellino del conto del
12: poi lato. Quando cerca l'eroina, smisto i...
8: Ma pure che la smistare vuol dire cosa, poi ti
12: do il segno. Ma ti curi quello, Quell'area massima, soprattutto che gli piace.
8: No? Sì, sì, è bello.
12: Vabbè, posso almeno alzare il fatto del passeggiare di aereo.
8: Ah sì, per usare tutto quello che...
10: Dai, se no si fa tanto.
12: Togliamo, chi è che ha iniziato con l'eroina?
10: Non lo so.
12: Tu che hai iniziato con l'eroina a fare? Guarda, si guarda che faccio,
10: io non so che cosa dirvi né che cosa comprare.
12: Sono fatto.
10: Vi posso dire che sto male, veramente, sono inguaiatissimo, sono senza denaro. Venerdì devo partire, tornerò, non so, lunedì, martedì o mercoledì.
2: Dove parto?
10: Perché sarò attivissimo per qualsiasi cosa, però mi serve trovare un lavoro e devo campare almeno fino a gennaio, che quando comincio i corsi con la scuola.
2: E
10: denaro per campare, diciamo. E ho tutte le sfere con mio padre di nuovo, quindi sono messo male. E
12: giù qua muore solo di terra.
10: Non provo, però. Ci sei quasi.
8: Ci sono bello,
10: ci sei quasi.
8: Dove parti?
10: Vado a Roma, vado a mio fratello. Il matrimonio di mio fratello. Che peso. Rischio.
2: È sicuro?
10: È sicuro.
2: Non è il matrimonio di mio fratello.
10: E io di quello mi riferivo. È sicuro che mio fratello sì. Vabbè, quindi questo io, cioè, di più, questo è quanto, cioè, non so che cosa dire. Ho visto quel discorso lì, mi sono interessato al tipo, io di gameplay gli posso parlare, mi sono interessato al tipo, ho parlato con te per telefono, so chi è, non ho un contatto.
12: Non è il tuo padre, giusto?
10: Cugino, mio.
12: Gabriele, sta sentendo anche lui. Abbiamo due
2: stati. No, io ascolto.
12: Io proporrei l'ultima volta, perché poi non hanno mai parlato.
10: Sono un...
8: Io stavo guardando davanti la tua mente.
10: Non è così fondamentale,
12: Io sono
10: per giù. Non è fondamentale, sono un valore
12: aspetto. Infatti con questo luogo comune Zanna è un fantoma.
10: Zanna è eroinomane.
12: Zanna è il primo.
10: Eroinomane.
2: Sì. Madonna, sento delle ricasse.
12: Sì, questo. Una piccola
10: no, cominciamo a
2: una peturia,
12: non ho bisogno.
13: Ma è così che
14: sia abbronzatissimo.
13: Allora c'è un tuo frattatore, il ram?
11: No, il mio frattatore è la Madonna qui, sono fissato, non ce la faccio. Così,
15: la Madonna tra le mani.
11: No, all'interno coscia, qua.
2: Perché lì?
11: Non lo so.
2: Deve vedere il cazzo, adesso.
15: Non pure scioccato.
11: Cioè, vuol dire che c'è di cosa? Tipo che sbogli addosso la Madonna.
13: Non mi piacciono queste eresie.
11: Non sono eresie, sto parlando di concretezza.
13: Queste bestemmie
11: non è una bestemmia.
13: Dai ragazzi, no,
11: sono aspettare.
13: Cioè, io ho cominciato, se non fate finire il discorso.
2: Bene.
11: Allora, bene. Io parlerei
2: Vabbè, circa... poi, vabbè, ma lui l'ha cominciato, ma vorrebbe forse una qualche risposta da noi, no? Scusa.
13: Che risposta gli possiamo dare,
2: io ti faccio l'esempio suo, lui è nelle stesse condizioni da mesi.
13: Sì, ho capito, ma non voglio un vostro aiuto in questa cosa. Cioè, se...
2: No, nel senso...
13: Come sono...
2: No,
13: io penso, sono una cosa, se ci muoviamo, cioè, se tu devi lavorare da ottobre... Io non lo so, perché il discorso mio è che assoluto li vanno a fanculo quelli, me ne fotto un cazzo, noi ci stanno a casa, che vabbè, lo stress che questi mi chiamo anche solo per dirmi a fai sta cosa.
15: No, io quello che ti dico è, se hai qualsiasi cazzo di lavoro che magari stai già facendo, che odi, e dici me lo posso tirare avanti per 2 mesi, e poi magari posso a quel punto decidere di mandare tutto a fare in culo, lo faccio senza fare, magari continuare così.
2: Cioè, il problema è che lui non ha soldi da questi, non lo paga. O sbaglio?
15: Questo non ti paga.
2: E quindi non...
13: Io non ho nessuna garanzia da questi.
14: Non ti preoccupare, perché tranquillo, io i soldi ce l'ho, perché non aspetta lo stipendio.
15: Invece di andare al computer.
14: E se fra 2 mesi così mi danno un altro portatile, che faccio? Sì, ma non è mio.
15: Non puoi
14: fare
11: niente.
14: Intanto
11: vendi, facci mezzi.
15: Vendere gli dici, ragazzi,
14: non si può fare,
15: non si può fare,
14: perché io non sono capace di fare questa cosa.
11: Aspetta, ma no, me l'hanno dato, cioè
14: no, non me l'hanno dato,
11: te l'hanno dato come stipendio. Ho capito.
14: Perché
15: è il computer aziendale che prendi, ok, questo adesso è tuo, stai tranquillo, lavorerai con questo, non avrai bisogno di soldi per mangiare, bere,
14: esatto,
15: per comprare preservativi.
11: È un lato così grosso che ti è partito un po'
2: da parte. Dai, che computer che sta
13: piovendo! Anche se me lo voglio vendere, io dovrei poterlo vendere domani, capito?
15: Non è un problema.
2: E Gray vince.
15: No dai, 5.000 non si va, però 1.700.
13: Quanto costa?
15: Non ho visto. Non
13: ho quale idea, non so. Più giusto io l'ho aperto una sera, ho detto, ma che cazzo ci devo fare questa roba?
15: Costa 2.000 euro. 1700
2: di più. No, di fisso di più.
15: 17
2: pollici.
11: Ma guarda quello,
2: quello
15: là,
2: ma
15: quello.
2: Sono rimaste crosse di pizza? No, cazzo, quindi sì, da me sì. Tutte le crosse, pille.
11: Queste le crosse di Cristo.
13: Vabbè, ma in realtà sono una riunione sul mio portatile, voglio dire, cioè...
2: Quindi, no, è per capire la tua situazione.
13: La mia situazione è ci sono.
2: Cioè, la tua situazione è...
15: Ci sono, vediamo.
2: No, dai, questa cosa non
13: c'è, non c'è come
15: si non riesce a parlarci e dirgli, poi ragazzi, io computer non faccio nulla.
13: Se è Acme, gli ho mandato 4 mail che sono state completamente ignorate.
11: Non provate a mandare delle mail violente.
13: No, non hai capito, ho completamente cancellato la posta elettronica del mio boss, okay, e io ho copiato 10 volte la mia mail. Fine. L'hanno completamente ignorata.
2: L'hanno scritto per altre cose, capito?
15: Cosa c'è scritto in una tua mail, scusa?
13: Che chiedevo soldi, che avevo bisogno di soldi e che ero in una situazione di merda, che non gli avevo mai chiesto soldi, ma che adesso mi dovevano dare soldi perché mi servivano soldi, perché ero in una situazione di merda.
11: Soldi vuoi?
13: Soldi miei che mi devono.
11: Quindi non è che gli stai chiedendo soldi.
13: Non ho mai chiesto. No, io non sono mai andato, mi devi darmi i soldi, va.
11: Hai il contratto?
13: Sì, nel senso sì, sono ingaggiato, però ora sono deciso di pagarmi a ore. Vabbè, ma di questo non è sotto tempo.
15: Noi abbiamo Indian Jones. Noi abbiamo Indy, se
11: quello
15: diciamo a lui.
11: Ma
13: No, ascolta, vabbè, davvero non puoi parlare di questo video, ragazzi, no. Non esiste.
8: Mandagli la mail.
13: Non lavorare più per loro.
10: Voglio dire, il problema mio è si vedrà.
13: Cioè, se non lavora più loro,
10: non fanno. Se non lavora, quindi dobbiamo cambiare, campare in due questa cosa. Ah?
13: Ma loro non lavorano, cioè, che cazzo dico, loro non... Se tu lo lavori ti...
10: Come sono messi incasinati, loro hanno sempre campato, per un periodo mi riempivano di soldi per una cazzata, facevo una cazzata e mi riempivano di soldi, altre volte facevo un culo così e non mi davano una lì. E quindi sono stato abituato in questo modo, non perché... Però, a volte somme ingenti di denaro...
13: Quanto denaro.
10: E questa cosa non mi è sicura, perché siccome sto vedendo come sta andando l'azienda, che è proprio come crolla... Io almeno fino a gennaio devo tirare.
11: Cioè, secondo tutti quei portatili là, ovvio che
10: cosa. non hai capito. Dai, ce l'hai presente il mio palmare? Sì. Il Life Drive, quello. Sì. Ne ho comprati 52.
13: Per far cosa?
10: Erano in offerta. E io in riunione rimango così.
2: Perché?
10: Ah certo,
2: perché dovendo fallire?
11: Certo,
2: non fanno altro che comprare merci a strafottere e non pagare i fornitori.
13: Esatto, stanno
2: a fare. E tanto falliscono comunque, quindi tanto vale che c'è il fallimento, accattiamo materiale.
10: Ho comprato 13 monitor LCD 32 pollici.
13: Ma loro stanno fallendo veramente.
2: Capito? Fanno
13: queste cose, sì, stanno proprio fallendo. Però le venderanno tutte queste cose.
10: Ma chi le vende?
2: Ma le vende. Che poi quando arriva il l'ufficiale giudiziario troverà dentro i case vuoti, queste cose qua. Non fermare niente quando arriva un eventuale ufficiale giudiziario, io ci sono passato.
10: Assolutamente no.
2: Tre anni ha preso un giudice scappiato, gay.
10: Assolutamente.
8: Però
11: bastava poco.
8: Però chiamaci dopo che viene, così andiamo a prenderci di mano.
10: No, ma io quando tornerò da Roma ci vado, gli lascio il portatile lì, proprio sul tavolo di riunione, mi prendo l'HP e me ne vado. Almeno c'ho un portatile che posso usare, almeno me lo uso io.
2: Sì, ma non hai capito un cazzo, tu con questi qua secondo me devi tagliare i ponti da
10: sì sì, e taglio i ponti
2: da solo, almeno mi porto il tuo, non ho capito.
10: Almeno mi porto il portatile, eh?
2: È tuo?
10: No.
13: Però mi hai dato la fine, mi hai dato stipendio, dovrà prendersi qualcosa, ha ragione.
8: Sì, infatti.
11: Ma anche tu.
13: Ma infatti, io
10: ma anche tu ti
13: no, ma chi entra quello? Boh, che ti fa? Tanto se non è un fallimento, che ti fanno? Hanno qualcosa? Hai firmato qualcosa? Un contratto per questo letto? Ma vendilo veramente a sto punto, vaffanculo.
10: Lo vede.
13: Ma io lo venderei. Lui te lo vende.
2: Facciamo così, tu domani passeggerai per Palazzano col portatile sotto braccio.
10: Cioè 2000 euro vi svoltano.
2: Dopodiché io passerò con Garelli.
13: È vero, lui parla con il Garell.
2: Che hai immaginato la sera?
8: Ci potrebbe ciuffare, ma non ti
11: asciuffo.
2: Cioè, che te la faccia così col Garell, con il tuo di portare a casa di te.
13: Che vendilo veramente.
11: Però ovviamente sui belli ci fai male. Sennò
13: è nuovo,
2: non è questo il problema comunque.
13: No, però questo risolve un casino.
10: No, il problema è un po' situazionale, capito?
13: Vende perché... a 1500 euro. Ci campa tre mesi.
10: Un po' è situazionale.
13: Tre mesi.
10: Perché. Vabbè, tante cose. Vabbè, comunque lasciamo stare. Comunque di fisso credo che riuscirò a stare a Siracusa a Palazzo. A meno che non mi svolto, voglio dire che veramente non mi sa calare.
2: Allora, la svolta.
13: Non è venire a Catania,
2: posso?
13: Digliela.
2: La svolta non è venire a Catania a fare nuovamente lo schiavo per questi capitalisti del piano di sotto, o svoltare col portatile, eccetera. La svolta è finire questo cazzo di progetto e portarlo avanti. Quella è la svolta, è lì.
10: Sì, ma per fare questa cosa mi serve denaro. Per poter dire me ne sto fottendo perché tanto ho i soldi per mangiare, per mettere la benzina in macchina, venire a prendere acqua o andare alla riunione, ho bisogno di denaro.
2: Dovresti investire 20 giorni full immersion e...
13: Non vendere
10: perché lei, non, no. Veramente non ho più una lira, cioè, non è che tipo non ho soldi.
13: Io ripeto, vendi, 3 giorni c'hai 1500 euro. Guarda che mica su eBay.
10: Vabbè, quando torno si vedrà questa cosa.
13: No, però se lui trova veramente un aggancio è meglio, naturalmente.
10: Com'è su eBay, eh? Su eBay?
13: No.
10: Com'è su eBay?
2: No, vabbè, quando torno la vediamo questo. Basta, chi è?
16: Stronzo.
2: Chi lì si vuole portare?
16: No, ce l'ho.
17: Tu conosci la macchina e il modello? Cioè, Sony Vaio?
2: Non lo so.
16: Sony Vaio è quello grosso, scrivo.
17: Quello grosso.
2: Quello grande.
17: Quanto hai gli artisti?
2: 1000 kg.
17: 160, 200 o 240?
2: 240.
18: Mi sembra 160.
17: 160. 160.
18: 160. Mi faccio. Qualcuno che state vedendo tutti.
17: Sì,
2: non è qua contento.
18: Per portiti voi!
2: Comprando la prima vita, io
17: compro subito 1200
16: euro. Non è ancora pranzo, vedi che non basta.
2: Il cazzo, la mano sul cazzo, sì.
17: Quanto? 1000? Quanto? 1250 e compro subito dalla Germania. se no,
2: ma questo è una roba che devo vendere così, cioè. O vuoi che? Non mi soldi, grazie, ciao.
16: 1800 euro sto piega di citare i soldi.
2: No.
16: Sì, se trovo una persona giusta senza tutto.
2: Vabbè, comunque tornerò, penso, massimo mercoledì sono qui.
18: Ricco.
2: Oh, sì, sì.
18: Perché vendi un
2: raso sicuro, ricco non lo so. Mercoledì penso di essere a Siracusa, Siracusa Palazzolo. Quindi ci sono, ragazzi, ci sono operativo da mercoledì. Per qualsiasi cosa. E voglio sborarmi questa storia di Palazzolo. Soprattutto per dopo questo.
18: Guarda, se fa il cambio così inizi già adesso.
2: In che senso?
18: Poi non mi va che questo fa come le donne. Prima tutte smorfiose, sei simpatico, sei carino, la minchia di qua, la minchia di là, poi dicono vai via perché non sei terrone, no? In questo senso. Quindi. E poi lui mi eliminerà.
2: Ma di che cazzo sta parlando? Io non ho capito niente. Ma di che cosa stai parlando?
18: Che mi sta baccagliando per poi eliminarmi dalla faccia della Sicilia.
2: Cioè,
17: il progetto di
2: non si capisce.
18: Sono pazzo io.
2: Ma queste cose non esistono, sono solo nella tua mente. Non c'è un regime che uccide gli ebrei e i nordici. Non esiste. Non è vero, gli americani non lo sanno, quindi. Non esistono. I campi di concentramento non esistono.
18: Alex non si è ancora accorto che cresce il mio amico immaginario.
2: Cresce il mio amico immaginario.
18: Ma perché riesci a vederlo?
2: Dice, no! Cresce il mio amico
18: immaginario. Ma è il persone, eh?
17: Accompagnato dalla morte. La morte
16: di solito. La morte è andata a Milano praticamente.
2: È rimasta a casa a risolvere. Oh, raga, vediamo sta cazzo.
18: La morte non arriva a Milano. Come faccio senza la morte?
2: La morte
17: è a Milano, se l'ha collata lui alla fine. Ma perché?
16: Mi ha detto santo, lunedì me l'ha detto, ma guarda davvero.
2: Ma cosa si è accollato?
16: Se non va a Milano un paio di mesi.
2: Ma perché gli va?
16: Non bisogno di soldi. E io due soldi ci dividiamo, io non potevo andarmene, ero andato lui. Vabbè, aveva bisogno di soldi.
18: Se no lo sbatteranno fuori, questa era la dinamica.
16: Ma da cosa lo sbatteranno fuori?
18: Dell'azienda.
16: Di quale morte stai parlando?
17: Di Tomac.
16: Ma Tomac mi trovava per l'azienda.
18: Mi trovava
16: secondo me. No, gli hanno proposto. Cioè, mi hanno detto a me, io le mandate a fanculo, allora gli ho detto a Tomac.
2: Ma perché gliela mandate a fanculo?
16: Io l'ho mandato a fanculo.
18: Io sono andato a Milano.
16: Ma a me Milano. Allora il problema è che io sono dipendente, quindi a me se mi vogliono dare di più mi devono dare molto di più, no? Quindi se tipo ci sono, non so, loro hanno a disposizione 12.000 euro per questa cosa. Di 12.000 euro se mi devono dare a me me ne possono dare tipo 4.000. Perché tra tasse mi devono pagare poi tutto, la trasferta e le cose ci mi danno tanto. Invece a Tomac magari su 12.000 euro gliene danno 6.000, capito? Quindi già dico mille di più. Poi lui magari è il momento in cui si sente di poterlo fare.
2: Certo.
16: Non me ne vado a Milano. Cioè, ma anche perché se cazzo me ne vado a Milano, me ne vado a Milano a vendermi bene, no? A fare lo schiavo di 4 coglioni.
2: Ma per fare che? Pompini?
16: Su Italtel test.
2: Pompini su Italtel.
16: Su Italtel test vario. su
17: io qui ho
16: protocolli
17: manifesti presentazione all'ITIS museo ADSL.
16: Allora Mr. Brown, parliamo di Mr. Brown.
17: Ah,
19: esatto, che può essere un piccolo introito.
16: Esatto, io sono dell'idea che alla fine Mr. Brown, appunto, possiamo fare i corsi e sicuramente c'è un sacco di gente che viene ai corsi.
18: Sì, però possiamo. Allora, in teoria sono 5 persone per corso, poi non ce ne stanno, 5-6, non ce ne stanno di più in quella stanza.
16: Lo facciamo schiare.
2: Scusa, una stanza grossa come questa?
18: No,
16: di più. Di
18: piccolo. No, di più. Dai, grosso come questo,
16: cosa come questo. Perché non ci stanno? 15 persone ci metterei.
18: No,
17: tutti in fondo all'impiedi così con un portatore.
18: Cioè 5-6. 5-6.
2: Ve l'ho detto io come l'ho strutturato il corso.
18: No, va bene.
2: 5-6 persone.
16: Come io non l'ho sentito.
2: Senza computer davanti, come li facevamo una volta.
16: Sì, meglio.
2: Prima la parte teorica, poi se vogliamo la parte pratica.
18: Sì. Per un tipo di corso, per quello di base, per chi fa invece
2: per quelli pratici, sì, vabbè.
18: Ecco, cioè io vorrei di proporre.
16: Che fare il corso stronzo, vaffanculo.
18: No, tipo corso di grafica.
16: Grafica, dobbiamo fare così.
18: Ah sì, no?
2: Cioè, chi te li fa?
18: C'è gente che
16: ci vado io, faccio corso di grafica. Chi li fa tu?
2: No, tu.
16: Io
18: così. Ma tanto sei grafico.
16: Io un po', che cazzo ha? Perché ti faccio corso di grafica su Photoshop? Li faccio in giro, ma erano nostri coglioni!
2: Un corso di tatuaggi di
18: Madonna. Ma per i bambini cos'è che imparano? Cosa c'è? Lui mi parlava di Tux Paint, mi sembra.
16: Tux Paint, bellissimo, Tux Paint va bene.
18: Ti va bene Tux Paint?
16: Sì, ma abbiamo tanto
19: io non ho idea neanche di che cosa stiamo parlando.
18: Ai bambini,
17: io voglio dire una cosa.
18: Ai bambini.
17: Anche sono mirati i corsi che
18: facciamo. Una parte ai bambini. Certo, ti sto rispondendo.
17: Esatto, ma perché volevo finire di dire questa cosa qua. I corsi che noi dobbiamo fare da Mr. Brown sono per persone che porta lui, che usa il tool Freetnet per fare
18: corso.
17: Il Freetnet fa corsi, per cui noi portiamo le persone che a un certo punto hanno bisogno di un corso sulle reti, su altre cose, dove ovviamente ognuno partecipa in una maniera, perché secondo me è importante.
18: No, allora ci siamo confusi di nuovo, ripeto, non è il, cioè non è la sede del Freetnet dove si fanno i corsi su Freetnet. E allora la risposta è chiara, no? Lui c'è il volantino, da un lato c'è il corso del. Vi rispondo, non poniamo questioni. Da un lato c'è il foglio con corsi di inglese da Mr. Brown, dall'altro lato c'è corsi di computer fatti, che tra l'altro non abbiamo detto nulla di che tipo di corsi, quindi quelli saranno, cioè corsi di computer in generale fatti da Freetnet.
16: Okay, ma corsi fatti da Freetnet nel centro di cazzo di Mr. Brown, nel senso che
18: certo che non c'è,
16: noi possiamo pure portare, cioè perché non possiamo
18: però lui dove darà, spiegate come è
2: la sua gente,
18: dove darà,
2: che dobbiamo organizzare i corsi da principio,
18: sì, ma dove darà questi, cioè la gente che verrà saranno comunque molto probabilmente della stessa, secondo me, c'è che non si dice la stessa, sì. Stesso bacino di utenza,
16: sì, però no, sicuramente gran parte è così, però noi abbiamo pure un bordello di gente che ci vede i corsi
2: anni della nostra lista,
16: cioè, la news. Se noi diciamo semplicemente abbiamo iniziato i corsi, io supporto 5 persone,
2: penso che un po' di persone le accogliamo già noi,
16: esatto. Cioè, quindi vaffanculo a un certo punto, nel senso che possiamo fare tutti i corsi che vogliamo,
18: allora dividiamoli,
2: cioè noi gli ultimi corsi che abbiamo fatto abbiamo dovuto scegliere tra,
18: cioè dividiamoli, io ripeto,
2: siamo rovinati.
18: Scusate.
2: Ti prego, non stare 2 ore.
17: Sì, però siamo rovinati.
16: Beh, siamo rovinati che a un certo punto, nel senso che se c'è tanta gente, cioè meglio, io direi che i corsi li fa. Ad esempio io li faccio volentieri.
2: Io non mi piaccio qui dove sono.
16: Io li faccio volentieri i corsi, poi io dico a me non mi ha fatto un cazzo. Cioè, facciamo sottoscrizione libera ma obbligatoria, ovviamente. Perché,
2: questa è una buona idea.
16: Perché fare sottoscrizione libera ma obbligatoria vuol dire che magari tutti sono il mio.
2: E io ho un'idea su questo.
16: Sì.
2: La sottoscrizione libera ma obbligatoria la facciamo all'uscita di ogni lezione.
16: Perfetto.
2: Tu non hai idea di come funziona questa. Te lo ricordi quel workshop che abbiamo fatto che lasciavano i soldi alla fine del workshop? Quanti soldi abbiamo fatto?
19: Non lo ricordo.
2: Mai fatti tutti questi soldi.
16: Esatto.
2: Quindi perché giustamente uno dice, ma ti lascio un euro.
19: Vabbè, allora quel workshop in particolare è stato figo.
2: Certo, però.
19: E la gente se ne andata contentissima.
2: Che era il solito quello che abbiamo fatto.
19: Che era uno show di Paolo su
16: Asterix, non me lo ricordo. No,
19: sì, l'abbiamo fatto per il canale 2.6. Quando uscito il 2.6, quando uscito il 2.6.
2: Sulla compilazione, sì.
16: Allora.
19: Quando uscito il 2.6.
16: Comunque, vaffanculo Dio, vaffanculo.
2: Sì.
16: Possiamo fare una cosa del genere e poi i soldi che si prendono, cioè ad esempio io campo ora come ora, non ne ho bisogno. E invece quelli là direi, anche se servirebbero magari al treatment, però per ora utilizziamoli appunto per le persone che attualmente si stanno...
10: No, ma basta il costo speso della cosa, ma che, perché se io mi devo mettere a fare azione e prendo la Siracusa...
16: No, beh, ma senza dubbio, nel senso che...
2: E infatti se la devono gestire quelli che sono qua a Catania, secondo me, i corsi.
16: Cioè, nel senso
2: che... Sempre che ci facciamo noi 140 km.
16: Io sono disponibile a fare i corsi e a devolvere la mia parte senza problemi, ce la faccio con piacere.
2: No, no, nessuno deve devolvere, eh. Cioè, chi fa i corsi deve prendersi qualcosa, secondo me. E così c'è anche la motivazione in più. Lascia perdere, tutti abbiamo problemi di soldi.
16: Infatti, sì, beh, io sono...
12: Ma poi se avanzano 50 euro puoi comprarti l'eroina.
2: Come abbiamo sempre fatto, è sempre stato così.
16: Sì, sì, sempre sono così.
2: Una parte andava al Media Lab e una parte andava a chi teneva i corsi.
16: Va bene.
2: Abbiamo sempre fatto così.
16: Ok. Allora direi che sicuramente per i corsi ci sono io, c'è Zanna.
10: Io sono.
16: Probabilmente se devono essere qui c'è lui e c'è il cucco di merda.
10: E poi? Ma poi questi corsi quanto devono durare? Che periodo? Quanto tempo?
2: È tutto da organizzare.
16: Dobbiamo pianificarlo sicuramente.
2: Tutto da organizzare.
16: Però se già decidiamo di fare i corsi sicuramente ne facciamo uno base, uno avanzato, uno per bambini, come diceva Mr. Baum.
12: Ai bambini che veramente dai i corsi.
16: Ai bambini non ci sono problemi, ci sono un bordello di giochi, c'è
2: Child's Play. Di navigazione sui siti porno.
16: C'è Child's Play, Quick Paint, quell'altro che si chiama... un altro coso di education, nel senso che ormai è Ubuntu, cioè tutti gli sbrulli.
10: È Ubuntu.
2: È Ubuntu, sì.
16: È Ubuntu, sì. Siamo a posto. Siamo a posto.
2: Meno il culo? Meno il culo?
16: È che i bambini uscendo non ti lasciano.
10: Ma quando si organizza questa cosa? Quando dovrebbe partire? Ottobre novembre, adesso e noi ancora a metà settembre siamo qua che ci giriamo in
16: corso. Ottobre novembre e non
12: cioè, allora, su questo è più informato Acme che ha tenuto la
10: mandazione con
2: Mister. Il problema è tutto lì. Dobbiamo muovere il culo, dobbiamo fare orario di ufficio, dalle 8 di mattina fino al pomeriggio, per tagliare i corsi, tutto quello che serve.
10: Non ci abbiamo le dispense per fare questi corsi.
16: No, quello del
10: treatment, sono tre classissime.
2: Abbiamo le dispense, non ti preoccupare,
10: quello di caso ormai è gratis, lo dobbiamo iscrivere.
2: Ci vuole un cazzo e un baratto che scrive
10: sì, ma quella del fitness
2: va già benissimo.
10: Ora, no, si deve riscrivere, aspetta.
2: Assolutamente, va benissimo.
16: In una notte comunque si...
10: Vabbè, comunque.
2: Per i corsi base. Scusa.
16: Poi una volta che abbiamo lì Mr. Brown facciamo i workshop pure.
2: Sa chi? A lui?
16: No, per lui un cazzo. Non è che sfruttiamo la sua struttura per fare i workshop.
10: Una stanza così?
16: No, c'è anche il giardino, basta sì.
12: Però siamo anche in
2: inverno. Inverno.
16: C'è freddo relativamente.
12: Dai, c'è freddo. Di fatto c'è freddo.
2: Vogliamo fare dei workshop, non sarà un problema. Possiamo coinvolgere Arci. Forse hanno un salone grosso nella nuova sede.
10: Scusate, perché a sto punto, visto che noi ci avevamo avuto l'idea di fare un ciclo di corsi pure a Palazzolo, che possibilmente la persona ci sono, facciamoli partire insieme, in modo tale che noi ci gestiamo i corsi a Palazzolo e poi vi gestite i corsi a Catania. Certo. E se c'è da dare un cambio di qualsiasi tipo ci possiamo.
2: Non possiamo, no, perché io devo fare il corso a Palazzolo e non posso dare.
10: No, io dico nel senso, facciamo la dispensa unica per tutti, facciamo
2: la dispensa
10: unica per tutti.
12: No, più altro ognuno si specializza in una cosa e poi va dove c'è da fare.

0: io a bene ora poi parlandone anche avremmo intenzione di far partire dei corsi al fuori da qua al suolo.
1: Ah,
0: ok. Visto che ci sono i corsi a qua a, a ottobre dovrebbe partire questi Mr. Brown. Facciamoli partire in parallelo.
2: Ma perché insieme?
0: Fate perché ci viene più comodo, aspetta.
2: Secondo me, siamo più incasinati che tutti e due.
3: Aspetta,
2: siamo tutti nel casino.
3: Non giocate, ha detto. Perché sei incazzato?
2: Chi?
3: Tu. Ok, allora parliamo.
2: Cioè,
3: Mr. Brown a ottobre
2: loro fanno i corsi, noi facciamo altro, cioè se lui ha bisogno di essere coperto perché deve fare il corso e invece deve sviluppare una cosa per il cast di progetto, io lo posso fare, invece no, perché dobbiamo fare i corsi tutti e due, non mi sembra funzionale.
1: Posso rispondere alla domanda di Crash?
3: Sì.
1: Mi fai la domanda che non ho sentito.
3: A ottobre perché dobbiamo iniziare i corsi a ottobre?
1: Ah, per forza. No, allora lui inizia il suo corso ad ottobre.
3: Ciao.
1: O comunque adesso, insomma. Noi ci siamo parlati, ci siamo resi conto che a dicembre tendenzialmente nessuno vuole farsi il corso, perché poi si sotto, soprattutto essendo molte persone comunque studenti, sei poco prima di Natale, hai gli stress per gli esami, eccetera, eccetera. Quindi si era detto, facciamoli a ottobre-novembre, i corsi, poi c'è dicembre, gennaio, tipo pausa, vediamo come sono andati, ottobre, novembre, sono andati bene, c'è stata affluenza, ci servono degli altri corsi, magari tra di noi stessi, non c'era la gente, non lo so, anche noi magari abbiamo dei problemi, abbiamo un modo di organizzarci, così abbiamo 2 mesi per organizzarci per i nuovi corsi, che poi partirebbero da febbraio, no? Uno fa febbraio-marzo, io pensavo sempre 2 mesi, tipo febbraio-marzo, così poi a tra marzo, aprile,
3: sì, chiaro.
1: Così poi maggio e giugno che ci sono di nuovo gli esami, tutte queste cose, le persone non, cioè sono anche più invogliate a venire in quel periodo,
3: certo.
1: Hai meno stress. E perché 2 mesi? Perché anche lui mi aveva detto il corso sono 18 lezioni di solito.
2: Bisogna stringerli.
1: Vabbè, anche se
2: possono
1: 18 lezioni da 1 ora e mezza l'una?
2: No, da massimo 50 minuti l'una.
1: Sì, però 1 ora e mezza,
2: no, pausa. 50 minuti.
1: Non c'era anche la mezz'ora
2: un'ora
1: di pratica?
2: Quella è un'altra cosa, non è lezione. Noi facciamo 1 ora di lezione e 1 ora di pratica.
1: Quello che io dico, 1 ora e mezza, no, intendo come lezione, quanto dura lì? Cioè, entri in questa stanza, cioè vai, da, sai che ti segni sul calendario, alle 8:30 di sera sono a 3 mestieri e alle 10 sono fuori. Oh,
0: per 3 mestieri.
1: 3 mestieri, ho detto 3 mestieri.
0: Trieste
1: sotto una 30 entrava
0: no, tra le edizioni
3: tu comunque hai disponibilità
1: ecco questa è una cosa se partiamo col progetto nell'ottobre siamo in giro. Cioè io immagino, se parte veramente questa cosa...
2: Cioè se parte il progetto va a fanculo i corsi perché non potremo.
1: Non possiamo.
3: Però se poi lo
1: utilizziamo... Sono importanti.
3: Quando l'avete risposto sul progetto?
1: Che risposta?
3: Se è partito.
1: Ah, sul progetto, scusate, stavo pensando ai corsi ancora, quindi... Questo dipenderà adesso tutto solo esclusivamente da Zanna. Devi fare tutto tu, perché non ci sono.
2: Vabbè.
1: Devi fare tutto tu.
4: Grazie.
3: Quando le risposte su?
4: In base agli appuntamenti ci sono face to face, sia con Sigler
3: che con...
4: Fondamentalmente ormai sono Sigler.
0: Ah. Sì, a proposito, a me, prima che io torno, anzi ora, mi dovete dare l'input di tutte queste cose per gli play, perché se quando torno continua ad andare avanti sta cosa, l'altro è scritto su... Sì, d'accordo, un conto è parlarne, chiaramente.
4: Sì, sì.
0: Un conto è andarmi a parlare l'idea, le progetti, sì. Che cazzo dire
2: la presentazione portare la presentazione per farne una per gli play
0: Zanne lui sempre, nel senso che quando torno ci possiamo mettere Zanne a farla la presentazione per gli play, in modo che ce l'abbiamo pronta.
1: Allora un momento stiamo accavallando.
0: Sì, stiamo
3: il discorso dei corsi è che finché ci sono 2 o 3 persone
1: è quello che io volevo discutere l'altra volta, dove c'era un casino di gente. Ci sono 3 persone, siamo in 4, magari in 5.
3: Beh, parlo tra...

0: sono
1: in questo momento Hills.
0: Ecco,
2: non si sa Svaras.
0: Sì, no, non si sa.
3: Il problema è che non ci siamo.
2: Cadlat
0: è quello che dicevo.
3: Allora, qui a Cadolat non c'è Picciotti. Scusate,
4: non esiste purtroppo.
3: Io ve lo dico sempre, il mio nome in fondo al mare, Cadolat non ci sarà fino a gennaio. Perché Cadolat ha fatto, secondo me, un passo indietro e sta guardando che cazzo facciamo.
4: No, ma Cadolat è impegnato che secondo me adesso è a Londra.
0: Sì, no, ma sei incazzato tantissimo, però non dovrei rispondere così, perché non è che nessuno ce l'ha.
4: Ma chi? Il porco Dio?
0: Sì, sì.
4: Ma no, non eri incazzato, dai. Ho risposto anch'io a un pieno di porco Dio.
3: Vabbè, comunque, a Catania per fare questi corsi praticamente non c'è nessuno, perché tu in zona non ci deve, c'è Crash e Paolo che non c'è.
2: Un momento, allora, se
4: fatti i corsi da
2: sotto, una cosa? Io ci vorrei, cioè, vorrei provarci nel senso...
4: Ok, posso?
2: Non mi piace lasciare le persone nella merda.
4: Quello che dico io è piccoli passi, non siamo un 5-6, ok. Uno, iniziamo da uno.
2: No, ma infatti anche per Mr. Brown.
4: Un corso.
2: Anche per Mr. Brown.
4: Sì, sì,
2: bene.
4: Facciamo
3: sto parlando di Mr. Brown,
4: facciamo il corso di base, perché? Perché ce l'abbiamo pronto. Perché è una minchiata per tutti farlo.
0: Sì, sì, vabbè, certo.
4: Se lo fa uno, non so, te lo fai tu, oppure te lo fai tu.
2: E infatti,
4: qualche giorno non ci sei, ti do la
2: camminuccia. Ma anzi, questo cerchiamo io pensavo un altro corso.
4: Che sono cinque ragazzi da
2: seguire. Per quello io pensavo un corso, io ho detto grafica, però magari... piuttosto su applicazioni.
4: No, cominciamo con uno solo, io direi.
2: Video.
4: Chi se ne può della grafica? Se già pensiamo a due corsi ci vogliono quattro persone e non ce l'abbiamo.
2: Non ci sono quattro persone.
4: Partiamo con un corso.
2: Se uno, due, tre.
4: Che non ci sarete, perché tu adesso parti e torni
2: a dicembre. Non hai capito, tu non ci puoi essere.
4: Lui si deve
2: non ci deve essere, noi siamo a Palazzolo.
4: Cresci lavora, io sono a Palazzolo e non ne voglio sapere di corsi qua, perché se
2: tanto... Io lo farei pure di andare a fare
0: dei corsi, però...
4: Capito, questo è il fatto.
2: Io lo farei pure di andare a fare
4: dei corsi. Io direi, non è che noi dobbiamo fare, semplicemente piccoli passi, cioè...
2: Sì, sì.
4: Cioè, siamo questi, continuiamo, ci facciamo un corso uno.
3: Non ci possiamo più contare su nessun altro. Perché non ci siamo,
2: sì. Allora gli diciamo un
3: corso. Oltre a questi siamo in più c'è.
2: Allora posso Cadolat corso di base, diciamo. Posso... come test.
0: Allora il fatto è uno, che se dobbiamo fare i corsi con lui, nel senso che dobbiamo vedere di fare i corsi, cioè lui ha questo giro di bambini, ad esempio. Per fare così è brutto. Lui ha, diciamo, queste cose per cui. Cioè, se
2: non
0: sono
2: lo sappiamo senza i bambini, sì, lui mi diceva che tendenzialmente non fa le scuole.
0: Facciamo il corso sui bambini. No, perché se sono solo e devo fare il corso, cioè facciamo quello. Se invece magari c'è la possibilità di fare il suo corso su quello che cazzo vuole, e poi magari troviamo di poter fare il corso base, ad esempio, che sicuramente abbiamo delle persone, un corso magari un po' più avanzato, comunque dipende anche dalle persone che poi ci saranno, perché dobbiamo capire anche da quello, allora possiamo fare anche questo corso con i bambini e un altro corso di livello medio. Possiamo comunque fare insieme, non so, perché io fino a due volte alla settimana posso andare a fare i corsi.
3: In due?
2: No, forse una. No, nel senso due volte alla settimana, nel senso che anche se no tu muori.
0: Cioè. Ma certo, ma anche perché non ho più
2: tempo.
0: Ho questo tempo,
2: due volte alla
0: settimana.
2: Che sono magari non i giorni nei quali lavori.
1: Sì, ma poi spero, secondo me iniziare già con una.
2: No, due volte alla settimana sono, non una di sicuro.
1: No, una?
2: Un corso una volta.
4: Minchia, poi ce lo trasciniamo fino a marzo.
2: Infatti,
4: no.
2: Sono due volte alla settimana.
1: Ah, perché questo
4: due, se non tre.
1: Il famoso di 18 lezioni.
2: Ma no, no,
4: quello è qualsiasi corso.
2: L'inglese, di cacca, di Kung Fu.
4: Cioè, sì, se non lunedì, mercoledì,
3: al massimo due mesi, capito? Ma 2, 4, 6, 8, 10. Sono 10 lezioni, 5 settimane.
4: Comunque dobbiamo stringere quelle dispense e fare.
2: Ma anche il giovedì va bene. Bene, no?
0: Lunedì, mercoledì non è.
2: Ah,
0: martedì e giovedì lavoro il pomeriggio.
2: Ah, ok.
0: Lunedì e mercoledì sono libero di pomeriggio. Ma oggi lunedì lavoro tutto il giorno, però vabbè, alle 7 posso esserci. Perché 7 per i bambini?
3: I bambini pomeriggio, devo fare il corso una sera.
2: Non lo so, bambini, forse sono già ragazzini.
0: Sì, vabbè, sì, ma lo fai il pomeriggio.
2: Io quello che dico, se ci si mette d'accordo con Mr. Brown, l'importante è mettersi d'accordo.
0: No, andiamoci a parlare, ci possiamo andare a parlare.
2: Certo, che vogliamoci parlare. No, più che altro avevamo anche, io ho pensato, facciamo una lista corsi.
0: Sì.
2: Dalla quale scriviamo anche lui, così queste cose possono essere discusse nella lista di
0: ciao, sì, sì, facciamo.
2: La facciamo, quindi, questa lista va bene.
4: Un'altra lista.
0: Lui risponde meglio.
4: Non è una delle liste che è possibile.
0: Lui risponde.
4: Giuro,
2: poi tra l'altro, ragazzi, lui non è un coglione qualunque, nel senso, ha scritto un libro di informatica per le scuole. Lui ha scritto un libro, compri il libro di inglese nelle scuole. Il libro che compri di informatica nelle scuole piccole è il suo libro, e in questo libro non ha messo, cioè, c'è il pinguino, c'è il lino, ci sono tutti.
0: Allora, l'idea di fare così è
2: fatto bene.
0: Guarda, che lo schema della lista è riscriviamo che abbiamo fatto una riunione, abbiamo capito che vogliamo fare i corsi, che noi abbiamo delle persone che sicuramente vogliono fare i corsi e si avvicinano al corso di 11
2: che però all'inizio sono poche,
0: che, sì, che, e che comunque
2: che partiamo con un corso
0: e vogliamo sapere. Che vogliamo sapere lui che intenzioni ha, se ha intenzione di, magari già di fare un corso e ha delle persone che credono che sono interessate o vuole appunto chiamare dei bambini, qual è il suo target, e diciamo che noi abbiamo comunque delle risorse inizialmente limitate in termini di persone, che quindi potremmo fare al massimo due corsi paralleli tra quelli che magari sono quelli che vogliamo fare noi o quelli che sono quelli che magari vorrebbe promuovere lui, in modo tale che capiamo insieme quali sono.
4: Oh, un'altra domanda, le macchine eventualmente ce le abbiamo?
2: No, no, le macchine c'erano lui lì, si va, si installano con le macchine.
4: Ma quindi dobbiamo preparare pure questo, ragazzi, sì. C'è da sapere chi, almeno tre persone, ma noi un pomeriggio installano le macchine.
2: Vabbè, ma io ci vado anche a installare.
4: No, se c'è un installare pure io.
0: Ok, detto, quindi restiamo così come procedura operativa.
2: Va bene, no? Mi va bene?
0: Lo scriviamo le liste e gli diciamo questa sì, cosa, quindi. Vedere che corso vuole fare lui. Quelli
4: però tutto questo che fai questa settimana, ragazzi?
0: Stasera lo facciamo.
4: No, tutta questa discussione, nel senso bisogna, cioè, bisogna
0: se lo scriviamo, mandiamo sta mail.
4: O appulare in...
2: Il 3 domani.
0: Domani, lo scriviamo, mandiamo sta mail.
4: Che lo facciamo adesso?
0: No. Sì. Posso occuparmi di fare questa cosa?
4: Sono troppo stanco.
2: Dicevo, non ti perdere anche tu.
4: Poeta diceva, non sto perdendo, sto facendo la voce di Poeta, dice, per i corsi catania c'è Jenna.
2: Ci siamo scordati Jenna, è vero.
1: Siamo detto le cose di qua domani.
0: Jenna
1: c'è bene. Jenna.
0: Ecco,
4: il problema è che esperienza ha Jenna per insegnare a fare i corsi.
2: No, il corso base se lo dirà Jenna, tranquillo.
4: Spero di sì.
2: No, se lo dirà Jenna, tranquillo.
4: Fidati di me. Va bene, comunque, ok.
3: Voglio dire, minchia, usa il BSD, porco due, da solo, l'unico di tutti noi che finalmente usa come desktop un BSD.
1: Anche lo usavo.
3: Pure io lo usavo, non lo usiamo più, però. Lui continua.
2: Non ce l'ho qua. Ma
0: non lo uso detto.
3: No, secondo me se dice lo tira. Vabbè, questo
2: però magari preparatevi assieme lo stesso, guardatevi le dispense assieme.
3: Sì, questo è tutto.
2: Io è quello che pensavo. E questo soprattutto magari. Sì,
3: perché magari si può fare due cose. Base, no?
1: Comunque secondo me c'è un conto è fare corsi per appassionati di informatica. È un
4: certo.
1: Perché il ragazzino non è facile.
4: Lo so, l'abbiamo già fatto.
1: Il ragazzino non è facile.
0: Bisogna saperlo prendere.
2: Esatto.
1: Quindi.
2: Ma è tutto lì però.
0: Sì, infatti, basta che lo prendi il padre bene.
2: Esatto.
4: Io non spero se è figa insieme al padre mio.
2: Morpheus?
4: Porco due. Pare no, ma anche. Io non so se che mi. C'ha una lama, una. Posso lì. Tranquillo. Non si smuove di niente.
2: È troppo figo.
4: Già.
2: È solo che Morpheus lavora.
3: Morpheus non c'è più.
0: Bon,
3: vabbè, c'è pure Gene. Chi altri c'è? Miguel, lo sai che ci possiamo provare a tirarci a Marco?
4: Chi è Marco?
3: Paolo.
4: Non esiste Marco.
3: Glielo potremmo proporre se si va a Paolo di fare questi corsi. Perché no?
4: Ancora aspetto che sistema i PC della casa famiglia.
0: Chi è Marco Paolo?
4: Sì, ci penso io, Mesi.
3: Non mi pareste.
2: Uno della tua band?
3: Paolo, è pure del Paolo. Che vabbè, non c'è più. Non ti cazzi.
0: Paolo.
3: Mi devo conoscere.
0: Paolo.
3: Cioè, poi sul canale c'è
0: Paolo.
2: Ma sì, come si chiama sul canale? Paolo.
3: Paolo.
1: Ma altro non so cosa di qua.
3: oppure
4: altre non è il tempo.
1: Altra,
4: tra matematica e kung fu non ha tempo.
3: Ma tipo che cazzo ne so, questi qui di Catania, questi ragazzi che girano attorno ad Alto.
4: No, più che altro qualcuno del Lug, se lo vuole accollare
0: la c'è
4: Lug Catania.
0: C'è Lug, bravo.
4: Non proprio del Lug Catania, voglio dire, non fare quella faccia. Quando ho detto Lug hai fatto una faccia.
2: Vabbè, io direi, se iniziamo noi, voi, qualcuno di noi, e poi vediamo.
3: Allora, facciamo una cosa, così vi diamo struttura a Brown. Allora, apriamo questa cazzo di lista, parliamo con Brown, nel frattempo vediamo effettivamente quanti siamo. Sicuramente uno ce lo possiamo
2: vedere. Questo l'avremmo già dovuto vedere.
3: Sia che sia i bambini, sia che sia. No, dobbiamo cominciare a prenderlo da adesso in poi, perché non sappiamo effettivamente quanti siamo, perché abbiamo tirato le file che quelli che siamo qua non ci sono. Quindi dobbiamo vedere se Jenna se ne accolla uno e se eventualmente qualcuno che, scusa se dico questa parolaccia, Lug Catania, si accolla un altro corso. E uno ce lo possiamo fare sicuro.
4: Sì, che secondo me così accollando il corso, considera che qualcuno ci dà una mano, tutto qua.
3: Ok? E in contemporanea vediamo un po' quanti corsi va a partire.
4: Certo. Andiamo a Antonino Calieri, facciamo fare il corso ai bambini.
3: Ok,
4: magari sarebbe perfetto.
3: Buono, andiamo avanti.
4: Beh, andiamo avanti.
1: Adesso presentazione all'IPIS, museo ADSL, Accademia di Tecnologia.
0: Manifesti di che?
4: Poeta vorrebbe fare dei vorremmo fare dei manifesti del poetry, che così quando facciamo un evento abbiamo un manifesto da appendere invece di fare le solite scritte poetry col pennarello
3: in mezzo rapidi.
4: Non ha tutti i torti,
3: almeno i progetti, cioè il museo, le cose del poetry, il museo
4: è presente come quel coso che aveva una gira solidale che lo apre,
2: fa il grafico, fa il manifesto, sì, lo stampa,
3: in linea generale capire almeno le cose principali, quelle che non muoiono, cioè muoiono, cioè.
2: Ma ce la fa il gestista del poetry da solo sta cosa?
3: Come?
2: Ce la fa il poetry da solo a gestire questa cosa?
3: Il poeta?
2: Il poetry?
3: In che senso?
4: Dato anche che a quello che ho capito resterò da solo, sicuramente no.
3: In che senso gestirsi qualcosa? Fare un volantino?
2: Cioè, non c'è mica bisogno di crescere.
3: No, c'è bisogno di Jenna, basta.
4: C'è bisogno di un
3: Jenna e poeta. No, lo fa Jenna.
0: Se mi date i contenuti già posso avanti.
3: Ma fatti di correlare due
0: cifre. Facciamo così, no? Che lo fa Jenna. Che
4: manifesto di presentazione, dice.
0: Ok, lo fa Jenna. E poi magari me lo fa rivedere, così vediamo se.
3: Perfettamente. Se c'è qualche cosa. Però bisogna capire cosa mettere. A Jenna gli dobbiamo dire cosa.
2: È quello che io dico, lo potete fare voi come poeta.
3: Sì, ci pensa poeta.
2: Non c'è bisogno che parli, cioè non
3: mettiamo
4: le posizioni. No,
3: solo i cose
0: secondo. Facciamo così, lo fanno poeta. Cosa semplice. Lo fanno poeta e Jenna. Tu però
3: no, ci deve stare spesso che gli devi dire ci devi mettere
0: dentro. Sì, lo fanno poeta e Jenna, però tu supervisioni i contenuti e supervisioni la casa.
4: Ok, sega.
3: Adesso guarda, deve essere una cosa semplicissima. Logo del poeta, no,
0: il Flicklet,
3: che cosa è esatto? Logo del poeta, il Flicklet, che cazzo deve essere.
2: No, però a questo punto se glielo dici,
3: tu sei che è
2: lì, c'è anche tu. Cioè se
3: tu non già ci sono in questi tre giorni, che cazzo
2: no, fai? No, non hai capito, se già. Che tanto è per me queste cose, sono, non mica le fate in.
3: Ah sì, guarda, ma questo sempre tutti, è normale.
2: Però, no, no, è quello che io dico invece, cerchiamo di togliere, non sempre tutti, sempre 300 cose.
0: Ma sta appuntando queste cose che stiamo dicendo?
4: No.
3: Però lo stiamo registrando? Mica sarebbe da scrivere in lista subito quello che dicevo.
2: Vabbè, adesso lo scriviamo, un momento.
3: Comunque, poeta e spesso si occupano di questa cosa, io li seguo per me. Con Jenna fanno il manifesto, appena è pronto lo passano, lo postano in lista, si vede e si stampa. Ora andiamo
2: senza che
3: questo termina. Sempre se ci sono i soldi, perché se i soldi non ci sono il manifesto non si stampa. Poeta, se non ci sono i soldi il manifesto non si stampa. Andiamo.
2: Vabbè, poeta, se non ci sono i soldi il manifesto non si stampa.
0: Vabbè, ma il manifesto
2: sembra un
3: le magliette stanno andando avanti perché se ne fanno 50, abbiamo deciso in macchina oggi a ritorno.
1: Beh, grazie di ricordarci che
4: loro fatto in te, non abbiamo deciso.
3: Sì, no,
1: che
3: loro
1: hanno fatto la maglietta all'Hackit va,
3: e infatti
4: si ma non ce la facciamo a portarle per Hackit.
2: Voi non ce la fate,
4: non voglio carico,
2: ma io vero
4: voglio andare solo
3: con la vabbè, pure io voglio lasciare la tutela a sport.
4: Me ne posto, me ne posto.
2: Minchia, speditemele per posta a Torino.
3: No, se le porta a Torino. C'è pure Paolo, se le divido 50 magliette, sono
1: in Torino. Adesso che è andata.
4: Manco tutte 50 ve le dovete portare. Ma poi guarda che aeroporto e posto sono tutti, cioè mica Pisa arrivi, sei arrivato.
3: A parte quello, dai, andiamo.
4: Al pezzo te ne picchi 10 2
1: minuti. Portiamo noi.
4: Tenti ve le due.
0: Ma avete trovato quindi un preventivo buono? Dove fa?
4: Ah, ok. Grazie, lo volevo sapere. Se ne fanno 50, appena torna i soldi, se, ne, se si possono fare di più, se ne stampano altre.
0: Sì, ma si fa così, guarda. Sì, ad Akit si vendono le magliette, se ne lasciano due e si dice, se le volete, tipo ve le spediamo, si fanno a posto di 10 euro che avevamo quelle con la consegna, 8, prenotatele, lasciate 100 euro e ve le diamo, così i soldi non si devono neanche più tirare su.
4: Ok, io l'ho capito, però io, a proposito di, anche io ho idea di occuparmi di questo benedetto.
1: Ma io devi anche spedire, comunque ci vuole una fonda di più.
0: Ma scusa, taglio direttamente, perché no?
4: No, da chi te li vediamo direttamente, però ah, quando da chi te le dai tipo. Non ti preoccupare, perché sto risolvendo il problema. Perché sì, presto, se arrivo o quando ho tempo, già sto cominciando l'idea di mettere sul portale del dei gadget.
3: Sono anni, sono mesi che ne parliamo anche con Giaro.
4: A tempo, a questo per picciotti veramente a tempo perso.
3: Lo posso e non deve essere fatto a tempo perso, perché sennò non va avanti. L'idea è Alex, forse tu non sei corrente, sono i gadget
4: cazzo,
3: Freaknet e Dine.
0: Mi ricordo.
1: Sì, però sempre autofinanziare.
3: Sì, sì, sì, quanti ricordi che ne parlammo anche con te, di fare il sistema. Non so.
4: Ma non è stato.
1: Non hai visto le foto? No, non si vede.
0: E poi già voglio essere io,
1: perché se lo voglio dire, puttana, non è un figaccio,
0: non
1: è una cosa di una
0: sorta. I soldi vanno direttamente fuori.
4: Allora, parliamo un attimo di questa cosa. Asbesto, i soldi del portale,
3: eccola qua. Sì?
4: I soldi del portale, di questo portale, arriveranno direttamente a Dine.
3: Non ho capito.
4: I soldi di questo portale, dei gadget, di qualsiasi gadget, sia che siano del podio del Quicknet o di Dine.
3: Li gestiamo come Dine, sì.
4: Arrivano a Dine
1: con Dine. Ok, arrivano tipo al PayPal di Dine.
3: Per fare il discorso legale in Olanda.
4: Perfettamente. Avremo un PayPal apposta solo per il gadget.
3: Ci sto.
4: E poi già lo gli spartisce il tutto.
3: Forse ce l'ho già il PayPal di Dine.
4: Sì, sì, possiamo
3: dire
4: proprio solo per il gadget, che è meglio.
0: No, vabbè, okay. Vediamo, comunque sì, lo gestisce.
3: Non è un problema.
0: Lo gestisce già.
1: Io volevo fare pure una figata.
4: Poi, andiamo avanti.
3: Dimmi.
1: No, di un tipo di un sistema che praticamente tu prendi il multiporta, metti in quattro penne.
3: Metti un gettone e te la suga.
1: Metti il gettone e te la suga e però tipo ci installi direttamente lì la linea. Bonito.
3: Vabbè, questo va.
1: Cioè. Però era simpatico. Cioè tipo è una cosa molto
4: dentro.
1: Ah?
0: Però è importante che non sia
3: tenuto il coraggio di aprirla.
0: Che non sia diventato
3: è tutto un ciclo così. Non ho capito.
0: Questa cosa è fatta. Niente, volevo installare Dinepolic su delle penne USB.
3: Che è una cosa più interessante. Piano piano.
1: Sì, più alto per prendere la penna USB con dentro la Dinepolic che si fa il boot dalla penna.
4: Ma già lo fai.
1: Sì, però noi vendiamo già la pennina.
3: Poi faccio tre o quattro di queste e le vendo a 200 euro l'una.
4: Ma scusate, ma il boot lo prendo dal sistema?
3: L'hai vista?
4: Cioè il boot di un sistema. Cioè dipende se
3: quello che fa ultimamente
4: da USB.
1: Ormai tutti i computer tipo questo.
4: Carina.
1: Che già ha 3 anni.
4: Tipo quant'è?
3: Questa è la Sony MicroVault Team della Sony.
1: Per i computer moderni.
3: Questa qua, ne ho prese due perché le voglio fare.
1: Che tu prendi, butti dalla USB.
4: Tu hai dove mettere?
3: Come?
4: Tu hai dove mettere?
3: Non ho capito.
4: Ah, la Sony. Ok, ma come le USB?
3: Sì, quello che l'ho rifatto in legno.
1: Quello adesso lo posso fare. Penso adesso posso installare le vermine e starle buttando.
3: E questa sì che è una chiavetta USB.
4: Vediamo
3: se
4: la conosco.
1: Come non la conoscete, ragazzi? Non è una specchiata per un bordello che ha questa vermina.
4: È tua.
1: Ma io l'ho comprata da bordello.
3: 25 euro
4: e lui te l'ha rifatta in legno.
3: 2 giga.
1: Lui l'ha rifatta in legno.
4: No, non è che... non la so, me la fai vedere.
0: Sono un microvolti.
3: Sì.
4: c'è anche da 4, eh?
1: C'è anche da 4, se poi c'è da 2 pure Ale, il colore è diverso da me, io ce l'ho da un giro.
2: Me la fai vedere?
4: Ma porco il Cristo maledetto!
1: Col preservativo.
0: Ma dovrebbe essere dalla? Che è l'America quello?
4: No. Germania.
0: No.
2: Io non la conosco.
4: No! Guarda, l'ho fatta in legge, guarda! Porco tuo Dio!
0: Non lo sapevo io,
4: me l'hanno commissionata per un compleanno.
2: Io volevo quella della Swiss.
4: Tu eri diventato mio amico. Una cosa come il tuo
2: libro. Appena USB dall'altro lato. Vabbè, poi
0: sul l'anno per fare.
2: Le fai vedere anche meglio
4: di nuovo avanti.
2: Eh sì, certo.
4: Questa non è quella di legno però,
2: No, lo so.
1: Con la dinabolica dentro
4: di legno con una croce rovesciata e con un 666 dall'altra parte, minchia, se la cattano tutti.
3: E qual è il problema di fare questa cazzo
2: non
3: di
2: scherzare, ma tutti gli antistarge
4: se la
3: sopra le mutande e qualcuno ti chiede le mutande che fai? Tanti una mutanda,
4: ne ho prese due.
2: Che bello anche il
4: voglio provare su eBay.
2: Perché la Sony fa sempre queste cose così?
4: Che la Sony è grandiosa, Sony e Apple sono sempre lì, sono avanti un passo su tutti.
2: Sì,
0: ma su questo vabbè, perché quelli che ci stanno si facevano gli acidi.
3: Vabbè, ragazzi, non ci perdiamo, dai.
2: Sì.
4: Dai, la posso.
2: No, comunque ci stanno veramente, sti qua.
3: Scusate un attimo, come si fa a gestire questa cosa dei gadget? Voglio dire, se qualcuno ti ordina una mutanda, come cazzo fai?
4: Devi averla.
0: No, infatti mettiamo solo quello
2: che gestisci solo.
4: Infatti dobbiamo mettere sopra solo quello che abbiamo in magazzino.
2: Certo.
4: Come fanno? Come fa, scusa, Fresh Meat? Cioè, se vado fuori dovevi dare 25 euro.
2: Allora prenderla, non si fa nulla.
4: Effettivamente.
0: No,
4: e così no, c'è quantità rimaste, no? In giacenza, in magazzino, queste cose qua.
0: Se non abbiamo niente, non c'è niente.
4: Mi sa che l'unica è e-commerce, come dici tu.
2: No,
4: però che palla questo e-commerce, è un casino.
0: No, non siamo.
2: Cosa la plugin?
4: No. E cosa usiamo? Pagine statiche che ti meglio.
0: C'è Quick Cart,
4: Quick Cart, ricorda che abbiamo visto assieme, certo.
2: Vabbè, alla fine. Cos'è che state pensando
1: anche con quei
2: Quick Cart?
4: No, prima cos'è?
0: Poi e-commerce.
1: Vabbè, alla fine comunque si
2: fa. Questo è una plugin nostra.
4: E chi la sviluppa? Chi ce l'ha il pezzo?
5: C'è già plugin quello che io ho fatto questi qua con un WordPress del cazzo.
2: Per fare
5: e-commerce, ti fa tutto, ti fa il o PayPal o credit card. Se fai credit card puoi scegliere l'Australia, no, la Nuova Zelanda come sistema, che ti costa molto meno.
4: Oddio!
5: E ti fa, puoi decidere i prodotti in categorie. Quindi fa le categorie, il brand e il prodotto. Piccola descrizione del prodotto, foto, queste cose, e ti fa tutto il calcolo, puoi decidere le tasse, quindi se metti le tasse all'estero puoi avere il prodotto col calcolo delle tasse all'estero, ti fa tutto proprio.
3: Ma è tu non ci sono tu.
5: No, è una plugin per WordPress.
4: Questa vuole la libertà di stampa. I manifesti dice ne devo fare due, che cazzo fare che li fare. Giustamente. Niente, parlando dei manifesti, no?
3: Sì, sì, ma. Vabbè, vedremo insomma come fa.
0: Manifesti, gli E3.
2: C'è sappiato la
0: sua l'ultima volta che ho stampato da 3, li ho stampati con 10 euro, 100, cioè non è un problema gli E3. Se si fanno
4: colori, fatti bene.
0: Beh, colori fatti bene ti costeranno un po' di più, ma se cioè, non è un problema stampare 50. A livello di budget non è quello il problema.
3: Poi?
0: Per gli E3.
3: Andiamo avanti.
4: Porco Dio.
0: Poi si possono fare più di 20 euro, voglio dire. Scala di
3: colori sarebbe
0: sì, però ne possiamo fare una decina
4: bianco su rosa,
3: ma ne servono 5.
0: Allora che cazzo te li faccio io, non ti preoccupare, basta che facciamo la grafica e i contenuti poi stampo io.
2: Vai, se ne servono solo 5 sì, se ne servono di più è un'altra cosa.
3: Ok,
0: che altro c'è?
1: Ho chiuso comunque già,
2: no, non importa, dai
4: Gesù.
2: Ci sono due cose fondamentali, un po' la nostra organizzazione per questo progetto.
3: Vai.
2: Però non so quanto cresce ne possa. Ne fotte di sicuro, nel senso, magari parliamo di qualcos'altro prima.
0: Parliamo di qualcos'altro prima, magari se c'è qualcosa di più importante, sennò vaffanculo, cioè. Sennò posso parlare anche di questo, non è più un problema.
2: Ok.
3: Voglio sapere perché hai assunto questo accento quasi gruppo.
0: perché io mi faccio plagiare dalle lezioni di tu.
5: Perché ti fai plagiare da me? Io devo imparare
0: sicuramente. No, da te, mi faccio plagiare perché sento più questi accenti di merda che i miei, quindi.
5: Ma io voglio imparare mica.
3: Ma le cocaine ce lo so.
5: Voglio imparare il tuo, quindi.
3: Le Coca-Cola sono finite, vero?
5: Traspondimi il tuo linguaggio.
3: Vabbè, dai,
0: non devo chiamare.
3: Hai riaperto le mail. C'erano altri punti.
0: Sono di insegni. Allora, la prima cosa che mi ricordo nel siciliano è invertire, imparare e insegnare.
3: Ah, c'era sta cosa
0: di insegno con un bale.
3: C'era sta cosa da spesso. Sì.
0: Certo, un bale. Mi stai domanda sulla questione.
5: Che io mi insegno e tu mi impari.
0: Bravo.
5: Ah sì?
0: Io mi insegno e tu ti impari.
3: Nella scuola dei dentisti di Palazzolo.
0: Ma che cosa è sta cosa di Palazzolo? Tu vuoi dire di Palazzolo?
5: L'altra questione è appunto Palazzolo. Allora, uno è Palazzolo. Minchia, tra l'altro io dico una cosa da fare. Porca puttana. Tre cose. Palazzolo, sì? Palazzolo. Accademia.
3: Che cosa?
5: Dobbiamo, come andiamo avanti?
3: Come andiamo avanti? Così come stiamo andando avanti.
5: Allora, bisognerebbe definire l'apertura del museo sempre.
3: Che dovevamo fare questa cazzo di inaugurazione ancora non si è fatta.
1: Quindi fare meglio, ora è meglio per adesso.
3: Che sarebbe bello farla coincidere con il Linux Day a questo punto.
5: Fare inaugurazione del museo, quindi preparare volantini, tutto
3: cioè, facciamo, invece di fare il Linux Day, facciamo inaugurazione.
5: No, ma perché?
3: Perché lo dobbiamo fare ormai.
5: Ma perché
3: aspettare questo modo osceno? No, allora vaffanculo Linux Day, lo facciamo prima, l'inaugurazione va fatta prima. Allora, tu sei a casa delle puttane, lui a fare il culo col fratello che si sposa il gay.
0: Minchia, io dormo lunedì, ma cioè io martedì sono a Palazzolo.
5: Però torna con una donna,
3: quindi siamo fottuti.
5: E quindi,
0: vero?
5: Allora qual è tutto il delirio?
3: Le donne.
0: Sì. Pazzesco! Pazzesco!
3: Quindi siamo ordinati.
5: Non so che mi potete assuale.
1: La sensazione è nostra.
0: Allora anche tu!
5: Tu sei paura?
1: No, hai risposto con una.
5: Ragazzi,
0: cazzo!
5: Ci aveva creduto serio! Guarda che ci aveva creduto!
3: Sono stato così serio!
5: No, io sono stato così serio!
1: Sono ricordato un'altra cosa!
5: Ah, pensate che non sarebbe
1: stato un po'. Siamo andati a parlare con la pubblica amministrazione di Palazzolo. Ci avevano chiesto una lettera di presentazione in cui praticamente ci facevamo un attimino avanti. Per in maniera tale che non fossimo diciamo una cosa che cadeva dal cielo appunto
0: per
1: non
0: essere dei
1: conti brevi.
0: Ah?
1: Dimmi chi. Uno, due.
0: No, no, chi è che diceva?
3: Non ho capito
1: questo. Dice il sindaco di Palazzolo.
0: Ah, che aveva fatto
1: andare. Ci avevamo chiesto una lettera di presentazione.
5: Ma lì è ma cioè, tipo PowerPoint.
1: No, una lettera di presentazione. Avevano chiesto.
3: Allora, ci hanno chiesto sì questa cosa, ma secondo me comunque è burocrazia,
1: idiota.
5: Ma no, volevano un progetto.
3: No, loro volevano una lettera di presentazione, così ci tenevano conto per i
0: eventuali. Ma
5: la lettera di presentazione
0: facciamo,
3: non è queste cose meno poco.
0: Questa cosa è una cazzata.
3: È una cazzata.
0: No, vi dico che cos'è, è una cosa che fanno tutte le associazioni, le aziende, gli enti di un territorio, fanno una lettera di presentazione che portano al comune per rendere informato il comune. Che non esiste questa realtà,
3: no,
0: e serve semplicemente dal punto di vista burocratico, nel momento in cui il comune ti dà un appoggio e qualcuno gli dice ma voi come sapete, dice si sono presentati loro, stanno qua. È una cosa che abbiamo fatto quando avevamo emerge la
1: sì, noi entro 15 giorni, bene o male, dobbiamo vogliare anche un progetto sugli ebrei, per cui a un certo punto.
3: Anche perché questo non è detto.
0: Non è ora c'è da dire un po', aspetta, prima di cominciare questi discorsi, vediamo che altri punti spiccioli ci sono.
1: Dunque, presentazione all'ITIS, museo.
0: Oh, questa allora, il museo. Allora
3: presentazione all'ITIS.
0: No, chiudiamo questa cosa dell'inaugurazione del museo.
3: Quando lo vogliamo fare?
0: Come? Quando?
1: Dove andiamo secondo
3: me? Allora, come si tratta di sistemare il poetico, vabbè, è già sistemato, ma pulito.
5: Prima dell'inaugurazione.
3: Scegliere una data e annunciare al pubblico che inauguriamo il Museo dell'Informatica.
0: Quindi volantini.
3: Sì. Dovrebbe dire un minimo di volantini, invitare un minimo di autorità o comunque invitare chi ci è amico, la Zaber, che faccia i soliti
0: notti. Ma non ci vorrebbe pronto comunque il sito?
3: Ci vorrebbe il sito pronto. Che quel WordPress non mi piace più.
0: Non possiamo farlo sta presentazione.
3: No, la possiamo fare benissimo. Abbiamo tutto pronto. Il sito alla fine. Non è un problema.
4: Il problema grosso è scegliere un giorno per l'orario d'apertura, per esempio. Dire siamo aperti il giovedì dalle 16 alle 18. Un minimo di orario d'apertura lo dobbiamo avere.
0: Siamo aperti il giovedì dalle 16 alle 18?
4: Per esempio.
0: Siamo aperti il giovedì dalle 16. Sì. Allora, il giovedì dalle 16 alle 18 è l'orario del museo.
4: Non è il museo dell'informatica. Ok. Vedete su prenotazione,
0: come il sito. Non è importante.
4: Vale, se vogliamo il sito c'è. Fa cagare, ma c'è. E solo da riempire di contenuti. Perché io ho bisogno di gente al Poetry che faccia il lavoro delle 8 di mattina, eccetera? Perché una delle tante cose da fare è prendersi un computer, tirarlo fuori da lì, metterselo davanti e scrivere la pagina web di quel cazzo di computer, che vuol dire pulirlo e sistemarlo, fare le foto bene, fare le foto delle targhette, cercare il software, il sistema operativo, tutto quello che riguarda questo computer, fare la pagina, mettere le immagini dei software nell'archivio, mettere le foto nel pezzo dell'archivio, mettere una foto e fare la pagina del computer.
0: Michele,
4: e dobbiamo farlo, sono ogni pezzo che abbiamo.
0: Esatto, ci sono le persone.
4: No, non ci sono le persone.
0: Ma che cazzo?
4: Che sono sempre da solo al Poetry, porco Dio, la mattina lì alle 8 guardo lui e mi trovo lui alle mattine alle 8, ah, ciao, e io. E parliamo tre ore che non le 12.
0: Ma scusa, ma i biciotti che vengono al Poetry, che mi
4: i biciotti vengono dalle 4 del pomeriggio in poi.
0: Allora, come te, che dormono tutti. Perché siete dei cazzoni che dormite sino alle 4
4: del pomeriggio.
0: No, no, c'è da dire una cosa fondamentale. Se volete sfruttare il Poetry anche per fare i cazzi vostri, che sono stare su internet, che sono studiare, che sono giocare, al Poetry bisogna fare qualcosa che
4: non hanno l'esperienza per fare questo.
0: Hanno l'esperienza per dire prendi questa macchina e metterla qua.
4: No, non è questione di prendere la macchina e metterla lì, è questione di avere il criterio per cercarla su web, per capire che cazzo di macchina è, che sistema operativo,
0: o comunque starci dietro,
4: come la si usa, come le si accende, come si fa la giacca. Sono cose che noi qua dentro possiamo capire.
0: Sì, però se tu li supervisioni,
4: ma loro non hanno manco visto Linux.
0: Ma se tu supervisioni, questo è vero.
2: Però lui dice giustamente faccio già 3.000 cose,
4: devo mettermi a supervisionare loro, allora tanto vale che lo faccio io.
0: Vabbè, però
4: perché la priorità qua non è seguire i ragazzi, è fare le pagine, capito? Cioè dobbiamo, se devo seguire loro che fanno le pagine, io praticamente le devo riscrivere da zero. E quello è il discorso.
1: Vabbè, però cioè, è un corso su come si fa.
4: No, dobbiamo fare le pagine. Comunque, il sito
0: per scusate perché qui mi si sta rovesciando il cervello. Abbiamo troppe cose.
4: Certo.
0: Il problema è che abbiamo troppa farina nel sacco.
4: Esatto.
0: Allora dobbiamo rimuovere delle cose.
4: No, dobbiamo metterci a lavorare. Dio.
0: No, ma non è solo questione di lavorare. Come cazzo fai a essere al Poetry? Anche se io mi alzo alle 7 del mattino e ti vengo a rompere il cazzo perché prima mi devi fare un pompino e poi ci mettiamo a lavorare. E come cazzo faccio a fare le pagine del Poetry mentre devo pensare a cavoletti e mentre nello stesso momento
4: devo
0: fare
4: cose?
0: Siamo io e tu, Dio.
2: Esattamente come io faccio.
4: Te lo spiego?
2: Esattamente come io faccio.
0: Non uscire fuori con queste verate, sto cercando semplicemente di fare
4: la soluzione è
0: un problema. Allora io sto dicendo un'altra cosa, non voglio fare la menata con ti fai un cazzo e dormi, sto cercando di fare qualcosa di più reale. Allora io come cazzo faccio a organizzarmi col fatto che c'ho i cazzo di problemi miei che vi ho detto prima? Ok, che non ho neanche i soldi per la benzina per venire al Poetry, uno per dire, e intanto devo essere lì.
4: Esatto.
0: A pensare alle magliette, a questo, a quello e a quello, e non ho una lira a ora pranzo per mangiare.
4: Non stiamo anche cercando di farci un minimo di
0: adesso sto parlando domani mattina, non ti sto parlando di fra due mesi.
4: Domani.
0: Abbiamo troppa farina in sacco, capito?
2: Ma le magliette e i manifesti si risolvono subito, l'abbiamo già detto, non la fanno poi le cose, buon fine. Ma niente, cosa è chiuso, scusatemi, no, discorso chiuso, adesso lo scrivo pure nella mail. Discorso chiuso, cosa rimane? Rimane fare il museo.
4: Aprire il museo, sì.
2: Ah, rimangono infatti dei progetti più.
4: Che vuol dire seguirlo comunque?
2: Museo,
4: web,
2: corsi, museo, corsi, accademia, che è legata al museo in parte.
3: Accademia che cosa bisogna fare?
2: Accademia è il progetto nostro, fine, Cioè, non so tutte queste cose, perché tanto
3: mi. Ma faccio cose rosse e stiamo guaccio.
2: Sono quattro cose grosse, si muovono. Se parlate di siciliani e padre. Vai. Basta, fine quello.
3: No, sono quattro cose grosse.
2: Adesso le organizziamo e le facciamo, dai, ce la facciamo. Cioè, dobbiamo fare.
3: E i corsi ci sono pure.
2: Mi scrivo la.
0: Ai porca puttana, oh Dio, merda, di Gesù. Che cosa mi sono adesso? Ho sentito ridere in modo orgiastico.
3: Hai messo Acme che.
1: E questo l'entusiasmo si è mollato dopo che ci segniamo.
3: Che cerca.
1: Ha detto quattro bene.
0: Non so di sentire.
4: Poeta dice, allora, poeta dice, io ha da mesi che dico di fare questo, i ragazzi se la minano. Mi hanno formattato un PC con Linux e hanno messo Windows Millennium, cazzo. Dillo agli altri, ti devi alzare alle 7 del mattino, non si deve coglionare al poetry, basta soldi.
0: Dead Frocet, no,
4: quindi. Ma già sono fatte le magliette, io una settimana che ci sbatto, sono tutte cose su Frast.
3: No, Frast. Ah, un'altra cosa, di che leva tutto da Frast perché Frast è down.
2: Come
3: lo
2: leva?
1: No, è il web down. No.
3: E che metta tutto sul media l'altro.
4: Abbiamo la foto dell'assessore Giuseppe Infantino qua.
1: Ah, no, l'hai detto l'ingegnere.
4: Sì, sì. No, non mi va di muovere il.
3: Che
1: no, no, l'ho visto. Quello che sarà. O
0: non mi ricordo.
4: Comunque noi possiamo organizzarci i lavori in una marea di modi. O scegliamo dei giorni e dedichiamo, che ne so, il martedì al museo, il mercoledì agli iblei, il giovedì apriamo il museo e ci facciamo,
3: no,
4: i compiti.
3: Una cosa un po' più organizzata da questo punto di vista.
4: Un po' di più?
3: Anche perché io picciottino.
4: Che vuol dire di più, scusa?
3: C'ho un quarto della mia vita che non lo so, ora che io lunedì.
4: E lo devi sapere, lo devi sapere, quello è il discorso. Lo devi sapere, cioè.
2: Mandala a battere in questo senso.
3: Infatti ho pensato a mandarlo a ballare per gli strip club.
2: Esatto.
4: O andiamo a ballare noi.
0: Non sai pagare tanto.
4: Tantissimo.
3: Tu mi devi fare accendere senza sparare in chat. Due ci sto, va bene.
0: No, no. Ci vuole il fuoco.
2: Cristo, potresti lanciarmi te stesso?
1: Poi quello che dà puzza di gas o quello più umano?
0: Quello più umano di gas.
1: Allora vediamo, quello più umano a te.
4: Poeta non lo
1: prendo te così di ammazzo.
4: Poeta non sa scrivere.
1: Questo è vero.
3: Questo lo sapevamo già.
4: Bravo adesso. Mi dai tutto RAM. Boh, ma che cazzo vuol dire?
1: Bravo, adesso mi dai tutto, RAM.
2: Sì, sì, era.
4: La punteggiatura, porco Dio,
2: la
4: punteggiatura. Punteggiatura.
2: Se no dai tutta RAM. Io mi vedo tutta la RAM.
3: Dai tutto. Anche se andiamo a senso di quello che ha scritto.
1: Vuole il culo.
0: No, ma dice di
4: non lo so cosa dice,
2: le magliette. Però è difficile da decifrare, cioè scrivere.
4: Ma voglio dire, bravo adesso, a capo, e poi mi dai tutto RAM.
3: Che mi porti da lui da te?
4: Ti darò tutto RAM, glielo porterò.
2: Sì. Che poi in teoria è bravo, virgola, adesso.
4: Comunque, fate gli scherzi, per il museo, non dimentichiamoci che noi abbiamo ancora su dine.org/museum. Che sarà semplice, ma forse un po' più completa di quello che c'è adesso su come portale, secondo me. E forse, secondo me, è pure più bello come estetica.
2: Secondo me no. Io prenderei
4: rispetto al WordPress
2: a quello di là. No, ma ci sono solo foto, dai.
4: Ci sono solo foto, però perlomeno ci sono.
2: Ma sì, ma
4: c'è pure un tatto.
2: Dai, amiche, quello no, parlo portale è così, non è vero. Dai, amiche, qua l'altro si è sbattuto.
4: Sì, lo so, si è sbattuto, ma nessuno poi l'ha più riempito perché non ci si è messo mai.
2: Allora scelto voi, questo cazzo di WordPress. E uno la cambia come fa.
4: Infatti facciamo
2: lo stile si può cambiare, insieme a riempirlo, no? Si cambia poi lo stile.
1: Usiamo le stesse foto ci sono su Dine/Museum.
2: Non tutte, alcune fanno veramente cagare.
1: Però alcune sono buone.
2: Non si vede, alcune sono buone, però alcune non vedi che cos'è, quindi non lo capisci.
1: E poi per quando ci sarà la sede ultra figa del museo
3: non ce la faccio la cosa.
0: Io non ci riesco, non ce la faccio a seguire tutte queste cose. Mi confondo.
2: Adesso è molto umile.
4: E poi dobbiamo sceglierci degli obiettivi e seguirli uno dopo l'altro. Potete organizzarci per giorni e per orari. Non c'è altro da fare. Oh, ha scritto una frase, una frase di senso compiuto. Comunque dicevo che RAM mi deve dare tutta la mia home su Thrust. Insomma, senso compiuto.
0: Mi deve, dilli, RAM ha detto mi deve, ma che
4: la mette su media RAM.
3: Che vuol dire mi devi dare tutta la mia home?
0: Te la prendi, la mia legge è andata via, ma Dio può.
1: Forse non ha una home su media davvero.
0: Ho bisogno della batteria.
3: Ce l'ha la home su media, perché c'ha la home su Frust. Si suca tutto solo.
4: Ah, la media la pesce, funziona.
1: Anche l'altro, anche dietro.
4: No. Che cazzo abbiamo fatto? Ah, ci siamo tu forse?
0: Sì. Ma cos'è che sta caricando questa cosa di merda? Ecco perché.
4: Sulla home page del poeta ci sei tu con gli occhiali di primo piano e sullo sfondo c'è lui e Paolo Recchia. È una foto pazzesca, me la salvo.
5: Ah, perché c'è il, c'è la webcam.
0: Paolo Orecchia, come si chiama quello che fanno i corsi?
4: Succhia cazzi.
0: Possibile succhia cazzo. Corsisti.
4: Insegnanti, no?
0: Insegnanti, no.
1: Della cosa?
0: Tutor.
1: Tutor Rati.
4: Questa JPEG si chiamerà
0: Rati. Cioè, tre cazzate e tutto questo JPEG. Non è possibile, siamo sempre sulla forma di 5, 3, 2. Possibile relatori?
3: Relatore, mi piace relatore.
0: No, chiamiamolo...
3: Maestri. Inventiamoci un termine. Maestri.
0: Maestro mi piace, maestri. Noi siamo maestri. Senti,
4: ci sono, su media ci sono foto del media lab. No! Foto del media lab del 2002. Pazzesco! Ma tu te lo ricordi questo manifesto? Che abbiamo messo per gli utenti? Frequent Media, quando usate i computer ricordatevi, non sporcate, vuotate i portacenere. Quando avete finito, eh? Se non sapete cosa fare, chiedete a qualcuno che sappia cosa fare. È bellissimo.
1: No?
4: C'è il negro con il bambino messo qui.
5: Terribile.
4: C'è un manifesto recuperato terrificante. Cioè.
0: Ah, e i costi dei corsi erano discorsi?
3: No. Sì, sì, ne abbiamo discusso, certo. Abbiamo detto che facciamo una donazione libera a fine di ogni corso.
0: Libera ma obbligatoria. Donazione libera.
3: Donazione libera ma obbligatoria, sì. Recupero un mare di denaro. Abbiamo già fatto.
4: Questa è una delle opere di Giorgio, di Blu.
0: No, io se ne ho una cifra precisa. No.
3: Sì, un minimo.
0: Poche discussioni. Cioè che cazzo senso? Corso base, tutto il corso costa a persona. Costa 50 euro.
6: Ma perché se facciamo la donazione a fine corso non... A ogni fine corso?
4: Cioè ogni anche lui pensava sì, questa cosa del costo lo paghi all'inizio, effettivamente.
1: Grazie di casa nel costo che cioè non pago.
4: Peccato che Mr. Brown ha pensato a questa cosa.
0: No, ma poi è più serio in questo senso, non ho capito io. Mi sembra più.
3: Sì, però sempre donazione libera.
0: Cioè un conto se è un corso secondo me che viene fatto a Media Lab, ripeto, dove vieni, vai, non vai, insomma, tutti i titoli. Un conto
3: sì, però io lo vedrei sempre come
0: cioè, non viene neanche
3: donazione per... obbligatoria, cioè
0: libera. Perché si parla di donazione? Non se la vocata, cioè io devo capire, c'è il corso in inglese da un lato, c'è il corso di
6: sì, ma non è che noi facciamo un corso tipo cioè, è un'altra cosa, cioè, questo qui ne abbiamo parlato con Mr. Bano, cioè è chiaro, nel senso che cioè, non è che noi facciamo i corsi perché ho capito che vanno allo stesso volantino dei suoi corsi a pagamento.
0: No, no, non è perché.
6: Cioè non è che ci sarà
0: specialità.
6: Il volantino non lo scriveremo mai in costa 50 euro. Perché il costo non costa, il corso non costa 50 euro.
0: Cioè, se non lui la sapeva anche il prezzo. Se...
6: Il prezzo indicativamente è una donazione indicativamente di 50 euro, però cioè, se viene un
3: 40 il costo è?
0: Sì, chiaro. Oh.
3: 50 euro per tutto il
1: costo. Con 10 lezioni?
0: No, no, vabbè 50 al mese se l'ho pensato.
1: 10 lezioni sono 5 settimane.
0: Ma 50 è troppo?
3: 50 è troppo poco.
0: Sono due mesi.
2: Beh, lui mi ha detto che i suoi prezzi sono intorno ai 60 euro.
4: Per quante lezioni? Per quante ore?
3: Beh, se, se ci gestiamo
4: per quante ore di lezione?
3: 10 euro a lezione?
4: Dobbiamo sapere questo.
2: No, quello andava bene per questo periodo.
3: 10 euro e mezza. 10 euro a lezione va benissimo, no? A mio avviso.
4: 10 euro a lezione? Certo, che siamo? Rocky Pellage?
3: Fai 10 lezioni, fai 100 euro per tutto il corso.
2: Appunto, 50 e mezza.
4: Ah, 2 euro a testa, ma
3: come fai 10, come fai 10 euro al mese? Lo sai se dura un mese, due mesi?
2: Sì, due mesi, sì, dobbiamo saperle prima queste cose, sono 4 volte al mese, 2 volte alla settimana, 8 lezioni al mese, fine. 16 in totale. No? Tranne se c'è un corso da 8 lezioni. Non so. Ma è continuità, c'è una cosa anche quando io andavo a fare un corso e vedevo oggi, faccio un corso, dura un mese, buon, dura un mese. Sarà casuale anche.
6: No, no, certo, no, bisogna. No, il tempo è prestabilito, ovviamente ci vuole senza dubbio. Ho perplessità sul prezzo.
2: Che... Vabbè, lo metto nella mail allora, decidere. Ah, io metto periodo.
3: No, va bene, 16 lezioni. 16 lezioni per il corso base, 8 lezioni al mese. Sono 100 euro a persona, va bene, ma
4: 100 euro a persona sarebbe ok. È il prezzo del corso, l'ultimo che abbiamo fatto ad Arci anni fa, e quindi vuol dire che non aumentiamo,
2: però possiamo benissimo cambiarlo,
6: No, però 100 euro non li puoi chiedere,
4: perché?
2: No, ma questo non deve essere per forza tutta una volta.
4: Perché no?
2: Il prezzo poi può anche essere diviso. Se uno dice guarda, io te li porto 10 a volta, benissimo. Se uno dice te li porto alla fine, li porto, cioè queste cose secondo me si possono naturalmente, come si dice, umanamente gestire, no? Però per dirglielo chiaro, uno lo vede, ah, costa quanto? Poi questo magari mi chiede 200 euro, cioè è qualcosa di chiaro.
6: No, no? Anche se si scrive donazione libera ma obbligatoria, effettivamente lascia un po' che troppo.

0: something like stanotte ho messo sul CQN per
1: YouTube, la mia mamma mongoloide.
0: Minchia, sento stamattina alle 7.
1: Minchia? E poi sei andato a lavorare?
0: Ah, c'è un lavoro ancora.
1: Vabbè, io metto qua costo da decidere.
2: No, metti quello che si è pensato di fare così, mettere 50 euro al mese, 100 euro per tutto il corso. Allora non c'è bisogno di mettere 50 euro al mese, 100 euro per tutto il corso, 16
0: lezioni, arrivi che non sai un cazzo e finisci che almeno sai qualcosa in più. Stai intendendo adesso nel corso cosa facciamo? Sistema operativo, installazione,
2: corso base.
0: Ah, corso base.
2: Mi sa che è esclusa l'installazione dalle dispense, non so.
0: Lo dovremmo fare.
3: Anche come spendere.
4: Quella lampa elettrica con un proiettore. Come facevamo almeno io l'ho fatta di un stage oggi. Sì. Ho fatto l'installazione live, ci abbiamo preso 40 minuti praticamente per fare vedere come si installa. Se poi magari la si utilizza anche come installation test, se qualcuno vuole venire dal suo computer. Se la installa lì, prima vede come si fa e poi si perde un altro continuo a seguirli per installarci. Cioè, qua però stiamo parlando di persone che proprio non ne hanno mai visto.
3: Beh, il nostro corso inizia da zero.
4: Inizia da zero.
3: Quindi questo non è un problema. Figli della sega, a che punto siamo? Io sono per 100 euro, punto.
4: Io, devo essere sincero, so che serietà sia a chiedere comunque una cifra, ma anche per chi deve venire al corso, comunque se investe dei soldi per fare il corso, è più motivato a venire, se no viene due lezioni, poi ne salta tre, poi viene alla quinta,
3: esatto.
4: E poi quando quello gli arriva dopo che ne ha perse tre,
3: non capisce più un cazzo,
4: e o non viene più o cominciamo a muriare.
3: Esatto, quindi meglio che paga tutto all'inizio, è vero, il motivo per cui noi ci siamo
4: venuti
3: a pagare tutto prima.
4: Ma è l'unico motivo per cui
3: perché
4: io dico,
3: così sei motivato a venire.
4: Cioè più che altro è una tua.
0: E a parte uno, se uno non ce li ha qualcosa di.
4: Se uno non ce li ha, però ti rendi conto che una persona che vuole farlo e non sarà lì il problema dei soldi. Però magari viene uno che ancora è nell'aria, cioè ovvio che se arriva uno che ancora è nell'aria, che però magari 100 euro li metto per fare un corso, cioè lì non si parla la mia. Se ti arriva uno che ti dice guarda io non ce li ho, però sono interessato e trovi tutte le volte le lezioni, ma tu no? Ci lasci un pochetto, cioè lì è naturale, lì è una serie, cioè, è naturale la cosa.
0: Certo. Sei così morto? Vuoi un caffè?
4: Un buon caffè?
0: Buon caffè?
4: Il mago del caffè?
0: Vale,
3: chi è il mago del caffè?
4: Il caffè fa bene.
2: Propongo una cosa, perché tanto da qua non ce l'abbiamo fino a quando non abbiamo discusso pure l'ultima virgola, anche se sono fatto un cazzo.
4: Due minuti di pausa,
2: esattamente due minuti di pausa, prendiamo una sigaretta e ci risediamo. Perché io sono stanco, devo stare 6 secondi. No, sì, metti, però date, cioè, 100 euro a lezione, 100 euro per il corso.
4: Ci compriamo il furgone
2: per la lezione, forse.
0: Proxy anche lo pagavano 200 euro a lezione, sì, però era mica software engineer, i costi delle aziende, un
2: corso di bambini.
0: Forse mi danno
3: lo facciamo un caffè, ragazzi.
0: Non stai parlando di porcate, vero? Di nuovo.
2: Io ho fatto l'ultima lezione di Redi Guardentini, guarda. Mi pagavo 52 euro l'ora, ma a parte il prezzo io sono stato benissimo. Ragazzi, scuola pubblica. Ho insegnato a persone di quinto anno, quindi ai ragazzi di quinto anno. Cresce solo uno spettacolo, cioè la gente, io arrivo gridando, capite ragazzi? Cioè, non so, io ho gridato, ma questo ho fatto male qua! Cioè, proprio appassionati di sta cosa. C'erano tre classi che facevano scegliere contemporanei, per questo è l'ultima in grado per il mio tre,

0: Ne ha dato lui?
1: Virtuali ne hai solo 4?
0: Quasi.
2: Io ho bisogno di un
1: computer
2: nuovo.
1: Maker.
2: Sì. Ancora?
1: Sì. E ti chiedo un po' dietro?
0: No, sì.
2: Non funziona un cazzo qua con Icecast.
1: Icecast? Eppure avevi tornato da
2: là. Chissà come cazzo l'ha settato adesso, muoi l'Icecast. Perché ho toccato il file di configurazione e me l'ha ignorato completamente, quindi chissà quale cazzo è il file di configurazione di Icecast.
1: Ok.
2: Se ne spuntano 40.000.
1: No.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè 40.000 Icecast
0: in Max o
2: WWW? Sì, in Kisuchi. Ce ne sono 40.000.
1: Ma come mai stai comba?
0: Perché è un merda che sto lavorando, non funziona. Cioè, da banco potevo essere.
1: Allora, ci sentono.
2: Ci sentono, ma il problema è che ci sente chiunque nel mondo, non è la cosa bella.
0: Parliamo in dialetto.
2: Capisci?
1: A parte me, fate la
0: traduzione. Ma non siamo muto.
2: Dai, parliate, ci penso io a scrivere questa cosa. Dai. Ok, ma tira giù il cazzo di serie.
0: Tira giù
2: il problema è che tu dovessi sentire, non scrivere su questa cosa.
0: Dai, se ne preoccupare, io sento lo stesso.
2: Dai, dai.
1: Apriamo ora, devo leggere.
2: Sì, come no?
1: Ah, sì.
2: Quindi
1: parliamo mangiando.
2: Perché? Come facciamo? Funzionava.
1: Hai toccato qua?
2: No, ho toccato qua col metodo Stravinsky.
3: Io questo però.
0: No, ti rispondo. Guarda che minchia è qua. Sono
4: Mazzo
2: Bubu, capito? WD in Icecast.
4: Ecco,
2: giusto?
0: No, nel documento per Wiki c'è scritto.
2: Mazzo WD in Icecast, aspetta un attimo.
0: L'hai scritto tu questo documento.
2: Sì, ma vattene a ricordare. WD in Icecast.
0: Esatto.
2: WW o Maxtor WW?
0: È un link.
2: Dai.
0: Anche sul tuo
2: computer.
0: Sei abituato a mangiare? No, non è un link. Quindi. No, sì, sì, è un link. Maxtor WW è la stessa cosa.
2: No. Però
0: è è Maxtor WW o WW è la stessa cosa. Comunque Icecast con XML.
2: Arancino assumo. Scusa, ma io qua ho Maxtor che è una directory e WW che è una directory.
0: Maxtor WW.
2: Maxtor o
0: vai dentro www,
2: vedi che c'è un link, vedi sono link, ok, quindi è la stessa cosa, ok, io non bello.

0: Da, dobro.
1: Aj, se ga se, aj, se ga se, nek se ne.
0: Ma vai a cercare petone?
1: No, no.
0: Cioè, hidden, uno, metterò uno.
1: Cazzo. Vado che ragazzi, passi.

0: fatemi stare, dici di no, che sono molto contento. Ma fai un po' di auguri a casa, di furore, fai un po' di auguri a casa.
1: A tutti i rossetti.
0: Tutti quelli rossetti, sei fidanzato? Sei fidanzato? A questo punto non mi dà, perché...
2: Porco Dio!
0: Vogliamo noi qui. E lui dice... Oh, una, vediamo.

Non so solo perché la mia città è una città.

affetto, auguri.

Tu a casa, auguri 2K1.

0: siamo riusciti a spostarlo. Qui c'è un casino della Madonna,
1: il porco Dio,
0: bastardo. C'è un casino che non si può calcolare.
1: Ma perché parliamo così lentamente?
0: Perché se insisti anche tu al microfono, ti rendi conto che sentire la tua voce dopo almeno 7,7 secondi dopo che hai detto qualsiasi cosa ti fa arrabbiare.
1: Ah, è vero.
0: È una cosa molto strana. Qui c'è una situazione in giro a fumare canne, a sentire parrucchiare, familiarizzare, 2001, queste storie qua, insomma.
2: Che cazzo dio?
1: Cervello rallentato.
2: Qui nessuno ha il cervello rallentato.
0: Qui nessuno ha il cervello
1: rallentato.
0: Cervello rallentato. Abbiamo un portiere nerd. Siamo felicissimi che la festa qui sia ascoltata da almeno 40 persone. Non sappiamo precisa, ma sono 40 persone. Grazie TTK!
1: Chi ha fatto aspetto?
0: Gian, è tutta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Giaro. Sta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Giaro. E sta con la tua, Giaro, è tutta colpa tua, sta con la tua. Sai lo Sputnik fra l'uovo, minchia. Sembra sia tutta colpa mia, esatta. Perché Giaro è tutta colpa? Perché Giaro è tutta colpa tua?
1: Sono... auguri.
0: Auguri, auguri. Ma che dici, hanno già fumato? Da scusare Giaro. Grazie, voglio bene. E a Quest faccio gli auguri in diretta. Quest, te lo su, prima volta nel 2001 che lo succhio a Quest.
1: Rido, no.
0: Mattina in canale di nuovo. Giaro, ma ho fatto succhi a Quest. Chiediamo a chi ci sta ascoltando se riuscite a sentire la musica. Voi la sentite la musica? Giaro, noi la sentiamo la musica, ma Giaro, ma cos'hai nella bocca? Sputnik. Ma è della NASA? Ma che cos'è? No,
1: è vero.
0: I russi. Gli americani. I russi, quelli che... comunisti mangiano i bambini! Esattamente!
3: Buongiorno, buongiorno!
0: Io saluto! I deliri di Chrome al microfono!
1: Non sentire del delirio di Chrome!
0: Lobo, parlaci del periodo che eri uno spazzino in Brasile. Tu hai fatto lo spazzino in Brasile a Rio de Janeiro.
1: Sì, esatto, proprio a Rio de Janeiro.
0: Perché?
1: Perché a Rio de Janeiro è bello fare lo spazzino.
0: Ma cosa trovavi?
1: Trovavo roba da spazzare e la spazzavo.
0: E poi lì avevi una vita, una casa, una ragazza così singoli?
1: No, avevo una vita, una casa e una ragazza. Certo.
0: E lasciato dei figli in Brasile?
1: Certo, ovviamente. Te non hai mai lasciato dei figli in Brasile?
0: Ma sì, certo. È lo scopo della mia, mio seme.
1: In Brasile? In Brasile.
0: Brasile. Che in Brasile. C'è BBK. Porco Dio, BBK sta parlando con una stella di cui un sacco di scintille in mezzo alla techno e tiene il ritmo completamente. E mi ha portato la scintilla.
1: Ha ragione, la regale parrocchia.
0: La regale parrocchia. Tengo al microfono,
1: qualcuno aiuto, sembra il Papa. Fratelli.
0: Sole. Vega dice viva le brasiliane. Facciamo un sondaggio in questa stanza di cane? Dai un'occhiata, Lobo, tu che ne pensi? BBK che si muove con una se voglia di dietro è meglio nel frattempo lo succhio al rip. Allora metto la musica, però il microfono non funziona se lo attacchiamo là. Era il computer. Grazie a Jim. Ma dimmi come mi tocca fare i pompini.
4: Eh?
0: In radio.
5: Un metodo del culo.
4: Allora, auguri. Io aspetta. Ah sì, io sono col cellulare adesso, che sono collegato su internet. Lo potevo chiamare subito. Dimmi. Sì. Sono a casa con amici. Mi sento male, aspetta, vedi? Tu che qua. Bene, dai. Ti mando i saluti di Giorgio che è qui collegato. Sì. Va bene. Ok. Sì. Sì. Ciao, ci sentiamo poi domani. Ciao. Ti mando gli auguri di Luigi. Molto divertente. Bastardo Gesù. Avete mai provato in giro per strada attaccati alle macchine con gli adesivi con scritto Cristo?
6: Io
4: Gesù è tornato. E allora io che mi inizio a cercare, diciamo.
5: Ma tu lo domandavo così?
4: Cristo è la risposta. Sì.

Allah.

morning, so they want to.

山が出てくるんだ。

0: Adesso sono pronto per trasmetterla, dimmi se si vede. Devi tagliare un bel po'.
1: Sincerà è che dopo troppo leggero, direi che devo finire.

0: Marco, chiuda la idea.
1: Ma tu non avete inviato? Ma ti sono fatto la fidanzata, guarda. Ma lui però, ma lui potrebbe un po' parlarci.
0: Niente.
1: Ma cosa c'è? Dai, tu, vai, vai. No, ma lui è un po'
2: Thank you.

buono. Tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte due, tutte

Thank you.

Yo no.

0: Il microfono qua a terra, ragazzi.
1: Molto blues,
2: meglio Zappa,
1: eh.

Nicht.

0: però
1: questo mi sa che i cani hanno di nuovo dato il libro sfogo che me lo vedi.
2: Ecco, io anche non solo ai pezzi, ma anche al sesso.
1: No,
2: al sesso per te.
1: Ma
2: se mi piace così, scusa, perché non devo censurare.
3: No, la parte che non parla.
2: Stavo vedendo tu le
3: piante.
2: Ma sta utilizzando come oggi di noi.
1: Ma tu che ti cane compagno, ma mangia troppi cani. Non solo, ma ti sta tirando tutti i cani.
2: No, no, no.
0: Ciorpa, ciorpa, cagnetta, corpa.
2: Ma non si può dare un
1: cilopalo?
0: È un gare, tranquillo, è un animale.
2: Tranquillo è pudente.
1: Oh, quella fa scolino.
2: Forse non c'è la coppa che subì, siamo a trovare intorno a lei. Cioè, non ti nascondi, non può fare.
1: Il panico è no.
0: Thank you.

Thank you.
Salute! Ora ti spera.

0: no de futuro. Son le cansado de su futuro.
1: Yo soy un ente de futuro.
0: Oh,
2: ecco.
3: Hello.
0: Anche lui, ma c'è il ricatto, no?

Thank you.

quarto. Sono il profilato. Il profilato, eh? La profilato. Ma guarda questo judo. Ti butta a te.

Whoa.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yo quiero una puta. ¿Por qué?

0: puttana.
1: Sembra che ci vanno le tre, il computer di Daniele.

Yeah.

Thank you.

Gracias.

0: Ma caricatura di cosa?
1: No, non mi va di perché mi tu la posso.
2: Vedi?
0: Perché non lo dai mai ora? Ma non è che sei regolarmente assunto. Secondo me diventa lo sguardo di noi che c'è un po' lavorante e lui dice che c'è qualcuno libererà il curatellino di parte e io lo dico. Thank you.

Ya, lo que se lo olvide.

Non so se è un'altra cosa.

Per strada.

Ah, bene.

0: questo vestitino di pelo. Ma mi faccio fare al Hitler.
1: Prendi il boss.
2: Come il dottor della moda.
0: E poi state lui, sta a vestire degli occhietti.
1: Questo vale.
0: Come dire, sai qualche altra zecca che domani facciamo il brodino.
2: È per togliere i parassiti, perché Pucci è non è, insomma è un buon meno chimico, lì è stato un estratti vegetali, perché non ammazza le Pucci, le camotrice. Ma perché non le ammazza le Pucci? Non le ammazza le Pucci, le fuori in inverno. No, lui c'era l'altro, gli ha tagliato quello la mente,
0: l'altro. Ce l'ha,
2: non ce l'ha. volte sto
3: più bene.
2: Ci usci po'. Io ti sbocci una sola.
0: Tu dice vai di là, io chiudo il
2: mio.
4: Continuamente, ehi, ehi,
0: no, ehi, Paco,
1: lei non doveva fare un tappo, non doveva nemmeno portare il tappo, non doveva fare un tappo. A un certo punto mi sono rotto i coglioni.
0: Ricco in grado, se tu non metti tutte quelle mani su

hot.

0: geniale,
1: geniale,
0: che genio.
1: Tutti vogliono ascoltare questa storia,
0: Geniale.
1: Però è bravo, è bellissimo. È bello.
0: Porco sempre più.
2: Ma che sto dicendo tu?

Porque yo creo que no podemos decir nada.

0: Invece a te, quando me la dì, e poi mi scrivi, c'è la fa. Mi sembra che la no?
1: Ehi, qui nessuno cambia niente con nessuno. Questo non è un qualsiasi consiglio comunale del cazzo. Sarà sentire, Richard. Tu puoi scegliere i tuoi consigli. O fai quello che dico io o altri. Quello che cosa scegli, mi senti?
0: Io tutto il giorno sono per te, cazzo. Ma finisci, però mi servita,
1: andiamo avanti, lo dico.
2: Però si crede pure che fa lo scemo, però si crede un cavolo, e quel figlio di

Thank you.

Thank you.

Thank you.

الدكتور احمد.

Good night.

0: 그래서
1: 아 그래

Ma io non ho sentito una cosa di nuovo, era tanto che non ci andavo.
Non dico che mi hanno obbligato a vedere.
Come on, come on, come on.

0: per più là, non ho preso un cazzo. Mi ricciupi, sì. Ciupi.
1: Ma come rispondo, c'è?
0: Cioè. Rispondo, no, perché no, la ci ciupi, ciupi.
1: Oh, mi stiamo trasferendo.
0: Muori.
2: Stiamo trasferendo la
1: sua.
3: Ma che cazzo hai combinato?
1: Ho fatto dura qua.
0: Tu che hai fatto la

0: filo, ma come c'è? Non posso fare un filo.
1: È a 10 centimetri
0: da
1: te, non può saltare.
0: Non posso saltare, superare.
1: Però
0: non gli faccio una
1: lenta.
2: Bello.

Thank you.

Ci creiamo la valore.

0: là
1: di piombo, alzerò il volume con un pezzo di piombo.
2: Sì, con la sola imposizione delle mani,
1: la sola imposizione del mio,
0: del bene.
2: Ecco la rotta, io non so, saltando come il dattino con il piombo.
1: Marci, quindi ci vediamo marci in
2: mani.
1: Tu vieni un tempo che si cave che non ci faccio male,
3: che sbaglio è la
0: mi devo scrivere
1: di marci,
2: diceva come un sacco di muore,
1: no, ma che forse è da quinto, quello sono due gatti,
2: no, Ciccio dice è distrutto, ha intanto il portale, era un percorso mondiale, infatti quella storia non può non in una maniera pazzesca, però
0: il sistema è
1: il pandoro Windows di che non stai a riavvio, fai stata, avevo che cazzo che è qua,
3: ti sei deceduto?
1: Sì,
3: io
0: sei proprio banale.
2: Yeah.

0: Dio, figlio, porco Dio! Ciccio, porco Dio!
1: Porco Dio!
0: Buon anno! Giubi! Ma noi ci stiamo rincoglionendo davanti alla TV ed è bellissimo, porco Dio! Anche il troppo c'è Giubi, è bellissimo! Porco Gesù Cristo!
2: Che belli che sono Gesù Cristo, abbiamo visto il skin!
0: Sì, sì, sì! Ciao, ciao! Ciao! Porco Dio, va bene! Beh, certo che lo so!
2: Adesso è mio!
0: Come va?
2: Ti ho fatto venire il tuo padre!
0: Ma! Sento bestemmie! Ah, senti, ma le foto di Giubi?
2: Le vuole, direi!
0: Le foto del più pincolato, non so, questa vede a carne. Perché?
2: Perché l'abbiamo bruciato.
0: Ah, tu non vuoi? Oh, bellissimo, dai, allora vediamo anche noi allora. Ti ripasso Donata. Ciao. Ah, se vuoi, sì. Ciao, ciao, buon anno. Ovviamente.

0: vengo, vengo.
1: Bello, bello.
0: Beh, mi sembra giusto, mi sembra giusto. La cirrosi rule. E certo, certo. Sì, certo. Grazie, è bellissimo
1: questo.
0: Vabbè, sì. No, qua più o meno siamo vivi. Dovevamo andare qua al centro sociale via Catania, però poi abbiamo deciso di rimanere a casa per andare in madre.
1: Io non vorrei comunque,
0: ops, pardon. Ah, bene, bene, bene.
1: Bene, bene, bene.
0: Ti passo Donata qua. Ciao, sono qui a tutti, ciao.
1: Signor Giordano, prego, buonasera. Io benissimo. Ma che cazzo, quale
2: controllo? Il borsiere
1: è qui, mamma mia. Pure il zucchio sta bene. Ma lo sai che Zulucchio si è mangiato la naftalina e stava pensandoci secco?
0: Ma un gatto coglione con dei padroni coglioni, può che mangiarsi la naftalina.
1: Giovanni, cosa la naftalina? La tartaruga. Ah, va bene. Ti passo Giulia che stiamo chiamando col telefono di Giulia che ti saluta. Te la passo. Ciao, buon anno, ciao. Briaguri. Prego, buonasera! Pazienza! Urate! Urate! Urate! Urate! Ah sì, sì, sì!
0: Voi dovete assolutamente vedere i film di Giulia Moretti.
1: Non le avete viste? Capo d'amore! Quindi sarà di non c'entra. Un ditino peloso. Non giuro, non è il ditino peloso. No, io lo dico peloso, infatti. Allora facciamo una cosa.

0: make it a continuous job.
1: Mi piacerebbe un po' di fare le carriere.

0: Thank you. porco Dio, però.
1: Ma questo è il sogno del sogno, il metafondo.
0: Pianti perché sei sfortunato, Vagnetta mia. Pianti.
2: Nel mondo comunque, non solo in Italia, ma in Italia, c'è ovunque. Glielo faccio

Slash, proprio, slash, capovolta, a 10 e 5.

just like the one.

0: trovato voglio dire non c'è la proposta in mezzo comunque io non so da genere legato a questi vostri in mezzo ma quando io ho visto la Calabria nella parte di oggi è una
1: Scusa, Mara, non è una cosa apposta, né?
0: Ah, è personale.

0: dormirci. Io l'orecchino sono tutta da 5 anni.
1: Quello è un piercing lungo la schiena, no?
0: La biomorta di Ecco.
2: Ma è ora una giustella.
0: Ora ti facciamo un bello programma, Emilio. Io su e tu sopra, no? Ah, no. Ma c'è delle cose che invece del controllo di me.
3: Lo diventano.
2: Mi piace l'altro.

0: de afrontar una gente en morta, ma dovevo mai non capito, tu l'avrai successo. Ho visto la santità di me attraverso un vicino, uomini svuotati che mi hanno
1: fatto un po' male.
2: Ma tu sei Gesù?
3: La ciccia si riattiva.

0: bài, trên bài bài.
1: Yeah,
0: non puoi dire come coglione, con te donne e ho capito un cazzo, cioè lei che non è.
2: Minchiata
0: tu. Questa è la seconda donna minchiata per farmi innamorare.

0: che è un errore, non è un errore.
1: Dove? Nel computer già?
0: Ma come è una batteria?
1: Ma con tu mazza in barra?
2: No, ma in barra. I laboratori lavorano a certo piano nel programma struttura.
1: Sì,
2: il numero di informazioni che devo
1: iniziare. In viaggio tu.
3: Lauro Bonera.
4: A posizione.
3: Ah, ho capito. vabbè, ci sono un portello per qua. Ciao, ciao.
2: Non avrei ascoltato il tipo,
4: pensavo.
2: Negare la sua impulsi primordiali è negare la sua, no?
4: Sì, vero, gli impulsi primordiali di Shubi.
2: Adriano.
5: Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

0: Ok. Abbiamo ripreso la trasmissione. Mi dicono che arriva solo fruscio, ma che cazzo succede con questo minchia di programma?
1: Ah!
0: Vediamo se questo fruscio vi arriva.

0: Vediamo un po' come arrivo io. Pare che arrivi. Va. Vabbè. Qui la trasmissione sta continuando ad andare. Sono sempre a sbesto dagli studi di Radio Cybernet Catania. Mi dicono vai coi rutti, quindi prendiamo la Coca-Cola e ruttiamo per voi in onore del server Icecast di merda, che ha delle configurazioni di merda. Icecast è un protocollo un po' di merda, devo dire.
1: Non preoccupare, non sviluppando un nuovo io.
0: E ora buttiamo lontano la bottiglia di Coca-Cola. E questo ruttino per introdurvi la stramaledetta intervista che io adesso vi manderò. Noi comunque ringraziamo Lobo perché veramente si è dato anima e corpo per cercare di risolvere i nostri problemi. Non ti preoccupare Lobo, sei un grande lo stesso, e ci incontreremo spesso in quel di, presto in quel di Bologna. E io adesso andrò a fare l'orina, non prima ovviamente aver messo su questa stramaledetta intervista, che è molto interessante e che speriamo vi arrivi bene. Io la rimetto da zero, per cui buon ascolto di questa intervista. Quindi sbagliato.
2: Infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
2: Star Trek, però questo è scritto Stargate, quelli vecchi sono Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti. Che è la tua?
3: Sì, la mia.
0: 13 gatti. E con noi ci sono?
4: Io sono Bruno.
2: Bruno.
4: Ciao.
2: Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conosci. Deve parlare lui.
4: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i Fiab. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie. In questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio di Fiab. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che so, ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista, e fra queste Insieme Talk Ensemble e diversi progetti di solisti e anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE. Mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, cioè intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico.
0: Comunque vendete abbastanza, qualcosa, cioè.
4: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di storia per quanto riguarda il professionismo musicale, soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi. Alla fine, se parliamo di professionismo, parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il ciclo dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente, cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, è solamente una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
4: No, ma credo che tra l'altro se non la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. Quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo, allora a questo punto basterebbe autoinviare il materiale,
0: ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia o in un altro
4: organismo. Se ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami. C'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del sud c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore e non trascrittore, quindi a Siracusa ci dobbiamo spostare a Roma, perché credo neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annua che credo sia intorno alle 100.000 lire, secondo me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendoci le frontiere cambi un pochettino tutta questa.
0: Invece è il contrario.
4: Mi dispiace.
0: Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
4: No, ma la cosa
0: anche se non sia il sito la SIAE.
4: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD Vergine si paghino i
0: diritti. Sì, questo già succede.
4: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio. Cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché questo. Perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste cosa che fanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto è irrisoria, quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di Jimi Hendrix.
1: Ma domanda ce l'avrei io, all'aspetto che comunque sappiamo dell'informazione, delle leggi, delle strutture, che dà qualche cosa. Volendo che la SIAE non sia possibile rendere almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare in modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure immodificabile?
0: Attualmente, come adesso, credo proprio di no.
1: Cioè, la struttura è tale che né una struttura d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
0: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie. Per cui non c'è niente da fare, prima o poi cadrà.
1: Se persone in qualche altro tipo di realtà che si valida magari 5 anni, l'assurdità della sua realtà. Però prendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuale, sia intercettabile nel passaggio da una all'altra realtà. Potrebbe fare come, se, quando.
0: E questo dove. Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la CIA esiste solo in Italia, nel mondo. Un organismo come la CIA che impone i bollini, eccetera. E in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
4: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
0: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
4: Cioè, qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare.
0: L'hanno chiamata decima.
4: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo. Tassare l'arte.
1: Non
4: allora in tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarlo democratico, non fa
0: risale all'Ottocento,
4: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa, o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè la CIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
3: Il problema è che la CIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni, e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose, e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
4: Il mondo ha cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milione, milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché oltre i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
1: Quindi, modificando il tipo di produzione musicale, andrebbe modificata con l'industria.
4: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
0: Poi il discorso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo, il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
4: No, ma non è quello il punto è questo, che se
0: è il contrario, no?
4: Il discorso è questo, che se io vendo 1000 copie e 5.000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra tira, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni, questo è il professionismo musicale. Cioè, il professionista non è una persona che vede nella musica un utile e quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio. Il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
0: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
4: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepire questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova,
0: c'è un portatile che costa 3 milioni,
4: una nuova corrente, cioè l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non, ci fossero assolutamente dei se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile, quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è irripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè di demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa. Quindi il disco diventa un media, perché io faccio sempre questo esempio qua: il pittore, chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se non riesco a piacere a 3.000 persone, non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni di una
1: serie
4: libere di volare.
1: Come? Superata, ma da niente a suo posto.
4: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
0: Vai al concerto.
4: Vai al concerto del gruppo.
3: Cioè, è possibile bloccare questa cosa? Come
4: fa? No, allora, il discorso è questo: premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi cioè l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che ti posso dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sovraincido una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con me, ma soprattutto con la zampogna, badate bene, allora automaticamente ricreo quello che poi è il momento musicale, no?
1: Posso intervenire brevemente una cosa? Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
4: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
0: Secondo me è già demolito.
4: Sì, già quando è uscito il CD,
1: i
4: settantini, diciamo, perché i settantottini si sono messi a piangere perché hanno perso la
1: figurina. Sono felice, dunque.
4: Dobbiamo pure le figurine.
1: Demolire il supporto, superare il supporto, e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
4: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
1: No, cioè, demolire il supporto è una cosa. Superarlo da un'altra cosa, un altro senso. E il fatto che sia diventato obsoleto da solo è un'altra cosa ancora.
4: Allora, io la vedo così, che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga!
0: Oh, mi scusi.
4: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival. Nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi automaticamente se io devo comprare i mobili in arte povera con il legno tarlato mi sta bene. Il fatto che gli debba tirare i colpi di fucile a pallini per dire che sono tardi, quello diventa un po' strano. Comunque, a livello... come? No, bisogna vedere il foro d'entrata dei pallini. Bisogna fare un esame balistico dei mobili.
0: Prendi il legno, misuri il peso specifico.
4: Oppure con un cercametallico.
1: Questa cosa è molto buona, dizionaria.
4: No, non credo.
1: È interessante questa cosa che dice lui, della possibilità di intuire qualche cosa oltre il feticcio presente o anche oltre il feticcio in genere. In effetti la musica rock è musica teatrale dall'inizio alla fine. Quello che sta la musica intesa come musica di consumo è superata almeno quanto superata l'opera lirica dell'Ottocento. In realtà il problema è questo: se lui vuole superare il feticismo e il supporto, deve parallelamente superare il feticismo della rockstar in sé, del gruppo rockstar.
4: No, io non credo che
1: lo star system teatrale è molto diverso dallo star system.
4: Allora, il discorso
1: quello che voglio dire è una cosa: il momento che tu crei dei club, no? Esclusivo.
4: Allora, stiamo andando oltre. Io quello che voglio dire è questo.
1: Posso finire quello?
4: No, fondamentalmente
1: è regolare il diritto d'autore, il nuovo lavorare un nuovo modo di fare, di produrre arte.
4: Allora, qua il problema non è la SIAE.
1: È campare.
4: Chiaramente è fatta la legge, si trova in inganno, come si suol dire. Adesso è cambiato tutto, chiaramente chi ha inventato i supporti registrabili a livello comunque di CD, quindi di qualità di suono superiore alla cassetta, sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo questo. Si sono fatti dei calcoli e hanno deciso che era più conveniente fare così, perché sennò non sarebbero mai usciti i registratori CD, che sicuramente a livello proprio tecnologico saranno stati a portata di mano chissà magari 20-30 anni fa,
0: ma come i DAT in Giappone, che sono venduti a niente
4: per esempio,
0: mentre qua in Europa costano un casino.
4: E allora a questo punto cambierà l'idea di come vendere la musica. Io credo che ci sarà comunque un ritorno del live, purtroppo sarà sempre qualcosa, penso che riguarderà in ogni caso i grossi investimenti. Cioè, il problema dell'arte è sempre stata la pubblicità, cioè la pubblicazione e il movimento proprio distributivo.
1: È un lavoro, c'è un'operazione per rendere.
4: Quindi, non è quello che sta diciamo a monte, ma è quello che sta a valle dell'arte. Cioè, per ora quello che sta succedendo attualmente è una cosa che assolutamente disastrosa, perché come possiamo vedere da fenomeni televisivi di quarto ordine, sappiamo benissimo che tutto ciò che tu pubblicizzi può essere veicolato in un certo modo. Quindi
0: non hai introdotto tu chi sei, cosa fai, cosa hai fatto e cosa farai?
3: Cosa farò?
1: Per
0: a parte badare a 18 gatti.
3: No, sono 13 gatti e 4 cani attualmente. Anzi, se qualcuno vuole un cucciolo. Io sono Simona, sono diplomata in canto lirico al Conservatorio di Messina. Mi alterno. Sì, ho fatto il mio taglio a Cuneo. Mi alterno nei parà. mi alterno tra tante cose in realtà, faccio sia lirica che soul, che musica sperimentale, rock progressive, dipende, insomma, la musica mi piace un po' tutta, poi sono una persona a cui piace sperimentare, infatti ho anche parecchi progetti personali. E attualmente, ripeto, faccio tante cose, la cosa che faccio di più è occuparmi degli animali. E quello che farò in futuro ancora non lo so, perché sto pensando ancora esattamente a cosa sarà la mia strada futura, perché mi piacerebbe fare, continuare a fare quante più cose possibili, poi sicuramente purtroppo la società non ti permette di gestirti in maniera molteplice, per cui sarò costretta magari a specializzarmi e fare una cosa soltanto.
0: Che mi dicevi che hai provato a iscriverti alla SIAE, ci avevi pensato?
3: Sì, no, ci avevo pensato perché siccome compongo da parecchi anni, volevo in qualche maniera, insomma, questi brani che ho, di cui ho le partiture, tutelarli. E quindi mi sono informata, ma pensando tra l'altro che essendo diplomata al conservatorio, siccome non bisogna fare gli esami, la cosa forse è più semplice. Il problema sono i costi. Perché la FIA non ti permette di arrivare lì e iscriverti con cifre modeste, ti costringe a spendere un sacco di soldi per una cosa che poi non serve a nulla. Perché spendere più di 700.000 lire, che non è una cifra insignificante, per avere una tutela che è semplicemente una falsa tutela, è una cosa assolutamente assurda.
0: Che falsa, dici?
3: È falsa perché? Perché se ti tagliano le prime 8 battute di un brano lo possono prendere per intero. Tutto il resto del brano, ti cambiano una nota e già non è considerato lo stesso. Poi ci sono anche casi eclatanti come la causa di un ragazzo che scrisse, non mi ricordo, che aveva scritto, non mi ricordo lui, la canzone che poi è stata plagiata da due che erano andati a Sanremo, e la giuria della SIAE disse che il brano era talmente tanto scontato e scemo che l'avrebbe potuto scrivere chiunque, quindi non si poteva parlare veramente di plagio. Quando poi invece in casi tipo la causa di Michael Jackson contro Albano, la vince Albano per plagio, ma perché Michael Jackson si sa che è uno che piange i soldi. Cioè, quindi al nostro livello, quando sei comunque bene o male terra terra, o comunque quando stai cercando di farti strada all'inizio, non puoi neanche pretendere che loro ti aiutino in qualche maniera, perché gira e rigira. Se chi ti ha fregato il brano vuoi o non vuoi, perché poi diciamo non è vero, il plagio non esiste, qualcuno mi ha detto non esiste il plagio, è solo che si scrivono delle cose più o meno banali, quindi
0: sì, sì.
3: Si copia senza volere, ma non è vero, perché in 12 anni circa di musica io ho mandato non so quante cassette in giro. Vuoi che non arrivino alle orecchie di qualcuno che è in grado possibilmente di farsi tirare o di scopiazzare una parte dei miei motivi? Quindi se qualcuno sconosciuto, se una persona sconosciuta fa, intenta una causa che per giunta sono pure costose per plagio, secondo me non lo fa tanto per farlo, lo fa perché possibilmente è anche vero. Ma se tu sei lo sconosciuto e chi ritieni che ti ha plagiato invece è un personaggio famoso, sta sicuro che la SIAE non te la darà mai vinta. Quindi il massimo che puoi fare è andare da Maurizio Costanzo e cercare di farti pubblicità, almeno forse una chance in più di venire fuori ce l'hai. Quindi la SIAE fondamentalmente dal mio punto di vista non serve a nulla. Poi non mi pare corretto andare a pagare una tassa per una cosa che alla fine non ti dà neanche, non ti dà la tutela, non ti dà neanche soldi, dica guadagni sui verificatori. Non è vero, perché come ha detto Bruno, alla fine se tu per caso ti permetti di fare una cover di un artista famoso, guarda che il 90% dei soldi se li becca lui e tu ti becchi forse un 10%, se non addirittura l'1%.
0: Anche dei brani che hai fatto tuoi?
3: Sì, sì.
4: La cosa assurda è questa, che mentre, lo voglio dire a magari ai ragazzi che suonano relativamente da poco tempo, o semplicemente non lo sanno, se uno si autoproduce un CD
0: esatto.
4: E fa una...
0: L'idea è questa.
4: Sì, e scrive, cioè praticamente fa un'autocertificazione dichiarando di non essere socio della SIAE, tu vai a pagare la carta dei bollini, cioè credo che sia 7.000 lire o 1.000 copie. Perché il problema della tassa è quella che il produttore che paga i diritti di riproduzione fonomeccanica all'autore deve versare una tassa che poi la SIAE in parte fa avere l'autore.
3: No,
4: quindi io se pubblico un disco, il mio produttore versa dei soldi alla SIAE che poi la SIAE in parte mi dà. Ma se sono io il produttore di me stesso e dichiaro di non essere iscritto alla SIAE, compro la carta dei bollini, posso...
0: Compri i bollini soli?
4: Compri i bollini fisici proprio, senza il valore del bollino, e quindi pubblico il mio disco. Temo che però questo non si possa fare per i live, quindi se io vado a fare un live, comunque il proprietario del locale deve andare a pagare una tassa alla SIAE anche se io non faccio cover. Quindi questa è la, anche... la cosa allucinante.
3: No,
4: ma
3: poi alla fine
0: ma la cosa che sì. La cosa che
5: guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A. I.O.A. Che vuol dire? Istituto di Obbedienza Animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
0: We got milk. Sì, è sicchioso, è di Baltimore, un americano.
6: Tutto ciò è bene.
0: Sì, penso che siamo già online.
7: Radio Cyberman.

0: di Ops for Cops.
1: Oh, ma questo cane si ignora
2: su TikTok. Vai, si ignora, ti dà la...
0: Ma non si ignora, non si ignora.
2: Ciao.
3: Ciao, mi ero detto una cosa, ciao, va bene, non c'è niente ancora. No, me l'ho detto abilitata oggi, non mi sento niente. Mi interessa, non c'è niente.
2: Ma chi sei? Se ti sta regalando un giovine. Mi ha visto un sottomuro. Grazie,
0: non c'è
1: nessuna pressione.
2: Bene.
1: Sto facendo adesso genere, siamo sulla web.

0: abbiamo già due ascoltatori. Ma uno pensa che sia Lobo, che salutiamo, e un altro non lo so, e non me, devo dire che non me ne frega un cazzo. Comunque, torniamo qui al Freaknet Media Lab di Catania. Ci sono diversi utenti che stanno utentando, che utentano le loro utenze, mentre in sottofondo lavorano, insomma, stanno funzionando allegramente. Come va? Sì, stiamo trasmettendo in diretta su internet,
1: su Radio Cyber.
0: Siamo su Radio Cyber. Ah, e tra l'altro devo anche lanciare il nostro minchia Radio Cybernet. Qui non si sente un cazzo. Ah, vero, certo, vai. Abbiamo una... Avvesto live.

0: Rico.
1: Non hai sorgenti di un cazzo. E devo dire, ben arrivati all'ascolto di Radio Cybernet. Noi siamo molto bene, e voi? Come state?
2: Mandateci segnali di fumo.
1: Mandateci dei segnali di fumo.
2: Sig Kill in segnale di fumo come ti rende?
1: Allora, qua c'è la lista delle connessioni attive e devo dire che non ci capisco un cazzo. Sembrerebbero tre ascoltatori.
3: Ah, non si capisce un cazzo. Quindi.
1: Però arriveranno.
3: Arrivate, bastardi.
1: Rimanete in ascolto per avere aggiornamenti sull'azione anale qui al centro sociale Auro di Catania. E vabbè, e per ora vi trasmettiamo un po' di rumori di fondo. Sì, una cosa che pensavo io.
4: Ah, no, vabbè, hai saluto tutti i macchini che vuoi. E sta dicendo, non mi sento un cazzo di me.
1: Vediamo un po' l'immagine di uno che non capisce un cazzo di Sam.
2: La Muf Dokkan è cambiata di colpo.
1: Beh sì. Ma non è che qualcuno mi recì senza dover rimpazzire con questo Big Six, vero? Vediamo un po'. Vediamo se riesco a entrare. Qualcosa mi dice di no. Niente da fare. Ok, come non vedo.
4: Dimmi che ce la smette.
1: Ce la smetti? Scrivi giù. Portati giù.
5: Quindi non c'è un cazzo per il cazzo di Andrea. Il cazzo dove è andato fuori, quando la media.
1: Ma potremmo fare la rassegna stampa. È l'ora della rassegna stampa?
2: Sì, è l'ora della rassegna stampa.
1: Però non ho la stampa qui con me.
2: Intanto fai la rassegna.
5: Non hai, non c'è assolutamente niente.
1: No, ma la rassegna stampa è la rassegna stampa. Ah, comunque non è uscito assolutamente niente. Fine della nostra rassegna stampa. Speriamo che vi sia piaciuta. E ora, giusto per intrattenervi un po' oppure infastidirvi, vi mandiamo la dichiarazione di guerra di Mussolini. Che dici, gliela mandiamo?
2: Sì, mi sembra.
1: Allora, è idoneo, ascoltatevi questo documento storico e voilà.
2: Mi sembra idoneo al momento.
6: Di terra, di mare, dell'aria. La missionaria della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate!
1: Questa è storia. Siamo di nuovo in trasmissione qui dagli studi di Radio Cybernet. Abbiamo provato a spostarci sul veloce, che però purtroppo ha dei problemi, per cui siamo tornati sul vecchio server, lo stesso mount point di prima. Ci potete ascoltare, salutiamo gli ascoltatori, Breccia, salutiamo Humphrey, salutiamo un po' tutti quanti che sono qui sul canale ACIP 99 di ECN.org. Il Netstrike va avanti. Salutiamo anche Lobo, che ci sta comunque dando una grossa mano. Mi dispiace che questi suoi sforzi non arrivino a buon fine. Riusciamo a dare un aiuto a Lobo.

0: cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo.
1: E vediamo se possiamo essere un server un po' più veloce. Noi comunque niente, noi rimandiamo l'intervista, sperando comunque che si senta. La rimandiamo da un po' avanti, un po'.
0: Pacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che.
2: Il problema è che la CIA si è spesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
0: Il mondo è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto.
1: Attenzione! Attenzione! Noi facciamo le nuova per spostarci su un server più veloce, grazie a Lobo che ci sta aiutando in questa cosa. Quindi adesso noi ci spostiamo su un nuovo server, quindi la trasmissione si interromperà per un attimo. Fra poco vi daremo le coordinate del nuovo server. Puttana di Eva, quanto l'odio questo portatile di merda.
3: Regalalo. Io non lo dirò. Minchia, ha compilato del 31 warning, porco Dio! Vediamo se è impallinare prima.
4: Ah, di Eva, quanto l'odio, portate, di Neo.

0: Ciao.
1: Scusa.
0: Sto per iniziare la trasmissione.
1: Radio Svezia.
0: Sì.
1: Per lavoro? Anche. Perché di questo non arriviamo ancora?
0: No.
1: Ehi. Minchia, è da sabato mattina con lo stesso pacchetto di sigarette, si è dato un mago. E siamo contenti di tutto ciò, lo guarda. Ah, mio sei grasso, quindi.
0: Mio è sempre stato grasso.
1: Ah, sì? Ho fatto grasso. Sì, però è stato ormai di grasso.
0: Beh.
1: Non è
0: da articolo
1: di Sicilia, ma sul
0: giornale
1: niente.
0: Giornale di Sicilia.
1: Non c'è un tasto. Beh, leggi, non c'è la minchia. Quello di oggi. La Sicilia di oggi mi c'è.
0: Non fare né strike tu. Cioè, da qua non ne facciamo. Perché sennò non riesco a trasmettere.
1: Che oggi non strike, no?
0: Sì.
1: Beh, sono di vista.
0: Non mi sembra il caso.
1: Stai streamando la vista? Non c'è fatto, non c'è fatto.

0: entra su www.cn.org canale ACIS99.
1: Io lo so, appena entro un po'.
0: Bacci.
1: Appena il culo, no? E porco Dio, anche proprio in cosa, ma anche di cosa. Ovviamente ne avrò due, ciao.

0: unwittingly to not reject him.
1: Perché? ecn.org?
0: Anche questo da Instagram.

Sì, io proprio mi sono riuscito a registrare, mi vanno a sette, vado per 3 minchia. Oddio, non ci riuscivo. Sono un coglione, sono. Questo. Che prenda di

capuolo, mentre viene la posizione non è serio. La bella meglio così. Va. Quindi non ho messo il resto, non ho messo il gatto.

0: sono dentro ASCII-X99 o ASCII-99?
1: Senza nessun trattino, ASCII-99.

0: considerano il strike. Sì o no?
1: Sì, sì, diamo un'occhiata. Io ci vado un attimo.

0: Senti, me la porti un zainetto come il tuo?
1: Mica, l'ho cercato in barca e non l'ho trovato. Ora però penso di trovare uno simile. Grigio. Perché questi qua, sai dove l'hanno andati? Quando sono partito con mia madre, no? Me lo dico con 4. Sono quelli della gente piace, danno tipo così per partire. E vedo questi 4, uno era in barca e non l'ho trovato, uno stavo a casa e altri due ce l'avevo messo in giro. Oh!
0: Cosa?
1: Oh!
0: Vai!
1: Poi te lo offro io, volete dire. Grazie. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Volpi del centro sociale Aula, la sua richiesta è scritta per la data di 30 consiglieri. Direi anche la

0: Questa sembra una bella cosa che potrebbero fare i tipi che vengono attaccati. Quando glielo buttano giù.
1: Cosa?
0: Tipo quando vengono attaccati, potrebbero ridirigere quell'indirizzo all'indirizzo dell'intente. Cioè, se io vado ad attaccare quel sito, attacco me stesso, mi rimbalzo. Sì, c'è il tema warex.com che ti mandava il tuo server web locale. Quindi www.siae.it.
1: No, il ping non funziona. Stacca,
0: Oh, non funziona, quando devi
1: stacca il
0: rispondere.
1: ping. Sì, ma staccalo, non ti ci mettere a pingare.
0: Sì, ora, tutti quegli attacchi sicuri si possono di un ping.

0: sembrerebbe effettivamente la regione dei cittadini. Quello che porto via
1: il usate il fax 06.
0: Sì, sì.
1: Quindi siamo 80 persone, è bellissimo.

0: Sembrerebbe essere la mia voce quella che vi arriva. Ancora un attimo, che dobbiamo verificare se tutto va bene.
1: Verificare.
0: In ogni caso, beccatevi il nostro piccolo jingle, che non si capisce come cazzo si manda in loop, che muse non è assolutamente chiaro su questo. Porco Dio, con la luce che è saltata. Siamo in attesa di iniziare le trasmissioni regolari di Radio Cybernet qui dagli studi di Catania. E stiamo usando Ishtar. Per forza di cose.
2: Radio Cybernet.
0: Vediamo come
1: per forza di cose.
0: Sembrerebbe arrivare bene.
1: Vediamo come per forza di cose.
0: Sì.
1: Sembrerebbe arrivare bene.
0: Ti arriva con un eco, logicamente. Ma dovrebbe andare. Ok, mi sa che ci siamo. Io vedo Smasher che mi chiama. Siamo sul canale. Allora, niente, dai, sono salutiamo Lobo, salutiamo Blizzero, salutiamo tutti i 36 per ora partecipanti al canale Active 99. Abbiamo avuto, anzi no, scusatemi, 95 partecipanti. Abbiamo superato il record degli scorsi NetStrike.
1: Porco Dio.
0: E direi che a questo punto possiamo partire regolarmente con la nostra trasmissione.

0: ok. Incomincio adesso la trasmissione di Radio Cybernet, mentre adesso mi regolo i volumi e speriamo che comunque tutto vi arrivi bene. Va bene, se andiamo un po' in feedback. Ah, prova, ok. Sembrerebbe esserci il segnale, la voce qui mi viene indicata come bella sparata. E quindi, bevendo Coca-Cola dagli studi di Catania, incomincia oggi questa trasmissione di Radio Cybernet che commenterà per voi il Net Strike contro il sito della SIAE. E in questi ultimi giorni abbiamo registrato... Scusate che bevo un po' di Coca-Cola. Abbiamo registrato un po' di interviste a musicisti che adesso noi vi passeremo, e qui in studio con noi c'è HKS1 che vi ha appena salutato, come avete sentito. Per cui allora
1: tu
0: incomincerei a mandare qualcuna delle interviste che appunto abbiamo registrato negli scorsi giorni a dei musicisti locali qui di Siracusa, che sono appunto più o meno coinvolti nel discorso SIAE, perché essendo comunque musicisti che hanno prodotto dei CD, che hanno un errore di porco Dio. Non sappiamo bene cosa succede, forse la trasmissione adesso è ripresa. Il nostro server ha un po' di problemi purtroppo a supportare tutto il traffico, e tra l'altro non so neanche come cazzo si fa a gestire questo cazzo di iCast. Siamo in 100 sul canale Akit99, mentre stiamo aspettando che Lobo ci fornisca un server un po' più veloce per il nostro stream. Oggi avremo anche una mini rassegna stampa da una rivista tecnica, parleremo di Packet Radio, e nel frattempo potremo cominciare anche a mandare, se ci riesco, un po' di musica di merda, musica registrata analmente. Vediamo un po' che cosa troviamo nei nostri archivi. Nei nostri archivi possiamo mandarvi sinceramente questo brano, che non è tutelato dalla SIAE, quindi si tratta di un brano libero, è un brano musicale registrato da uno dei nostri utenti, si chiama True Nepal, nei tempi andati in cui lui suonava con un gruppo in quel di Venezia. Perdonateci per la qualità dell'incisione, ma ci è pervenuto così e noi ve le mandiamo così.
1: Eccellente.

0: Bene, abbiamo ascoltato questo brano che purtroppo non si sente bene, ma ce ne sbattiamo le gran palle. Scusate, ma mi suona il telefono.
1: Emana cose nocive.
2: Sì?
3: Ciao, senti, in questo momento non siamo molto più tardi. Siamo le gran palle. Scusate, ma ciao. Mi suona il telefono.
1: Sono la
0: eccomi di nuovo tra voi. Io vi consiglio il sito internet www.qs.org/trnepal, quindi Trnepal senza la UE di true, quindi Trnepal. Lo trovate anche lo trovate in qualche modo, sono cazzi vostri come ci arrivate, mentre noi qui dobbiamo continuare la nostra trasmissione. Speriamo che vi arrivi bene il suono, perché tra poco noi manderemo la prima intervista. Un musicista siracusano, si chiama Fabio Puglisi, è un musicista abbastanza particolare, suona da quasi 12 anni, ha fatto un sacco di cose nel thrash metal, nel death metal, nella musica sperimentale, e ora si occupa della sua passione principale che è il blues e il soul, comunque la black music, e con lui abbiamo registrato questa intervista che adesso noi gli spariamo lì con una bella bombetta che spero vi piacerà ascoltare. E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
4: Sì.
0: Fabio come? Se vuoi dire i tuoi dati...
4: Toriano.
0: Toriano? Che vuol dire? Cos'è? Nome d'arte?
4: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
0: Ah, bene.
4: Chiamano così.
0: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
4: So già che quando sentiranno questa intervista i miei amici,
0: se la sentiranno,
4: sicuramente la sentiranno. Tra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
0: Se non ti dovessi parlare, ti dico.
4: Allora, torniamo, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il...
0: Perché rientra il microfono? Porco Dio! Porco Dio! Ma che cazzo è? E musica rompe il cazzo! Io t'ho staccato il talk, però il... e adesso noi stacchiamo letteralmente il microfono a questo punto. Ma porca troia! Non ti sto capendo più un cazzo io! Adesso staccherò il microfono e buon ascolto dell'intervista! E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
4: Sì.
0: Fabio come? Se vuoi dire i tuoi dati...
4: Toriano.
0: Toriano? Che vuol dire? Cos'è? Sono, nome d'arte?
4: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
0: Ah, bene.
4: Mi chiamano così.
0: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
4: So già che... quando sentiranno questa intervista i miei amici,
0: se la sentiranno,
4: sicuramente la sentiranno, fra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
0: Beh, ma tu puoi benissimo sparlare su di loro.
4: No, non lo farei mai.
0: Ok, dai.
4: Allora, Toriano, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il 88-89, in quel periodo, e diciamo che ho fatto un po' tutti i generi, ho attraversato la musica, i vari generi del rock moderno, e passando per il punk, per l'heavy metal, death metal, anche cose molto pesanti, per poi tornare comunque al mio amore iniziale che è sempre stato la black music,
0: quindi blues, soul,
4: la musica soul, il blues, il jazz, soprattutto quello più vecchio,
0: più tradizionale. Anni 30, 40,
4: sì, periodo swing, wow. Billie Holiday, queste cose qua, questi sono i miei grandi maestri, Miles Davis, John Coltrane,

0: presto vedranno la luce.
1: Buono.
0: Queste sono le cose più importanti.
1: Vediamo un po' le domande relative a questa nostra puntata, la SIAE. Cosa pensi un po' in generale della SIAE? Qual è stato il tuo rapporto, diciamo? Cioè, logicamente, quando hai iniziato hai dovuto cominciare a pagare, no? Per
0: sì,
1: i diritti,
0: la
1: eccetera.
0: SIAE, la SIAE si paga innanzitutto quando ti iscrivi, perché devi fare l'iscrizione, devi versare le tasse per gli esami, per le prove d'esame, via dicendo. Poi c'è solamente una quota annuale, che sarebbe la quota sociale, che si paga alla scadenza della data, diciamo, della decorrenza di iscrizione. E stop, queste sono questo è quello che si paga alla SIAE. Poi, se uno lavora, chiaramente, se tu fai dei dischi, se diventi famoso, se vendi milioni di copie, vai in disco d'oro, di platino e via dicendo, allora la SIAE in quel caso ti può servire a qualcosa. Se tu sei un artista underground, se fai le cose due così come facciamo noi e poi cambi con le seratine, diciamo che la SIAE non è una grande risorsa in questo caso. Più che altro è un metodo per avere la certezza che le opere che tu crei sono tutelate.
1: Dal punto di vista del copyright.
0: Punto di vista del copyright.
1: Certo.
0: A livello di introiti non ce ne sono, perché è chiaro che se tu non fai una produzione che vende, quindi che ti fa lavorare,
1: certo,
0: non ti possono mandare i soldi loro.
1: Certo, forse il problema nasce quando tu hai comunque soltanto delle spese, perché se devi distribuire per conto tuo un CD,
0: guarda,
1: devi purtroppo, secondo la legge, comprare i bollini e applicarli. Anche
0: la
1: se non sei iscritto alla SIAE, questo è il problema.
0: Sì,
1: questa è la grossa cosa su cui noi stiamo cercando di lottare.
0: Questo,
1: perché
0: questo,
1: se io non mi ci voglio iscrivere, sono anche affari miei. Però la SIAE mi dice: no, nonostante questo tu devi sempre comprare il bollino e metterlo.
0: Devi comprare il bollino. Questa è una legge che è sbagliata, e non so, diciamo, non ho idea di come si potrebbe ovviare a questa situazione.
1: Bisogna cambiare la legge.
0: Situazione.
1: Solo cambiando la legge.
0: L'unico modo credo che sia quello, perché poi per il resto non credo che ci sia
1: niente
0: da fare.
1: Certo.
0: Perché la SIAE, come tu sai, in Italia diciamo che hanno un po' sotto mano tutto loro, capito? Quindi non è che puoi fare. Però ecco, se si fanno delle iniziative come questa,
1: sì, di sensibilizzazione,
0: si portano avanti dei discorsi, delle cose, allora può darsi che magari si comincia un po' a combinare qualcosa, a creare dei cambiamenti, capito? Questa è l'unica cosa su cui possiamo contare, perché per il resto non credo che ci sia granché da fare, che insomma alla fine la SIAE è la SIAE, cioè comandano loro, capito? Non è che se loro mettono una legge, alla fine, capito? Non è che puoi fare. Però insomma è una cosa buona che ci siano queste iniziative, perché comunque è una legge sbagliata, io la penso così, come anche tanti altri artisti.

0: Allora, è finita questa prima intervista con Fabio Puglisi, un'intervista diciamo molto tranquilla nei toni. Fabio è un personaggio sempre molto. Che cazzo parlo qua? Talk. Ecco, sì, Fabio è sempre una persona molto, come dire, tranquilla nei suoi toni, mentre la prossima intervista che ora manderemo è già un po' più massiccia. Ma mi avvertono che possiamo spostarci su un server un po' più veloce, per cui in questo momento noi adesso ci attiviamo per cambiare server e avere quindi una connessione al cast più veloce. Intanto vi do un po' di notizie sul canale e su come sta andando il NetStrike. Da quello che posso vedere qui, in pratica il server www.siae.it sta filtrando un po' tutte le chiamate. Qualcuno riesce a raggiungere il sito, ma come veniva detto ieri e anche negli scorsi giorni, in pratica in un certo senso il NetStrike ha già avuto successo. Ha già avuto successo perché la CIA ha dovuto fare un lavoro bestiale di praticamente di filtraggio sul loro server, per cui in realtà è bastata la paura del NetStrike a far chiudere un sacco di porte di accesso, e in realtà abbiamo già vinto.
1: Prima era mio, sono contento.
0: Ora io devo fare queste modifiche al volo per passare su un server un po' più veloce, cosa che adesso sto cercando di fare parlando con voi, e devo dire che non è per niente facile, perché mi incasino. Allora, vediamo un po'. Tra poco cambiamo server. Allora, il server nuovo per la connessione.
1: Madonna.
0: Sto lavorando sulla pagina web di Radio Cyber per poter scrivere lì anche il server. E fra pochi istanti ve lo diamo.
1: Di dietro.
0: Perfetto, ecco la nuova pagina, la sto mandando su in questo momento. E sto per passare al nuovo server per lo stream, che è decisamente più veloce, con il quale speriamo non ci siano problemi di rallentamenti. Dovrebbe essere su una linea molto più veloce.

il nuovo server è 195 110 99 100 195.110.99.100. E non funziona.

Maria, a Paloma. Quattro, ventisette.

il nuovo server non va. Stiamo lavorando come i matti, purtroppo le trasmissioni di questo tipo ancora abbiamo dei problemi di gestione. 94 27.

Allora, a questo punto vorrei una conferma sui vari canali se ci state ascoltando. /192.168.0.1.7/2.8000/live.

0: vediamo un po' se ci ascoltate. E a questo punto manderei la seconda intervista che abbiamo registrato a questi merdosi musicisti siracusani. E vediamo un po'.
1: Albanesi.
0: Vorrei la conferma sul canale se si sente, perfetto. Mi dicono che ci stanno sentendo e io a questo punto partirei con la seconda intervista a due musicisti, esponenti di due gruppi siciliani, siracusani, abbastanza famosi qui nel sud, sono i Fiaba e gli Alembic Virtual. Oh, per cui adesso manderei la seconda intervista per poi magari rimandarla più in là, vediamo un po' se si sente oppure no. Quindi sbagliato.
2: Infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
2: Star Trek. Però questo è scritto Stargate. Quelli vecchi sono Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti. Che è la tua?
3: Sì, la mia.
0: 13 gatti. E con noi ci sono?
4: Io sono Bruno.
0: Bruno,
4: ciao. Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conoscere.
5: Cosa può dire, Max Fai?
0: Deve parlare lui.
4: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i Fiaba. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie, in questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria, e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio dei Fiaba. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che so, ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, anche solo compositive o solo come turnista. Fra queste c'è Talk Ensemble e diversi progetti di solisti, anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE, mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, ci intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico. E
0: comunque vendete abbastanza, qualcosa, cioè.
4: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di fuori per quanto riguarda il professionismo musicale. Soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi, alla fine se parliamo di professionismo parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il ciclo dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, solamente una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con noi. Avvocati lì non c'entra quasi niente.
4: No, ma credo tra l'altro se non la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, che credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. E quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo. Allora a questo punto basterebbe autoavviarsi il materiale, sì.
0: Ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia,
4: con un altro organismo. Ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami. C'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi già dentro il studio c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore o non trascrittore, quindi a Siracusa ci vogliono spostare a Roma, perché credo neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annuale che credo sia intorno a 100.000 lire, secondo me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendosi le frontiere cambi un pochettino tutta questa.
0: Invece è il contrario.
4: Mi dispiace.
0: Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni

0: fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste, cosa che sanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto e irrisoria, quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di
1: Jimi Hendrix. Una domanda ce l'avrei io all'aspetto che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle strutture da qualche cosa, volendo che la SIAE non sia possibile renderla almeno dal nostra e neanche abolirla, si può fare in un modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure di modificarla?
2: Attualmente, come ha detto, credo proprio di no.
1: Cioè la struttura è tale che né una persona d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
2: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare, perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie. Per cui non c'è niente da fare, prima o poi cadrà.
1: Queste persone in qualche altro tipo di realtà che si valida magari più per gli anni che la struttura della sua realtà. Però volendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuato, che è intercettabile nel passaggio da una all'altra realtà, potrebbe fare come, se, quando,
2: e questo
1: dove.
2: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la SIAE esiste solo in Italia e nel mondo, un organismo come la SIAE che impone i bollini eccetera, e in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industrial Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
0: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
2: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
0: Qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare.
2: L'hanno chiamata decima.
0: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo. Tassare l'arte.
1: Non
0: allora in America. Tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarla democratica, non fa
2: risale all'Ottocento
0: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè la FIA è un'altra pietra nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
3: Il problema è che la FIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la FIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
0: Il mondo è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo

0: tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milione, milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché oltre cioè, i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
1: Modificando il tipo di produzione musicale, perché andrebbe modificata con l'inizio.
0: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
2: Poi il discorso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
0: No, ma non è quello il punto è questo, che se
2: è il contrario, no?
0: Il discorso è questo, che se io vendo 1000 copie e 5000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra tira, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni, questo è il professionismo musicale. Se il professionista non è una persona che vede nella musica un utile, quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio, il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
2: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
0: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepere questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova,
2: che c'è un portatile che costa 3 milioni,
0: una nuova corrente, cioè l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non ci fossero assolutamente se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile, quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è ripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè di demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa. Quindi il disco diventa un media, perché se io faccio sempre questo esempio qua, il pittore chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera, se la compra 3 milioni. Io per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se io non riesco a piacere a 3.000 persone, non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni di
1: Mercedes
0: libere di volare.
1: Come? Superata, ma da niente a questo punto.
0: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
2: Vai al concerto.
0: Vai al concerto del gruppo. No, non è allora, il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode che poi cioè l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che si possa dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America che comunque escono in Italia sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sono inciso una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con...
2: Donna! Bella, ci siamo rincontrati un bordello di persone, questa è una bella situazione, un affitto di... un bel po' di discussioni in giro, di incontri vari, ci tuffiamo in questa situazione. E perciò si chiude, convertiremo e metteremo su Radio Cybernet in MP3
3: l'intervista di Raul Chiesa e Rapetto, una perla da non perdere,
2: che abbiamo in real audio e dobbiamo convertire in MP3. Nel frattempo c'è Shodan che fa le riprese splashate con la telecamera.
4: Telecamera, tecnologia ACM.
2: Partiamo tutti con la sigla allegramente. Grazie per averci ascoltato, è stato bello. Ah, più tardi mettiamo su i Miss Fu, no, sti cazzi. Stasera ci sono i Miss Fu che suonano e qui quindi streamiamo i Miss Fu in live. Che poi sarà pure in MP3 su Radio Cybernet. Minchia Radio Cybernet!
5: Minchia Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radio.
1: Poi è il momento musicale, no?
2: Posso intervenire brevemente una cosa. Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
1: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
3: Secondo me è già demolito.
1: Sì, già quando è uscito il CD, i sessantottini si sono messi a piangere perché hanno perso l'album.
2: Demolire il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
1: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
2: Demolire il supporto è una cosa, superarlo da un'altra cosa, un altro senso. E il fatto che sia diventato un fleto da solo è un'altra cosa ancora.
1: Allora, io la vedo così, è che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga.
3: Oh, mi scusi.
1: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival. Nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una
2: cosa.
3: Allora, torniamo un attimo, perché vorremmo fare queste cazzo di prove con questo mio di nuovo server che non funziona e non vuole e non c'è modo di funzionare. Quanta punto cosa. Ora, a questo punto vediamo.
1: Premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque delizia, quindi non esiste una musica fatta da artisti delizia.
3: Vediamo un attimo se riusciamo a mandare.
2: Con l'opera sì. Già il rockstar si doveva inventare.
1: Re poeta.
3: Quanto?
4: In Italia.
2: No, un po' di meno perché Rob si è perso
3: l'infinito. Scusami, quanto?
4: I comuni.
2: No, troppe
4: sono. Le città.
2: Perché qua avevo che
3: allora qua era andata via la merda di puttana del santo padre di Nus che è crashato, riprendiamo la trasmissione, porco Dio, buon ascolto.
4: Con Verdi gli diceva io ti do un tot per produrre la tua musica.
1: Poi invece io prendo un Caravaggio.
2: Ma già vi ricordi?
1: Non sono iscritto alla SIAE, deve autocertificare il fatto che non è iscritto alla SIAE, che i brani sono comunque suoi. Per una tutela, e comunque in caso di una causa ci vogliono bei quattrini, per una tutela comunque, una prova che questi brani siano effettivamente di quella persona, bisogna autoinviarsi il famoso pacchetto sigillato con il pezzetto e il timbro eccetera eccetera, quindi automaticamente tu puoi dimostrare che, dicendolo alla Tyler, che la data di emissione del pacchetto è quella, e quindi che brani sono.
3: Ma c'è qualcuno che dice, c'è un avvocato che dice che questo metodo in realtà non ha una validità.
1: Ma io credo che un avvocato bravo, forse anche senza bisogno di metodo alcuno, riesce a fare valere le sue ragioni.
3: Mi dicevano che è molto più facile spedire il pacchetto alla Library of Congress degli Stati Uniti, e con credo $12 a vita automaticamente ti registra il brano, spedisci il CD o la cassetta. E siccome la registrazione è comunque internazionale, fa parte di un circuito che si chiama OLAF, se non mi sbaglio, automaticamente il brano è tutelato anche in Italia.
4: Un'altra storia, quando tu pubblichi un CD, che tu lo pubblichi con o senza il bollino SIAE, per quanto in realtà si dovrebbe, cioè se lo vuoi distribuire dovresti avere il bollino SIAE, mi ricordo che quando pubblicammo il disco con gli Alembic Virtual, ci fecero firmare la liberatoria della SIAE, cioè ci fecero firmare la certificazione, noi non eravamo iscritti alla SIAE, però ci spiegò uno dei tizi della casa discografica che in pratica dal momento in cui esiste il supporto, quindi esiste di fatto anche una sola copia dei CD, praticamente quindi un supporto che sia udibile, chiaramente, una registrazione, automaticamente la proprietà dei brani e la tutela dei brani a tuo nome è registrata per 80 anni. Quindi teoricamente senza pagare nulla, senza fare nulla, avendo una copia di una cosa, tu puoi praticamente avere una tua forma di tutela.
1: Il problema è dimostrare che quella copia lì è
3: l'originale.
1: È stata fatta da te, no? Cioè, e tu l'hai fatta prima. Ma voglio dire, ad esempio,
4: vabbè, lì metti una data,
1: con i lavori dei Fiaba, per esempio, una volta uscito il disco è stato recensito da diverse testate, no? Quindi noi potremmo avere le prove della paternità di Brian semplemente con la testimonianza di giornalisti.
4: Sì, ma c'è anche un sistema molto più semplice adesso, scusami, non per dire. Io ho i miei brani sul sito di internet, sul quale tu ogni brano che carichi praticamente devi scrivere la data del brano, il titolo, l'autore, quindi hai una sorta di tutela di copyright automaticamente nel momento in cui ci dovesse essere qualcuno che rivendica la paternità del tuo
1: ma tu non fai bluffare in questo modo,
4: no, non ti conviene a questo punto,
1: scrivo lo stesso tuo brano con una data precedente, lo metto lì, chi ha la prova che si
4: è anche vero, comunque vabbè,
1: comunque il discorso fondamentale non è un problema, cioè secondo
3: me noi non parlavamo di copyright perché quello è anche importante.
1: Allora il problema è che in ogni caso
3: era il discorso di imporre a chi non è iscritto alla SIAE che comunque deve pagargli dei soldi.
1: Sì, vabbè, ma
3: è quello il grave.
1: Il problema del nostro mondo è anche il fatto che tu debba pagare una tassa per esistere, è già una cosa incredibile. Cioè, ma là andiamo oltre. Purtroppo, dovendo stare in un sistema in cui esistono i soldi, perché il problema deriva da questo, cioè bisognerebbe distruggere l'idea dei quattrini, automaticamente dovremmo cercare in ogni caso un'alternativa. La cosa che mi dà fastidio è che mi preoccupa come artista è quello lì che tu stai gridando nel deserto, quindi non avendo una spinta per quello che fai, sia o non sia, rimane completamente fuori.
3: Abbiamo avuto 18.000 ascoltatori, quindi non stai gridando nel deserto.
1: No, ma io grido nel deserto, però chiaramente la mia musica non va a finire a 18.000 persone. E in ogni caso la struttura...
3: Perché l'abbiamo passata.
1: Io ti ringrazio. Voglio dire, in ogni caso la struttura che abbiamo in questo momento permette magari che 18-30.000 persone ascoltino i brani. Però io da questo chiaramente non avendo un utile economico può essere una cosa molto gratificante, molto ma bella sul piano artistico, però automaticamente domani quando dovrò andare a trappare, quindi a coltivare i cetrioli, io smetterò di suonare e quindi queste 30.000 persone non potranno mai chiaramente non potranno mai fruire della
4: musica. Talmente tanto forte da permettere di distribuire la tua musica gratis e poi professionalmente di gestirsi a livello economico dal punto di vista dei concerti, allora uno potrebbe dire vabbè, allora non vendiamola più la musica, facciamola e basta, come dicevi tu prima, giustamente, d'altronde in fondo è nata così.
1: Io riesco a capire perché in Germania pagano un sussidio di disoccupazione e noi non dovremmo essere per esempio stipendiati dal
3: come era in Austria fino a poco tempo fa.
1: È una cosa interessante.
2: Volevo fare un punto. Il problema fiscale è quello che è quello più immediato, è praticamente quello che è in qualche modo il diaframma che ti impedisce di fare la tua vita insomma in Italia più che in altri posti. Questa situazione è in evoluzione perché stiamo entrando in un circuito europeo. Quindi effettivamente esistono delle possibilità immediate di bypassare questo problema, per esempio costruendo le classi che hanno per esempio pagano questo tipo di contributi.
4: Fabio, non hai capito una cosa fondamentale, il mestiere del musicista non è considerato un mestiere finché tu non vendi la tua musica.
1: Ma allora, non vendi la tua musica fino a quando esiste un produttore che pensa di schiacciare comunque il mercato internazionale.
2: Io credo che investire
4: perché se mi si vede altro per fare il compositore, sia che io venga sia che io non venga, perché io un lavoro faccio, mi metto lì, scrivo musica, se io la vendo, se io non la venda, comunque io faccio il compositore, solo che se non la vendo non ci mangio, se non la vendo, disgraziatamente la società mi considera un professionista e non mi si vende.

0: fu con l'opera, sì. Già il rockstar si doveva inventare.
1: No, lui è poeta, e quindi...
2: un tempo in Italia, dico in Italia perché in realtà succedeva qui, i comuni o le città si prendevano i loro compositori, ma
0: quando
2: un sacco di gente, ma qual è?
0: Quando il Partito Comunista,
2: ma che
0: quando...
2: ma no, stiamo parlando dei primi del Novecento, stiamo parlando del 800, stiamo parlando, c'era gente che si prendeva un Verdi e gli diceva io ti do un tot per introdurre la tua musica,
1: poi invece io prendo un Caravaggio.
0: Ti ricordi com'era?
2: Poi
0: c'erano molto poco.
1: Comunque, allora, il discorso...
2: Per parlare del fatto che avete fatto il collocamento dello spettacolo, tutti noi poveri cristi siamo iscritti e che praticamente non serve a niente.
1: Ah, c'è il collocamento per lo spettacolo?
2: Sì, esiste un collocamento, è il collocamento sezione speciale per lo spettacolo. Noi siamo
3: poi ti collocano qualcosa di molto speciale,
2: ti fanno scrivere la tua qualifica. Ti fanno scrivere la tua qualifica, ti rilassano tanto di tesserino praticamente, di libretto di lavoro, e che ogni persona praticamente che ti ingaggia per fare il tuo lavoro ti dovrebbe timbrare, perché ti verte contributi EMPALS. Ora io ancora contributi EMPALS non l'ho visto se me li hanno versati, basta fare un controllo della posizione contributiva per vedere se
0: pare
2: tutti che quelli che mi hanno detto non li pagano. Però se io non faccio minimo 80 euro dell'anno non avrò mai diritto ad una pensione, per non so quanti anni dovrei fare un minimo di 80 euro dell'anno.
0: Simona, da quello che mi fa vedere una cosa,
2: veramente.
0: E la CIA riesce a essere un organismo parassitario, perché è stato creato per quell'epoca. Per l'epoca dell'operazione.
1: Sembra veramente ghiacciante il quadro che mi viene fuori.
2: Ma la CIA, il collocamento del pianto, non c'è levare, niente a prendere.
0: Sì, ma questo perché? Perché poteva funzionare in quel contesto, ora questo è solamente parassitario, no?
3: Allora il problema è questo, che fondamentalmente noi siamo degli artigiani e facciamo sedie, io voglio vendere le mie sedie, quando queste sedie me le fottono e io non posso, me le fottono le sedie, come dice il nero della televisione,
1: quando
3: me le fottono io ho finito di lavorare. Quindi ho finito a fare sedie. Automaticamente scompare proprio quella dimensione lì. In ogni caso noi parliamo sempre.
1: Ma che cazzo c'entra? Non ho capito.
3: No, allora sì. Allora il discorso. Allora il discorso è questo: il musicista è un artigiano. Le sedie sono le canzoni. Automaticamente quando queste canzoni qui vengono prese come qualsiasi altro oggetto artigianale e non viene pagato nulla a questo povero Cristo di artigiano per il lavoro che fa, il lavoro dell'artigianato finisce.
0: Infatti, sì.
3: Questo sta succedendo anche con le ricotte,
0: infatti,
3: cioè, praticamente la CEA ha distrutto il lavoro artigianale, cioè anche di cose pazzesche,
0: ecco, appunto, per esempio
3: di alimenti, per esempio la ricotta fresca, no?
0: E dimmi, cavalletta, se nessuno fattura la ricotta, come si fa a tutelare un mestiere che è scomparso?
3: Sì, Scarafaggio, ti dico subito, la ricotta diventa un lusso, automaticamente bisognerebbe pagare di più la ricotta artigianale. Ma
0: e chi può imporre questo, se non sono gli artigiani a pretendere questo?
3: Allora, il discorso di imporre già è sbagliato
0: concettualmente. Se non un imprenditore.
3: È già sbagliato
0: e quando anche l'imprenditore non va più bene, quando fondamentalmente il rockstar
3: all'epoca la gente rompeva i coglioni ed era anche molto insistente
0: quando compare l'artigianato
3: tu hai fatto di mia moglie,
0: ma guai, vabbè, quando il direttore d'orchestra di Cina finisce, quando l'artigiano finisce, compare la star imprenditrice di se stessa.
3: E quando
0: scompare quello che fa?
3: E tu hai il posto di mia moglie.
0: E quando scompare quello che fa? L'orticello non te lo può coltivare né come artigiano né come dire.
3: Io ci cago sull'orticello, così anche rendo la terra feconda e fertile.
0: Per poterlo fare dovete farlo insieme.
3: Tu sai cosa disse l'ortolano è entrato in banca. Fermi tutti, questa è una ratina.
4: la vaga, no?
1: Sì, ecco, beh. Ok, allora ti diamo qua.
0: Non lo puoi fare più, quindi devi fare per forza un'altra cosa.
3: E allora, tu fai in culo intanto. Dunque, parliamo di cose serie. Allora, fondamentalmente...
1: Però sai c'è stata questa cosa di MP3, la causa contro Napster, eccetera, noi Metallica e Peter Gabriel, che noi boicottiamo alla grande ormai perché hanno fatto causa a Napster. Che appunto hanno fatto causa nata perché non ci fossero i brani.
3: Vabbè, ma la
1: palla colossale arriva nei Limp Bizkit, da quando c'è Napster la nostra vendita è triplicata.
3: Vabbè, chiaramente lo fa qualcuno per loro, ma in ogni caso sono movimenti quelli pubblicitari. Il discorso è questo, che noi parliamo, noi diciamo musica. Allora, c'è la musica, non esiste. Esiste un mercato discografico che fa, diciamolo pure, delle cazzate, delle porcate.
4: Sì,
3: perché tutto quello che cioè, vende alla grande, questo lo sanno anche i musicisti che lavorano all'interno di queste cose, cioè l'arrangiatore di Tizio, il session man di Caio, inutile che mi vengano a dire abbiamo fatto un lavoro così, abbiamo fatto un lavoro fomico, come si diceva negli anni '80, lo sanno benissimo che è una porcata quello che fanno, lo sanno benissimo che è merda quella che pubblicano, quindi diciamo la verità, la musica che si pubblica oggi in Italia è merda, e questo lo sanno anche le persone che sono più preparate, anche più brave, anche più talentuose dei presunti artisti che fanno musica alternativa, ma comunque pubblicano musica di merda, quindi la musica solo che si fa in Italia è merda, noi abbiamo un mercato discografico di merda e si vende solamente la merda confezionata con degli standard precisi che sono quelli, al di fuori di quella storia lì non si pubblica musica, quindi tutto quello che facciamo noi, cioè tutto quello che fa il jazzista, tutto quello che fa il tizio che fa rock progressivo, tutto quello che fa la sperimentazione elettronica, tutto questo non è musica, non c'è neanche un nome per questa cosa perché non viene considerata musica in Italia, quindi il problema della CIA non è così. Non è così, il discorso è molto, non è che il mercato non si interessa alla musica, il mercato non si interessa all'arte, perché l'arte non è commerciabile, la cosa paradossale è una che per estensione tu potresti vendere di tutto, e questo l'hanno dimostrato pienamente, perché mettere quattro idioti dentro una casa vuota e farli diventare dei divi significa che tu puoi mettere merda dentro un disco, come anche puoi mettere musica buona all'interno di un disco e venderla, è tutto un problema promozionale, quindi il discorso è che qui proprio sta scomparendo completamente un'idea proprio di arte.
0: Ma non è un'idea,
3: stanno,
0: è un lavoro,
3: stanno scomparendo i poeti, quel modo di fare lavoro già è scomparso da tempo,
0: quindi
3: rimane quella fascia di mercato che comunque si occupa di cose dalle quali io mi dissocio totalmente.
2: Una domanda a proposito di questa storia, stavo ripetendo questa storia di Napster, visto che è considerato che tutto si consuma a livello di mercato pubblicitario, non è che già c'era comunque un progetto Napster di farlo diventare un sito commerciale, cioè un sito a pagamento?
1: Molti hanno pensato
2: e
1: questo,
2: quindi c'è stato bisogno di fare tutto questo gran bordello della Madonna,
1: sì,
2: per trovare una giustificazione al fatto che una cosa che in realtà faceva comodo a tutti doveva essere,
1: sì,
2: a pagamento.
1: Però io guarderei più in là comunque, perché Napster ormai non lo sta usando più nessuno,
2: esatto,
1: stanno usando Freenet, stanno usando Nutella,
2: sono 12 miliardi,
1: esatto,
2: ormai che si frega,
1: esatto,
2: capito? Io
1: è quello che dicevo prima, l'evoluzione della rete.
2: Ma per non parlare,
1: non c'è niente da fare.
2: Mi sono cancellato, ho cancellato la registrazione perché non me ne frega più niente, dal momento in cui non mi serve quello che mi serve, vado a cercarmi le mie cose da un'altra parte, non è quello il problema.
0: Poi vorrei aprire un'altra parentesi.
1: Però sta finendo il nastro comunque.
3: Chiaramente la rete è un territorio, no? Quello che è successo agli artisti, quello che è successo agli artisti, quello che è successo agli attestamenti di terra. Ecco, Valentina.
2: Clementina!
3: Ormai è diventata Valentina. Allora, quello che è successo agli artisti e all'arte, quello che è successo al territorio, succederà anche alla rete. Chiaramente troveranno il modo di lottizzare tutto, e anche se questa cosa è estesa all'inverosimile, troveranno il modo di promuovere di più una situazione rispetto a un'altra.
1: È una visione pessimista la tua?
3: No, è una visione realista.
1: No, secondo me, relativamente, allora, io vedo il contrario. Invece
3: è questo: io sono libero di fare la mia musica, però nessuno me la fa veicolare. Quindi il fatto che io dica una cosa è praticamente irrilevante.
1: La puoi veicolare in rete, liberamente.
3: No, lascia perdere la rete. Sto facendo un esempio, un parallelismo.
1: Un parallelismo.
3: Allora, se io nell'Ottocento facevo musica e mi spostavo, ero io e a qualche altro musicista, alla fine io mi facevo notare. Cioè, allora tu prendi Gesù Cristo e lo porti da Costanzo, non è che lo mettono in croce, lo fanno parlare, sembrerà uno delle tante persone che dicono le sue stronzate, e morirà lì e finirà lì la cosa sua. Quindi automaticamente un domani ci saranno 20 miliardi di situazioni in rete, quindi sarà un posto in cui perdersi, come il mondo, come tutti gli artisti che sono nel mondo. Però quelli che verranno fuori saranno solamente quelli promossi da che cosa? Dalle multinazionali che non dovreste portare avanti. Allora ci saranno due siti a pagamento promossi all'inferno e tutti quanti andranno su quelli lì, e tutte le cose alternative le dovrò andare a trovare con lanternino, come il gruppo di nicchia che suona a Siracusa o che suona a Cagliari. Che non è che tu non ti puoi comprare il disco del gruppo di Cagliari, ma non sai neanche che esiste. Quindi automaticamente quando la rete sarà completamente estesa, tu andrai nei siti che saranno promossi dai tizi del Grande Fratello, e così chiuderanno i coglioni nella cascia, come si suol dire dalle nostre parti, a tutti. Questo è il problema. Il problema è che la libertà è anche la libertà di non poter fare un cazzo, è quello il discorso. Cioè, tu puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, entriamo in una torre di Babele cosmica, ognuno dice le sue stronzate, vincerà quello che ha il microfono più potente.
0: Quello che sta succedendo.
1: Direi che abbiamo finito.
3: Sulla vecchia versione, io sono del 66.

0: E per la macchina il mio classico è il trapano che della parete del vicino. Trapano.
1: Fai
2: il, quello che non sono riuscito a dire prima.
1: E adesso andremo avanti a ruota libera finché non finisce il nastro, logicamente.
2: Praticamente, no, solo un cappelletto. Praticamente la musica non può imporre se stessa, è più che altro il lavoro che non riesce, dell'artista che non riesce a imporre l'arte, non è l'arte che non riesce a imporre. Non è tutelabile come lavoro. Perché non c'è più quel lavoro.
1: Comunque devo dire che storicamente tutti i tentativi finora di ingabbiare la rete, come hai detto tu, non hanno funzionato, eh. Non hanno funzionato. Per fortuna. E c'è chi comunque vede un futuro molto più positivo come evoluzione della rete.
0: Quando c'è un valore, c'è sempre qualcuno che cerca di appropriarsene e quella stessa persona cercherà di venderlo. Quindi automaticamente il destino della rete dovrebbe essere questo. Penso io.
2: Dipende anche da come viene prodotto il valore.
0: Oppure mettiamo che in questo momento conviene alle compagnie telefoniche o comunque quelli lì che fanno proprio il contatto, cioè che creano il contatto per la rete, di fare questo tipo di situazione. Magari domani gli converrà di più alle compagnie fare pagare una mega tassa per stare sulla rete, quindi la rete sarà libera, ma comunque la fruizione della rete sarà a pagamento, non lo sappiamo.
2: Come dice lui, certo, è molto importante la tecnologia che riesce a utilizzare.
3: Se inventeranno dei decoder per entrare in
1: certo.
3: Comunque, sul testo, se contortamente ci pensi un poco, lo trovi un modo per fottere anche la nostra idea di rete, capisci? Quindi si può fare.
1: Certo.
3: Si può fare.
2: Cosa di poco sicuro, cosa di cinismo, il vaccinatore di massa, è invece un tribalismo.
1: Ma poi ci sono anche meccanismi stupidi. La SIAE ha proposto questa tassa sull'audio sul web, cioè se tu metti un brano di musica superiore a 10 secondi sul tuo sito devi pagare, mi sembra, 300.000 lire. Ok, ritorniamo in diretta. Siamo sempre qui dagli studi di Catania, il net strike sta continuando. Vediamo un po' come vanno le cose. Intanto qui al Media Lab è arrivata altra gente. Direi che con le interviste per ora abbiamo finito. Ci sono 77 utenti sul canale Hackit 99 10N. Oh! Vediamo un po'. Sarebbe bello cercare di capire chi è. Chi fa parte della SIAE in questa lista di utenti.
4: Quello che proviene da SIAE.it.
1: Sì, è perché scompare SIAE.it nella lista degli utenti? Sarebbe alquanto idiota. Sarebbe da vedere un po'. Se qualcuno di questi utenti compare con un indirizzo IP SIAE, io qua con XChat non ho la minima idea di come cazzo si faccia una lista di tutti gli utenti, me ne sto fottendo. Sì, uno per uno, ci sto un anno.
2: Un anno?
1: Un anno ci sto. E comunque la diretta radio è qua. Qui c'è la diretta radio. Noi abbiamo in questo momento 10 ascoltatori, a quanto pare. Qua ci stanno bombardando con bottiglie di Coca-Cola, ci stiamo prendendo a bottigliate. Mentre se il sito SIAE funzionasse potremmo andarvi a leggere un po' di dati tratti dalle loro pagine, purtroppo invece il sito non funziona, a quanto pare è stato bloccato preventivamente perché dice che la connessione viene rifiutata dal server. Beh, dunque, vediamo un po'. L'unica cosa che potevamo dire è riguardo alla tutela delle opere diffuse via rete. Il contratto recitava, per quanto mi ricordo, che il modulo recitava che si diceva praticamente, spiegava che si occupa della tutela delle opere tutelate dalla SIAE. Ma io vi domando se ci sono opere non tutelate dalla SIAE. In teoria sì, perché insomma, se uno, porco Dio, non ha intenzione di registrarsi alla SIAE, dovrebbe essere libero di farlo. Mentre abbiamo 15 ascoltatori, diciamo che è un buon picco, noi li salutiamo tutti questi ascoltatori. HK, saluta gli ascoltatori.
5: Come saluto? Con un cazzo in bocca li saluto.
1: Salutali come vuoi.
5: Con un pene in culo vi saluto. Porco Dio.
1: Qui praticamente abbiamo esaurito il repertorio delle interviste ai musicisti che avevamo preparato per la trasmissione di oggi. E quindi continuiamo la nostra trasmissione in diretta con un po' di notizie e informazioni. Quest, vuoi dire la tua su questo discorso della SIAE? E qui con noi Quest.
6: Ciao mamma.
1: Tu hai mai avuto a che fare con la SIAE?
6: Purtroppo sì.
1: Ah sì? Suonando? Tu di cosa suonavi? Cosa facevi?
6: Io suonavo i piatti.
1: I piatti? Quindi tu screcciavi sui piatti?
6: Sì, qualcosa del genere, insomma, quello che è un pochettino di bordello. E la SIAE era un cagamento di cazzo, generalizzato. Quanto ruba la SIAE per una serata, poco e niente.
1: Nel senso che? Cosa ti è successo?
6: Niente, serate chiuse, multe.
1: Hai avuto delle multe?
6: Minchia, ho avuto delle multe che ovviamente non ho pagato, perché se la collava il gestore del locale o il tipo che armava la sala clandestina o altri cazzi, però ecco.
1: Sala clandestina?
6: Sì.
1: Perché si parla di clandestinità praticamente.
6: Eh sì, se metti musica anche in casa dove siete già 3 o 4 persone, in teoria dovresti pagare la SIAE, giusto così per ascoltare. Figuratevi se si paga un minimo di biglietto o consumazione obbligatoria, chiamalo un po' come te pare.
1: Ma quanto ammontavano queste multe?
6: Dipende, io ne ho viste che vanno dal milione fino agli oltre 150 milioni.
1: Ma dai, 150 milioni?
6: Una discoteca.
1: 150 milioni di multa?
6: Sì, sì, sì, hai, perché la serata, nonostante le discoteche abbiano convenzioni, c'è stata una storia in un locale per un capodanno che a quanto pare non so chi non aveva dato l'autorizzazione di fare quella serata e gli hanno accollato 150 milioni di multa.
1: Porca puttana!
6: Di gran cazzo, direi.
1: Ti sei mai iscritto alla SIAE per farti tutelare?
6: Ma io vorrei dire alla SIAE di tutelare sto cazzo piuttosto, cioè cazzo, io non voglio essere tutelato dalla SIAE, cioè parliamone. Perché?
1: Parliamone.
6: Perché la SIAE deve tutelarmi? Non può essere qualcun altro a tutelarmi, perché è giusto la SIAE? Ammesso, io non voglio essere tutelato, ma ammesso che volessi essere tutelato, perché dovrei essere per forza tutelato dalla SIAE? Non potrebbe essere un'altra organizzazione che mi tutela? Non ci potrebbe essere? E se non c'è, perché non la facciamo e dopodiché accusiamo la SIAE di posizione dominante nel mercato e la denunciamo all'antitrust?
1: Potrebbe essere un'idea. Perché c'è solo la SIAE? Perché questo monopolio nella tutela?
6: Boh.
1: Ma l'antitrust non dovrebbe fare qualche cosa?
6: Dovrebbe? Potrebbe?
1: Boh,
6: boh, boh. Forse lobby massonica, la SIAE è una nuova massoneria? Boh.
1: Le notizie che arrivano dal canale parlano di sito giù, sito su, a me carica le pagine veloce, a me non arriva niente, qui non arriva nulla, da Windows non va, ma non riusciamo a capire insomma cosa sta succedendo. Mentre a questo punto io direi che potremmo anche andare a leggere uno dei comunicati che è arrivato. Relativamente a questo SIAE è arrivato poc'anzi un comunicato nella nostra mailing list Hack Meeting che noi adesso andiamo a leggere.
7: Il tempo fa c'è un arredatto qualcosa. Vediamo un po' se lo troviamo. È un comunicato molto interessante, per cui appena lo troviamo, che qua ci abbiamo tutte le mail duplicate. Allora, no, si ha. Siamo talmente in anticipo su che vuoi una società di informazioni tipo chiuso che vinciamo ancora prima di mobilitarci. 400 adesioni con il NetStrike. www.sia.it non è stato raggiungibile non per 3 ore, cioè la durata del NetStrike, ma per ben 10 giorni, dal 17 al 27, il tempo necessario per cambiare il server della SIAE e affidarlo alle cure di una delle maggiori aziende di sicurezza in Europa. Il sito della SIAE in ristrutturazione è tornato online, scarso di chiarezza e di contenuti quanto prima. La grande partecipazione al loro blackout rappresenta ormai la forza di movimento d'opinione di intelligenza che sta sostenendo la battaglia sulla libertà di accesso e di circolazione dei saperi. Certo. Porco Giuda.
8: Hai detto cesso?
7: Sì, libertà di cesso.
8: Cioè libertà di andare a cagare.
7: Sta funzionando. Quanto pare sta andando. Lobo dice che ho la voce da Paperino. Potrei mandarlo a fare in culo. faccio.
9: Potrei cambiare voce. Porco Dio, e parlare in questo modo.
10: Sì, è bello al tetto.
9: Vediamo adesso che cazzo di voce mi arriva.
10: Sentiamo.
9: Mentre abbiamo ben 14 ascoltatori, noi parleremo così il 19. Il numero da lei richiesto corrisponde al seguente abbonato: cognome SIAE, nome Ladri, via della Minchia, numero 69, telefono.
7: Aspetta che recupero i telefoni, va. No, vabbè, i telefoni chissà dove cazzo sono. Comunque erano passati in lista dei numeri telefonici di fax a cui spedire fax per richiedere informazioni, perché penso che ci sia anche qualcuno che voglia informarsi sulla SIAE. Mentre è arrivato con noi finalmente uno degli speaker ospiti con la cui felpa recita si incazzerebbe anche Spartacus.
11: Figuriamoci Shining!
7: Figuriamoci come si incazza Shining ora che parleremo di SIAE e non solo. Tu sei un musicista, non è vero?
12: Sì, io sono il telefono.
7: Il telefono? Il citofono?
12: No, di là delle battute. Vuoi sentire un pezzo fatto al telefono?
7: Ce l'hai? Non è un telefonino. Un pezzo fatto al telefono. Fai il telefono. C'è un telefonino, che cazzo ne so.
12: Era
7: un pattoni.
12: No,
7: pattoni.
12: È il mio praticamente.
7: No, neanche il mio fa i toni. Mentre Bibi Caneda ci manda un MP3 che noi accettiamo analmente e speriamo di potervelo mandare al volo, anche se sinceramente qua mi dice adesso failed, per cui noi abortiamo. Bibi Caneda, purtroppo non possiamo ricevere il tuo MP3 poiché stiamo dietro un firewall e ce ne stiamo fottendo.
12: Il concerto rimane dopo, sto scrivendo il telefono.
7: Ah, scrive il telefono. Per cui il concerto di musica. Mi chiedono se possiamo mandare della musica senza pagare diritti. Beh, basterebbe appunto come recitava il contratto SIAE per la diffusione di musica in rete, basterebbe semplicemente mandare musica di autori non tutelati dalla SIAE. E qua non riesco a trovare un cazzo in questo momento. Me ne foto della musica, comunque non mandiamo musica e ne sbattiamo della musica noi. 16 ascoltatori, è un piccolo record per noi. Ascolto live.
12: Facciamo un concerto? Una cover.
7: Mi dicono di fare una cover famosa col cellulare, adesso Shine ci suonerà una cover famosa. Chissà come si è sentito. Ma qua cazzo. Noi siamo leggermente in ritardo con l'ascolto qui. Magari adesso ci arriva, vediamo un po' pre-buffering, vediamo se ce la facciamo. 7K.
3: Abbiamo costruito nuove lezioni Tony.
7: Ok,
6: prova un po'.
3: La rifacciamo.
6: Vai del beat, ve lo faccio.
7: E vai. Adesso ce la riascoltiamo dall'altoparlante.
13: Grazie.
7: È arrivato. Vabbè, no, è che l'ascolto ci viene male perché siamo troppo lenti.
3: Però non ci ascoltiamo perché ci troviamo male da soli, siamo nei coglioni.
7: Beh, sì. Io devo andare a pisciare, che fai? Mi sostituisci un attimo e ci dai le ultime notizie su come vanno le chiude delle cose qua da noi?
6: Avremmo una cosa divertita, abbastanza urgente. Sarebbe che, beh, però sto arrivando con un ospite molto importante, diciamo che sarebbe carino che togliamo un poco di munnizza alla stanza prima che arriva.
1: Ma chi è questo ospite?
6: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori, ma sicuramente è importante per noi la sua presenza.
1: E chi è?
6: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori.
1: Ma io lo voglio sapere.
6: Va bene. Allora andiamo a pisciare insieme.
1: Andiamo a pisciare insieme, lasciamo a Caruso e intrattenere.
6: No, lasciamo a Caruso.
1: Oh, what the fuck? Fatevi
3: vedere. Fate voi. Intervistate
13: il mio. Vorrei sapere anche io, vorrei urinare anche io con voi.
3: Va bene, ho capito, parlo io.
6: Yes! Va bene, se ne sono andati, quindi parlo io. Sparerò cazzate. No, non siamo iscritti alla CIA, BBK, non rompere le palle. Ciao, BBK! Ok, vediamo un pochino che si dice sul canale. Wow. Paschi ride, e se ride Paschi ci sarà un motivo. Night Talk dice questo, Suka. Grazie Night, sempre gentilissimo, un amico. Ti sente Shakarut? Shakarut dice di sucare a Night. Mi suona il coso. Vediamo. Come va questo Night Strike? Come procede?
3: Fammi salutare a Madler.
6: Ciao Madler, sono Krut. Chi se ne fotte, direi io.
3: Suka, questo.
6: Ciao, via, mi dice ciao Troia, lo so, ma solo per pochi. Allora, durante il Night Strike procede, speriamo che il sito sia a quest'ora sia sommerso, morto e sepolto. Vediamo un pochettino. Qualcuno sostiene che InWind ha bloccato l'accesso al sito SIAE, non ci risulta. Controllate gente, noi che siamo su Windows. A Napoli è stato occupato il centro telematico di architettura per partecipare al Night Strike. Yo! E vai! Grande Napoli!
3: Beh, saluto il quarto piano.
6: Shining, saluto il quarto piano. No, BBK, non mi scopro tutto l'esercito italiano, sono pochi. Vediamo un pochino cosa che succede. E Paschi ne già anche a Napoli, wow. Sì.
3: Fammi mandare la terza.
6: Ok, arriva Sbest.
7: Allora, io vorrei a questo punto mandare la terza e ultima intervista, giusto per chiudere la trasmissione, che poi non si chiude, ma più tardi si chiuderà. È un'intervista interessante che ho realizzato a un caro amico. Un caro amico che si chiama Fabio. Fabio è il nostro Enrico Ghezzi della situazione. È un personaggio che mi piace definire hacker, anche se non ha mai visto un computer, però le sue lucide analisi alla Enrico Ghezzi meritano spesso di essere ascoltate per chi ci riesce, perché come Enrico Ghezzi si tratta di tante parentesi che si aprono, ma poi alla fine si chiudono tutte. Diciamo anche diciamo che adesso voi vi ascoltate questo suo intervento sul movimento degli hacker, secondo lui, e più tardi riprenderò la trasmissione dal microfono, per cui buon ascolto di questa intervista.

0: un pochino occupare, per certo un po' di manifesti per barbanti italiani, di quello di sport.
1: Ma tu cosa pensi della CIA?
0: Che sono le forze del sindacato?
1: Tu che vedi musicisti, che vedi musicisti che comunque fanno queste cose, costretti a pagare.
0: I musicisti in Italia non ci sono, è colpa di questo sindacato passato. Se ci sono, è sempre colpa di questo ragazzo passato che non possono campare. E se ci sono a metà, è sempre colpa del sindacato passato. Non so, perché quando uno pensa alla cultura di sinistra, ci sono tanti esercizionismi, tante cose, fondamentalmente c'è tutto questo baraccone, corrisponde alla sinistra di oggi, che fa l'esercizionismo, che rivede Marx, che non rivede praticamente Sant'Agostino, equivale a quello che potrebbe fare la Chiesa con una riforma reale, praticamente rivedendo la famiglia e le missioni come il Cinquecento attualmente,
2: da
0: all'interno della famiglia, quando rivedo i sindacati di questa burocrazia del Sant'Interno, io finalmente sono delle persone serie.
1: Sali.
2: Io non credo a nessun tipo di radicalità della sinistra, né italiana né europea in questo momento a livello ufficiale.
1: In che senso radicalità?
2: Radicalità, cioè che l'unica cosa radicalità è il senso di capacità di dialettizzare in modo profondo la realtà, di cambiare le cose, di comprendere le cose, di entrare nelle cose. Ovviamente io quello che penso è che la sinistra abbia praticamente rinunciato a qualsiasi teoria propria della sinistra moderna, laica, e praticamente si è tornato alla vecchia sinistra sociale cattolica, che allora oggi i cristiani lo facevano prima di loro, ora lo fanno, cioè era questa cosa. Lo vedi cosa c'è in Italia e in Europa, un sacco di gente che praticamente vive nel consenso di tutta una parte laica e religiosa, molto vicina ai cardinali, molto vicina allo Stato sociale, alla socialdemocrazia, al modello burocratico centroeuropeo, no? Queste cose così annacquate che sono proprio il paese normale, anche quello con i bastetti, ma io voglio un paese normale, voglio qualcosa di stabile, cioè, cioè in questo momento mi sembra l'epigono di gente come il di un politico intero.
1: Ma gli hacker in senso lato, hanno la possibilità di fare qualcosa?
2: Secondo me hanno una grande responsabilità.
1: Che abbiano
2: una possibilità, penso che sicuramente abbiano i poteri delle mani, forse da soli non ce lo potrebbero fare. Però in ogni caso hanno la necessità di capire o non capire se quale possibilità hanno. Secondo me gli hacker hanno capito che per sviluppare in qualche modo nei comportamenti spontanei, che sono la parte più importante dell'azione hacker, no? Che non possono essere programmati all'interno della burocrazia, comunque fondamentalmente c'è anche da considerare che se l'hacker è antiburocratico per eccellenza, è praticamente il grande burocrate, è il burocrate assoluto dall'altra parte, è lo svecchiamento del burocrate, no? Alcuni mi accusavano, per esempio, la legione del destino, la legione Dom, no? Di essere passati da uno stato giovanile di persone che bugiardicamente, anche in un modo di ricerca intellettuale e creativa, no? Di fare là i maledetti che lottavano contro il Leviatano, a una situazione di persone integrate che hanno svecchiato questo sistema perché l'hanno reso più efficiente. Questa accusa che hanno fatto ai politici radicali che negli anni 70 praticamente non hanno fatto altro che svecchiare, hanno ammazzato un po' i soci vitalizi del potere,
1: ci hanno rinnovati, va?
2: Sì, praticamente prendendo di mezzo un po' di professori inefficienti, hanno tolto un sacco di situazioni parassitarie e hanno rinnovato gli apparati che ora ci troviamo a difendere contro quella piaga. No? Gli esercizi in questo momento devono capire che devono mantenere un metodo tribale molto vicino al loro tipo di situazione spontanea, perché nel momento adesso che si formalizzano in modo anche normale rendono normata la loro situazione anche minimamente, sono già nel meccanismo.
1: Però questa cosa l'hanno fatto per esempio quelli del Chaos Computer Club di Hamburgo,
3: e comunque loro stanno funzionando, ci hanno funzionato.
4: Sì, ma io non credo, ma non credo che il pericolo è funzionare.
2: Quando funzionare in qualche modo significa anche essere funzionali. Cioè, se la cosa è una tecnologia, è oppure un gruppo di tecnologi, già è una roba che si vola. Non posso essere il grande potere assoluto, cioè non posso essere un potere, sono una componente della nuova egemonia prossima avventura, no? Cioè, quando c'è il potere di mezzo, cioè rende tutto già.

0: cioè questo culturale a livello così insurrezionale, come dice Achimbeni, per un momento solo, poi finisce. Ma per me è tutto funzionare questa cosa qua, non tanto con un programma e con delle norme, con un nuovo vista riconosciuti, o un tentativo, cioè ingenuo, di rispettare le norme in un senso radicale, per questo è proprio la grande illusione della giustizia. E invece tu fai un discorso di centrato verso l'interno, un autocentramento continuo, in qualche modo cioè, permanente, no? Chiaramente e neanche loro, però non c'è bisogno di saperlo, perché praticamente si vede che la realtà si autocontrolla. Quante cose ci sono nella società che hanno queste caratteristiche? Tante. E come quando praticamente c'è nel...
1: Sistemi biologici.
0: È proprio quello, è una metafora biologica, non meccanica. Quello è importante recuperare questa dimensione, che quella è antropologica, quella è etnica, che guarda caso in questa società che comunque non è meccanica, in cui praticamente c'è un progetto all'interno del quale l'individuo mostra la sua proposta, no?
1: Per ora, finché le macchine non prendono il suo raggio.
0: No, non parlo tanto di tecnologia, cioè parlo di capacità, insomma, di considerare il futuro, perché l'identità in questo momento non è credibile in quanto individuo all'interno di un contesto. Cioè se non sta così l'individuo, non sta così il contesto, cioè nessuno pensa al futuro in un senso cioè stagliandosi verso un orizzonte molto diverso da sé, perché chiaramente cioè, il potere sta nascosto molto meglio di quanto lo sia tu in ogni caso, e tu non sai fondamentalmente da che parte voltarti, né per sferrare un colpo e né per pensare alla tua sussistenza, per vivere insomma la tua esperienza di io, no? Fondamentalmente cosa la gente pensa, questa nebulosa in qualche modo di aspetti, di identità, che vanno comunque in un senso più che reazionario o reattivo verso queste vecchie forme, no? Che sono la persona più che l'individuo, no? Il gruppo istintivo più che il gruppo normato da regole, no? A cui quelle sono sospese, le regole sono incomprensibili e astruse, perché cioè fondamentalmente le regole in un momento in cui non si sa che cosa e in che direzione regolare sembrano sospese. E l'istinto tribale, reti barbarici, quelli tribali sembrano più affidabili, più umani nella loro imprevedibilità. E si rivaluta l'ambiguità, si rivaluta praticamente lo spazio lasciato alla wilderness, al selvaggio, no? È importante che si sia, perché quello non ce lo voglia nessuno. Se io non voglio spiegare completamente la realtà, una volta la realtà va male mi ci rifugio in quella parte che non ho spiegato, no? Quando invece veramente la realtà è una roba in cui io non posso fare niente come individuo, io preferisco essere comunque ritornare a quelle quegli ancoraggi istintivi o comunque di appartenenza, di riconoscibilità, cioè che praticamente
1: sono... Perché quella poi è una cosa che rimane comunque solamente tua e nessuno te la può togliere.
0: Ecco, cioè, entrambe le cose, cioè se esistesse la possibilità di una intelligibilità, di una chiarezza, no? In un modo o nell'altro, sia essendo organici, sia contrapponendosi, sarebbe una cosa tua, sarebbe un'invenzione, sarebbe un proiettum, no? Andare in avanti. Il futuro non sappiamo che cosa è. Allora si tende all'immediatezza, no? Dell'istinto, di ritrovarsi in delle situazioni che non è importante che siano vere, quanto che siano percettibili, sensibili, cioè siamo autentiche, ecco l'autentico cioè, sostituisce un po' questa categoria del discorso dell'identità in quel senso, no? Cioè io dico, io non so chi sono perché non so in che mondo vivo, e so anche che c'è un complotto, so che si tende comunque a favorire in tutti i modi questa situazione, non credo che ci sia un'immensa diversa in questo senso, però cioè, io a questo punto me ne sbatto e vivo romanticamente una vita da selvaggio, buono, cattivo che sia, ma l'importante è che sia mia, nel senso che io preferisco in qualche modo una situazione che risponda a delle regole non regolabili, non normabili, che vanno un po' barbaricamente in modo autonomo e che sfuggono quindi a un controllo da parte del potere, è una misura in cui sfuggono a me, insomma, in qualche modo io mi fido più del... anche quella comunque diventa un'utopia chiaramente, il problema comunque alla fine è un...
1: Ma come dovrebbero muoversi poi la comunità etnica in questo senso?
0: L'identità del gruppo degli Eters nasce con un gruppo di goliardi che

0: della cultura del surf, no? In America c'è questa cosa, la prima cultura giovanile è quella, c'è un gruppo di persone che vivendo in una situazione cioè l'anno sabbatico l'hanno inventato gli americani, cioè la possibilità di un grande spazio da dedicare completamente a una specie di gran tour, una conoscenza del mondo romantica in massa, si prevedeva che un ragazzo che si vuole essere avesse un anno completamente da riservare l'esperienza.
1: Sì.
0: Era possibile in questa scala perché la borghesia aveva allargato molto la sua piattaforma, perciò in questi posti ricchi, ma ancora prima in posti di aristocrazia coloniale, cioè di Sudafrica, Nuova Zelanda, la West Coast, no? Sì, forse per i bianchi soprattutto,
1: i bianchi.
0: Dava la possibilità a tanti giovani in massa di comportarsi come Byron, come Shelley, no? E questo è abbastanza importante. Con la cultura del surf esiste quasi un discorso astorico, spirituale, quasi buddista della situazione, no? Il tempo libero non è qualcosa che può ritornare alla realtà, questa lì. La grande, l'ha visto un mercoledì a Leoni, no? È la grande mareggiata del fulcro di tutto. Il tempo libero non diventa il tempo, è in qualche modo una sorta di tempo liberato che vive vicino e parallelamente e comunque prevalente a un tempo impiegato. Perché in qualche modo, cioè, anche se comunque non è, cioè, un tempo liberato è eccessivo, però un tempo in qualche modo in cui si ricompone quasi virtualmente, la realtà virtuale comincia da allora nella società occidentale, no? Una libertà, una serie di ruoli, una serie di verifiche, in cui anche una persona che passa il segno dell'età riesce a trovare se stesso, grazie a un momento magico in cui tutto un sacco di gente sfaccendata si trova istinti andando in una spiaggia e riconoscendosi in un'esperienza potente perché ricorrente, transgenerazionale, una piccola tradizione etnica, quindi una sorta di subetnicità, ma in effetti non si tratta neanche di questo perché non abbraccia l'esistenza, cioè è una parte dell'esistenza, quasi schizofrenica, no? Ma questo comunque è la grande utopia del tempo libero che crea questo discorso dell'etnia. Dopo la cultura del surf abbiamo tutto un proliferare, quello di allargarsi le basi economiche, queste cose qui, che vorrebbero tornare quella lì. Perché meno soldi ci stanno e meno volontà e meno fiducia si ha in questo momento magico, in questo satori, per così dire, no? Più arriva l'esigenza di riportare qualche cosa nella vita impegnata, di questa vita liberata, di questa vita virtuale, scelta di liberare veramente, no? E comincia tutto lì, il business da cosa derivano. Quello che praticamente gli hobbit facevano per la dura università, anche disumanizzandosi a volte, no? Lo potevano fare tanti ragazzi che facevano il loro surf in un altro modo. E allora è tutta una storia praticamente per i giovani occidentali di cercare di riacchiappare per la coda il tribalismo che era stato annullato, guarda caso, no? Cioè che aveva prodotto il loro benessere, cioè l'uomo della foresta che vive in un modo totalmente disimpegnato, quasi proprio, cioè non faccio un discorso utopico, cioè, voglio dire, cioè,
1: no, ho capito.
0: Esiste un cosmos in cui si può ritrovare tranquillamente, non ha neanche bisogno di essere né persona né individuo, cioè va da sé, insomma, no? Tutta questa libertà, cioè, c'è un sovrappetto pagato, la si ritrova nel sussurro l'Occidente distruggendo questa cosa, produce allargando la base del suo benessere. E guarda caso le tribù spuntano esattamente in quel punto. Vai ragazzi. E allora a questo punto c'è gli Ekron, dopo i punk degli anni Ottanta, che sono qualcosa di molto paradossale, sono utilizzare la non libertà e la frustrazione del principio, ovviamente, come spazio di libertà. Le cadute, l'inadeguatezza, le pecore nere, no? Essere gente disprezzata, diventa, guarda caso, uno spazio dove riconoscere. È l'ultima paradossale autoreferenzialità, no? Di questo tipo di modo di fare.
1: Perché
0: no?
1: Uno arriva ad emarginarsi apposta.
0: Sì, ma poi c'è qualcosa in più. Dopo quel momento di alienazione è arrivato proprio un ulteriore cambiamento, una città per cui questo tipo, sì, allora era questo, il punk era un cercare di crisi. Sì, però quando, nel momento stesso in cui si confida il cyberpunk, praticamente la virtualità ha dato, cioè, diciamo che ormai la tecnologia permette di valorizzare queste esperienze insieme a tutte le altre, e si viene a creare una classe di cuore eterno, di Robin Hood, di elfi, se vogliamo, no? Di gente di trattata, di nerd davanti a un computer, oppure di gente che comunque passa tutta la vita in solitudine, neanche con i punk a cercare di essere pecore nere, perché avevano bisogno di un gruppo. Ora non ce n'è più bisogno, questa è la grande differenza. E là praticamente abbiamo un'altra, una forma etnica, che anche, guarda caso, oltre che una capacità di valorizzare la vita in un modo trasversale, addirittura diagonale, come diceva anche Bacchiato, ma cioè in questo modo, non solo per se stessi, come ma guarda caso si eccede sempre, come sempre accade, in un'efficacia. Se questa efficacia diventa riconosciuta nella realtà dei fatti, del fattuale, no? E alla fine etichettata e pronta per la vendita, la parte più importante, cioè quella per se stessi, si perde. Quindi questa efficacia alla fine per chi sarà? Essendo per se stessi si può essere anche per gli altri. Però questa è una teoria dell'avanguardia rivoluzionaria, cioè quelli che prende prima è una vecchia teoria dialettica marxista che ora non si riesce più a ricostruire. Cioè la gente che il cambiamento deve essere oggettivo per cambiare la vita, prima che soggettivo. Però per alcune persone cambia prima perché la soggettività è più avanti. E così, praticamente, le masse, seguendo queste persone quasi fideisticamente, riescono a oggettivizzare prima e quindi acquisire prima la coscienza. Questa è la teoria leninista che si è portata molto dietro Guevara, gente così, no? E praticamente questo discorso di dialettizzarlo nella realtà diventa un po' una così, religione che funziona sempre o non funziona mai. Cioè, le ultime grandi interpretazioni di questo sono quelle di Gramsci, l'ultima di Marxisti, quello di Pinto. Ma comunque è una cosa interessante, però arrivare ad essere una filosofia, insomma una dottrina, un discorso applicabile scientificamente. Però ovviamente abbiamo questo discorso qua comunque di avanguardia, gente che riesce a realizzare un po' di libertà, un po' di oggettività prima degli altri. Che cosa farne di questo qua? La prima cosa è mettere da parte, mettere da parte in una sorta di risorse, no? Cristallizzate, se vogliamo, non cristallizzate, c'è delle stratificazioni, no? Creiamo delle
2: ti devo dare conto e ragione a questi ascoltatori che sono rimasti così ad ascoltare.
3: Ah, cazzo.
2: Sembra che tu l'abbia intervistato in una fogna con il microfono al primo piano. Perché stiamo ancora trasmettendo. Noi però adesso ci stiamo facendo i cazzi nostri. Per cui, cari ascoltatori, dato che il net strike sembrerebbe essere finito da circa 10 minuti, diciamo ufficialmente, infatti sul canale Hackix 99 ci sono semplicemente 56 persone. Vediamo un po' questo sticchio.
3: Come non hai il file là?
2: Andiamo a calendare. Pardon.
4: Cioè praticamente quel faro non serve a una merda mai.
3: Lo vuoi fare di dietro?
5: Sì, un danno, è qua dietro.
2: Ma fa poca luce.
4: No, ma là dietro non ci arriva.
3: Dietro non c'è. Perché
4: manca il cavo elettrico
3: dietro, poi
2: dell'illuminazione. gennaio 2001, oggi quante ne abbiamo? Oggi ne abbiamo 15, domani è 16,
6: oh, sì.
2: 17.30, classe C, lezione 14. Andiamo a vedere.
6: No,
2: io
6: non ci sono, non è mia.
2: La
5: mia?
2: Eh?
5: La mia.
2: Sei sicuro?
5: Sì.
2: C'è bisogno che guardo?
5: Eh?
2: Non c'è bisogno che guardo. Ho capito. Abbiamo 5 ascoltatori di cui praticamente ce ne fottiamo. Senti, torniamo a parlare dei cazzi nostri, gli ascoltatori che ascoltano. A questo punto lo rimandiamo a quando dorme.
5: No, lo rimandiamo un cazzo, tu quando vuoi, domenica?
7: No, sì, domenica sera parte.
5: Poi domenica sera si parte da lì.
7: Domenica, quindi, come ti mattina?
5: Se non mi fermo a Roma per 2 giorni, questo ancora non lo so.
6: Facciamo una cosa, lo fa dopo il pomeriggio e mi accollo io le lezioni che ci sono.
5: Allora, no, ci proveniamo giù sul treno, nel senso che diciamo la settimana prossima veniamo a trovarti quel giorno,
6: vero?
5: Così in maniera tale che saremo gli scolari, non facciamo i commessi che ci perderò il nostro domani. Non abbiamo potenza, però io sapete la partita della finata che sono problema, così. E ci riprogrammiamo ordinandoli per tavole, tavoli di città,
2: che
5: tavolo 1, tavolo 2, tavolo 2, tavolo 2,
6: tavolo 2, tavolo 2.
2: Ma c'è lo scorporo del doppio turno o no?
5: Sento chiamare dalla finestra. Con una voce che esce dalle cose.
6: Allora è io.
5: Mi conosci la voce che esce dal tuo canale?
6: Allora è un bello. Guardate che mai. Miraccio. Allora mi voglio.
2: Questo Ernegraccio. Ah, abbiamo 6 ascoltatori.
6: Ah!
2: Io a questi ascoltatori avevo promesso una rassegna stampa.
5: No.
2: Per cui.
6: Come si anni, io vedo che sta crescendo da questo punto di vista, non sta offrendo più sigarette. Io invece vedo che anche lui è cresciuto.
2: In stronzaggine. Allora, pagina 80, radio rivista del gennaio 2001. Pagina 80, l'uso del protocollo IP e dei server di IRC nella rete fatti. Questo arriva a me.
6: Oh.
2: IRC l'anonimo di ECDC, la rete packet di qua di là. T-Pack, APT, SP, host, WinPack, nome, località, ir1ip.mpr.org, a pagina invece 82, CRISO4-1, collegamento X25, Linux, XChat per Unix, utilizzo dei clienti RC, abilità LA X25 Lisa, X25 Apps, X25 Tools, eccetera, eccetera, e direi che per oggi abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, grazie per averci ascoltato e... alla prossima su Radio Cybernet con la chiarissima rassegna stampa. Invece io voglio trovare questi indirizzi IP. Vediamo un po'.
6: Gli indirizzi IP sono?
2: Non cosa si fa per trovare un indirizzo IP? Ovviamente una mia map. 131.26. Vediamo che cosa arriva a questi indirizzi IP. Della rete AX25. È la prima volta che su una rivista di questo tipo parlano di Linux. Organo ufficiale dell'Associazione Radioamatori Italiani, un'associazione di stronzi che non fa altro che rompere il cazzo a quei radioamatori che non sono iscritti alla loro
6: associazione. Il cazzo!
2: Un po' come la SIAE. Sono dei rompicazzo abbastanza unici.
6: Perché io ho fatto una rispetto tutte quante le regresse. Ho regalato anche i compagni.
2: Un'audiocassetta regressa.
6: Mi ha mandato un messaggio, ma stentavo a credersi, comunque ho fatto davvero una bella cassetta. Io cerco di fare
8: in alimentatore stabilizzati, prova con un interruttore. Ecco, questo è interruttore, invece trasmettitore CV per i 20 metri.
6: Ci trasmettiamo sui 20 metri?
8: Sulle bande dei 20 metri ci trasmettiamo il codice Morse. Codice Morse. Ci puoi trasmettere il cazzo che ti pare?
9: Come oh, il cazzo che ti prega. Trasmetteremo il cazzo che ci frega.
8: Non c'è un cazzo su quelli qui. Pistoli, campi elettromagnetici, quattro semipoli, antenne accoppiate, antenne ad alto guadagno,
9: antenne di ponte, antenne di dietro,
8: posto di aggiornamento, comportamento delle resistenze nel campo della radiofrequenza. E che dobbiamo fare? La gente si diverte con queste cose. Dice trasmettitore P130, un apparato di moda.

0: séries, né? Sim, c'è un vuoto essere a 100 watt per dire, un 40 megahertz.
1: Dovresti parlare così comunque, eh?
0: AMCV, RTTY, USB, minchia, tutte cose trasmette questo. Trasmettitore RTTY.
1: Trasmettitore cazzo in culo.
0: Anello frontale, tutto scritto in russo. Come cazzo si usa? Complessità degli schemi elettrici. Variometro. Modo di impiego.
1: Di dietro.
0: Anche per non capirci un caso. Dovrebbero tradurlo. La propagazione di febbraio.
1: Ma cosa sarà la migliore propagazione?
0: Dove?
1: In culo.
0: Su quale banda?
1: In culo.
0: Qualche ma buona apertura anche in culo. Al mattino via lunga con il Pacifico. In culo. Ma anche durante il pomeriggio verso la stessa zona ma via lunga.
1: In culo. Beh, che cazzo che mi frega ovviamente.
0: Vabbè.
1: Che cosa non arriva io fermato?
0: Ivo Germano.
1: Di dietro Ivo Germano.
0: Allora, isole e spedizioni, qua parlano unicamente di programmi. Decodifico alle RTTY. È gratuito. Bel programmino per le RTTY, dai. Bastardo.
1: Devo averla fatta questa cosa pure lui già no.
2: Ah,
1: eh?
2: Sto parlando da uno, sai, sono.
1: Ah, Paolo, sì. Grazie, mio omosessuale. Ha un ragazzo che ha molta voglia di imparare. Ok.
0: National Discount.
1: Ragazzo che legge.
0: No, di RT Pollo.
1: Ma come?
0: Uso le cose con le PS le vecchie le pacche. La rete pacchi
1: è bene, tutto scritto, però.
0: La rete pacchi.
1: No,
0: la pacchi è tredio.
2: Ma qual è questo coglione?
0: Ma chi è?
2: Voglio diventare un hacker.
0: Uccidilo.
1: Uccidilo.
0: Sì, hai sbagliato persona.
1: Aspetta.
0: Hai sbagliato canale.
2: No,
1: io gli ho mandato la cappa, vai, ti venivo.
0: Super Frequency List CD-ROM Worldwide Broadcast and Digital Radio Station. Niente, va a finire che mi devo comprare un altro scanner. Già che mi sono frantumato la cappella.
1: Si abita un cazzo di shiny.
3: Oh.
1: Non siamo da paese. Quel paese
0: d'Albano.
1: Dopo Sannullo, con la circonvallazione. Stai sulla destra. Come si chiama? Perché Sandra? Lo dopo Sannullo, quindi qui a sud. Come la sud.
0: Beh,
1: no, comunque, dopo che annullo, la relazione, questa che minchia,
0: non sono affari tuoi.
1: Ho fatto con Palma, Monte Palma, ok, tanto, Monte Palma, dai, Monte Palma.
2: Che mi è andato pure?
0: Allora,
1: questo numero di BFI. Mi ricordo un attimo. Ah vai, è un nemato, lo sto facendo un po' di anni. Come ci vado a fare?
0: Io saluterei Pacchi. Ma sì, salutiamo Pacchi.
1: No, non si è voluto fare.

0: Lobo sta ascoltando.
1: Lobo dice di fucare.
0: E io direi a Lobo la parolita magica.
1: Mi dice che io e tu la dobbiamo fucare.
0: Vale a dire mufdo.
1: Lobo mufdo.
0: Mufdo.
1: Dai tu, offendetevi via radio, minchia.
0: Mufdo. Direi semplicemente mufdo.
1: Mufdo. Coglione.
0: La parola magica di quest'anno è mufdo.
1: Faremo un rito voodoo con la parola mufdo.
0: E avremo online mufdo.freaknet.org. Sarà bellissimo fare Telnet mufdo.
1: Ammesso che qualcuno lo sappia scrivere mufdo.
0: Che si pronuncia con la O ma si scrive con lo zero. Io mi sono dimenticato come è nato mufdo.
1: Penso
0: da un semplice errore di digitazione, di prestidigitazione. Mufdo. Sai cosa mi dovrebbe fare questo? Mettere la secure shell giusta su Miguelab, o perlomeno abilitare la compatibilità con quella vecchia.
2: Sì, quello già stato.
0: Perché sennò come si fa?
2: Sennò di dietro.
0: Clean blue. Oppure Lmkfnbid, oppure Mufvd98 of Dam. Però devo dire che Mufdo suona decisamente meglio.
1: Ma io sono per il Mufdo. Il 2001 sarà l'anno del Mufdo, senza dubbio. Il nostro segno zodiacale quest'anno sarà il Mufdo.
0: La mascotte ufficiale dell'Hacker Meeting
1: sarà il Mufdo.
0: Ce la dovremmo inventare?
1: Inventeremo un mufdo. Oppure metteremo a cacaponudo e diremo che è un mufdo.
3: Cos'è un mufdo?
1: A cacaponudo è un mufdo.
3: Ma che dici questa cosa così alta?

0: Va.
1: Alberto,
0: Solaris
1: è quella che
0: è la... Quale Solaris?
1: La...
0: No, ma che Solaris? Questa è Debian.
1: Debian nel personale.
0: La Potato.
1: 2-2.
0: Sì.
1: Potato.
0: Sì. Non lo so, la nuova. Finché non... Finché non me lo sbatto e gli metto la Slackware pure qua, che è uscita la Slackware per Spark.
2: Che è onesta.
0: Onesta.
2: Oh, il trigreco dice qualcosa.
3: Okay.